0: Francia la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Intanto, con la ripresa dei raid israeliani, si riaccende con forza il fronte medio orientale. 7 morti in un attacco a Gaza City, pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, molti i civili in fuga.
1: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire. Rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
0: Ora in Italia il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea scuote il governo. Mentre Bruxelles accelera per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, vista l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, si alza il muro del partito di Salvini, che si dice assolutamente contrario all'allargamento. Pronta la replica del vice premier Tajani: noi siamo favorevoli. E le opposizioni attaccano. Meloni sconfessi la Lega, che continua a perseguire un'agenda filorussa, sostiene il Partito Democratico, che protesta anche per l'approdo alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale, discussione generale fissata al 26 giugno. La cronaca con la tragedia delle Maldive, per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita i 5 italiani.
2: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sami Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi chiamati dalla Fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. E per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, buia, completamente buia. Sentiamo Sami Pakarinen.
3: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
2: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub italiani, a partire dalla loro telecamera GoPro, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
0: Ancora un venerdì nero sul fronte trasporti. Dalle 21 di stasera alle 21 di domani incrocia le braccia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, che coinvolgerà Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo. Previste fasce protette e treni garantiti. Altro settore chiave è il trasporto aereo. Dalla mezzanotte di oggi alle 23:59 di venerdì prevista la cancellazione di oltre 1000 voli e disagi per circa 179.000 passeggeri solo previsti sulle partenze. Garantiti i voli in partenza nelle fasce protette tra le 7 e le 10 del mattino e tra le 18 e le 21. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Tempo di vacanze, attenzione, perché l'hotel e i ristoranti possono rifiutarsi di servire l'acqua del rubinetto, una decisione della Cassazione destinata a far discutere.
4: La sentenza arriva da un caso del Natale 2019. Una turista in vacanza in un 5 stelle di Corvara in Badia, sulle Dolomiti, si era vista negare l'acqua della rete idrica durante i pasti e dire che il soggiorno non era per tutte le tasche. Pacchetto di mezza pensione da oltre 5.700 euro a settimana, bevande escluse. Una sola alternativa per bere, acqua minerale a 7 euro a bottiglia. Anche l'offerta di pagare la caraffa di acqua del rubinetto era stata respinta dall'hotel. La cliente per questo aveva fatto causa chiedendo 2.700 euro di risarcimento, sostenendo che l'acqua è un diritto umano universale. Tutti e 3 i gradi di giudizio però le hanno dato torto. L'ordinamento italiano

0: italiano, hanno scritto i giudici, non impone a ristoratori o albergatori l'obbligo di servire l'acqua del rubinetto, una sentenza destinata a far discutere in un paese come il nostro a forte vocazione turistica. In Spagna, Inghilterra e Galles l'acqua potabile è gratuita e obbligatoria per legge. In Italia, per ora, resta una scelta del locale, si spera, non di tutti i locali. Federico Mello, GR1.
1: Lo sport, giornata no a Parigi per i nostri tennisti.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente in nottata, gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano, si tratta della città portuale di Bandar Abbas, e neutralizzato alcuni droni. I velivoli erano indirizzati verso una nave commerciale americana, l'esercito statunitense li ha distrutti per poi centrare la struttura di lancio. Secondo Washington si tratta di misure di autodifesa. Ieri intanto si sono rincorse diverse voci per la tregua tra Stati Uniti e Iran. Washington nega che ci sia una bozza di accordo con Teheran. La notizia era filtrata dalla TV di Stato iraniana e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una concessione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Per il segretario della difesa Hegseth, Teheran non è più in grado di fabbricare missili né navi o droni. Non ci lasceremo scoraggiare dalla retorica di Trump e la reazione dell'Iran alle dichiarazioni del presidente americano. Teheran rivendica il diritto all'arricchimento dell'uranio, il suo possesso, l'autorità sullo stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni. La corrispondente.
3: Non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo, lo dice Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nella riunione di governo. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, potremmo dover finire il lavoro, minaccia il presidente, o forse no. Trump esclude un allentamento delle sanzioni contro Teheran, neanche in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito, che avverte non dovrà

0: finire né in Russia né in Cina. La Casa Bianca intanto definisce una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani secondo cui nell'ultima bozza del memorandum d'intesa gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale, mentre in cambio l'Iran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi Trump risponde: lo stretto deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si dovrà comportare come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: 9 israeliani su Gaza, sita almeno 7 le vittime. Intanto salta la tregua con il Libano, da Israele avviso di evacuazione per tutto il sud del paese. Tel Aviv colpisce la città di Tiro, obiettivo alcuni centri di comando di Hezbollah. In precedenza raid anche su altre località, a Nabatiye un drone ha ucciso un anziano. Sul terreno l'organizzazione islamista parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky chiede a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot. Intanto l'UE è pronta all'adesione dell'Ucraina. La Commissione dovrebbe formalizzare la richiesta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali il 16 giugno. Entro pochi giorni la risposta dei leader comunitari. La cronaca con l'indagine a Milano sulla gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, coltellato martedì sera in una stazione della città.
2: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
3: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina gli assalitori, indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
4: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, tre erano sul binario 6. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
3: Per ora è ignoto il movente, forse l'aver respinto un tentativo di rapina. Si nega sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
5: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
3: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
6: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
3: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora un morto sul lavoro, un operaio ucraino 35enne dipendente di un'azienda specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici ha perso la vita in un incidente a Francofonte, Siracusa. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite il muletto quando è rimasto schiacciato. È morto a Roma all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, l'attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla giustizia, Gargani era espressione del gruppo storico della DC della provincia di Avellino, quella di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Fu in seguito europarlamentare con Forza Italia. Unanime il cordoglio politico. Tennis, Roland Garros a Parigi, giornata no per gli azzurri. Fuori Sonego, Cinae, Jasmine, Paolini. Oggi tocca invece a Sinner, Arnaldi, Cobolli, Dardari e Berrettini. Calcio, Conference League, Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace battono gli spagnoli di Real Vallecaio 1-0 e vincono il trofeo. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Sempre più alta la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Hanno neutralizzato anche alcuni droni. I velivoli erano indirizzati verso una nave commerciale americana. L'esercito statunitense li ha distrutti per poi centrare la struttura di lancio. Intanto sul fronte diplomatico, altalena di annunci smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Gelo di Trump e l'Iran tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti, nessuno controllerà lo stretto. Intanto in Libano tregua saltata, da Tel Aviv ordine di evacuazione per il sud del paese, abitanti in fuga, nuovi raid israeliani su tiro. E la vicenda della flottiglia: rientrati in Italia altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie di 2 attivisti italiani che facevano parte di un gruppo diretto verso Gaza, attaccato lunedì scorso da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate. Spero vengano presto tutti rimpatriati, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La guerra in Ucraina: Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese dichiarata in serata un'allerta aerea. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione all'Ucraina e all'Unione europea nel corso del Consiglio degli Affari Generali del 16 giugno. Contraria la Lega. PNRR, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo, ma avverte che è il momento di spingere sull'acceleratore. Intanto il centrodestra spinge sulla legge elettorale, la proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno, insorgono le opposizioni, parlano di una forzatura.
3: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.

0: Elenca i numeri del PNRR, Giorgia Meloni, lo definisce una grande responsabilità ereditata, una sfida considerata da molti impossibile da vincere. Siamo stati all'altezza del compito, sostiene, e spiega di aver raggiunto e mantenuto il primato europeo nell'attuazione, rispettando la tabella di marcia, non fermandosi mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Nel videomessaggio inviato al convegno L'Italia e il PNRR, la Premier sottolinea di aver mantenuto gli impegni presi con i cittadini, sempre e a qualunque costo.
1: Ora non ci rimane che fare l'ultimo minuto. Probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo.
0: La Presidente del Consiglio spiega che il piano, il più consistente d'Europa, è stato riadattato alle nuove priorità dell'Italia, compresa la sicurezza energetica. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito di emergenza energetica, per fronteggiarla l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese. Una discussione sulla flessibilità non facile, avverte il ministro Giorgetti, che dice: aspettiamo una controproposta.
3: L'impennata dei beni energetici frutto della guerra in Iran è una delle ragioni per cui l'Italia chiede all'Unione Europea di introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità, come già è possibile fare sulla sicurezza. La risposta di Bruxelles potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE, e vale per tutti i paesi dell'area euro. Per l'Italia, però, secondo il Fondo Monetario, che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale, una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione, e anche il taglio delle accise, secondo il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, è la replica del ministro dell'economia Giorgetti. Ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del superbonus. Paola Bonanni, GR1.
2: E domani, in occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, sono previsti cortei in tutta Italia, stop di 24 ore convocato dai sindacati di base. A rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, stop anche al trasporto aereo dalla mezzanotte di oggi alle 23.59 sempre di domani. Prevista la cancellazione di oltre 1.000 voli, e lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. E in vista del 2 giugno, presentata al Quirinale al capo dello Stato Mattarella e francobollo commemorativo dell'80° anniversario della Repubblica, l'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo "È nata la Repubblica Italiana", un'immagine, ha commentato Mattarella, di grande significato, che è diventata ormai un'icona. Milano, Mimmo Palladino, uno dei più noti artisti italiani contemporanei, ha riallestito i suoi dormienti nella sala Sterling, ambiente sotterraneo di Palazzo Citterio. È l'opera di fine anni 90, creata in collaborazione con il musicista Eno, si rivela ancora attuale.
4: Sul pavimento di cemento 32 corpi di terracotta, distanziati, coricati su un lato in posizione fetale, ciascuno nel cerchio di luce di faretti che spezzano il buio della sala. Sono stati ghermiti dal sonno, non dalla morte. A che mondo appartengono? Mimmo Palladino.
5: Sicuramente al mondo sospeso tra la vita e la morte, che è il sonno. Essere completamente proiettati in una dimensione che è quella onirica, quindi il sonno e anche il sogno.
4: Questi corpi hanno accanto, a volte abbracciano, oggetti come scudi, anfore, ciotole.
5: L'umanità continua a portarsi dietro le cose forse più, direi, necessarie, ma direi anche umili. La ciotola per il cibo, per l'acqua, è un gesto arcaico, antichissimo. Mi piaceva questo fatto che il dormiente non fosse estraneo alla corporalità dell'oggetto.
4: Sono corpi non senzienti, come appunto un dormiente, quindi esseri isolati da ciò che li sta intorno. Sono come gli individui di oggi?
5: Ma in realtà il riferimento è più che altro ai disegni di Harry Moore, dei ricoveri dei bombardamenti, quindi direi che sono sempre attuali.
4: Federico Pietranera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e tennis. Giorno nero a Parigi, a Roland Garros escono di scena i tre italiani in turno, Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego. Calcio, il Crystal Palace vince invece la Conference League. Ed è tutto, prossima edizione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Marco Santucci. Si alza la tensione nel Golfo Persico. Media iraniani riferiscono di 4 imbarcazioni costrette a tornare indietro nella notte mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, dopo aver ignorato un primo avvertimento delle forze navali iraniane che hanno aperto il fuoco. In risposta, gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare degli Ayatollah che minacciava le truppe statunitensi e la stessa navigazione commerciale. Sul fronte diplomatico, ancora annunci e smentite tra le parti sulle trattative per porre fine alla guerra. Dalla TV di Stato di Teheran filtra una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura entro un mese ed in collaborazione con l'Oman dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca però bolla tutto come una completa invenzione e Trump precisa: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. E il segretario di Stato americano Rubio rilancia: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Intanto, con la ripresa dei raid israeliani, si riaccende il fronte palestinese. 7 morti in un attacco a Gaza City, pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, molti i civili in fuga.
4: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire. Rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
3: Ora in Italia il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in Unione Europea scuote il governo. Mentre Bruxelles accelera per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, il partito di Salvini si dice assolutamente contrario all'allargamento. Pronta la replica del vice premier Tajani: noi siamo favorevoli. Le opposizioni attaccano. Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa. Sostiene il PD che protesta anche per l'approccio.

0: Prodo alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale, per la quale è stata fissata al 26 giugno la discussione generale. Ora la cronaca con la tragedia delle Maldive. Per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita i 5 italiani.
1: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sammy Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi chiamati dalla Fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. E per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, buia, completamente buia. Sentiamo Sami Pakarinen.
2: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
1: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub italiani, a partire dalla loro telecamera GoPro, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
0: Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, previsti cortei in tutta Italia, lo stop di 24 ore convocato dai sindacati di base. A rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani e dalla mezzanotte di oggi alle 23:59 di domani stop anche al trasporto aereo, prevista la cancellazione di oltre 1000 voli. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Chiudiamo con lo sport. Giornata nera a Parigi per i nostri tennisti. Escono di scena dal Roland Garros Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego, impegnati nel secondo turno. Oggi in campo Sinner, Cobolli e Berrettini. Calcio, il Crystal Palace vince la Conference League, battuti 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ci fermiamo qui, la linea a Disco Sveglia.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Eccoli.
6: Ragazzi, Sveglia, siete sempre il top.
5: Meno male.
6: I migliori e sempre più
5: carichi.
7: Alla grande.
5: Eccola là.
8: La trombetta.
7: Buongiorno.
5: Che succede oggi? Vediamo un po'. Questo lo si sa. Buongiorno.
9: Mamma mia.
5: Che succede?
9: Giorno di mattina, c'ho un sonno che me se porta via.
5: Non fa rima, vabbè.
9: Buona giornata.
8: Ci mancava.
10: Evviva Disco Sveglia!
8: Evviva sempre!
10: Buongiorno!
8: Buongiorno!
11: Buongiorno amici dei miei amici.
8: Ciao Ciro!
11: Buongiorno!
5: Sì, che succede?
8: Buongiorno!
11: Maestro Maurizio.
5: Ma c'è il fiatone!
8: Maurizio, buongiorno!
5: Sì, sono qua!
11: Siamo alle solite!
5: Che succede? C'è il fiatone?
11: La prova costume, sì, bella prova!
8: Prova costume.
11: Ho provato!
5: E stai via col fiatone?
11: Ieri pomeriggio!
8: Si asciuga?
11: Come l'anno scorso e quelle precedenti.
5: Quindi sono un po' di costume.
11: Arrivano alle ginocchia.
5: Alle ginocchia? Non
11: hanno più.
5: In che senso?
11: Sì.
8: Non riesce a tenere più su delle ginocchia.
11: Al mio tapis roulant.
5: Sì.
11: Sto facendo adesso in diretta.
8: Sta sul tapis roulant.
11: Sì. Almeno un po' la pancia.
8: Almeno quello.
11: Molto, ma molto. Difficile,
8: ce la puoi fare, Ciro, dai.
11: Allora, ho pensato una cosa,
5: quella è la soluzione.
11: Se non mi vanno i costumi,
5: sì.
11: Me ne vado.
5: Dove?
11: Quest'anno su una spiaggia
8: dove?
11: Di nudisti.
5: Certo,
11: certamente con la pancia.
5: Il costume
11: coprirà.

0: copre tutto, certo. Basta, diciamo. Bello, bella immagine che c'è dato. Grazie Ciro, perché queste immagini tutti, maestro. Belle, belle.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Provo per piacere un'idea migliore.
0: No, cioè, rimanere a casa, rimanere a casa. Ridimitevi.
1: Una tenda da circo potrebbe usare.
0: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Disco sveglia.
0: Oh, anche per questa giornata possiamo dire basta. Per sì.

0: E lasciamo la linea al Umberto Broccoli.
1: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Il buongiorno ce lo siamo dati, ci siamo dati anche a rivederci, anche la prova costume l'abbiamo fatta, cioè, tutto a posto. Si parte con una canzone del disco Buon Umore di oggi, che è relativa a un compleanno, immagino. Kylie Minogue.
2: Ecco.
0: Di Melbourne.
2: Io me ne ero quasi dimenticata, però ho scoperto che oggi ricorre il suo compleanno, e quindi perché non, come dire, rinverdire i fasti di Kylie Minogue, che appartiene un po' alla nostra generazione.
0: Tra
2: no?
0: l'altro è mia coetanea e sembra mia nipote, devo dire. Questa cosa è un
2: ma
0: po'
2: tu
0: triste.
2: Ti sei un po' consumato.
0: Un po' sì.
2: Hai fatto un po' di cose.
0: Io un po' sì.
2: Hai fatto
0: anche lei, però non è che lei non si sia consumata.
2: Mi sono consumato.
0: Anche lei. Certo. Anche lì Kylie, non è che, insomma, no, ha un buon chilometraggio. Quindi noi l'ascoltiamo con una canzone.
2: Bel chilometraggio.
0: Il chilometraggio di Kylie Minogue. Questa è la canzone, immagino che sia quella solita.
2: La più famosa, la ascoltiamo.
0: Che fa na na na na na na.

0: Il titolo è
1: tanto non lo dovete votare.
0: No, ma tutti chiedevano sempre così: mi mandi quella canzone che fa na na na. E certo. Noi capivamo che era la canzone di Kylie Minogue. Prima di ascoltare l'ascoltatore con la sua canzone, molto bella, devo dire. Bravo. Andrei a fare il recap di quelli da votare.
1: Con The Fat Apostle. Quindi torniamo indietro per scoprire tre pezzoni vincitori della loro settimana che vanno verso la finale. Vediamo un po',
0: Dalle paure delle paure. 9 dicembre.
1: Sì, era il compleanno di Manlio Scalambro. Che è appunto
0: filosofo.
1: Non serve per fare il soffritto.
0: Lo Scalambro.
1: Come si chiama?
0: Lo Scalogno. Lo scalogno. Gente come noi di Spagna.
1: Vabbè. Il suo compleanno il 16 dicembre.
0: Sì, però, bel testo, ma il testo di Scalambro nella cura.

0: un'altra poesia.
1: Stiamo spoilerando forse il risultato?
0: No. E poi abbiamo un classicone degli anni Ottanta, perché è una delle grandi serie televisive che ci appassionava tantissimo.
1: È vero, debuttava proprio il 15 gennaio del 74 in TV. Ecco.
0: Pratt,
1: tutti la conoscono come Happy Days. Chi canta non si sa. Comunque Happy Days.
0: Non ho mai saputo dire questa.
1: Canta Happy Days e Happy Days.
0: Days,
1: ecco.
0: Happy
1: Pratt
0: Days.
1: McLean.
0: Beh, non Pratt McLean. Va bene. Volete, potete già cominciare a votare per La Cura, Spagna o Happy Days.
1: Quindi,
0: va
1: 3, 5, 6, 9, 9, 2, 9, 4, 9. Inondateci.
0: Inondateci. Sono un ascoltatore con la sua richiesta.
1: Sì, eccola.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno, sono Roberta, chiamo da Catania. Mi piacerebbe sentire Samarcanda di Roberto Vecchioni.

0: che bella questa canzone,
1: bella,
0: di Roberto Vecchioni,
1: professor Roberto Vecchioni
0: con Samarcanda. E allora siamo praticamente arrivati al momento dell'almanacco,
1: l'almaneccolo! Ecco, abbiamo preso un po' la distanza, con la discesa.
0: Allora, arriva sempre. Oggi chi festeggiamo?
1: Oggi c'è cara uno e cara l'altro pure. Cara uno festeggia.
0: Ma esiste un
1: esistono tutti. Poi Eleconide.
0: Eleconide.
1: Ma come è fatto? Cioè il logo di Eleconide, com'è? Elicoidale.
0: Sì, è un elicoidale.
1: È un unicorno.
0: Vabbè, poi
1: unicorno.
0: Chi c'è?
1: Poi c'è Gemiliano.
0: E Priamo?
1: E Priamo c'è Priamo, però.
0: Ok, Gemiliano, auguri a Primigliano.
1: Ma però prima Priamo, ecco.
0: Okay.
1: Poi c'è Ubaldesca.
0: L'Ubaldesca, la conosce?
1: L'Ubaldesca vince. È bella l'Ubaldesca.
0: L'Ubaldesca. Un po' calda e un po' fresca. Oggi si sarebbe festeggiato anche il compleanno di Patch Adams.
1: Patch Adams, famoso
0: medico statunitense, famoso per la sua terapia del sorriso.
1: Sì, sì, è quello che andava in giro con la pallina di ping pong sul naso,
0: con naso rosso. E anche si sarebbe festeggiato Luigi Capuano, un grande scrittore, giornalista e anche critico. Ian Fleming, l'inventore di James Bond,
1: di tutte le spy.

0: storie
1: che grande,
0: più.
1: Che grande,
0: ecco,
1: Gianfranco.
0: Tu in tanti ci hanno provato a imitarlo, quanti ne sono nati di vice 007?
1: Sì, ma nessuno Tom, come James Bond. Ian Fleming, rimane Ian Fleming. Ecco. C'è una frase?
0: Ma come no? Le condizioni della propria salute, lo stato del tempo, le meraviglie della natura sono argomenti che occupano a sé raramente i pensieri dell'uomo comune che non abbia ancora raggiunto i 35 anni.
1: Ma che
0: sembra un po' Piero Angela, devo dire.
1: Che frase
0: è questo? Ian Fleming pensava queste
1: Infatti
0: cose.
1: Non l'ho capita. Comunque va bene lo stesso. Oggi abbiamo anche il compleanno di un calciatore giapponese.
0: Quello c'è sempre. Lo sai da che cosa l'ho capito che era giapponese?
1: Dal nome giapponese e anche dal cognome.
0: Si chiama Shinichi Morishita,
1: ecco. Dell'anno 60.
0: Proprio tondo, il nostro coetaneo, proprio il
1: suo coetaneo.
0: Mio coetaneo, mio coetaneo. Ho detto anche il decennio è lo stesso.
1: E poi abbiamo cantanti?
0: E come no, c'è una cantante che a dispetto del suo cognome è canadese.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Lindy Ortega.
1: Ah, pensavo era portoricana.
0: Invece Ortega.
1: E lei è nata a Toronto.
0: È Toronto.
1: A Toronto, il 28 ecco, maggio sì, dell'80. Cantautrice?
0: Sì.
1: Brava?
0: Però comunque merita.
1: Sentiamo, ecco. Dai, sentiamo.

0: Amelio Ortega, come fare senza? E questa canzone è ovviamente omaggio di questa puntata di oggi.
1: Amelio Ortega è il sound che ti strega,
0: è proprio quello. Guardi, io da questo punto, dopo che abbiamo fatto tutta questa serie di inutile lista di personaggi,
1: una canzone, ambigui,
0: una
1: canzone.
0: Ci ascoltiamo
1: ultimo,
0: Romantica, tu sei romantica.
1: No, quello è un'altra.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oh, ecco, e allora siamo tornati perché stiamo per chiudere questa inutile puntata di sostegno del fine settimana.
1: Vada via senza aver, come dire,
0: no, raggiunto. Io non voglio che lei vada via. Io avrei voluto che lei già fosse altissime. Andato via, invece ancora.
1: No, questa attenzione, questa è scienza, scienza. Ti parlo del tiranosauro.
0: Oh, insomma, il T-Rex.
1: Cosa che bambini di tutto il mondo ascoltate.
0: Il T-Rex.
1: C'è lo scheletro, si chiama, l'hanno chiamato Baki. Un tiranosauro esposto al Museo Nazionale di Tokyo. Ha delle dimensioni enormi, cioè il tiranosauro era enorme,
0: però c'ha le braccette, questa cosa qua, infatti, allora, si dice sempre, no? A quelli ipotirchi, questo è un T-Rex, esiste un motivo.
1: La ricerca, penso, hanno preso in esame i dati relativi ad 82 specie di teropodi, tra cui diversi membri della famiglia dei tirannosauri. I risultati evidenziano un legame diretto tra l'accorciamento degli arti anteriori e braccette e le dimensioni crescenti del cranio. Cioè, è un caso di olousiolopergia. Sì. Infatti, capito? Ecco perché è nato.
0: Si chiama omneostasi, ecco, sai, una cosa del genere.
1: Attenzione, amici,
0: olousiolopergia.
1: Olousiolopergia in tutti i sensi.
0: Si atrofizza.
1: Ancora c'è.
0: No, ogni organo, se non lo usi, si atrofizza.
1: Lo
0: si
1: perdi. Ecco, ma lo devi usare in coppia o lo puoi usare anche da solo?
0: No, si chiama proprio. È proprio un principio scientifico incontrovertibile. Allora, hanno fatto un esperimento una volta.
1: In questo caso, poi, vedi, la testa ha preso il posto delle braccia.
0: Certo.
1: Ma dice, ma perché questa
0: perché
1: cosa?
0: Usava la testa.
1: Ma non per pensare, attenzione.
0: Per cosa?
1: Perché allora tu pensa alla situazione, dice, quindi il tiranosauro doveva mangiare e quindi doveva uccidere, predare, diciamo, degli animali più piccoli.
0: Sì.
1: Però erano tutte bestie grosse, insomma, erano tutti quanti qualche tonnellata. Quindi immaginate di trascinare con le braccia un sauropode di 30 metri.
0: Quindi
1: con
0: lo facevo con la capoccia.
1: E allora hanno praticamente con gli anni loro hanno sviluppato la
0: mandibola,
1: e il capoccione.
0: Capocciate, ma si sa che i tirannosauri uccidevano le prede attestate.
1: La tecnica del T-Rex.
0: Sì, partiva da capoccia. Partiva da capoccia.
1: Quindi in realtà molti, io ho degli amici che secondo me sono rimasti alla mia storia. Perché la frase tipica
0: ma chi frequenta
1: te parto di capoccia,
0: ma chi frequenta lei?
1: Attenzione,
0: senta, vabbè, lo sa chi ha vinto questa puntata? Secondo lei Ivana Spagna ce l'ha fatta a vincere?
1: No,
0: non ce l'ha fatta,
1: no,
0: però
1: no,
0: ha avuto un bel po' di voti perché gente come noi è sempre un brano che fa piacere di ascoltare.
1: Certo.
0: E poi la sigla di Happy Days, che è stata un grandissimo successo
1: di Pratt McLean, però
0: invece i nostri ascoltatori, che sono veramente apprezzano tanto la musica di qualità, hanno scelto Franco Battiato, La Cura,
1: anche perché è terapeutica,
0: scritta da Manlio Sgalambro.
1: Da Sgalambro, che attenzione, non soffrisse.
0: No, Sgalambro.
1: Perché terapeutico?
0: La cura è terapeutica.
1: Certo.
0: E lasciamo la linea a Alberto Brattoli.
1: Anche lui è terapeutico. Oh, sì, è terapeutico. Anzi, vedi, l'abbiamo stupito col tirannosauro.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano, neutralizzato alcuni droni vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud del paese. I velivoli erano indirizzati verso una nave commerciale americana. L'esercito statunitense li ha distrutti per poi centrare la struttura di lancio. Si tratta di operazioni di autodifesa, secondo Washington. L'Iran risponde attaccando una base americana e il Kuwait respinge un attacco. Ore prima le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, lo rivela Al Jazeera. Ieri intanto ci sono ricorse diverse voci per la tregua. Washington nega che ci sia una bozza di accordo con Teheran. La notizia era filtrata dalla TV di Stato iraniana e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. E una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo rende noto l'esercito, citato da Times of Israel. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky chiede a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot. Intanto l'Unione Europea pronta all'adesione dell'Ucraina. La Commissione dovrebbe formalizzare la richiesta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali il 16 giugno. Entro pochi giorni la risposta dei leader comunitari. È solo Ucraina nell'Unione Europea, la maggioranza si divide, il confronto tra i partiti si centra su Kiev e sulla nuova legge elettorale, la cui proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno.
2: Io sarei favorevole, poi deciderà il Parlamento. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene sulla questione preferenze. A chiederle ci sono già Forza Italia e Noi Moderati. Il resto della maggioranza è cauto, ma su un punto tutti concordano. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia.
3: Deve consentire a chi vince le elezioni di poter governare. Con l'attuale legge elettorale ci sarebbe un pareggio.
2: Il rischio, continua il ministro, è il pateracchio, ovvero l'inciucio. Altro punto su cui tutti concordano, la porta rimane aperta al dialogo, una porta che l'opposizione però non ha intenzione di varcare. Tutto il campo largo, da AVS al PD passando per i 5 Stelle, denuncia un colpo di mano sulla calendarizzazione. Il testo è cambiato, dobbiamo avere più tempo per discuterlo. Maria Elena Boschi, Italia Viva.
4: Stipendi e pensioni non aumentano, benzina e bollette sono alle stelle, ma per Giorgia Meloni la priorità è solo la legge elettorale per restare a Palazzo Chigi.
2: Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti sovranisti russi. Lucio Bondi, GR1.
1: La cronaca con l'indagine a Milano sulla gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera in una stazione della città.
5: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
6: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina di assalitori indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
7: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, tre erano sul binario 6. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
6: Per ora è ignoto il movente, forse l'aver respinto un tentativo di rapina. Si nega sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
8: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui...

0: del capo dell'M13 del Salvador.
1: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
2: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
1: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
3: Prosegue l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. Nel nostro paese per oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma si avvicina una tregua favorita da alcuni temporali. Ed è morto a Roma all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla giustizia, Gargani era espressione del gruppo storico della DC della provincia di Avellino, quello di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Fu in seguito europarlamentare con Forza Italia, unanime il cordoglio politico. Tennis, Roland Garros a Parigi, giornata no per gli azzurri, fuori Sonego, Cinai, Jasmine, Paolini. Oggi tocca Sinner, Arnaldi, Cobolli, Darderi e Berrettini. Calcio, Conference League a Lipsia, gli inglesi del Crystal Palace battono gli spagnoli del Rayo Vallecano 1-0 e vincono il trofeo. Ed era l'ultima notizia, linea a successo.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantante, anzi di cantatore.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Serena Mancarella. Benissimo, che ci, alle 5, passate le 5.35 del mattino, è un bel vedere, devo dire, Serena Mancarella sveglia come poche in console, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i copioni e i testi, e Roberta Giannuini che ci segue tutti quanti con Chiara Terranova e Claudio Urbani in questo 28 maggio 2026. Allora, successo @rai.it, per coloro i quali vogliono continuare a scriverci, ci fa veramente molto molto piacere leggere quello che voi scrivete. Allora, proverbio del giorno, legato a un maggio che si va a chiudere, perché siamo al 28 di maggio con la luna crescente e con il sole che sorgerà alle 5.36, cioè sorto tra un minuto, sta sorgendo, però non lo vediamo, siamo dentro, quindi siamo chiusi dentro, e tramonterà alle 20.33. Il proverbio del giorno, gentilmente offerto dalla ditta Cavalieri, è: maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercato. Sono questi proverbi della cultura contadina che ci fa piacere ricordare, e ci fa piacere ricordare i compleanni di oggi. Tanti auguri a Chiara Mastroianni, Catherine Deneve e Marcello Mastroianni compie gli anni oggi. Chiara, Eleonore Casalegno, quanto tempo che non ci si incontra più, cara Eleonore. Savona come i Della Rovere, il cardinale della Rele, Sisto IV e Giulio II, i due pontefici della Rovere. E poi però vorremmo anche ricordare Omar Pedrini che nasce a Brescia, 28 maggio, chitarrista, ex leader di Timoria. Però dovremmo rimanere a Brescia. Rimaniamo a Brescia. Sono le 10:12 del mattino, un piovoso mattino di quel 28 maggio 1974, e in radio arriva questa voce.
1: Come capo di un

partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perso costituzionale. A Milano al...

Ho incontrato un'ombra, è quello che sentite a sottofondo. Romolo Grano, l'autore, è stato uno sceneggiato televisivo con la regia di Daniele Danza. Questa è Blue Shadow, appunto, un'ombra blu, un'ombra scura, questa.

Quello che avete sentito è la voce storica di Franco Castrezzati. Pensate che stranezza, Franco Castrezzati, un segretario generale della FIM CISL, del morto lo scorso anno, 99 anni. Era la voce in un comizio a Piazza della Loggia, a Brescia, un comizio nel quale Castrezzati aveva appena iniziato a parlare. E mentre parlava, avete sentito cosa succede, sono passate da poco le 10 del mattino, erano 10:12, e in un contenitore della spazzatura c'era un chilo di tritolo. Questo contenitore della spazzatura, avete presente quelli che si attaccavano da tanti anni fa ai cartelli stradali eccetera eccetera, esplode, va in mille pezzi, naturalmente fa una strage che porterà decine di feriti e 8 morti. Castrezzati non si può dire che non perda la calma, difficilmente non perdi la calma di fronte a vedi in piazza, vedetela con me questa cosa: lui sta sul palco, in piazza a un certo punto vede prima alzarsi un fumo e poi sentire questo boato fortissimo, e naturalmente si fa il vuoto intorno, vede volare tutto, striscioni, transenne, corpi umani. Ecco, questo non possiamo non dimenticarlo. È la strage di Piazza della Loggia, sulla quale è stato scritto tanto. Era presidente del Consiglio Mariano Rumor. Siamo in anni difficilissimi. Presidente della Repubblica era Giovanni Leone, e il ministro degli interni era Paolo Emilio Taviani, un grande storico, un grande conoscitore di Cristoforo Colombo, ligure, genovese. Devo dire che poi si aprirono processi, molti sono stati chiusi con assoluzione per non aver commesso il fatto, molti sono andati in prescrizione. C'è questa ombra scura su questa strage di Piazza della Loggia. Io ho una memoria, a parte una memoria visiva, perché esistevo, voglia se esistevo in quel periodo, ma mi ricordo anche il terrore che c'era in quel momento storico particolare, dove appunto c'era una fortissima contrapposizione politica da destra e sinistra, ma fortissima, che si vedeva e si subiva in piazza con omicidi, assassini. Castrezzati aveva qualche giorno prima scoperto così un souvenir messo fuori dalla porta del sindacato della CISL, il sindacato cattolico, 8 candelotti di dinamite inesplosi. Quindi c'era questo crescente clima di intimidazione che attraversava in maniera sulfurea il paese. Non riapro qui una pagina che non è stata mai chiusa sufficientemente bene, perché furono chiamati in causa apparati deviati dello Stato, quindi quello che un tempo era il SID, il servizio informazioni, il servizio segreto, l'erede del SIFAR. Vennero chiamati in causa gli stragisti di Ordine Nuovo, l'associazione di estrema destra, di ultradestra, non assolutamente illegale, eccetera eccetera. E poi su tutto è caduto questa sì, c'è state un paio di condanne, ma vai a capire realmente che cosa era successo. Pensate che c'è anche tutto un filone di inchiesta e di ricerca che mette sotto inchiesta Mariano Rumor, che era il presidente del Consiglio, che in quel periodo non aveva favorito evidentemente certe aperture.

0: politico-governative nei confronti di una parte, però tutto questo fa parte appunto di quell'ombra scura che Bernardini ha messo sagacemente qui a sottofondo, Blue Shadow di Romolo Grano. È una pagina che proprio la nostra funzione, posto che ne abbiamo qualcuna, è quella di sala dei segnalibri. Sono passati tanti anni, 52 anni, e ancora di questa strage si parla. Sentiamo Gianni Colletta, che appunto è un giornalista che si è occupato spesso di questa cosa, a chiudere un po' tutto questo nostro racconto.
1: Taviani ha inquadrato il tragico attentato di stamani in tutta la serie di azioni criminose di marca fascista avvenute recentemente a Brescia e nelle vicine province lombarde. Posso assicurare il Parlamento, questa la conclusione del Ministro dell'Interno, che l'azione delle forze dell'ordine proseguirà senza soste e con estrema intransigente durezza contro ogni tentativo di risorgente fascismo. Ecco, nessuno sì. Si faccia illusioni, ha concluso Taviani. Sì. Il fascismo è morto per sempre il 25 aprile del 1945.
2: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare, tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

Beh, questo è Jenny, Gli Aloni del Sole. Si ascoltava questa canzone in radio in quel 1974 e mi piace anche ricordare che da una parte facciamo il segnalibro esistenziale della storia che raccontiamo, che cerchiamo di ricostruire come se fosse un mosaico con piccole tessere. Ci piace anche ricordare che questa era anche la parte, come dire, ascoltabile, Gli Aloni del Sole, questo gruppo che non esiste più perché se ne sono andati via tutti definitivamente. Paolo Morelli, il primo pianista, quello di Liu, la canzoncella. Peraltro Gli Aluni del Sole è il titolo di un libro di Marotta, no? Che è stato, quindi anche proprio partono colti Gli Aluni del Sole. A questo punto cosa facciamo? Successo@rai.it, facciamo un cambio di pagina.

Non si conoscono ancora i nomi dei due tedeschi, un uomo e una donna, che ieri sera sono atterrati in piena Piazza Rossa di Mosca con un piccolo aereo monomotore. Il clamoroso gesto ha lasciato allibiti i passanti e i militari di guardia sulla piazza, oltre che naturalmente tutti gli osservatori occidentali che sanno quanto sia difficile sorvolare il territorio dell'Unione Sovietica. I due tedeschi sono stati portati via da uomini della milizia e per ora se ne ignora la sorte. Il mondo...

Eh già, il mondo avrà una grande anima e non abbiamo alcuna pretesa di ricostruire il mondo noi qui, siamo degli umili parlatori, fabbricanti di parole e di note. Però ecco, da una parte abbiamo visto quello che succedeva a Brescia oggi nel 74, cosa succedeva oggi nella Piazza Rossa di Mosca nell'87, quindi in pieno regime comunista, severissimo, impenetrabile, col KGB, che è questo servizio segreto che adesso si chiama SVB, che insomma è la stessa cosa, hanno cambiato la sigla, ma insomma siamo sempre là, insomma, 100.000

0: 100.000 persone, 100.000 addetti. Però prima di andare avanti, chissà se avete riconosciuto questa voce, una voce radiofonica storica di un nostro amico particolarmente efficiente e efficace in radio, che era Filippo Anastasi, che non è in pensione da qualche tempo, faceva una trasmissione religiosa la domenica mattina stupenda, Oggi 2000. In questo caso lui dava la notizia del 29 maggio 77 dell'atterraggio sulla Piazza Rossa di Matthias Rust con un Cessna 172 Skyhawk con modificato conservatori ausiliari. Si era alzato in volo e volando basso supera tutta la catena di sorveglianza sovietica che passava al mondo, che era una cosa che, diciamo, i missili puntati, sì, ma insomma poi di buchi a voglia se ne hanno avuti i sovietici. Pensate appunto all'allarme mancato di quel settembre in cui si pensava che ci fosse stato un attacco missilistico americano nei confronti dell'Unione Sovietica e la non risposta non venne. Insomma, ci furono delle storie legate appunto a tutto questo. Questa terra sulla Piazza Rossa, e naturalmente siccome i russi sono diversi dal regime russo, in questo caso sovietico, ma anche quello attuale ovviamente, gli russi sono ospitali. Ricordiamoci che cosa fecero i contadini russi con i soldati italiani: li ricoverarono, li assistettero, molti si fermarono addirittura lì, si sposarono lì, quelli che non sono morti, gli portarono il pane e il sale a questo signore che era atterrato superando ogni barriera. Soltanto che appena non fanno tempo a assaggiare il pane e sale, che arrivano questi signori vestiti di nero e dicono a Roma: se lo bevono, se lo portano a Lubianca, quindi a Lefortovo, che sarebbe la sede la sede ufficiale di quello che era il KGB, quindi naturalmente lo arrestano e succederà quello che succederà. Sentiamo Matthias Rust che parla di questa sua impresa, sentiamo, dai.
1: Auch gute Kontakte, wenn ich das so sagen kann, zu den Untersuchungsrichtern des KGB, selbst zu den Leitern des Isolates, wo ich war, des Gefängnisses.
0: Abbiamo anche buoni contatti, se posso dirlo, con i giudici inquirenti del KGB, persino con i responsabili del reparto di isolamento dove ero detenuto. Erano davvero amichevoli, tanto che a volte pensavo che se avessi dimenticato le circostanze mi sarei sentito a casa. Avrebbero potuto rilasciarmi se non avesse significato perdere la faccia, se non avesse incoraggiato altri criminali a commettere lo stesso reato.

0: Aida Garifullina che canta Pod Moscovine Vecera, che sarebbe mezzanotte a Mosca, no? Prima Ron che cantava Il mondo avrà una grande anima, che era dedicato proprio a Mattia Solusta, questa impresa che mise effettivamente in difficoltà i servizi sovietici. Mi viene da sorridere perché chi era vissuto lo ricorda, erano impenetrabili. Arrivare a Mosca nemmeno si poteva fotografare, questa terra con un aereo lì. Vabbè, sentiamo un po' con questo mezzanotte a Mosca in sottofondo, sentiamo un po' chi è andata a svegliare stamane, Chiara Terranova.
1: Carmen, la sorella, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista e scrittrice, la sorella Chiara Rust, secondo lei un irresponsabile o l'autore di un gesto potente?
2: Ma io credo che ricorrano tutte e due le cose, perché a 19 anni si può essere anche irresponsabili, e Rust aveva ideato qualcosa che oggettivamente aveva della follia. Però il gesto fu potente, si è arrischiato tantissimo, ha avuto, come era giusto che fosse, paure, ma a quel punto ha fatto qualcosa di unico e irripetibile.
1: Come venne giudicata la sua impresa dai russi e dai suoi connazionali tedeschi?
2: I russi rimasero veramente sconcertati da questo, ma per Gorbaciov fu una straordinaria opportunità, perché lui riuscì a liberarsi di una serie di alti ufficiali, anche funzionari, che osteggiavano in modo quasi radicale il suo tentativo di andare verso la perestroica, la glasnost, e quindi lui fece un ripulirsi. Pare che abbia in quel periodo rimosso circa 2000 persone, quindi ai russi servì molto. In Germania, insomma, considerato un po' la mentalità abbastanza rigorosa dei tedeschi, il gesto, insomma, sopperprezzi anche un pochino preoccupati, oltre che della serie se ne poteva fare a meno. Anche lì c'era questo

0: tempo di cambiamento, ma nessuno avrebbe immaginato che poi in un anno e mezzo si sarebbe arrivati alla caduta del muro.
1: Ma dopo quel gesto cambiò qualcosa nei rapporti fra i due blocchi?
0: Non credo, perché il percorso era cominciato e c'erano tra l'altro due campioni. Da una parte Helmut Kohl, che indubbiamente è stato il grande artefice della riunificazione tedesca, e dall'altra parte c'era Gorbaciov, che aveva imboccato questa strada che mai prima di lui un altro presidente russo aveva avuto il coraggio di prendere. Sembra che tutto rimanga immobile, questa è una cosa che ho verificato tante volte, poi all'improvviso c'è questa accelerazione che fa precipitare i fatti.
1: Carmen Lassarella, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Eh già, Carmen, che bella voce, accidenti, che contenuti che esprime Carmen, la sorella, che ricorda come ci fu una vera e propria epurazione in massa. Sì, i primi a pagare furono, se non ricordo male, Sergei Sokolov, che era il capo delle forze armate, come Alexander Koldurov, che invece poi era il suo sottoposto. Quindi, insomma, questi sono i primi a saltare, perché giustamente ci sono dei giorni in cui la storia decide di piegarsi sotto la spinta di un'audacia così pura da sfiorare l'incoscienza. 28 maggio 87 è proprio uno di quei giorni. Sono gli anni, dice, lo ricordava Carmen, della guerra fredda. Il mondo occidentale è diviso da cortine di ferro e protetto da radar pronti a scatenare l'apocalisse nucleare. Ecco, questo ragazzo tedesco, 19 anni, Matthias Rust, sale alla guida di un piccolo aereo da turismo, supera la rete difesa aerea più impenetrabile del pianeta, così si diceva, atterrando indisturbato nella Piazza Rossa di Mosca, proprio davanti alla cattedrale di San Basilio. Quell'atterraggio non fu solo un clamoroso imbarazzo per il Crellino e tutto il KGB, ma ha piuttosto dimostrato che le imprese impossibili non si fanno quasi mai sfidando i giganti sul loro stesso terreno di forza, ma cambiando completamente le regole del gioco. La difesa sovietica non era pronta alla leggerezza, non poteva concepire che un monomotore che volava a filo degli alberi, guidato da un adolescente che sognava la pace, potesse violare il suo spazio. E spesso ciò che noi definiamo impossibile è solo la mancanza di immaginazione. A volte, per cambiare il corso degli eventi, non serve la forza d'urto, basta un sogno, un cielo nuvoloso e la ferma, folle convinzione di poter volare dove gli altri hanno persino paura di guardare. One more kiss. E a proposito di sognatori, oggi se ne andava un amico caro, Giorgio Albertazzi, che se ne va il 28 maggio 2016. Lasciamo perdere il suo sodalizio con la Proclaimer, lasciamo perdere la grandissima interpretazione, lasciamo perdere anche delle cose personali, quando ci divertiamo a recitare per radio un verso per uno l'Ulisse di Dante. Sentiamo Albertazzi che parla proprio della fantasia che può superare la realtà. Sentiamo.
1: Il mio approccio, diciamo, con la realtà fantastica, con la fantasia, è stato attraverso la poesia fino da ragazzino. A parte che scrivevo poesie come tutti, gli italiani sono quasi tutti poeti, alcune sono state pubblicate sulla Fiera Letteraria quando era diretta da Cardarelli. Io ho ricevuto da Cardarelli anche un premio.
0: Ecco, questo vi confesso che in questi momenti sono io che dovrei versare un obolo alla RAI, a parte che però perché risentire la personalità di Albertazzi mi fa piacere, per una frequentazione lunga. Il maestro Berardini è qui con me, adesso mi accompagnerà al pianoforte con un piccolo pensiero di Albertazzi che ha posizionato qui Patrizia Cavalieri. Sentiamo, dai. Ogni soluzione è una trappola. Per questo preferisco l'infinito della fantasia alle risposte certe della realtà. La fantasia non risolve, apre. Ti concede il lusso del dubbio e la libertà del volo. Grandissimo, dai, grandissimo. Ci sentiamo domani, successo@rai.it.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nella notte nuovi attacchi nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito una base militare iraniana, abbattuto droni della Repubblica Islamica. Non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran che hanno preso di mira una base aerea statunitense in Kuwait. Teheran inoltre ha aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Dal punto di vista diplomatico, annunci e smentite su un accordo in dirittura d'arrivo. Sentiamo.
3: Non siamo soddisfatti, non c'è nessun accordo con l'Iran, fa sapere Trump, che precisa che Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni nemmeno se rinunciasse all'uranio altamente arricchito. E il presidente americano è anche tornato a bocciare l'ipotesi che l'uranio possa essere consegnato alla Russia o alla Cina. Forse, aggiunge, dovremmo tornare indietro e finire il lavoro. Gli iraniani stanno trattando perché sono allo stremo. Comunque io, conclude Trump, non voglio un accordo scadente, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo le quali, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello precedente alla guerra, senza però riaprire completamente lo stretto di Hormuz, che avrebbe controllato in cogestione con l'Oman. Gli Stati Uniti al tempo stesso avrebbero ritirato le forze militari dall'area circostante l'Iran e revocato il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. D'altra parte, Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato solo dopo il raggiungimento di una tregua. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Libano, le truppe israeliane, ordinato lo sgombero urgente degli abitanti, hanno bersagliato la città di Tiro, affermato di aver colpito strutture di Hezbollah, migliaia di residenti in fuga. Il Ministero della Salute libanese parla di 3.269 morti dal 2 marzo. Lanci di droni di Hezbollah sul nord di Israele hanno ucciso una soldata israeliana di 20 anni. Intanto, nella striscia di Gaza, a dispetto della tregua, i raid israeliani hanno provocato ieri la morte di almeno 7 palestinesi. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore dei palestinesi e contro Israele. Video messaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid. 166 miliardi e 660 mila progetti finanziati, ha ricordato la Presidente del Consiglio. A Milano si indaga in particolare nel mondo delle gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22enne accoltellato martedì in una stazione della città.
4: È morto mio figlio.
5: La rabbia e la disperazione. È morto mio figlio, ripete il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a due passi da casa lungo i binari della stazione di Certosa.
4: Sono arrivati tutti questi qua. C'è quella mafia del salvadoregno. Loro sono fatto così perché questo è il suo territorio, secondo loro. Io conosco uno di quel bastardo, un salvadoregno. Per il tatuaggio.
5: Un agguato 20 contro 3 poco dopo le 10 di sera.
4: 30 coltellate a mio figlio. Lui è un pane di Dio, era un pane.
5: Incensurato, come anche il fratello e l'amico che erano con lui, Gianluca è morto dopo la corsa in ospedale. Il fratello della vittima, sentito dagli investigatori, ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti, una versione che sembra trovare una parziale conferma nel racconto di chi in quel momento stava prendendo il treno.
6: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, erano sul binario 6, quello verso Varese. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
5: La polizia scientifica lungo i binari ha trovato un coltello, forse gettato dagli aggressori in fuga.
7: Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Il maggio da record per il grande caldo, ancora sole, temperature sopra la media. Oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Poi è in arrivo una tregua. Le previsioni con il luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
8: Nelle prossime ore attesi rovesci e temporali che tra tardo mattina e pomeriggio interessano.

0: i rilievi alpini del Triveneto e soprattutto quelli della dorsale appenninica, coinvolgendo nelle ore pomeridiane anche le aree di Toscana, Lazio, Campania e settori tirrenici della Basilicata. In virtù di questi fenomeni avremo una tregua delle temperature che sono previste in calo al centro e al nord, in lieve aumento invece sulla Sicilia e sulla Sardegna. Prossimi giorni la tregua continuerà, non superando ovunque i 28-30 gradi.
1: Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto per l'intera giornata dai sindacati di base, previsti cortei in tutta Italia. A rischio bus e metro. Nel settore ferroviario agitazione dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani. Dalla mezzanotte di oggi l'agitazione del trasporto aereo, prevista la cancellazione di oltre 1000 voli. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi fino alla stessa ora di domani. Lo sport tennis. A Roland Garros torna oggi in campo Sinner a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo per il secondo turno. Eliminati ieri Cinas, Onego, Paolini, giocheranno anche Cobolli, Arnaldi, Darderi e Berrettini. Calcio, la Conference League del Crystal Palace, il club inglese di un quartiere di Londra, ha battuto in finale gli spagnoli del Rayo Valenciano per 1-0. Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Marco, fuori. Ora!
3: Quando pensi sia finita...
4: Trovami qualcosa, Paolo.
5: Sei mio agente, agisci!
3: Ecco la soluzione.
5: Sono un genio. Il carcere.
6: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
7: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
8: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
3: Per il ciclo Purché finisca bene...
9: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
10: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
3: In prima visione...
9: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
3: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
2: Sono le 6:06 di giovedì 28 maggio 2026. Io sono Enrica Belli, buongiorno dall'edicola di Radio 1, la nostra rassegna stampa. Aperture, vi dico subito, estremamente diversificate questa mattina. Prendo i primi tre quotidiani che aprono sulla politica estera, sulla questione iraniana e medio orientale. Allora, il Messaggero, ostacolo Hormuz per l'intesa, questo il titolo principale. Iran, c'è la bozza di accordo, ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti, falso, sarà accessibile a tutti. Questo ovviamente è il nodo principale. Fondo Monetario Internazionale, nodo debito, le misure sui carburanti siano temporanee e mirate. Avvenire pure apre con l'Iran, ma presentando un reportage di Pier Giorgio Pescali, i due laboratori segreti. Ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parkin. Accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. Così il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana presenta questo reportage appunto da Teheran sui luoghi proprio in cui il materiale radioattivo viene trattato. E il punto che ovviamente sta dietro a questa ricostruzione, a questa descrizione, a questo racconto è che il primo famoso raid degli Stati Uniti, quello di giugno per intenderci, non sarebbe riuscito a distruggere questi siti per l'arricchimento dell'uranio. Altro terzo giornale che apre sull'Iran è il Corriere della Sera. Trump gela l'Iran sull'intesa. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader degli Stati Uniti dice è falso. A scriverne nelle pagine 2 e 3 del Corriere sono prevalentemente Greta Privitera e Viviana Mazza, con un'analisi di Guido Olimpio. Intanto il pezzo di Greta Privitera parte dal ribaltamento del meccanismo a cui c'eravamo abituati, meccanismo per cui c'era un annuncio da parte statunitense e una negazione da parte dell'Iran. Ecco, è successo evidentemente il contrario, scrive Privitera. Di solito siamo abituati al contrario: Donald Trump che annuncia che l'intesa è a un passo, che manca un soffio, che sarà un grande accordo, poi qualche ora dopo da Teheran

0: macchina di RIB, l'unica emittente considerata legale nel paese, 12 canali nazionali, 4 internazionali, 6 satellitari, 30 provinciali, ecco, quell'emittente ha illustrato quella che viene presentata come l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nella versione raccontata al pubblico iraniano, gli Stati Uniti si impegnano a ritirare le forze militari schierate vicino al territorio della Repubblica Islamica, a revocare il blocco navale sui porti, a togliere quella cinghia che da 3 mesi strozza Hormuz. In cambio, Teheran dovrebbe riportare entro un mese il traffico commerciale nello stretto ai livelli di prima della guerra, garantendo che petrolio e gas tornino a scorrere. E il passaggio delle navi verrebbe gestito insieme all'Oman, partner presentato come garante regionale di una nuova normalità. Segue il finale con rullo di tamburi. Se nei 60 giorni previsti si arrivasse a un accordo definitivo, il testo, racconta sempre IRIB, dovrebbe essere portato al Consiglio di sicurezza dell'ONU e trasformato in una risoluzione vincolante. Poche ore dopo, però, Washington fa la sua smentita. Questa notizia diffusa dai media controllati dall'Iran non è vera e il memorandum d'intesa che hanno pubblicato è una completa invenzione. Allora, sentiamo Donald Trump.
1: Non siamo ancora soddisfatti con l'Iran e forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no. Vedremo cosa accadrà. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, vogliono disperatamente un'intesa e non credo che abbiano altra opzione. Teheran non può dotarsi di armi nucleari, gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni all'Iran neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito. Lo stretto di Hormuz non deve avere nessun controllo, deve essere aperto a tutti e sono acque internazionali, anche l'Oman si dovrà comportare come gli altri, altrimenti faremo saltare tutti in aria.
0: Vi dicevo dell'analisi di Guido Olimpio, tra bozze, giravolte e smentite, il Golfo trattiene il fiato, Teheran non molla lo stretto e fa sponda con l'Oman. Ecco, questo riferimento è importante, lo spiega poi Guido Olimpio nel suo pezzo, ormai è chiaro, scrive che l'Iran non vuole perdere l'arma migliore del suo arsenale, che è ovviamente il controllo di Hormuz, e sta manovrando per conservarlo facendo sponda con l'Oman, l'altro casellante, così lo definisce, dello stretto. Resto ancora sul Corriere della Sera per segnalarvi il pezzo di Simone Canettieri, sono a pagina 9. Ieri vi avevo letto un retroscena in cui si dava per imminente, ecco, l'arrivo di un no da parte di Bruxelles alla richiesta di Giorgia Meloni del governo italiano sull'energia, sul considerare fuori dal patto di stabilità le spese per l'energia. Ecco, secondo questa ricostruzione di Simone Canettieri, invece margini ci sarebbero. Energia, la tela di Meloni è fitto per convincere l'Europa sui fondi, scrive Canettieri, nessuna fuga in avanti, zero strappi, Giorgia Meloni vuole evitare che la complicata e stretta trattativa con Bruxelles per ottenere fondi e flessibilità per le spese per l'energia si trasformi in un rodeo, cioè in una gara muscolare a uso e consumo della propaganda politica interna dei partiti della sua maggioranza per arrivare fino alla mina vagante Roberto Vannacci. In attesa della risposta della Commissione UE alla lettera inviata dalla Presidente del Consiglio, continua la triangolazione invisibile ma nei fatti. Meloni, Fitto, von der Leyen. In mezzo appunto c'è il silente vicepresidente esecutivo italiano della Commissione in quota Fratelli d'Italia con delega alla coesione e al PNRR. Non si rischia la smentita, scrive Canettieri, a pensare che in queste ore sia proprio lui a gestire e a proporre il dialogo tra i due palazzi coinvolti e magari anche una soluzione inaspettata. Vedremo. Ovviamente questo tema ha anche implicazioni nella battaglia politica interna. Avete sentito il riferimento a Vannacci, una paginata sul Corriere dedicata alla corsa dei leader verso il 2027, su Vannacci Roberto Gressi scrive in tono piuttosto ironico: Vannacci Roberto, vallo a capire, boh, ha preso più voti di Salvini nella splendida Vigevano, pare però dall'ultimo censimento che sia un po' più piccola di Los Angeles. Altrove alle amministrative il meteo lo dà non pervenuto, i sondaggi però, anche se ultimamente ci azzeccano così così, dicono che potrebbe portare a casa un bel pacchetto di voti alle politiche, utili in caso di testa a testa

tra le coalizioni. Certo, un problema c'è perché Vannacci sta più a destra dei nazisti dell'Illinois, quelli dei Bruce Brothers. La regola però è che in campagna elettorale non si butta niente, neanche il colonnello Buttiglione, ora generale della riserva. Forza Italia non lo vuole, ma poi Giorgia Meloni se lo piglia, Matteo Salvini lo digerisce e nel caso lui ci va? Amletico che William ci perdoni. Peraltro, altro grande punto interrogativo nel collocamento tra le coalizioni è Carlo Calenda, che viene intervistato a pagina 17 da Monica Guerzoni e ribadisce la sua posizione centrista, centrale, sono accozzaglie, non coalizioni, e quindi noi staremo al centro e basta, e a sinistra il leader sarà Conte.

nuova canzone di Fulminacci, Maledetto me, dopo stupida sfortuna e successo di Sanremo. Torniamo sui quotidiani, andiamo alla Repubblica. Eravamo entrati nel discorso di politica interna con l'intervista a Carlo Calenda sul Corriere della Sera. Ecco, si inserisce probabilmente nella dinamica preelettorale anche il no arrivato ieri della Lega, ribadito ieri da parte della Lega all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Su questo titola oggi il quotidiano La Repubblica: Kiev nell'Unione Europea, governo diviso a giugno, via all'iter di adesione dell'Ucraina. Tajani: noi d'accordo, ma priorità ai Balcani. Il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari. Il Partito Democratico dice: Meloni, sconfessi i filorussi. Il punto politico su Repubblica è affidato a Stefano Folli. Cercasi un'idea prima delle elezioni, che diciamo ne ha per tutte e due le coalizioni, ma inizia rimarcando una cosa secondo me verissima, cioè che adesso, dopo il risultato delle amministrative, tutti sembrano sapere come sarebbe andata a finire, laddove i pronostici di partenza, così come i sondaggi, andavano in tutt'altra direzione. Allora, scrive Stefano Folli: del senno di poi sono piene le fosse, così ammoniva un vecchio detto popolare, ed è quello che è successo anche in questo caso. Il giorno dopo le amministrative tutti sapevano che il candidato del PD a Venezia era il tipo sbagliato.

sbagliato, che gli alleati 5 Stelle non l'avrebbero votato, che in ogni caso il voto per i municipi esprime sentimenti locali e non pregiudica nulla. Peraltro, tutti adesso si dichiarano consapevoli che Salvini è un pasticcione, che Vannacci se lo sta mangiando un pezzo per volta, che il cortocircuito può essere l'inizio della fine della coalizione di centrodestra. Può esserci poco o molto di vero in queste considerazioni dell'indomani, scrive Folli, ma la sensazione prevalente è che per il momento nessuno ha le idee chiare sul che fare. Prima di domenica il centrosinistra Schlein-Conte era convinto di poter annunciare di lì a poco che Giorgia Meloni stava per essere sfrattata da Palazzo Chigi. Adesso, dopo Venezia e Reggio Calabria, qualcuno a destra ritiene che il lutto per il referendum di marzo sia finito e che sia spianata la strada verso le elezioni che contano tra un anno, si intende, per vincerle. Purtroppo la verità è più banale: a parte le suggestioni di una tardiva saggezza, non si intravedono grandi prospettive per i prossimi mesi. Ovvio che il centrodestra al governo ha vantaggi e svantaggi. Tra i primi c'è la visibilità garantita dall'esercizio del potere, soprattutto quando a gestirlo è una figura di temperamento e dalle evidenti qualità comunicative come la Premier. Viceversa, gli svantaggi riguardano il rischio di logorarsi dopo quasi 4 anni di legislatura. L'impegno più gravoso, però, nota ancora Folli, spetta al centrosinistra, dove si è visto, ed è inutile ripeterlo, che il campo largo è per ora un artificio retorico. Così Stefano Folli nella sua analisi politica. Voglio segnalare sempre da Repubblica un'intervista al sindaco di Milano Beppe Sala, perché nel taglio alto già in prima pagina Repubblica mette il fatto di cronaca di Milano ucciso in stazione, caccia a una gang di Latinos, un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga, scontro politico sull'ordine pubblico. Ebbene, intervistato da Miriam Romano, Beppe Sala dice: chi delinque paghi, ma non si strumentalizzi pur di vincere le elezioni. In tutto torna in tema elettorale, come sentite in questi giorni, e lo vedremo anche nelle prossime settimane, anzi nei prossimi 12 mesi almeno. Sul giornale pure la questione elettorale, con la declinazione più tecnica possibile, cioè quello della legge elettorale. Sprint sulla legge elettorale servirà a indicare il Premier. Ecco, ci sono delle novità nel testo che il centrodestra, nel nuovo testo che il centrodestra ha presentato in Parlamento. Il governo presenta il testo: liste inammissibili senza il nome del leader. Il premio scatta al 42%, prima nel precedente testo era al 40%. Così sul giornale. Sul Foglio c'è un intervento di Stefano Ceccanti, costituzionalista in passato parlamentare per il Partito Democratico, che insomma fa un pezzettino molto breve ma molto utile capire questa legge elettorale. Ne mette subito in evidenza i punti di forza e i punti di debolezza. Dice: partiamo dagli aspetti positivi. Il tetto massimo del premio di maggioranza viene ridotto. Alla Camera si passa da 230 a 220 seggi, al Senato da 115 a 113, anche per tener conto della presenza dei senatori a vita. La direzione, scrive Ceccanti, è giusta perché prova a contenere l'effetto distorsivo del premio. Altro elemento positivo: la soglia di voti necessaria per ottenere il premio sale dal 40 al 42%. Anche questo è un passo nella direzione corretta, perché rende meno facile trasformare una maggioranza relativa in una maggioranza parlamentare molto ampia. Inoltre vengono coordinati i premi tra Camere Senato. Il meccanismo scatta solo se in entrambi i rami del Parlamento viene superato il 42% e solo se il vincitore è lo stesso. È un punto importante perché evita il rischio di maggioranze disomogenee tra le due Camere. Resta una novità negativa, nota ancora il costituzionalista: scompare il ballottaggio. Questo significa che sotto il 42% si tornerebbe a una distribuzione proporzionale dei seggi. Il rischio è evidente: si consegna un potere di ricatto a componenti minoritarie capaci di diventare decisive nella formazione della maggioranza. Così Stefano Ceccanti sulla nuova proposta di legge del centrodestra per il sistema di voto.
diversi titoli su Sanchez.

0: su Sanchez, su Zapatero, sulla crisi del Partito Socialista Spagnolo. La verità, caustico, socialisti con i soldi degli altri, che disastro i miti della sinistra italiana. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civil perquisisce la sede del partito di Sanchez a Madrid a caccia di prove sui finanziamenti illeciti. L'idolo di Elli però si incolla alla poltrona. Triste, solitario e final, titola Il Secolo d'Italia. Luca Maurelli, come il titolo di un romanzo di Osvaldo Soriano, sono ore drammatiche per il premier spagnolo Pedro Sanchez, travolto da scandali familiari e politici, è pressato in Parlamento dall'opposizione di Vox e dal gelo dei popolari. L'icona della sinistra italiana è reduce da una perquisizione della Guardia Civil spagnola che si è presentata all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori a caccia di informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttoria, diversa dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea, su cui indaga la stessa Corte. Il Fatto Quotidiano, il titolo principale per il caso del Mastro, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, a partire, scusate, dal caso del Mastro. Dopo MPS c'è il bis sulle chat con Caroccia. Marco Travaglio, nel suo editoriale intitolato La sindrome di Dash, Dash come il detersivo, quindi lo sbiancante, quello che pulisce tutto, scrive: in fondo è sempre la stessa sindrome a dannare la cosiddetta sinistra, crede di rappresentare il bene e il giusto, dunque tutto le è dovuto, tutto le è permesso e nulla deve essere rimproverato, incluso ciò che imputa alla destra brutta, sporca e cattiva. Vado un po' più avanti, prendo il pezzo che Travaglio dedica, se così possiamo dire, alla Spagna. In Spagna il guru dei socialisti, il compagno Zapatero, tiene in casa un tesoro di orologi, gioielli, rubini, smeraldi per quasi 3 milioni, traffica con società in Venezuela e conti a Dubai, prepara la fuga a Caracas, ma tutti zitti perché dall'altra parte c'è Vox, alleato della Meloni. Idem per gli altri scandali del Partito Socialista Spagnolo, 9 inchieste, 36 indagati, tra cui la moglie del premier Sanchez, che va elogiato per le posizioni coraggiose su Gaza e sul riarmo, ma andrebbe criticato per il suo sistema di potere partitico e familiare. Elly Schlein, che ieri l'ha incontrato dopo l'udienza in Vaticano, dovrebbe forse dire qualcosa prima che gli sviluppi delle indagini spagnole mettano in imbarazzo anche lei. Peraltro, per chi volesse ricostruire per bene, in modo puntuale, ordinato, semplice, cosa veramente sta accadendo in Spagna, vi segnalo un pezzo sul quotidiano online, Il Post, cos'è questo guaio di Zapatero, che è un guaio anche per Sanchez. Noi ci fermiamo per qualche istante, meteo, onda verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste, durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica.

0: Meditare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia, dove per traffico intenso ci sono code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code per un veicolo fermo sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e la 13, la Bologna-Padova, in direzione di Ancona. Sul ramo Casalecchio, code tra Bologna-Casalecchio e la 14 in direzione dell'Adriatica. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24 si sono formate code per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale, mentre sulla diramazione Roma Sud ci sono code tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Infine ricordiamo che quest'oggi dalle 21 alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potranno subire variazioni o cancellazioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Le 6:31 minuti, di nuovo in onda, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Abbiamo visto in prima parte aperture questa mattina in ordine sparso, d'altra parte sono veramente tanti i temi rilevanti di giornata, a partire ovviamente dalle grandi crisi internazionali. E allora il Messaggero, il Corriere e Avvenire titolano sul Medio Oriente, davanti a me il Messaggero: ostacolo Hormuz per l'intesa, Iran che dice c'è la bozza di accordo ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Pure la politica estera, ma con una chiave di polemica interna su Repubblica. Parliamo dell'Ucraina, parliamo della nota stampa che ieri attorno alle 17 è uscita dalla sede di Via Bellerio dalla Lega. Kiev nella UE, governo diviso a giugno via l'iter di adesione dell'Ucraina. Tajani, noi d'accordo ma priorità ai Balcani. Il no della Lega, che dice, che scrive, anzi appunto nella nota che vi stavo citando: danno enorme, assolutamente contrari. Il Partito Democratico, Meloni, sconfessi i filorussi. La politica interna vive un po' su tutte le prime pagine dei giornali, nelle interviste, nelle analisi, perché siamo insomma tra i risultati delle amministrative che ancora vengono analizzati e l'attesa delle prossime politiche. E quindi il titolo del giornale diretto da Tommaso Cerno va sulla legge elettorale che, come sapete, è l'algoritmo che trasforma i voti in seggi. Neanche gli algoritmi sono neutri, allora sprint sulla legge elettorale. Servirà indicare il premier, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, questo è un elemento ovviamente molto rilevante, soprattutto perché implica che il centrosinistra, qualora passasse questa legge elettorale, la coalizione di centrosinistra dovrebbe indicare il candidato premier. E poi altro elemento, il premio, quindi il premio di maggioranza, scatta al 42%, e qui c'è un cambiamento rispetto al primo testo presentato dal centrodestra, il famoso Stabilicum, che prevedeva un premio al 40%. La stampa si concentra sul PNRR, aiuti ai giovani, l'ultimo flop. Sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Penultimo posto in UE, Unione Europea, per occupazione tra i 20 e i 29 anni. Un bacino di NEET, che sono le persone che non studiano, i giovani che non studiano e non lavorano, ancora elevato, il secondo più grosso a livello europeo. Il buco dei ricercatori arruolati attraverso il piano, in Italia il PNRR non ha dato la spinta necessaria ai giovani per tornare sui livelli della media continentale, lo dice un rapporto della Fondazione ETS. Mi soffermo ancora sulla stampa, perché a centro pagina c'è un'immagine del cardinale Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che si china conforta un uomo rimasto ferito durante un raid israeliano.

contro una chiesa di Gaza. Perché? Perché la stampa quest'oggi ospita proprio un intervento, una paginata intera a firma Pier Battista Pizzaballa, che riflette sulla guerra in Medio Oriente, sulla guerra in generale, no al culto della guerra. È una riflessione che comincia così, ricomincia dal 7 ottobre. Il 7 ottobre 2023 e la guerra a Gaza hanno significato qualcosa di diverso e di dirompente per ciascuno dei due popoli di questa terra. Per i palestinesi rappresenta l'ultima drammatica fase di una lunga storia di umiliazioni e di esodi. Per gli israeliani invece qualcosa di inedito, violenze che hanno fatto rivivere gli orrori accaduti in Europa 80 anni fa. Senza entrare in questa discussione che esula dal nostro tema, vogliamo segnalare che il 7 ottobre e la guerra di Gaza sono ormai considerati universalmente eventi spartiacque che hanno chiuso un'epoca e ne hanno aperta un'altra. Lo hanno fatto, scrive Pizzaballa, nel peggiore dei modi possibili. Vi leggo ancora qualche titolo, quello di Libero: sotto scorta vogliono ammazzare il direttore di Libero, Mario Sechi, minacce a Sechi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del Premier dei Ministri, difendere la libertà di espressione. Il quotidiano Domani: insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia. Dopo l'inchiesta di Domani sulle frasi dei dirigenti meloniani contro gli ebrei, insorge l'opposizione, Schlein, messaggi gravissimi, AVS e M5S chiedono un'informativa, Donzelli, nessuno. Lezione. L'ultimo titolo che vi leggo, non l'ultimo per ordine di importanza, anzi, va su temi economici come sempre, quindi ho davanti il Sole 24 Ore, in particolare sulle dichiarazioni dei redditi, quali insomma mostrano dati meno affidabili, diciamo così. Ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni 2025 la fedeltà fiscale media delle partite IVA è cresciuta anche grazie al concordato, ma non per tutti. I dati pubblicati dal MEF mostrano che tra ristoratori, concessionari di auto e tassisti la quota di contribuenti affidabili resta attorno al 30% e tra panettieri, agricoltori, officine e bar oscilla tra il 35 e il 40-41%. Peggiora rispetto all'anno scorso il quadro delle farmacie, migliorano avvocati, alimentari, psicologi, geometri e architetti.

0: E torniamo sui nostri giornali, anzi veniamo alle analisi, lo facciamo questa mattina con Ginevra Leganza, giornalista del Foglio. Ciao Ginevra, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a te.
0: E allora Ginevra, oggi tu firmi sul Foglio un pezzo, un'intervista a Licia Ronzulli, Fratelli e Forza Italia, noi incompatibili con Vannacci, meglio Calenda, insomma... È un pezzo sulle future possibili o impossibili geometrie del centrodestra. A me Ginevra mi ha ricordato questa diatriba in corso, mi ha ricordato un po' i vecchi tempi tra Movimento 5 Stelle e Renzi. Anche lì c'è stato un periodo in cui si diceva o noi o loro, poi il tutto si è ricomposto. Come finirà nel centrodestra?
1: Ma infatti guarda, probabilmente la frase più interessante di questa intervista non è tanto nel titolo no Vannacci no, che pure acchiappa e insomma dà un senso poi al così all'umore nel centrodestra, nei partiti di centrodestra, quanto il fatto vedremo. Perché qual è il punto? Il punto è che i tre partiti della coalizione di maggioranza, in maniera diversa, per ragioni diverse, hanno un atteggiamento, possiamo dire, snobistico, di fastidio nei confronti di Vannacci, perché Vannacci li insidia, e però né loro troncano con lui né lui tronca con loro, quindi c'è questa situazione, diciamo, di sospensione. Si rimane manda una eventuale decisione. In questa intervista a Ronzulli, diciamo, quello che è messo a fuoco è il rapporto, che forse è il rapporto fra i tre più ostico tra Vannacci e uno dei partiti di maggioranza, e cioè Forza Italia. Noi sappiamo che nei giorni scorsi Vannacci ha risposto al veto di Marina Berlusconi andando proprio a toccare il punto dolente, cioè ha detto a meno che Forza Italia non sia un partito etero diretto, esatto, dai soldi e dall'editoria, chi è Marina, esatto, Berlusconi, sì. Quindi insomma Licia Ronzulli commentava in particolare questo tema, e Vannacci è un problema per tutti e tre i partiti, per Forza Italia, quello di cui stiamo parlando, molto probabilmente perché va a insidiare, a rompere questa operazione che insomma ha già una sua, un suo storico, possiamo dire così, di riposizionamento, anche di branding, no, del partito in chiave ancora più liberale, e soprattutto per quanto riguarda poi i temi cari alla cosiddetta linea Marina dei diritti civili, quindi c'è una incompatibilità veramente profonda. Però sono anche molto interessanti poi le triangolazioni, insomma, di Vannacci con gli altri due soci di maggioranza.
0: Beh, ieri è stato molto duro di nuovo con la Lega, rispondendo a Centinaio, sì, su Vigeo. Ecco.
1: A proposito
0: di Vannacci, Ginevra, però secondo me il problema è che in verità nessuno sa quanto pesa, perché noi abbiamo i sondaggi che ultimamente stanno sbagliando, insomma, in modo abbastanza evidente. Abbiamo il dato di Vigevano, quel 14%, però come scriveva oggi il Corriere della Sera, Vigevano non è Los Angeles, non è proprio rappresentativo dell'Italia. Quindi la difficoltà forse di movimento tra i vari partner della coalizione è dato un po' anche da questo buio che c'è sulla reale consistenza, incertezza.
1: Esattamente così. Sì, altrimenti non ci spiegheremmo questo tentennamento, questa diciamo difficoltà poi a prendere una posizione, a imbarcarlo o a rompere. È vero quello che dici, ed è abbastanza per certi versi comico, per altri molto interessante, che Vigevano sia diventata in questi giorni un po' il centro del mondo, nonché dello specchio del rapporto poi anche nazionale tra Lega e Vannacci, dove Vannacci, appunto, questa costola, più che una costola uscita dalla Lega, poi è un uomo, un generale che ha usato, che si è autopubblicato quanto autoprodotto, e ha usato, sì, la Lega come tassì, il carroccio come tassì, e questo è un elemento che insomma è prende poi una certa piega anche a Vigevano, no? Dove abbiamo visto lui prende il 15%, la Lega va incontro a una debacle che è in realtà poi abbastanza diffusa sul territorio lombardo, e questo è un punto molto interessante, cioè la Lega perde, straperde

0: Erde in diversi comuni lombardi, da Legnano a Segrate, c'è un dato su un sondaggio su Milano dove è data al 4%, perde a Vigevano e abbiamo letto, insomma, la responsabilità è scaricata a mo' di capro espiatorio su questi due islamici che sono stati candidati e che adesso diventano un po' lontano, adontano la Lega, il carroccio che di alcune battaglie ha fatto bandiera e che ha consegnato quelle stesse battaglie a Vannacci, che in quanto neonato, come partito neonato, se ne può fare carico in maniera più pura, perché poi è questo il punto, cioè la Lega, la vocazione opposizionista, diciamo così, della Lega, qualcuno dice insomma populista, no? Per intenderci, poi alla prova del governo si è un po' così ammosciata, come accade sempre, come è fisiologico. E fisiologicamente c'è un partito nuovo, duro e puro
1: Certo, che
0: che
1: può
0: si fa
1: beneficiare ancora della
0: carico.
1: rendita di opposizione in
0: Sì,
1: qualche modo.
0: Vannacci è il male assoluto per l'opposizione e forse il male necessario per la maggioranza, preoccupa e anche interessa chi osserva.
1: Un'altra notazione forse che possiamo fare interessante oggi in cui si parla sui giornali è anche molto di quanto sta succedendo del travaglio del Partito Socialista Spagnolo.
0: Sì.
1: Te lo giro in chiave italiana. In qualche modo gli alleati principali di Meloni da una parte e di Schlein dall'altra stanno rivelando le loro debolezze, sono debolezze, quindi parlo di Trump e parlo di Sanchez, sono debolezze che si riverberano poi nella dialettica politica interna italiana, insomma l'accusa è vi siete scelti gli amici sbagliati.
0: Altro che, sì, poi insomma Pedro Sanchez è stato anche, come dire, in Italia un po' un'illusione ottica, forse ancora più di Trump, ma semplicemente perché Trump è onnipresente, quindi lo vediamo, riusciamo a vedere tutte le sue storture, le sue intemperanze per voler essere gentili nei confronti di Trump. Di Pedro Sanchez abbiamo sempre avuto una visione così un po' distante poi dalla realtà. Bisogna però ricordare che la legislatura stessa di Sanchez nasce nel 2023, nasce zoppa, no? Zoppicante, c'è un governo che viene composto con i
1: Diciamo
0: nazionalisti
1: una debolezza
0: catalani,
1: che si
0: insomma,
1: viene a
0: quindi
1: chiarire in
0: in questo
1: queste
0: impedito.
1: ore. Ginevra, io ti devo salutare, ma ti ringrazio veramente tantissimo. Ringrazio anche tutta la squadra di Radio 1, dell'edicola di Radio 1, Claudio Urbani, Massimo Giraldi, Mauro Convertito. Noi ci risentiamo domani. Da Enrica Belli, buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Il libro di oggi è Patria di Fernando Aramburu. È un romanzo pubblicato nel 2016, ambientato al tempo del terrorismo dell'ETA nella regione basca, e racconta la violenza, la catastrofe nella vita di tutti. Non è un libro politico nel senso classico, ma una lente di ingrandimento

tanto su ciò che succede dentro le case e così anche nei rapporti quotidiani, quando fuori da quelle mura la realtà si fa violenta. E Aramburu lo spiega bene. Ho cercato di evitare i due pericoli che ritengo più gravi in questo tipo di letteratura: i toni patetici, sentimentalistici, questi da un lato, mentre dall'altro la tentazione di fermare il racconto per prendere in maniera esplicita una posizione politica. Per farlo, secondo me, ci sono le interviste, gli articoli o i dibattiti. Tutto ruota attorno a due famiglie di un piccolo paese basco alle porte di San Sebastian. Un tempo famiglie molto unite, sono quelle di Chato, imprenditore, e quella di Oshan, operaio. I due uomini erano amici, così come le loro mogli, Vittori e Miren, e anche i figli erano cresciuti insieme. L'equilibrio si rompe quando Chato inizia a essere minacciato dall'ETA per pagare il pizzo. Dopo aver inizialmente ceduto, decide di opporsi e questa scelta lo isola. Il paese gli volta le spalle, gli amici si allontanano, il silenzio diventa complicità. Poco dopo Chato viene assassinato e la famiglia precipita nella paura. La figlia Nerea non va al suo funerale e lo spiega alla madre in questo modo: «Non sono tranquilla, mamma. Sono molto triste. Non voglio vedere papà morto. Non resisterei. Non voglio finire sui giornali. Non voglio sopportare gli sguardi della gente del paese. Lo sai quanto ci odiano. Ti prego di fare uno sforzo per capirmi». Parlava a tutta velocità in modo che la madre non potesse interromperla e che l'impulso di piangere che le stava salendo alla bocca dal centro del petto non la privasse della voce. E aveva proseguito con gli occhi pieni di lacrime. «Nessuno a Saragozza mi identifica con papà, nemmeno i miei professori. Questo mi permetterà di vivere qui tranquilla». Da quel momento i rapporti tra le due famiglie si spezzano definitivamente. Vittori, distrutta, è costretta a lasciare il paese insieme ai figli, mentre Miren si chiude sempre più in un nazionalismo duro, anche perché suo figlio Shemari è entrato nell'ETA ed è coinvolto nella lotta armata. La madre lo scopre così. All'improvviso l'avevano visto, uno fra i tanti incappucciati, la bocca coperta da un fazzoletto. Per poco Miren non lo chiama. Il ragazzo era uscito dalla città vecchia lungo la stessa via da cui erano uscite loro pochi minuti prima. Si erano fermati in 6 o 7, anche il figlio del macellaio e quello della Manoli all'angolo della pescheria, e Oshemari era uno di quelli che correva con uno zaino tra le braccia. Li avevano depositati sul marciapiede e tutti loro, più altri che si erano avvicinati, allungavano la mano per prendere Miren non sapeva cosa. Vittori aveva una buona vista, gliel'aveva detto: «Pietre!» Essi erano pietre. Le tiravano con tutte le loro forze ai poliziotti.

Con la fine della violenza dell'ETA, anni dopo, Bittori decide di tornare nel paese. Non lo fa per nostalgia, ma per ottenere una risposta. Vuole sapere chi ha ucciso suo marito e soprattutto se è stato proprio Oshé Mari. Il ragazzo è stato catturato e condannato a molti anni di prigione. E lì ha tutto il tempo per ripensare alle sue scelte scellerate, perché, come dice, la prigione ti mette di fronte all'amara verità. Ecco qui la tua vita, ragazzo, buttata come un mucchio di rifiuti tra le quattro pareti di una cella. Ma il ritorno in paese di Bittori riapre tutte le ferite e sono rancori, sensi di colpa, silenzi mai chiariti. E dopo aver parlato col parroco del paese, Bittori va al cimitero per riferire la conversazione al marito morto. Ci vogliono spingere con la scopa sotto il tappeto. Non dobbiamo farci vedere, e se scompariamo dalla vita pubblica e loro riescono a tirare fuori dal carcere i detenuti, beh, questa è la pace e tutti contenti. Qui non è successo niente. Ha detto che è arrivato il tempo di perdonarci gli uni con gli altri, e quando gli ho domandato a chi è che io devo chiedere

perdono, ha risposto che a nessuno, ma che sfortunatamente io ero parte di un conflitto in cui era coinvolta tutta la società, non soltanto un gruppo di cittadini, e che non si può escludere che quelli che dovrebbero chiedermi perdono aspettino a loro volta che altri chiedano perdono a loro.

spicca il personaggio di Arancia, la figlia maggiore di Miren e sorella di O'Shea Mari. È lei a far da ponte. Riesce a riavvicinare le due ex amiche, sua madre, schierata da parte dell'ETA, e Vittori, che ha perso il marito proprio per mano dell'organizzazione. E il lupus in fabula di Patria è la normalità, che diventa quasi impossibile da ritrovare quando la violenza ha contaminato tutto, ha sporcato amicizie, le famiglie, gli amori e perfino l'identità delle persone. Non si tratta solo di ricostruire ciò che è stato distrutto, ma di capire se sia ancora possibile fidarsi, parlarsi, vivere accanto agli altri senza il peso del passato. E alla fine, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, resta sospesa una domanda. Si può davvero tornare a convivere dopo l'odio? Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Patria di Fernando Aramburu, perché il perdono va costruito nella fatica del confronto, imparando a vivificare le proprie ferite. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
2: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti-Iran nella notte fuoco incrociato, annunci e smentite su un possibile accordo, il nodo resta il controllo dello stretto di Hormuz. Israele sempre all'attacco in Libano, nuovi raid su Gaza, ancora senza fondi, il Board for Peace nella striscia. Il 22enne ucciso in una stazione di Milano, una lite con una banda, poi l'accoltellamento, la fuga di chi lo ha circondato, si indaga tra le gang dei latinoamericani. Tennis a Parigi, Sinner a mezzogiorno sfida Seruntolo e il grande caldo. In campo per il secondo turno anche altri quattro azzurri, fuori Paolini e Sonego. Buongiorno da Luana Cremasco. Tra Stati Uniti e Iran guerra anche di annunci su una possibile intesa. Teheran parla di svolta, la Casa Bianca smentisce. Mentre nel Golfo Persico nella notte nuovi attacchi e contrattacchi.
4: Ancora fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, nonostante la tregua e nonostante il lavoro diplomatico che continua verso un possibile accordo. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto quattro droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas che stava per far partire un quinto drone. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman.
5: We're not satisfied with it, but we will be.
4: Donald Trump smentisce, l'accordo ancora non c'è. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz e se l'Oman non si comporta bene, li faremo saltare in aria, avverte il presidente. Francesco Mincone, GR1.
3: Ancora attacchi anche a Gaza, intensi raid israeliani nella striscia a dispetto della tregua. Almeno 10 morti in un bombardamento a Gaza City, pesanti attacchi anche sul fronte libanese.
6: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di due esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
3: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore di palestinesi e contro Israele. La Commissione europea prova ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione. L'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali. Su ciascuno serve l'unanimità dei 27 Paesi membri.

0: Zelensky intanto in una lettera a Donald Trump ha chiesto nuove forniture di sistemi di difesa antimissile. Video messaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier. Sentiamola.
1: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
0: L'emergenza energetica, la richiesta dell'Italia a Bruxelles per una deroga per le spese. Discussione non facile, avverte il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Aspettiamo una controproposta.
2: Una maggiore flessibilità nel patto di stabilità anche in materia di energia, come già è possibile fare sulla sicurezza, è la richiesta avanzata dal governo all'Unione Europea, dalla quale attende una risposta che potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. L'impennata del prezzo dei beni energetici mette a dura prova i paesi dell'area euro, ma qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE. Per l'Italia però, secondo il Fondo Monetario Internazionale, che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale e una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione. Anche il taglio delle accise, aggiunge il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, è la replica del ministro dell'Economia Giorgetti. Ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del super bonus. Paola Bonanni, GR1.
0: La politica, il centrodestra accelera sulla legge elettorale. La proposta della maggioranza prevede un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione vincente che superi almeno il 42% dei consensi. Obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier. A far discutere c'è poi anche l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ma partiamo dalla legge elettorale. L'approdo in aula è previsto per il 26 giugno.
3: Procede spedita la maggioranza sulla riforma elettorale, obiettivo chiudere alla Camera la prima approvazione entro la pausa estiva. Abbiamo accolto anche alcune osservazioni delle opposizioni, rivendica il partito della Premier. Ridicolo sostenerlo, ribattono dalla minoranza, forzano i tempi, quindi l'appello al Presidente della Camera per ritardare l'arrivo in aula e avere più tempo per l'analisi in commissione. Vogliono cucire una legge elettorale sulle loro esigenze, l'accusa più comune. Mentre sul possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea si ripropongono dinamiche già viste. Se nella maggioranza Forza Italia è possibilista e la Lega chiude, non hanno i requisiti, no netto. Nell'opposizione il Movimento 5 Stelle glissa, sottolineando che prima a Bruxelles si devono risolvere altre priorità. Il PD sostiene la causa di Kiev, invita Meloni a sconfessare gli alleati leghisti, e d'Azione Calenda accusa Salvini. Quelli della Lega sono sovranisti, sì, ma sovranisti russi. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Tra cronaca e politica, il caso Del Mastro. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'esponente di Fratelli d'Italia, non indagato, e il titolare della bisteccheria d'Italia, Mauro Caroccia, accusato insieme alla figlia di riciclaggio. Per la difesa di Del Mastro nelle chat non ci sono elementi di rilievo penale, ma espressioni inopportune rispetto al ruolo che l'ex sottosegretario alla giustizia ricopriva. Nella maggioranza a commentare gli sviluppi del caso è Forza Italia. Prima vediamo le carte, dicono gli azzurri. Se non ha nulla da nascondere, ribattono dal PD, Movimento 5 Stelle e Verdi, sia Del Mastro stesso a fornire direttamente le chat alla procura. La violenta rissa a Milano, costata la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera alla stazione di Certosa. Dobbiamo combattere una criminalità diffusa, afferma il sindaco Giuseppe Sala, intervistato da Repubblica. Serve certezza della pena per chi delinque, ma anche prevenzione, integrazione. Dal primo cittadino poi l'appello a non strumentalizzare queste tragedie a fini elettorali. Sul fronte delle indagini, sotto osservazione l'ambiente delle gang giovanili centroamericane.
4: Me lo hanno massacrato, hai capito, mio figlio?
5: La disperazione del padre di Giacomo, suo figlio 22 anni, famiglia ecuadoriana, è stato ucciso a pochi metri da casa, lungo il binario 6 della stazione di Milano Certosa. Martedì sera era col fratello e un amico quando sono stati circondati da una decina di giovani vestiti di nero, latinoamericani secondo i testimoni e anche secondo il padre, che qualche minuto prima era passato dalla stazione.

0: e li aveva visti.
1: Loro sono fatto così perché questo è il suo territorio. Lui c'ha un tatuaggio perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
0: I tre avrebbero cercato di allontanarsi dopo un primo confronto, ma sarebbero stati inseguiti. Gianluca è caduto per poi venire circondato e colpito più volte, forse anche con bottiglie rotte, fino al colpo che gli ha reciso l'arteria femorale. Gli assalitori poi sono saliti sul treno per Treviglio.
2: Si sono divisi in più gruppi su un treno.
0: Il fratello

0: Pamela Franconieri, vicequestore della Polizia di Stato.
1: Il contesto giovanile è piuttosto fluido, anche se su fenomeno delle gang sudamericane c'è una componente molto forte che rimanda al paese d'origine.
0: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: A Torino resta in terapia intensiva, ma migliora Marco Basocco, il tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri prima del derby di domenica. La procura sta cercando di capire se sia stato colpito da un sasso o da un lacrimogeno, come sostengono alcuni suoi amici ultras che continuano a sostenerlo davanti all'ospedale in cui è ricoverato. Da Torino il servizio è di Lorenzo Bertolucci.
3: Marco, non mollare, si legge su uno striscione appeso fuori dalle molinette da alcuni ultra. Sono arrivati da tutta Italia per stare vicino a Marco Basocco. Il 36enne, ferito durante gli scontri prima del derby, è stabile, ma le sue condizioni restano gravi. Non hanno dubbi i suoi compagni di tifo. A colpirlo sarebbe stato un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia, ma le indagini ancora vanno in tutte le direzioni, anche quella di una pietra. Il fascicolo aperto dalla procura parla di lesioni gravi. Le risposte più importanti le daranno i video che hanno ripreso quegli attimi. Un filmato in particolare sarebbe ritenuto prezioso. Disturbato dal fumo, è stato ripulito dagli esperti della procura e viene analizzato fotogramma per fotogramma. In parallelo le indagini sugli scontri tra tifoserie del Toro e della Juve prima del derby. Salgono a 10 le persone arrestate. Dopo la scarcerazione dei primi 8 ultra bloccati domenica, altri 2 sono finiti agli arresti.
2: I 5 subitaliani morti alle Maldive. Il TG1 ha mostrato le immagini girate dai soccorritori finlandesi durante le operazioni di recupero all'interno della grotta, a 60 metri di profondità. Oggi alle 16 a Omegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri. Domani mattina a Finale Ligure quelli di Muri e Loddenino, mentre sabato a Genova ci sarà l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Ebola arriverà oggi allo Spallanzani di Roma. L'operatrice sanitaria che nella Repubblica Democratica del Congo aveva operato una persona, poi risultata positiva al virus. Si tratta di una chirurga di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi, ma, precisa il Ministero della Salute, sono necessarie la quarantena e la sorveglianza attiva. Sarà quindi in isolamento per 21 giorni all'istituto. In Africa intanto cresce la preoccupazione. L'Uganda ha chiuso il confine con il Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati. Italiani, sempre più giocatori d'azzardo. Cresce il numero di chi è attratto dal miraggio di una vincita a lotterie o nelle scommesse, soprattutto online, ma aumenta anche il volume delle loro perdite.
4: Una corsa inarrestabile con record in sequenza che in pochi anni ha portato l'Italia in cima all'Europa nella spesa destinata al gioco. I dati aggiornati arrivano dalla quarta edizione del Libro Nero sull'azzardo, il rapporto annuale realizzato da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON. Numeri impressionanti, soprattutto online, con giovani in crescita costante e picchi preoccupanti al sud. Daniela Capitanucci, psicologa, presidente Azzardo e Nuove Dipendenze APS.
5: Ricordiamoci che nel 2004 si spendevano 25 miliardi di euro, ma da 25 miliardi in un anno a 164 e passa miliardi, veramente c'è da chiedersi che costi sociali ed economici gravano non solo sui giocatori e sulle loro famiglie, ma anche sull'intera collettività.
4: Qual è la strada giusta?
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di fare prevenzione, ma promuovere il gioco d'azzardo, legalizzarlo, ampliarlo è assolutamente in controtendenza con società salutogeniche.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Ancora una giornata di caldo record sull'Italia. Temperature sopra la media, bollino rosso oggi a Bologna, Firenze, Roma e a Torino. Nel fine settimana è però in arrivo una tregua. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: Primi temporali sulle aree di nord-est, poi verso l'Emilia Romagna, in queste prime ore del giorno verso le Marche. Temperature abbastanza stabili, ancora molto caldo, ancora molta umidità, però per il centro e per il sud in modo particolare, temporali dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino Calabro, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Nel corso dei prossimi giorni ancora molto caldo, seppur con qualche grado in meno, ancora umido, seppur con qualche pioggia e qualche temporale.
2: E siamo allo sport, il calcio, la Conference League, il ciclismo con il Giro d'Italia e poi il tennis a Roland Garros, secondo turno per Sinner.
7: Il caldo e gli oltre 30 gradi saranno oggi gli avversari più insidiosi per Jannik Sinner, che a mezzogiorno torna in campo al Roland Garros per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Cobolli in mattinata e poi Darderi, Arnaldi e Berrettini, eliminati ieri Federico Cina dall'olandese De Jong e Lorenzo Sonego.

0: Borgo contro lo statunitense Paul e anche Jasmine Paolini non al meglio dopo essere stata un set in vantaggio con l'argentina Sierra. Ciclismo, il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia con arrivo ad Andalo in Trentino davanti a Damiano Caruso, Vingegaard sempre in maglia rosa, oggi 18ª frazione con arrivo a Pieve di Soligo. Calcio, il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo 1-0 in finale il Rayo Vallecano, decisivo il gol dell'attaccante Mateta a inizio ripresa. Jacopo Barlotti, GR1.
1: 7:15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, si parla di Medio Oriente e Caro Energia con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
11: Sì!
12: Sta pillola mi tramuterai in un puffo.
13: Che bella la nostra storia d'amore!
14: La spada di Capitan Barba Zombie!
13: Qualo!
10: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ciao!
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Adescata e ristretta in stabile abbandonato, è stata costretta per 3 giorni a violenze sessuali di gruppo. 5 fermi della Polizia di Stato, indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. 2 morti in pochi giorni sulle strade del Lazio, una ragazzina di 14 anni travolta e uccisa ad Aprilia a Roma, sulla Portuense è morto un 52enne. Caldo, giornata da bollino rosso a Roma, in Campidoglio firma l'ordinanza antiroghi, i consigli per i più fragili. La riqualificazione dello stadio Flaminio di Roma, oggi si riunisce la conferenza dei servizi. Buongiorno da Antonia Moro in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. È stata adescata fuori da un ristorante e poi chiusa in uno stabile abbandonato in via Tallone a Roma. La donna, 32enne, è stata costretta per 3 giorni a violenze sessuali di gruppo. 5 i fermi della Polizia di Stato. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica. Sentiamo.
2: È rimasta ristretta per 3 giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. È lo scenario ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato Capitolina, che hanno individuato e rintracciato 5 uomini, attualmente sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre 11 persone di origine straniera rintracciate all'interno del medesimo stabile sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i PR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. E secondo quanto ricostruito dagli agenti della 4ª sezione della squadra mobile, la vittima, 32 anni, colombiana, avrebbe raggiunto la capitale una decina di giorni prima dell'episodio, che ha dato origine alle indagini. La giovane, nel corso di una serata trascorsa in un ristorante lo scorso 19 maggio, sarebbe stata avvicinata da un uomo all'esterno del

0: locale, cui avrebbe manifestato la volontà di acquistare una dose di hashish. Convinta da quest'ultimo a seguirlo per concludere la consegna, avrebbe camminato con lui per 30 minuti prima di raggiungere un furgone sul quale poi sarebbe stata caricata con la forza fino a Via Tallone. Da quel momento sarebbe iniziato l'incubo. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Ancora due incidenti mortali nella capitale e in provincia di Roma ad Aprilia nella giornata di ieri, in via Ettore Rogli all'inizio della via Portuense. Un motociclista ha perso la vita in uno schianto con un'auto in prossimità di un incrocio ad Aprilia. Investita e uccisa una 14enne in bicicletta in servizio.
2: Sarà disposta oggi l'autopsia sul corpo della 14enne rimasta vittima ieri pomeriggio dell'ennesimo grave incidente sulle strade di Aprilia che intersecano la Pontina. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La ragazzina che ha perso la vita stava pedalando in sella alla sua bicicletta in via del Genio Civile, un tratto di strada molto trafficato. Erano circa le 15:30 quando è stata investita da una piccola utilitaria alla cui guida c'era una donna di 56 anni.
3: Sono scesa giù quando ho sentito lo botto, ho visto questa ragazzina in mezzo alla strada e la bicicletta stava buttata dentro la conetta là.
2: L'automobilista ha cercato di prestarle i primi soccorsi, ma è stata colta da malore, probabilmente a causa dello shock. Nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e sequestrato il telefonino. Immediato l'intervento del 118 e dell'elisoccorso, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.
4: Non c'è stato segnaletiche per terra, niente, capito? Già ci sono stati altri morti, non è per la prima, capito?
2: Gli agenti della polizia locale di Aprilia hanno lavorato per ore per effettuare i rilievi. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Tragica esplosione in una villetta bolsena nel Viterbese. È morto un 67enne.
5: Tra le macerie i ricordi di una vita nella villetta sulle colline davanti al lago di Bolsena nel Viterbese, distrutta da un'esplosione avvenuta nella mattinata di ieri. È stato ritrovato il corpo del proprietario, Vilmo, 68 anni, che viveva da solo. La sua automobile, la bicicletta e il telefono erano tra i resti della casa. Mauro Caprarelli, comandante dei vigili del fuoco di Viterbo.
6: È stato trovato in una zona vicino a un muro esterno dove era crollato tutto il muro superiore della casa e parte della copertura, quindi era uno strato abbastanza consistente.
5: Forse una fuga di gas all'origine di questa deflagrazione che è stata avvertita in tutta la zona. Lo hanno cercato per ore i vigili del fuoco sul posto, carabinieri, polizia locale, 118, tra i primi ad accorrere la cugina che vive a Viterbo.
7: Ci aveva un cuore come una casa.
5: Una tragedia che colpisce tutta la comunità, ha detto il sindaco Andrea Di Sorte. Vilmo era stato volontario delle Misericordie di Bolsena, lo ricorda Emilio.
8: Da bambino la madre, quando lui è nato, non aveva il latte e mia madre lo ha allattato insieme a mia sorella. Mi spiace tanto, guarda.
5: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Processo Mollicone, appello bis in aula, sentita Sonia De Fonseca, testimone chiave sull'ultimo avvistamento della giovane ad Arce. Il 1° giugno del 2001 Serena sarebbe stata in caserma.
9: Conferma quanto raccontato in passato Sonia da Fonseca nella nuova udienza del processo d'appello bis sulla morte di Serena Mollicone, uccisa 25 anni fa. Imputati per concorso in omicidio l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco. Ascoltata in aula, da Fonseca ha ribadito di aver saputo dell'ingresso della 18enne nella caserma di Arce il 1° giugno 2001, prima della sua scomparsa. A riferirglielo una vicina, Anna Rita Torriero, che conosceva il brigadiere Santino Tuzzi e quel giorno gli avrebbe portato un panino in caserma. Lo stesso Tuzzi, prima di togliersi la vita nel 2008, aveva detto di aver visto Serena entrare in caserma il 1° giugno. Il corpo della giovane fu ritrovato 2 giorni dopo in un boschetto in località Anitrella. Durante l'udienza sono state esaminate le intercettazioni di dialoghi tra Da Fonseca e l'appuntato Ernesto 25, anche lui ascoltato in aula. Sono emersi elementi importanti, dice il legale della famiglia della vittima, Antonio Iafrate. Per il legale di Franco Mottola, Enrico Meta, non sono emersi elementi nuovi né decisivi. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Primo bollino rosso della stagione nella capitale, in anticipo rispetto agli anni precedenti. Temperature attese oltre i 32 gradi. Si raccomanda ai più fragili di non uscire nelle ore più calde. Con l'ondata di calore aumenta il rischio incendi.
10: Va abbastanza male, se iniziamo così sarà un'estate torrida.
11: Per la capitale oggi primo bollino rosso della stagione, temperature in linea con quelle delle ultime ore, ma da tenere d'occhio il tasso di umidità. Anche Roma e Lazio fanno i conti con il termometro che va oltre i 30 gradi. Ieri un uomo è svenuto in piazza San Pietro durante l'udienza generale del Papa, è stato proprio Leone XIV tra i primi ad accorrere per aiutarlo. Intanto dal Campidoglio arriva l'ordinanza in vista dell'estate. Nelle giornate di massima allerta allerta, scatterà l'obbligo di pausa nelle fasce orarie critiche per chi lavora in cantieri, agricoltura e altri settori considerati a rischio. Ombretta Papa, medico di medicina generale.
12: Le persone anziane che perdono la percezione

0: della sete. I bambini, specialmente in questo periodo in cui mancano ancora dei giorni alla fine della scuola, poiché le aule quasi mai sono climatizzate, quindi è importante che vengano idratati adeguatamente.
1: Al via poi la mappatura delle strutture del comune che saranno messe a disposizione per rifugiarsi dall'afa, biblioteche, aule studio e altri luoghi dotati di sistemi di raffrescamento. Ines Siano, TGR Lazio.
2: Sono giorni di lavoro negli stabilimenti Stellantis di Piedimonte San Germano nel Cassinate, ma si attendono ancora le decisioni per il futuro. La Regione Lazio è impegnata nel sostegno ai lavoratori.
3: Cancelli aperti questa mattina a Piedimonte San Germano, operai al lavoro nello stabilimento Stellantis, ed è questo ormai a fare notizia in una realtà che da tempo viaggia ai minimi storici. I fermi produttivi, una preoccupante normalità, così come il ricorso agli ammortizzatori sociali. La settimana scorsa la presentazione del piano industriale da parte di Stellantis, ma poche certezze riguardo il futuro di questo stabilimento. Ora si parla di un piano ad hoc per il marchio Maserati previsto per dicembre, cosa che potrebbe interessare proprio la Stellantis di Cassino, dove tra i modelli prodotti c'è anche la Grecale. In attesa di conferme restano però preoccupazione e incertezza tra i lavoratori.
4: Il piano doveva essere il 21 maggio, ma non è stato niente di concreto. Io sono quasi 20 anni che sono qua, ma una cosa del genere, diciamo, dal 2018 in poi non si è mai ripetuta una cosa simile.
5: Era uno stipendio completo, ancora non c'è. Io sono una mamma di 3 figli, purtroppo il bilancio familiare è basso, veramente basso. Tanta gente che ricorre a prendere il TFR sono costretti per pagare delle spese, diciamo, quelle eccezionali.
3: I sindacati chiedono chiarezza anche perché a soffrire l'intero indotto che gravita intorno all'azienda. Intanto anche la politica segue da vicino la questione. Ieri la vicepresidente della regione Angelilli a Bilbao durante il summit dell'Alleanza delle Regioni dell'Automotive Europee è tornata a parlare di Cassino.
6: Abbiamo chiesto di creare un fondo speciale per l'automotive per sostenere imprese, lavoratori ed indotto.
3: Domani convocato in regione un nuovo tavolo con le parti sociali. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
2: Si riunisce in giornata la conferenza dei servizi relativa al progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello stadio Flaminio. Sentiamo.
7: È una fase tecnica preliminare, ma rappresenta un importante passo per il futuro dello stadio Flaminio. Inizia oggi la conferenza dei servizi relativa al progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento della struttura, un luogo simbolico della città, come sottolineato nei giorni scorsi dal sindaco di Roma Gualtieri. A ribadirlo anche la Lazio, che in una nota sottolinea come la riqualificazione dello stadio Flaminio, abbandonato da anni, rappresenti un'opportunità concreta di recupero e valorizzazione dell'intero contesto urbano che lo circonda. A 3 mesi di distanza dall'annuncio, la strada da percorrere per realizzare il progetto di lotito è stata formalmente avviata. In questa fase la valutazione sarà espressa dagli esperti dei 39 enti coinvolti, tra cui quelli della società biancoceleste. La Lazio, continua la nota, parteciperà alla conferenza dei servizi preliminare con spirito di massima collaborazione, trasparenza e disponibilità al confronto con tutte le amministrazioni competenti. Per il club il Flaminio è una sfida che va oltre la dimensione sportiva, un'infrastruttura moderna, integrata nel tessuto urbano, capace di generare valore sociale, occupazionale, culturale ed economico per il territorio. In caso di esito positivo della conferenza dei servizi, il progetto dovrà ricevere il pubblico interesse prima della giunta e poi dell'assemblea capitolina. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
2: Sentiamo ora gli aggiornamenti sulla mobilità con Roberta Di Mauro dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
8: Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code per traffico sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. A Roma dalle 18.30 alle 21 avrà luogo una manifestazione con corteo che partendo da Piazza dei 500 giungerà a Via Bissolati. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo. Dalle 21 di questa sera alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie, Trenitalia e Trenord. I treni potranno subire variazioni o cancellazioni.
2: 7:29 e 29 secondi è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conte. Ricordiamo che tra pochi minuti andrà in onda Buongiorno Regione su Rai 3 alle 7:30. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
9: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: È giovedì 28 maggio 2026, sono le 7.32, una manciata di secondi, bentornati. Ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, come titola poco fa la BBC, secondo attacco in tre giorni da parte americana nella notte a Bandar Abbas, sono state colpite delle basi costiere iraniane, l'Iran ha già reagito, ha colpito una base americana in Kuwait, nel frattempo l'accordo è in stallo, è in ritardo, che succede, perché, con quali conseguenze, ne parliamo in apertura con diversi esperti, tra l'altro sarà con noi la portavoce delle associazioni dei giovani iraniani in Italia. Nella seconda parte della trasmissione alle 8 e mezzo torneremo su un tema che abbiamo in fondo non sollevato noi, naturalmente noi riprendevamo quello che Orsini e Meloni hanno detto all'Assemblea Generale di Confindustria, Assemblea Nazionale, cioè la questione dell'energia, una domanda sulla quale ci interroghiamo da anni, ma insomma è sempre bene tornarci su, perché gli italiani, soprattutto le imprese italiane, pagano l'energia più di tutti, il doppio della Spagna. Stamane la stampa di Torino, quotidiano, va chiarito, non benevolo nei confronti del governo, titola così: energia, gelo, Italia, Europa, più flessibilità sul patto, investite sulle rinnovabili. Le critiche alla burocrazia europea, non riguardano piuttosto la burocrazia italiana? Chi è che frena gli investimenti sulle rinnovabili? 335 699 2949 per sms, whatsapp audio. Cominciamo dalle voci di ieri che credo ci aiutino a comporre il quadro per riflettere assieme. E il presidente iraniano Pezeshkian.
11: Oggi il principale campo di battaglia è la guerra economica. Dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi sul piano militare, il nemico si è concentrato sul minare la resilienza economica del paese. Il peso maggiore di questa guerra economica ricade sulle spalle di commercianti, imprenditori, produttori e operatori del settore privato, e il governo è determinato a garantire le condizioni necessarie al fine di rafforzare la resilienza economica del paese.
10: Donald Trump.
11: Raggiungeremo un accordo con l'Iran. Loro vogliono un accordo anche perché la loro economia è in caduta libera. Tutti i tentativi che fa il regime per prendere tempo non avranno effetto, perché a me non interessano le elezioni di medio termine. L'Iran non avrà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti e non sarà controllato da alcun paese. Lo terremo sotto controllo.

0: controllo, ma nessuno lo controllerà. Questo fa parte dei negoziati che stiamo conducendo. L'opzione militare è sul tavolo, forse dovremo tornare per finire il lavoro o forse no.
1: Nel frattempo non bisogna scordarsi quello che sta accadendo a proposito del quadro medio orientale più largo, diciamo così. In Libano e a Gaza, il Libano è sotto tiro, come titola il manifesto stamane. C'è stato un ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano, diversi morti anche nelle ultime ore. A Gaza non ci si cura più, altro titolo che ho trovato stamattina su uno dei quotidiani italiani. C'è stato un appello di Papa Leone, sentiamo la voce del premier israeliano Netanyahu.
2: In Libano stiamo intensificando la nostra operazione. L'esercito sta prendendo il controllo di una vasta area del paese per proteggere le comunità del nord di Israele. Un enorme sforzo nazionale contro i droni esplosivi.
1: Ieri il cardinale Zuppi, lo sapete, il presidente della CEI, ha incontrato i sei partecipanti della missione flottiglia via terra, quelli fermati in Libia. Peraltro due ancora non sono tornati, insomma, se non dico se ne siano perse le tracce, ma insomma c'è un po' di preoccupazione. Sentiamo il cardinale Zuppi.
3: Profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza, perché tradisce se stesso. Le istituzioni devono essere le prime a garantire i diritti della persona.
1: E sentiamole le voci di due dei membri della Sumud Flottiglia con voi, Martina Cannata e Marco Contadini.
4: Ci sono stati momenti ovviamente di forte tensione, stavano superando un checkpoint del governo della Libia dell'Est in cui sono stati invitati ad entrare per delle negoziazioni e da lì abbiamo perso le comunicazioni.
5: Sono ormai 4 giorni che non abbiamo sostanzialmente notizie dirette. Sappiamo solamente essere a Bengasi in attesa di questo fantomatico processo.
1: 737 335 699 2949 per i vostri messaggi, in particolare WhatsApp e WhatsApp audio. Devo dire che mi sorprende anche il numero di messaggi che ci state mandando, anche critici rispetto alle parole iniziali che ho detto io. Ora non so che ho sbagliato, poi controllerò. Sulla questione energetica, è responsabilità della burocrazia europea, della burocrazia italiana, le critiche di Orsini e Meloni all'Unione Europea sono fondate o mal riposte, ma ci torneremo alle 8:30 perché adesso dobbiamo parlare anzitutto di Iran, come sempre con grande attenzione e perizia. Greta Privitera del Corriere della Sera ci racconta quello che è accaduto. Il titolo del suo lungo articolo stamane sul Corriere è: l'Iran illustra l'accordo in televisione, gli Stati Uniti, totale invenzione. Greta, tu insisti su a parte, dobbiamo anche dar conto a chi ci sta ascoltando del fatto che ci sono state nelle ultime ore ulteriori bombardamenti, a dire che la tregua regge ma fino a certo punto. Tu insisti su un elemento, questa volta c'è stato una specie di scambio. Di solito sono gli americani a dire la tregua è fatta, c'è l'accordo, e gli iraniani a smentire. Stavolta è stato il contrario. Buongiorno Greta.
6: Sì, pronto, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, ieri la televisione di Stato iraniana, che si chiama IRIB, ha mostrato questa che sarebbe la bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, e pare che insomma gli Stati Uniti abbiano subito smentito questa bozza. Qualcuno pensa che in realtà ci sia qualcosa di verosimile in questa bozza, che parla di la fine dell'assedio dei porti iraniani da parte americana, con lo sblocco delle sanzioni e il ritorno del flusso energetico quasi precedente, dicono precedente a quello del 28 febbraio, quello della guerra con l'Iran, quindi che lascia passare di nuovo le navi, ma con un controllo iraniano e umanità di queste navi. Gli americani hanno smentito tutto dicendo che non è per niente vero, che questa non è la bozza. È chiaro che poi noi pubblichiamo i giornali e nella notte gli Stati Uniti ribombardano.
1: Ma perché, Greta, ci spieghi che sta succedendo?
6: Bombardano perché, allora, gli Stati Uniti dicono di bombardare perché dicono che gli iraniani minacciano le navi della marina americana che si trovano nello stretto di Hormuz. Infatti bombardano i siti missilistici a Bandar Abbas, che è la città portuale iraniana che si affaccia sullo stretto di Hormuz. Chiaramente bombardare vuol dire anche fare pressione. Credo che non abbiano più tante armi, nel senso che credo hanno armi della diplomazia, ne hanno tantissime di altre, mi pare. Credo che non abbiano la diplomazia. Credo che i negoziati siano davvero molto in stallo. Sabato per un secondo

0: abbiamo pensato che fossimo davvero a un secondo dall'accordo, ma poi gli iraniani hanno frenato. Sfortunatamente abbiamo due avversari che utilizzano anche modi completamente opposti nel dialogare, nel trattare. Abbiamo Donald Trump, che è un palazzinaro, che vuole schiudere accordi a occhi chiusi, e abbiamo gli iraniani che invece sono dei campioni nel dilatare i tempi, nel cercare di, insomma, allungare tutto, e non si trovano molti
1: Greta,
0: punti in comune,
1: torniamo da
0: nemmeno
1: te...
0: nei colloqui di colloqui.
1: Torniamo da te tra pochissimo, Greta Privitera del Corriere della Sera, che sta parlando, aggiungo, dell'apertura di Avvenire di oggi, l'ha citata Enrica Belli nella sua rassegna stampa, perché Avvenire dà conto, non so se sia un'esclusiva in tutta franchezza, di questi rifugi segreti iraniani sprofondi 100 metri sotto una montagna, che non sarebbero stati intaccati, dove ci sarebbe l'uranio, non sarebbero stati intaccati dal bombardamento di qualche mese fa. C'è una voce molto molto interessante, volevamo farvi ascoltare stamane, quella di Ghazal Afshar, attivista, portavoce delle associazioni dei giovani iraniani in Italia. Dottoressa Afshar, buongiorno, benvenuta.
2: A voi e grazie per questa opportunità.
1: Allora, so che non è semplice rispondere a questa domanda, ma che succede nel frattempo dentro i confini iraniani? Cioè, è cresciuto o no il controllo sociale? È cresciuta o no la repressione interna? Tra l'altro c'è una notizia da dare, lo sa chi ci sta ascoltando, ma insomma, finalmente c'è un po' più di accesso a internet.
2: Sì, allora, come avete giustamente detto, la situazione all'interno del paese è una situazione che risente ovviamente delle conseguenze ovviamente dell'attuale situazione bellica, ma è importante concentrarsi invece sulle cause principali che hanno portato a oggi la nostra popolazione a dover attraversare una delle fasi veramente più difficili e critiche della propria storia. Ricordiamoci che se oggi noi purtroppo siamo arrivati a questo punto è perché da una parte è stata portata avanti questa fallimentare politica di appeasement per oltre 20 anni da parte dell'Occidente nei confronti di questo regime, e dall'altra parte la natura stessa di questo regime, che dal primo giorno della sua instaurazione ha dovuto lottare con una popolazione che non lo ha mai considerato, non lo ha mai legittimato.
1: Scusi Afshar, ma quindi anche la politica di Obama, diciamo così, è sbagliata.
2: La politica di appeasement purtroppo sì, è partito proprio da quel periodo, e purtroppo si pensava che dialogare con questo regime, chiudere talvolta anche gli occhi su quelli che sono sempre state le sistematiche violazioni di questo regime, perché ciò che volevo dire è che dal primo giorno che questo regime non ha mai rispettato né all'interno del paese quelli che sono i diritti basilari della popolazione, di una popolazione che non lo ha mai voluto, e dal primo giorno ha resistito contro questo regime, e dall'altra parte sicuramente questa tendenza appunto poi a non considerare anche quelli che sono proprio gli elementi della natura, della convivenza pacifica, poiché questo regime dal primo
1: però dicendo così lei in pratica condanna in blocco tutti gli ultimi 20 anni a dire che non ci sono differenze fra un presidente e l'altro, riformisti e conservatori, cioè per lei sono tutti la stessa cosa.
2: Esatto. Non è, purtroppo non è una situazione, non è una mia idea personale, questo è ciò a cui siamo arrivati dopo tutti questi anni, perché a oggi appunto vediamo quelli che sono i risultati di questa, ripeto, politica fallimentare da una parte, ma soprattutto della natura stessa di questo regime, che ripeto dal primo giorno non ha mai rispettato alcuna regola né internazionale né di convivenza né di rispetto dei diritti della popolazione. Da 20 anni c'è una resistenza. Io qua vorrei aprire un punto importantissimo, perché oggi si parla sempre, insomma, del dibattito iraniano, non considerando un elemento importantissimo, che all'interno del nostro paese esiste un movimento di resistenza che da oltre 60 anni sta lottando contro ogni forma di dittatura e che ha una sua rappresentanza diplomatica, che è il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che nella figura della signora Mariam Rajavi, presidente di questo movimento, oltre 20 anni fa, nel 2004, a Strasburgo ha messo in guardia la comunità internazionale dicendo: con questo regime non siete tenuti a dover o percorrere l'appeasement o l'intervento estero, ma il riconoscimento della resistenza del popolo iraniano, che ha la capacità

0: capacità di rovesciare in maniera indipendente e autonoma questo regime, e lo vediamo con quelle che sono le escalation delle esecuzioni. Ricordo che il
1: Però
0: regime
1: Catana
0: ha
1: Fiori, mi sembra,
0: utilizzato.
1: con tutto il rispetto per il vostro lavoro, però mi sembra un po' ottimistica come previsione. Cioè la dissidenza nobilissima in Iran stesso ha ottenuto pochissimo, perché il regime è
0: Non
1: feroce.
0: è vero, non è vero, perché se noi a oggi siamo arrivati a questo punto di massima debolezza del regime, perché è da 60 anni che esiste all'interno del paese un movimento, e al di fuori, dal 1981, esiste il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che denuncia sistematicamente quelli che sono i crimini di questo regime, perché è stata sempre la Resistenza Iraniana che oltre 20 anni fa per la prima volta ha denunciato le attività del nucleare del regime, che non erano ovviamente pacifiche. È stata la Resistenza Iraniana che 20 anni fa ha messo in guardia sulla pericolosità della politica di appeasement e della inutilità di portare avanti un intervento bellico, perché questo regime, lo hanno dimostrato questi giorni, non cade con un intervento bellico, ma solo e esclusivamente da parte della sua popolazione. Mi permetto solo di dire un'ultimissima cosa: non a caso il regime ha utilizzato questa fase bellica, questa situazione, per portare avanti una pulizia proprio della propria dissidenza all'interno delle prigioni. Io non so se avete
1: Purtroppo
0: visto
1: questo
0: le
1: è così,
0: immagini
1: capisco.
0: veramente di quei 6 prigionieri che prima di andare al patibolo nella carcere si sono riuniti e hanno cantato un inno alla pace. Ed è questa, ripeto, la natura dell'iraniano, che sa benissimo qual è il suo nemico è questo regime, ha gli strumenti per rovesciarlo, poiché questo movimento, ripeto, da 60 anni all'interno del paese porta avanti azioni contro questo regime, e al di fuori porta avanti un programma ben preciso. E mi
1: Gazalashar, no, il
0: riferisco.
1: punto è molto chiaro e noi la ringraziamo molto per il suo intervento.
0: Grazie.
1: Attivista, portavoce dell'Associazione Giovani Iraniani in Italia, Greta Privitera, Corriere della Sera. Hai l'impressione che si arriverà alla fine a un accordo?
2: No,
1: Colpivano le
2: sinceramente
1: parole
2: così no.
1: dell'Afshar, però, personalmente. No, mi
2: Cosa non si
1: colpivano,
2: può.
1: dico, le parole dell'Afshar, perché sembra che così non ci sia soluzione, eh.
2: No, ho l'impressione che l'unica cosa che si potrà fare è che forse si arriva a un preaccordo, dove appunto non, figuriamoci che questa guerra è iniziata secondo l'amministrazione Trump per il nucleare, e il nucleare non è in nessun modo trattato in questi colloqui, cioè siamo ai colloqui dei colloqui in questo momento, ed è difficile solo per aprire un Hormuz, ed è chiaro che i Pasdaran non hanno intenzione di lasciare Hormuz, dicono che si può tornare a navigare con il controllo però iraniano e umanita, cioè a un certo punto bisognerà arrivare a un compromesso e per tenere la situazione in stallo un pochino più stabile di adesso. Io non credo che riusciremo ad arrivare con questa amministrazione a un vero accordo sul nucleare con gli iraniani, oppure o Trump capisce che non può imporre la sua visione, come ha sempre pensato di poter fare con un paese che pensava più debole e più facile da mettere in ginocchio, oppure insomma rimane questo stallo. È molto complesso, non hanno intenzione di arrendersi, ed è stato visibile in queste settimane.
1: Nonostante, lo so, lo diceva poco fa Donald Trump, Greta Privitera, Corriere della Sera, davvero grazie. Nonostante diceva Donald Trump, non mi importa, ma insomma, chissà quanto è vero, delle elezioni midterm a novembre, io voglio arrivare a un accordo che sia favorevole all'America e al mondo. Le conseguenze economiche le vediamo, la questione energetica sulla quale ci state inondando di messaggi, non vi preoccupate perché li metteremo in apertura, resta centrale e ovviamente debitrice di quello che sta accadendo da Hormuz ad allargare. Nel frattempo, però, in Libano e a Gaza gli attacchi israeliani continuano ad andare avanti. Diversi giornali aprono sul Libano. Che è successo nelle ultime ore? Uno dei massimi conoscitori di quella realtà è Lorenzo Trombetta, che è corrispondente per il Medio Oriente di Limes, lavora anche per l'ANSA, vive insomma tra Beirut e l'Italia. Lorenzo, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Che succede?
3: Ma succede che Israele sta ampliando, ha allargato il raggio della sua offensiva, si sta espandendo a nord del fiume Litani, che fino a qualche giorno fa sembrava essere ancora il limite invalicabile dell'offensiva israeliana. In realtà, insomma, hanno, oltre agli ordini di evacuazione, di sfollamento forzato ai libanesi, hanno poi cominciato a bombardare pesantemente Nabatieh, che è il principale centro urbano, una città di media importanza.

0: abbastanza nella regione e appunto sembra che la direttrice dell'offensiva israeliana sia puntare proprio sulla città di Nabatie. Accanto a questo l'altra città, la capitale del sud del Libano, Tiro,
1: esatto,
0: la famosa Tiro Fenicia, è sotto il fuoco da diversi giorni, in particolare ieri nuovi ordini di sfollamento forzato da parte di Israele nei confronti di abitanti di quasi tutti i quartieri di Tiro. Quindi siamo in un contesto di ampliamento e intensificazione dal punto di vista militare dell'offensiva israeliana. L'obiettivo di Israele, lo hanno sempre detto, lo abbiamo raccontato, è quello di rendere inabitabile, di cancellare ogni tipo di presenza umana, a parte qualche isola di abitanti che sono considerati non fedeli a Hezbollah, in tutta la regione che va dall'ex linea blu, che era la linea di demarcazione tra Israele e Libano, perché non c'è un confine internazionalmente riconosciuto, fino all'Italia, ma a questo punto fino a chissà dove, non sappiamo dove la spinta israeliana potrà andare.
1: Quindi Israele sostanzialmente, ci stai dicendo, Lorenzo, vuole ampliare la sua giurisdizione, diciamo così, la sua competenza, la sua sicurezza, direbbero gli israeliani, a nord, ma nel frattempo anche a Gaza, perché a Gaza la parte in cui sono rimasti i Gazawi è sempre più piccola, se non sbaglio.
0: Sì, il paradigma è lo stesso. Tutta una serie di fatti militari sul terreno, guadagnare territorio, guadagnare posizioni che poi ovviamente potrebbero essere messe sul tavolo il negoziato in un secondo momento, però sappiamo che i negoziati politici sia con il Libano sia tantomeno con Hamas, se guardiamo anche alla vicina Siria, in realtà tutte le controparti locali di Israele o sono fortemente indebolite o non sono nemmeno proprio invitate ai tavoli negoziali, perché il governo del Libano, che sta subendo tra l'altro appunto questa offensiva militare, non è la parte negoziale con cui Israele può confrontarsi, perché la parte negoziale è un pezzo del Libano che non è riconosciuto pienamente dallo Stato libanese, dal governo libanese, che è Hezbollah, la sua comunità, che sono dei libanesi a pieno titolo, eppure non sono coinvolti nel processo
1: perché Israele
0: negoziale.
1: Non tratta con Hezbollah.
0: Come non tratta con Hamas, come non tratta con tutte le forze che in realtà, sia con la violenza armata, sia con la politica di resistenza, si oppongono al progetto israeliano.
1: Cioè vuole semplicemente distruggerli come d'altra parte loro vogliono distruggere Israele, anche questo va detto, Lorenzo.
0: Sì, certo, ovviamente la storia, tutto questo è frutto di una storia, ovviamente non è che nascono improvvisamente col coltello fra i denti per distruggere Israele, tutto questo è un risultato di una sedimentazione decennale. Adesso non possiamo fare tutta
1: troppo,
0: la storia del conflitto
1: certo.
0: israelo-palestinese, però ecco, non è che gli individui in quel territorio improvvisamente oggi nascono come se tutto quello che fosse successo negli ultimi 100 anni non fosse esistito, quindi evidentemente tutte queste persone hanno una sofferenza, una rabbia accumulata da generazioni, evidentemente chiediamoci il perché, visto che poi quando le stesse popolazioni si trovano in altri contesti, sia geografici, sia socio-economici, sia politici, evidentemente non hanno il coltello fra i denti, quindi forse non sono diciamo immanentemente terroristi, ma evidentemente sono un prodotto molto storicizzato di quello che è avvenuto, di quello che sta avvenendo e che continuerà ad avvenire. Insomma, continueremo ad avere gente col coltello fra i denti, diciamo, fino a che la risposta sarà soltanto l'esclusione e la violenza armata, di Stato o non di Stato. Una cosa interessante è che comunque Israele in questa dinamica non sta in qualche modo procedendo di pari passo con gli Stati Uniti nel
1: No,
0: rapporto
1: no,
0: negoziale tra
1: no,
0: Iran, sta comunque procedendo per un suo binario politico, militare,
1: questo è
0: sia in
1: molto
0: Libano, sia a Gaza, sia in Siria.
1: Interessante. Ieri, peraltro, il Sole 24 Ore dava conto dell'inchiesta di un giornale di centro, peraltro israeliano, e il titolo è "Fondi a Hamas a un mese dal 7 ottobre, errori e colpe di Israele". Ci sono molte polemiche su quello che è emerso negli ultimi mesi. Ci fermiamo, poi si parla di energia. Continuate a mandarci messaggi perché ci avete mandato delle osservazioni e testimonianze molto molto interessanti, ma adesso c'è il GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sulla A4, la Venezia-Trieste, ci sono code a tratti per traffico intenso tra la 28 e Cessalto in direzione di Venezia. Code per traffico sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, troviamo 6 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. In A1 un incidente coinvolte due auto è segnalato allo svincolo per Modena Sud in uscita nelle due direzioni. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno il traffico è rallentato tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla Pontina rallentamenti per traffico intenso tra Mostacciano e via Cristoforo Colombo in direzione del centro città. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
16: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Fuoco sulla tregua. Gli Stati Uniti colpiscono un sito militare iraniano. Teheran attacca una base americana e spara contro quattro navi che attraversavano Hormuz. Spunta una bozza di accordo, ma Trump nega. Senza tregua, Israele continua l'offensiva di terra in Libano. Pesanti bombardamenti sulle città del sud, raid anche su Gaza. Muore un altro comandante di Hamas. La Guardia Civile negli uffici del Partito Socialista a Madrid. Sanchez, non mi dimetto. La notizia del blitz mentre era in Vaticano, dal Papa. Tutti i numeri del PNRR. Giorgia Meloni, in quattro anni oltre 400 traguardi raggiunti. Una sfida vinta. Ora si acceleri per l'ultimo miglio. L'Ucraina nell'Unione, stop della Lega, Tajani favorevoli all'ingresso, ma prima i Balcani. Il PD, la Premier sconfessi chi segue l'agenda filorussa. Legge elettorale, testo alla Camera il 26 giugno, le opposizioni no a forzature. L'afa e la pioggia, ancora caldo fuori stagione, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. In arrivo i temporali e nel weekend calo delle temperature. Il gelato ti rinfresca e ti rende felice, il nostro ancor di più. Primo nella top 10 mondiale dei maestri gelatai, il veneto Carlo Guerriero, che al GR1 descrive uno dei gusti da lui inventati, lo Sherry Misù. 2 giugno 46, l'esame di maturità dell'Italia, sul Corriere, lettera di Mattarella agli studenti. Da oggi, nella biblioteca del Senato, l'esposizione al pubblico del quadro del Caravaggio acquistato dal Ministero della Cultura. A mezzogiorno al Roland Garros, Sinner sfida Cerundolo e la Canicola. In campo a Parigi per il secondo turno anche altri quattro azzurri, eliminati Paolini e Sonego. Buongiorno da Luana Cremasco. La diplomazia continua a lavorare per un accordo tra Stati Uniti e Iran. La guerra è anche sugli annunci. Teheran parla di una prima intesa raggiunta. La Casa Bianca smentisce, ma concede altro tempo. Intanto, ancora fuoco incrociato nei cieli e nelle acque del Golfo Persico. Sentiamo la corrispondente.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito militare iraniano ed hanno intercettato droni di Teheran che rappresentavano una minaccia per le forze americane e per il traffico marittimo commerciale nello stretto di Hormuz. Cresce ancora dunque la tensione con l'Iran, poche ore dopo la riunione di governo in cui Trump ha parlato dei negoziati. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, vogliono a tutti i costi un accordo. Noi non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo. Potremo dover finire il lavoro, minaccia, o forse no. La Casa Bianca ha definito una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani, secondo cui nella bozza del memorandum d'intesa sarebbe previsto il ritiro delle forze statunitensi dall'area circostante l'Iran e la revoca del blocco navale, mentre in cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si comporterà come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dall'Iran, missili e droni su una base statunitense in Kuwait, ma continuano i negoziati mediati dal Pakistan. La corrispondente.
4: I Pasdaran annunciano di aver preso di mira una base americana nella regione, in rappresaglia agli attacchi sferrati dagli Stati Uniti nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud del paese. E il Kuwait denuncia un nuovo attacco di missili e droni da parte dell'Iran. L'agenzia di stampa Farsa, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, riporta che il presidente Trump potrebbe annunciare unilateralmente un accordo tra Stati Uniti e Iran, ma nonostante il raffreddamento delle trattative, l'attività diplomatica va avanti. Il presidente Pezeshkian ha sentito telefonicamente il premier pakistano Sharif per informarlo dei recenti colloqui in Qatar, dove i mediatori iraniani si sarebbero concentrati su questioni finanziarie per evitare il ripetersi dell'esperienza del 2023, quando in Corea del Sud rimasero bloccati dalle sanzioni americane circa 7 miliardi di dollari di fondi iraniani. E in un messaggio il presidente Pezeshkian ha poi dichiarato che non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca e ha aggiunto che la Repubblica Islamica continua a resistere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Ancora un attacco israeliano su Gaza, obiettivo un comandante di Hamas. Continua l'offensiva in Libano, dove si contano più di 30 morti nelle ultime ore. La corrispondente.
5: La fuga precipitosa di migliaia di persone in auto verso nord. Poco tempo per allontanarsi da

0: Tiro è da tutta la sua provincia. È metà giornata quando arrivano gli ordini di evacuazione che preannunciano i raid israeliani intensi sulla città e nei suoi dintorni. Abbiamo colpito infrastrutture di Hezbollah, fa sapere subito dopo l'esercito israeliano. Il bilancio delle vittime cambia di ora in ora, tra di loro ci sono anche bambini. Tutto il sud del Libano, dal fiume Litani fino al confine con Israele, ormai è zona militare, ma Hezbollah riesce a sua volta a colpire, lanciando soprattutto droni. Uno di questi ha ucciso una soldatessa e ferito altri due militari. Dal nord fino a sud, a Gaza, dove ieri sera un nuovo raid mirato israeliano ha ucciso un altro comandante di Hamas. Almeno 7 le vittime, oltre 10 i feriti. Solo 24 ore prima, in un altro attacco di alta precisione, Mohammed Odeh, nominato da pochi giorni capo del braccio armato di Hamas, era stato ucciso con moglie e 3 figli. Attacchi che dimostrano l'inesistenza di quel cessate il fuoco sottoscritto tanti mesi fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore dei palestinesi e contro Israele. La Commissione europea prova ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione. L'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali. Su ciascuno serve l'unanimità dei 27 Paesi membri. Zelensky intanto, in una lettera a Donald Trump, ha chiesto nuove forniture di sistema di difesa antimissile. Per l'Ucraina e contro tutte le guerre, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale del mercoledì. Ascoltiamolo.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
1: Di guerra, dell'urgenza di un impegno condiviso a favore della pace, Leone XIV ha parlato anche con il premier spagnolo Pedro Sanchez, ricevuto in Vaticano. Sanchez, che intanto sul fronte interno vive ore difficili, traballa il suo governo per le inchieste giudiziarie.
3: Proprio mentre Sanchez incontrava a Roma Papa Leone, gli agenti della Guardia Civil perquisivano il quartier generale del Partito Socialista a Madrid. Una coincidenza di tempi politicamente devastante per il premier spagnolo, assediato da anni da inchieste che investono alti dirigenti socialisti, suoi familiari e anche il predecessore e mentore Zapatero. Il blitz di ieri mattina nella sede del PSOE rientra in un'indagine su un presunto complotto per destabilizzare procedimenti giudiziari sul Partito Socialista e il governo. L'opposizione chiede elezioni anticipate, ma Sanchez tira dritto in nome della stabilità. Non posso convocare il voto per interessi di parte, dice il premier spagnolo. Quello che conta è l'interesse generale dei cittadini e la legislatura dura 4 anni, dunque avanti fino al 2027. Sui giornali spagnoli c'è chi grida al golpe giudiziario e chi consiglia a Sanchez di dimostrare intanto nei fatti che il suo governo non si trascina in agonia. Se non vuole rischiare una debacle storica dei socialisti quando si andrà alle urne. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sono le 8:09. Parliamo del videomessaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid.
4: Parte da un ricordo Giorgia Meloni, l'eredità ricevuta quasi 4 anni fa, il piano più consistente d'Europa sia dal punto di vista finanziario sia per gli obiettivi da raggiungere. La definisce una grande responsabilità, una sfida secondo alcuni impossibile da vincere, sottolinea la Premier, che poi rivendica i risultati raggiunti col PNRR.
5: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
4: Senza mai fermarsi neanche davanti agli imprevisti più grandi, spiega la Presidente del Consiglio, per mantenere gli impegni con i cittadini a qualunque costo.
5: Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del

0: compito.
1: E in vista del traguardo, Giorgia Meloni ha esortato ad accelerare sul piano per fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Carla Macrellino, GR1.
2: Il dibattito politico fa discutere il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. No della Lega e il PD si rivolge alla Premier, sconfessi i suoi alleati del carroccio che seguono l'agenda filorussa. Altro tema di dibattito è la legge elettorale, con il centrodestra che accelera sulla riforma. La proposta della maggioranza prevede un premio di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, per la coalizione vincente e che superi almeno il 42% dei consensi. Obbligo per le coalizioni di indicare

0: Premier. L'approdo in aula è previsto per il 26 giugno.
1: Abbiamo accolto molti rilievi, il testo non è inemendabile. Fratelli d'Italia mostra una mano tesa all'opposizione. Un solo punto, spiega il ministro Tommaso Foti, è irrinunciabile. Chi vince deve poter governare, altrimenti, spiega, si rischia il pateracchio.
2: Cioè andare a prendere da una parte o dall'altra qualcuno per far tornare i numeri. Penso che sia la peggiore offesa che si possa fare agli elettori.
1: Rimane il nodo preferenze chieste da Forza Italia e noi moderati. Le vorrebbero pure le opposizioni, che però respingono in toto il testo, accusando la maggioranza di voler solo mantenere il potere. Chiara Braga, PD.
3: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
1: Il campo largo, da VS a Italia Viva, passando per i 5 Stelle, grida al colpo di mano, chiedendo più tempo per esaminare quello che, dice, è un testo completamente nuovo. Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti quinte colonne di Putin. Lucio Bondi, GR1.
0: Alla Camera dei Deputati, cerimonia in ricordo di Giacomo Matteotti a pochi giorni dall'anniversario del discorso del 1924 del parlamentare socialista che portò al suo rapimento e assassinio per mano fascista. Il suo scranno, con una targa commemorativa, non verrà più assegnato a nessun deputato. Polemica per le molte assenze, soprattutto tra la maggioranza. PD e AVS attaccano, vuoti i banchi di Fratelli d'Italia, che ribatte: il partito c'era, guardate alle poche presenze in casa vostra. Il direttore di Libero, Mario Secchi, è stato posto sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Solidarietà da politica e istituzioni. Nessuna intimidazione può mettere in discussione la libertà di espressione di un giornalista, scrive sui social Giorgia Meloni. Vicinanza espressa a Secchi dai presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, e in maniera bipartisan da tutte le forze politiche. Potere d'acquisto. Il governo stima gli effetti in busta paga degli aiuti dati alle famiglie.
4: Tra riduzioni fiscali, incentivi e bonus sale il potere d'acquisto delle famiglie italiane. È scritto nero su bianco sul rapporto a cura del Dipartimento per il programma di governo della Presidenza del Consiglio, da cui emerge per esempio che una mamma lavoratrice con due figli e reddito fino a 30.000 euro annui può contare su un incremento di 11.600 euro rispetto al 2022, mentre un lavoratore senza figli avrebbe oltre 2.400 euro in più all'anno. Sono i risultati delle politiche fiscali del governo, come il taglio delle tasse sul lavoro e la riforma dell'IRPEF a sostegno del ceto medio. A seguire le misure per incentivare la natalità, come il bonus mamme lavoratrici e asilo nido, l'incremento dell'assegno unico, il contributo per i nuovi nati e l'estensione dei congedi parentali retribuiti all'80%. Palazzo Chigi rivendica anche le misure legate alla produttività e al welfare aziendale, come la detassazione dei premi di produttività, l'aumento della soglia esentata tasse per i fringe benefit e la maggiore esenzione sui buoni pasto. Gelsomina Testa, GR1.
0: Rai Radio 1, siamo alla vicenda dei 5 subitaliani morti in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Mostrato dal TG1 il video girato dai soccorritori finlandesi, e nella testimonianza di uno di loro c'è anche la possibile ricostruzione della tragedia.
5: Stavano usando l'attrezzatura tipica per le immersioni che si fanno di solito alle Maldive, ma quella per le immersioni in grotta è diversa, richiede più dispositivi, più bombole.
6: Questa è la testimonianza al TG1 di Sami Pakkarinen, uno dei 3 sub finlandesi che hanno recuperato i 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. E per la prima volta è stato mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, completamente buia. Sono stati poi i segni lasciati sulla sabbia a condurre i soccorritori alle vittime, continua il racconto Sami Pakkarinen.
5: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere, ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
6: Intanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub, a partire dalla loro telecamera GoPro. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
0: La violenta rissa a Milano, costata la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera alla stazione di Certosa. Dobbiamo combattere una criminalità diffusa, afferma il sindaco Giuseppe Sala, intervistato da

0: Repubblica. Serve certezza della pena per chi delinque, ma anche prevenzione e integrazione. Dal Primo Cittadino poi l'appello a non strumentalizzare queste tragedie a fini elettorali. Sul fronte delle indagini, sotto osservazione l'ambiente delle gang giovanili centroamericane.
1: Lui c'ha un tatuaggio perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
2: Dice di aver visto chi ha ucciso suo figlio. A parlare il padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia ma originario dell'Ecuador. Martedì sera era col fratello e un amico alla stazione di Milano Certosa, binario 6, quando sono stati aggrediti da una decina di giovani, alcuni a volto coperto. Secondo i testimoni erano latinoamericani.
3: Hanno gridato e io ho visto un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione.
2: I tre avrebbero cercato di allontanarsi dopo un primo confronto, ma sarebbero stati inseguiti. Gianluca è caduto, per venire poi circondato e colpito più volte, forse anche con bottiglie rotte, fino al colpo che gli ha reciso l'arteria femorale. Non ci sono elementi al momento che facciano pensare che l'omicidio sia legato a lotte per il controllo del territorio. La MS-13, conosciuta anche come Mara Salvatrucha, è la più nota gang salvadoregna, conosciuta nel mondo per violenza, omicidi e estorsioni. Le prime tracce a Milano risalgono al 2006. Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
4: A Milano avevamo censito fino a 3.000 appartenenti, anche Genova ha una forte connotazione, poi recentemente il fenomeno è esploso anche su Roma.
2: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
0: A Roma un 42enne finito ai domiciliari, denunciato da una studentessa minorenne per atti osceni. Secondo le ricostruzioni aveva fermato l'auto davanti alla ragazzina che stava aspettando l'autobus dopo l'uscita da scuola, fissandola mentre si toccava le parti intime. Rintracciato dalla polizia si è difeso sostenendo di soffrire di dermatite, versione giudicata inverosimile dal giudice che gli ha contestato anche la recidiva specifica. In passato infatti era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per corruzione di minorenni e atti osceni davanti a minori. Il caso del Mastro. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'esponente di Fratelli d'Italia, non indagato, e il titolare della Bisteccheria d'Italia, Mauro Caroccia, accusato insieme alla figlia di riciclaggio e ora in carcere.
5: Richiesta già recapitata alla Camera nei prossimi giorni, la nomina in giunta di un relatore per l'esame. I magistrati vogliono acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia. È ritenuto prestanome di Michele Senese, capo del clan di Camorra, da decenni ben radicato a Roma e da qualche mese è in carcere per reati di stampo mafioso. La procura indaga sul presunto riciclaggio di denaro che sarebbe passato attraverso quel ristorante. Sostanzialmente questa è l'accusa, attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta nel momento in cui lo scorso febbraio arriva la condanna definitiva ed emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Nella maggioranza a commentare gli sviluppi dell'inchiesta è Forza Italia. Prima vediamo le carte, dicono gli azzurri. Se non ha nulla da nascondere, ribattono dalle opposizioni, sia Del Mastro a fornire direttamente le chat alla procura. Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto per l'intera giornata dai sindacati di base. Previsti cortei in tutta Italia, a rischio bus e metro e possibili disagi anche per treni e aerei. Parliamo dell'ondata di caldo record che ha investito anche l'Italia. Ieri, nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone ha soccorso un anziano sacerdote svenuto, probabilmente proprio a causa dell'alta temperatura, mentre era in fila per stringergli la mano. Il pontefice si è inginocchiato accanto all'uomo, che è stato poi assistito dai soccorritori. Oggi ancora temperature sopra la media, bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Nel fine settimana è in arrivo una tregua. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: Primi temporali sulle aree di nord-est, poi verso l'Emilia Romagna in queste prime ore del giorno verso le Marche. Temperature abbastanza stabili, ancora molto caldo, ancora molta umidità, però per il centro e per il sud in modo particolare, temporali dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino Calabro, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Nel corso dei prossimi giorni ancora molto caldo, seppur con qualche grado in meno, ancora umido, seppur con qualche pioggia e qualche temporale.
0: E per combattere il caldo record, anche mangiare un gelato può essere d'aiuto. Quello artigianale è sempre più apprezzato e quello italiano, in particolare,

0: è tra i preferiti al mondo.
1: Gusti sempre più complessi e originali, frutto di creatività e ingredienti locali di qualità, come latte di capra, zafferano e liquirizia. Il gelato artigianale è sempre più amato e l'Italia si conferma prima in Europa per produzione e vendite, con un fatturato che nel 2024 ha superato i 3 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati dell'osservatorio SIGEP, Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria. Ma perché il nostro gelato artigianale piace così tanto? Adriana Tancredi, organizzatrice del Gelato Festival World Master.
2: Noi abbiamo inizializzato l'utilizzo della materia prima di ottima qualità. In Europa il gusto all'italiana viene molto ricercato e ti rende felice.
1: La prova che i nostri gelati piacciono nel mondo arriva dal maestro gelatiere Carlo Guerriero, che propone gusti innovativi. Primo in classifica nel prestigioso Festival del Gelato World Ranking 2026.
3: Io porto un tiramisù, cherrymisù al cubo, è una crema all'uovo e mascarpone con un vino sherry ammontigliato di Erez.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Le celebrazioni per gli 80 anni del referendum sulla Repubblica. In una lettera agli studenti del liceo Volta di Milano, autori di un progetto dedicato alle madri costituenti, il presidente Mattarella ha paragonato quell'evento a un esame di maturità della nostra Italia. E nell'ambito delle iniziative per il 2 giugno al Quirinale è stato presentato il francobollo commemorativo. L'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo «È nata la Repubblica Italiana».
4: Era molto bello.
0: Un'immagine, ha commentato Mattarella, lo stiamo ascoltando, di grande significato, è diventata ormai un'icona. Dal Quirinale al Senato per un altro importante appuntamento nelle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Sarà esposto oggi al pubblico e fino al 21 giugno nella biblioteca di Palazzo Madama il quadro di Caravaggio da poco acquistato dal Ministero della Cultura, un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Ignazio La Russa.
5: Io credo che basta guardare queste opere d'arte per sentirsi assolutamente coinvolti, e noi vogliamo che siano coinvolti il maggior numero possibile di persone. Per questo lo esponiamo qui in Senato per un periodo neanche tanto breve, gratuitamente.
6: Un quadro importante, uno dei pochissimi ritratti dipinti da Caravaggio, quello del cardinale Maffeo Barberini, poi divenuto Papa, comprato per 30 milioni di euro e destinato in futuro a essere esposto nella Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini. Per secoli il ritratto fece parte della collezione della famiglia Barberini, poi sparì quando questa venne in parte dispersa negli anni 30 del Novecento. Rintracciato nel negozio di un antiquario fiorentino, nel 1963 attribuito a Caravaggio dallo storico dell'arte Roberto Longhi, svanisce di nuovo nel nulla per riapparire sempre a Firenze in mano di privati. Scatta la trattativa per l'acquisto da parte del Ministero della Cultura, giunta a buon fine nel marzo scorso. Il ministro Alessandro Giuli ha spiegato che l'acquisto di questo capolavoro è un lascito di bellezza alle generazioni future. Federico Pietranera, GR1.
0: La musica esce domani, The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, un disco intimo, introspettivo, che guarda al passato ma con un suono contemporaneo.
7: È moderno Paul McCartney, racconta la sua musica in una diretta su TikTok. L'uscita del nuovo album è vicina, risponde allegro alle domande che scorrono veloci sullo schermo. Ha scelto uno dei social più rapidi, ma il suo sguardo è sul passato. Con un pizzico di tenerezza, realizza uno dei dischi più belli degli ultimi anni. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che camminavano a Liverpool su quella strada, guardano indietro, a prima che tutto cambiasse. Non c'è nostalgia, ma entusiasmo. Con la sua voce soffiata canta la gioia di vivere. La voce di Macca in questo disco emoziona più che mai, vivida, presente, ci accompagna in una serie di fotografie, 14 tracce, un mondo fatto di quartieri, famiglie, amici. Uno dei momenti più intensi dell'album è Home to Us, primo duetto in assoluto tra Paul McCartney e Ringo Starr. E scende una lacrima, mentre la musica ci porta altrove. Siamo partiti da un punto preciso, Dungeon Lane, per arrivare lontano, con l'emozione di allora. Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:25. 5 minuti la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zancanini.
4: Guarda, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Una domanda un po' eterna: perché paghiamo l'energia praticamente il doppio degli altri grandi paesi europei? Colpa della burocrazia europea o colpa della burocrazia italiana? Se c'è una colpa, a tra poco.
0: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice

0: Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Alessandro Pazienza, Adriano Lippi, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 una felice giornata.
1: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Torna in campo oggi Jannik Sinner alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale se la vedrà con l'argentino Juan Manuel Cerundolo e con il caldo di Parigi. In campo anche altri quattro azzurri, invece ieri eliminati Federico Cina, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.
11: Lacrime di delusione e rabbia di Jasmine Paolini in pieno controllo del match 6-4-4-2 sull'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo, ma il dolore al piede sinistro che l'aveva tormentata anche a Roma è tornato implacabile. A nulla è servito il medical time out e l'antinfiammatorio. In più un calo di energie, la frittata è fatta. Vince l'Argentina a 6-3 al terzo, al primo successo contro una top 20 in carriera. Sconfitta che fa male anche quella di Lorenzo Sonego, che soltanto nel terzo set ha giocato da Sonego contro Tommy Paul, che vince 6-3 6-2 6-4. L'americano al terzo turno contro Casper Ruud. Avanti Djokovic e Zverev. Il tedesco in gran spot. 19 ace, 30ª vittoria della stagione, 40ª a Roland Garros e 550 successi in carriera. Forse l'avversario principale di Jannik Sinner, che tornerà in campo oggi a mezzogiorno nella fornace dello Châtrier contro il mancino argentino Juan Manuel Cerundolo. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. Emilio Mancuso, GR1.
10: Ciclismo, il Giro d'Italia parla ancora danese. Nella 17ª tappa spicca però anche il terzo posto di Damiano Caruso. Sentiamo uno dei nostri inviati.
12: A 38 anni, all'ultimo Giro d'Italia della carriera, Damiano Caruso si conferma atleta di primo ordine, terzo sul traguardo di Andalo dietro a Valgren e Leknesund, risale la classifica generale e adesso è nono. Caruso:
13: magari ci poteva essere qualche occasione prima, abbiamo avuto la maglia rosa in casa e spero a questo punto di avere ancora un briciolo di energie per vivere un'altra giornata come questa prima di Roma. La gamba non è delle migliori, è che sono testardo, cerco di ignorare il mal di gambe.
12: Oggi 171 km da Fai della Paganella, pieve di Soligo, poco più di 2000 metri di dislivello totale in un tracciato caratterizzato da continui saliscendi. La parte decisiva arriva dopo Valdobbiadene con la sequenza di strappi di Combai, Tarso e soprattutto il muro di Cadel Poggio, diventato ormai iconico per il Giro d'Italia, piazzato a 9 km dal traguardo. Gli ultimi chilometri sono in leggera discesa con due curve nell'ultimo tratto e un rettilineo finale di 300 metri che volge leggermente all'insù, terreno ideale per gli specialisti delle classiche. La pieve di Soligo con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
10: Calcio, il Crystal Palace ha vinto la Conference League nella finale di Lipsia 1-0 contro gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta a inizio secondo tempo. Crystal Palace che si

0: si qualifica così alla prossima Europa League e succede nell'albo d'oro a un'altra squadra di Londra, il Chelsea. In Italia, infine, in Serie C sarà Brescia-Ascoli la finale dei play-off promozione. Nel ritorno delle semifinali i lombardi hanno battuto 2-0 la Salernitana, mentre l'Ascoli ha perso 2-1 a Catania dopo la vittoria 4-0 dell'andata. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: Io penso che sia abbastanza chiaro che l'attuale sistema ETS è diciamo un po' distante dai bisogni attuali dell'industria europea. Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali. Entro l'estate, lo ribadisco, sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario.
13: Quando parliamo di impianti modulari abbiamo due prototipi in Cina e in Russia che non sono sul mercato. Abbiamo un impianto che sta per cominciare a essere costruito in Canada da 300 megawatt, che è una tecnologia tradizionale, e costi anche in questo caso sono già passati da 5 a 7 miliardi di dollari canadesi. Quindi c'è sempre il solito tema: il nucleare è un'opzione, ma è un'opzione estremamente costosa. Risulta abbastanza velleitario che l'Italia, dovendo ripartire da zero, non avendo ancora definito i siti, possa in meno di 15 anni avere un reattore funzionante.
14: Per le imprese il prezzo dell'energia è ormai arrivato a una vera e propria minaccia esistenziale. Non possiamo continuare a pagare nei nostri stabilimenti l'energia a prezzi più cari d'Europa. L'Italia, per le scelte fatte nel passato rinunciando al nucleare, o per quelle delle regioni oggi sulle rinnovabili, ormai è completamente fuori scala e fuori mercato. Dobbiamo riportare l'energia nelle competenze esclusive dello Stato.
15: Avete ascoltato le voci della Presidente del Consiglio, del Presidente di Confindustria Orsini e di Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR. Come sempre quando si parla di economia, lo dico in maniera un po' più prosaica, di quattrini, siamo inondati da messaggi anche molto competenti e tra poco li leggerò. Sentiamone però qualcuno tramite WhatsApp.
16: Buongiorno, Ferdinando da Firenze. Il gap del costo energetico tra Spagna e Italia non è dovuto al fatto della differenza sugli investimenti alle rinnovabili, che è solo del 10%, 45% in Italia, 55% in Spagna. La realtà è ben altra. La verità sta nel fatto che la Spagna è il secondo produttore di energia nucleare in Europa, seconda solo dopo la Spagna.
17: Buongiorno Dario da Pescara. Io sto mettendo dei pannelli fotovoltaici nella mia casa e non vi dico quante carte ho dovuto fare al comune per i beni ambientali. Sono 4 mesi che vado in giro per gli uffici. Fare una cosa che sarebbe un bene per tutti.
18: Buongiorno.

0: Lorenzo da Prato, io penso che l'Italia paghi l'energia il doppio degli altri perché non ha investito nelle rinnovabili come ha fatto la Spagna. Poi c'è la scelta di andare ad acquistare gas a un prezzo doppio rispetto a quanto veniva acquistato prima, il più caro del mondo, dagli Stati Uniti, perché non c'è differenziazione di energia e siamo legati totalmente al fossile.
1: Buongiorno Zanchini, Alessandro da Soresina. Ormai con l'aumento del costo del diesel, con 50 euro non si riesce nemmeno a far uscire il camion dalla riserva.
2: Buongiorno Alberto Di Biella, io sono pienamente d'accordo sul progetto italiano di investire sul nucleare, sul nuovo nucleare, in quanto un'energia per il futuro, un'energia a basso costo. Procedere a tassare gli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere, molto elevati, perché io ci lavoro anche nel settore energetico.
3: Samuele da Milano. Bisognerebbe spiegare meglio agli ascoltatori che le rinnovabili da sole non bastano a sostenere il fabbisogno di un paese industriale. Serve un mix tra rinnovabili che non sono modulanti e per esempio il nucleare che è modulante, come succede appunto in Spagna.
4: Buongiorno, sono un sindaco e presidente di una fondazione pubblica che gestisce comunità energetiche dei comuni dell'area dell'est veronese Val d'Alpone. Posso confermare che la burocrazia per attivare la comunità energetica e inserire nuovi impianti è assolutamente disincentivante, fino ad arrivare all'assurdo che si possa pensare che non si voglia proprio che le CER partino e prendano piede. Luciano Marcazzan, San Giovanni Larione, Verona.
5: Vi leggo solo uno dei massaggi moltissimi, anche molto competenti, interessantissimi, dei nostri ascoltatori. Tullio da Bergamo, che mi sembra insomma informato dei fatti, o sui fatti, come si dice. Perché da noi l'energia costa più cara rispetto alla media europea? Il problema principale è il mix di produzione. In Italia il gas copre ancora il 40-45% dell'elettricità. Con il meccanismo del prezzo marginale è quasi sempre il gas che decide il prezzo all'ingrosso. Su 116 euro megawatt di media nel 2025 contro gli 85 della media europea. In Francia col nucleare, in Spagna e nei paesi nordici con le rinnovabili il gas pesa molto meno e i prezzi scendono. Da noi poi ci sono anche oneri di sistema e tasse più alte, oltre a tanta burocrazia che rallenta le autorizzazioni per i nuovi impianti rinnovabili. Insomma, paghiamo ancora la nostra dipendenza dal gas e una transizione alle rinnovabili più lenta rispetto agli altri, anche per i troppi ostacoli amministrativi. È soprattutto un fatto strutturale. Permettetemi soltanto, prima di andare dai primi due nostri ospiti, sono due grandi esperti di queste questioni, Tommaso Barbetti e Letizia Magaldi, di segnalarvi due articoli dai giornali di oggi, dal Sole 24 Ore, rinnovabili in Sicilia, 10,7 gigawatt autorizzati, ma solo 3 sono attivi. E poi c'è un articolo in cui Gian Antonio Stella loda sul Corriere della Sera l'intervento di Fiorello nella trasmissione che conoscete, che alcuni, molti di voi ascolteranno continuamente su Radio 2, in cui Fiorello si è scagliato contro le pale eoliche vicine a Orvieto, le maxi pale eoliche alte 200 metri, così il blitz di Fiorello ha frenato il progetto. Ho mandato questo articolo a degli esperti ambientalisti che mi hanno detto sono polemiche sbagliate, non conoscono il progetto, sono a grande distanza, non rovinano affatto il paesaggio, ma insomma mi fermo qui. Ultimo tema, la questione della burocrazia. Il Orsini, che vi abbiamo fatto ascoltare, ripete che tra gli obiettivi che il governo si deve porre c'è la questione di accelerare le procedure, di sburocratizzare l'Europa. Però stamane Sirena Sileoni sulla Stampa scrive l'alibi della burocrazia europea per nascondere le difficoltà del governo. Ora capisco che abbiamo messo troppa carne al fuoco, e a Tommaso Barbetti, che è fondatore di Elements, che è una società di analisi sul mercato energetico, grande esperto di questi temi, faccio una domanda epocale, cioè: ma alla fine perché paghiamo di più? Buongiorno Barbetti, benvenuto.
6: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. In sintesi, ci sono tanti di motivi per cui paghiamo di più. In questo momento direi che il principale è perché abbiamo tanto gas e perché abbiamo un sistema che è stato citato, no, dai suoi ascoltatori, che si chiama prezzo marginale, che fa sì che il gas fissi il prezzo per tutti. Quindi quando il gas è alto, e in questo momento è alto dal 2022 per tutte le crisi geopolitiche che abbiamo avuto, paghiamo tanto l'energia elettrica. Questo è il motivo principale.
5: Ecco, a questo noi che potremmo fare? Burocrazia europea, burocrazia italiana, lentezze, ora leggevo, Umbria e Sardegna, no agli impianti eolici, no agli impianti fotovoltaici, capisco e semplifico molto, ma insomma ci aiuti un po'.
6: Che bisogna fare? Bisogna far sì che di gas ce ne sia meno, bisogna cambiare il mix energetico. Cambiare il mix energetico di un paese non è una cosa che si fa in due minuti, non si fa nemmeno in sei mesi, non si fa nemmeno

0: in un anno, per cui ricette magiche, immediato, con la bacchetta magica non ce ne sono. Anche il Presidente del Consiglio l'anno scorso si è impegnata molto con Confindustria, promettendo uno sconto immediato, e poi ha faticato tantissimo a trovare un modo per fare questo sconto immediato, perché di modi immediati non ce ne sono per farlo. Ognuno qui sul medio termine ha la sua ricetta, e diciamo si scontrano due visioni, no? Una prevalentemente, se non unicamente, rinnovabile, e una
1: Sì.
0: invece che vede anche un ruolo del nucleare. Io credo che per i numeri che sono girati fino a questo momento sia più promettente la strada delle rinnovabili rispetto a quella del nucleare. Il nucleare richiede tantissimo per essere installato. Sempre che venga autorizzato, no? Lei prima citava il fatto che che Fiorello è andato a Orvieto
1: No,
0: per protestare
1: non
0: contro il
1: so,
0: parco
1: scusi se la
0: eolico,
1: interrompo, Barbetti.
0: immaginiamolo.
1: Poi sento una cadenza toscana, lei quindi forse conoscerà quei paesaggi. Però adesso gli ascoltatori si sono scatenati su questa cosa di Fiorello e Orvieto. L'ultimo messaggio è: le polemiche ad Orvieto sono un esempio. Da foto rendering falsi si è alimentata una polemica incredibile. Spero che Fiorello si informi sul progetto e su come è stato veramente progettato. Vabbè.
0: Sì, è così, io penso che sia così, però in generale rimane il fatto che c'è una fortissima opposizione agli impianti rinnovabili sul territorio. E si immagini che opposizione potrebbe esserci sugli impianti nucleari quando si inizierà a provare a autorizzare, i primi siti, no? Quindi io credo che questo ci porti a un percorso con tempi molto incerti e anche con costi molto incerti, perché da quello che vi è dato sapere, no, non c'è la certezza che il nucleare ci farà risparmiare. Certamente non è il gemello ideale per le rinnovabili, perché le rinnovabili che ci sono e ci saranno sono fonti imprevedibili da un certo punto di vista, intermittenti, richiedono una tecnologia di spalla che sia fortemente modulabile. Il nucleare non è straordinariamente modulabile, ha migliorato la modulabilità nel corso degli anni, ma non è una tecnologia che in pochi secondi è in grado di intervenire e di cambiare tantissimo la sua produzione perché è rigida.
1: Scusi,
0: Quindi io sì.
1: vada, finisca Barbetti.
0: No, più di un dubbio che questo mix rinnovabili nucleare, che molti definiscono come il mix perfetto del futuro, sia quello che ci
1: Ma quindi il
0: serve.
1: mix realistico è rinnovabili idrocarburi?
0: Beh, io credo che innanzitutto bisogna aumentare tantissimo la dose la quantità di rinnovabili, e questo lo si possa fare. Le batterie che rendono modulabili le rinnovabili stanno, diciamo, andando oltre ogni previsione in fatto di riduzione di costi, e ne vedremo installate, già ne stiamo vedendo installate moltissime, di grande scala, non solo quelle a casa, in questi anni, e questo risolveranno un po' una parte del tema della modulabilità. Andare a ridurre tantissimo la quota di gas tenendolo per la modulabilità, io credo che sia qualcosa che sia ancora immaginabile, almeno nel medio termine, prima di arrivare a una decarbonizzazione completa. Poi il nucleare un ruolo lo potrà avere in questo sistema, ma non è la bacchetta magica che ci risolverà i problemi. Molti fanno riferimento alla Francia, alla Spagna e al fatto che hanno bollette più basse. È qui il grande equivoco, no? Che nasce, al fatto che hanno bollette più basse per via del nucleare. Un nucleare che è stato installato 30, 40, 50 anni fa, e quello sì era il momento giusto per fare il nucleare, no? Ogni tecnologia ha il
1: Ai
0: suo
1: suoi
0: tempo, il
1: tempi,
0: suo
1: lei
0: momento
1: dice.
0: storico per essere realizzata. Se oggi noi installiamo il nucleare e il nucleare si rivela più caro rispetto agli altri, questo, diciamo, svantaggio competitivo del nucleare, quello che gli economisti chiamano lock-in tecnologico, no? Il fatto che te lo tieni per tanti anni, ecco, te lo porti avanti per tanti anni. Non vorrei trovarci tra 50 anni, se ci saremo ancora, a commentare che paghiamo di più le bollette perché nel 2027 abbiamo fatto una scelta sbagliata.
1: È Tommaso Barbetti, fondatore di Elements, società di analisi sul mercato energetico, alla presidente del Coto Club, Letizia Magaldi. Chiedo, che ne pensa di quanto appena ascoltato? E la questione ETS, il nostro governo vuole una riforma, è un nodo vero? Magaldi, buongiorno Presidente.
2: Buongiorno, salve, buongiorno agli ascoltatori. Sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto finora e dobbiamo appunto fare un incrocio tra quello che è oggi l'evoluzione tecnologica delle rinnovabili e degli accumuli e dei costi. Oggi la fonte rinnovabile più economica è la fonte solare e la fonte eolica, e gli accumuli hanno ridotto il loro costo negli ultimi 10 anni del 90%. Ci sono circa 1.700 domande che sono autorizzazioni via.
1: Però su questo magari mi perdoni, perché arrivano molti messaggi. I territori spesso non li vogliono. Cioè

0: I sardi dicono: noi non possiamo avere un territorio prezioso, campiamo anche di turismo, pieno di paleoliche.
1: Guardi, oggi ci sono tutta una serie di... bisogna fare delle scelte di campo e sicuramente il tema che l'Italia ha voluto dare un diniego all'eolico offshore è sicuramente un grande errore, perché questo dà un'opportunità di ottenere un'energia anche nelle ore notturne e nelle ore invernali. È una assolutamente una fonte complementare alla fonte eolica. Noi siamo nel mezzo della più grande shock energetico del secolo. Abbiamo una emergenza economica per le imprese. La povertà energetica raggiunge ormai quasi 10 milioni di persone nel nostro paese, e abbiamo anche un costo dell'energia che mette in ginocchio le imprese italiane. Abbiamo una risposta del nostro paese.
0: Non si preoccupi, succede magari.
1: Abbiamo una risposta del nostro paese con le tecnologie. Cioè, se noi abbiamo un'emergenza economica e non autorizziamo progetti che possono diminuire strutturalmente nel giro dei 3-4 anni il costo dell'energia, stiamo consegnando al paese un problema insostenibile.
0: Guardi, lei Magaldi ha toccato il tema dei temi, credo, lo dico alla luce di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori e gli ascoltatrici. Bisogna sentire i territori, non si può legiferare dall'alto senza il parere di chi poi si vede quelle pale o quegli grandi impianti fotovoltaici. Noi non siamo come la Cina, che ha anche grandi spazi vuoti, e devo dire, ho visto degli impianti straordinari a mio avviso, e ci sono proteste continue. Questa è una domanda che faccio anche a Benedetta Scuderi, che è un'Europa parlamentare di AVS, del gruppo Green, già portavoce dei Giovani Verdi in Europa, insomma degli incarichi di rilievo nell'Europarlamento proprio su queste questioni. Buongiorno onorevole Scuderi, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Perché il rischio è che voi, diciamo Verdi o AVS, appariate sordi rispetto alle richieste di imprese e lavoratori.
2: Le richieste di imprese e lavoratori sono di abbassare il costo dell'energia, di avere un mercato unico dell'energia in Europa, di riuscire a sviluppare la produttività all'interno del nostro paese, e noi su tutte queste richieste siamo assolutamente recettivi. E il tema di cui stavate parlando, quindi dello sviluppo delle rinnovabili, diventa un tema centrale. L'ha menzionato anche il presidente di Confindustria. Il tema per abbassare il prezzo dell'energia oggi. Noi in Italia abbiamo 4.000 progetti di rinnovabili fermi, che sono più o meno 60 gigawatt che sono in questo momento fermi al vaglio del governo, quindi non quelli fermati dalle regioni. Ecco, in questo caso noi invece chiediamo che si sia un'accelerata su questi progetti, in modo da poter abbassare il prezzo dell'energia, perché noi per abbassare il prezzo dell'energia domani L'unico metodo che abbiamo è quello di accelerare sulle rinnovabili, riuscire ad avere dei processi che siano più efficienti, quindi utilizzino meno energia, e una rete elettrica più capillare e più efficace.
0: Scusi onorevole, però che risponde ad esempio ai comitati sardi o alla stessa regione Sardegna, presidente Todde, che dicono no al fotovoltaico, all'eolico, perché rovinano il paesaggio?
2: Penso che, ecco, questo l'abbiamo detto chiaramente anche come Alleanza Verdi Sinistra, la Regione Sardegna abbia fatto un grandissimo errore a dire no a prescindere dalle rinnovabili. Questo non può essere assolutamente accettabile. Non vuol dire che noi dobbiamo ignorare le istanze dal basso, lo sentivo anche rispetto a chi mi ha preceduto. Sì. Sono d'accordo, noi non dobbiamo ignorare le istanze dal basso, noi dobbiamo coprogettare, e tutti gli esempi di coprogettazione, di progetti rinnovabili hanno avuto un successo anche sul territorio. La coprogettazione e il co-beneficio. Noi abbiamo un grandissimo problema, soprattutto in Italia, che quando facciamo grandi progetti rinnovabili, la comunità che ha il progetto a fianco non prende i benefici giusti, che vuol dire un azzeramento praticamente delle bollette per quella comunità, che sarebbero necessari per far sì che ci sia quel contemperamento del peso di avere

0: un progetto, ma se ne ha anche il beneficio. Se noi non facciamo queste due cose, coprogettazione e co-beneficio con le comunità locali, avremo sempre dei grandi fenomeni di opposizione, ma che possono essere contrastati, perché poi quando il beneficio è reale, le assicuro che saranno le comunità a venirci a chiedere di farle rinnovabili a fianco a loro.
1: Molto interessante quello che ci sta dicendo, ha appena detto Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS, anche perché sta suscitando un dibattito molto fertile, devo dire, nella comunità dei nostri ascoltatori, perché scrivono da tutta Italia per protestare contro quelli che dicono sempre no, per darci indicazione sul fatto che poi i benefici non si vedono. Insomma, devo dire che è forse il dibattito centrale di questo paese, o se non altro dell'economia di questo paese. Qui è interessante sentire la voce di Silvia Sardone, eurodeputata, vice segretaria della Lega. Onorevole, buongiorno anche a lei, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Allora,
2: Buongiorno,
1: le
2: grazie.
1: elenco quello che abbiamo, molto sinteticamente, quello che abbiamo elencato sin qui, cioè Tommaso Barbetti e Letizia Magaldi, che sono due esperti di questi temi, che ci dicevano il problema italiano è che noi siamo troppo dipendenti dal gas, con le conseguenze anche figlie delle guerre che conosciamo, in realtà le approvazioni di molti progetti sono troppo lente, che quindi è la burocrazia italiana, non la burocrazia europea, come ha detto il presidente di Confindustria, a rallentare tutto. Dice, hanno detto in parte, Benedetta Scuderi, insomma lo sappiamo che la pensa così, non è il nucleare la strada, perché il nucleare è troppo lento, troppo costoso da costruire, lo dovevamo fare 50 anni fa. Onorevole Sardone, come se ne esce?
2: Ma vabbè, non faccio l'esegesi delle parole della Scuderi con la quale non ho nulla in comune, se non l'essere entrambe elette al Parlamento europeo. Voglio parlare
1: Vabbè,
2: invece
1: avrete
2: in
1: delle idee
2: generale del
1: diverse su
2: tema
1: questo.
2: dell'energia, del nucleare. Non solo su questo, diciamo, io non mi sognerei mai di fare cose che ha fatto lei, del tipo salire sulla flottiglia, cioè, non so, mi
1: Vabbè, questo è
2: inizierei a
1: un altro
2: occupare
1: discorso,
2: del genere.
1: sì.
2: Sì, infatti, quindi a 360 gradi, quindi non voglio parlare di lei, voglio parlare dei temi importanti che lei mi sta sottoponendo. Quindi, costo dell'energia nucleare e quant'altro. Allora, questo governo, come lei certamente saprà e sapranno anche i due ascoltatori, ha investito sulle rinnovabili e continua a farlo. Che ci sia una burocrazia legata alle concessioni è vero, dopodiché è altrettanto vero che stiamo lavorando anche per quello. Ma dobbiamo essere onesti intellettualmente, le rinnovabili da sole non bastano. Nel momento stesso in cui, grazie anche al nostro intervento, il nucleare è stato introdotto nella tassonomia europea, per essere effettivamente autonomi dal punto di vista
1: Cioè lei dice il
2: energetico,
1: mix
2: noi
1: deve
2: dobbiamo
1: essere
2: pensare.
1: nucleare e rinnovabili.
2: Io sono per avere il più ampio mix energetico, okay? Il più ampio
1: Quindi
2: possibile.
1: un po' di
2: Però se noi vogliamo
1: idrocarburi.
2: decarbonizzare, l'alternativa non sono solo le rinnovabili, perché qualsiasi esperto del settore ci dirà che non garantiscono una costanza energetica, ok? Per averla devi avere un altro tipo di fonte da abbinare, che può essere il gas, può essere, insomma, possono essere le classiche energie oppure il nucleare. Esiste il nucleare di ultima generazione,
1: Però se si è meno
2: esistono gli
1: dipendenti
2: Small
1: dal
2: Modular
1: gas, se si
2: Reactor.
1: hanno più rinnovabili come la Spagna, l'energia si paga meno, questo credo sia un dato oggettivo.
2: Possiamo fare anche come altri paesi che hanno detto di no al nucleare e hanno poi si sono ritrovati a riaprire le centrali a carbone. Questo è un altro dato oggettivo che la invito ad analizzare. C'è un bellissimo sito che adesso non ricordo a memoria, ma si può trovare
1: Sì.
2: tranquillamente, che fa vedere ogni paese il mix energetico che ha. E si può andare anche indietro e in avanti negli anni, proprio e si vede anche come si muove l'energia. Quindi da lì si vede perfettamente che quelli che hanno abbandonato hanno tentato di abbandonare il nucleare, poi o ci sono tornati o sono andati con il gas, il carbone e quant'altro. Del resto, quando guardiamo a chi oggi acquista più di altri il gas dalla Russia, scopriamo che è proprio il paese che lei prima mi stava citando.
1: Senta,
2: E
1: onorevole, a
2: quindi,
1: proposito di Russia, le leggo
2: evidentemente
1: un'urgente
2: c'è
1: appena
2: qualcosa
1: battuta
2: che.
1: dall'Ansa, un'urgente appena battuta dall'Ansa. Tajani, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea. Anche lei la pensa così?
2: Sì, ha anche l'ansa delle dichiarazioni del mio segretario federale, perché anche lui ha fatto una dichiarazione in merito all'adesione dell'Ucraina. Non so se vuole gliela dico io,
1: Sì,
2: comunque noi siamo contrari.
1: Voi siete contrari, no?
2: Noi siamo contrari, siamo sempre stati contrari, quindi non, rimaniamo coerenti con la nostra

0: posizione. In Europa noi non siamo con i socialisti, è il PPE che lo è. Noi siamo
1: No,
0: coerenti, abbiamo detto no
1: no, è
0: al
1: molto chiaro. Sì,
0: Mercosur, no all'Unione
1: questo punto è
0: Europea.
1: molto
0: In
1: chiaro.
0: Europa.
1: E Silvia Sardone ha fatto bene a ricordare che la posizione di Salvini era già stata espressa in passato, è stata espressa nelle ultime ore. Segnalavo soltanto, diciamo, l'ufficialità della dichiarazione del ministro degli esteri italiani, che parla però a nome del governo italiano. Ci fermiamo qui. Ringraziamo Silvia Sardone, Benedetta Scuderi, Letizia Magaldi e Tommaso Barbetti per aver animato una parte che ci sta travolgendo letteralmente in termini di messaggi. Noi torniamo domattina alle 7:30, non prima di aver ringraziato Massimo Chiadroni che è stato in console, Mauro Convertito che è stato in regia e poi la redazione di Radio Anch'io che ha costruito questa trasmissione, Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Vi ringraziamo tutti per averci seguito anche oggi. Torniamo domattina alle 7:30, adesso c'è il GR1 delle 9 e subito dopo Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito un'ultima ora di cronaca con i clamorosi risultati di un importante blitz antimafia. In studio c'è Simone Zazzera.
4: Sì, è un'operazione transnazionale quella conclusa dal GICO della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tre persone sono state arrestate, ma soprattutto il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie.

0: finanziarie per oltre 200 milioni di euro a far clamore. Secondo gli inquirenti si tratta del patrimonio frutto del rimpiego di ingenti capitali derivanti dalle attività di narcotraffico e dal riciclaggio risalenti a partire dagli anni 80 da quello che era il capitale di Cosa Nostra Trapanese guidata da Matteo Messina Denaro, quindi sarebbe il tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. I sequestri sono avvenuti oltre che in Italia anche ad Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, il Principato di Monaco e anche in Spagna, soprattutto nelle città del sud come Malaga e Marbella. Qui sarebbero stati reinvestiti i capitali di Cosa Nostra frutto del traffico di stupefacenti. Altri aggiornamenti si avranno alle 11 quando ci sarà una conferenza stampa nella sede della Guardia di Finanza di Palermo.
1: Attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma il negoziato continua. Gli americani abbattono 4 droni e colpiscono un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani attaccano una base americana in Kuwait e aprono il fuoco nello stretto di Hormuz per fermare 4 navi. Da Teheran l'annuncio di una prima intesa raggiunta. Trump smentisce, ma concede altro tempo ai negoziati. Nessuno controllerà lo stretto, avverte il presidente. In Libano, attacchi israeliani all'alba contro Hezbollah nella zona di Tiro e sulla strada verso Sidone, uccise almeno 6 persone, tra cui i minori, secondo media locali. A Gaza 10 morti nell'ultimo raid ieri sera, tra questi un dirigente di Hamas e 5 bambini. Le ultime novità dal Medio Oriente, con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, hanno avuto ripercussioni su quotazioni del petrolio e più in generale sull'andamento delle borse, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Federico Simonelli.
2: Sì, i mercati reagiscono negativamente alla ripresa degli scontri in Iran e in Medio Oriente. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte al ribasso. In calo aprono le borse europee, calo moderato per il momento. Milano meno 0,1%, così Francoforte e Parigi meno 0,3%, la peggiore Londra meno 0,7%. Il prezzo del petrolio, lo dicevi, torna a crescere. Il Brent europeo fa più 3,6% rispetto alla chiusura di ieri e viaggia intorno ai $98 barile. Il WTI texano è a $92, così come quello del gas, che a Amsterdam scambia a 47,2 euro megawattora, 1,5% in più rispetto a ieri. Linea Roma.
1: I 5 sub italiani morti alle Maldive oggi alle 16 a Domegni, funerali di Federico Gualtieri domattina a Poerino, quelli di Muriel Oddennino sabato a Genova, l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Il TG1 ha mostrato le immagini girate dai soccorritori finlandesi durante le operazioni di recupero all'interno della grotta a 60 metri di profondità. Crescono ancora in Italia gioco, lotterie e scommesse, un settore che raccoglie 165 miliardi raccolto 165 miliardi nell'ultimo anno, con perdite nette per i cittadini che sfiorano però i 22 miliardi di euro. E quanto emerge dal libro nero sull'azzardo, il rapporto annuale realizzato da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, con picchi preoccupanti a sud. Daniela Capitanucci, psicologa, presidente azzardo e nuove dipendenze APS.
3: Pensiamo soltanto all'analisi dei dati dal 24 al 25. Il consumo nel nostro paese è cresciuto ancora ritmo del 4,6%, quando ricordiamoci che nel 2004 si spendevano 25 miliardi di euro. Ma da 25 miliardi in un anno a 164 e passa miliardi, veramente c'è da chiedersi che costi sociali ed economici gravano non solo sui giocatori e sulle loro famiglie, ma anche sull'intera collettività.
1: Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto per l'intera giornata dai sindacati di base. Previsti cortei in tutta Italia, a rischio bus e metro. Nel settore ferroviario, agitazione dalle 21 di questa sera sino alle 21 di domani. Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, l'agitazione nel trasporto aereo, a rischio un migliaio di voli. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale, dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Temperature sopra la media, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze, Roma, ancora una giornata di caldo record in arrivo temporali. Per una tregua bisognerà aspettare la fine della settimana, quando ci sarà un calo delle temperature. Sport, tennis, a Roland Garros torna oggi in campo Sinner a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo per il secondo turno. E allarme per il caldo, visto che anche a Parigi sono attese temperature di oltre 30 gradi. In campo oggi 4 altri azzurri, Cobolli dalle 11 e poi nel pomeriggio Arnaldi, Darderi e Berrettini. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni.

0: garanzia e un prezzo davvero conveniente.
1: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Progetto Benessere per una vita più sana.
8: E questa è Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Giovedì 28 maggio, sono le 9:08 minuti appena scoccati. Io sono Viviana Verbaro, questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare ancora una volta il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte parliamo di immunologia con un ospite d'eccellenza, Alberto Mantovani, immunologo, oncologo, presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca, riconosciuto a livello internazionale per i suoi contributi rivoluzionari nel campo della lotta contro il cancro, in particolare per aver compreso il legame tra sistema immunitario, infiammazione e tumori. Ne parleremo a breve. Nella seconda parte siamo invece sul tema delle malattie dell'orecchio, con particolare attenzione all'acufene, e concluderemo con una notizia curiosa relativa al sonno degli astronauti, ma non solo, perché il sonno fa parte della vita, della centralità di tutti noi. Ascoltiamo quindi prima insieme un brano musicale e poi entriamo nel vivo dei nostri temi.

0: Abbiamo il privilegio di avere con noi uno dei massimi esperti mondiali in materia, il professor Alberto Mantovani, che è clinico, immunologo, oncologo ed è alla guida scientifica della Fondazione Humanitas per la ricerca. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E grazie davvero di essere qui con noi. Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Mantovani ha segnato una svolta negli studi oncologici globali. Il suo merito principale è stato svelare il ruolo chiave che i processi infiammatori e le difese immunitarie giocano nello sviluppo e anche nella progressione dei carcinomi. E quindi è un discorso che, detto così, può lasciare, caro professore, un po' sospesi. A noi piace spiegare ai nostri ascoltatori, perché solo la spiegazione, la chiarezza rende le informazioni, quando si parla di salute, condivisibili e quindi democratiche, a disposizione di tutti. Noi possiamo immaginare il sistema immunitario che funziona bene come una sorta di orchestra capace di regalare armonia. Allora, ci spiega che cos'è e come funziona davvero il sistema immunitario?
1: Il sistema immunitario è estremamente complesso, un'orchestra, come lei ha già detto, perché il sistema immunitario che funziona bene vuol dire armonia nei confronti dei pericoli interni ed esterni. Il sistema immunitario ha due linee di difesa. La prima è una prima linea di difesa che chiamiamo nel nostro gergo immunità innata. Sono le truppe di prima linea che risolvono il 90% degli incontri con malintenzionati che facciamo tutti i giorni. C'è poi una seconda
0: linea
1: di difesa.
0: Molto carina questa metafora, eh? I malintenzionati all'interno di noi, che facciamo tutti incontri che possiamo fare tutti i giorni. E la seconda, mi scusi l'interruzione,
1: professor. La seconda linea è quella che un po' tutti conosciamo come gli anticorpi. È una seconda linea più sofisticata, è quella, per intenderci, alla base dei vaccini. I vaccini sono un po' un grande allenamento del nostro sistema immunitario a fare la risposta efficace e più rapida nei confronti dei malintenzionati.
0: Molto chiaro. Il professor Mantovani il 6 giugno riceverà un altro premio per i suoi studi e le sue scoperte alla Milanesiana. Si fa ricerca, lei dice spesso, inseguendo i sogni. E quando allora, caro professore, nella sua lunga carriera ha capito che anche i sogni più grandi si possono realizzare da un punto di vista proprio scientifico?
1: C'è un sogno che ha attraversato la storia della medicina, 100 anni di storia della medicina, e ha attraversato tutto il mio percorso scientifico, ed è il sogno di usare le potenti armi del nostro sistema immunitario contro il cancro, l'immunoterapia. È un sogno che è stato costellato da insuccessi. Ecco, l'insuccesso può essere una dimensione del mio mestiere, del fare ricerca. Ci sono stati due punti di svolta, io penso. Un primo punto di svolta è stato quando è stato accettato da tutti che il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro è anche la nicchia ecologica che circonda la cellula tumorale e di cui fanno parte le difese immunitarie. Il secondo punto di svolta ha il nome di un paziente,
0: sì.
1: Si chiama Sharon.
0: Sì.
1: Si chiama Sharon, pensi. Era una adolescente con un tumore incurabile, il sì. Melanoma, ed è entrato in uno studio clinico, nel primo studio clinico, in cui si è tolto un freno al sistema immunitario. Era una paziente destinata all'hospice, quindi alla fine,
0: sì.
1: Ed è guarita. Con grande incredulità, per esempio, geologi di una grande istituzione. Ecco, questo è stato un secondo punto di svolta. Sharon poi è diventata mamma, ha divorziato, ha due figli. Ecco, questi nella mia vita sono stati i due grandi punti di svolta: un cambiamento di visione e il primo paziente guarito.
0: Senta, e al di là di questo, diciamo, mega sogno che è la sconfitta del cancro attraverso le armi dell'immunità, come ci stava spiegando, un altro sogno suo che ancora non è stato realizzato, ce lo confida da questi microfoni?
1: Vi confido che ho il sogno di Beh, ho il sogno di guarire i tumori che ancora non siamo capaci.

0: di guarire. Ho il sogno di prevenire i tumori. Ricordiamo, possiamo prevenire il 40% dei tumori. Ma poi un sogno dal punto di vista terapeutico è quello di guarire le malattie autoimmuni. Noi abbiamo fatto grandi progressi nel curare, nel tenere sotto controllo le malattie autoimmuni, ma non le guariamo. Ecco, questo è un sogno e forse non è così lontano.
1: Però è bello sognare insieme, ecco, come dicevamo all'inizio, queste spiegazioni così chiare, così cristalline, che rendono tutto più vicino alla quotidianità di ognuno di noi, perché poi la salute è di tutti, è veramente un valore ed è un diritto universale. Senta, professore, nel nostro organismo c'è una guerra continua, ci stava spiegando, e una delle più importanti scoperte riguarda i macrofagi, questi globuli bianchi che funzionano come spazzini dell'organismo, perché finiscono per inglobare e distruggere gli agenti patogeni, le cellule morte, i detriti cellulari. Lei ha dimostrato che all'interno dei tumori maligni i macrofagi non attaccano la malattia, ma al contrario possono essere arruolati, diciamo così, fra virgolette, dal tumore. Lei usa spesso la metafora dell'esercito. Entriamo di più in questo meccanismo, perché spiegato così con semplicità ci aiuta moltissimo.
0: Ecco, mentre lei e io stiamo parlando, nel nostro organismo le cellule del sistema immunitario eliminano cellule che sono a rischio di diventare un cancro e eliminano tumori nelle prime fasi di sviluppo. Tuttavia, quando abbiamo un paziente con un cancro, siamo di fronte a un fallimento, al fallimento delle nostre difese immunitarie. Abbiamo scoperto, e questo è stato un po' il mio contributo, abbiamo scoperto che all'interno di un tumore ci sono cellule del sistema immunitario, che lei ha già detto giustamente, sono i macrofagi, che sono passati al nemico. Sono un po' dei traditori del nostro esercito immunologico. Aiutano la crescita tumorale, sì. Aiutano la disseminazione metastatica e sopprimono, bloccano i poliziotti buoni. Questo è quello che sta succedendo in un tumore ed è quello che abbiamo l'obiettivo e in parte riusciamo a cambiare con le terapie immunologiche.
1: Importante. E collegata alla scoperta dei macrofagi c'è la dimostrazione proprio che l'infiammazione cronica favorisce lo sviluppo dei tumori. Volevo capire in che modo questa infiammazione può diventare una sorta di combustibile per il cancro.
0: Lei ha usato il termine combustibile e davvero dà l'idea. Il cancro è causato da alterazioni genetiche, possiamo pensare alle alterazioni genetiche come a un fiammifero,
1: sì.
0: Il combustibile è l'infiammazione, per esempio i poliziotti corrotti di cui abbiamo parlato. L'infiammazione nella nostra vita di tutti i giorni che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio stile di vita. Vuol dire, per esempio, e così condivido una grande preoccupazione,
1: sì.
0: L'obesità. Mm-hmm. Quando siamo obesi abbiamo un'infiammazione subclinica che non si manifesta con la febbre, come siamo abituati,
1: certo,
0: con il rossore, con
1: il
0: dolore. Mm-hmm. Ma è continua,
1: sì.
0: E questo è il combustibile di cui lei parlava, che fa sì che l'obesità sia un vero e proprio carcinogeno.
1: E dunque ci diceva all'inizio della nostra chiacchierata, ci parlava di questa linea di difesa di immunità innata che citava all'inizio, che mi è piaciuta moltissimo anche come immagine, se non altro metaforica. Insieme al suo team lei ha scoperto una molecola fondamentale proprio del sistema immunitario innata, la nostra prima linea di difesa, la pentassina 3. Ci spiega meglio come funziona? Perché ci fa simpatia questa.
0: Io ho vissuto un tempo in cui andavamo a pesca e scoprivamo geni, adesso dobbiamo scoprire cosa fanno. E abbiamo scoperto un'intera famiglia di molecole, la prima delle quali si chiama pentassina 3. È un antenato degli anticorpi, antenato degli anticorpi fondamentale per la difesa, per esempio, nei confronti dei funghi, che per noi non sono un problema, stiamo bene. Per i pazienti immunocompromessi un fungo come l'aspergillus è un grande problema.
1: Certo.
0: Mi piacerebbe

0: Ebbene, dare l'idea di come usiamo l'intelligenza artificiale per studiare questa vecchia molecola a due livelli. La struttura. Noi ci abbiamo messo 30 anni per avere la struttura di questa molecola, in questo momento stiamo studiando un'altra molecola e grazie all'intelligenza artificiale abbiamo fatto in una settimana quello che abbiamo fatto per Pentraxina 3
1: Accidenti.
0: in 30 anni. E poi stiamo usando questa intelligenza artificiale al letto del paziente. Lo usiamo come strumento diagnostico e per integrarlo con i vecchi strumenti diagnostici e con la usiamo una tecnologia, un approccio di intelligenza artificiale che si chiama machine learning per integrare marcatori vecchi, marcatori nuovi e l'andamento clinico, nel nostro caso l'ultimo studio è stato nella polmonite che viene acquisita in comunità e che poi è un grande problema per i nostri pronto soccorso.
1: E, professore, ma è vero che le malattie autoimmuni colpiscono in prevalenza le donne?
0: Le malattie autoimmune, citiamo le due più comuni, il lupus, colpiscono
1: L'abbiamo
0: prevalentemente
1: persa per un secondo, se ci ripete le due malattie.
0: l'artrite reumatoide
1: Ecco.
0: e il lupus, sono le due più comuni, colpiscono prevalentemente le donne, per una malattia autoimmune un po' rara, 20 volte, pensi, 20 volte più le donne che gli uomini. E quindi abbiamo un tema di ricerca in ottica anche di equilibrio di genere, perché
1: Certo.
0: le donne sopportano più sofferenza sul pianeta. Pensi che qualcuno ha stimato che se facciamo 100 la sofferenza sul pianeta, le donne ne portano l'80%. Allora studiare le malattie autoimmune è anche un modo per riequilibrare questo equilibrio fra generi.
1: E mi faccia dire che non è un caso che il professor Mantovani nel nostro evento dell'ultima puntata Vivere Progetto Benessere sarà seduto al panel, alla tavola rotonda dedicata proprio alle donne. Vi ricordiamo l'appuntamento il 12 giugno dalle 9 alle 17 a Roma da Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con Croce Rossa Italiana. Mi scusi, l'ho interrotta, ma solo per arrivare a capire la prevalenza tra fattori ambientali e predisposizione genetica. Chi vince in questi contesti?
0: Beh, non vince nessuno nel senso che entrambi sono importanti. C'è una componente genetica che è variabile a seconda della malattia autoimmune e poi c'è il nostro mondo microbico che ci accompagna.
1: Sì.
0: Più del 90% delle cellule che lei ed io abbiamo nel nostro organismo sono microbi che ci accompagnano. E questa rappresenta una frontiera di ricerca. E poi c'è il nostro come ci comportiamo, quindi per esempio la dieta e il controllo, per esempio il controllo del peso o il fumo. Ecco, l'equilibrio di queste cose dobbiamo dire che non possiamo fare niente dal punto di vista della genetica e dal punto di vista della fortuna o sfortuna, possiamo fare molto dal punto di vista dello stile di vita.
1: Presidente Mantovani, io ho trascurato gli ascoltatori che spero mi vorranno perdonare perché mi sono un po' concentrata su questa chiacchierata a due, però ho tantissimi messaggi. Cerco prima di salutarla almeno di leggergliene un paio. C'è Caterina da Castellana che le domanda che cos'è la memoria immunologica.
0: Il nostro sistema immunitario è dotato di memoria, quindi la memoria è la base dei vaccini, è un allenamento specifico a affrontare un certo microbo, per esempio. Per esempio un allenamento nei confronti del virus del papilloma che causa il cancro della cervice. Dal punto di vista della memoria dobbiamo dire che la memoria immunologica è un po' come la nostra memoria, invecchiando la perdiamo. E allora è molto importante che le persone anziane, sopra i 60-65 anni, facciano alcuni vaccini che rinfrescano la memoria immunologica. Per esempio, un vaccino molto trascurato è quello contro l'herpes, poi contro la polmonite, lo pneumococco. Ecco, questi rinverdiscono.

0: la nostra memoria immunologica.
1: E Mario da Novara, domanda per un giovane immunologo che oggi decide di dedicarsi allo studio delle malattie autoimmuni. Quale ritiene sia la terra incognita o la domanda più urgente a cui dare risposta nei prossimi anni?
0: Io credo che abbiamo tante domande, ne scelgo una. Noi chiamiamo malattie autoimmune, una malattia autoimmune come l'artrite reumatoide, in realtà è fatta da malattie diverse e dobbiamo avere un approccio di precisione, cioè dare al paziente giusto la terapia giusta. E ancora abbiamo una quota di pazienti che non rispondono alle terapie, sono difficili da trattare, ebbene questi pazienti devono essere al centro delle nostre preoccupazioni.
1: Grazie al presidente Alberto Mantovani, ci vediamo il 12 giugno ad Auditorium Parco della Musica. Grazie della sua presenza a Progetto Benessere. Linea alle previsioni del tempo e fa pochissimo ancora con noi per parlare di acufene.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata, un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze e di genere per le località delle aree interne, più contenuti valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere.

0: RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Univeto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Podcast Original.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
6: E 32 minuti, Radio 1, Progetto Benessere. In questa seconda parte parliamo di malattie dell'orecchio, con particolare attenzione all'acufene, a questo disturbo, su richiesta dei nostri ascoltatori. Proprio ieri è cominciato il principale appuntamento scientifico annuale per gli specialisti italiani di otorinolaringoiatria, che si terrà fino al 30 maggio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. E con noi, in presenza, prima di prendere parte ai lavori, e di questo lo ringraziamo, il professor Domenico Cuda, che è presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, quindi presidente di SIAF, e professore straordinario di otorinolaringoiatria all'Università di Parma, ed è il direttore di otorinolaringoiatria all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Benvenuto professore, eccoci qua.
7: Buongiorno Viviana, buongiorno agli ascoltatori.
6: Ma gli ascoltatori sono già in pista, perché
7: sono già in pista.
6: Sì, già quando abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione il tema, hanno iniziato a scatenarsi e noi abbiamo l'abitudine di provare a rispondere a tutti, caro professore, e andare in ordine di apparizione. Però prima facciamo insieme un'infarinatura generale. Questi acufeni che danno così fastidio, cosa sono?
7: Ecco, precisiamo subito che si tratta di un sintomo, quindi considerare una malattia di per sé l'acufene non è proprio corretto. È il sintomo di una malattia dell'orecchio, è semplicissimo. Così come una persona può sentire di meno, quindi avere la cosiddetta ipoacusia,
6: sì,
7: o avere la sensazione di ovattamento nell'orecchio, che noi usiamo questo termine fullness, senso di pienezza, così come può avere dolore, per esempio in caso di malattia infiammatoria, l'acufene è un altro dei sintomi, la vertigine è un altro dei sintomi di malattie dell'orecchio interno.
6: E invece se parliamo di vere e proprie malattie dell'orecchio, dove ci dirigiamo?
7: Ecco, le malattie dell'orecchio bisognerebbe utilizzare una sorta di vecchio elenco telefonico per elencarle tutte. Diciamo quali
6: così,
7: sono,
6: ecco,
7: esatto, quali sono le cose principali che a mio giudizio l'ascoltatore deve conoscere. Intanto ci soffermiamo soprattutto su quelle dell'orecchio interno e delle vie nervose. Rispetto al tema dell'acufene sono certamente le malattie più rilevanti. Le malattie genetiche sono certamente molto comuni. Noi per genetiche non intendiamo solo quelle ipoacusie, quei danni all'orecchio che comprendono, ripeto, ipoacusia, possono comprendere l'acufene, eccetera. Non solamente quelle presenti alla nascita o nell'età giovanile, ma vi sono delle forme genetiche che si appalesano, che emergono anche in età adulta, addirittura in età avanzata. Quindi al primo posto io metterei le disfunzioni genetiche. Ci sono poi tutte le patologie correlate al mondo del rumore, che è un tema enorme, sempre più importante.
6: Anche giovanile,
7: soprattutto giovanile. Una vera emergenza lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella dei danni negli adolescenti, ma anche nei bambini un pochino più
6: da
7: grandi.
6: Da cuffiette.
7: Videogiochi, no? Con cuffie, musica ad alto volume, con gli auricolari, con gli AirPod, via dicendo, musica ad alto volume utilizzata per coprire magari il rumore del traffico mentre si va a scuola, in viaggi a volte molto lunghi in metropolitano e in autobus. Ci sono dei danni veramente importanti. E poi c'è l'altro tema grandissimo, che è quello dei meccanismi ossidativi. Ecco, l'ossidazione, il danno tissutale da invecchiamento, da malattie cardiovascolari, da utilizzo di farmaci, ecco, anche

0: i farmaci.
1: Quindi non sono gli anziani, se
0: non
1: capisco.
0: Non solo
1: bene.
0: Gli anziani, solo per gli esempio anziani. Un diabetico giovane, certo, può avere questi meccanismi che accelerano la degenerazione neurale. Ecco il tema principale. L'acufene è espressione di un danno alla struttura nobile dell'orecchio, che è la cellula ciliata della coclea, il nervo acustico o la congiunzione fra la cellula e il nervo che si chiama sinapsi. Sì. I nostri ascoltatori probabilmente hanno un minimo di dimestichezza con questo termine.
1: Soprattutto comunque, la congiunzione, chi ne soffre, assolutamente sì.
0: L'altro aspetto importante è che se la guardiamo dal punto di vista del paziente con acufene, non tutti i pazienti con acufene hanno ipoacusia, hanno abbassamento di udito. Ma com'è possibile? È possibile perché il danno può essere localizzato solo ad alcune sinapsi che ci sono fra le cellule ciliate e il nervo acustico. Sì. Vengono preservate in questi casi le sinapsi che reagiscono ai suoni di debole intensità. E quindi quando uno fa l'esame audiometrico è del tutto normale.
1: Ma per essere molto pratici, quanto è fastidioso l'acufene?
0: Ecco, un paziente su quattro, intanto diciamo che il 4% della popolazione adulta è affetto da acufene cronico. Cronico significa che c'è sempre, ecco, certo, dura più di 6 mesi. Fortunatamente solamente 1 su 4 ne è affetto in maniera disturbante. Questo però che cosa significa?
1: Che
0: per
1: non
0: esempio
1: ci se ne accorge.
0: In Italia certo, ci sono 2,5 milioni di persone almeno,
1: sì,
0: è una stima per difetto probabilmente, che ha un acufene cronico, e almeno 600.000 che hanno un acufene grave. Che significa acufene grave? È un acufene grave perché ha un volume più alto? No, perché impatta sulla qualità della vita. Alcuni pazienti, ad esempio, non riescono a dormire, o se si svegliano non riescono a riaddormentarsi, hanno difficoltà di concentrazione.
1: Poi bisognerebbe capire qual è la causa e qual è l'effetto
0: memoria,
1: qui, esatto, perché c'è anche questo di aspetto. Solo che se io non vado dagli ascoltatori veramente verrò brontolata da qui a poco, perché poi mi scrivono. Allora, vado veramente in ordine di arrivo dei messaggi. Dunque, Luciano scrive: buongiorno, sono Luciano da Modena, sono 13 anni che soffro di acufeni e il caso ha voluto che dopo pochi mesi anche a mia moglie siano comparsi gli stessi sintomi. È un caso o possono essere correlate anche alcune problematiche tipo ambiente, rumori, muffe o qualsiasi altra cosa?
0: Le muffe le escluderei, il rumore sicuramente. Adesso dovremmo avere più informazioni, no? Magari sono due persone che lavorano nell'ambiente a Modena e dintorni, per esempio esiste l'industria della ceramica, no? Magari lavorano nello stesso ambiente e col passare del tempo i fattori di rischio si appalesano in entrambi. Però al di là di questo, essendo un disturbo molto comune, non meraviglia che vi siano questo tipo di concomitanti all'interno di un gruppo familiare, pur essendo marito e moglie, quindi non avendo una genetica comune.
1: Allora, buongiorno, la presenza di acufeni bilaterali in concomitanza con una ipoacusia significativa nelle frequenze alte, prevalentemente in un orecchio. Domando, com'è compatibile la correzione uditiva tramite protesi acustica con la contestuale protezione da sollecitazioni acustiche importanti, attività svolte con musiche emesse con elevati begadait? E ci sta scrivendo Roberto da Trieste.
0: Occorre precisare che la protesizzazione acustica è senz'altro un aspetto molto importante per compensare le perdite uditive quando ve ne sia bisogno, esistono dei criteri, e questo può servire effettivamente anche a calmare lievemente l'acufene. Il quesito però vero del paziente: ma se io amplifico i suoni, se mi trovo in presenza di rumore nocivo, molesto, beh, viene amplificato anche quello. Si tranquillizzi il paziente, perché l'amplificazione non è valida per tutti i livelli di intensità in ingresso alla protesi. Questi dispositivi, cioè gli apparecchi acustici, sì, hanno un limitatore della massima uscita che viene erogata dai piccoli altoparlanti che si trovano negli apparecchi, che quindi l'audioprotesista regolerà a livelli adeguati in maniera da evitare danni.
1: Perfetto, andiamo a sentire il quesito di Giovanni da Forlì. Dice: soffro di acufeni per trauma acustico, questo fischio continuo. Vorrei chiedere quali

0: cure possono esserci? Andiamo alla sostanza, certo. Ha ragione allora, il nostro ascoltatore.
1: Proviamo a schematizzare che cosa dovrebbe fare un paziente tipico. Beh, intanto dovrebbe evitare scorciatoie, no? Quindi quelle di consultare, prima c'era il dottor Google, adesso c'è il professor ChatGPT o via dicendo. Perché le scorciatoie possono essere molto utili per alcune cose, ma possono essere anche pericolose in altre. La prima cosa è sempre quella di fare una diagnosi medica, e il medico in questo caso è lo specialista in otorinolaringoiatria, lo specialista in audiologia e foniatria. Sono due specializzazioni complementari, diciamo. La seconda cosa è quella di evitare di fare tanti esami inutili, perché nella stragrande maggioranza dei casi le cause sono davvero molto semplici, riconducibili. Per esempio, in caso di esposizione al rumore, direi che non abbiamo molto da cercare. Quando occorre fare qualche cosina in più, sempre sotto guida medica? Beh, quando l'acufene è monolaterale, oppure quando l'acufene è monolaterale e magari anche pulsante, cioè un battito continuo, allora lì, senza avere apprensioni o paure, è bene fare dei percorsi terapeutici, diagnostici sotto guida medica, per esempio una risonanza magnetica, insomma qualunque cosa sia necessario, che però sarà stabilito dal medico specialista, non da ChatGPT.
0: Sì, io però le devo fare il domandone: si guarisce?
1: Allora, se si tratta di acufeni monolaterali pulsanti e si identifica la causa, faccio una piccola premessa, sono davvero molto rari queste forme di acufeni, per cui tuttavia, se si individuasse bene la causa, che può essere una piccola neoformazione vascolare, in genere benigna, un piccolo aneurisma, una piccola fistola arteriovenosa, bene, vi sono le tecniche di gestione radiologica, neuroradiologica, che consentono di risolvere il problema.
0: Allora, un altro ascoltatore, sintetizzo per dare più spazio possibile a tutti, domanda: che cos'è la labirintite? Dice che soffriva una sua collega di questo problema e voleva sapere se si guarisce.
1: Labirintite è un termine molto abusato. A rigor di termine, labirintite dovrebbe essere un'infezione delle strutture dell'orecchio interno conseguente ad un'otite, o che si sviluppa nel corso di una malattia dell'organismo, di una malattia infettiva virale o batterica. Ed è un episodio unico in cui vi può essere una grave sordità, un acufene, una vertigine molto prolungata. Molto spesso però le persone si riferiscono alla labirintite quando soffrono di vertigini ricorrenti, e allora lì non si tratta di vere e proprie labirintiti, ma può trattarsi per esempio di una malattia di Meniere, può trattarsi per esempio di una vertigine emicranica, può trattarsi per esempio di una vertigine parossistica posizionale, per cui ecco, occorre fare una diagnosi differenziale anche in questo caso.
0: Mio figlio fa il DJ per hobby, per ora ha controllato il suo dito e nonostante questa passione è perfetto. In futuro questa sua passione potrebbe causargli dei problemi tipo l'acufene?
1: Assolutamente sì, l'acufene è uno dei profili di rischio principali, è quello degli addetti agli operatori implicati in attività musicali, DJ, orchestre, bande rock e così via. E il fatto che sia normale l'udito non significa che non vi possano essere già dei danni.
0: E buongiorno, vorrei sapere, scrive Rosa, se usare le cuffie per sentire i programmi televisivi può essere dannoso per l'udito.
1: No, direi proprio di no.
0: Allora tranquillizziamo la signora Rosa. Dunque, sono abituato, scrive Federico, da anni a dormire usando i tappi per le orecchie morbidi, quelli che si usano per lavoro usa e getta. Possono creare problemi all'orecchio?
1: No, direi proprio di no, vanno usati in maniera adeguata, ma non causano. Possono dare nel lungo periodo un po' di ritenzione di cerume, ecco, che dovrà essere quindi pulito, dovrà essere rimosso.
0: Buongiorno Viviana, scrive Fabrizio. Le classiche cuffiette che si usano tantissimo per camminare o correre possono provocare acufene o disturbi, premesso che io preferisco i suoni della natura nelle passeggiate all'aperto, anche noi,
1: anche
0: caro
1: noi,
0: Fabrizio.
1: Decisamente, sì, però sì, la risposta è sì, perché in questo caso il volume, proprio perché sono utilizzate all'aperto, tende ad essere spinto maggiormente e lo spazio residuo fra la punta del dispositivo e la membrana timpanica è molto ridotto.

0: 8, quindi la pressione acustica che ne risulta è elevata, quindi dipenderà poi naturalmente dal volume, dal tempo di utilizzo, ma può essere nocivo.
1: L'ultimo messaggio che le leggo è di Carla da Milano. Scrive: ho acufene bilaterale da un paio di mesi, quello pulsante a sinistra non lo è più. Cosa può significare?
0: Piccole pulsazioni sono comuni nel decorso di un acufene. La risposta a tutte le domande che sono state fatte dai pazienti è: quando fare qualcosa, quando l'acufene impatta sulla nostra qualità di vita, perché esistono oggi delle terapie riabilitative molto efficaci.
1: E allora grazie tantissime al professor Domenico Cuda, che noi liberiamo per farlo andare a fare la sua relazione al congresso. Davvero è stato gentile a rispondere a tutte le nostre domande, a essere qui con noi in presenza a Saxa Rubra. Alla prossima, non la molliamo, perché questi temi, come vede, sono dirimenti, interessano tantissimo.
0: Grazie, grazie Viviana e grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Andiamo in musica, poi ancora Progetto Benessere.

0: e 50 minuti. In questa terza parte di Progetto Benessere diamo spazio a un progetto che ha portato alla realizzazione di una maschera intelligente capace di analizzare in maniera accurata, pensate, il sonno degli astronauti e in futuro anche di noi comuni terrestri. Parliamo di Somnia Monitor, l'innovativa maschera intelligente nata dalla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce. Per parlarne, capire che cos'è questa maschera, abbiamo invitato Massimo De Vittorio, che è il responsabile del laboratorio Smart Healthcare Technologies proprio dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce. Benvenuto De Vittorio.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi ci

0: Siamo molto incuriositi leggendo di Somnia Monitor, ma che cos'è?
1: Il Somnia Monitor è una maschera da sonno, è molto sottile e morbida, con all'interno molti sensori. Ed è stata sviluppata, appunto, come diceva, dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce, assieme a Università di Bologna, Università del Salento e CETMA, anche con il supporto naturalmente dell'Agenzia Spaziale Italiana.
0: Ma ci fa capire come funziona? Cioè, perché molti di noi faticano a dormire anche se hanno addosso, non so, orologi, braccialetti, collanine, e questa maschera non dà fastidio.
1: No, la maschera che permette appunto di monitorare il sonno raccogliendo dati sull'attività cerebrale, del cuore, la respirazione, con un'accuratezza molto simile a quella, diciamo, clinica, è stata proprio progettata per essere confortevole, per essere leggera, flessibile, adatta ad utilizzi prolungati, e il team ha lavorato proprio sull'ergonomia per cercare di scegliere materiali, tipologie di dispositivi, zone del viso dove posizionarla che fossero poco invasive anche in assenza di gravità, e i test hanno dimostrato che effettivamente è confortevole.
0: Ma è vero che nello spazio si dorme peggio che sulla Terra, se qualcuno avesse il desiderio?
1: Sì, perché innanzitutto dobbiamo considerare le condizioni spaziali, cioè abbiamo nello spazio microcavità, microgravità, abbiamo l'assenza del normale ciclo giorno-notte, è come se nello spazio avessimo 16 albe e 16 tramonti, e poi abbiamo lo stress, no, che caratterizza l'attività spaziale in un ambiente così piccolo, e considerando che il sonno influenza la memoria, l'apprendimento, il recupero di energie, certo, fisiche e mentali, dormire male vuol dire poi dopo non riuscire a performare bene, e nello spazio dobbiamo sapere che non c'è un letto dove dormire. Gli astronauti dormono in un sacco e devono essere legati, perché ovviamente altrimenti flutterebbero nella navicella spaziale.
0: Vittorio, quindi... se ci mettiamo pure la maschera, poveri astronauti.
1: No, gli astronauti devono dormire con la maschera. Perché immaginiamo, insomma, c'è molta gente che preferisce non vedere luce e quindi dorme con le mascherine da sonno, quelle,
0: certo,
1: in tessuto. La nostra maschera non è molto diversa da questo tipo di dispositivo, e gli astronauti sono costretti a dormire con dei tappi nelle orecchie per il rumore, diciamo, della strumentazione, e con una mascherina, e quindi, diciamo, non influenza il sonno spaziale, ma riesce a monitorare in modo accurato.
0: Senta, prima di salutarci, però torniamo sulla Terra, perché gli astronauti sono importantissimi, così come il nostro lavoro, ma coi piedi per terra tanti possono soffrire, per esempio chi russa, chi ha apnee notturne. Allora, per noi tutti questa sarà una soluzione che potrà portare beneficio, questa invenzione?
1: Assolutamente sì, perché intanto la maschera potrà colmare quello che è l'attuale divario tra la necessità di avere un'accuratezza clinica e un utilizzo nella vita quotidiana. Cioè, la maschera, invece che fare l'esame una tantum in ospedale con tutta una strumentazione chiamata polisonnografia, che riempie il corpo di cavi, sensori, e quindi non rende il sonno semplice o comunque la misura affidabile.
0: Sì.
1: In questo caso noi riusciamo a misurare giorno per giorno, notte per notte, la qualità del sonno, e con un dispositivo confortevole, e misuriamo quindi anche, potremo misurare quando faremo dei test clinici adeguati, anche diciamo, i disturbi del sonno, e quindi,
0: certo,
1: noi abbiamo sviluppato nei nostri laboratori di IT di Lecce dei sensori che misurano i suoni della respirazione, i movimenti degli occhi, e quindi la respirazione noi ricaviamo per esempio il russamento, ma anche l'assenza di suoni, quindi l'apnea notturne.
0: Un bel progetto che nasce a sud, immagino vi dia grandissima soddisfazione. Proprio in chiusura, un flash: lei l'ha provata questa mascherina?
1: Sì, io l'ho provata, e diciamo la terza generazione, perché siamo andati a sviluppare naturalmente nel tempo.
0: Sì.
1: La maschera è molto confortevole, ed è non, diciamo, non meno confortevole delle mascherine.
0: E quando sarà disponibile, diciamo, per noi terrestri comuni mortali?

0: E adesso ovviamente per arrivare ad una produzione di questo oggetto occorrono poi delle attività di ricerca e di sviluppo, degli
1: Ok, quindi
0: investimenti
1: ancora
0: e anche
1: siamo
0: dei test diciamo
1: chiaro.
0: clinici che validino anche su terra
1: Va bene, comunque grazie di
0: la
1: averci
0: tecnologia.
1: fatto sognare lo spazio, ma non solo. Massimo De Vittorio. E ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna domani. Parleremo di somatizzazione dei malesseri con la dottoressa Agnese Scappini e a seguire di sclerosi multipla. Poi affronteremo anche il tema dei giochi della gioventù, perché anche lo sport, come sappiamo, può essere benessere. Per riascoltare le nostre puntate vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Alessandro Pazienza. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Ore 10.
3: GR1.
4: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Le crisi internazionali, l'economia, ma anche la politica interna, in particolare dopo il voto comunale e l'azione di governo. Tanti i temi affrontati da Giorgia Meloni in una lunga intervista a Mattino 5, a partire dal caro energia e dai rapporti con l'Europa. Sentiamo.
5: Sull'energia vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per spingere verso la flessibilità di bilancio. Il governo punta a rilanciare anche il nucleare sostenibile con una legge delega entro l'estate. A Mattino 5 Giorgia Meloni parla del dossier prioritario, spiega, per l'esecutivo, e cioè la questione energetica, tema, prosegue la premier, che gli stati singoli non possono più gestire da soli.
6: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
5: Un quadro di policrisi, le parole della Presidente del Consiglio, su cui il governo è al lavoro anche con altri provvedimenti. Giorgia Meloni ricorda il piano casa da 10 miliardi, le politiche contro l'immigrazione irregolare che hanno prodotto un calo degli sbarchi, nonostante, precisa la premier, l'ostruzionismo di alcuni giudici. Tema questo.

0: testo che si intreccia con la sicurezza. Il rischio di terrorismo islamico esiste, avverte Giorgia Meloni, che quindi rivendica gli ultimi risultati elettorali delle amministrative. La sinistra, dice, ci dava per spacciati, ma sui pronostici non sono forti. Federica Ionta, GR1.
1: Dall'opposizione la leader del PD Schlein interviene sul piano casa, se ne faceva cenno, varato dal governo con un decreto e all'esame del Parlamento per la conversione in legge. Forza Italia, attraverso gli emendamenti al testo, tenta di riesumare il condono edilizio del 2003 voluto dal governo Berlusconi, spalancando la porta alla sanatoria anche per immobili abusivi costruiti in aree vincolate e fuori da ogni regola urbanistica, afferma la segretaria Dem, chiedendo dunque il ritiro degli emendamenti. Stati Uniti e Iran, ancora attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico ed è guerra anche di annunci sul possibile accordo. L'Iran parla di una svolta, ma la Casa Bianca smentisce.
2: I negoziati vanno avanti con la mediazione del Pakistan, ma continuano gli scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas che stava per far partire un 5° drone. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz e se l'Oman non si comporta bene, li faremo saltare in aria, avverte il presidente. Francesco Mincone, GR1.
1: La cronaca ha individuato il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro, proveniente dal reimpiego dei guadagni incassati negli anni Ottanta dal traffico di droga. Sequestrati beni e società per oltre 200 milioni di euro in un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato all'arresto di 3 persone. Sono accusate di impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint Vincent. Il decreto, il primo applicato ad una casa da gioco, è stato emesso in relazione alle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Aosta, su un sistema di riciclaggio di denaro che vede coinvolte una 30ina di persone, tra cui alcuni dipendenti del casinò, e ha già portato al sequestro di 5 milioni di euro. Sequestrata, drogata e violentata per 3 giorni da più uomini è l'incubo vissuto a Roma da una 32enne colombiana. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che aveva chiesto della scescia a uno degli aggressori, è stata fatta salire a forza su un furgone e portata in uno stabile abbandonato alla periferia est della città. Qui le violenze ripetute. Riuscita a fuggire, ha dato l'allarme. 5 presunti aggressori sono stati individuati all'interno dell'edificio e sono stati fermati. Il maggio da record per il caldo, ancora sulle temperature sopra la media. Oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Poi in arrivo una tregua. Le previsioni con il luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
3: Nelle prossime ore attesi rovesci e temporali che tra tardo mattina e pomeriggio interesseranno i rilievi alpini del Triveneto e soprattutto quelli della dorsale appenninica, coinvolgendo nelle ore pomeridiane anche le aree di Toscana, Lazio, Campania e settori tirrenici della Basilicata. In virtù di questi fenomeni avremo una tregua delle temperature che sono previste in calo al centro e al nord, in lieve aumento invece sulla Sicilia e sulla Sardegna. Prossimi giorni la tregua continuerà, non superando ovunque i 28-30 gradi.
1: 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 28 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi la Presidente dei Senatori d'Italia Viva, la Senatrice Raffaella Paita. Buongiorno Senatrice Paita.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi c'è con noi l'Europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint. Buongiorno Onorevole Cisint.
3: Buongiorno e grazie.
1: Allora, sta intervenendo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Canale 5, ha detto tante cose.

0: detto che augura agli italiani la pace, ha detto che sembra la più scontata delle risposte. Chiaramente se non c'è stabilità di fondo è tutto molto più difficile, ma se c'è stabilità, ha detto Giorgia Meloni, è tutto più facile. Allora, poi è intervenuta impegnandosi anche, ha detto: farò del mio meglio per mantenere la stabilità fino a fine legislatura, non mi preoccupa il logoramento e spero che i governi stabili diventino la normalità. Allora, onorevole Cisint, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato anche insomma la scia del voto delle amministrative, in particolare Venezia, e quindi la polemica dei 7 candidati di origine bengalese nelle liste del PD, e Giorgia Meloni ha detto che ha visto insomma un tentativo di fidelizzare un voto da parte dell'attuale opposizione, un voto insomma di matrice islamica, e ha detto il Presidente del Consiglio: penso da tanto tempo che una parte di questo enorme interesse per l'immigrazione illegale di massa che alcuni partiti hanno avuto avesse di fondo un interesse di carattere elettorale, cioè sostenere quelle masse per poi fidelizzarne il consenso. Inoltre Giorgia Meloni ha rilanciato una proposta di Fratelli d'Italia, ma so che c'è anche una proposta della Lega, magari, non lo so, Cisinte ce lo dirà lei se vi mettete d'accordo in Parlamento per unire in un unico testo. Dice Giorgia Meloni che in Parlamento si sta discutendo una proposta di legge di Fratelli d'Italia che è contro il separatismo islamista, prevede fra le altre cose la trasparenza nei fondi destinati ai luoghi di culto, il divieto di indumenti che impediscono il riconoscimento del volto, pene più severe contro i matrimoni forzati. Allora, onorevole Cisinti, insomma, il Presidente del Consiglio rilancia una battaglia che insomma storicamente il centrodestra, questa contro il separatismo islamista. In Parlamento, il Parlamento italiano, lei sta a Bruxelles, vi metterete d'accordo per convergere su un unico testo della maggioranza, questo insomma contro per esempio i matrimoni forzati o il velo integrale?
1: Allora, intanto le dico che io sono 10 anni che faccio questa battaglia, perché l'ho vissuta da sindaco, so molto bene cosa significhi l'Islam a Monfalcone, significhi. Sì, esatto, è una città che ha il 31% di presenze islamiche, e sono 10 anni di battaglie non ideologiche, di battaglie che dovremmo fare tutti per il futuro libero di un paese, ma anche delle persone, della dignità umana. Quello che ho visto è, in questi anni, è scioccante. Abbiamo aiutato tante ragazze a evitare situazioni allucinanti di sottomissione, che non sono banali, ma che sono quelle delle spose bambine, degli obblighi a matrimoni forzati, che sono quelli del velo integrale come sottomissione perché sei un oggetto sessuale. E quello che è successo a Venezia è oltremodo grave, perché la sinistra, peraltro, l'ha detto esplicitamente, ha appoggiato questa scelta di candidare 7 islamici, che non hanno detto esplicitamente: noi siamo convinti che bisogna rispettare la Costituzione e la legge italiana, ma hanno scritto i loro volantini in bengalese, ci hanno messo la bandiera del Bangladesh e hanno detto chiaramente: vogliamo portare Allah in comune. E anche questa non è una banalità. Perché vogliamo portare Allah in comune significa vogliamo portare la Sharia, e vogliamo anche procedere verso quello che è l'obiettivo finale, lo dice il report dell'intelligence francese, ovvero la sovversione della democrazia. Quindi è necessario intervenire. Noi abbiamo presentato un pacchetto di norme molto importanti, a partire dalla rivoluzione dei permessi di soggiorno, che se un giorno lo vorrà le spiegherò, di cui mi sono occupata personalmente, e poi anche una regolamentazione per le religioni che non hanno raggiunto l'intesa con lo Stato. L'articolo 8,3 della Costituzione lo dice, e l'intesa è fondamentale, perché si deve essere certi quando ti candidi, ma quando rimani in Italia, quando predichi sui social, si deve essere certi che davanti alla contraddizione tra quando c'è una contraddizione tra il Corano e la legge italiana, si scelga di applicare la legge italiana. Questa proposta di legge va dritta verso una regolamentazione in assenza dell'intesa, sia per gli enti religiosi, per il registro degli imam, la necessità di andare a scoprire, cosa che oggi non è, e lo testimonia Lukoil, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia non presenta i bilanci dal 2020. Ecco, da dove arrivano i soldi e a cosa servono è fondamentale. E certo,
0: senatrice Raffaella Paita, senatrice Raffaella Paita, questa proposta contro il separatismo islamista della maggioranza potrebbe vedervi concordi a voi di Italia Viva?
2: Ma guardi, sul tema della libertà delle donne, come dire, io sono stata in prima fila, credo, in tutta la mia vita politica, quindi sicuramente, diciamo, ci sono questioni sulle quali le culture islamiche vanno, diciamo, approfondite e poi anche, diciamo,

0: bisogna tutelare i valori della libertà delle donne senza se e senza ma. Però vede, a me fa molto specie, diciamo, che stiamo discutendo dei Bangladesh dentro le liste elettorali.
1: Sì.
0: Benissimo, discutiamone. Non, come dire, non è un tema che ha riguardato il centro, che in qualche modo, diciamo, oggi rappresentiamo anche noi come Italia Viva. Però

0: E l'intero centrodestra ha emanato un decreto nuovamente sul tema della sicurezza nelle stazioni. E questo decreto non sta producendo nessun risultato. E al governo di questo paese c'è il centrodestra. Quindi, se ci sono i crimini in aumento, se nelle stazioni si continuano a uccidere le persone, è come dire. Non credo sia responsabilità del fatto che dentro le liste ci sono esponenti
1: Sì,
0: del
1: ma arriveremo
0: Bangladesh.
1: assolutamente alla
0: Ma
1: storia
0: non
1: che mi ha
0: c'è
1: molto
0: paese che non sappia
1: colpito di
0: usare
1: Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, che è stato ucciso a Milano. Però voglio tornare su di lei,
0: No, ma
1: senatrice
0: io vorrei
1: Paita,
0: finire
1: perché...
0: invece perché
1: No, ma io le do ancora la parola,
0: siccome
1: però vorrei stare ancora
0: la
1: un attimo su Venezia
0: rappresentante ha
1: e poi passiamo a
0: parlato
1: Milano. Su
0: dell'Islamismo e altro.
1: Venezia, siccome stamane è tornata a parlare la Premier Meloni, secondo lei, uno, le candidature dei sett di origine di religione islamica che hanno diffuso anche volantini in arabo hanno aiutato o hanno penalizzato? E due, avete sbagliato, voi di Italia Viva sostenevate il candidato del PD Martella, che però, insomma, è uscito male da questa contesa. Secondo lei cosa vi ha penalizzato di più? Poi andiamo su
0: Partiamo in
1: Milano e sull'omicidio di
0: ordine.
1: Gianluca Ibarra Silvera.
0: Allora, partiamo in ordine. Innanzitutto, le elezioni amministrative non danno come esito una prevalenza del centrodestra. Danno sicuramente una sconfitta a Venezia, dispiace, perché Venezia era la città simbolo, quindi la città più importante, però avere recuperato Pistoia, per esempio, diciamo, è sicuramente un elemento di grande
1: Sì,
0: importanza dal punto di vista politico.
1: forti
0: Quindi,
1: che sono.
0: sul piano, diciamo, dell'esito elettorale, attendiamo i ballottaggi. Con grande rispetto per la libertà degli elettori, ma prima di tirare le somme e dire che il centro-sinistra ha perso, diciamo così, vorrei guardare tutti i dati e per il momento non mi sembra che si vada in questa direzione sulla scelta di inserire persone provenienti dal Bangladesh, chieda alle liste che lo hanno fatto, perché per quanto riguarda il centro, diciamo, questo tema non c'era. Non credo che il centro abbia sbagliato a sostenere una figura come Martella. Sicuramente ci sono stati degli errori elettorali e delle sottovalutazioni sul clima che a Venezia c'era e anche la sottovalutazione dell'avversario in campo, che evidentemente, giovane, capace amministratore, ha avuto un buon risultato e gli facciamo tutti gli auguri di buon lavoro. Detto ciò. Il
1: Sì.
0: centro e quindi Italia Viva, Casa Riformista, ha scelto stabilmente una collocazione nel centro-sinistra e quindi, come dire, si può vincere, si può perdere nelle elezioni,
1: Certo.
0: come è accaduto a Pistoia o come è accaduto a Venezia, al contrario, ma questo, diciamo, non mette in discussione la nostra collocazione elettorale, anche perché. Come dire, sul piano nazionale, per quanto ci riguarda, noi guardiamo al superamento di un governo che ha prodotto più tasse, che ha prodotto più debito pubblico, che non ha speso i soldi
1: Più
0: del
1: posti di
0: PNRR,
1: lavoro.
0: che continua, diciamo così, a far
1: Questa è
0: andare
1: un'altra
0: via i nostri
1: falsità.
0: giovani in giro per il mondo senza trattenerli nel proprio territorio
1: Sì.
0: e che ha avuto un risultato in termini di crescita del PIL, nonostante il PNRR, imbarazzante. Quindi
1: Allora,
0: devono
1: onorevole
0: andare a
1: Cisinto,
0: casa.
1: satirica,
0: Paita ha
1: satirico,
0: messo
1: posso
0: molti temi sul
1: soltanto,
0: tavolo.
1: Esatto,
0: Vorrei
1: voglio
0: partire,
1: dire
0: sì,
1: due
0: però
1: cose
0: io chiedo alle
1: rapidamente,
0: mie
1: se
0: ospiti anche di
1: posso.
0: ascoltare me. Allora, partiamo da Milano perché Paita ha posto il tema sicurezza. È intervenuto oggi anche su Repubblica il sindaco di Milano, Beppe Sala, che dice serve la certezza della pena. Insomma, un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana è stato ammazzato e colpiscono le parole del padre che dice mio figlio era un bravo ragazzo. Si è trovato, insomma, nel mezzo, attaccato proprio in un agguato, ecco, un agguato da una banda di Latin King, cioè di, insomma, criminali di origine sudamericana. Dice Paita, sulla sicurezza, questo governo non sta facendo abbastanza.
1: Ecco, voglio dire due cose. La prima,
0: Sì.
1: fanno sorridere perché quando vengono fatte domande sviano e vanno su altri argomenti perché effettivamente li capisco, non sanno che cosa dire. Su Venezia non abbiamo detto noi che sarebbe stata dopo il referendum la partita della vita perché si ripartiva da lì per mandare a casa il governo, l'hanno detto loro, erano tutti sul palco, noi abbiamo anche le fotografie e quindi a volte è meglio con umiltà dire guardate, abbiamo sbagliato, è meglio che non ci lanciamo in queste cose, che facciamo proposte credibili, diciamo come ottenerle, perché altrimenti è fuffa. Come è fuffa questa questione della sicurezza portata avanti da loro? Perché vede, la sicurezza non è che si inventa, la sicurezza si costruisce e per anni quando hanno governato anche senza essere eletti, hanno lasciato porte aperte senza pretendere mai che ci, rispettare soprattutto.

0: tutto chi voleva portare regole certe per arrivare proprio a garantire maggior sicurezza. Quindi noi certamente noi vogliamo crescere su questo, fare di più ed è necessario farlo. E le proposte di legge che stiamo portando avanti, anche quella sui permessi di soggiorno, sui CPR che oggi il ministro Piantedosi porta avanti, sono tutte necessarie a questo fine. Ma lei vedrà che, come hanno già fatto, che nel momento in cui si andrà a fare la proposta, senza la legge non c'è possibilità di applicazione.
1: Senta,
0: Di
1: devo farle
0: norme
1: un'altra domanda.
0: restrittive.
1: Sì, vi chiedo di
0: Sì,
1: darmi
0: volevo
1: risposte più
0: concludere
1: brevi,
0: dicendo
1: aiutatemi perché devo
0: soltanto.
1: toccare molti temi. Allora, no, se, onorevole Cisinti, poi voglio sapere il parere della senatrice Paita. Allora, ieri la Lega ha preso una posizione molto dura contro l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Su questo c'è un'apertura e un'accelerazione da parte della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. La Lega ha detto no all'ingresso dell'Ucraina nell'UE. Ce lo spiega? In
0: Ma
1: 2 minuti,
0: guardi,
1: la prego.
0: intanto cerco di essere molto sintetica, no? Intanto, come sappiamo molto bene, ci sono molti paesi che ovviamente stanno lavorando per entrare nell'Unione Europea. Il Montenegro è più avanti nei negoziati, c'è l'Albania, la Serbia, la Macedonia, eccetera. Adesso noi riteniamo che questo sia il tema dell'Ucraina sia una questione importante da affrontare nei termini che abbiamo detto, perché prima di tutto un paese in guerra è molto difficile da integrare nell'Unione. In questo momento ci sono dei problemi di sicurezza, di confini contesi, di rischio di escalation con Mosca che non sono banali. Poi ci sono delle questioni che vanno dette a voce alta, anche lì c'è un problema di corruzione e di riforme interne non fatte. Quindi lotta alla corruzione, magistratura indipendente in Ucraina, riduzione del potere degli oligarchi, eccetera. Ah, tra l'altro direi anche un tema che va affrontato di maggiore stato di diritto. Quindi è vero che l'Ucraina ha fatto dei progressi, ma l'Unione Europea noi riteniamo che come dire, per arrivare come dire, entrare nell'Unione Europea legittimamente sia necessario rispettare, come hanno fatto e come stanno facendo tutti gli altri paesi, delle questioni, e quando avrai anche tu seguito il procedimento in assenza anche di queste questioni che ho affrontato, beh, allora ci potrà essere l'ok. Però queste non
1: Senatrice
0: sono
1: Paita, c'è anche un
0: questioni
1: altro tema molto
0: irrilevanti.
1: rilevante, che sono le risorse della politica agricola comune, perché l'Ucraina, con
0: Tra
1: oltre 40
0: l'altro,
1: milioni di ettari coltivabili, assorbirebbe oltre un quinto
0: non
1: del
0: solo,
1: budget
0: anche la
1: europeo nella politica
0: concorrenza, gli
1: agricola
0: appalti, l'ambiente, la
1: comune,
0: giustizia.
1: a danno anche dell'Italia. Qual è la sua posizione, senatrice, la sua posizione sua e di Italia Viva, senatrice Paita?
2: Allora, parto da un'affermazione precedente della collega che ha
1: Sì.
2: detto, cito testualmente, che le viene da sorridere sul tema, diciamo, della nostra posizione sulla sicurezza, e dico alla collega che io invece non sorrido quando di mezzo ci sono le morti di due ragazzi, come è successo a Bologna, a Milano, nelle stazioni. Anzi, sono molto
1: Sì.
2: preoccupata e rivolgo a quelle famiglie, diciamo così, il sentimento di vicinanza più profondo che si possa avere, e chiedo al governo di dare delle risposte sul tema della sicurezza che non sta dando, perché questo è un paese insicuro dove aumentano tutti i reati, anche i più odiosi, che sono, diciamo, quelli di violenza sessuale, quelli,
1: Sì, andiamo
2: diciamo, di
1: sull'Ucraina.
0: Non era l'Ucraina il
2: sì, ma
0: tema.
2: ci arrivo, ci arrivo. Sull'Ucraina,
0: Buongiorno.
2: noi abbiamo una posizione, diciamo, che è la posizione che ha anche una parte del governo, e cioè che sia un elemento di sicurezza l'inserimento dell'Ucraina nell'ambito, diciamo così, del sistema europeo a tutti gli effetti. Questo, diciamo, naturalmente comporterà una serie di valutazioni anche sotto il profilo, diciamo, dei mercati, come appunto voi sottolineavate, non, come dire, no, i temi ci sono, però insomma credo, diciamo, che l'elemento di sicurezza sia prevalente in questo momento dal punto di vista geopolitico, ma non ho alcun dubbio che la Lega cambierà opinione, perché, come dire, in questi anni ne hanno dette di ogni, e però poi alla fine sono sempre stati incollati alla poltrona a difendere le loro posizioni, anche sulle armi, quando annunciavano, diciamo così, atteggiamenti differenti, poi sistematicamente hanno
1: Senatrice
2: sempre
1: Paita,
2: votato assieme al governo, quindi
1: un
2: direi
1: tweet
2: che non
1: sulla
2: ci
1: legge
2: saranno problemi
1: elettorale,
2: né
1: perché adesso
2: sorprese.
1: c'è un testo della maggioranza che prevede l'obbligo di indicare il candidato premier, quindi il
2: Sì.
1: candidato a Palazzo Chigi. Vi mette in difficoltà a voi del Campolargo, perché dovreste definirlo quindi prima delle elezioni? Una risposta breve, la supplico.
2: Mette in difficoltà gli italiani il fatto di discutere, anziché di diminuzione fiscale e di costo dell'energia, alla legge elettorale. Ma comunque, se vorranno discutere, anziché di bollette, di diminuire le bollette della legge elettorale, discuteremo della legge elettorale. Per quanto ci riguarda, diciamo, non saremo in difficoltà.

0: questa, perché nel caso in cui dovesse essere confermata la previsione dell'indicazione del Premier, faremo le primarie democratiche, sarà il nostro popolo primarie a decidere quale sarà il leader più adatto ad affrontare Giorgia Meloni nelle prossime elezioni.
1: Senatrice Cisint, sulla legge elettorale
0: di vincere.
2: No, sì, sono,
1: sulla legge elettorale quindi
2: senatrice,
1: c'è un testo.
2: Ancora, non sono senatrice, però le volevo dire solamente uno si preoccupi, direttore. No, volevo solo dirle che rispetto all'Ucraina la questione è importante. Noi in Unione Europea stiamo tenendo la barra, forse gli unici, la barra dritta, e guarda caso tutto quello che è stato raccontato, detto e chiesto l'altro giorno all'assemblea da Confindustria e da Orsini, peraltro già chiesto in Europa con un fascicolo di 30 pagine, siamo gli unici a tenere la barra su questo. Mi domando come mai tutta la coalizione all'interno della quale sta la senatrice faccia il contrario esattamente di tutto ciò che viene richiesto dall'economia italiana, a partire da una modifica sostanziale del Green Deal per passare a una richiesta ufficiale di sospensione dell'ETS che io sto chiedendo da un anno e mezzo, e anche della flessibilità di bilancio, quando la flessibilità è stata autorizzata ad esempio per tutto ciò che ha a che vedere con gli 800 miliardi che riguardano il militare. Devono mettersi d'accordo con il cervello e anche con i chilometri
1: sulla legge elettorale, secondo
2: sulla legge tra Roma e Bruxelles, perché sono un po' ridicoli in questo. Poi il sorriso riguarda la loro incoerenza assoluta in materia. Quando parlano di sicurezza, quando agiscono votano contro a tutte le misure necessarie ad applicare la sicurezza. Se non ci sono le norme adeguate, lo dico perché 10 anni da sindaco mi hanno segnato, è impossibile agire, quindi devono essere un po' più onesti rispetto proprio a quei cittadini a cui si rivolgono con la solidarietà è nei fatti, non è nelle parole, che votino e accettino le misure necessarie a mandare a casa chi delinque, perché questo è il tema, che accettino di bloccare veramente i confini, che si rendano conto, non ha risposto la senatrice a tutta la questione sull'islamismo che è gravissima, è un cancro, un baratro che abbiamo davanti, quindi ci sono delle questioni da affrontare concretamente, non a chiacchiere, cosa che sanno fare.
1: Senatrice, una breve replica della senatrice Paglia, perché insomma Cisint, come il suo stile, ha detto tante cose.
0: Il gasolio è aumentato, le accise diciamo verranno diminuite solo fino al 6 giugno, la benzina è aumentata, la pressione fiscale è alle stelle 43%, l'economia non cresce, la produzione industriale di questo paese è da 40 mesi bloccata in negativo, e l'onorevole, non mi ricordo, Cisint, ecco, ci viene a raccontare che lei in Europa ha fatto delle battaglie strategiche. E che le devo dire, non si sono visti i risultati né in Italia né in Europa, quindi magari, che ne so, in futuro può darsi che lei sia più fortunata. Per il momento noi ci troviamo un governo che non ha portato risultati agli italiani, che ha messo le tasche degli italiani sostanzialmente
2: queste sono parole che però purtroppo non corrispondono alla verità, come sa anche la senatrice,
0: in termini di sicurezza,
2: ma la credibilità internazionale non è mai stata così alta in assoluto da secoli.
1: Allora abbiamo davvero esaurito il tempo.
2: Non è mai stata così alta in Italia.
1: Grazie alla senatrice Raffaella Paita di Italia Viva, grazie all'onorevole Anna Maria Cisint della Lega, in libreria con La minaccia di Allah, edito ed edizioni Sun Publishing. Poi io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Massimo Chiadroni, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire. In vacanza porto tutto.
4: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
3: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
4: E nessuno resta a casa,
3: nemmeno cani e gatti.
4: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La scoperta che ti cambia la spesa.

0: Spin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Marco! Fuori! Ora!
4: Quando pensi sia finita...
5: Trovami qualcosa, Paolo.
6: Sei mio agente, agisci!
4: Ecco la soluzione.
7: Sono un genio, il carcere.
8: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
9: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
10: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
4: Per il ciclo Purché finisca bene...
11: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
12: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
4: In prima visione...
11: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
4: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sulla A9, la Lernate Chiasso, ci sono code per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla A21, la Torino-Brescia, rallentamenti con code a tratti tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, troviamo 4 km di coda per traffico intenso tra Ala Avio e Affi, Lago di Garda Sud in direzione di Modena. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. In autosole si sono formati rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. A Roma, sul tratto urbano della 24, code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli, code per un veicolo fermo tra la barriera di Napoli Est e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Torniamo in autostrada, in autosole per segnalare code per un incidente tra la 3 Napoli-Salerno e centro direzionale in direzione di Roma. Ed era questa l'ultima notizia da Rai Mobilità, per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
14: Formato famiglia, generazioni a confronto.
17: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. 28 maggio, puntata quella di oggi che corre sul filo dell'identità di genere. Quest'oggi riprendiamo il discorso che abbiamo già affrontato in passato della varianza di genere. Cercheremo di capire cosa significa per bambini e adolescenti, per i genitori che le accompagnano nel percorso alla scoperta del vero sé, oltre il sesso biologico, quello della nascita. Perché è vero che le categorie non bastano più, ma spesso non si sa dove cominciare, da dove cominciare, dunque informarsi e conoscere è l'unico modo per trovare la strada. Nella seconda parte proseguiremo questa indagine con la consueta rubrica dal titolo Come cresce una femmina oggi, e stavolta analizzeremo le parole proprio della varianza di genere. Poi parleremo di corpo, lo faremo con una ginecologa e sessuologa che ha scritto un libro che spiega l'anatomia a bambine e bambini. 335-699-2949 per i vostri messaggi e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite. È un grande piacere avere a Formato Famiglia una delle registe più apprezzate del nostro cinema. Ha firmato successi come Brave Ragazze, Genitori contro Influencer, Unicorni, di cui è anche sceneggiatrice. Io direi che la sua poliedricità la fa esprimere in diversi ruoli, anche come attrice e conduttrice. Do il buongiorno a Michele Andreozzi, benvenuta.

0: Ciao, buongiorno, ben trovata.
1: Unicorni è uscito l'anno scorso e affronta
0: Sì.
1: il tema complesso e di cui si parla veramente troppo poco, della varianza di genere.
0: Sì.
1: Lo riassumo: Blue è un bambino di 9 anni, ha i capelli lunghi e gli piace mettere vestiti da femmina e sogna di interpretare la sirenetta. Suo padre, Lucio, non sa come affrontare queste richieste del figlio, che lo mettono veramente in crisi. C'è sua moglie, Elena, che tende ad assecondare le richieste di Blue. Ecco, non sanno come fare, alla fine si rivolgono al gruppo di genitori unicorni guidato da una psicoterapeuta, tra l'altro interpretata proprio da te, Michela, che sostiene la famiglia in questo percorso. Io direi di cominciare sentendo una clip tratta dal trailer di Unicorni.
2: Il mio papà è anche il papà di Diletta.
3: Che bello che sei oggi, eh?
2: Ma la mia mamma è Elena, mentre la sua mamma è la zia Marta.
4: Presente.
5: Questi ragazzi vengono su confusi. La famiglia è in via di estinzione.
6: La tua si è estinta. La nostra si è solo trasformata.
3: La Blu è il nome che ha scelto?
7: No, è il suo.
6: Ne abbiamo dato noi.
7: È super curioso, creativo.
6: Un po' distante dagli stereotipi maschili, ecco.
8: Per lo spettacolo di fine anno bisogna scegliere che personaggio interpretare.
9: Io voglio fare la sirenetta.
10: Ma la sirenetta è femmina.
11: Pure Blu.
12: Possiamo dirgli sempre di sì, non è educativo.
7: Blu è diverso dagli altri. E tu sei con me? O io me ne occupo da sola?
13: Io voglio essere... io.
14: Sogna il ragazzo, sogna quando cala il vento.
6: Dovremmo organizzare qualcosa con i ragazzi.
13: Cos'è?
6: Ogni tanto serve una bella durata di testosterone.
13: Ma che hai paura del buio?
14: Sogna ragazzo, sogna.
15: I vostri figli non possono fare a meno di essere quello che sono, ma voi potete decidere se ascoltarli e accompagnarli.
14: Fermarti tu.
15: Oppure no.
14: Sogna ragazzo, sogna.
6: E se tu vuoi metterti un vestito che ti sta benissimo, io devo aiutarti ad indossarlo, anche se non lo metterai mai.
14: Sogna ragazzo, sogna.
16: Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania.
1: Ecco, io direi, e penso di non sbagliare, che la famiglia è al centro di molte delle riflessioni di Michela Andreozzi. In questo
0: sì.
1: caso, no? Dopo tante discussioni, Lucio ed Elena appunto si decidono a partecipare a questa seduta collettiva, a questo percorso nella sede di Genitori Unicorni. In realtà qui ricevono uno schiaffone in faccia, no? Perché la definizione di varianza di genere gli arriva proprio veramente come uno schiaffo che li sveglia. Ci vuoi dire cos'è la varianza di genere?
0: Intanto ci tengo a dire che i protagonisti del film si chiamano Daniele Scardini, Edoardo Pesce e Valentina Lodovini.
1: Certo,
0: più un
1: fai benissimo.
0: Molto largo, perché
1: ti
0: è importante, insomma, sono attori importanti che hanno accettato di fare questo progetto. Allora, la varianza di genere è difficile da spiegare, abbiamo voluto spiegarla all'interno del film in modo esaustivo, quasi didascalico, perché mentre scrivevamo il film con Tommaso Triolo e Alessia Crocini ci siamo resi conto di quanta ambiguità ci sia. Cioè, nel momento in cui una persona non sente di appartenere al sesso che gli è stato assegnato alla nascita, perché adesso bisogna anche reimparare un linguaggio mm-hmm. rispettoso nei confronti di chi affronta questo percorso, e in quel caso si dice che è gender variant. I bambini vengono definiti gender creative perché appunto hanno i bambini in quanto tali dei percorsi, diciamo, di trasformazione continui, no? Come succede a Blu. Blu in realtà ha un dubbio, è soltanto un dubbio, noi non sappiamo se inizierà o meno un percorso e desidera tantissimo vestirsi da femmina e fare la sirenetta. E questo, dice la psicologa, può essere l'inizio di un percorso, come semplicemente un periodo della sua espressione di genere.
1: Di esplorazione,
0: okay? Quindi,
1: no? Quell'esplorazione,
0: esatto,
1: che...
0: esplorazione, espressione di genere, eccetera. Quindi in questo senso, quello che è interessante è che la sola ipotesi che un figlio possa affrontare un percorso di questo genere manda nel pallone il più aperto dei genitori, perché Lucio è il più aperto dei genitori.
1: E anche
0: questo
1: perché
0: mi interessava,
1: sì,
0: raccontare la difficoltà.
1: E lo racconti molto bene, perché l'inizio,
0: grazie,
1: è proprio di questa grande famiglia, no? Che è
0: famiglia
1: accogliente su tutto, con tutti, con tutte le,
0: sì,
1: esigenze,
0: esatto,
1: le espressioni di tutti, e poi naturalmente invece va in crisi e soprattutto si scopre,
0: certo,
1: fragile, impreparata, spaventata.
0: Sì, sì, si scopre un'identità in crisi, nel senso che il dubbio sull'identità che ha il bambino diventa una crisi d'identità di tutti quelli che gli stanno intorno, perché è un percorso collettivo, per cui quello che

0: dice la psicologa che faccio io in genitori, nel gruppo Genitori Unicorni, è: dovete ascoltare, ma non è soltanto ascoltare il bambino, è anche ascoltare se stessi, perché Lucio si sopravvaluta, pensa di sapere la risposta, pensa di essere in grado di affrontare questa cosa, è un figlio a modo suo anche umile, nel senso che io non voglio dare risposte, voglio soltanto dire che di fronte a un imprevisto come questo, perché i figli, ma la maggior parte delle volte non sono come tu te lo aspetti, quindi vale per tanti campi, però questo dell'identità era molto potente da raccontare, quindi quando i figli non sono quello che tu ti aspetti, tu vai nel pallone, a maggior ragione se un figlio mette in crisi la sua stessa identità di genere, che mette in crisi l'identità degli altri.
1: Esattamente,
0: no?
1: Questo emerge fortemente nel film, e credo sia veramente il valore, perché poi in realtà è proprio il racconto del percorso che fa la famiglia, non soltanto Blu, appunto, di cui poi non sappiamo come proseguirà la vita, le scelte, no? Perché è soltanto fotografato in quel momento, ma è proprio l'evoluzione della famiglia, la difficoltà che viva, che poi in questo momento è sempre più forte. È anche questo uno dei motivi per i quali hai scelto di affrontare questo tema: se ne parla troppo poco, c'è troppa poca informazione e anche troppa patologizzazione di questo aspetto.
0: Sì, c'è una patologizzazione, una, come dire, anche una demonizzazione di questo aspetto, che naturalmente non è un percorso che nessuno vorrebbe, è un percorso che nessuno vorrebbe affrontare, no? Perché presuppone una messa in discussione dei fondamentali della vita, no? Per tutti, per chi lo vive, per chi sta intorno. Quindi, però viene spesso e volentieri patologizzato. In questo film il bambino è quello che ha le idee più chiare di tutti. Lui vuole vestirsi da sirenetta.
1: Lui basta. Vuole essere se stesso.
0: Cioè, lui lo dice a un certo punto: io voglio essere io. E la sua identità è l'identità di un bambino che vuole vestirsi da sirenetta in quel momento. Quindi tutto quello che gli succede intorno sono anche delle proiezioni che in qualche maniera sono delle ombre sul muro create dalle paure di chi gli sta intorno, dalle lecitissime paure di chi gli sta intorno e di una società che è molto difficile da vivere in questo momento, perché è una società giudicante, è una società anche che fa molta paura da questo punto di vista, perché può essere anche violenta, no?
1: Assolutamente.
0: Nei confronti di chi non è conforme secondo l'opinione comune o media, ecco, diciamo.
1: Assolutamente questo, e so che Michele Andreozzi ci deve salutare tra qualche minuto, però sì. Siccome ha rilasciato qualche tempo fa un'intervista dicendo: se mi dovessi imbattere in una Blu vera potrei scrivere un seguito di unicorni, a fianco mi servirebbe qualcuno che ha sperimentato direttamente l'argomento, in quel caso il tema non riguarderebbe la famiglia ma una questione ben più personale.
0: Sì.
1: Lo confermi? È così?
0: Sì.
1: Ancora?
0: Lo confermo perché comunque nel momento in cui si racconta Blu che cresce, Blu deve affrontare il suo rapporto con il corpo, che non è un problema di questo film.
1: Assolutamente.
0: Questo film è un'idea, diventerebbe un rapporto di Blu con il suo corpo e diventerebbe veramente un campo minato, però potrebbe essere interessante andarlo a sondare.
1: E allora io proprio per questo motivo ti chiedo di rimanere ancora veramente i 3 minuti che mi hai promesso, perché ce li ho ancora, e voglio presentarti Daniela Del Latte, perché è autrice del libro Zero Scuse, è un romanzo autobiografico sul percorso per l'affermazione di genere di quello che era suo figlio Nicola, che un giorno, al culmine di una lite furibonda e di una corsa in auto che poteva costare la vita a entrambi, le ha detto: tuo figlio non esiste più, lo capisci? Sono tua figlia adesso, tua figlia e basta, devi fartene una ragione. Benvenuta Daniela.
2: Ciao Lidia, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno,
1: ciao
2: a tutte.
1: Nicola non esiste più, esiste Vittoria, sì, che ha 29 anni, da 9 anni vive da donna, al contrario di ciò che accade nel film Unicorni di Michele Andreozzi, nella vostra famiglia sei tu che hai dovuto fare un lungo percorso di decostruzione e accettazione, no?
2: Sì, sì, sì, esatto. Infatti io dico sempre che sono io la mamma trans, perché Vittoria alla fine lei ha sempre saputo chi era e chi è. Ma io invece no, per cui sono io che ho fatto questo percorso di transizione dove ho voluto poi accettare e soprattutto riconoscere, perché sono due parole che mi hanno

0: ossessionato per tantissimo tempo, per tutto il mio percorso di 7 anni, purtroppo, dove ci ho messo insomma un bel po' a comprendere che Vittoria è sempre stata Vittoria.
1: Era Vittoria sin da quando era nata, poi in qualche modo lo racconti molto bene nel libro. Voglio andare proprio su Vittoria, che ha 29 anni, sì. Ha la sua cura ormonale, fa i suoi controlli, percorsi interamente a pagamento. Qual è la problematica oggi rispetto al suo lavoro? Chiedo un secondo ancora a Michele Andreozzi per sentire proprio la storia di Vittoria e poi la saluto per chiederle un commento anche.
0: Certo, io ringrazio, ne approfitto anche di Michele Andreotti, perché è un film che mi ha fatto piangere, anche risentire adesso solamente le voci mi ha emozionato tantissimo e mi ha riportato tanto indietro, e grazie.
1: Veloce Daniela, così lasciamo andare Michele Andreozzi. Qual è la problematica per esempio oggi rispetto al lavoro di Vittoria?
0: La problematica è che c'è ancora tanta discriminazione, perché nonostante Vittoria adesso non ha ancora i documenti inerenti alla sua affermazione di genere, nonostante sa 3 lingue, nonostante è una ragazza che può dare tantissimo nella sua professione, purtroppo quando si trova a dover dare i documenti, perché visivamente lei è Vittoria, quando vedo
1: sul documento c'è scritto Nicola,
0: lì c'è il blocco, non sanno come comportarsi, questo è,
1: e si blocca anche il lavoro. Michele Andreozzi, ti lascio andare, solo un commento a questa storia.
2: C'è ancora tanto lavoro da fare, sono contenta di avere sensibilizzato sul tema, c'è tanto da fare per tutti, perché finché diciamo il rispetto dell'identità altrui non sarà completo, non potremo neanche pretenderlo per noi. Per quello, secondo me, lottare per i diritti di tutti ha un grosso significato anche per noi, soprattutto per noi donne, perché in qualche maniera ci siamo trovate in situazioni parallele, a maggior ragione una donna che ha desiderato essere tale. Quindi sviluppiamo coscienza,
1: magari anche un film proprio sul seguito di quello che è, esatto, la storia di Blu. Grazie davvero Michele Andreozzi,
2: grazie
1: per essere stata,
2: grazie,
1: con noi. Torno da Daniela, perché dicevamo anche proprio della difficoltà, no? Tu Daniela volevi un maschio, lo dici nel libro, era una sorta di riparazione che volevi, e vivevi nel mito del maschio, anche ammantandolo di una serie di stereotipi di genere. Anche io mi sento un po' maschile, mi piace guidare, mi piace lavorare duro, e da ragazzina andavo sullo skateboard invece di giocare con le bambole. Ecco, in realtà siamo in tante donne che lo facciamo e non per questo siamo maschili, no?
0: Esatto, oggi lo comprendo veramente, cioè, però nella mia Daniela di prima il maschio per me, ma non perché, ripeto, io volessi diventare un maschio, ma perché lo stereotipo maschile aveva un sacco di privilegi dal mio punto di vista, mm-hmm, di allora, no? E in più, come hai detto tu, io nel mio libro lo dico, io avevo fatto un progetto preciso, avevo creato un progetto preciso, proprio perché purtroppo la mancanza, ho perso mio fratello in un incidente stradale, per me è stata una tragedia che ha condizionato tutta la mia vita, e l'unico modo per sopravvivere, perché io non volevo più vivere, perché mio fratello era ed è tutto, io ho pensato, va bene, allora faccio un maschio e lo metto al suo posto, lo chiamo come lui, dovrà essere come lui, eccetera eccetera.
1: Quanto ci hai messo per capire che avevi fatto tutto questo anche inconsciamente, perché questo lavoro che ci stai raccontando adesso in neanche un minuto in radio è un lavoro durissimo, no? Di introspezione, sì, in cui ci si guarda dentro e si guarda anche poi come ci si relaziona con un figlio, che cosa ci si aspetta che un figlio faccia.
0: Allora, io alla fine ci ho messo, come ho detto prima, 7 anni dove all'inizio ho rifiutato completamente, con tutte le mie forze, con Cioè, nonostante, cioè, ero contro tutto, nonostante

0: mio marito, no, che ha capito subito che Vittoria era in una strada di non ritorno, per cui si è, per amore, perché Roberto è meraviglioso, un papà meraviglioso, che ha riconosciuto subito quello che era la sua essenza e l'ha accettata e riconosciuta e amata. Io addirittura ero contro, anche contro mio marito, perché dicevo
1: Questa è
0: tu.
1: una situazione, diciamo, anche abbastanza comune, anche quella che ci fa vedere, no, Andreozzi nel film Unicorni. E tu dici: penso a mio marito, a come la prenderà, a mia madre che non capirà, agli amici di una vita che ci hanno osservati mentre ci isolavamo per proteggere nostro figlio dalla curiosità altrui. Penso ai bulli che l'hanno torturato per tutta l'infanzia. È un coming out quello che sta per arrivare nelle nostre vite e io non sono capace di accettarlo. In realtà, appunto, eri proprio tu a non poterlo accettare, perché questo tuo marito in realtà l'aveva probabilmente già preso su di sé. Siamo in chiusura di questa intervista. Qual è il messaggio del libro profondo che vuoi dare?
0: Il messaggio del libro profondo è che spero che tante persone leggendolo si possano confrontare e che magari si trovano in una situazione del genere, ma anche semplicemente di conflitto, perché io racconto che alla fine i nostri figli devono, è giusto che siano liberi di essere chi sono. Noi li mettiamo al mondo, li cresciamo e poi li diamo al mondo, li regaliamo alla vita ed è giusto renderli liberi.
1: E allora, grazie, grazie davvero per essere stata con noi, Daniela Del Latte. Ricordo il suo libro Zero Scuse. Grazie davvero per questa testimonianza così
0: Grazie a te, grazie
1: importante.
0: dell'opportunità, grazie mille.
1: E sul tema della varianza di genere c'è un appuntamento che vale la pena segnalare, anche se è per l'autunno prossimo, ma intanto prendete nota: dal 9 all'11 ottobre 26, naturalmente, torna a Milano la seconda edizione di Culture Link Festival, dedicato all'educazione e all'innovazione sociale. È promosso dall'impresa sociale Stripes insieme a pedagogica.it. Al centro del festival il tema persone, un invito a riflettere sul ruolo dell'individuo in relazione alla comunità in un'epoca segnata da trasformazioni rapide e profonde. Sentiamo la presidente e direttrice di Stripes, Daphne Guida.
2: Affronteremo tra gli altri un tema che ci sta molto a cuore e che merita uno spazio serio, approfondito, possibilmente lontano dai pregiudizi, ed è il mondo transgender, raccontato a partire dall'infanzia e dall'adolescenza. Parleremo di storie vere, di come si vive da bambini e da ragazzi quando senti che qualcosa dentro di te non corrisponde a quello che vedi fuori. Parleremo di disforia di genere, cos'è davvero, come si manifesta, e di tutti quegli stereotipi che troppo spesso distorcono la realtà. Ma parleremo anche di scuola, di come il mondo scolastico si pone o non si pone di fronte a queste esperienze e le difficoltà nei diversi contesti, l'aula, i bagni, i compagni, i professori, quei luoghi quotidiani, insomma, che per molti ragazzi transgender diventano terreni complicati. Ne parleremo con Sabina Pignataro, che è autrice di Nati fuori binari, un libro che ha aperto davvero lo sguardo su che cosa significa una dimensione transgender e che cosa significa viverla nella vita di tutti i giorni. Tutto questo ad ottobre su Culture Link nell'area Mind. Seguite il canale per non perdere date e dettagli.
1: Altro festival stavolta in corso, anzi agli sgoccioli, a Portogruaro, città metropolitana di Venezia. STEP, dodicesima rassegna di teatro educazione, tema di quest'anno metamorfosi, il cambiamento quindi come opportunità di rinascita, trasformazione, scoperta di nuove possibilità attraverso il teatro. È con noi Caterina Baradel, grafica, conosce e collabora con STEP da quando ha ben 15 anni. Benvenuta.
3: Grazie, sì, buongiorno a tutti. Grazie
1: Cominciamo
3: mille per
1: dicendo
3: questa
1: cos'è
3: opportunità.
1: STEP? Cominciando
3: Certo.
1: dall'acronimo.
3: Esatto, STEP sta per Scuola Teatro Educazione Portogruaro, è una rassegna esattamente come hai detto tu che ormai ha 12 anni e, di cui io ho anche fatto parte diciamo dall'altro lato, quindi sono stata anche ragazza che ha vissuto in prima persona insomma questa esperienza ed è un evento che raccoglie degli spettacoli quest'anno di ben nove scuole che parlano di un tema comune in vari modi. Quest'anno appunto il tema è la metamorfosi, quindi parleremo e stiamo parlando anche in questo momento

0: di metamorfosi, di cambiamento, di come i ragazzi vivono il cambiamento della crescita, di tutti i problemi legati al non essere più bambini, soprattutto per i ragazzi delle superiori e anche per i ragazzi delle medie, in realtà il passaggio dall'essere ragazzini piccoli alle elementari e poi quella indipendenza che dal nulla spunta. Poi ci sono stati anche altri appuntamenti, quest'anno appunto Festival diventa, cioè il SEP diventa un festival, quindi ci sono stati degli appuntamenti collaterali che non riguardano solo il teatro, dove abbiamo parlato anche di essere transgender, in particolare con i genitori dei ragazzi transgender. Quindi abbiamo visto anche la loro opinione, che
1: Come sono
0: cosa,
1: andati,
0: cosa hanno
1: come è andato
0: vissuto.
1: questo incontro in particolare,
0: Sì,
1: sia
0: abbiamo
1: dal punto
0: fatto
1: di vista dei
0: due.
1: ragazzi che dei genitori?
0: Sì. Abbiamo fatto questi due eventi, sono stati benissimo, il pubblico era molto attento e partecipe, questo ci è piaciuto veramente tanto ed è stato sia per i ragazzi che per gli adulti qualcosa di molto educativo, perché per i ragazzi che vivono questa situazione, vedere un adulto che ce l'ha già fatta, tra virgolette, che si è già realizzato, che insomma ti fa vedere un po' la luce in fondo al tunnel, li
1: Quindi avete
0: ha
1: portato anche delle
0: tranquillizzati.
1: testimonianze,
0: Sì,
1: no?
0: assolutamente
1: Ecco.
0: sì. Delle testimonianze, abbiamo fatto insomma una sorta di intervista a un ragazzo che si chiama Diego dell'associazione Contestare e anche a Neriko Vassin, che è una mamma di un ragazzo trans che ha scritto anche un libro bellissimo che si chiama Noi genitori di ragazzi transgender, scusate, quello che non sapete e quello che forse non volete sapere. E quindi questa testimonianza ci ha fatto capire quanto effettivamente è difficile essere un genitore, ma che poi alla fine neanche così tanto, perché è come essere un genitore di qualsiasi altra persona. Cresci un ragazzo che ha gli stessi problemi di chiunque altro e a un certo punto ti senti libero di dire è mio figlio, punto. Quindi veramente dà un senso di tranquillità anche di come superare il bullismo che a volte purtroppo può succedere di
1: Soprattutto in
0: affrontare
1: questi
0: alle
1: casi che
0: scuole.
1: naturalmente si
0: Assolutamente
1: manifesta
0: sì.
1: in campi, in momenti e su questioni anche molto più, direi, banali, a maggior ragione. Su questo ci sono ancora degli appuntamenti. Questa sera alle 21 e sabato 30 abbiamo un minutino e mezzo per raccontare tutto. Vai, dici come si conclude Metamorfosi, in particolare Metamorfosi Invisibili sabato, no?
0: Sì, allora, Metamorfosi Invisibili sarà una tavola rotonda aperta al pubblico, in cui parleremo di quelli che sono le necessità dei ragazzi, in particolare quali sono quelle cose che si nascondono dietro di loro, queste paure, questa rabbia, come nasce, come si può affrontare, come si possono aiutare i ragazzi, sia diretto agli insegnanti, ai ragazzi stessi, quindi come aiutare i loro amici, ma anche ai genitori, insomma, come riuscire a capire quando un ragazzo sta male, quali sono i segnali, quali sono le cose che poi noi attivamente possiamo fare per farli star meglio. Quindi una tavola rotonda in cui parleremo e discuteremo dei metodi che possono essere usati insieme alla psicologa dell'associazione Contestare che ho anche nominato prima, Valentina Cincotto.
1: Che è davvero un
0: Quindi sì.
1: momento importante di
0: Sì,
1: consapevolezza,
0: dalle
1: di
0: 15
1: confronto,
0: alle
1: di cultura.
0: 17, sì, dalle 15 alle 17 al Teatro Russoli di Portogruaro sarà.
1: Benissimo, invece stasera ore 21, Teatro Russolo sempre di Portogruaro, c'è la nostra Odissea e poi credo anche È solo un gioco, sono gli spettacoli dei
0: Esatto,
1: ragazzi, vero? Ma
0: sì,
1: non
0: dei
1: abbiamo
0: ragazzi
1: tempo
0: delle
1: di
0: medie.
1: raccontarli perché il
0: Sì,
1: nostro
0: sì,
1: tempo
0: sì.
1: è finito, ma ti ringrazio, è stata anche una
0: Grazie a
1: bellissima
0: voi, grazie
1: immagine quella che
0: mille.
1: ci hai regalato, grazie a Caterina Baradella, grazie al festival con tema Metamorfosi, Step, Scuola Teatro, Educazione Portogruaro, Turci, vita mia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura l'operazione della Guardia di Finanza di Palermo, che ha portato al sequestro di quello che viene considerato una parte consistente del tesoro di Matteo Messina Denaro.
4: La direzione distrettuale antimafia di Palermo lo cercava dal momento dell'arresto del capomafia il 16 gennaio del 2023. 3 anni e mezzo dopo, una parte consistente di quello che viene considerato il tesoro di Matteo Messina Denaro è stato rintracciato e sequestrato dal GICO della Guardia di Finanza. Proprietà, società, immobili e conti bancari. Il valore dei beni ammonta a circa 200 milioni di euro. Per gli inquirenti sono frutto del rimpiego dei capitali illeciti provenienti soprattutto dal traffico internazionale di droga incassati da Cosa Nostra Trapanese a partire dagli anni 80. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia e in diversi paradisi fiscali, dalle isole Cayman alla Svizzera e poi Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna. 3 le persone arrestate. Un patrimonio ingente che però, secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto amministrato dal boss, che secondo altre precedenti inchieste aveva già tentato di riciclare i proventi del narcotraffico anche nel business dell'eolico, nell'edilizia e nella grande distribuzione alimentare. Simone Zazzera, GR1.
3: Le crisi internazionali e l'economia tra i temi affrontati in un'intervista televisiva da Giorgia Meloni. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, afferma la Premier, parlando della richiesta di maggiore flessibilità che l'Italia ha avanzato a Bruxelles. Su questo, assicura, sono in corso interlocuzioni. Sempre riguardo all'energia, va avanti il lavoro per il nucleare sostenibile, afferma la Premier, con

0: una legge delega entro l'estate. Il governo farà di tutto, ha poi aggiunto, per combattere le conseguenze della crisi. Le trattative per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ieri telefonata a von der Leyen Zelensky. La Commissione prova ad accelerare e la questione fa discutere. No della Lega, il PD chiede alla Premier di sconfessare i suoi alleati del Carroccio che seguono l'agenda filorussa. Da Cipro, dove partecipa alla riunione informale dei ministri degli esteri dei paesi dell'Unione, interviene Antonio Tajani. Sentiamo.
1: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno della Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli.
0: Giochi d'azzardo, volumi in crescita in Italia, aumentano le perdite per i cittadini e ci rimette anche lo Stato.
2: Secondo CGIL Federconsumatori, nel 2025 la raccolta ha superato i 165 miliardi di euro, mentre le perdite degli italiani sfiorano i 22 miliardi, quasi una finanziaria. A spingere il settore è soprattutto il gioco online, che raggiunge gli oltre 100 miliardi di raccolta, con una diffusione crescente tra i giovani. Ogni adulto spende in media quasi 3.200 euro l'anno, con un impatto più pesante nelle fasce economicamente fragili. Il rapporto parla di indebitamento, rischio usura e aumento delle disuguaglianze e auspica interventi più incisivi, dalla stretta sulla pubblicità a maggiori controlli, perché mentre i cittadini perdono, perde anche lo Stato, che deve sostenere i costi sanitari e sociali. A guadagnare sono solamente le imprese del settore. Lorenzo Opice, GR1.
0: Istat, indicatore di fiducia a due velocità nei dati del report mensile dell'istituto. A maggio quello stimato tra i consumatori migliora, passando da 90,8 punti a 93,4, mentre cala tra le imprese da 95,1 a 94,1. Tra i consumatori si evidenzia un miglioramento delle opinioni sulla situazione economica personale. Con riferimento alle imprese, invece, il clima di fiducia cala tra i servizi di mercato e nelle costruzioni, rimane stabile invece nella manifattura. E siamo allo sport, tennis, 5 azzurri in campo oggi per il secondo turno del Roland Garros di Parigi. Si comincia in questi minuti con Cobolli, opposto al cinese Wu. A mezzogiorno tocca invece a Sinner contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Nel pomeriggio Darderi affronta l'altro argentino Comesagna, mentre Arnaldi deve vedersela con il greco Tsitsipas. Nel programma serale protagonista Berrettini contro il francese Rinderknecht. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia. Buon proseguimento di ascolto.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Formato Famiglia.
5: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora proseguiamo sul filo dell'identità di genere con la nostra rubrica del giovedì.
6: Sapete che vi dico? Io spero soltanto che Dio sia femmina e che quando voi maschi arrivate nell'aldilà vi faccia tutti quanti un culo così!
7: Maschilista porco.
8: Tricchettona frigida.
9: Corpo, relazioni, identità, emozioni. Come cresce una femmina oggi?
10: Un uomo a 40 anni diventa interessante.
11: La donna, quando arriva il primo capello bianco, inizia l'inferno.
12: Voi donne siete troppo superficiali. Possibile che ci avete in mente solo quello?
5: Torna con noi Marzia Camarda, scrittrice e divulgatrice, ha curato il dizionario di genere, definizioni e relazioni per la comprensione dei fenomeni sociali legati al genere. Bentornata.
13: Grazie, grazie a voi.
5: Cominciamo con la definizione, insomma, l'identità di genere, quindi anche l'orientamento sessuale, poi arriveremo alla varianza, facciamo un percorso,
13: sì,
5: accompagnaci, vai.
13: Sì. Allora, innanzitutto bisogna distinguere appunto tra identità di genere e orientamento sessuale. L'identità di genere definisce chi noi sentiamo di essere, quindi ci possiamo sentire donne, ci possiamo sentire uomini, ci possiamo sentire altro, ma è proprio connesso con chi noi sentiamo di essere. Mentre l'orientamento sessuale è chi ci piace, da chi siamo attratti. Lo specifico perché molto spesso c'è molta confusione rispetto, no, a questo.

0: questi due piani che in realtà non sono due piani equivalenti, ecco.
1: Perché
0: Quindi,
1: io posso essere, facciamo un esempio, io posso essere, nascere biologicamente magari donna, però in realtà mi sento, no, che la mia identità è maschile e contemporaneamente però mi possono, posso avere un'attrazione per i maschi oppure per le femmine, quello è
0: sì,
1: l'orientamento
0: allora.
1: sessuale.
0: Sì, diciamo che ci dobbiamo immaginare sia l'identità sessuale che l'orientamento sessuale come un continuum, cioè noi siamo molto immersi in quello che è chiamato il binarismo di genere, no? Pensiamo che i generi siano soltanto due e che i sessi siano soltanto due, si chiama essenzialismo di genere. Nella realtà, una persona, adesso secondo le statistiche dell'ONU, tra lo 0,5 e l'1,7 della popolazione mondiale è intersex, cioè è in un qualche punto di questo continuum tra, diciamo, il maschile e il femminile. Questo vale tanto per la dimensione appunto fisica, quindi anche per l'identità, ma vale anche per l'orientamento. C'è una famosa scala che è la scala Kinsey, adesso è un po' datata, però Kinsey è stato un famosissimo sessuologo americano che insieme alla moglie ha fatto proprio un'esplorazione dell'orientamento sessuale, che appunto noi ci immaginiamo molto rigido, no? Quindi o mi piacciono le donne o mi piacciono gli uomini. Nella realtà ha
1: Non è
0: scoperto
1: così.
0: che il comportamento umano è molto più flessibile, molto più duttile. E per esempio nelle sue statistiche già all'epoca negli Stati Uniti, ma stiamo parlando degli anni 50 in cui c'era ancora molta, molta, molta rigidità, comunque il 46% della popolazione aveva fatto delle esperienze, no, nell'arco della propria vita che erano delle esperienze insomma molteplici, voglio dire, non per forza rivolte al proprio, a quello che socialmente è ritenuto il proprio genere di riferimento. Ecco. Quindi in realtà appunto la situazione è per sua natura, proprio voglio dire anche biologica, un po' più fluida di quello che noi rappresentiamo. Ecco, questo è il primo dato che mi sento di dare. E non per forza, tra l'altro, questo è un altro pregiudizio che c'è nei confronti delle persone intersessuali, non per forza il fatto di essere in un qualche punto di questo processo significa che allora per forza devo essere omosessuale, per esempio, no? Quindi molto spesso è chiaro che si condividono delle battaglie in comune con la comunità LGBT perché ci sono delle discriminazioni legate appunto all'intersessualità, perché se noi abbiamo un'idea che è un'idea di modello dove i maschi stanno di qua, le femmine stanno di là, in mezzo non c'è niente, chiaramente tutte queste persone che sono tanti milioni di persone nel mondo vedono magari poco riconosciuto appunto la propria identità.
1: E per
0: Però
1: questo
0: ecco.
1: dobbiamo parlarne, proprio per fare, diciamo, anche chiarezza e conoscenza su questo, e arriviamo
0: Assolutamente.
1: alla varianza di genere che poi ha una serie, no, anche di addentellati che possono
0: Certamente.
1: finire nella disforia di genere, ma appunto
0: Sì.
1: per, diciamo, una serie di problemi, ma magari ce lo spieghi tu, insomma,
0: Sì.
1: arrivando alla
0: Allora.
1: transizione di genere.
0: Sì, certo. Allora, la varianza di genere identifica semplicemente il fatto che magari noi non siamo perfettamente conformati alle aspettative sociali, che sono appunto in realtà molto definite, su come noi performiamo il nostro genere. Cioè, questo lo spiego sempre. Un conto è il tratto biologico, no? Io sono nata, per fare un esempio personale, sono nata biologicamente donna. Ecco, però posso adottare per performare il mio genere, posso comportarmi molto come una donna, oppure posso comportarmi in modo che sia percepito come non tanto connesso con il mio genere, no? Quindi idealmente la varianza di genere identifica soltanto questo, il fatto che magari c'è una flessibilità. Detto questo, poi chiaramente all'interno della varianza di genere si configurano anche delle persone che invece hanno messo in discussione la propria identità e il ruolo che gli è stato riconosciuto. Quindi c'è poi una dimensione che è chiamata anche questioning, che vuol dire farsi proprio delle domande. Per esempio, nell'adolescenza succede molto, ci sono delle dimensioni esplorative, insomma, che sono naturali anche quelle, naturalmente. La varianza di genere può arrivare poi invece alla consapevolezza di quella che viene chiamata incongruenza di genere, ovvero mi rendo conto che mi viene attribuito un genere in cui però io non mi riconosco, quindi questo chiaramente può insomma essere un dato. Non per forza, ecco, anche qui sono dei gradi, ce lo dobbiamo immaginare come un continuum. Non per forza, questo significa che io devo per forza arrivare alla transizione. Si arriva più sovente alla transizione quando c'è quella cosa che è chiamata disforia di genere, che è quindi un termine clinico che non ha a che fare con quelli precedenti in cui c'è come dire, un fatto semplicemente descrittivo. In questo termine clinico

o disforia di genere vuol dire che la persona prova proprio un disagio, no? Quindi non è semplicemente che io prendo atto del fatto che voglio, le persone intorno a me vogliono trattarmi in un modo, per esempio, vogliono che io mi espliciti in un modo e invece io voglio farlo in un altro, ma questa cosa qui genera in me un disagio molto profondo.

0: perché non sempre le persone in realtà sarebbero orientate al massimo di espressione, diciamo anche in senso chirurgico. Però a volte
1: Cioè,
0: succede
1: che
0: una cosa
1: intendi?
0: che,
1: Spiegacelo bene.
0: cioè, intendo dire che siccome è tutto un continuum, no? Immaginiamoci così, una linea lunga e ciascuno trova la sua collocazione all'interno di questa linea, non è detto che io debba, per esempio, pensare alla ricostruzione chirurgica del sesso. Magari semplicemente mi può far piacere avere dei tratti più femminili o avere dei tratti più maschili, no? Invece però accade che in alcuni governi, in alcuni stati, il cambio dei documenti sia, diciamo, correlato con la, appunto, la riassegnazione chirurgica del sesso. Quindi in pratica è come se lo Stato ti obbligasse a completare la tua transizione, ad arrivare fino alla fine di questo continuum, no? Cioè, tipo, se vuoi essere uomo, devi essere uomo in tutto e per tutto, se vuoi essere donna, devi essere donna in tutto e per tutto. Questo di nuovo ha a che fare con il binarismo di genere, con una certa rigidità dei ruoli,
1: Questo è
0: no?
1: quello che ci stava raccontando appunto Daniela Del Latte con il suo libro Zero Scuse sull'appunto l'affermazione di genere, la varianza del figlio Nicola
0: Sì.
1: che è diventata Vittoria e le sue problematiche anche rispetto al lavoro. Perdonami se ti ho interrotto,
0: No,
1: vai.
0: no, giusto, giusto. E quindi la parte, diciamo, interessante è che qui chiaramente c'è poi, chiamiamo una violenza istituzionale, no? Legata al fatto che ti obbliga a ottenere quel risultato e altrimenti non viene riconosciuto. Quindi quando a volte si parla di detransizione, cioè del fatto che magari le persone rinunciano a completare quel processo, si descrive molto poco. Innanzitutto, vabbè, le percentuali sono molto basse perché immaginiamoci tutto il percorso umano che una persona deve fare per rendersi conto. Allora, in un contesto che è, diciamo, di binarismo di genere ed eterosessuale, già rendersi conto nel tempo, con gli anni, con le esperienze, che quello non è un habitus che gli si confà in qualche modo. Alcune persone ci arrivano molto presto, in età anche infantile, altre magari invece più tardi, insomma, perché l'esperienza di vita è molto varia. Immaginiamoci poi a un certo punto che però questo percorso sia costellato da discriminazioni. Quindi ho fatto tutto questo percorso,
1: Bullismo
0: poi
1: di tutto,
0: sì,
1: insomma.
0: ma poi chiaramente questi percorsi, anche quando si parla del cambio del sesso, eccetera, sono tutti accompagnati da psicologi, eccetera. Non è che
1: Sì.
0: uno un giorno la mattina va
1: Si
0: dal
1: sveglia,
0: chirurgo,
1: certo.
0: no, assolutamente sono dei percorsi anche molto dolorosi.
1: Fortemente
0: Quindi,
1: medicalizzati, insomma, anche quindi.
0: esatto, esattamente. Quindi dolorosi da tanti punti di vista, anche psicologico naturalmente, oltre che fisico. Quindi quando uno arriva a prendere quella decisione, insomma, si può proprio immaginare che l'entità del suo disagio, cioè un precedente, sia molto elevato. E allora la detransizione, quindi il fatto che alcune persone poi rinuncino ad arrivare in fondo a quel percorso lì, deriva molto spesso proprio invece da una discriminazione che le persone subiscono, per esempio dalle pressioni sociali, per esempio dal fatto che i familiari non accettano questo percorso, oppure dal fatto che hanno più difficoltà a trovare lavoro perché c'è molta stigmatizzazione, tant'è vero che poi diciamo ci sono anche delle fasce che accedono alla prostituzione come unico strumento di sostentamento, non perché lo vogliano, ma perché
1: È
0: diciamo non
1: l'unico
0: ci
1: lavoro
0: sono.
1: che trovano, detto sinceramente.
0: Esatto, proprio perché c'è proprio una discriminazione. Quindi, da un certo punto di vista, creare, come stiamo cercando di fare un po' noi insieme oggi, no? Una
1: Esatto.
0: informazione più precisa, più corretta su questi fenomeni, che ripeto, sono universali, il famoso terzo sesso è universale, si trova in tutte le popolazioni del mondo, eccetera, consente, secondo me, di affrontare le cose in maniera, diciamo, causando meno violenza ad altri. Ecco, questo dovrebbe essere, secondo me, l'obiettivo.
1: Non c'è dubbio, io ti ringrazio Marzia Camarda perché davvero ci apri degli orizzonti sui quali purtroppo si sbircia poco e quindi è importante tanto più fare questo tipo di informazione. Se volete saperne di più basta consultare Dizionario di genere, appunto curato da Marzia Camarda. Grazie, a risentirci, a presto.
0: Grazie, grazie mille, a presto.

0: Marrakesh, lei, e per concludere questa trasmissione vogliamo in qualche modo ricominciare da capo, reborn diremmo, tornando all'inizio di tutto, al corpo. E c'è un libro che ci ha colpito per la questione che pone agli adulti, leggo: quando cominciare a parlare ai bambini e alle bambine di come sono fatti i loro corpi, di come entrare in relazione gli uni con gli altri, quando parlare di emozioni, quando cominciare a trasmettere un senso di sé che permetta di valorizzare la propria e altrui corporeità, perché il corpo è maestro se impariamo la sua lingua. Lo scrive Chiara Gregori, è ginecologa e sessuologa, nel libro Il corpo è umano, l'anatomia spiegata alle bambine e ai bambini. Benvenuta.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Il libro risponde anche a un'altra domanda, ecco, come farlo, come parlare ai bambini di come sono fatti i loro corpi, perché, dice la nostra Chiara Gregori, penso che sia prezioso trovare un linguaggio che sia comprensibile ad ogni età. Ecco, che linguaggio ha trovato lei e come ha pensato questo libro?
1: Allora, innanzitutto ho pensato a un libro che potesse parlare anche al bambino o alla bambina che abbiamo dentro noi adulti, perché dobbiamo sapere che i bambini, prima che comprendere con il ragionamento quello che noi abbiamo da dire, lo sentono emotivamente. Questo peraltro vale anche per noi sentiamo prima di comprendere, e quindi disimparare il linguaggio del corpo rischia davvero di portare a un'incomprensione di noi stessi e noi stesse con noi stessi e noi stesse. Quindi quello che ho fatto è usare il linguaggio che ho imparato ad utilizzare nella mia pratica clinica quotidiana, quindi prendere il corpo, tutto quello che ho studiato all'università, alla scuola di specializzazione, e semplificarlo, dare un'idea di come funzionano le parti fra loro, di come interagiscono fra loro, proprio per dare una competenza, un senso di sé che permetta di non temere ciò che ci accade.
0: E infatti il libro ha proprio una serie di spunti, no? Sono proprio piccoli spunti per ascoltarti, domande che Chiara Gregori pone al piccolo lettore. Se mastichi bene, permetti alla saliva di preparare alcuni alimenti a essere ben digeriti, il tuo corpo farà meno fatica e a te rimarranno più energie per giocare, leggere, eccetera. Domande per possibili lavori di gruppo. Sai che se provi a gonfiare la pancia quando respiri, respirazione addominale, si può diffondere nel corpo un senso di calma? Trova nel libro come si chiama il muscolo che ti può aiutare. Ecco, insegnare loro come è fatto il corpo, quale strada apre nella crescita dei bambini, dei ragazzi, nella loro consapevolezza, nella loro serenità?
1: E permette loro di valorizzarsi, di sentirsi esseri preziosi, che è una condizio sine qua non per sentire gli altri e le altre persone preziose, no? Ad esempio, uno degli spunti che metto nel libro è: ti è mai capitato di accorgerti di aver spaventato qualcuno?
0: Sì.
1: No? E da cosa l'hai capito? Da cosa hai compreso di averlo spaventato? E tra l'altro è interessante dire come ti ha poi fatto sentire, no? Questa sorta di ping pong di emozioni. Leggo un'emozione che ho provocato e osservo anche come

0: mi fa sentire aver visto questa reazione, che è un modo per tornare a entrare in comunità, a far comunità, a sentire le altre persone. Se non sento me stesso, se non comprendo me stesso, non potrò comprendere gli altri e non potrò capire che cosa sto provocando nelle altre persone. E siamo veramente troppi e troppe al mondo per non tornare a valorizzare l'importanza di relazioni sane.
1: Ecco, dice che è bello imparare a voler bene al proprio corpo, prendersene cura e rispettare anche gli altri. È un'educazione anatomica, ma è in fondo è un'educazione emotiva, quella che sta proponendo anche attraverso il QR code, e quindi si può, diciamo, con il cellulare anche ascoltare quello che c'è scritto nel libro. Le chiedo, l'educazione, questo tipo di educazione emotivo-anatomica, può essere un antidoto, un deterrente anche agli atti di autolesionismo, no? Che tra i giovani sono fortemente in aumento, il sentire il corpo come il proprio tempio, il luogo dove stare bene, dove rifugiarsi.
0: Sì, io lo credo assolutamente, proprio perché il corpo è maestro, l'anatomia e la biologia sono maestri, e quindi se io torno a sentire, non avrò bisogno, ad esempio, di atti che mi permettano una percezione più potente, e non avrò bisogno di atti che riportino l'attenzione su di me, no? Cioè, questo tipo di discorsi deve servire a dare importanza, far sentire che ci prendiamo un tempo per raccontare la vita, e quel tempo è un regalo che ci facciamo a vicenda. E quindi io credo che sia veramente il modo per mantenere un ponte di comunicazione, per cui poi appunto i ragazzi e le ragazze non debbano urlare dall'altra parte del fiume per farsi sentire, ma ci potremo appunto incontrare su questo ponte, senza un linguaggio troppo infantile quando sono piccoli o troppo invece complesso quando siamo adulti, no? Con un linguaggio che ci possa unire.
1: Che belle queste parole di Chiara Gregori. Appunto, vedevo una generazione del futuro che non si tagli, che non abbia bisogno, come sta dicendo, di urlare dall'altra parte del fiume per essere ascoltata, e che impari ad ascoltarsi soprattutto. Chiara Gregori, ginecologa sessuologa, Il corpo è umano, l'anatomia spiegata alle bambine e ai bambini. Grazie davvero per essere stata con noi, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

Abrams ci porta alla chiusura. Ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corina De Laurentiis, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno, formato famiglia torna come sempre domani alle 10:30. Voi tutti buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste, durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze e di genere per le località delle aree interne. Più contenuti valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Santi per un giorno.
10: Giovedì 28 maggio, siamo quasi alla fine anche di questa settimana e anche di questo mese. Santi per un giorno, Don Walter Insero, buongiorno.
11: Buona giornata a te, Federica Gentile.
10: E allora auguri a chi di voi porta il nome di Germano, perché oggi la Chiesa, tra gli altri, ricorda San Germano di Parigi. Attenzione, perché è proprio lui che ha dato il nome ad una famosa abbazia e a un intero quartiere di Parigi, Saint-Germain-des-Prés. È lui?
11: Sì, è vero, un monaco, un eremita, pensa, che voleva vivere una vita di preghiera, studio e penitenza, ma a causa della fama di santità che aveva e della sua nobiltà d'animo fu chiamato e nominato vescovo di Parigi.
10: Allora, siamo in Francia, alla fine del V secolo, famiglia benestante che lo fa studiare, dopodiché viene richiamato dal vescovo della sua città natale, Autun, viene ordinato sacerdote e dopo qualche anno gli viene affidata la direzione del monastero di San Sifroniano, monastero che versa in una condizione veramente di decadenza, e lui però contribuisce a risollevarlo, quindi si fa subito notare per le sue doti. Nel 556 il re merovincio Chilperico lo nomina vescovo e lui diventa consigliere del principe e di tutti poi i suoi successori, e quindi comincia a frequentare ambienti che si riveleranno subito ricchi anche di esperienze di spiritualità. Conoscerà tanti futuri santi, tante future sante, e poi stringerà amicizia con il poeta Fortunato, che diventerà poi il suo biografo, e grazie proprio a Fortunato e alla sua biografia tanti episodi, no, sono arrivati fino a noi, per questo sappiamo tanto della sua vita.
11: Sì, è vero, il suo amico Fortunato di Poitiers ci ha lasciato una biografia in stile agiografico. Sappiamo che Germano è un vescovo noto per la sua carità e la difesa dei poveri. Fino a data recente gli vengono attribuite anche due lettere molto interessanti per la conoscenza, pensa Federica, della liturgia gallicana, cioè

0: la liturgia diffusa in Gallia, quindi la Francia di allora, che tuttavia potrebbero però essere anche posteriori.
1: Certo, lo dicevamo in apertura, Saint-Germain-des-Prés, che è uno dei quartieri più belli e suggestivi di Parigi, no? Se ci siete stati lo conoscerete, altrimenti se mai doveste fare un viaggio a Parigi andatelo a vedere. Prende il nome proprio da lui, perché prima c'era stata una prima abbazia che poi viene distrutta nel tempo, viene ricostruita nel 1990 nei prati appunto, no? Attorno a Parigi, e presto diventa però una monastero più importante di Parigi e di fatto Don Walter uno dei principali centri di spiritualità dell'Occidente.
0: Sì, sì, sì, certamente l'abbazia di Saint-Germain-des-Prés è il più antico luogo di culto a Parigi, fondato nel 542, originariamente dedicato a San Vincenzo, costruito sulla riva sinistra della Senna per custodire le reliquie di San Vincenzo di Saragozza e la stola proveniente dalla Spagna. Nel VII secolo prese il nome di San Germano, diventando quindi una potente abbazia benedettina sotto patronato reale, un centro della vita intellettuale cattolica fino alla Rivoluzione francese. Mm-hmm. Oggi resta purtroppo solo la chiesa, bellissima, che è un vero gioiello di arte romano-gotico, certamente da visitare.
1: Bellissima, assolutamente, andatela a vedere. Germano muore il 28 maggio del 576, e 200 anni dopo, nel 754, la sua salma viene traslata per ordine di Pipino il Breve alla presenza di un giovane Carlo Magno, e si parla di tanti fatti miracolosi avvenuti in quel momento e ve li raccontiamo tra poco, mi raccomando, perché sono veramente incredibili. E adesso invece arriva Antonello Venditti, Stella. Stella.

0: Antonello Venditti, Stella su Radio 1, a Santi per un giorno, dove stiamo raccontando la vita di Germano, ovvero colui quale ha dato il nome a Saint-Germain-des-Prés, per esempio al quartiere di Parigi, Don Walter Insero, Federica Gentile. E San Germano, che viene definito anche il padre dei poveri, vero Don Walter?
1: Sì, era un vescovo che si è speso tanto per i poveri della sua città e ha ottenuto da Dio diversi miracoli in vita, come la guarigione di un lebbroso, la guarigione

0: prigione del re Chilperico, e pare che attraverso la preghiera riuscì a fermare anche un vasto incendio che minacciava Parigi. Sì. Noi comunemente noi diciamo che un santo fa tanti miracoli, ma il santo si rende intermediario, è Dio che fa il miracolo, certo. Lo ottiene però, certo. Diventa colui che intercede, e come dicevi numerosi miracoli sono avvenuti anche nel momento della traslazione del suo corpo, 2 secoli dopo.
1: Capito? È incredibile. 2 secoli dopo è veramente, insomma, lui diventa un personaggio che si fa molto amare, che fa tanto per l'intera popolazione. E infatti lo ricordiamo ancora oggi come
0: ancora oggi c'è una devozione, ma questo ci dice che addirittura tutto un quartiere prende il nome,
1: esatto,
0: da lui e da quello che ha fatto, dal suo operato. Quindi questo è significativo, no? Di come la sua fama era diffusa e come tutti riconoscevano la sua opera.
1: Bellissimo, veramente un grande personaggio, siamo contenti di avervelo ricordato quest'oggi, e quindi ancora auguri a chi di voi porta questo nome. Siamo al Vangelo, Don Walter.
0: Allora, il Vangelo di oggi, Marco, capitolo 10, versetti 46-52. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Pensa, quest'uomo, Federica, costretto a mendicare perché non vedente, che vive ai margini della società, ai margini di questa città, seduto lungo la strada, sente che passa Gesù, gliene hanno parlato, che cosa fa? L'unica cosa che può fare, grida, comincia a gridare e fa una professione di fede, perché gli dice: figlio di Davide. Riconosce che è Messia, perché dalla dinastia di Davide sarebbe arrivato il Messia, il Salvatore, Gesù, Yeshua, Gesù che vuol dire colui che salva dal peccato, abbi pietà di me. E che cosa può fare? Tutti lo rimproverano perché tacesse, perché disturba, no? Ma egli gridava ancora più forte. Ecco, a me piace questo gridare più forte, che è proprio la descrizione della preghiera. Noi a volte riduciamo la preghiera a un'esperienza un po' romantica, smielata, no? Sdolcinata. È il grido del cuore, è il grido che nasce dal bisogno. Gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Mentre tutti i ben pensanti che erano lì: no, no, ma non disturbi il maestro, fatelo tacere. No, Gesù si fermò, sì, e disse: chiamatemelo, chiamatelo a me. Chiamarono il cieco, Gesù gli disse: coraggio, alzati. Gli dicono: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù gli chiese: che cosa vuoi che io faccia per te? Profonda questa domanda,
1: molto.
0: Dice: che cosa vuoi che io faccia? E lui rispose: Rabbuni, maestro mio, che io veda di nuovo. Quindi vedeva, ma aveva perso la vista, non era un cieco nato.
1: Certo.
0: Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Gesù non fa nulla, non lo tocca, ma gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. E lui, andando, fidandosi della parola, riacquista la fede, perché è la fede che ti fa vedere.
1: Certo, certo.
0: La fede ci dona uno sguardo, e noi abbiamo 2 occhi, Federica, perché con uno siamo chiamati a vedere Dio nella storia, con l'altro occhio a vedere e scoprire i nostri fratelli che Dio ci mette accanto.
1: Grazie Don Walter.
0: Grazie a te, Federica Gentile.
1: Grazie a tutti voi e ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Il futuro bussa alla porta della borsa americana con tre nomi enormi: SpaceX, OpenAI e Anthropic. Dentro ci sono i razzi di Musk, ChatGPT di Altman, Claude dei fratelli Amodei e poi satelliti, data center e intelligenze artificiali sempre più potenti e valutazioni da capogiro. Ma quando una promessa tecnologica entra a Wall Street, il sogno deve cambiarsi d'abito. Meno visioni, più bilanci. Meno cambieremo il mondo, più ma quanto costa farlo? E allora la domanda diventa: il mercato sta comprando la prossima rivoluzione industriale o sta pagando troppo cara la nostra nostalgia del futuro? Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Oggi dunque parliamo dell'ondata di IPO, la sigla che sta per le offerte pubbliche iniziali con cui una società entra in borsa e che potrebbe portare sui listini alcune delle aziende più simboliche della nuova economia dell'intelligenza artificiale e dello spazio, ossia SpaceX, OpenAI e Anthropic. In ballo ci sono valutazioni da record e molte domande ancora aperte. Ricavi, perdite, controlli, crollo dei fondatori, costi giganteschi dei data center, sostenibilità del modello economico, rischi di una grande bolla finanziaria. Di questo parliamo con il nostro ospite di oggi, Paolo Barberis. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
1: Pioniere del digitale in Italia, fondatore di Data, società internet quotata in borsa a Piazza Affari, in questo caso già dal 2000, e poi cofondatore di Nana Bianca. Prima di ascoltare te, Paolo, la voce della nostra intelligenza artificiale parlante, Beta, sentiamo il tuo parere. Ciao Beta.
3: Ciao. Quando Musk, OpenAI o Anthropic entrano in borsa, non portano solo le loro aziende, ma l'idea che il futuro abbia un prezzo. Io penso che il mercato misurerà quanto siamo disposti a pagare per le nostre speranze, e a volte le speranze possono costare molto.
1: E allora con Paolo Barberis parliamo di queste quotazioni di borsa, nel caso...

0: Nel Wall Street, però, prima la notizia che arriva da ieri: Nucleo, che è la società che fa il nucleare, fondata, il nucleare diciamo di ultima generazione, fondata da Stefano Buono, ha deciso che si quoterà proprio a Wall Street con una valutazione iniziale di 2,4 miliardi. Il debutto al Nasdaq è previsto entro l'estate. Allora, Paolo, partiamo proprio da questa scena. Cosa sta succedendo a Wall Street, oltre a cogliere anche questa startup italiana?
1: Allora, nei prossimi 6 mesi si presentano 3 sbarchi storici in borsa, quindi SpaceX, che è appunto la società di Elon Musk, no? Che sta dietro a Starlink e anche a X, diciamo l'LM, insomma, il modello linguistico di intelligenza artificiale, appunto, X. Poi c'è OpenAI che sta dietro a ChatGPT e Anthropic che appunto sta dietro a Claude. Non sono società qualsiasi, praticamente incarnano le promesse, lo spazio di Elon Musk, l'intelligenza artificiale, la cosiddetta AGI, l'intelligenza artificiale generale, l'intelligenza per le imprese, l'intelligenza agentica, di cui quest'anno appunto si parla esclusivamente di quello perché si va verso un'intelligenza artificiale sempre più che agisce, esecutiva, e non solo con cui parlare, ma che fa proprio le azioni.
0: Ecco, perché è
1: Raccolta
0: importante,
1: complessiva.
0: anche per chi non segue la borsa, questa notizia?
1: Ma è importante perché qui si sta giocando un po' il futuro e come sarà posizionato il mondo nei prossimi decenni. E si sta creando questo fenomeno per cui c'è questa grande corsa con queste valorizzazioni molto alte. Pensiamo che SpaceX sta immaginando di andare a 1750 miliardi, e OpenAI a circa 900, Anthropic più o meno lo stesso entro fine anno. Quindi considerate che Google nel 2004, quando si quotò, valeva 23 miliardi e ora vale 200 volte tanto. Immaginare che queste società vadano già così alte sul mercato significa diciamo, che si stanno un po' sconvolgendo tutti i numeri che abbiamo in mente, perché gli stessi multipli non si potranno certamente verificare. Le società insieme arrivano a valere 3.500 miliardi, che è quanto vale Microsoft oggi, che ci ha messo 40 anni proprio a costruirsi. Quindi ci sono proprio delle sproporzioni e questa cosa non coinvolge solo chi investe in borsa, ma è una cosa che coinvolge proprio la, diciamo, nuova conformazione del nuovo mondo, il cui sistema operativo è sempre più intelligenza artificiale.
0: Ecco, come dice il Papa nella sua enciclica che abbiamo commentato con Padre Benanti l'altro ieri, è proprio una infrastruttura che va a plasmare tutte le nostre vite, dal come pensiamo a come lavoriamo e soprattutto a quali rapporti di potere siamo soggetti. Ora però molte voci si stanno succedendo in questi giorni che raccontano la storia non dal punto di vista della euforia, come spesso capita di leggere su alcuni quotidiani americani, ma dal punto di vista dei problemi. Cioè, qual è, secondo te, il punto debole di questa narrazione entusiastica dell'arrivo in borsa di queste tre grandi compagnie?
1: Sicuramente sono valutazioni stellari, come abbiamo detto, se le confrontiamo alle valutazioni di coloro che hanno fatto la rete fino ad oggi. Consideriamo che le big tech comunque sono già molto dotate sul fronte dell'intelligenza artificiale, quindi non è che Google, Microsoft, Meta e Amazon staranno a guardare, anzi stanno praticamente dominando il panorama assieme appunto a questi nuovi player. Il punto debole è che ci sarà una grande corsa con dei grandi investimenti. E come succede nelle grandi infrastrutture, come è successo, non so, anche mettiamo nelle ferrovie negli Stati Uniti, ci sono tante società, ne resisteranno alcune e quando la polvere, diciamo, si abbasserà e si vedrà in maniera più nitida, rimarranno però le infrastrutture, perché non dimentichiamoci che non è una bolla semplicemente perché dietro ci sono dei centri di elaborazione dati, fibra, satelliti, quindi ci sono delle infrastrutture vere e proprie. E che coinvolgono tutto il mondo dell'energia, tutto il mondo della produzione dei chip, e quindi è una cosa che chiaramente è destinata a rimanere.
0: Quindi tu
1: Non
0: non
1: sono.
0: credi, ogni tanto c'è qualcuno che lancia l'allarme, attenzione, arriva la bolla, tu non ci credi a questo, mi pare di capire.
1: Allora, le quotate attuali non hanno delle valutazioni impossibili, valgono intorno ai 25-35 volte gli utili, che è una valutazione di società con tassi di crescita del 25%, 20-25%, che è stata sempre sostenibile nella storia. Quelle che stanno arrivando oggi, come dicevamo, hanno delle valutazioni, cioè partono già mature a livello, diciamo, di capitalizzazione di borsa. Quindi lì probabilmente si potrebbe immaginare che alcune possono avere un esito, altre un altro. Però sicuramente il valore di quelle che sono oggi quotate sembra reggere molto bene, perché consideriamo

0: che le big tech, cioè le grandi, diciamo, società che usiamo anche abitualmente nei servizi online, hanno tutti degli utili che stanno fra i 60 e i 100 miliardi all'anno, certo. Cifre inimmaginabili.
1: Insomma. Senti, un caso particolare dei tre è quello di SpaceX, SpaceX che non è soltanto l'azienda che manda i razzi riutilizzabili e fa Grok, che sarebbe l'intelligenza artificiale di Elon Musk, ma soprattutto ha dentro, oltre al Tesla pure, ha dentro Starlink, che appunto è la rete di satelliti che connette territori remoti e può avere ruoli strategici nelle comunicazioni militari usando frequenze, orbite basse e spazio comune. Ieri sul Corriere della Sera Roberto Battiston metteva l'accento sul fatto che quotandosi SpaceX deve accettare che il cielo entri in un prospetto finanziario con licenze, autorizzazioni, frequenze, insomma dei limiti che Elon Musk non ama tanto.
0: Sicuramente andando, diciamo, pubblici, come si suol dire, essendo quotati, c'è un dovere di trasparenza molto più alto e anche un'adesione, diciamo, alla regolamentazione. Quindi è come se si andasse un po' a industrializzare lo spazio in cui saranno create appunto regole e ci saranno anche dei criteri di concorrenza a quel punto. Sicuramente SpaceX con i razzi e con la rete Starlink, che è una, diciamo, è un'infrastruttura eccezionale, no? Sia per la connettività sia a livello geopolitico si sta rivelando cruciale, da molto potere in mano, diciamo, a poche persone. Questa è una cosa che effettivamente sta avvenendo un po' assieme al digitale, è avvenuta, e con l'intelligenza artificiale andrà proprio a diventare sempre più potente questa tematica.
1: Delle tre, quella che sembra godere del maggiore favore, almeno della stampa, è Anthropic, peraltro l'unica azienda invitata dal Papa l'altro giorno alla presentazione della enciclica, e perché si è caratterizzata proprio per l'attenzione alla sicurezza e all'etica dei propri algoritmi. Sta davvero messa meglio di tutti gli altri Anthropic, o soltanto Mark in questa immagine di azienda buona contro le altre che sono cattive?
0: Allora, questa sì, è una bella domanda, perché effettivamente da una parte abbiamo un Anthropic che chiaramente ha una visione, insomma il suo fondatore chiaramente fa dei paper, scrive appunto delle cose che sono molto nella direzione appunto etica. Poi evidentemente i nuovi modelli che staranno uscendo pongono dei problemi di vulnerabilità, perché sono talmente potenti che potrebbero addirittura, diciamo, essere delle armi, no? Sul digitale, per andare ad attaccare a livello di hacker e così via. Quindi questa cosa qua diventa un motore fondamentale, quindi usarlo con etica sarà sempre più complesso, immagino, perché come tutte le armi molto potenti chiaramente pone dei problemi anche di posizionamento. D'altra parte gli investimenti sono talmente alti e importanti per raggiungere appunto questo predominio o arrivare all'intelligenza artificiale generale, che c'è da chiedersi come si facciano a mantenere delle promesse, no? Perché certo, poi di semestre in semestre lo scenario cambia e dovranno competere tra loro.
1: Sicuramente. Sì, no, dico velocemente una risposta, perché la terza è del terzetto, è OpenAI, che ha aperto questa gara nel 2022 lanciando ChatGPT. Com'è messa secondo te adesso?
0: Secondo me, allora, è messa bene, si è posizionata meno verso le aziende, che probabilmente invece è stata la mossa giusta di Anthropic Claude. Si è buttata all'inizio anche un po' sull'entertainment, andando a fare concorrenza anche a Meta, provando a fare Sora, perché sicuramente lì c'era molto utilizzo.
1: Sora, ricordiamo, è la ChatGPT dei video, cioè produceva dei video a comando, semplicemente chiedendoglieli. Sì.
0: Esatto.
1: Che però ha chiuso.
0: Sì, perché andava a popolare una cosa che assomigliava molto a Instagram, fatta di AI, quindi fatta di intelligenza artificiale. Quindi insomma un posizionamento che credo stiano un po' rivedendo, andare, perché essendo l'intelligenza artificiale un sistema operativo mondiale, chiaramente la visione che passi prima dalle imprese e poi dai consumatori credo che sia la visione corretta. L'adozione in massa è sotto gli occhi di tutti, quanti andranno poi a pagare per i servizi, come sappiamo, è sempre un tema. Pubblicità o iscrizione ad abbonamento, ecco, questa è un po' sempre l'incognita, anche per OpenAI.
1: Insomma, pochi secondi per una conclusione, sei ottimista o pessimista di questo sbarco in borsa di questi campioni?
0: Bah, è un momento di grande entusiasmo, di grande scoperta, e credo che sia un momento molto positivo, che pone però dei grandi interrogativi a livello mondiale.
1: Paolo Barberis, pioniere del digitale in Italia, fondatore di Nana Bianca, grazie per essere stato con noi. Grazie.

0: Grazie Massimo, grazie a tutti.
1: E grazie a Giovanna Insardi per il coordinamento tecnico, la nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissimi contenuti sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Domani l'appuntamento è con Barbara Carfagna, continueremo a parlare di Anthropic e di questi temi. Linea IGR da Massimo Cerofolini. Passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. La premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Mattino 5, ha rilanciato le politiche contro l'immigrazione irregolare che, spiega, hanno prodotto un calo degli sbarchi nonostante l'ostruzionismo di alcuni magistrati. Al centro del suo intervento anche le spese per l'energia e la richiesta a Bruxelles di una maggiore flessibilità per il bilancio pubblico. Su questo, assicura, sono in corso interlocuzioni. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Ascoltiamo le sue parole.
3: Il tema è la nostra priorità, ci lavoriamo ogni giorno, non dall'inizio della guerra in Iran. Sono moltissimi i provvedimenti che noi abbiamo varato per abbassare il costo dell'energia, sia nell'immediato che nel lungo termine, per le famiglie e per le imprese, particolarmente per le famiglie vulnerabili.
2: Trovato il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, 3 le persone arrestate.
4: La droga come bancomat. I proventi incassati dal traffico di stupefacenti da Cosa Nostra a partire dagli anni 80 reinvestiti in proprietà, società, immobili e conti bancari in tutto il mondo. Un patrimonio immenso che la direzione distrettuale antimafia di Palermo cercava dal 16 gennaio 2023, giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro, capomafia di Castelvetrano. Oggi il GICO della Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 200 milioni di euro. Secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto dal boss. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia, in diversi paradisi fiscali, dalla Svizzera alle isole Cayman. Poco fa, in conferenza stampa, Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo.
5: Direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del follow the money. Principio del follow the money che qui oggi trova un'applicazione, perché noi ancora oggi abbiamo una quantificazione soltanto orientativa dei valori che siamo riusciti a sequestrare.
4: 3 le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Segregata, drogata e stuprata per giorni, è accaduto a Roma una 32enne colombiana in uno stabile abbandonato alla periferia est della capitale. Arrestate 5 persone di origine extracomunitaria per violenza sessuale di gruppo. Nel blitz della polizia fermati anche altri 11 uomini che vivevano nello stabile. Tutti hanno ricevuto un decreto di espulsione. Sono

0: stati portati in diversi centri per il rimpatrio. Amministrazione giudiziaria per il Casinò di Saint-Vincent, l'ha decisa il Tribunale di Torino con un decreto, il primo applicato ad una casa da gioco. Il provvedimento arriva a seguito delle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio di denaro che vede coinvolte una trentina di persone, tra i quali anche alcuni dipendenti del Casinò, sequestrati 5 milioni di euro. La crisi in Medio Oriente, attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, mentre in Libano gli ultimi raid israeliani hanno provocato oltre 10 vittime. Intanto l'ONU inserisce Tel Aviv nella lista nera per presunte violenze sessuali commesse nelle zone di conflitto, lista che comprende anche Hamas.
1: Fra le vittime ci sono anche i membri di una famiglia annientata da un drone lungo l'autostrada di Adlun. Solo qui 6 morti, inclusi dei bambini. Fuggivano in auto dopo l'ordine di evacuazione che Israele ha esteso a tutto il sud del Libano, mentre il suo fuoco ha ucciso anche a Sidone, Tiro, Nabatie. Colpiamo centri di comando di Hezbollah, sostiene l'esercito israeliano, che nel nord di Gaza rivendica anche l'eliminazione di 2 comandanti di Hamas, benché nei raid muoiano anche 5 bambini. Per il secondo giorno di fila, scambi di colpi anche fra Iran e Stati Uniti. Teheran condanna i nuovi bombardamenti americani contro postazioni di lancio a Bandar Abbas e l'abbattimento di 4 droni iraniani, ma replica lanciando ordigni su una base statunitense del Kuwait, attivando la contraerea del regno. Tutto questo mentre la TV di Stato iraniana illustra la bozza di un memorandum d'intesa che prevede il ritiro delle forze americane e la riapertura di Hormuz, ma con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Totale invenzione, smentisce Trump, che dice un accordo non c'è e nessuno controllerà lo stretto. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Dopo il rientro del primo gruppo di attivisti della flottiglia terrestre ieri dalla Libia, sono ancora incerte le procedure per l'espulsione di altri 2 connazionali bloccati nella parte orientale del paese. Il console d'Italia, Filippo Colombo, ha fatto visita ai 2 attivisti detenuti in una caserma della polizia. Stanno bene, ha riferito il diplomatico, spiegando tuttavia di aver chiesto alle autorità libiche migliori condizioni di detenzione. Un uomo ha accoltellato 3 persone in Svizzera gridando all'Akbar. È accaduto stamane alle 8:30 alla stazione ferroviaria di Winterthur, a una ventina di chilometri da Zurigo. È arrestato un 31enne elvetico fermato poco dopo l'attacco con un'arma da taglio. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Armani e Hollywood da domani al Teatro del Giglio di Lucca, una mostra sullo stilista e il suo rapporto con il cinema.
2: Io non faccio parte dei tuoi problemi.
3: Quando il cinema incontra l'eleganza, la firma è sempre la stessa, Giorgio Armani. Dall'eleganza impeccabile di Richard Gere in American Gigolo, che nel 1980 lo ha consacrato a Hollywood, all'abito da sposa di Penelope Cruz, lo stilista italiano ha costruito un legame duraturo e profondo con il mondo del cinema. In mostra a Lucca una selezione di materiali provenienti da un patrimonio di oltre 8.000 pezzi, mai usciti prima dall'archivio di Parma. Tutto cominciò appunto con American Gigolo, quando Re Giorgio disegnò e realizzò un abito per Gere, successivamente indossato anche sul red carpet, abito che sarà esposto nella mostra insieme alla locandina originale del film. Avevo 29 anni, dice Gere, quando mi hanno chiesto di girare American Gigolo. Mi hanno presentato questo signore, Giorgio Armani, che doveva stare ai costumi. Io non avevo niente di mio, neanche una cravatta. Giorgio si sarebbe occupato di tutti gli abiti per questo film e per me. Personalmente sono stato in grado di trovare il mio personaggio grazie ai suoi abiti. Maurelia Carafa, GR1.
0: Ora lo sport, il tennis, Roland Garros, tanti gli azzurri in campo, tra poco tocca a Sinner, ci aggiorna in studio Diego Carmignani.
4: È una giornata bollente a Parigi, non nel senso figurato, 33 gradi previsti, temperatura record assoluto per questo periodo dell'anno e proprio nell'orario in cui è in campo Jannik Sinner, tra pochissimo sul Philippe Chartier, nell'incontro valido per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. È in corso il riscaldamento 3-2, ovviamente tantissimi spettatori per il numero 1 al mondo, che ha da temere probabilmente proprio la temperatura come nemico principale. Chi è già in campo da un'ora circa è Flavio Cobolli, opposto al cinese Wu. Ha vinto 6-4 il primo set, Cobolli è sotto 2-1 nel secondo, ma sono tanti gli azzurri, come dicevi. Nel pomeriggio altri 2 darderi, Arnaldi contro Comesana e Tsitsipas. Chiuderà poi il programma proprio sul campo centrale contro il beniamino di casa Rinderknecht, il nostro Berrettini. Da non trascurare poi il doppio Bolelli-Vavassori, ora di pranzo con Duckworth e Trungelliti, e ancora Vavassori sempre in campo nel misto con Sarerrani, avversari Perez e Cabral.
0: E chiudiamo con il meteo, l'ondata di caldo che sta attraversando.

0: attraversando l'Europa, compreso il nostro paese, temperature ancora sopra la media, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma, in arrivo temporali per una tregua. Bisognerà aspettare la fine della settimana quando ci sarà un calo delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, ora c'è l'informazione regionale, potete riascoltare questo GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon ascolto.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Sequestrata e violentata per 3 giorni a Roma in uno stabile abbandonato, fermate 5 persone, la vittima, una 32enne minacciata di morte e drogata. 2 motociclisti e una ragazzina di 14 anni sono le ultime 3 vittime sulle strade del Lazio. Serve sicurezza, l'appello delle associazioni. Ferrovia Roma Nord, dall'8 giugno sino a settembre, al via i lavori di manutenzione, previsti servizi sostitutivi. Creature, creatori. Al Maxi di Roma una mostra indaga a San Francesco nell'arte contemporanea. Di nuovo buongiorno da Antonio Amoro in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. 5 persone indagate a Roma per stupro di gruppo, tutte straniere. La vittima, una donna di 32 anni di nazionalità colombiana, prima adescata per una dose di hashish, poi segregata per 3 giorni e violentata a turno in uno stabile abbandonato alla periferia est della capitale. Il servizio.
2: Segregata per 3 giorni in uno stabile abbandonato e costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte, vittima, una 32enne di origini colombiane, arrivata nella capitale 10 giorni prima dell'accaduto. Dopo essere stata avvicinata da un uomo all'esterno del ristorante in cui stava cenando, la donna sarebbe stata convinta a seguirlo per ottenere dell'hashish. I due avrebbero raggiunto un furgone sul quale poi sarebbe stata caricata con la forza fino a via Cesare Tallone, alla periferia est della capitale. Da quel momento ha inizio l'incubo. All'interno di un edificio abbandonato, la 32enne sarebbe stata costretta a subire ripetute violenze sessuali da parte di 5 persone, ora indagate e sottoposte a fermo. Avrebbero abusato di lei, alternandosi nell'arco di 36 ore in un contesto di sopraffazioni e minacce, drogandola per impedirle di reagire e scappare. Solo al termine della 3ª giornata, all'apice dell'ennesima violenza subita, la donna sarebbe riuscita a fuggire e a raggiungere la strada, dove avrebbe chiesto aiuto ad un passante. Dopo la denuncia sono partite le indagini, condotte dagli investigatori della 4ª sezione della squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Non si ferma la strage sulle strade della nostra regione. 3 mortali in poche ore, 2 sono motociclisti, l'altra una ragazzina di 14 anni che era in bicicletta, è stata travolta ad Aprilia.
3: 3 vittime in meno di 24 ore sulle strade del Lazio, una strage senza fine. L'ultimo incidente mortale in ordine di tempo questa mattina intorno alle 7:30 in via dell'aeroporto, la strada che da Ostia porta a Fiumicino. La moto a terra, il casco lì vicino e poco distante un furgone. Non c'è stato nulla da fare per il Centauro, un 42enne sbalzato nell'impatto contro il mezzo e finito sulla

asfalto. Accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è stata chiusa, traffico in tilt in tutta la zona. Solo ieri un altro sinistro, questa volta a Roma, in zona Porta Portese, in via Ettore Rolli. A perdere la vita ancora un motociclista di 52 anni. Anche in questo caso l'impatto contro un'utilitaria per cause ancora da chiarire. Vani tentativi di rianimare lo scooterista. La più giovane vittima aveva solo 14 anni, era in sella alla sua bicicletta in

0: La ragazzina potrebbe essersi immessa da una traversa senza che la conducente avesse il tempo di frenare. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, l'arrivo di un'eliambulanza rientrata purtroppo senza nessun paziente. Troppo gravi le ferite riportate dalla 14enne. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Ci spostiamo nel Cassinate. Tra i lavoratori della Stellantis dello stabilimento Piedimonte San Germano, molta preoccupazione per il futuro.
2: Uno stipendio completo ancora non c'è, tanta gente che ricorre a prendere il TFR per pagare delle spese, diciamo quelle eccezionali.
3: Cassa integrazione, fermi produttivi e un futuro ancora pieno di incognite per i lavoratori della Stellantis di Cassino. Oggi gli operai sono in fabbrica, ma i numeri del 2026 continuano a parlare di una produzione ai minimi storici. Gennaro Davino, Wilm Frosinone.
4: Abbiamo stimato che a fine anno non supereremo i 70 giorni di lavoro. Questa crisi non è cominciata ieri, sono 10 anni che viviamo di cassa integrazione, che si producono modelli che sul mercato non hanno più richiesta.
3: La settimana scorsa dal piano industriale di Stellantis è emerso poco sul futuro di questo stabilimento. All'orizzonte un programma ad hoc per il marchio Maserati che potrebbe interessare Cassino e partnership con i colossi cinesi del settore. Mirko Marcella, Film CISL, Frosinone.
5: Noi siamo disponibili ad ascoltare tutte le proposte, anche eventuali partnership con case automobilistiche cinesi, purché ci sia un piano industriale certo che ridia volume ed occupazione a questo territorio.
3: Domani in regione un tavolo con le parti sociali per definire le prossime tappe in vista dell'arrivo in Italia dei vertici Stellantis e del tavolo nazionale sull'automotive previsto a luglio. Ma, dicono i sindacati, servono risposte immediate. Andrea Di Traglia, FIOM CGL, Frosinone Latina.
6: Serve anticipare la discussione e occuparsi di quello che è lo stabilimento che più di tutti sta soffrendo in questo periodo.
3: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Andiamo a Roma, scendono in piazza i medici di famiglia, chiedono che la riforma della professione venga fatta in modo condiviso.
7: Utente smistato, relazione non trovata, attendere il prossimo medico. I cartelli esposti dal Sindacato dei Medici Italiani davanti al Ministero della Salute esprimono il disagio di un pezzo della categoria. Sotto la lente di ingrandimento una ipotesi di riforma della medicina generale senza il consenso dei professionisti. Il no più netto riguarda la contestazione dell'integrazione dei medici di base nelle nuove case di comunità. Si eliminerebbe il rapporto personale con il paziente e i medici non ci stanno a essere considerati responsabili delle lentezze e dei ritardi nell'attuazione del PNRR sulle case di comunità. A cascata ne deriva la richiesta di non essere retribuiti per obiettivi e al ruolo unico dell'assistenza primaria. Positivo invece il parere sull'istituzione della scuola di specializzazione in medicina generale, sul rilancio della medicina dei servizi, sul contratto di dipendenza per gli specialisti in medicina generale e sul completamento orario su base volontaria. Una rappresentanza sta incontrando il capo di gabinetto del Ministero della Salute. Alla manifestazione ha aderito anche il coordinamento sindacale professionisti della salute. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Trasporti, a partire dalla mezzanotte sciopero generale dei sindacati di base per 24 ore per autobus, treni aerei. Nel Lazio sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo in via di riqualificazione è previsto uno stop al servizio ferroviario per interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti. Sentiamo.
8: Si preannuncia un'estate più calda che mai per i pendolari della ferrovia Roma-Viterbo, non tanto e non solo per le temperature che stanno già toccando valori molto elevati, quanto piuttosto per i lavori che interesseranno la rete. Dall'8 giugno al 6 settembre si fermeranno i treni tra Acqua, Acetosa e Saxa Rubra per lavori di risanamento e adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Tevere, un intervento necessario visti i segni di degrado mostrati dal viadotto. L'intervento è finanziato con un investimento regionale di circa 18 milioni di euro. Saranno attivati i bus sostitutivi con i viaggiatori che dovranno dunque scendere dal treno a Saxa Rubra, proseguire in bus fino ad Acqua Acetosa e da lì riprendere il treno verso Flaminio. Lo stesso trasbordo avverrà anche in direzione opposta. Un cambiamento che, sottolinea il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord, comporterà tempi più che raddoppiati. Dagli attuali 25 minuti tra Flaminio e Montebello si passerà circa 60 minuti. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Bollino rosso nella capitale, il primo della stagione estiva, in anticipo rispetto all'anno scorso, ma sono previsti anche forti temporali.
9: Roma è tra le 4 città italiane a rischio caldo torrido. Oggi primo bollino rosso della stagione insieme a Bologna, Torino e Firenze. La capitale, ma anche altre zone del Lazio, fanno i conti con il termometro che salirà oltre i 30 gradi.
10: Si soffre, abbastanza si soffre, purtroppo.
9: Temperature in linea con quelle registrate nelle ultime ore, ma da tenere d'occhio saranno il tasso di umidità e i temporali generati proprio dal caldo. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
10: Si tratterà di fenomeni che saranno in attenuazione e dissolvimento in serata e saranno anche accompagnati da possibili raffiche di vento e da un generale

0: Al calo delle temperature massime, sebbene comunque il caldo sarà ancora piuttosto percepibile a causa dell'aumento dell'umidità relativa.
1: Intanto si adottano misure preventive. La regione ha già disposto nelle giornate di allerta l'obbligo di pausa nelle fasce orarie bollenti per chi lavora nei cantieri, nei campi e in settori considerati a rischio. Dal 1 giugno entrerà in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri. Tra le misure, la mappatura delle strutture del comune che saranno messe a disposizione per rifugiarsi dall'acqua. Biblioteche, aule studio e altri luoghi dotati di sistemi di raffrescamento. Intanto a qualcuno Roma piace anche così, bollente. No, non è troppo caldo, è il migliore clima dell'anno.
2: Si sta benissimo.
3: C'è il Ponentino qua.
2: Benissimo, Ponentino, a posto.
1: Ines Siano, TGR Lazio.
4: A 80 anni dal referendum sulla Repubblica Italiana, con il suffragio universale e l'esercizio dell'elettorato passivo, si ricorda l'importanza delle madri costituenti. Le elette furono 21 su un totale di 556 parlamentari.
5: Insegnanti, sindacaliste, partigiane che ebbero un ruolo nella resistenza e con il loro impegno politico e civile contribuirono alla nascita della Repubblica e alla definizione dei principi fondamentali della Costituzione. In apertura dei lavori l'Assemblea Capitolina ricorda le 21 madri costituenti. È dovere delle istituzioni custodirne la memoria e trasmetterne il valore alle nuove generazioni, dice la presidente Svetlana Celli.
6: Un momento importante per quello che le donne hanno contribuito a fare anche durante la stesura dell'Assemblea Costituente, tante donne che sono riuscite a inserire diritti importanti.
5: Furono le prime donne a entrare in un'assemblea parlamentare elettiva in un paese che usciva dalla dittatura fascista e dalla guerra, venendo da esperienze e percorsi politici diversi, seppero fare fronte comune nella lotta per il riconoscimento della parità dei diritti tra uomini e donne. La presidente dell'Assemblea Capitolina e le consigliere di maggioranza e opposizione ne hanno tracciato un profilo ricordando la loro vita e le loro battaglie politiche. All'iniziativa hanno preso parte anche il costituzionalista Alfonso Celotto e Marisa Fagà, presidente dell'Associazione Nazionale Donne Elettrici. Claudia Bruno, TGR Lazio.
4: Cultura, l'estate romana entra nel vivo, parte in serata la 12ª edizione del festival Il Cinema in Piazza, che andrà avanti fino al 12 luglio nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci, con proiezioni, incontri speciali con registi italiani e internazionali. La manifestazione è stata presentata al Cinema Troisi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dal presidente della Fondazione Piccolo Cinema America Valerio Carocci. Una mostra al Museo Maxi di Roma sul Poverello di Assisi e l'arte contemporanea. La visione di San Francesco diventa una lente con cui rileggere l'arte italiana dal secondo Novecento a oggi.
7: Rileggere il santo di Assisi oltre l'iconografia tradizionale, ma attraverso il linguaggio e la lente dell'arte contemporanea. La figura di San Francesco e i suoi scritti, come il celebre Cantico delle Creature, hanno da sempre ispirato nei secoli tantissime opere d'arte e di letteratura. Ora il Museo Maxi di Roma, in occasione degli 800 anni dalla sua morte, ha allestito negli spazi extra la mostra Creature, Creatori, San Francesco e l'arte contemporanea, a cura di Beatrice Buscaroli. Si potrà visitare fino al 20 settembre. Il Cantico delle Creature diventa spunto e matrice condivisa per un viaggio nell'arte contemporanea italiana dal secondo dopoguerra ad oggi, con opere della collezione museale o appositamente create da Paolo Canevari, Stefano Arienti, Maria Lai, Jacopo Benassi e tanti altri. Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.
8: Questo viaggio che l'arte contemporanea fa con San Francesco è anche un modo per riscoprire la propria vera natura di arte, fuori dalle seduzioni mercantili e fuori anche dalla oggettistica un po' da ornamento, e far tornare sempre l'arte un gesto fortissimo che ci qualifica come esseri umani.
7: Daniela Bruni, TGR Lazio.
4: E ora la nostra intervista al maestro Antonio Pappano.
9: Maestro Pappano, contento di essere tornato a Roma?
10: Molto felice di stare con i miei musicisti, dico i miei perché mi sento molto in famiglia.
9: È tornato a casa, nella sua seconda casa a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, Antonio Pappano, direttore emerito dell'Accademia di Santa Cecilia, dopo essere stato per 18 anni direttore musicale della più importante orchestra della capitale. Ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa molto raccolta e ha avviato le prove per il debutto domani sera. In programma, nella prima parte, il concerto numero 2 per violino di Karol Szymanowski, scritto dal grande compositore polacco nel 1933. Solista, uno dei massimi violinisti contemporanei, Leonidas Kavakos.

0: facciamo un concerto insieme di Szymanowski, il secondo concerto, che per me è una novità. Io ho sempre fatto il primo concerto, allora sono curioso di vedere, però sono molto felice di poter di nuovo lavorare con lui.
1: Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
2: Nel quartiere Testaccio a Roma abbiamo incontrato una gelataia d'eccezione, ve la raccontiamo. A 91 anni e davanti al suo bancone c'è sempre la fila.
3: A dicembre chiudo e non vedo l'ora di scappare in Kenya. Dopo un mese non vedo l'ora di scappare qua per rifare il gelato.
4: L'abbronzatura che sfoggia Maddalena Amodeo viene dall'Africa ed è un altro degli elementi che contribuiscono a non far capire la sua età. A 91 anni la sua gelateria è tra le vie del quartiere Testaccio di Roma. A dicembre se ne va in Kenya a ritrovare l'energia perché il freddo, dice, non le piace. E poi torna in Italia.
3: E mi rinforzo. E quando torno ricomincio.
5: Però mo c'è un po' troppa gente in questo periodo.
3: Sì, troppa. Si è quintuplicato il lavoro.
4: Di certo neppure prima aveva bisogno di pubblicità. L'attività in piedi da 40 anni, rigorosamente gestita da donne e anche in orari morti, non passano 10 secondi senza che qualcuno entri. La sera la fila arriva fino all'angolo. 4 decenni fa il gelato vegano e quello senza zucchero non erano così diffusi.
3: Comunque noi il vegano lo facciamo da 40 anni, non perché va di moda adesso.
4: Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Tutto per questo GR coordinato da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Da Antonia Moro, buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 12:25. Andiamo in A9, la Inate Chiasso, al momento code tra Como Nord e Lago di Como, in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A13, Bologna-Padova, vi segnaliamo traffico intenso. Siamo tra Bologna e Interporto e l'allacciamento per la 14 in direzione di Bologna. Traffico intenso anche sulla dorsale adriatica in A14, sul tratto Bologna-Ancona. Siamo tra l'allacciamento per l'Autosole e Imola in direzione di Ancona. Ci spostiamo proprio in Autosole Milano-Bologna per segnalarvi un incidente che sta provocando code tra Terre di Canossa Campegine e l'allacciamento per la 22 in direzione di Bologna. E ancora in Autosole, sempre in direzione di Bologna, traffico intenso tra Firenze Nord e Calenzano Sesto Fiorentino. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
7: Sportello Italia.
2: Buongiorno da Paola Bonanni.
10: E buongiorno anche da Lorenzo Opice.
2: Allora, siamo noi oggi in studio, sono le 12:27, i nostri riferimenti per inviarci WhatsApp e mail. Allora, 335-699-2949, economico@rai.it. Prima di iniziare, un breve aggiornamento economico. A maggio sale la fiducia dei consumatori passando da 90,8 a 93,4, mentre cala la fiducia delle imprese da 95,1 a 94,1. E quanto emerge dalle stime dell'Istat, che osserva come il miglioramento della fiducia dei consumatori è comunque sotto i livelli registrati nei primi due mesi dell'anno. Con riferimento alle imprese, il clima cala sia nei servizi di mercato sia nelle costruzioni e rimane stabile nella manifattura e migliora invece nel commercio al dettaglio. E allora, dopo di questo, Lorenzo, do a te la linea.
10: Sì, allora, noi parleremo di moltissimi argomenti come al solito in questa trasmissione. Il nostro focus, risponderemo ad alcune domande sui problemi condominiali con il presidente di Anaci. Siamo già in linea col nostro primo ospite, che è la dottoressa Vittoria Ferraris di SP Global Rating. Benvenuta, dottoressa.

0: Dottoressa.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E allora, con lei affrontiamo il volume delle esportazioni delle auto e partiamo da un colosso come la Cina. Ci sono stati dei tagli che hanno determinato un forte calo della domanda domestica interna, però verosimilmente questa manovra accelererà l'espansione dei prodotti cinesi.
1: Assolutamente sì, perché come sappiamo sono anni in cui la domanda interna cinese comunque è fragile e debole, diciamo resa più vulnerabile da una grossa crisi, dallo scoppio della bolla immobiliare, e la Cina quindi si è ritrovata con una capacità produttiva ampiamente superiore a quello che la domanda può assorbire, e quindi ha deciso, facendosi forte di questo grande vantaggio di costo sulle motorizzazioni elettriche, di aprirsi a mercati di sbocco internazionali. E quelli più, diciamo, accessibili per la Cina sono sicuramente il mercato europeo, dove peraltro la motorizzazione elettrica invece sta vivendo un momento di grande spolvero, almeno se ci basiamo sui dati del primo trimestre, in aumento quasi del 30% in Europa, e su altri mercati che possono essere, appunto, non il Medio Oriente in questo momento,
0: sì,
1: perché appunto
0: per la guerra, giusto.
1: C'è la crisi, esatto, però in prospettiva è sicuramente un'altra area che offre loro delle opportunità, oltre che il resto dell'Africa e il Sud America.
2: Certo, dottoressa, sono Paola Bonanni, è chiaro che cioè non è solo perché il mercato interno ha questo affanno, è proprio nel loro DNA esportare.
1: Questo è sicuramente vero, ma è ancora più importante pensare effettivamente che in Cina questa grande, enorme popolazione di produttori è tenuta artificialmente a galla da, in un certo senso, governi locali, che quindi approfittano della presenza di questi produttori perché ne deriva effettivamente un gettito, e poi ci sono le conseguenze sociali in termini di occupazione e tutto quanto. Quindi sono società che probabilmente da sole difficilmente riuscirebbero a stare in un mercato così competitivo, e pertanto per loro anche sotto costo è meglio effettivamente esportare o comunque piazzare il prodotto sul mercato piuttosto che tenerselo in tasca.
0: Nel periodo, dottoressa, 26-28, nel biennio 26-28, si prevede che i veicoli leggeri scenderanno a circa 90 milioni di unità, rispetto a quasi i 92 milioni dell'anno scorso, del 2025. Sono previsioni attendibili?
1: Sono le nostre, quindi spero siano attendibili, nel senso sicuramente... Nel 2026 quello che cambia rispetto all'anno scorso è che due grandi mercati come la Cina e gli Stati Uniti, che da sole fanno tra il 40 e il 50% del mercato mondiale, subiranno una correzione dei volumi, semplicemente perché una parte della domanda è stata anticipata l'anno scorso attraverso un sistema molto importante di incentivi, e quindi quello che si è che è stato anticipato l'anno scorso verrà meno quest'anno, ed è per quello che infatti abbiamo visto un primo trimestre sicuramente molto debole sia negli Stati Uniti che in Cina, e probabilmente questo sarà il primo anno in cui la Cina smette di essere motore mondiale della crescita, cosa che è stato ormai per diverso tempo. Poi cosa succede nel 2007? Potranno esserci dei rimbalzi tecnici sicuramente, però bisognerà vedere che cosa succede in Europa. Se in Europa per esempio l'inflazione aumenta e va a intaccare la domanda, anche lì i volumi ne risentiranno. Quindi ci sono effettivamente dei giochi di compensazione, tale per cui a livello mondiale è molto è presumibile che in una situazione appunto di inflazione più alta il consumatore sia più sensibile e quindi possa considerare l'idea di spostare la decisione di acquisto più avanti nel tempo.
0: Allora, 2007, lei ha detto 2027, è stato un lapsus, ma facciamo chiarezza sull'anno. Allora, grazie alla dottoressa Vittoria Ferrari, se ricordiamo, di SP Global Rating, grazie ancora, buona giornata. E diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Alessandro Lanza, presidente di Freem Fondazione Eni Enrico Mattei. Buongiorno, presidente.
3: Buongiorno, io non sono presidente, ma direttore.
2: Direttore.
0: Non importa. Direttore. Va bene.
2: Promosso allora, sul campo.

0: promosso Sokka.
1: Allora,
2: dunque, Eni insomma è uno dei protagonisti nel dibattito economico internazionale e sì. Avete fatto un incontro dedicato ai grandi cambiamenti che stanno ridefinendo l'economia mondiale e vogliamo un po' parlarne, ecco, il dibattito è piuttosto teso, l'abbiamo visto, va di mezzo, cioè ci andiamo di mezzo un pochino tutti, abbiamo sentito la dottoressa Ferraris a proposito della Cina, lei cosa ci racconta?
1: Io innanzitutto non vi parlo dell'ENI perché io faccio il direttore della Fondazione Mattei.
2: Assolutamente.
1: Se volete informazioni sull'ENI?
2: No, non si preoccupi, era solo per dare delle
1: indicazioni. No, per capire. No, beh, insomma, è un momento di difficoltà per tutti quelli che stanno sul mercato, quelli che stanno fuori dal mercato e quelli che ci vorrebbero entrare. Ed è chiaro che la situazione, l'atteggiamento, come lo chiamano, Toku, Trump always deliver, insomma, quello che dicono di Trump, che sì, promette e non mantiene, incluso le guerre.
2: Tutto il contrario di tutto.
1: Sì, Trump always delivers, insomma, si sono anche inventati un acronimo.
2: Esatto.
1: Il problema è quello. Ora, l'incertezza in genere non fa bene ai mercati, questo c'è poco da fare. In questo momento l'incertezza è molto alta perché la situazione coinvolge molti paesi. Molti paesi, sia importanti consumatori, produttori, quello che avete detto sulla Cina è sacrosanto, cioè la Cina in questo momento è quello che alla fine potrebbe essere il paese che da questo, tutto questo problema che ci siamo autocreati, diciamo, potrebbe riuscire vincitore, nel senso che ormai la Cina ovviamente per quanto riguarda il tema per esempio delle rinnovabili è andata, cioè non lo riprenderemo più. In tutto questo, peraltro, gli Stati Uniti non sono dei grandi campioni di rinnovabili e l'Europa ha perso il treno, nel senso che le politiche europee che sarebbero dovute andare in quella direzione, cioè approfittando della situazione di mercato per cui avremmo potuto forse guadagnare qualche cosa, se fossimo, e qui è il punto centrale economico e politico, se l'Europa fosse minimamente coesa, la qualcosa mi pare che sia molto molto lontano da esserlo. La mancanza di coesione dell'Unione Europea ci costa al cittadino europeo tanti soldi, tantissime risorse, e non si vede onestamente una forza politica in senso, parlo in senso generale, una forza politica con la P maiuscola che sia in grado di prendere la leadership, cioè i tempi della Merkel sono finiti, per capirci.
2: Ah sì, questo è ormai evidente, lo sanno anche nell'America stessa, non è un caso appunto anche di tutti questi cambiamenti, di, come diceva lei appunto, di annunci e disannunci, ecco.
1: Eh sì, queste cose fanno malissimo all'economia, a meno che voi non abbiate l'informazione chiara di quando li faccia l'annuncio e il disannuncio, allora fate i soldi, ma allora questo è un altro tema che non ci riguarda, noi che siamo onesti uomini, certo, e donne oneste, diciamo.
0: Dottor Lanza, ieri c'è stato un incontro nel quale sono stati affrontati grandi cambiamenti, avete anche parlato appunto di politiche protezionistiche, giusto?
1: Certo, abbiamo avuto l'onore di ospitare Ignazio Visco, già governatore della Banca d'Italia, è buon amico della fondazione, che è stato nel nostro comitato scientifico molti anni fa, e insieme al professor Domenico Siniscalco, che della fondazione è stato di fatto il creatore e che è stato direttore della fondazione e ancora è presidente del comitato scientifico, abbiamo discusso, siamo partiti da una questione. Ho introdotto diciamo un libretto che consiglio a tutti, che si chiama Le prospettive economiche dei nostri nipoti, che è stato scritto da John Maynard Keynes nel 1930, un anno dopo il 29, per così dire, in mezzo al...
0: Sono state affrontate molte dinamiche, no? Anche l'impatto dell'intelligenza artificiale sugli investimenti, tanto per parlare di quello che sta succedendo nell'immediato.
1: Certo, e lì il problema è enorme, perché su questo bisogna anche fare dei ragionamenti di produttività e soprattutto bisogna fare anche dei ragionamenti su chi ci guadagna in questa situazione. Cioè, noi abbiamo fatto discutere intorno a un argomento così: quando l'80% del PIL sarà fatto di intelligenza artificiale, cosa succederà di noi? E lì è stato un bel dibattito, perché ovviamente
0: è un grande punto interrogativo, insomma.
1: Per esempio c'è un problema che un po' viene da Maynard Keynes, che ci aveva visto bene 100 anni fa, ci sarà un

0: problema di distribuzione di questo, allora, ci sarà la necessità di un enorme reddito di cittadinanza, perché da qualche parte bisogna mettere. E dall'altra parte, cosa che Keynes aveva visto bene 100 anni fa, aveva previsto che 100 anni dopo, cioè diciamo nel 2030, cioè 100 anni dopo il suo libro, l'economia dei paesi industrializzati sarebbe aumentata in termini pro capite tra 6 e le 8 volte, e ci ha preso perfettamente, che se ci pensate, una previsione fatta con 100 anni d'anticipo in mezzo al disastro del 1929 non era facile. Poi ha fatto una seconda previsione, invece stata toppata, nel senso che prevedeva che l'orario di lavoro si riducesse enormemente fino ad arrivare a 3 ore al giorno, 3 ore alla settimana. E
1: Impensabile almeno al momento.
0: questa la sbagliata, diciamo, insomma, era un genio, gliela perdoniamo. Però se uno ragiona, diciamo, carta e penna su come può andare a finire questa questione, certamente
1: Con
0: ci
1: la
0: sono.
1: certo.
0: Con l'intelligenza sicuramente lo sbocco è quello, cioè c'è
1: Sì.
0: la necessità di un reddito di cittadinanza, nel senso di come fare a dare i soldi, mettere i soldi in tasca a quelli che non lavorano più ma devono mangiare, hanno questa brutta abitudine. E come far stare in piedi tutto questo in un modo più educato possibile, più equilibrato possibile. Non, tutto quello che sta succedendo dal punto di vista delle guerre, che già sono un orrore per
2: Invece.
0: definizione, non ci aiuta, non
1: No.
0: aiuta, non va nella direzione di un'economia, diciamo, sana e favorevole allo
2: È
0: sviluppo,
2: indubbiamente
0: diciamo.
2: l'argomento molto vasto che porterebbe a discussioni di ore e ore.
0: Enormi, enormi.
2: Abbiamo finito comunque il nostro tempo. Grazie per essere stato tra i nostri ospiti. Ricordiamo Alessandro Lanza della Fondazione Enrico Mattei. Grazie ancora, buona giornata.
1: Dunque, oggi gli Stati Uniti sono il convitato di pietra per questo sportello Italia. Andiamo a parlare di Costituzione americana in un modo un po' particolare, però. Quanti di noi sanno che c'è molta Italia nel suo modello? E allora sveliamo i dettagli con Giancarmine Vicinanza, collega, capo ufficio stampa di Confcooperative. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno.
1: Allora, il libro è La Costituzione americana è nata a Venezia. Ci spieghi di cosa si tratta?
3: Sì, nel momento in cui i padri fondatori degli Stati Uniti cercavano un modello costituzionale a cui far riferimento, ricordiamo che erano delle colonie, 13 colonie. Che facevano parte dell'impero di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra, e cercavano un modello che non trovavano. In Europa c'era una lenzuolata di monarchie, cioè non potevano sostituire la monarchia inglese, cioè il governo di uno con un altro governo di uno. Pensarono alle polis greche, erano troppo lontane nel tempo. L'impero romano era nato come, cioè c'era stata una repubblica a Roma, ma era degenerata agli occhi dei padri fondatori in impero, quindi sempre al governo di uno. Ecco che l'attenzione cade sulle repubbliche rinascimentali italiane. Firenze
1: Ecco, ma è stato un
3: è stato un
1: italiano, però.
3: italiano, un grande italiano, puntiere tra le repubbliche rinascimentali italiane e gli Stati Uniti, Filippo Mazzei, personaggio straordinario, vissuto tra il 700 e l'800. Amico di Franklin, di Jefferson, Washington, Madison ed Adams, e lui fece da pontiere tra la grande tradizione delle repubbliche rinascimentali italiane e gli Stati Uniti, indicando in Venezia il modello costituzionale di riferimento, perché ciò che Montesquieu aveva teorizzato tra la fine del 600 e i primi del 700, cioè la suddivisione tra il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, Venezia lo aveva messo in pratica già da diversi secoli ed era il modello più avanzato sulla separazione e sull'equilibrio dei poteri, di cui oggi negli Stati Uniti oggettivamente qualche problema c'è.
1: Vicinanza, allora, come italiana mi viene da chiederti, l'abbiamo studiato tutti a scuola, Venezia, benissimo, perché non Firenze?
3: Firenze è stata la culla del civic humanism, cioè della persona al centro del modello e della persona che potesse autogovernarsi. La Repubblica di Firenze però aveva un problema, era quello della durabilità, della certezza della sua durata. In poco più di 200 anni di storia repubblicana, Firenze ha avuto un'interruzione di oltre 80 anni tra i Medici ed altri tipi di interruzioni. Venezia era un modello stabile, è vissuta per 1000 anni, fino al 1797, quando poi da Napoleone fu ceduta agli austriaci per pagare i debiti di guerra col trattato di Campo Formio. Ecco perché hanno pensato a Venezia, era un modello che durava ed era un modello in cui il noi

0: precedeva e vinceva sull'io, l'interesse diffuso veniva preceduto, vinceva, e quindi il bene comune vinceva sul bene individuale, è stato un prototipo di modello cooperativo, perché la cooperazione ha come modello valoriale il noi sull'io. Venezia in qualche modo lo è stata, è stato l'esempio più alto di prassi politica applicata al bene comune.
1: Dunque, la storiografia ha sistematicamente nascosto questo legame Venezia e Stati Uniti. Perché? Perché forse riconoscere l'influenza veneziana dava meno allure alla Costituzione americana?
0: Ci si è rifatti addirittura al modello britannico, che tutto era tranne che un modello
1: Esatto.
0: costituzionale. Era una monarchia costituzionale data con la Glorious Revolution, che comunque si era rifatta a Venezia. Anche ai salotti dell'illuminismo, ma non c'è, se uno scorre i libri di storia, non c'è stato nessun modello politico che abbia applicato e abbia attuato la separazione dei poteri. Ovviamente dobbiamo pensare a una separazione dei poteri, quella della Repubblica Serenissima di Venezia, per come poteva essere una separazione dei poteri nel 300, 400, 500, fino al 700, non la possiamo intendere con gli occhi di persone del XXI secolo. E forse dava una nobiltà diversa rifarsi all'illuminismo francese, ma sicuramente il 700 italiano, trasferito da Mazzei, sia con il modello costituzionale di Venezia, sia con il concetto di uguaglianza tra gli uomini, di cui ha scritto per primo Filippo Mazzei su dei giornali americani, il Virginian Gazette nel 1774, e ripreso da Jefferson nella Dichiarazione di Venezia nel 1776, era il trasferimento della grande cultura del Settecento italiano. Se mi permette giusto altri 3 secondi, anche quello della ricerca della felicità che arriva dal Settecento italiano con Giannone Filangeri, ma soprattutto col Salernitano Antonio Genovesi, anche quello è stato trasmesso da Filippo Mazzei ai padri costituenti, ai padri fondatori degli Stati Uniti d'America.
1: Una domanda secca perché è di grande attualità in questo momento questo libro Costituzione americana. Trump saprà tutto ciò?
0: Guarda, il libro al momento è soltanto in italiano, in autunno ci sarà anche in inglese, glielo manderò personalmente sperando che non vi bombardi. Gli americani, la struttura costituzionale americana, però vorrei aggiungere, se mi consente, ha tutti gli anticorpi e tutti i sistemi di riequilibrio dei poteri. Perché abbiamo il potere esecutivo, che appunto è rappresentato dal presidente Trump, abbiamo il potere legislativo nella Camera nel Congresso, tra la Camera e il Senato, e abbiamo il potere giudiziario nella Corte Suprema. In questo momento abbiamo visto che ci sono stati molti corticircuiti, basti pensare alla scazzottata di Trump continua sui dazi con la Corte Suprema, basti pensare a come Trump abbia interagito con Powell, che è stato a capo della più grande banca centrale del mondo. Gli Stati Uniti hanno tutti i poteri, in questo momento c'è un interlocutore che ha una forza tale che sposta questi poteri. Abbiamo visto che è stato un picconatore globale dell'ordine sia negli Stati Uniti, sia all'interno, sia all'esterno, perché le sponde dell'Atlantico non sono mai state così lontane come lo sono oggi. E ancora un equilibrio geopolitico non c'è.
1: Grazie a Giancarmine Vicinanza. La Costituzione americana è nata a Venezia di Supernova, è un libro non molto grande, ma sicuramente di grande interesse. Grazie ancora.

0: Il buon vento di Giovanotti e Alfa ci portano alle 12.49. Siamo al nostro dizionario economico in pillole a cura dell'analista Davide Biocchi.
1: La bilancia commerciale misura la differenza tra ciò che un paese esporta e ciò che importa. Se un paese vende all'estero più beni di quanti ne ha acquisiti, ha un surplus commerciale. Se invece importa più di quanto esporta, ha un deficit commerciale. È un indicatore importante perché racconta una parte del rapporto economico tra un paese e il resto del mondo. Un surplus può indicare una forte capacità produttiva e competitiva. Un deficit, invece, può segnalare una dipendenza dall'estero, ma non è sempre negativo. A volte un paese importa molto perché la domanda interna è forte, altre volte perché non produce abbastanza alcuni beni strategici. La bilancia commerciale va quindi interpretata e non letta in modo automatico. Diventa particolarmente importante quando si parla di energia, materie prime, tecnologia o rapporti tra grandi aree economiche. In un mondo globalizzato, import ed export non sono solo numeri, ma raccontano forza, dipendenza e strategia di un paese.
0: 12.51, siamo arrivati al nostro focus. Oggi parliamo di teleassistenza nei condomini. Sappiamo quanto i condomini siano a volte rissosi, a volte possono essere veramente terreno di conflitto. E allora diamo il benvenuto al presidente di ANACI, che è Francesco Burrelli. Buongiorno Burrelli.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: C'è un nostro ascoltatore che non si firma, dice: abito in un condominio, la contabilizzazione acqua viene fatta in base ai millesimi di ogni appartamento. L'altro giorno, ascoltando la vostra trasmissione radiofonica, Burrelli diceva che ogni condominio è libero di installare nella propria abitazione un contatore d'acqua e di pagare solo i metri cubi che consuma e non più a millesimi. È possibile avere qualche informazione in più?
2: Sì, le informazioni in più gliele diamo, perché la legge è una legge molto vecchia, quella è la legge numero 5 del 3694, legge 3694 articolo 5, che è poi la ripresa, il decreto legislativo 152 del 99, che ha richiamato un DPCM del 96. Questo tipo di discorso è entrato nel codice 152 del 2006, che è il codice dell'ambiente. Il codice dell'ambiente poi è una considerazione, è una, diciamo, decade da una normativa, è collegato a una normativa di carattere europeo, che è la direttiva 7533. Perché è importante questo collegamento? Perché quel collegamento, essendo una direttiva ripresa dalla normativa europea, è una norma pubblicistica e che quindi salta i regolamenti e salta anche le, diciamo così, indicazioni che potrebbero dire diversamente. Mi spiego meglio: se il regolamento dice che io lo devo fare a millesimi, invece io applico questa normativa, visto che è carattere pubblicistico, è superiore a quello del regolamento e quindi io posso applicarlo e quindi posso avere diritto di misurare la mia acqua in modo deterministico.
3: Burrelli, buongiorno. Io partirei proprio da questa possibilità di libera installazione del contatore, invece, per chiederle come si organizza il contatore.

0: condominio sulla teleassistenza medica, proprio nei condomini?
1: Allora, la teleassistenza medica è un'innovazione per quanto riguarda innovazioni, tele perché utilizziamo con la televisione, medica, medicina, quindi è la somma delle due.
0: Sì.
1: Perché è importante questo discorso? È importante perché i condomini con, diciamo così, non l'uso solo per l'intelligenza artificiale, ma quello migliora ancora la situazione, l'abbiamo già fatto prima, migliora la situazione perché? Perché i condomini stanno diventando più digitalizzati, i condomini stanno diventando più, diciamo così, modello digitale, quindi quando abbiamo dei servizi digitali e la rete è molto elevata, abbiamo adesso queste decisioni.
0: Come non in questo momento con lei, mi perdoni.
1: Sì, possiamo
2: ogni tanto la perdiamo.
1: Se fossimo in televisione si potrebbe collegare e vedere tutta una serie di caratteristiche. Per fare questo tipo di discorso cosa occorre? Occorre che da un lato ci sia un paziente, geograficamente il medico può essere a New York, l'importante è che ci sia una connessione, un'interconnessione giusta, e si possono fare tutta una serie di analisi di monitoraggi, ma soprattutto di prenotazioni. Quindi noi adesso abbiamo chiesto il patrocinio al Ministero della Salute, lo vedrete fra poco sui giornali perché abbiamo fatto già la rassegna stampa, abbiamo fatto una proiezione di quanti soldi si possono risparmiare solo per monitorare, per esempio, tutti quelli che hanno bisogno periodicamente di farsi delle visite e non riescono a prendere la linea per fare la prenotazione, o tutti quelli che ci rinunciano perché non possono andarci fisicamente all'ospedale perché non hanno i mezzi, o quelli che non sanno proprio come gestire. Quindi tutta una serie di informazioni che gli possiamo dare tranquillamente seduti dal divano, e possiamo dire che loro si possono collegare con cifre molto basse. Tengo conto che un servizio di telemedicina medio per una persona media senza particolari patologie che bisogna, siamo intorno ai 250 euro all'anno, quindi capisce che questo discorso consente a far accedere a tutte le persone professori che magari diversamente non potevano accedere, ma soprattutto la possibilità di avere monitorato, perché forniremo anche con l'aiuto della Croce Rossa un orologino che si potrà 24 ore su 24 ore tarare una serie di discorsi, per esempio se è mio padre a casa da solo che cade, dopo un minuto se non mi risponde perché mando un messaggio noi interveniamo, oppure chi è cardiopatico perché ha bisogno di controllare certe cose, oppure chi deve
2: c'è
1: controllare...
2: tanto da parlare, Burrelli, ma purtroppo noi abbiamo dei tempi radiofonici che sono terribili. E allora Paola,
0: ecco, grazie naturalmente Francesco Burrelli, e continuate a scriverci e noi continueremo a dare le indicazioni già la prossima settimana. Vogliamo ricordare che domani alle 10:30 ci sarà lo speciale Banca Italia su questa rete con le considerazioni finali del governatore, poi alle 12:30 torniamo con Sportello Italia, come sempre la nostra mezz'ora. A te Lorenzo.
2: E allora ringraziamo Filippo Mosticoni in regia, come sempre al coordinamento tecnico Alessandro Foroni, Cristina Saccoli in redazione, economico@rai.it la nostra mail. Grazie da Lorenzo Opice.
0: Grazie anche a Filippo Mosticone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille, unionebuddista.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure.

0: Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro Energia, Giorgia Meloni, serve flessibilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Di fronte a una crisi globale non bastano strumenti ordinari. Medio Oriente, continua l'offensiva di Israele nel sud del Libano, a Gaza anche bambini tra le vittime, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, negoziati in stallo. Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati 200 milioni di euro, sono i proventi del narcotraffico. Il procuratore Melillo, duro colpo alla riorganizzazione della mafia. I dati Istat, a maggio sale la fiducia dei consumatori, cala per le imprese, diminuisce l'export con i paesi extraeuropei, ma aumenta su base annua. Il meteo, bollino rosso in quattro città, malafa alle ore contate, in arrivo temporali al centro-sud. Tra musica e cinema, il gran ritorno di The Doors di Oliver Stone in versione restaurata a luglio per 3 giorni nelle sale italiane. Tennis, Roland Garros, 5 italiani di scena oggi, ora in campo Cobolli e Sinner, in netto vantaggio su Wu Serundolo. Buongiorno da Alice Andreoli. La Premier Meloni in un'intervista torna a parlare del lavoro del governo contro il caro energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, sottolinea, quindi rivendica il cambio di passo sull'immigrazione.
4: La trattativa con Bruxelles sulle spese energetiche va avanti. La Commissione non ha chiuso alla proposta di Giorgia Meloni di utilizzare la stessa flessibilità in bilancio applicata per le spese militari. È la Premier a confermarlo in un'intervista a Mattino 5, in cui ricorda il rilancio del nucleare in Italia e spiega il motivo della lettera Ursula von der Leyen. La crisi accentuata dalla guerra in Iran e dalla chiusura di Hormuz, sono le parole di Giorgia Meloni, richiede una risposta europea.
5: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
4: La Presidente del Consiglio sottolinea anche il cambio di passo sulle politiche migratorie, nonostante chi dovrebbe far applicare la legge a volte l'ha rallentata, dice, gli sbarchi sono diminuiti. Giorgia Meloni conferma che resta alta l'attenzione del governo sul terrorismo islamico, lo definisce pericoloso. Reale, quindi punge le opposizioni. Davano 6 mesi di vita al governo e siamo il secondo più longevo d'Italia. Dicevano che avremmo perso a Venezia, ma non sono bravi con i pronostici. Federica Ionta, GR1.
3: La maggioranza rivendica di mettere in campo misure straordinarie contro il caro carburanti, ma per le opposizioni pensano solo alle armi e scordano le rinnovabili.
6: Spinge sul nucleare la maggioranza e per contenere i rincari energetici punta a ottenere deroghe da Bruxelles, da Fratelli d'Italia Simona Petrucci.
7: Per Fratelli d'Italia

0: La via da seguire è difendere il potere d'acquisto degli italiani e tutelare famiglie e imprese.
1: Questo mentre si guarda anche alla legge elettorale con il partito della Premier che garantisce rappresentatività e governabilità ai nostri obiettivi. Priorità all'economia, ricorda comunque Forza Italia soddisfatta per l'approvazione alla Camera della proposta di legge per rendere più facile la pubblicità delle assoluzioni. Lo rivendica anche la Lega. E in Parlamento si discute pure del piano casa con l'opposizione che accusa Forza Italia di voler introdurre un condono grave, sostiene dal PD la segretaria Elly Schlein. Si vogliono inserire norme per sanare le costruzioni abusive, premiando chi viola le norme a discapito dei cittadini onesti. Anna Ascani.
2: 3 milioni di lavoratori poveri, la crescita del PIL peggiore d'Europa, la produzione industriale ferma. Questi sono i record del governo Meloni. Gli italiani pagano care benzina e spesa.
1: Meloni pensa solo al riarmo e poco o niente al caro energia, sostengono i 5 Stelle. Per abbassare le bollette il governo sblocchi le rinnovabili. Insiste Verdi Sinistra con Serena Mancarella, Gianluca Ruggirello, GR1.
3: L'aviazione israeliana continua a colpire e fare vittime sia in Libano sia a Gaza, dove tra i morti ci sono anche dei bambini. La corrispondente.
4: L'intero sud del Libano ormai è zona militare, non c'è luogo dove Israele non intervenga. Ieri l'ultima grande fuga dalla città di Tiro e da tutta la provincia dopo un ordine d'evacuazione. Subito dopo sono cominciati pesanti bombardamenti. Difficile tenere il conto delle vittime. Negli ultimi raid 12 persone sono rimaste uccise. L'esercito israeliano molto lentamente cerca poi di avanzare sul terreno, ma qui diventa tutto più difficile perché la presenza dei miliziani di Hezbollah porta a scontri diretti con i militari. Hezbollah che torna a lanciare soprattutto droni contro i militari e non solo. Ieri una soldatessa è rimasta uccisa lungo il confine. A Gaza Israele invece continua con i suoi omicidi mirati. Anche ieri sera un comandante locale di Hamas è stato ucciso nel nord della striscia, centrato in pieno il palazzo in cui viveva, ma tra le vittime ci sono state anche dei civili, alcuni erano bambini. A tutto questo poi si aggiungono le accuse da parte delle Nazioni Unite verso Israele per violenze anche sessuali compiute nelle zone di conflitto. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU è una decisione politica e così Israele ha deciso di sospendere ogni cooperazione con l'ufficio del segretario generale ONU Guterres. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Fra Stati Uniti e Iran, attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico, ma anche annunci e smentite su una bozza di accordo.
5: Le trattative proseguono, ma per il secondo giorno di fila sono accompagnate da bagliori di guerra nel Golfo Persico. Nella notte gli americani colpiscono postazioni nella zona portuale di Bandar Abbas e abbattono 4 droni iraniani. L'Iran condanna parole e reagisce con ordigni scagliati contro una base americana nel Kuwait che attiva le difese aeree. E poi Teheran lancia colpi d'avvertimento contro navi che tentano di passare per Hormuz senza il suo permesso, costringendole a fare marcia indietro. Schermaglie che arrivano mentre la TV di Stato iraniana diffonde la bozza di un'intesa con Washington. Prevede il ritiro dell'esercito americano nelle vicinanze e la riapertura di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: è pura invenzione, un'intesa non c'è ancora, nessuno può controllare lo stretto, afferma, minacciando anche di colpire l'Oman se farà sponda con Teheran. E poi il presidente torna alla carica sugli accordi di Abramo nella speranza di ridisegnare tutti gli equilibri medio orientali. Se i paesi arabi non aderiranno alla normalizzazione con Israele, potrei non fare alcuna intesa con Teheran, ha avvertito. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Borse volatili a metà mattinata sulla scia delle tensioni in Medio Oriente. Milano è in cauto rialzo a più 0,10% e moderato ribasso gli altri listini europei. Risale il prezzo del petrolio, il Brent è a $96,97 al barile, il WTI è quotato a $90,97. Rai Radio 1, le 13:07 minuti, siamo alla cronaca. Oro, resorte, azioni e il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro, scoperto dalla Guardia di Finanza in Italia in paradisi fiscali del valore di 200 milioni di euro. Un duro colpo alla riorganizzazione della mafia, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, ma per gli inquirenti è solo una parte dell'immenso patrimonio nascosto dal boss di Cosa Nostra, morto nel 2023.
6: Direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del follow the money.
7: Hanno seguito i soldi e sono arrivati al tesoro, spiega Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo. I proventi del narcotraffico nelle mani dagli anni Ottanta del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro sono stati reinvestiti in capitali, proprietà, società intestate a prestanome in tutto il mondo. Il colonnello Carlo Pappalardo, guardia di finanza di Palermo.
8: Parliamo di un patrimonio del valore.

0: di oltre 200 milioni di euro. Abbiamo sequestrato società in Spagna, a Gibilterra, alle isole Cayman, costituite in paradisi fiscali, a Panama, oltre 20 immobili, alcuni resort davvero lussuosissimi, liquidità finanziarie per oltre 10 milioni di euro.
1: L'intuizione vincente è stata quella di seguire il patrimonio del narcotrafficante Giacomo Tamburello, molto legato al boss morto nel 2023. Lui è stato arrestato in provincia di Trapani, dove era domiciliari, mentre sono finiti in manette in Spagna l'ex moglie e il figlio. Determinante per la procura di Palermo il contributo di due nuovi pentiti, i quali hanno parlato di una percentuale del 10% che andava a Messina denaro su ogni carico di droga. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Un nuovo decisivo tassello nella ricostruzione della storia del potere del boss, del ritrovamento del cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro. Abbiamo parlato con Massimo Martinelli, direttore editoriale del quotidiano Il Messaggero.
3: Sicuramente chiude un capitolo, chiude un'era importante di Cosa Nostra, l'era in cui i capi mafia, Messina Denaro è l'ultimo, riuscivano a governare gli affari di Cosa Nostra rimanendo in Sicilia.
4: E però, come dimostrato, capaci di trasferire ricchezze all'estero, insomma di una strategia ben precisa.
3: Assolutamente, ma quel tipo di criminali era una categoria di persone che voleva rimanere nel proprio territorio, ma ovviamente aveva collegamenti internazionali e capacità di movimentare denaro, droga e affari loschi, quindi non c'è da stupirsi che i soldi fossero altrove. Colpisce però l'assoluta normalità nella quale Matteo Messina Denaro e gli altri che facevano parte della sua generazione di criminali viveva in Sicilia.
4: Questo ritrovamento può essere un duro colpo, più in generale a Cosa Nostra, alla riorganizzazione della mafia siciliana.
3: È un colpo importante, non credo che ci sia un collegamento tra il ritrovamento e le nuove mafie. Adesso le mafie sono cambiate, sono criptomafie, mafie digitali, sono mafie difficilissime da individuare e quindi è cominciata un'altra epoca.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Una donna è stata sequestrata in uno stabile abbandonato e violentata per 3 giorni. È accaduto alla periferia di Roma, arrestati 5 uomini di origine extracomunitaria.
5: L'hanno fatta salire a forza su un furgone. Portata in un palazzo abbandonato a Torcervara, periferia est della capitale, è stata segregata per 3 giorni, stordita con sostanze stupefacenti e costretta a subire violenze sessuali dietro minacce di morte. La vittima è una donna colombiana di 32 anni, arrivata da pochi giorni a Roma. Sono stati arrestati 5 extracomunitari irregolari, accusati di stupro di gruppo aggravato dalle condizioni di minorità difesa della vittima. Una volta individuato lo stabile dove si sarebbero consumate le violenze, gli agenti della polizia hanno messo in atto un blitz all'interno del complesso in disuso. Sentiamo Roberto Piliero, dirigente squadra mobile di Roma.
6: All'interno abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari di area prevalentemente centro-nord Africa, fra cui vi erano anche i 5 autori della violenza sessuale.
5: 11 uomini che vivevano all'interno hanno ricevuto un decreto di espulsione e sono stati portati in diversi centri di rimpatri. Simona Decina, GR1.
2: Istat in chiaroscuro i dati di aprile sulla fiducia di consumatori e imprese.
7: Le tensioni in Medio Oriente non affossano il nostro export. Rimbalzano ad aprile le vendite dei nostri prodotti ai paesi extraeuropei, rileva l'Istat. Le esportazioni crescono dell'11,3% su base annua, con progressi visibili in quasi tutte le aree geografiche. Crescite a doppia cifra verso gli Stati Uniti e India, ma le percentuali superano il 30% per Cina e Svizzera. Le vendite sfiorano i 28 miliardi di euro. Il dato mensile, cioè rispetto a marzo, vede una contrazione del 2,8% dovuto al maggior import di energia. Due velocità invece per l'indicatore di fiducia. Quella dei consumatori risale a maggio, sia in merito alla situazione economica personale e sia sulle aspettative su quella generale, mentre il morale delle imprese tocca il livello più basso dallo scorso settembre. Tra i comparti che registrano le performance peggiori, quello dei servizi turistici, con il caro jet fuel e il rischio cancellazione dei voli estivi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Multa da 200 milioni di euro inflitta dalla Commissione europea a Temu, il colosso cinese del commercio online. Sulla piattaforma i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in prodotti illegali, questo il motivo della sanzione da parte di Bruxelles. Entro fine agosto i gestori del sito web devono presentare un piano per sanare le violazioni contestate. Il premier spagnolo Sanchez ha escluso il voto anticipato nonostante le perquisizioni nella sede del Partito Socialista e oggi inizia il processo che vede imputato il fratello

0: del primo ministro iberico.
1: Sul banco degli imputati anche altre 10 persone, ma i riflettori sono tutti puntati su David Sanchez, fratello minore del primo ministro spagnolo, accusato di traffico di influenze e abuso d'ufficio. Secondo i magistrati avrebbe ottenuto un incarico cucito su misura dal Consiglio

0: di Pedro Sánchez e il suo predecessore e mentore Zapatero, fino alla perquisizione di ieri del quartier generale del PSOE nell'ambito di un'indagine su presunti tentativi di screditare i procedimenti giudiziari riguardanti il Partito Socialista. Dall'opposizione i popolari soffiano vigorosamente sulle fiamme della giustizia, ma senza spingersi a una mozione di sfiducia che perderebbero. Alla Camera infatti non hanno i numeri, dato che i partiti indipendentisti baschi e catalani difficilmente unirebbero i propri voti all'estrema destra di Vox, che li vorrebbe al bando. Sánchez ostenta serenità e si dice deciso a resistere fino alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Un'ultima ora dal Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha comunicato che poco fa è stata attaccata Beirut. Meteo, temperature ancora sopra la media, anche se le piogge porteranno un leggero calo termico al centro e al nord, ma sarà una breve tregua.
2: Tra temperature elevate e temporali, da un lato l'ondata di calore tanto intensa che la giornata di oggi è contrassegnata con il bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Dall'altro l'arrivo di una massa d'aria più fresca dalla Scozia. Il risultato saranno precipitazioni, in alcuni casi anche localmente forti, che interesseranno aree interne e rilievi del nostro paese, portando un parziale refrigerio, come spiega il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Mocio.
3: Temporali ci saranno durante le ore più calde della giornata, parliamo delle zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro. Da un punto di vista delle temperature scendono di qualche grado, intorno ai 32 di massima per quel che riguarda il nord, scendiamo intorno ai 30 di massima per quel che riguarda il centro, poi tra sabato e domenica tornano ad aumentare di qualche grado.
2: L'instabilità accentua il rischio di fenomeni estremi e comunque l'AFA non mollerà la presa.
3: Il caldo tende a rimanere, questo anticiclone che occupa gran parte dell'Europa occidentale ancora interessa il nostro territorio. Per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della prossima settimana.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: Svolta negli scout, la GESCI, l'associazione cattolica che li rappresenta, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Potranno rivestire il ruolo di educatori. La decisione arriva dopo 3 anni di dibattito interno, terminato con l'approvazione di un documento ufficiale che, riconoscendo i diritti LGBTQ+, sottolinea come storicamente l'esperienza degli scout si basi sul valore dell'inclusione. Grande Fratello Spaziale, uno studio internazionale, monitora la convivenza tra degli scienziati italiani e francesi in Antartide, simulando una colonia lunare. Tuttavia, l'esito non è incoraggiante.
4: A oltre 3.000 metri di altitudine e temperature che precipitano fino a meno 80 gradi, la stazione Concordia nell'altipiano antartico orientale è considerata il luogo più isolato della Terra. Ed è proprio lì che un team di ricercatori internazionali guidati dall'ISI Foundation di Torino ha monitorato per 10 mesi le dinamiche psicologiche e comportamentali di 12 scienziati costretti alla convivenza in un contesto estremo. Obiettivo? Ricreare condizioni simili a quelle riscontrabili durante le missioni spaziali. Ciro Cattuto, direttore scientifico della Fondazione, tra gli autori della ricerca.
5: Le stazioni antartiche come Concordia conducono il loro lavoro in condizioni estreme. Tutto questo trasforma questo team di persone che fanno il loro lavoro in una sorta di esperimento esso stesso sulla convivenza di un gruppo di umani in quelle condizioni e sulle prestazioni di team che potenzialmente sono analoghe a quelle per missioni spaziali di lungo corso.
4: E senza vie di fuga, la convivenza forzata ha finito per coincidere con un disperato aumento della solitudine.
5: Le persone che erano soggette a più interazioni sociali riportavano gli esiti di salute mentale peggiori.
4: Mauro Zanda, GR1.
1: Cinema ha annunciato il ritorno del film The Doors. La pellicola di Oliver Stone sarà nelle sale italiane il 13, il 14 e il 15 luglio nella versione restaurata.
6: Continua il sodalizio tra cinema e musica. Dopo Michael Jackson, gli Iron Maiden e David Bowie, ancora un tributo a una leggenda come Jim Morrison. Lo conoscete tutti. Uscito nel 91, contribuì a rinverdire il mito di Morrison nel ventennale della sua scomparsa. All'epoca fu accompagnato da qualche polemica e il regista Oliver Stone fu accusato di essersi preso troppa libertà nella rielaborazione degli avvenimenti, come denunciato dagli stessi Doors. Oggi il negativo originale del biopic viene riproposto dopo un accurato restauro e varie correzioni di colore. Volevo che il film fosse il più coinvolgente possibile per ricreare l'esperienza autentica.

0: dei Doors negli anni 60, ha detto Oliver Stone. Resta un magnifico Val Kilmer che cantò in prima persona tutte le canzoni del film sulla base di registrazioni originali della band, affiancato da Meg Ryan nel ruolo dell'amata Pam. Per chi se lo fosse perso 35 anni fa, un'occasione imperdibile. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Adriano Lippi e Daniele Antelmi. Alice Andreoli al microfono, restate con noi, ora c'è il GR1 Sport, buon ascolto, buona giornata.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: GR1 Sport.
15: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani al microfono. Iniziamo dal tennis, entra nel vivo la giornata del Roland Garros ed è un giovedì bollente a Parigi, 33 gradi previsti, temperature record per il periodo, giusto il caldo può infastidire Jannik Sinner. In questo momento in campo sul Philippe Chartier, l'incontro valido per il secondo turno con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, nettamente avanti Jannik Sinner, ha vinto 6-3 il primo set, in questo momento avanti 5-1 nel secondo, in vantaggio, e da pochissimi istanti si è concluso, a dire la verità, l'incontro di Flavio Cobolli, il 3-0 netto sul cinese Wu. Dunque il primo dei cinque italiani in campo ha portato a casa il risultato e va avanti, perché nel pomeriggio ci sono altri due azzurri, Dardelli Arnaldi contro Comesana e Tsitsipas, e chiuderà il programma sempre sul campo principale Berrettini opposto all'idolo di casa Rinderknecht stasera. Da non trascurare poi il doppio Bolelli-Vavassori, ora di pranzo con Duckworth e Trungagliti, e poi Vavassori anche impegnato anche nel misto con Sarerrani, Perez e Cabral sono gli avversari. Ci spostiamo dal tennis allo stivale per la 18ª tappa del Giro d'Italia, in diretta ci dice tutto uno dei nostri inviati.
16: La parte alta dello stivale è quella che volge verso est. 18ª tappa, si parte dal Trentino, da Fai della Paganella, altipiano della Paganella, dunque si lasciano le montagne per poi calare la Valle dell'Adige, poi la Valsugana, il Gran Premio delle Montagne delle Scalette di Primolano, poi si risale ancora la Valsugana fino ad arrivare nel Trevigiano, il muro di Cadelpoggio, una decina di chilometri dal traguardo, un muro vero e proprio, un chilometro abbondante di salita con pendenze che vanno in doppia cifra e punte addirittura del 19%.

0: come ideale trampolino di lancio per chi vorrà provare a conquistare questa tappa, una tappa che vede al via sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa. Ieri il dominatore danese della corsa rosa ha controllato i propri avversari nel giorno del successo del suo connazionale, peraltro Michael Valgren, ed è probabile che sarà così anche quest'oggi, perché quella odierna è un'altra tappa che si presta molto alle fughe da lontano, dove qualche coraggioso cercherà, immaginiamo, di andare via subito al pronti via, sfruttando anche il territorio non pianeggiante ma neanche particolarmente montagnoso, per avvantaggiarsi e cercare per l'appunto il colpo di mano. Siamo nella fase di neutralizzazione, siamo appena usciti da Fai della Paganella, fra poco ci sarà il chilometro zero e il via della 18ª tappa del Giro d'Italia, che vi racconteremo su Radio 1 e con Danilo Ambra dalla serie d'arrivo di questa frazione. A te la linea.
1: Grazie a Manuel Codrignoni per il calcio. Mentre altrove ci si incammina verso gli imminenti mondiali, da noi si programma anche rivoluzione in atto. Il Milan azzerato si riaffaccia il nome di Rangnick come capo dell'area tecnica, mentre sembra tramontare l'ipotesi Iraola in panchina. Nella Juve si ripartirà, come noto, da Comolli e Spalletti. Per il Napoli, corsa 2 Allegri italiano. Ieri la separazione ufficiale tra la Lazio e Sarri, si attende la notizia del suo ingaggio all'Atalanta, che saluterà il brasiliano Ederson, destinazione Manchester. Infine la MotoGP, nel weekend si corre al Mugello, oggi Media Day, attesa per il ritorno in pista di Marc Marquez, domani le libere e poi le prequalifiche. Aggiornamento da Roland Garros, Sinner sta servendo per portare a casa il secondo set, avanti 5-2 su Cerundolo, ha vinto il primo. Come abbiamo detto in apertura, è tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: anche Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oggi questo inizio spettacolare.
1: Beh, con le luci.
0: Dal buio alla luce, ma una cosa pazzesca.
1: No, non è pazzesca, è che fa un caldo mostruoso in questo studio e quindi stiamo cercando di limitare il caldo. Volevamo fare la trasmissione da un centro commerciale.
0: Che almeno c'è l'aria condizionata
1: senza uscire nelle ore più calde, che sono queste tra l'altro. Quindi state a casa e ascoltate la radio.
0: La radio, perché vi fa bene alla salute soprattutto.
1: Anche se dovrebbe piovere adesso nel pomeriggio, sì, almeno a Roma, però.
0: La verità
1: non lo so,
0: è che è molto molto molto coperto, ma non fa niente, noi impavidi qui siamo arrivati.
1: Beh no, qua siamo al coperto, quindi anche dovesse piovere.
0: Ci siamo arrivati.
1: Abbiamo dovuto arrivare, ma possiamo anche rimanere qua volendo, chi può dirlo, insomma.
0: Simpatico Lauro, sì. Dimmi come sta Del Mastro.
1: Come sta Del Mastro, delle vedove, ex sottosegretario alla giustizia, no? Ricordi che ha avuto qualche inghippo perché aveva fatto quella società con un signore di un ristorante che poi insomma si era scoperto che era un prestanome di un clan mafioso, insomma, quindi poi ha dovuto dimettere, ha fatto la scelta con la figlia, qualcosa del genere. Ieri, l'altro giorno, è stato in commissione antimafia con la presidente, dove presiedeva la presidente Chiara Colosimo, che ha detto:
2: l'ordine del giorno reca l'audizione dell'onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove nell'ambito del filone di inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle formazioni politiche.
1: Mamma mia, che paura! Tutta questa cosa reca. Reca danno, reca nati.
2: È stato comunicato che l'onorevole Del Mastro non intende fare una relazione e che quindi si sottoporrà direttamente alle domande.
1: Nessuna relazione, magari. Vuole avere una relazione,
0: no.
1: Già che era lì in commissione antimafia, una piccola relazione,
0: un messaggino, capito?
1: C'è qualcuno che vuole fare delle domande?
2: Alzate le mani, diciamo quelli che non arrivano. Canta la messa, senatore. Canta la messa, prego. A lei la parola.
1: Prego. Gianluca canta la messa, quindi fa sia le domande che canta la messa.
0: C'è tutto un momento bellissimo.
1: Cosa chiede? Canta la messa.
3: Le chiedo chi le ha consigliato

0: la prima volta o le prime volte di andare in questo ristorante.
1: Ma chi è Alberto Lupo? Ma non ho capito.
2: Ma
1: scusi, no, io voglio risentirla perché
2: la canta strana la messa.
1: Beh, d'altra parte, per cantare la messa ci vuole una voce particolare.
3: Cioè, alleluia, alleluia. Ecco,
1: no,
3: alleluia,
1: no, questo non è cantare la messa. Dico, questo è il nostro CDM che in questa fase un po' così monacale. Però io vorrei risentire cantare la messa perché mi ha fatto impressione. Cioè, voi immaginate, commissione antimafia.
0: Leggero.
1: No, aspetta, no, un attimo, dico commissione antimafia. Quindi, comunque.
2: Quindi già
1: si chiede chi vuol fare le domande, canta la messa che è della Lega, alza la domanda e poi forse per darsi un tono, perché ci sono commissioni antimafia, non è che posso fare la domanda. No, allora dice: Le chiedo
0: chi le ha consigliato la prima volta o le prime volte di andare in questo ristorante?
1: Sembra quasi un'intelligenza artificiale. Sembra.
2: Non lo so, sembra uno dei Star Trek.
1: Proprio, di Star Trek. Ma e quindi, bella comunque questa domanda. Chiede a Del Mastro chi gli ha consigliato la prima volta di andare alla famosa bisteccheria d'Italia. Del Mastro, chi gliela ha consigliato?
4: Devo dire in verità nessuno.
1: Ma come nessuno? Nessuno? Proprio
5: nessuno, ti giuro.
1: Mi ha consigliato, tra l'altro, nessuno. Quindi, e com'è andato a questa bisteccheria d'Italia del Mastro?
4: Io ero andato, in verità, volevo andare a mangiare in un locale lì vicino che si chiama Carnivori.
1: Carnivori, chissà cosa. Pesce, no, vegetariano forse, sì. Beh, comunque, Del Mastro aveva questa idea: andiamo dai Carnivori stasera, dai, tutti dai Carnivori. E una volta che siete arrivati ai Carnivori, Del Mastro.
4: Era pieno.
1: È bruttissimo quando vai al ristorante e vuoi andare pieno. È pieno, certo.
2: E quindi che fai?
1: Potevi prenotare. No, magari, dico, no, perché, volendo,
2: però
1: dici
2: può capitare Carnivori, che all'ultimo momento passi, dice,
1: certo,
2: Carnivori.
1: Carnivori, buongiorno, salve, volevo venire. No, vabbè, comunque, e quindi era pieno i Carnivori del Mastro.
4: E quindi non mi ricordo se ho guardato poi io su The Fork.
1: Su The Fork, sì, certo.
5: Qualcuno ha detto The Fork.
1: No, quella è un'altra. Però comunque The Fork sono quelle app per vedere quali sono i ristoranti. Anche quei giudizi dei clienti precedenti. Quindi su The Fork ha guardato Del Mastro.
4: Sulle app.
1: Sì, certo.
2: Ammazza, ma una voce veramente inquietante.
1: È carnivoro.
2: Carnivoro, la carnina buona.
1: Quindi lui è andato, voleva andare dai Carnivori. È arrivato ai Carnivori e i Carnivori era pieno. Ha guardato su The Fork per vedere se c'è un altro ristorante nelle vicinanze, come si fa tutti, no? E quindi cosa ha trovato?
4: Un locale vicino.
1: Beh, chiaro che se sei lì non è che cerchi un ristorante a Brescia, devi prendere la Erz e l'ha trovato?
4: O se qualcuno mi ha detto qua vicino c'è questo locale.
2: Non si ricorda, secondo me.
1: Certo,
2: non mi ricordo, sono andato, non sono andato.
1: Anche perché
2: detto.
1: Cioè, l'avvenimento bello, interessante, però non è che uno si ricorda se l'ho visto su The Fork, sull'app, se qualcuno mi ha detto guarda c'è un ristorante qua a fianco, oppure...
4: O se l'abbiamo visto di transito.
1: Di transito, perché certe volte a chi non capita di vedere di transito un ristorante?
2: L'avrei detto anch'io. Passo di transito e vado da simpatico lato.
1: E quindi.
4: In ogni caso ci siamo fermati anche in quel locale.
1: Allora sono andati ai Carnivori, era tutto pieno, poi The Fork, le app, uno gli dice forse sì, forse questo, forse l'altro no, e poi c'è questo locale vicino, quindi sono entrati finalmente a mangiare.
4: Anche quello era pieno.
1: No, la bisteccheria era piena, ma cacchio, ma è veramente, guarda che certe volte
2: andava proprio la carne quella sera.
1: Ma d'altra parte Del Mastro è un uomo di carne, insomma, gli piace
2: sanguigno.
1: Sì, si sa. E quindi a questo punto come ha fatto se era pieno anche la bisteccheria?
2: Che ha fatto?
4: La mucca. Quindi quella sera poi alla fine non andai a mangiare nei locali perché erano entrambi pieni.
1: Ma che sfiga! Cioè lui pensa, voleva andare prima ai Carnivori e poi alla bisteccheria, tutte e due piene.
2: Quella sera,
1: vabbè,
2: sushi.
1: Poi dopodiché.
4: Quel locale lì che ci avevamo fermati, che aveva una struttura simpatica, divertente, vista dall'esterno.
1: Era simpatica.
2: Divertente,
1: ma si sa che la bisteccheria tu la vedi da fuori. Chissà com'è un locale simpatico, mi sono sempre chiesto.
2: Anche
1: come...
2: divertente.
1: No, ma come fa a essere un locale simpatico?
2: Non lo so.
1: Però vabbè, comunque, quel locale lui gli era rimasto in testa, la bisteccheria, era andato ai Carnivori, poi non poteva andare. Sono queste quelle cose che ti rimane in testa, no? Quelli che ci pensi.
5: Ci ritorni in mente.
1: Bisteccheria come sei, tra l'altro. Ma e quindi che questa cosa gli
2: e quindi ci ripensa, rimugina,
4: dopo qualche mese ha
2: detto chissà che ha detto,
1: chissà cosa avrà detto Del Mastro dopo qualche mese,
2: che ha detto?
4: Ma perché non andiamo là dove effettivamente poi non ci avevano potuto ospitare perché ero occupato.
1: Ma infatti
2: hai visto, vedi, quando uno ha un sogno nella vita e finalmente
1: cioè lui dopo mesi ha detto ma perché non andiamo alla bisteccheria che eravamo andati quella volta che era occupata, e così
4: Finì in quello

0: locale la prima volta.
1: La prima c'è volta, sempre una prima volta.
2: Indimenticabile la prima volta alla bisteccheria d'Italia, che tra l'altro a mangiare la carne.
0: Posso garantire che sono stato orgogliosamente carnivoro per una vita.
2: Questa è una bella notizia. Grazie del maestro di averci comunicato che è sempre stato carnivoro. Ma
0: mi sono convertito
2: al verme solitario, potrebbe essere, si è convertito al verme solitario.
0: Me l'aveva sempre detto il dottore che la carne era cancerogena.
2: Perché lui dice
0: non avevo capito quanto.
1: È colpa della carne, infatti
2: non è che era cancerogena. Cioè, dal punto di vista, proprio ha fatto una battuta. Poi gli chiedono, perché poi al di là il problema non era che lui è andato a mangiare la carne in questa bistegheria, è che poi ha fatto la figlia con questo signor Carroccia, che in qualche modo è legato agli ambienti criminali di Roma. Gli chiedono: ma perché ha fatto la società con una ragazza di 18 anni, la figlia del signor Carroccia, proprietario di questo ristorante?
0: Perché la figlia?
2: Questa è la domanda del
1: maestro.
2: La risposta deve dare lei, perché la figlia.
0: Perché la figlia, e cosa le disse quando indicò la figlia?
2: Queste sono le domande del maestro.
1: Risposta sarebbe?
2: Dovrebbe rispondere.
0: Guardi,
2: La figlia del maestro.
0: La figlia nacque esattamente in questo modo.
2: Ecco, bravo, ce lo dica.
1: Quale modo?
2: Adesso spero che ce lo dica come nacque la questione della figlia.
0: Dopo essere poi ritornato in questo locale, che la prima volta non aveva potuto ospitarci perché
2: era pieno.
0: Ci aveva detto che era pieno.
2: Però. No, perché lo racconta come fosse un avvenimento straordinario. Una volta
3: era
2: andato.
3: Il locale era pieno, che fastidio.
2: Ho capito, ma succede a tutti di avere questo locale pieno. Questo ce l'ha detta.
1: E quindi vabbè, il locale era pieno,
0: Conobbi questa famiglia.
2: La famiglia Carroccia al centro dell'inchiesta per i presunti legami con ambienti criminali romani. E quindi la figlia.
0: Ti trovi bene in questo locale, ci andai anche altre volte.
2: Non divaghiamo.
1: Il locale che era troppo pieno.
2: Se non sbaglio, quello lì, dove lui è andato ed era pieno
1: ci voglio proprio ritornare. Insomma.
2: E quindi
0: nel frattempo il signor Carroccia.
2: È il padre della figlia ed è l'uomo al centro anche delle inchieste dei presunti legami con gli ambienti criminali romani. Prestanome, qualcuno dice, della clan Senese. E cosa gli diceva il signor Carroccia?
0: Mi spiegava che è il locale troppo pieno. Cose che dicono spesso i ristoratori, il locale è troppo grande.
2: Ma com'è troppo grande?
3: Sei grande. Le mie pene.
2: Ma
1: perché è troppo grande? I ristoratori dicono il mio locale è troppo grande.
2: È troppo grande, lo voglio piccolo. E cosa gli dicevano?
0: Vorrei fare una cosa più carina.
2: Perché quello era troppo grande, quindi voleva una cosa non grande.
3: Voleva fare una cosa carina, un po' più piccina.
2: E chi è che non vuole fare una cosa carina e più piccina?
1: Che poi poteva essere anche grande e carina.
2: No, non gli piaceva grande.
0: Vorrei avviare finalmente mia figlia a questa attività in un contesto più piccolo, più carino.
1: Più carino.
2: Quindi il signor Carroccia, ricordiamo, prestanome secondo la procura, legato. E vedi che diceva: io voglio fare un colino piccolino con mia figlia.
3: Andare dal papà ad aprire la società.
2: Forse quel punto del mastro, ricordiamolo, faceva il sottosegretario alla giustizia, no? Nel senso così che aveva magari conosceva. E quindi
0: quando poi si decise di fare la società, non è che mi disse perché la figlia.
2: Non c'era bisogno di dire perché la figlia.
0: Perché già all'inizio lui, quando ancora mi parlava genericamente sul fatto che quel locale era troppo grande, i costi di gestione.
2: Che bei dialoghi, Carroccia. È troppo grande, i costi di gestione. Cosa voleva fare?
0: Voleva fare una cosa più piccola, più carina, avviando la figlia.
1: Tutte carine, piccoline.
2: E a quel punto, come faceva a dirgli di no del maestro? Per la figlia.
0: Quindi per me fu poi normale che ci fosse. La figlia.
2: È chiaro che è normale, cioè, la figlia aveva 18 anni, lui conosceva neanche. Chi è che non fa una società con una figlia carina, piccolina, è quello.
1: Certo,
2: qualcuno diceva: cavolo, quello era sottosegretario alla giustizia, poteva magari informarsi, no, del maestro.
0: Cominciamo dalla più dolorosa per me, quella di Google.
2: Cosa è successo? Con
1: poteva
2: Google.
1: Cercare su internet
2: e mettere i cognomi dei suoi nuovi soci. E invece.
0: Sì, effettivamente.

0: Effettivamente ho poi visto che bastava digitare.
1: Digitare terrestre, ma infatti, ma dico del Mastro, bastava,
2: ci arriva in due secondi.
1: Digitava, se pensi se avessi
0: googolato non avrei fatto la società.
1: Ma perché Google, non ha googolato?
3: Googolare. Guarda come googolo.
1: Ma invece non ha googolato. Non ha googolato. Perché invece...
0: Ho googolato
1: dopo
0: e ho fatto quello che dovevo fare. Dimetto.
1: Ma ha googolato dopo.
2: Doveva googolare prima.
1: È stato il suo grande errore quello di non...
0: Non avevo googolato.
1: Non aveva googolato. Lo so. Questa è Rai Radio 1. Questo è Un Giorno da Pecora. L'unica trasmissione che googola.

0: Legge elettorale, Calenda contrario al maggioritario che costringe a coalizzarsi assegnando più seggi alla coalizione che ha preso più voti. Preferisce il proporzionale che assegna Calenda alla coalizione che ha preso più voti.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Ce l'abbiamo un ospite pronto qui?

0: Centinaio.
1: Gianmarco Centinaio,
2: vicepresidente del Senato, senatore della Lega. Signor Centinaio, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Come va, signor Centinaio?
3: Ma no, va bene, dai. Sono a Fiumicino che devo prendere un volo per tornare su a Milano.
2: Ah, su a Milano.
1: Che fa ancora più caldo che a Roma, dicono.
2: Tra l'altro.
3: Sì, dicono che fa caldissimo. Sì,
2: è colpa del governo se fa così caldo, signor Centinaio?
3: Anche qui è sempre colpa del governo. Ah, quando piove, governo ladro.
2: Come si dice?
1: Sole, governo ladro.
2: Come si dice quando c'è. No, quando fa caldo, governo ladro, si dice?
3: No, quando fa caldo non lo si dice mai, però, del governo, solo quando piove.
2: E come mai, secondo lei, questa...
3: Non lo so, andremo a cercare questi detti popolari, capire. Perché
2: forse una volta faceva meno caldo, non lo so.
3: Può darsi, è vero.
2: Secondo lei il caldo è di destra o di sinistra, signor Centinaio, lei che è vicepresidente del Senato?
3: Guarda, ma il caldo dà fastidio, quindi
2: sì. Ah, ok, certo, sì, il pensiero è lineare. Ma scusi, a che ora ce l'ha l'aereo?
3: Alle 2.
2: Alle 2, ma è già dentro il
1: gate? È arrivato?
3: Sì, sono dentro al gate, sì, non sono ancora salito sull'aereo. Sono qua.
2: Ma lei entra per primo o per ultimo sull'aereo?
3: No, entro come tutti.
2: No, cosa
3: né
2: è come
3: per primo
2: tutti?
3: Né per ultimo.
2: Ma no, che c'entra?
1: Si mette in fila,
2: sì,
1: va.
2: No, dico, ma
3: si mette in fila.
2: Sì, certo. No, ma non chiedevo se aveva dei vantaggi. No, le chiedevo se proprio per scelta, la tattica, cioè chi preferisce salire per primo e per ultimo.
3: No, io per me è uguale. Mi metto in fila.
2: Sì, lo sa che è un grave errore, perché sull'aereo si sale per primi, perché comunque per primi si può mettere il bagaglio nella cappelliera senza nessun problema.
1: E non te lo mettono in
2: gli altri,
1: sicuramente.
2: E invece se uno sale per ultimo poi rischia di non avere spazio. No, glielo dico, signor Centinaio.
3: Questo è vero. C'è un consiglio che terrò in considerazione.
2: Mettersi lì.
1: I consigli di Laura, ma che scherzo!
2: Io quando parto c'è quello in piedi davanti a gate 20, mezz'ora prima, sono
1: lui,
2: io esattamente. Perché si
3: è
2: sale
3: vero,
2: così.
3: È vero, c'è sempre.
2: Senta, sì. Signor Centinaio, certo che voi create sempre casini, voi della Lega in maggioranza. Ieri avete detto, improvvisamente vi siete svegliati, avete fatto un comunicato in cui dite no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Perché? Lei è d'accordo,
1: perché?
2: Tra l'altro?
3: Ma perché alla fine è un ragionamento che deve essere fatto, non è che possiamo dire domani, visto e considerato quello che è successo, va bene, ok, facciamo l'entrata. Cerchiamo di capire le motivazioni e se è utile che l'Ucraina entri nell'Unione Europea. Non è una cosa automatica.
2: Ci sono 32 capitoli per far entrare l'Unione Europea. No, dico, ma voi siete favorevoli che entri o siete proprio contrari? Non volete proprio che entri?
3: Diciamo che ci devono essere le condizioni per farla entrare, di conseguenza
1: state
3: in questo momento mettiamo

0: non dico che mettiamo un veto, sì, però alziamo la mano dicendo siamo sicuri ci sono le condizioni per far entrare l'Ucraina in Unione Europea? Punto di domanda.
1: Non ci sono quindi secondo lei, secondo
2: sì
1: voi?
2: O no? Ci sono o no?
0: In questo momento no.
1: Perché no, dice?
0: Ma perché ha delle caratteristiche, diciamo, l'Ucraina ha delle caratteristiche che non rispettano quelle che sono i principi fondamentali dell'Unione Europea. L'Ucraina, per esempio, anche a livello economico, anche prima della guerra, ovvio, non in questo momento, prima della guerra, aveva delle a livello economico aveva delle, era strutturata in un modo tale che non aveva le stesse caratteristiche che può avere, che avevano gli altri paesi europei. Pensiamo alla concorrenza sleale per quanto riguarda l'agricoltura, sapete quanto sono ho attenzione a questo settore.
1: Lei è stato ministro dell'agricoltura, ricordiamo.
0: Sul discorso agricolo l'Ucraina è un grosso problema.
1: Senta, signor Centinaio, lei che è vicepresidente del Senato, senatore della Lega, è già ministro dell'agricoltura, adesso ha un nuovo incarico importantissimo, no? È diventato commissario della Lega a Vigevano, perché a Vigevano le elezioni comunali sono andate un po' così perché addirittura la Lega è stata superata da Vannacci, quindi hanno chiamato Centinaio a risolvere il problema. Signor Centinaio,
0: la correggo, io non sono il commissario di Vigevano, dove a Vigevano abbiamo un segretario cittadino, io sono il commissario di tutta la provincia di Pavia.
1: Di Pavia, scusi, io pensavo di Vigevano, ma però adesso è diventato commissario?
0: Da due giorni. Quindi ringraziamo il mio capo Massimiliano Romeo
1: che le ha dato questa patata bollente del commissario.
2: Una cosa fresca.
1: Il commissario della provincia di Pavia. Senta, dopo questo suo incarico prestigioso, signor Centinaio, il generale Vannacci ha detto che alle centinaia loro preferiscono le decime.
2: Battuta.
0: E ha visto come ho risposto
1: io? Certo.
0: Sì,
1: lei, facciamolo vedere per chi ci guarda in diretta video, perché il dibattito è altissimo. Ha sparato fuori un post con scritto: ci vogliono 10 decime per fare un centinaio.
2: Intanto che tempo
1: si così spieghiamola per i pochi che non l'hanno capita: decime, centinaio, 10.
0: Sappiamo tutti che il Vannacci è famoso per fare il simbolo della decima master, certo, e quindi ricorda tutti questa cosa. Il fenomeno, l'erede degli eroi della decima massa, eccetera, eccetera, e di conseguenza, visto che l'ex generale o il generale fa il fenomeno con un avversario politico giocando sul mio cognome, diciamo che non sono un suo alleato.
1: Avversario politico adesso, signor Centinaio, mi sembra un po' esagerato, che Vannacci...
0: cosa sono? Non è né un mio amico né un mio compagno, un collega di partito,
1: però avversario politico Vannacci adesso, signor Centinaio, è un po' troppo forse. No, diciamo è un non alleato, a parte che io non lo so neanche se non è alleato, però avversario. Scusi, allora Bonelli che cos'è? Scusi, signor Centinaio.
0: Tanto quanto Vannacci in questo momento.
1: Scusi, per capirci, lei si sente politicamente più vicino a Calenda o a Vannacci, signor Centinaio?
0: Ma guardi, visto gli insulti che Calenda continua a tirare al partito a cui appartengo, a nessuno dei due.
1: Quindi è avversario di tutte e due?
0: Certo. Aspetti. E di conseguenza, visto considerato che Vannacci fa usando il mio cognome, fa
1: la battuta
0: da modello bagaglino, io ho risposto per focaccia, ci vogliono 10 Vannacci o 10 decime per fare un centinaio.
1: Ma quindi vuol dire che, diciamo, appunto, per fare un Vannacci ci vogliono 10 centinaio?
0: No, ci vogliono
1: 10 Vannacci. Scusi, fa talmente caldo in questo studio che... le volevo chiedere un'altra cosa, ma sempre politicamente, signor Centinaio, lei che è vice presidente del Senato, senatore della Lega, è stato ministro dell'agricoltura, lei si sente più vicino politicamente a Elly Schlein o a Vannacci?
2: Ecco.
1: Ci pensi bene, non risponda di
0: nessuno dei due.
1: Aspetti, no, non faccia il democristiano, nessuno di due è troppo...
0: A parte che io sono democristiano.
1: Lo faccia.
0: No, a parte che io sono democristiano, quindi di conseguenza nel mio DNA io a nessuno dei due, io sono un uomo della Lega.
1: Certo, ma questo non c'è dubbio.
0: Non mi sento vicino né alla Schlein né alla Vannacci.
2: È qui distante.
1: Allora aspetti, andrebbe a cena con Vannacci o con la Schlein?
0: Preferisco mangiare a casa da solo.
1: L'isolazionista, signor Centinaio.
0: No, perché dovrei andare a cena con la Schlein o con Vannacci?
1: Non lo so, perché...
0: Facciamo così. No, sapete cosa fa?

0: ristorazione, li porto a cena tutte e due.
1: Tutte e due, addirittura.
0: Li porto a cena tutte e due e pago io.
1: Ma scusi, lei pensa che potete andare alle elezioni quando saranno, l'anno prossimo, in primavera, in autunno, questo non lo sappiamo, senza allearvi con Vannacci, signor Centinaio?
0: Non lo so, questo ci penserà Matteo Salvini, che è il leader della Lega, sarà lui a
1: così,
0: decidere.
1: È facile così.
0: Ma io sono un democristiano, lo sapete.
1: No, certo. No, ma io non volevo che decidesse lei, cioè non è che adesso stiamo decidendo qua. Io volevo sapere solo cosa pensava lei, cioè se
0: quei
1: voti
0: allora,
1: di Vannacci tappandosi il naso.
0: Allora, facciamo una cosa, sì. se io devo guardare sì. i voti che Vannacci ha preso a Vigevano, sì. Quindi il 14%, una sì. cosa del genere, allora è ovvio che io faccio un ragionamento e dico Vannacci è sicuramente un interlocutore. Sì. Ma se io guardo i voti che Vannacci ha preso a Venezia,
1: sì.
0: a Venezia meno dell'1% o a Castrovillari l'1,48%, allora le dico io con chi mi devo alleare, col Vannacci dell'1,48% o col Vannacci del 14%?
1: Però potrebbe dire la stessa cosa a Vannacci, perché poi quello che contano sono al momento i sondaggi nazionali. I sondaggi nazionali danno Vannacci più o meno intorno al 4 e la Lega intorno al 6.
0: Ma io quello che guardo poi alla fine sono gli elettori, non i sondaggi.
1: Infatti. Ma guardi che secondo me, signor Centinaio, se lei va avanti così, potrebbe fare il papa straniero del centrosinistra, perché è diventato talmente democristiano che...
2: Ma lui proprio si dichiara.
1: Cosa dice, signor Centinaio?
0: No, io col centrosinistra non ci riesco.
2: Scusi.
0: Sono della Lega. Se la Lega va col centrosinistra...
2: Della Lega democristiano.
0: Io mi muovo col mio partito.
1: Beh, non sarebbe la prima volta che andate col centrosinistra,
0: vedremo cosa succederà, ma penso di no, per fortuna.
1: Certo. Senta, e questa nuova legge elettorale le piace? Piace voi della Lega?
0: No, non l'ho ancora visto, non l'ho ancora guardata.
1: Ma come non l'ho ancora guardata? Ci sa tutti, prima c'è...
0: No, io son preso con Vigevano.
1: Ho capito, è preso con Vigevano, ma i giornali ne parlano, premio di maggioranza per chi, le coalizioni che arrivano o le liste che arrivano al 42%, che non si arriva col premio di maggioranza più o meno al 60% intorno, nessuna preferenza, indicazione del Presidente del Consiglio, quelle caratteristiche lì, non le piace?
0: Ma sì, la valutiamo, dai.
1: Ma perché non volete le preferenze voi della Lega?
2: Che ha detto, la barattiamo.
0: Lei se lo ricorda il perché, il suo tempo le preferenze sono state tolte?
1: Beh, più o meno, sì, perché si dice che insomma che si possono, cioè voti di scambio, quelle cose lì, insomma.
0: Certo. I tempi sono cambiati.
1: Dove è andato, signor Centinaio? Scusi.
0: Sono seduto in aereo.
1: Perché.
2: Nel frattempo c'è stato l'imbarco.
1: Quindi conferma che non volete le preferenze? Sì.
0: Ma certo, assolutamente no.
1: No, cioè, ma non sono democratiche le preferenze?
0: Io penso alle preferenze, quando penso alle preferenze mi vengono in mente gli anni 80.
1: Quindi Max Pezzali, diciamo.
0: No, mi viene in mente quando c'erano alcune zone nel nostro paese dove ti strappavano la banconota, te ne davano un pezzo prima, un pezzo dopo.
1: Achille Lauro, la scarpa, cioè qualcosa, no, quello lì, Achille Lauro.
0: Infatti ho le scarpe, ti davano una scarpa prima e l'altro dopo, dovevi far vedere che cosa avevi votato.
1: Certo.
0: Le preferenze sono quello.
1: Signor Centinaio.
0: No, va bene così.
1: Vabbè, grazie. Che fila è? Che posto è in aereo?
0: 3.
1: 3 cosa?
0: 3D.
2: 3D.
1: 3D come Domodossola?
0: Sì,
1: quindi finestrino?
0: No.
1: A, B, C, D, corridoio.
0: Sono in corridoio.
1: C'è qualcuno, c'è qualcuno di conosciuto in aereo con lei?
0: Ci sono un po' di colleghi.
1: Tipo chi?
0: No, questo è private.
1: Vabbè, private, sull'aereo, è una cosa pubblica. Va bene, buon viaggio.
2: Sta facendo l'annuncio.
1: Buon viaggio, ci fanno l'annuncio dicendo attenzione che c'è Centinaio in aereo.
0: Che devo spegnere il telefono.
1: Arrivederci, grazie Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato in aereo. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione in aereo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e

0: tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver attaccato la capitale del Libano, Beirut. Sarebbe stato un attacco mirato contro un responsabile militare di Hezbollah. Altri raid in corso vicino alla città, 14 morti nelle ultime ore, tra cui 3 bambini. Tra annunci e smentite, sono in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha dichiarato in un messaggio scritto letto alla televisione di Stato che Tel Aviv e Washington stanno cercando di mettere in ginocchio il paese. Continuano gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Giorgia Meloni in un'intervista torna a parlare del lavoro del governo contro il caro energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, parlando della trattativa con la Commissione europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale non bastano strumenti ordinari, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che poi ha rivendicato il cambio di passo sull'immigrazione. Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto 3 anni fa. Sequestrati beni e società per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. L'operazione ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego, anche con società offshore, dei guadagni degli anni 80 del narcotraffico sotto l'egida del capomafia. Open di Francia, terra rossa innaffiata tra un set e l'altro per la morsa del caldo a Roland Garros. Sinner in campo e avanti 2-7-0, in vantaggio al terzo set sull'argentino Cerundolo. Intanto la prima vittoria azzurra di giornata è quella di Cobolli, che ha superato il cinese Wu. Fuori invece Jasmine Paolini, e con la numero uno del tennis azzurro salutano Parigi anche Cina e Sonego. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 15.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Un giorno da pecora.
5: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta il mezzo leader di AWS, che l'altro mezzo è Frato Ianni, Angelo Bonelli al commissariato.
6: Buongiorno brigadiere.
7: Buongiorno caro.
8: Io rispondo sempre, a domanda rispondo, maresciallo.
5: Si sieda.
8: Domande semplici, per favore.
5: Domande semplici.
8: No, ho commesso qualche errore.
5: E lei che dice? Queste amministrative.
8: A domanda rispondo.
5: Vada.
8: Perché io non rispondo all'interrogatorio, so dolori.
5: Vada, risponda.
8: E che faccio? Sono venuto qua e faccio scena muta.
5: Bonelli, il voto.
8: Sono domande, domande si risponde.
5: E risponda che verbalizziamo la sconfitta del centro-sinistra alle amministrative.
8: Ma non è vero che sconfitte le amministrative.
5: Bonelli, il centro-destra che ha fatto nelle grandi città?
8: Hanno paura che città come Milano e Roma possano trenare al voto a favore del centro-sinistra.
5: Ma nelle grandi città dove si è già votato, a Venezia, che dovevate vincere.
8: A Venezia abbiamo perso perché Venturini è...

0: È un sindaco che attraverso la sua lista civica è riuscito a parlare trasversalmente alla città.
1: Avete sbagliato il candidato?
0: Probabilmente sì.
1: Verbalizzo.
0: Senza nulla togliere a Martella.
1: E a Reggio Calabria?
0: Come?
1: A Reggio Calabria.
0: A Reggio Calabria, gli posso dire le regioni dove abbiamo...
1: No, non mi dica le regioni dove avete vinto, mi dica a Reggio Calabria dove avete preso il 3%.
0: Sì, vabbè, Reggio Calabria, storicamente...
1: Bonelli, e qui bisogna darsi una mossa.
0: Ma dobbiamo, infatti dico, bisogna darsi una sveglia, per cui perché...
1: Va bene, vada, io per questa volta il verbale non lo faccio, però siamo rimasti che ci diamo una mossa. Brigadiere, accompagni il signor Bonelli.
0: Ah, salvato. Grazie, grazie, grazie.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: È giovedì, sì. 28 maggio su Rai Radio 1.
4: Sì, giovedì 28 maggio. Ormai giovedì 28 maggio. Io capisco che col caldo ormai vale tutto, per cui uno dice...
3: È giovedì 28 maggio.
4: Date a caso, ma io ho un unico riferimento che è il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che dice che oggi è il...
5: 31 febbraio.
4: 31 febbraio, per me è sempre il 31 febbraio quando parla Tajani. Tra l'altro Tajani parla, ricordiamo, insomma, non è un uomo triste, ma col suo ottimismo, e quindi ricordiamo quello. Ma soprattutto è importante sapere quanti giorni sono passati all'inizio del governo di Giorgia Meloni.
6: Che cosa aspetti, simpatico Lauro? Fammi la domanda.
4: Presidente, non faccia così che già fa caldo oggi, per favore.
6: Fammi la domanda, non fa le storie.
4: No, l'ho fatta la domanda. Quanti giorni sono passati all'inizio del governo Meloni?
7: Quanti? Ringraziando Dio, i numeri non è che sono un punto di vista.
4: Appunto, quindi ci dica, quindi? Questo benedetto numero, quanti sono i giorni che sono passati all'inizio del governo Meloni?
7: Noi prendiamo la calcolatrice.
4: No, ancora, basta, sì.
3: Della prima guerra pubblica.
4: E quanto dice il conto, presidente?
7: 134.
4: Ah, beh, no, 134, molti di più, no. Quanti sono?
3: Sono passati 1314 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
7: Però sono sbagliato tutti i conti.
4: Sì, però era giusto che mancava solo l'uno. Quanti ne mancano di diventare il governo invece, presidente, più lungo di tutta la legislatura, di tutta la Repubblica?
7: Circa 17.
4: Ma come 17? Presidente, no, ne mancano pochi ormai.
7: Mi sto sbagliando io.
4: Sì, perché non ne mancano 17. Quanti
3: sempre pochi,
4: quanti
3: ne mancano 99 giorni 99. Per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
4: Sotto i 100, incredibile, due cifre.
3: Pochissimo.
4: 99, è un attimo, 99.
3: È un attimo arrivarci.
4: Già che hai fatto 99, fai 30, insomma, a quel punto. Ma andiamo a vedere chi c'è oggi.
3: Chi
4: no,
3: c'è?
4: Buio Cam.
3: Oh, che bella la nostra Buio Cam, dove
4: è buia.
3: Non siete niente.
4: È proprio buia. Sì, sì, chi c'è? Chi c'è?
8: Ecco a voi!
4: Chi c'è?
3: Voi?
9: Federico Moccia.
4: Qua
9: Moccia.
4: Sopra il cielo, quanti metri?
9: Maria Rosaria Boccia.
4: Certo, che ci racconta un po' come andrà.
9: Bere alla goccia.
4: Ma cos'è? Un buon ospite, bere alla goccia.
9: Francesco Boccia.
3: Francesco Boccia,
4: capogruppo.
3: Eccolo.
4: Del Partito
3: Buongiorno,
4: Democratico,
3: benvenuto.
4: Al Senato, ex ministro per gli affari regionali e l'autonomia nel governo Conte bis, signor Boccia, incredibile, metta le cuffie così la sentiamo anche. Buongiorno, bentornato, è arrivato, sta commentando fuori senza microfono, eccolo qua. Buongiorno.
3: Ha visto, l'ha lasciata una dentro un'altra.
4: Buongiorno.
10: Buongiorno.
4: Signor Boccia, ma scusi, ha posto a toccare.
10: No, meraviglia Vinzibrilli che si è fatta convincere da lei.
4: No, certo,
3: e
4: certo.
3: Pensa, mai visto?
4: Sì, io mi meraviglio che Ligilai l'abbia fatta capogruppo a Senato. Come sta, signor Boccia?
10: Sto bene. In realtà prima stavo meglio perché stavo vedendo Sinner.
4: Vabbè, 6-1, 6-2, 5-2. 5-2. Contro Cerundolo, fratello di Cerundolo. Senta, sa da quanti anni è che non viene?
10: Non lo sa da quanti anni
4: è che non viene, signor Boccia.
10: No, non me lo dica perché significa che siamo invecchiati.
4: Ma parli per lei innanzitutto. No, dico, ma sa da quanti
3: Passato
4: anni non viene?
3: Tempo.
4: Più o meno, ad occhio, quanti anni potrebbero essere che non viene?
10: 3-4.
4: Come 3-4?
3: No, sono di più.
4: Ma sono molti di più.
10: Ma davvero?
4: Sono 7 anni che non viene in studio da noi, dal 2019, 6 giugno 2019.
3: Esattamente.
10: Abbiamo fatto tante cose.
4: Perché ricordiamo, prima c'è sua moglie Nunzia, è andata ballando, poi lei ha fatto il ministro, poi il Covid, poi Nunzia ha iniziato a condurre in televisione. Poi lei non voleva parlare con noi, poi è diventato capogruppo e quindi siamo arrivati ad oggi.
10: Sai che ero di casa un tempo.
3: Sì.
4: Ma sono così.
10: Sono andato a letto presto.
4: Esatto, un po' troppo presto, insomma.
3: Noi siamo all'ora di pranzo più o meno.
4: Lo so, sì. Ma come sta?
10: Bene.
4: Bene.
10: Bene, bene.
4: Ah, che bello.
10: Sono stati anni impegnativi questi.
4: Certo, si figuri prossimi. Senta, no, perché giorni importanti, no, perché ormai avevate messo proprio la faccia di quelli che ormai vinciamo le elezioni politiche passeggiando.

0: Ando, cammina così con la pipa in bocca, e invece la sconfitta a Venezia vi ha fatto un po' tornare sulla terra.
1: Lei che ha incontrato, che gli ha dato questa sensazione?
0: Beh, stavate
1: già facendo me?
0: Già facendo le liste dei ministri,
1: sempre piedi ben piantati per terra.
0: Però è vero che circolavano le liste dei ministri?
1: No,
0: si faceva un pochino con
1: il nuovo governo Meloni?
0: Nel nuovo governo Schlein, Conte o Salis,
2: nei nuovi,
1: chi le ha dato questa sensazione? È un incosciente e non è certamente in linea con noi. Noi stiamo solo lavorando per far andare a casa nel più breve tempo possibile. Guardi,
0: governo
1: questo
0: Meloni,
1: governo che è lì schierato, io lo vedo ogni giorno e non sa che pena.
0: Eli Schlein ha detto da Venezia parte il percorso per mandare a casa il presidente Meloni.
1: Ma quella è una formula.
0: La campagna elettorale.
1: Lo diciamo anche ad Andria, e Andria abbiamo vinto il 77%. Da Prato abbiamo detto la stessa cosa, da Mantova la stessa cosa, da Pistoia la stessa cosa. È andata bene in quei comuni, non è andata bene a Venezia.
0: Ma non è che avete fatto l'errore di pensare che i voti del no al referendum fossero tutti voti vostri, i vostri del centro-sinistra, del campo largo?
1: Hai mai sentito qualcuno dire questa sciocchezza?
0: Pochino, però, però...
1: No, guardi, noi siamo consapevoli, ora sono serio per un secondo.
0: No, noi siamo sempre seri. Non so lei, ma...
1: Voi ci credete?
0: Il nostro CDM sono più seri di tutti, guardi. Loro sono di una serietà che vede.
1: No, sa perché? Perché qualsiasi partito da solo poteva dare un contributo, ma 15 milioni sono tanti. PD
0: sono tanti anche i 13.
1: PD, PD quando da Meloni è a Palazzo Chigi con 12 milioni e 4 ed è a Palazzo Chigi perché si sono divisi i partiti di centrosinistra l'altra volta. E che lei, nonostante siano passati 4 anni, non riesce a prendere atto che è sempre stata minoranza del paese, ma maggioranza purtroppo netta in Parlamento.
0: Però quello spesso la minoranza governa, nel senso del paese.
1: Lei è la minoranza, diciamo, più minoranza che si è ritrovata più maggioranza nella storia della Repubblica.
0: Però,
1: nel senso,
0: diciamo,
1: che si ritrova dei numeri che non ha mai.
2: Ripetiamo.
1: È la minoranza più minoranza che si è ritrovata maggioranza. I numeri che ha Giorgia Meloni in Parlamento non li ha mai avuti nessuno.
0: Perché quello dipende molto anche dall'affluenza.
1: No, dipende molto dalle sciocchezze che fanno gli avversari, e noi ne abbiamo fatte tante. Nel 22 perché ci hanno divisi e le abbiamo regalato la vittoria.
0: Che strano.
1: Ed è una cosa che non rifaremo più.
0: Ma guardi,
1: anche perché l'altra volta, per dirla tutta, quattro maschi non si sono ritrovati, hanno liticato tra loro, hanno fatto questo disastro.
0: Ricoletta,
1: tutti i maschi, erano tutti i maschi.
0: Ricoletta, Calenda,
1: oggi per fortuna di noi maschi c'è una donna che
2: e questo cambia.
1: Però li fa ragionare un po', perché i maschi quando si impuntano a far braccio di ferro,
0: è quello.
2: Si dice anche in un altro modo, però
1: braccio di ferro.
0: Senta, ma su Venezia, per esempio, Bonelli ha detto che avete sbagliato il candidato. Bonelli, che è uno degli alleati vostri di centro-sinistra, leader di AID.
1: No, non sono d'accordo, perché Andrea Martella ha preso, tra l'altro, penso mezzo punto in più delle liste, quindi quando il candidato sindaco va sulle liste significa che ha fatto il suo. È evidente che l'exploit di Brugnaro, perché Venturini è Brugnaro, e cioè di una lista civica che esiste solo a Venezia e prende il 30% e va rispettata, perché il voto di Venezia va rispettato, non è stata capita dai partiti. Dopodiché, se lei somma i voti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, hanno preso meno voti del PD, solo del PD. Quindi è evidente che a Venezia la differenza l'ha fatta Brugnaro, che
0: e che hanno scelto un buon candidato.
1: Sì, ma se il buon candidato ha una lista che prende 30 punti fuori dai partiti,
0: sta a suo nome.
1: Sì, ho capito.
0: Se facevate la lista Martella non perdeva così tanto.
1: Non lo so, non l'abbiamo fatta, ma voglio dire che i candidati dentro la lista del nuovo sindaco, al quale auguriamo buon lavoro, sono tutte persone molto vicine a Brugnaro.
0: Senta,
1: non togliamo a Brugnaro i meriti
0: quello
1: di Brugnaro.
0: Che è di Brugnaro, certo.
1: Che non è né di Meloni né di Salvini né di Tajani, altrimenti raccontiamo un'altra verità. Dopodiché ha vinto il centrodestra, buon lavoro a Venturini.
0: Senta, oggi Giorgia Meloni vi ha preso in giro, ha detto che la sinistra non è fortissima con i pronostici.
1: Lei li azzecca tutti.
0: Però lei ha detto
1: lei sul referendum proprio il pronostico.
2: Uno si dà coraggio all'inizio, mi date tutti un po' coraggio. Senta, poi va come va.
0: Ma perché non vi piace invece questa legge elettorale proposta dal centrodestra, signor Boccia?
1: Io non lo guardo. Guardi, siccome era pessima la prima, ovviamente fatta perché lei è ossessionata dal potere, questo a me sembra più che altro un antifurto.
0: Ma come un antifurto?
1: È un antifurto.
0: Ma sirena?
1: Per far scappare gli elettori.
0: Perché?

0: dice?
1: È un antifurto, non è una legge elettorale. Ah. È perché loro non vogliono gli elettori, loro sì. fanno di tutto per non far andare la gente a votare. Mm. Perché centralizzano il potere ancora una volta, nel senso che cancellano i collegi uninominali.
0: Sì.
1: Rafforzano le liste bloccate, sì. perché sembra un Porcellum 2.0, 4.0, sì. faccia lei, diciamo, in base a quale...
0: Sì, queste sono le leggi.

0: di notte, dico, vabbè, vuoi vedere che si occupano di salari stanotte, vuoi vedere che si occupano di sanità,
1: certo.
0: E invece si occupano di legge, ragazzi, elettorale. Pensate voi, di legge elettorale,
1: no, dicaci,
0: che serve, che no, serve solo a se stessa per restare lì dove.
1: No, ma io dicevo, però perché non vi piace, cioè, nello specifico, cosa non piace? Il premio di maggioranza, no, il proporzionale,
0: non,
1: l'indicazione
0: non ci piace che la Presidente del Consiglio, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si occupa del suo potere, tra l'altro rovinando quel po' che c'è, nel senso che doveva aumentare la possibilità che gli italiani hanno di scegliere gli eletti, e invece toglie quel pochino di possibilità che gli italiani hanno di...
1: Ma perché voi stareste per le preferenze?
0: Noi saremmo per un amico. Una legge elettorale.
1: No, era per sapere.
0: No.
1: Perché il signor Boccia è bravo, risponde sempre alla domanda con un'altra risposta. No, no, è così, se no non l'avremmo fatto capogruppo, cioè, è ovvio. No, no, però è la sua caratteristica.
2: Ma
1: la domanda e risponde
2: fa
1: con la.
2: Caldo.
1: No, dice, ma no, io sono stato a mangiare le mele.
0: Gli anni che dimostra Lauro.
1: No, certo, no, siamo coetanei. No, ma questo volevo dire, no, ma le preferenze voi le mettereste o no? Perché Fratelli d'Italia le vuole, li mettete in difficoltà.
0: Se le vogliono, perché non le approvano?
1: Perché non le vogliono, perché non le vuole Forza Italia e la Lega.
0: Quindi ricapitolando, Forza Italia non le vuole, certo. La Lega non le vuole. Parla con uno. Allora, io vediamo se al prossimo break recupero un video del mio, non è per autocitarmi.
1: No, no.
0: Ma lei pensi, è l'unica volta in cui ho sottoscritto un emendamento La Russa, un emendamento Meloni,
1: sulle preferenze,
0: è stato su Rosatellum, lei se lo ricorda?
1: Certo,
0: andando contro il mio partito di allora, che era quello a guida Renzi.
1: Quindi potreste
0: mi sono alzato. No,
1: perché è emendabile questa legge elettorale, ovviamente, in aula. Ma quando
0: ora
1: arriverà.
0: Noi diciamo respingiamo al mittente tutto, perché è una roba imbarazzante e vergognosa. Che loro si svegliano la mattina e anziché.
1: E questa è la forma.
0: Non è la forma, è la sostanza, perché gli abbiamo chiesto da tempo di approvare il salario minimo, ci dicono di no, di approvare il congedo paritario, ci dicono di no. Di aumentare le risorse sulla sanità, ci dicono di no, poi fanno i vertici di maggioranza notturni, quindi immagino abbiano anche sottratto
2: questa cosa
0: ore.
2: Del notturno è inquietante ora,
0: eh sì, è inquietante, perché uno dicevo di notte devono fare una roba urgentissima, stanno risolvendo i problemi del paese, no, la legge elettorale tra l'altro togliendo il potere di scelta agli italiani, e questo non va bene.
1: Sì, ma quindi insomma, diciamo non c'è risposta se le piace, ma è perché la fa per evitare il pareggio, dice Giorgia Meloni.
0: Ma è una finzione, a parte che perderà con qualsiasi legge elettorale, il problema è che se tu...
1: Quindi allora va bene, se vincete voi prendete il premio di maggioranza.
0: No, io questa legge elettorale io non, mi sono rifiutato di leggere una schifezza, perché tale è...
1: Addirittura?
0: Sì, perché tale è, perché quando tu sulle regole del gioco, cioè non ti sono bastate le lezioni che hai preso, hai provato a modificare l'autonomia e si è schiantato sulla Corte Costituzionale, hai provato a cambiare la Costituzione sulla giustizia e te l'hanno fermata gli italiani, hai provato a cambiare la Costituzione sul premierato e poi ti sei resa conto che non potevi sfidare in quel modo il Presidente della Repubblica e l'hai nascosta. Loro hanno l'ossessione delle regole e la domanda è perché, e la risposta è sempre la stessa a Giorgia Meloni e affini, non piace questa Costituzione. Loro sono ossessionati dai quorum di garanzia costituzionale e desidererebbero, ma non ci riusciranno,
1: cambiare...
0: vincere per prendersi tutto, cioè vogliono eleggere il Presidente della Repubblica, vogliono cambiare la Costituzione senza passare al referendum e vogliono eleggere i giudici della Corte Costituzionale.
1: E col premio di maggioranza ci arriva questo.
0: Questo è l'obiettivo. Senta. Poi che ci riescano o no, questo dipenderà da noi, se diciamo noi in Parlamento e diremo noi in Parlamento, e dagli italiani che le daranno un'altra lezione.
1: Senta, e dentro lo dico lei e anche i nostri ascoltatori, Sinner, che stava vincendo 2-7-0, 6-3-6-2, al terzo set sta vincendo 5-4, ma è 0-40 per il suo avversario, ha avuto un problema credo fisico di salute,
2: credo
1: gli hanno messo l'asciugamano freddo sul collo e adesso sta uscendo dal campo e andando in spogliatoi, credo per un trattamento o qualcosa del genere. Adesso con noi c'è
2: Ferrari, c'è Paola Ferrari, ma guida una Porsche. Paola Ferrari,
1: la più grande giornalista sportiva di tutti i tempi. Signora Ferrari, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, anche a Nancy. Sì. Ciao Nancy,
2: ciao,
3: un abbraccio.
2: Paola,
1: che bello. Anche al signor Boccia, signora Ferrari. Cioè,
3: signor Boccia, anche se non condivido molto di quello
1: vabbè,
3: che dice,
1: che
3: però l'abbraccio più grande è a te.
1: Beh,
3: caro,
1: certo, lo so.
3: Mi manchi sempre.
1: Anche lei, signora Ferrari, che è bello sentirla. Senta, ma l'abbiamo chiamata perché in questi giorni si parla tantissimo di lei, no? Grandi critiche.

0: Senti che per la nuova Ferrari luce, lei che è Ferrari, le piace la nuova Ferrari o no?
1: Ecco.
2: Allora, devo dirti la verità, al primo, perché ti do del tu.
0: Sì, certo,
2: del lei,
0: io lo do lei per rispetto.
2: Che vuoi farmi sentire vecchia.
0: Ma no, per la grande giornalista
2: allora,
0: che è,
2: ti
0: per quello.
2: Quanto sei furbetto.
0: Non è vero.
2: Allora, furbetto. Allora, devo dirvi la verità.
0: Sì.
2: Al primo sguardo... mi sembrava più una supposta che una macchina.
0: No, come una supposta?
2: Poi, guardandola meglio, perché vuol dire, di base che io non amo le auto sportive,
0: certo,
2: per esempio,
0: la supposta
2: per terra.
0: Sì.
2: No, non mi piace le macchine che c'è.
0: Beh, certo.
2: Però al primo diciamo, impatto, devo dire, ovviamente era una battuta, la supposta,
0: sì, certo.
2: Non mi è piaciuta.
0: Al secondo?
2: C'è proprio cosa da macchina finta, una macchinetta con cui giocano i ragazzi.
0: Sì, sì.
2: Poi guardandola meglio... l'ho apprezzata, perché comunque noto uno sforzo di fare veramente un qualcosa di diverso.
0: Certo, la
2: che
0: supposta.
2: Possa essere diverso ovviamente dal punto di vista della motorizzazione, ma
0: certo,
2: anche di innovativo,
0: sì,
2: per quello che tutti si potessero aspettare.
0: Sì.
2: Quindi non la boccerei del tutto.
0: Tutto. Cioè, da 0 a 10, da 0 a 10 che voto le dà, signora Ferrari?
2: Ma adesso le do un 7.
0: Signor Boccia, signor Boccia, lei è piaciuta la nuova Ferrari luce completamente elettrica?
3: L'ho vista di sfuggita. Insomma,
0: non...
3: A me incuriosiscono, tutte le innovazioni incuriosiscono, quindi confesso di non essere in grado di dare un giudizio, però a me non è dispiaciuto.
0: Non
3: l'ho vista, l'ho vista velocemente, capisco che... può sembrare completamente diversa da tutte le altre.
0: Ma supposto.
3: No, no, nel senso che tutte le macchine elettriche,
0: sono
3: quando uno va in Cina o negli Stati Uniti e ne vede per strada un po' di più, si rende conto che in alcuni casi sembrano degli armadi o delle scatole dei camion.
1: Però si somigliano tutto un po'.
3: Poi se, sì, è vero. Se c'entri dentro, però.
1: Si somigli un po'.
3: Sì, è vero, forse questo è vero.
0: C'era Ferrari, ma ne ha parlato col suo amico.
2: Un saluto l'onorevole Boccia, che stimo moltissimo, tra parentesi.
0: Certo, è quello
2: anche
0: di prima.
2: Se a volte la pensiamo diversamente,
3: grazie,
2: ma il pensiero è bello, il confronto come persona
3: io sono
2: come politica. Mi fa piacere dirlo perché non è da tutti.
0: Certo.
3: No, io,
2: voglio dire che, dopo che hanno fatto la multipla, tutto va bene.
0: Va bene,
2: cioè,
0: certo, si può fare tutto. Aspetti che il signor Boccia...
2: questa qua è un gioiello.
0: Il signor Boccia aveva dei complimenti per lei, credo.
3: Sì, no, io invece quello che dice Paolo Ferrari, quando parla di calcio e sport, lo apprezzo.
0: Certo.
3: E quando parla di politica, raramente no,
0: ma
3: però...
0: non si può avere tutto,
3: però,
0: insomma.
3: Apprezzo la giornalista, molto.
0: Ma comunque...
2: È bello il confronto.
0: Bel
2: però
0: confronto.
3: Ma poi sono esperto,
0: è abituato Boccia perché c'ha la serpe in seno a casa, la signora De Girolamo.
2: Lo so bene,
0: quindi,
2: lo so
0: certo.
2: Bene.
0: Senta, ma
2: è abituato alle donne forti, anche rispondere bene anche alle donne.
1: Senti, ma tu sei una Ferrari elettrica o a scoppio?
2: A
0: scoppio ritardato, a scoppio proprio immediato.
2: Scoppiettante continuato. Fatemi in bocca al lupo a me, alla Rai per i mondiali. Che una settimana oggi cominciamo, ragazzi.
0: 11 di giugno comincia il mondiale.
1: Bocca al lupo, allora.
0: Cosa fa lei per i mondiali sulla Rai?
2: Io purtroppo per voi mi vedrete tutte le sere.
0: No.
2: Prima serata, sì, lo so. Preparati.
0: Tutte le sere.
2: Degli impegni diversi.
0: Sì.
2: No, anzi, devi stare a vedere le partite. La Rai trasmette 35 partite in diretta, sempre alla sera alle 21 o alle 22. E purtroppo ci sono io insieme a grande Falcao, Marco Tardelli e Simona Rolandi.
0: Una meraviglia.
2: Mi dispiace per te, Giorgio.
0: Certo. No, ma guardi, no, ma io se c'è Falcao lo guardo. Senta,
2: ma c'è non carino, fare in piacere. Tu arrivi in mondiale.
0: Certo che guardi.
2: È un grande impegno dell'azienda.
0: Assolutamente.
2: E va ricordato anche se non c'è l'Italia.
0: La nostra grande azienda. Senta, ma lei che è milanista, signora Ferrari, intanto sta rientrando Sinner. E cosa ne pensa del Milan? Cosa sta succedendo al Milan?
2: Una tragedia.
0: Ma come una tragedia?
2: Una tragedia perché adesso è stato dato tutto il potere a Ibrahimovic. Sicuramente non è all'altezza il Milan come dirigente. Il Milan dopo Maldini, dopo la cacciata vergognosa di Maldini, non si riprende più. Basta dire che un grande giovane allenatore, già emergente, Raiola, che
0: all'interno
2: in Premier, è stato offerto di venire al Milan,
0: no.
2: Ha preferito andare al Crystal Palace.
0: Lei chi vorrebbe? Certo, perché lei chi vorrebbe come allenatore per il Milan?
2: Allora, Milan io avrei scelto De Zerbi se non fosse già andato. L'italiano non è male, però io vorrei Conte.
0: Grazie. Ma Giuseppe?
2: Perché è l'unico che è in grado di...
1: Conte.

0: giustamente.
1: Ma tu però no, Conte non politico. Però chi lo sa magari. Ma dico Conte, Antonio Conte, sì, con Ibrahimovic, altro che scoppiettare lì, secondo
0: certo
1: me.
0: Certo, mi dice l'ultima cosa, lei è molto amico di, amica di Daniela Santanchè, che non ha più parlato, sì, da quando è stata dimessa. E come sta? Come va?
1: Sta molto bene, è in forma, chiaramente, come sa l'onorevole Boccia, dopo una, certo, la politica è molto impegnativa, quindi sta respirando un po' di più, anzi la vedrò questo weekend e le porterò i vostri simpatici saluti.
0: Ce la saluti tanto.
1: Sarà contenta.
0: Grazie Paola Ferrari, la più grande giornalista.
1: Posso dare un bacio a Nancy?
2: Grazie,
1: anche
2: Paola.
1: A te è un saluto affettuoso all'onorevole Boccia.
2: Buon lavoro,
0: arrivederci.
1: A me piace Boccia, lo trovo un uomo, ha fatto bene a sposarlo.
0: Lo trova...
1: perché è un uomo molto molto affascinante.
2: Hai
1: posso
2: capito?
1: Dire.
0: Sì.
1: No, è stata cena una sera di fianco a lui, devo dire che mi ha affascinato. Devo dire la verità.
0: Ma si è accorto Boccia che lei era a suo fianco o ha fatto finta di niente?
3: Sì, no, abbiamo parlato
1: ma
3: a lungo.
1: Ma cosa dici?
0: No, chiedo, perché, sta, perché
1: Boccia... Boccia è un gentiluomo, Boccia è un gentiluomo.
0: Grazie, non ne fanno Paola più come Boccia. Sera Ferrari, grazie, arrivederci, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Senta, signor Boccia, tornando, intanto Sinner è tornato in campo, ma è in grandissima difficoltà, sì, sembra per il caldo, è proprio...
3: Incredibile.
0: Cammina, intanto fa un caldo
3: si
0: disumano.
3: Si sta trascinando e sta buttando via alcune palle così. Se non
0: però
3: dovesse giocare
0: a 2-7 di vantaggio, quindi insomma c'è tempo per recuperare. A proposito di pareggio, c'è questa, no, si dice che c'è questa di pareggio nelle prossime elezioni, l'idea del pareggio è un'invenzione giornalistica o no?
3: Totalmente,
0: sì.
3: Totalmente.
0: Ma Bettini dice che nel centro-sinistra c'è chi vuole sostituire i 5 Stelle con Forza Italia, ma è vero?
3: No.
0: E perché lo dice Bettini così?
3: Non lo so, lo chiedo a Bettini.
0: Sì,
3: cioè,
0: ho capito, ma non è che se lo...
3: Elie Schlein ha vinto un congresso, sì, per rompere tutti gli schemi, diciamo, sì, pre-costituiti e pre-suo arrivo.
0: Sì.
3: E uno di questi, glielo dico perché quel congresso è stato secondo me un congresso spartiacque nella storia del Partito Democratico, prevedeva anche il no per sempre, il contrario di Salvini, e no per sempre a qualsiasi governo e larghe intese, o governo istituzionale. Sì. Quindi con la segreteria Schlein questa certezza lei ce l'ha. Come aveva detto che non ci sarebbe stato il terzo mandato, il PD ha votato contro il terzo mandato, che avrebbe detto che avremmo rivisto il Jobs Act, lei se lo ricorda perché ne abbiamo parlato
0: Renzi,
3: molte volte.
0: Certo.
3: Che avremmo proposto il salario minimo, che saremmo intervenuti sulla sanità
0: pubblica. Quindi,
3: per
0: sintetizzare, lei dice che è disposto a giurare che non farete un governo con Forza Italia?
3: Assolutamente sì, ma non è la segreteria Schlein che può fare pasticci di questa natura.
0: Ma al punto, scusi, che se prendiamo l'impegno che lei dice, se dovessimo fare il governo con Forza Italia mi tingo i capelli di rosso. Tanto è impossibile,
3: no,
0: quindi
3: non faccio politica.
0: Ecco.
3: No, è peggio, i capelli di rosso uno se li può tingere.
0: No,
3: sa quanti
0: caso,
3: ne ha visti?
0: Chi?
3: No, sai quanti ne ha visti, diciamo, fare.
0: No, infatti, è meglio non dirlo.
3: Che non mi appartengono.
0: È meglio non dirlo,
3: esatto,
0: perché non si sa mai.
3: Io non tingo nulla, posso dirle che non faccio politica.
0: Adesso in senso non fa politica?
3: Nel senso che noi non faremo nessun governo.
0: Adesso diamo la linea agli inviati di Radio 1 al Giro d'Italia, sulle strade del Giro, e torniamo poi tra poco senza capelli rossi. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione senza capelli rossi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con

0: bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Sulle strade del Giro.
1: Ben trovati da Piave di Soligo, siete d'arrivo di questa tappa numero 18 del Giro d'Italia, tappa dedicata agli cosiddetti fugaioli, coloro che proveranno, stanno tentando di anticipare tutti i pretendenti a un possibile successo di frazione. 130 km alla conclusione, ci provano due della Polti, Manuel.
4: E sono Mattia Bais, che è trentino peraltro, di Nogaredo, dunque un enfant du pays, assieme ad Andrea Mifsud, che in realtà è di Malta, il primo maltese nella storia a partecipare al Giro d'Italia. Sono entrambi della Polti Visit Malta, stanno cercando di avvantaggiarsi, hanno 13 secondi di vantaggio nei confronti di un gruppo della Maglia Rosa che fino a questo momento non ha lasciato fare, ma non tanto per volontà della Maglia Rosa quanto per volontà di coloro che nei vari tentativi estemporanei di andare in fuga che ci sono stati fino a questo momento ne sono stati esclusi e per, diciamo, cercare a loro volta di andare a caccia dell'ambita fuga hanno provato a loro volta ad accorciare e rientrare. Fatto sta che si è andato avanti a scatti, non c'è ancora stato nessun tipo di avanscoperta decisiva, si sta risalendo la Valsugana, sulla destra lo splendido lago di Caldonazzo, strada che comunque tende ancora leggermente all'insù.
1: Tappa molto movimentata anche dal punto di vista di saliscendi, difficoltà, e poi c'è il muro di Cadel Poggio a 9 km dalla fine, Visconti.
5: C'è il muro di Cadel Poggio che metterà tutto a posto, nel senso che deciderà le sorti di questa tappa. È una salita durissima, 1,1 km con le pendenze che sfiorano il 20%, e lì sicuramente non si può fare una grande differenza proprio sul muro, in quanto le pendenze sono così aspre che è davvero difficile fare una differenza di velocità tra un corridore e l'altro. Però dopo non scende subito la strada, ci sarà ancora un tratto in falso piano e lì si potrebbe rientrare sulla fuga, o chi è in fuga potrebbe fare la differenza.
1: Dopo la giornata di refrigerio di ieri, oggi si torna a superare i 30 gradi, Ghirotto.
6: Sì, infatti stavo proprio commentando con Jacopo Guarnieri, che è qua che commenta il Giro d'Italia per la rete internazionale, quanto caldo fa, e quando arrivi proprio nelle ultime tappe e soffri giornate come queste, poi ti lasciano il segno. Fortunatamente domani si comincia ad andare sulle Dolomiti, dove probabilmente sarà anche un po' più fresco, però queste giornate si fanno sentire. Tra l'altro oggi, come parlava prima Visconti del percorso, sono 2000 metri di dislivello, non è proprio così banale.
1: Una tappa evidentemente che però si presta a più interpretazioni, potrà succedere sostanzialmente di tutto, da capire nei prossimi chilometri quale sarà il gruppetto, il corridore che riuscirà ad avere un po' di margine sul gruppo della Maglia Rosa, che come sapete è sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard, il danese della Vismalese Bike, con oltre 4 minuti di vantaggio sul secondo, che è Felix Gall in top 10, due italiani, ottavo Biganzoli, nono l'eterno Damiano Caruso. 127 km alla conclusione, davanti Bais e Mifsud, entrambi del team Polti, con 13 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 15.05, linea a un giorno da pecora.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Un giorno da pecora.

0: Violazione del cessate il fuoco in Libano, l'IDF bombarda quartiere dopo quartiere l'intera città di Tiro. In Israele lo sport nazionale è il tiro a segno.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. In studio con noi oggi c'è...
4: Chi c'è? Boccia, boccia, c'è Boccia, il più bravo a far la doccia.
2: Francesco Boccia,
3: capogruppo del Partito Democratico al Senato. Insieme a noi stavamo guardando Sinner, ma adesso con noi arriva...
4: Paolo Bertolucci, gioca a tennis Succi. Paolo Bertolucci.
2: Paolo Bertolucci,
3: il più grande tennista di tutti i tempi. Signor Bertolucci, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ci aiuta a capire cosa sta succedendo a Sinner, che aveva vinto i primi due set con Cerundolo al secondo turno di Parigi. Adesso cosa è successo?
5: È successo che vinceva anche 5-1, se per quello, nel terzo set, quindi era veramente a un metro dalla vittoria. Non si sa bene, comincia a star male, non si muove, è completamente bloccato, quindi si presumo, stando qua, un colpo di calore con atti di vomito, ma la situazione è complicatissima, perché non è che senza muoversi non è che può pensare di battere, poi è completamente privo proprio di forza e di energia.
3: Ma adesso alla fine del terzo set Sinner è uscito proprio col borsone andando negli spogliatoi, e che ha fatto per un attimo temere il ritiro, ma invece Cerundolo, il suo avversario, è rimasto in campo, quindi probabilmente, signor Bertolucci, che idea si è fatto lei di quello che sta succedendo?
5: l'idea appunto è quella, se riesce, diciamo così, a migliorare quella che è la condizione, a ritrovare un po' di energia, essendo avanti 2-7-1 può ancora, come dire, non giocare tra virgolette il quarto set e provare tutto nel quinto, però se la versione è quella che ho visto nelle ultime fasi non vedo come possa venirne fuori. Non
3: ce la certo, ma e quindi diciamo la sensazione appunto è di un problema legato al caldo e al colpo di calore, perché non aveva problemi fisici,
5: assolutamente
3: sembrava.
5: No. Certo. No, assolutamente no, poi quei crolli lì improvvisi ti possono arrivare i crampi se sei in campo da oltre 4 ore. Certo.
2: Però sembrava che avesse i crampi, perché si massaggiava la gamba.
3: E tutti parlano...
5: ma quando c'è una disidratazione, certo, un colpo di calore, sono i muscoli che si rigidiscono.
3: Senta, signor Bertolucci, non so perché, ma era un po' nell'aria questo rischio, no? Del caldo, fa tantissimo caldo a Parigi, e poi in particolare Sinner soffre molto il caldo.
5: Sì, soffre il caldo, però ha vinto 2 volte Melbourne. Melbourne non, certo, è che si giocava
3: in Australia,
5: certo, in Australia, quindi in piena estate. Poi sicuramente lui evidentemente lo soffre più di altri giocatori, non lo voglio mettere in dubbio, ma non è che ogni volta che, come dire, fa caldo tra virgolette Sinner non può giocare, oppure, certo, è destinato alla sconfitta. Ci mancherebbe.
3: In questo momento sono inquadrato il suo box, i suoi allenatori che parlano tra di loro, ma anche loro probabilmente non hanno,
6: certo, anche loro
2: Boccia.
6: Giocare alle 2 di pomeriggio,
3: sì,
6: 34 gradi, 35.
3: Ma scusi, signor Bertolucci, non c'è il tetto, sì, che si può chiudere a Parigi, no?
5: Quando no, c'è questa policy per quale quando raggiungi una certa temperatura, credo che siano 37 in Australia, sì, viene chiuso il tetto.
3: Sì.
5: Parigi, certo, evidentemente non ha questo,
3: sì,
5: quindi non è che possono adesso, perché Sinner non sta,
3: certo,
5: bene, chiudono il tetto. Ci sono delle regole con una temperatura, quindi. Però ripeto, qui è terra battuta, lui gioca sul cemento a 36 gradi,
3: certo,
5: e vi assicuro che sul cemento metti un uovo e lo cuoci.
3: Certo. Ieri c'è stato un giocatore che quando ha vinto la sua partita si è buttato per terra e si era pensato che stesse festeggiando in quel modo, invece aveva avuto malore.
5: Sì, però dopo 4 ore e 40.
3: Certo, invece a Sinner è successo dopo 2 ore, diciamo, quindi un po' presto, lei dice.
2: 4 ore e 40 ha giocato. Sì.
3: Ma e quindi secondo lei il fatto che sia successo dopo 2 ore a Sinner, questo colpo di calore, questo malore legato al caldo, che significato ha?
5: Significato, no,

0: so dare una spiegazione. Io credo che quando arriva, a me è venuto molto prima una volta su 3-2 al primo, ma io d'altronde ero più cagionevole di salute.
1: Certo, quindi... ma scusi, a lei è venuto un colpo di calore sul 3-2 del primo set?
0: Sì, dopo 20 minuti, cioè, immediatamente.
1: Ma certo, vabbè, come ha fatto?
2: Come ci si sente?
1: Si è ritirato quella volta?
0: No,
1: o...
0: niente, sì, ho preso, sono uscito dal campo.
1: Subito.
0: E dopo sudi per mezz'ora nello spogliatoio, come se tu facessi una sauna. Cioè.
1: E secondo lei quanto ci vuole perché gli possa passare, per capire se può resistere? Ecco, sta rientrando adesso.
0: Hanno sicuramente, gli avranno dato qualcosa.
1: Una flebo si può fare, no? Qualcosa si può fare?
0: No, una flebo.
1: Una puntura, no?
0: Prenderà del sale, dei sali, della roba energetica, però ripeto, è dura.
2: Sembra provatissimo, poi... sembra che abbia dei conati di vomito, guarda.
1: In faccia sì. Ma anche il modo in cui si muove, no? È molto rigido.
0: Tutto
1: è molto
0: rallentato. Molto rallentato. Cioè, è come avere la pressione bassissima.
1: Io penso che tenterà di stare in campo per questo set, sperando che prima o poi gli ritorni qualche briciolo di forza. Però insomma, va bene. Signor Bertolucci, grazie di avere fatto luce insieme a noi
0: grazie
1: su questa vicenda di Jannik Sinner. Grazie, signor Bertolucci.
2: Buona giornata, grazie.
1: Arrivederci.
2: Grazie.
1: Senta, signor Boccia, ma il PD sta meglio di Sinner? Sì. Beh, cioè, è più forza il PD, dico. Sì.
3: Beh, io spero che Sinner torni a essere Sinner. Fino a questa mattina.
1: Senta,
3: ed è invincibile. No, speriamo bene, perché è veramente una questione solo fisica. Forza Yannick.
1: Sempre Bettini dice che Bettini è l'ideologo.
3: Non lo so perché non lo chiama.
1: L'abbiamo chiamato. Dice che il centrosinistra deve trovare l'anima. Ce l'avete l'anima, sì.
3: Eli Schlein ha un'anima che si vede, si tocca e io penso che si sia capito da quanto ha riprofilato il Partito Democratico. Sul lavoro, su...
2: Ha fatto bene quindi Schlein fino adesso.
3: Molto bene, ha preso un partito che era scivolato al 14%, l'ha portato al 24% nelle elezioni europee, ha strappato due regioni negli ultimi 18 mesi che erano governate dal centrodestra, Sardegna e Umbria, e ha in maniera testardamente unitaria, come ha sempre detto lei dal primo giorno di segreteria, ha costruito una coalizione alternativa. Le amministrative le ha vinte nella maggior parte dei casi, e poi il cammino è lungo, non è, quando si costruisce un'alternativa non è una cosa che fai perché c'è una formula magica o c'è un libro già scritto da qualcuno nel cassetto.
2: Di volta in volta
3: No, e poi la società cambia, e poi le proposte che fai devono essere comprese. Io penso che l'anima ce l'ha e si vede il Partito Democratico. Secondo me la coalizione è coerente, perché altrimenti questi risultati non li avremmo ottenuti. Di qui a dire che siamo già in netto vantaggio è un errore, perché la strada è ancora lunga. Giorgia Meloni è una combattente, Eli Schlein lo è di più.
1: Se passasse questa nuova legge elettorale con l'indicazione del Presidente del Consiglio, diciamo, non sulla bisogna fare,
3: mi pare incostituzionale, perché la cosa che io contesto alla destra è che siccome non amano questa Costituzione, diciamoci la verità, perché non l'hanno scritta i loro nonni
1: nella storia,
2: ha detto così
1: certo così. No, però io dicevo,
3: a voi risulta che il nonno di Giorgia Meloni abbia scritto,
1: non lo conoscevo,
2: tuo nonno
1: non lo so, io non lo conoscevo, no,
3: secondo me suo nonno
1: non lo so, comunque
3: potrebbe aver contribuito a scrivere.
1: Io dicevo, se passasse questa legge elettorale con l'indicazione del Presidente del Consiglio, bisogna fare le primarie,
2: bisogna,
3: e poi vediamo. Nel senso che noi, le primarie sono nel DNA del Partito Democratico, come è noto, però prima si fa il programma.
1: Dite sempre così, però quando è che vi trovate a fare questo programma?
3: Allora, si vede che non ci vediamo un sacco di tempo. L'anno scorso, in autunno, abbiamo presentato 16 proposte con le firme di tutti, da Schlein a Conte, Bonelli, Frattoriani, Renzi, e poi c'erano i capigruppo che incrociavano le firme, su tutti i temi che riguardano diciamo il funzionamento della società, dal lavoro col salario minimo, alla start tax per i ragazzi, a industria 4.0, ai congedi paritari. Questi emendamenti presentati alla legge bilancio, sui quali Giorgio Meloni ha detto no e li hanno respinti tutti, sono già la spina dorsale della coalizione, del programma. Certo, dopodiché il programma va fatto 6 mesi prima del

0: delle elezioni, sarà fatto, condiviso il programma, perché bisogna condividere il programma, certo. Si deciderà.
1: Quando si vota, secondo lei?
0: Ma io spero presto, spero
1: sì,
0: sempre.
1: Ma, sì,
0: spero
1: ma al di là della speranza, dico.
0: No, ma si voterà nel 27.
1: Sì, ma diciamo primavera o autunno?
0: Decide il capo dello
1: sì,
0: Stato.
1: Sì, no, certo, però secondo lei, beh, decide il capo dello Stato dipende
0: ma
1: anche...
0: Ma guardi, se... fosse per Giorgia Meloni... Mm. Non si voterebbe mai.
1: Vabbè, addirittura adesso. Certo.
0: Si voterebbe.
1: Senta, lei con il presidente Meloni ha un rapporto un po' così, perché quando
2: il
1: presidente.
2: No, ma anche tra tutte e due,
1: perché quando il presidente andò in missione in Arabia Saudita.
0: Posso fare una premessa? Sì. Ci conosciamo da tanti anni.
1: Certo, ma la conoscono
0: sul
1: tutti.
0: Piano umano ma c'è un rispetto reciproco.
1: Quello che dicono tutti.
0: Però sul piano politico siamo ai poli opposti. Diciamo.
1: Tant'è vero che quando il presidente Meloni andò in missione in Arabia Saudita per la crisi energetica ci fu un po' di battibecco in aula e il presidente Meloni disse questa cosa.
3: Scenderò a questo livello di polemica. Soprattutto se a farla sono parlamentari che scrivono post indignati sui social mentre si trovano in vacanza in località esotiche.
1: Allora, sembra che si riferisse a lei che aveva fatto un post indignato da una località esotica.
0: Non era un post, ma era una dichiarazione.
1: Una dichiarazione.
0: Quindi già l'hanno informata male, come spesso le dico, è spesso disinformata.
1: Quindi una dichiarazione.
0: Primo,
1: sì.
0: Ed era una dichiarazione sull'inutile viaggio che aveva fatto
1: negli Emirati.
0: Secondo,
1: era una località esotica?
0: No, decida lei se Marrakesh è esotica.
1: Beh, insomma, sì, era Marrakesh.
0: È partito il sabato,
1: sì.
0: Sì, certo, tornato il martedì mattina.
1: Certo.
0: Io non le nascondo le cose come diciamo fanno alcuni.
1: Tanto,
0: le dico sempre
1: in
0: dove
1: grande
0: vanno.
1: Compagnia, perché era come c'era anche Michel Hunziker e Giulio Berruti.
0: Io ho raggiunto mia moglie che era già lì con mia figlia con amici tra i quali c'erano Michel Giulio e altri.
1: Certo, nelle qualità esotiche.
0: È stato un piacere. Ora, se Marrakesh esotica, devo dire, in quei giorni anche, cosa che le ho consigliato in una comunicazione tra noi, ho detto, guarda, ti consiglio, perché è ancora in corso, a Marrakesh, prima di tornare, ho visto che c'è Gitex. Gitex è la più un grande hub tecnologico che mette insieme Medio Oriente, Africa, Maghreb e Asia.
1: Mi ha mandato questo messaggio.
0: Mandaci i tuoi ministri perché gli farebbe bene.
1: A Gitex. E come le ha risposto il presidente? Vaffa Gitex. Cosa le ha risposto il presidente Meloni a un messaggio così?
0: Non
2: ha risposto.
1: Perché comunque lei in aula, signor Boccia, che è capogruppo del Partito Democratico al Senato, è tosto con la presidente Meloni. Addirittura
0: sempre
1: una volta.
0: Ne ha rispettato.
1: Sì, l'ha inchiodata in questo modo. Sentiamo come l'ha inchiodata.
4: Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato?
1: È durissimo, cioè lei ha chiesto al presidente, cioè, ma era un attacco populista o aveva delle informazioni precise sul fatto che
0: non... è molto semplice, quando si va a fare la spesa, così come quando si va alla stazione di benzina, così come quando si va in qualsiasi luogo frequentato ogni giorno per ragioni di necessità dagli italiani, si capisce anche se le cose che stiamo facendo funzionano o non funzionano, perché se vai su uno scaffale e non ti bastano più 5 euro per comprare quel prodotto o 2 euro.
1: Quindi lei l'ha dedotto che il presidente Meloni non andava più a fare la spesa?
0: È da 6 mesi che diciamo sui salari fate un tavolo straordinario e loro lo fanno sulla legge elettorale. Le ho detto da quanto tempo non entri in un supermercato, perché ti saresti resa conto andando alla cassa, questo era, se sente poi la continuazione. Dico questo, e lei se l'è presa
1: il presidente Meloni le ha risposto pan per focaccia a proposito di spesa. Sentiamo come le ha risposto.
5: Sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso. Se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei.
1: Beccate questa boccia.
0: Voi avete una testimone che può dirvi quando vado. Però per rispondere ancora a
1: lei. Il sabato prima era andata. E lei quando è l'ultima volta che è andata a fare?
0: Ora glielo dico. Però per tornare a Meloni, il problema non è andare a fare la spesa.
1: Come no?
0: È ascoltare e sentire la gente che dice.
1: Quindi lei dice che per il presidente Meloni va a fare la spesa, ma non sente. Ma con le cuffie.
0: Se vai a fare la spesa, come fermano me alla casa? Quando mi fermo,
1: quindi lei va a fare la spesa?
0: Io vado
1: quando è l'ultima volta che andato a fare la spesa?
0: Stato settimana. Io ogni settimana ho
1: la spesa.
0: Un messaggino che mi arriva da una persona che lei conosce bene,
1: la signora De Girolamo,
0: che puntualmente mi dice: la spesa di base la fa lei. perché se la faccio io sarebbe un sono disastro. Solo contestazione, no, un disastro no, ma sarei contestato.
1: Sì, perché lei compra tutto troppo male,
0: lo sa,
1: cose
0: perché
1: lì.
0: Guardi,
1: sentiamo cosa ci disse la signora De Girolamo a proposito della spesa che fa lei, signor Boccia.
2: Hai imparato a fare la spesa al supermercato? Ha detto signor Boccia, deputato.

0: Esco ogni tanto, va a fare la spesa al supermercato, ma non tanto, perché lui non... Cioè lui non prende le cose a caso, prende le cose più costose, prende le cose che trova davanti, dice che gli viene il mal di testa.
1: Ma scusi, il mal di testa si usava come scusa per un'altra cosa,
2: no,
1: mi ricordavo, ma non per non andare.
2: Una lista di cose che non si trovano.
3: Magari basta abbassarsi un po' e non è proprio perché come... lei è uno di quelli che compra al piano occhi.
1: No, dice che non si trovano queste cose. Cos'è che non si trovano?
2: Sono un maschio.
1: Qual è la cosa che non si trova di più al supermercato che le dà l'indicazione la signora De Girolamo?
2: Lei ti dice di comprare i ceci che hanno una certa caratteristiche, poi ti dice alcune erbe che non ho mai sentito e poi le devi cercare. Poi quando andiamo su frutta e verdura devono avere certe caratteristiche.
1: Ma tipo che sono le pesche, che caratteristiche devono avere?
2: Ma no, per esempio l'insalata. Allora, quanti tipi di insalata ci sono?
1: Tanti. Poi invece lei comprerebbe un'insalata qualunque.
2: È la prima.
1: No, come la prima, esatto. Scusi. Cioè,
3: magari scaduta, però.
1: Ma non è che.
2: Io dico, voi la rucola, prendiamo la rucola. Noi dobbiamo prendere la rucola e poi il songino.
1: No, niente, solo l'insalata.
2: E poi non trovi il songino e devi andare.
1: Songino, sommario.
3: Andare al supermercato per il songino.
1: Sembrava che il presidente Meloni dicesse, ma lei non ci va perché ci va la signora De Girolamo a fare la spesa. Sembrava che dicesse quella cosa lì in aula.
2: Io ho avuto la sensazione.
1: Perché loro sono amiche, tra l'altro.
2: Evidentemente aveva informazioni totalmente sbagliate, come quelle che avete voi.
1: Perché la signora De Girolamo, sua moglie, parla con la signora Meloni, il presidente, alle sue spalle?
2: Spero di no.
1: Ma come va adesso?
3: Si lamenta, dice, ma guarda che spesa del cavolo che fa.
1: Ma come va adesso in casa? Comunque,
2: io
1: lei
2: sto sempre sul balcone.
1: Ma come sempre, ma per citare una citazione, il balcone no Mussolini,
2: no. Balcone
1: no, chiedo
2: perché lì parlo con più riservatezza,
1: perché sennò la spia la signora De Girolamo.
2: Ascolta. È meglio se non ascolta.
1: Cioè, ma litigate sulla politica ultimamente?
3: Ci sono i segreti.
1: Sì, perché una volta addirittura lei stava in Forza Italia e lui nel PD, e adesso però lei
3: è difficile,
1: non si è pure sposati.
2: È molto complicato.
1: Ma litigate sempre sulla politica o litigate di più sulla spazzatura?
2: Ma sulla politica dipende dai temi, perché sui diritti lei è diciamo molto a sinistra, diciamo.
1: Quasi più a sinistra di lei.
2: Sì, sui diritti civili è sempre stata, e anche sulle questioni etiche. Sull'economia è liberal conservatrice sempre. E quindi io le dico sempre: sei di un partito che non esiste.
1: Certo.
2: Perché non c'è.
1: Ma senta.
2: E poi sull'Europa, secondo me, è molto libera. No, lei ha delle posizioni su alcune questioni. Siamo
3: ma litigate su
2: per esempio sul referendum abbiamo discusso.
1: Sì, perché lei ha votato
3: animatamente.
1: Ha votato e lei ha votato no.
2: Abbiamo discusso.
1: E poi gli ha fatto le pernacchie quando avete vinto.
2: No, perché io sono corretto.
1: A differenza sua, che
2: che è scorretto.
1: Se avesse vinto il sì, le avrebbe dipinto la casa. Senta, ma adesso ce lo può dire, tanto non ci ascolta. Secondo lei la signora De Girolamo, sua moglie, era più brava a fare la politica o la conduttrice televisiva adesso?
2: No, non posso, io devo tornare a casa.
1: Cioè lei ha un'idea chiara, diciamo, una delle due la fa molto meglio dell'altra, diciamo. Però non ci vuole dire quale.
2: No. Fa bene entrambe le cose.
1: Terrorizzato, altro che balcone.
2: Mi meraviglia sempre perché inizia a fare le cose che... diciamo non aveva fatto prima. Ora per esempio la sento ogni tanto mi fa
1: la radio.
2: Esercizio. Canta in casa ogni tanto, canta sotto la doccia, canta.
1: Cavolo,
2: che stai facendo? Sto esercitando.
3: E quindi, si esercita proprio.
1: Ma te vuoi fare la cantante?
2: Non lo so.
1: Sta facendo un disco?
3: Magari vuole fare tale e quale show, che ne sai.
2: Però è capace di far tutto.
1: Ma lei li consiglierebbe di tornare in politico o è meglio adesso che non è più in politica?
2: No, non mi sono mai permesso di dirle nulla, non inizierò mica. Ma secondo lei la vigilia ai 60 anni mi rovino la vita così?
1: Ma non è che
3: è stato bene
1: fino
3: adesso.
1: Quando compi 60 anni?
2: Tra un po', un anno e mezzo.
1: Manca ancora tanto. Tra un anno e mezzo, se doveste perdere le elezioni, meglio un governo Meloni o un governo Marina Berlusconi? Il caso è il minore dei danni.
2: Mi deve fare
1: ma il politico deve affrontare tutte le situazioni,
2: fa bene a farle,
1: tanto lei non risponde, quindi non dico, io faccio le domande ma lei non risponde.
3: Nel frattempo
2: il governo Meloni ha già dato, io direi basta questo, se deve vincere sto record, perché questi sono...
1: Io state facendo vincere voi il record.
2: È sempre colpa del 2022, quando abbiamo dato quel Parlamento così.
1: Sì, voi, certo. Quindi non mi ha detto se è meglio un governo Meloni o un governo Marina.
2: Questi non si schiodano lì nemmeno per sbaglio. Maria Berlusconi penso faccia l'editore.
1: Beh, la smetta.

0: Horacio Boccia, come paleditore.
1: Ma
2: lei non l'ha incontrata?
3: Il momento Heidi è questo, il momento del
0: Sì, sì, fa paleditore. Certo, si sa che fa l'editore, insomma, ma non entra in politica secondo lei?
1: Non lo so, non ho idea. Se lo facesse, penso smetterebbe di fare politica.
0: Senta, ma
1: di fare l'imprenditrice.
0: Secondo lei, alla fine risulterà più un vostro alleato per vincere le elezioni Vannacci o Calenda? Ovviamente non un alleato diretto, intendo dire.
1: Ma la musica...
0: Sì, la musica...
1: Ma no, Vannacci è un prodotto di Salvini e quindi...
0: Però se Vannacci non si allea col centrodestra è un vantaggio per voi.
1: Sì, anche se voglio vedere se non si alleano. Alla fine piegheranno Salvini e si prenderanno Vannacci, che è il Salvini 2.0.
0: Cioè, rinunceranno a Salvini e...
1: No, diranno a Salvini, devi restare in coalizione anche se c'è Vannacci.
0: Ma più che Salvini è Marina Berlusconi che non lo vuole Vannacci.
1: E lì si apre un altro...
0: Certo. Quindi,
3: e ride sotto i baffi.
0: A quel punto il Forza Italia viene con voi?
1: No,
0: era per sapere.
1: Ognuno
0: no.
1: A casa sua.
0: Certo. Quanti guadagni avete fatto con Forza Italia?
1: Le ho detto che abbiamo vinto un congresso non rifare mai più quegli errori.
0: Scusi, e Calenda?
1: Calenda non è con noi. Calenda,
0: ma perché non è con voi?
1: È perché per sua scelta Calenda ha deciso di mettersi
3: di destra. In centrodestra?
0: No, neanche.
3: Di dove?
1: No, chiedetelo a lui.
0: Ma le dispiace? Le dispiace che non ci sia nel campo largo?
1: Ma non c'è mai stato.
0: Ma come
1: nel
0: no?
1: Nel centro-sinistra.
0: Ma che differenza c'è tra Calenda e Renzi?
1: Che Renzi dice, diciamo anche in Parlamento, si muove da leader di un partito che vuole sostenere il centro-sinistra, lo dice chiaramente, Calenda dice chiaramente che non può sostenere il centro-sinistra. Noi possiamo obbligarlo.
0: Lei si fida di Renzi? Pensa che l'Appendino dice non mi fido di Renzi, facciamo il governo con lui, dopo tre mesi fa come le altre volte, fa cadere il governo.
1: Guarda, la forza dei governi dipende dalla... forza dei partiti che lo...
0: Lei dice se Renzi ha dei numeri per essere decisivo per il governo è più complicato.
1: Ma lo decidi prima, nel senso che in base ai numeri che ha ogni forza politica decidi che governo fai. Quindi basta fare un governo coerente con i numeri delle forze politiche.
0: Cioè lei dice che se i numeri di Renzi dovessero essere decisivi per fare il governo di centrosinistra è un rischio.
1: No, ho detto questo.
0: No,
1: detto
0: chiedo. Lei. Ah no, no, la domanda.
1: No, io penso che i numeri del PD saranno tali da garantire la quiete e la pace...
0: Cioè i numeri, PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra saranno sufficienti per avere una maggioranza?
1: No, io penso che sarà necessario avere il sostegno di tutti, il voto di tutti.
0: Però non decisivi?
1: Ma no, tutti saranno decisivi. Guarda, io penso che quello che è successo nella scorsa legislatura, purtroppo, a causa di questo sistema malato che abbiamo in Italia, era la coda della legislatura precedente, perché i numeri che aveva Renzi, che poi rompe,
0: erano pezzi del PD
1: della legislatura precedente, insomma. Ora, cioè, questa è la prima legislatura, almeno nel campo del centro-sinistra, che si inizia azzerando,
0: che si dovrebbe iniziare
1: inizierà.
0: No, ma sta conoscendo il centro-sinistra, finché non li vediamo tutti insieme.
1: Però mi ha detto lei che prima o poi finisce questa legislatura.
0: Mi dice l'ultima cosa, perché Schlein è meglio di Conte per fare il Presidente del Consiglio?
1: Elly Schlein è la segretaria del Partito Democratico, mi può fare questa domanda?
3: Per quello dice.
1: No, per questo. Mi può fare una domanda paragonando Elly a qualsiasi altro leader?
0: Hanno
1: il nostro rispetto tutti quanti, sia Bonelli, sia Fratoianni. Che gli altri, ma Elly è l'anima,
0: Elly è bello,
1: anche il profilo culturale di questo nuovo partito che a me piace molto, e quindi è ovvio che non solo sosteniamo Elly, ma pensiamo che lei possa essere un'innovazione vera politica in Italia. Abbiamo creduto nel 2022, si figuri se non ci crediamo nel 2022.
0: Ci rivediamo tra 7 anni, o si è già pentito di essere tornato tra 7 anni, o ci vediamo prima?
1: Sono stato molto bene con lei 7 anni. E la signora Brilli, quindi spero di rivedervi presto.
4: Ottimismo.
0: Come dice sempre Tajani, potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1, questo è Signora Pecore, la trasmissione che torna domani con ottimismo.
4: Con ottimismo.

Mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente continua massiccia l'offensiva di Israele in Libano, 14 vittime nelle ultime ore, tra loro anche donne e bambini. La corrispondente Maria Gianniti.
4: Nelle ultime due ore è stata colpita la capitale Beirut, proprio quello che Trump aveva detto a Netanyahu di non fare. Invece c'è stato un attacco mirato per uccidere un comandante della divisione missilistica di Hezbollah, e intanto tutto quanto il sud del Libano di fatto è diventato zona militare. Sidone, Tiro, anche la zona di Nabatie, e poi c'è l'esercito israeliano che cerca di avanzare, seppur lentamente, anche via terra, cercando di conquistare terreno. Ci sono degli scontri diretti, ma continua a esserci la minaccia di Hezbollah, che continua a lanciare droni. Una soldatessa è stata uccisa ieri, altri due militari sono rimasti feriti. Questa è la situazione in Libano, dove c'è cessato il fuoco dichiarato ormai più di un mese e mezzo fa, che in realtà non c'è mai stato, ma adesso arriva anche altro. Si aggiungono le accuse da parte delle Nazioni Unite verso Israele per violenze anche sessuali in zone di conflitto. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU è una decisione politica, al punto tale che Israele ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con il segretariato delle Nazioni Unite guidato da Guterres.
3: Tra annunci e smentite sono in stallo i negoziati Stati Uniti-Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha dichiarato in un messaggio scritto, letto dalla televisione di Stato, che Tel Aviv e Washington stanno cercando invano di mettere in ginocchio il paese. Intanto continuano gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Il caro energia e la richiesta a Bruxelles di una maggiore flessibilità per il bilancio pubblico, insieme alle politiche contro l'immigrazione irregolare, sono i temi al centro dell'intervista di Giorgia Meloni a Mattino 5. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Un passaggio del suo intervento.
5: Il tema è la nostra priorità, ci lavoriamo ogni giorno, non dall'inizio della guerra in Iran. Sono moltissimi i provvedimenti che noi abbiamo varato per abbassare il costo dell'energia, sia nell'immediato che nel lungo termine, per le famiglie e per le imprese, particolarmente per le famiglie vulnerabili.
3: Oro, resorte, azioni, è il cosiddetto tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, scoperto dalla Guardia di Finanza in Italia e in paradisi fiscali, del valore di 200 milioni di euro. Un duro colpo alla riorganizzazione della mafia, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
6: Una rete di società schermo che nascondevano un tesoro da 200 milioni di euro. La Procura Antimafia di Palermo e la Guardia di Finanza scovano il patrimonio di Giacomo Tamburello, storico narcotrafficante di Campobello di Mazzara, nel Trapanese, regno di Matteo Messina Denaro, che secondo gli inquirenti intascava il 10% dei proventi di migliaia di chili di stupefacenti. Tamburello, 65 anni, ha già alle spalle 5 condanne per traffico di droga ed era domiciliare, ma con la collaborazione di polizie di tutto il mondo gli inquirenti seguono il denaro e ricostruiscono la rete basata in paradisi fiscali dalle Cayman a Gibilterra. Le società sarebbero state intestate a Maria Bruno, la moglie di Tamburello, e gestite dal figlio Luca, diventato un esperto di finanza. Ufficialmente non avevano redditi, ma avrebbero riciclato milioni di euro investendoli in oro e resort di lusso, soprattutto nella Costa del Sol spagnola. Le accuse, illustrate in una conferenza stampa dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, sono autoriciclaggio e favoreggiamento di associazione mafiosa. Tamburello, la moglie e il figlio sono stati arrestati e i beni sequestrati. Da Palermo per il GR1, Giuseppe Marino.
3: La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano su presunte fatturazioni false relative al meccanismo di sponsorizzazione del programma TV dalla parte degli animali condotto dalla parlamentare. Sono inoltre in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilie Italiane, e di alcune società di produzione televisiva. Verso la maturità, prendetela alla leggera, non fatevi sopraffare dall'ansia e cantate 10 volte la canzone di Antonello Venditti, Notte prima degli esami.

0: E il consiglio di Fiorello ai giovani maturandi, tra loro c'è anche sua figlia Angelica che frequenta il liceo Dante Alighieri di Roma. Padre e figlia sono intervenuti in Campidoglio, dove l'istituto ha organizzato l'evento conclusivo dell'anno intitolato L'universo femminile tra mito e diritto. Ascoltiamo la dirigente scolastica Gioconda Martucci.
1: È stato proprio un culmine di un viaggio interdisciplinare profondo. Ha voluto proprio unire quella che è l'estetica classica e la responsabilità civica attraverso una riflessione profonda sul fatto che il corpo e l'identità femminile non sono solo concetti astratti, ma è il primo luogo della nostra cittadinanza.
0: Open di Francia sotto la canicola, interrotta poi ripresa la partita tra Sinner e l'argentino Cerundolo, in difficoltà sulla terra rossa nel secondo turno al Roland Garros. L'alto tesino non si è sentito bene ed è andato negli spogliatoi per qualche minuto per poi rientrare in campo. Cerundolo ha completato la rimonta da 5-2 e ha chiuso il terzo set 7-5. Primi due set vinti da Sinner 6-3-6-2 ed è lotta sul quarto set ora in corso. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sulle strade del Giro.
4: Ben trovati da Pieve di Soligo per la 18ª tappa del Giro d'Italia, partenza da Faia della Paganella, mancano 100 chilometri, qualcosa di più alla conclusione, e soprattutto sta per arrivare il primo dei due GPM di giornata. In fuga sono in tre che hanno guadagnato un po' di margine sul gruppo Maglia Rosa. Manuel.
5: Sono Gens, Show, Bais e si è unito anche Mifsud, dunque diciamo il plotoncino là davanti che sta cercando diciamo di profondere il massimo sforzo. In questo momento sta affrontando un tratto in leggera salita, il vantaggio è di 1 minuto e 15 per Gens, che è arrivato ottavo al Giro di Norvegia l'anno scorso, Show che in la scorsa stagione a sua volta ha ottenuto il secondo posto alla coppia Bartali, Mattia Bais, premio della fuga come corridore più in fuga in assoluto al Giro del 2020, e Andrea Mifsud, il primo maltese al Giro d'Italia, undicesimo quest'anno al Giro dell'Appennino. Hanno un vantaggio che oramai è stabilmente oltre il minuto, da vedere se sarà questa la fuga giusta. Cristiano.
4: Con ovviamente il tentativo anche del gruppo di avvicinarsi, è la fuga giusta Giovanni Visconti?
6: Non lo so ancora, perché il vantaggio è ancora esiguo, 1 minuto e 30, e tra circa 15 chilometri ci sarà un'altra breve salita di 3 chilometri e 200 metri al 4%, lì qualcun altro potrebbe provare a raggiungere i quattro fuggitivi, perché questa fuga sinceramente, da come eravamo partiti, è una fuga un po' strana, ci si aspettava dei nomi più importanti davanti. E la parte difficile di gara deve ancora arrivare, tutto può succedere.
4: Con i quattro che procedono nel tentativo ovviamente di trovare gloria, Ghirotto.
7: Sì, procedono appunto per trovare gloria, però abbiamo visto sui nostri monitor del servizio che dietro si è messa una squadra che non è così banale, è la Lidl Trek, e che sta controllando, ha messo due uomini là davanti, quindi tutto fa presumere che Cicconi possa in quello strappo lì, che abbiamo detto prima, strappo a doppia cifra, 19%, possa anche pensare di prendere il volo. Insomma, non è ancora chiara, concordo con Giovanni, che la fuga possa andare, o perlomeno insomma che la possano tenere lì a bagnomaria.
4: E vedremo ovviamente cosa succederà nel corso dei prossimi chilometri, ne mancano poco meno di 100 alla traguardo, e soprattutto ci sarà il temibile e temuto muro di Ca del Poggio, dove evidentemente lì si potrà capire con maggiore efficacia, visto che saremo a 9 chilometri dal traguardo, l'esito finale di questa tappa che precede il weekend delle alte montagne, del Passo Giau e dell'arrivo a Pian Cavallo. 1 minuto e 10 il vantaggio dei quattro battistrada, Gens, Show, Bais e Mifsud, 1 minuto e 10 di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Come parla?
9: Senta, ma lei è fuori di testa.
8: Come parla?
3: Igora, la piazza social di Radio 1.
9: provincia di Bergamo, nel parcheggio di un supermercato, un uomo di 60 anni è stato colpito dal petto da una fiocina sparata da un'auto in corsa con un fucile da sub. Poco dopo i carabinieri hanno fermato un 59.

0: nella sua casa sono stati trovati 11 coltelli, un machete e un altro fucile da sub, tanto per non farsi mancare nulla. Questo uomo non aveva un cassetto delle posate, no, aveva l'armeria di Kill Bill. Ormai in Italia non siamo più nel Far West, siamo nel Sub West. Prima il machete, poi i coltelloni da Rambo, quindi le pistole stampate in 3D, le falci, i tirapugni, i martelli. Adesso la gente gira col fucile da sub nel bagagliaio. 11 coltelli, un machete e il fucile da sub. Più che un garage, sembrava Decathlon dopo l'apocalisse. Ormai in auto non trovi più il triangolo e il giubbotto catarifrangente. No. Apri il cofano e c'è l'arpione per le balene. Siamo passati dalla sicurezza urbana alla barriera corallina criminale. Altro che codice della strada, qui serve il brevetto da sub per attraversare il parcheggio del supermercato. E allora, buon pomeriggio Italia delle Fiocine, da Igor Righetti in diretta in Igor alla piazza social di Radio 1. Un saluto a voi anche dal conduttore di questo programma, eccolo qui, il basso Tino Byron. Sentite quanto amore, quanta tenerezza ha da dare. Il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram, sempre in modalità da guardia del corpo. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Alessio Caranzetti, in redazione Maurizio Merlo. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del Bastino Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: L'abbiamo preso, immancabile. Arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato, Lorenzo.
2: Ben trovato, Igor, ovviamente anche Byron. E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E nell'Igor è tornato a trovarci il presidente e amministratore delegato di Aurora Penne, storica manifattura torinese fondata nel 1919, recentemente riconosciuta come millesimo marchio storico d'Italia, Cesare Verona. Buon pomeriggio e ben trovato.
3: Grazie, buongiorno e bentrovati a tutti.
0: A lei. Aurora è diventata il millesimo marchio storico d'Italia, una bella responsabilità. Alcuni dati indicano...
3: Oltre anche un bell'onore, oltre che una responsabilità.
0: Direi proprio di sì. Alcuni dati indicano che circa il 40% della Gen Z ha difficoltà però nella scrittura manuale, anche legate a fenomeni come la disgrafia. Francia e Svezia stanno facendo marcia indietro sul digitale nelle scuole e tornano proprio a carta e penna. Abbiamo esagerato con tablet e computer in classe?
3: Abbiamo esagerato con la digitalizzazione, abbiamo esagerato col concetto che non usiamo più la testa e le mani, ma usiamo altro. In America anche erano partiti 100% degli stati con i tablet e sono già ritornati indietro per circa la metà. Io sono convinto che tempo 10 anni si ritornerà in maniera garbata a rimettere le aste e a fare un po' di scrittura e di corsivo, perché le persone non sono più in grado di scrivere in corsivo, scrivono solo più in stampatello, quelli che sanno scrivere.
0: Ha detto bene. Allo stesso tempo cresce però il fenomeno del journaling, il rituale di scrittura quotidiana, spesso definito come diario personale moderno. Può essere questa, Verona, la chiave per riportare i giovani verso la penna?
3: Io penso che qualunque chiave che guardi verso il proprio intimo e parli di se stessi e porti alla scrittura, al supporto, al contatto fisico con l'oggetto, con la penna stilografica, sì, forse è un'Aurora ancora meglio, sia tutti dei segnali molto positivi e da incoraggiare. Cioè i ragazzi, così come quando c'è stata la pandemia, noi abbiamo raddoppiato il fatturato con gli inchiostri, per cui voleva dire che la gente tornava a scrivere, tornava a avere tempo per se stesso. Secondo me il fenomeno del journaling è esattamente questo: ritrovare degli spazi propri.
0: Eh già, ne abbiamo bisogno, in generale.
3: Assolutamente.
0: In Italia si parla di settimana nazionale della scrittura a mano e di rilancio del corsivo di cui ha appena parlato. Secondo lei stiamo finalmente riscoprendo il valore educativo della penna?
3: E quello di cui parlavamo, tra l'altro noi abbiamo avuto l'onore di ricevere il ministro della scuola e dell'educazione qui da noi, ma sì, proprio di questo abbiamo parlato, e per cui non è una battaglia di retroguardia, cioè non è quello della maestra con la bacchetta per dare i colpi sulle orecchie, ma cercare di insegnare che prima si accede la testa, poi la mano, e c'è un collegamento, non c'è solo un canch, e per cui c'è il tempo per riflettere, per pensare. E dall'altra la calligrafia, aggiungo una cosa, io mi sto spendendo, non so se è un sogno, ma spero che diventi realtà, di poi far diventare la calligrafia bene immateriale dell'umanità, cioè la parte, una qualcosa di trasversale che va dagli indios all'Australia degli aborigeni, al Medio Oriente, abbraccia tutte le culture, e la scrittura è il segno, l'uomo ha sempre lasciato un proprio segno dalla roccia, nella mano nella roccia in Spagna, fino ai giorni d'oggi, al tatuaggio. Il tatuaggio è un segno.
0: Chiaro, mi unisco alla sua battaglia, mi faccia sapere.
3: Adesso allora poi se abbiamo bisogno di firme so di poter contare sulla firma.
0: Ci sono ovviamente rigorosamente a penna, a mano.
3: Bene, adesso... Aurora se può.

0: Certo. Adesso le fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio, Presidente.
2: Voi buon pomeriggio a lei.
1: Voi avete una forte identità legata alla qualità e alla tradizione. Come si rinnova questo valore per restare rilevante anche nell'era dei social e del digitale?
2: È una domanda, diciamo, tosta, nel senso che bisogna da una parte mantenere, diciamo, quello che è la qualità del prodotto. Sì.

0: mentale e una parte fisica. Secondo me devono convivere con equilibrio e con intelligenza, e speriamo di esserci in parte riusciti. E vediamo che l'età media dell'utilizzatore, io quando sono arrivato papà aveva utenti di 60-65 anni, oggi noi siamo sotto i 40 e la gente usa il tablet e la penna stilografica, il Moleskine e la carta e la penna Aurora. Ecco, questo ci piacerebbe, poter mixare.
1: Come si bilancia nella vostra realtà l'innovazione tecnologica con il valore artigianale, soprattutto considerando che producete ancora internamente anche il pennino?
0: Allora, intanto non solo lo produciamo internamente il pennino, ma anche lo costruiamo a mano, per cui l'innovazione tecnologica convive con le artigiane, gli artigiani che hanno un saper fare, diciamo, che hanno passato e si sono passati generazioni, ma dall'altra abbiamo digitalizzato tutto il processo produttivo, abbiamo introdotto una Lean, stiamo digitalizzando, pensate che io volevo spostare i pezzi dentro l'azienda con i droni, mi hanno detto che ero pazzo, abbiamo digitalizzato tutto il floor e le nostre artigiane con gli iPad spostano i pezzi all'interno dell'azienda, ma li creano loro a mano, per cui quello che importa è creare il valore con teste mani e usare la tecnologia dove serve per accelerare i processi e, se mi è concesso, rimanere competitivi, perché indiani e cinesi non è che ci lasciano proprio tranquilli e soli, cioè è gente smart che corre, noi dobbiamo, è il discorso della tartaruga, no? Se noi stiamo sempre davanti, io vado alla stessa velocità e loro saranno sempre dietro, l'importante è che io parta prima e mantenga la velocità.
2: Verona, in che modo l'intelligenza artificiale supporta il vostro lavoro sul design, la creatività o i processi produttivi?
0: Allora, da noi l'intelligenza artificiale è entrata in maniera, diciamo, non dirompente, la utilizziamo per alcune presentazioni, ovviamente per alcune veloci recupere di informazioni, traduzioni eccetera, e direi che più nel marketing e nella parte del customer care per poter, diciamo, rispondere alle domande. E io parlavo e parlo con molti, adesso chi non parla di IA sembra uno sfigato, e se non c'è un convegno dove non c'è scritto IA non può funzionare, una roba sono mode. Bisogna poi vedere cosa sarà veramente, se scatterà la bolla e che cosa porta davvero valore, perché alla fine bisogna vedere tecnologia, costo e beneficio. Per aziende magari molto grandi che hanno grandi processi, grandi flussi è un ragionamento, per aziende più piccole e artigianali è secondo me un altro ragionamento, per cui la tecnologia deve essere adattata e customizzata.
2: Grazie a Cesare Verona, presidente e amministratore delegato di Aurora, per averci accompagnato in questo viaggio tra tradizione, innovazione, cultura e futuro della scrittura, e naturalmente buon lavoro!
0: Grazie a voi e vi aspettiamo in Aurora, in manifattura per la visita e in officina della scrittura, proprio perché è la nostra fondazione, e aspettiamo tanti giovani. Grazie ancora.
1: A presto.
2: A voi.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Siete all'ascolto di Gorale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono i 15 e 19 minuti primi secondi a nessuno. Nell'Igorà sono arrivati il cronista cinematografico del quotidiano Repubblica.it, Rocco Giurato. Buon pomeriggio e benvenuto, Rocco.
1: Ma buon pomeriggio a tutti. Ciao Igor, grazie.
0: A te, preferisci che ti chiami giornalista o giornalisto? Per
1: fai
0: il principio
1: tu, fai
0: dell'inclusione.
1: Tu. Giornalista va benissimo.
0: Va benissimo, cioè, sì, perfetto. E la caporedattrice del quotidiano digitale Today.it, dove coordina le redazioni di spettacolo, società e gossip, Eva Elisabetta Zuccari. Ben trovata, Eva.
2: Ciao a tutti, grazie, ben trovati.
0: A te. Partiamo dalla Cina, dove arrivano, appunto, dalla quale arrivano i microdrama verticali.

0: Episodi da 1 o 2 minuti pensati per essere guardati sul telefono, che nel 2025 hanno generato addirittura, pensate un po', 11 miliardi di dollari. In Italia la prima a capirne il potenziale è stata Maria De Filippi. Ma che cosa ci dice questo successo sul pubblico di oggi? Stiamo diventando incapaci di mantenere l'attenzione su un film o una serie tradizionale, Rocco Giurato?
1: Ma guarda, io ti insomma, mi lasciano sempre un po' sbalordito queste notizie. Io ti vorrei ribattere con un'immagine, perché noi siamo alla radio, quindi le immagini vanno bene, no?
0: Certo.
1: Dico bene. Allora, l'ultimo film che ho visto tornando da Cannes è stato un film con Javier Bardem, che comincia con 20 minuti, con delle inquadrature talmente strette in 16 noi sul meraviglioso volto di Javier Bardem. E quelle come le fai in, no? Su TikTok? Quegli occhi non è, cioè, se il nostro Signore ci ha dato la visione, no, binoculare, quindi stereofonica in 16 noni, perché dobbiamo girare un
0: con la lente di ingrandimento
1: e poi 20 secondi, 30,
0: no, esatto.
1: non è per me, mi dispiace.
0: Eva.
2: Beh, io sono perfettamente d'accordo con Rocco, però rispondo con una domanda. Quanti di noi oggi, mentre guardano una serie, resistono alla tentazione di buttare un occhio sul telefono? Nessuno. Quindi ahimè, la nostra attenzione è ormai abituata a essere stimolata in continuazione, questo è certo.
1: Hai ragione.
0: Ma questi microdrama sono costruiti con colpi di scena continui e ritmi velocissimi. Praticamente se ti distrai o starnutisci perdi metà trama. Secondo voi questo nuovo modo di consumare contenuti così rapidi e compulsivi rischia di cambiare anche il nostro modo di emozionarci e di raccontare le storie, Eva?
2: Beh, secondo me sì, la semplificazione dei contenuti porta sicuramente all'appiattimento culturale in primis, ma sì, anche emotivo, cioè non c'è grande spazio per il ragionamento o l'elaborazione, quindi immagino che saranno trame basate su concetti ed emozioni primarie, ecco.
0: Eh beh, sì, deve essere molto semplice, prego.
1: Riusciamo poi dopo a sintetizzare tutto, ci fa bene questo? Ma io credo di no, alle giovanissime generazioni, credo di no, francamente.
0: Superficialità allo stato puro.
1: Sì, insomma, poi se l'ultima, l'enciclica della Paleone, sì, insomma, dice attenzione, no? Attenzione. Alla I che non ci renda disumani, insomma, quindi io direi siamo attenti davvero.
0: Il caso di Eddie Dalton, artista inesistente, arrivato al numero 1 su iTunes con Another Day Old, ha entusiasmato il pubblico. Che cosa ci dice questo successo? Che ormai non conta più l'autenticità, ma soltanto il prodotto finale, anche se dietro non c'è un essere umano, Rocco Giurato.
1: Ma io mi sono documentato brevemente e ti dico, ti ribatto con questo: ricreare artificialmente il colore della voce, che chi conosce qui, chi ascolta Radio 1 sa, no, di che cosa parliamo, di B.B. King oppure di altri maestri, campioni meravigliosi, ma che senso ha? E poi ti dico, l'ha creata questa Krusty Tunes, no? Sì. Allora io voglio fare una battuta, ma allora, insomma, c'è un altro Krusty nei cartoni animati Simpson, insomma, quello è un pagliaccio, no, facciamo le cose con la voce reale dei nostri artisti meravigliosi.
0: Eva Zuccari.
2: Beh, io su questo vi invito a guardare l'ultimo video virale del rapper Clementino, perché in pratica lui improvvisa una gara di freestyle con la I. E indovinate chi vince? Clementino, nel senso che appunto adesso, fino a prova contraria, l'arte è qualcosa di originale, deve essere qualcosa di rottura. La I per adesso può limitarsi solamente a replicare qualcosa che già esiste.
0: Vi fa adesso due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z o Z.
3: Buon pomeriggio ad entrambi. Intanto volevo aprire una parentesi, anche se oggi con i cantanti con l'autotune di vero c'è ben poco ad oggigiorno, sono pochi i cantanti che utilizzano la propria voce, quindi poi diciamo che è tutto un po' artefatto. Comunque,
0: infatti poi non vanno all'Eurosong perché ovviamente
3: hanno paura.
0: Certo, all'Eurovision.
3: A vostro giudizio i social stanno davvero informando di più le persone oppure stanno semplicemente amplificando un problema che esisteva già, cioè quello delle notizie poco verificate e dei contenuti a chiappa click ricondivisi dagli utenti spesso senza andare oltre il titolo? Eva Zuccari.
2: Beh, stanno assolutamente amplificando il problema. Quello che dovremmo capire è che sui social non si muovono le notizie più importanti, ma si muovono quelle più forti. Cioè, non si muove l'informazione, ma si muove l'emozione. Ovvero, noi non possiamo pensare di capire la guerra in Ucraina con un reel di 30 secondi. Sì. Quel reel serve solamente ad attirare la nostra attenzione, la nostra emotività, a farci prendere una posizione. Insomma, l'approfondimento è un'altra cosa, quindi la risposta è assolutamente sì.
3: Rocco Giurato?
1: Ma io ovviamente sono d'accordo con la caporedattrice e dico solo una cosa, che dovremmo essere molto più attenti noi e renderci più, ancor più

0: più affidabili. E quindi, parlando da un giornalista professionista, naturalmente io parlo per me, ma ovviamente parlo anche per una redazione composta da decine di persone, e quindi francamente la notizia, quando è raccontata come è, quindi con verità, beh, insomma, non la batte nessuno, ecco.
1: Con l'intelligenza artificiale oggi è possibile generare interviste immaginarie, ricostruzioni di conversazioni, perfino video o audio fake di celebrità che sembrano autentici. Secondo voi il pubblico riesce ancora a distinguere tra realtà e finzione, o il rischio è che nel mondo del gossip e dello spettacolo si entri in una nuova era di deepfake difficili da smascherare? Rocco Giurato.
0: Il deepfake è dietro l'angolo. C'è stato un caso, chiaramente, che non è documentabile, ma è una fesseria, una butade. C'è stata sul red carpet del Festival di Cannes anche la figlia del capitano Totti. E allora alcuni non l'abbiamo vista, molti non l'abbiamo vista, siamo tanti, ma c'è una foto ufficiale che la ritrae lì. Quella foto ha anche un precedente di qualche mezz'ora, che è stata scattata chiaramente in un servizio meraviglioso fatto in uno dei grandi hotel di Cannes, quindi con gli stessi abiti. È un fake? Non posso dirlo, non lo dirò mai, non è così, sarà arrivata, forse io me la son persa, e tanti altri, Getty Images, se l'è persa. Però in realtà qual è il problema? Se non si fanno azioni, no, malvagio, certo, anche un piccolo, no, un artefatto di questo tipo può passare, ma sì, dai.
1: Eva Zuccari.
2: Sì, sono d'accordo. Credo che il punto sia educare il pubblico a distinguere tra realtà e finzione. Cioè, 20 anni fa sono arrivati i social e si hanno travolto perché non avevamo gli strumenti per gestirli con consapevolezza. Adesso che, insomma, siamo un po' più consapevoli, serve più educazione digitale e serve dalle piattaforme più responsabilità, quindi dei bollini di autenticità.
3: È ora di smetterla!
4: I pavoni di Punta Marina, sì, vengono spesso a trovarci, sono dei megalomani, anche se a noi inquieta molto di più la signora urlante, devo dire, che rispetto ai pavoni. Ecco, restiamo sul caso dei pavoni di Punta Marina. Nato come semplice servizio di cronaca locale tra residenti esasperati, urla e scene surreali, è diventato un fenomeno virale mondiale grazie proprio ai social, che lo hanno trasformato in meme e contenuto pop con milioni di visualizzazioni. Ecco, oggi sono i social a decidere quali notizie trasformare in fenomeni globali, soprattutto quando la realtà supera qualsiasi sceneggiatura. Eva Zuccari.
2: Purtroppo sì, ed è proprio per questo che dobbiamo riprendere l'abitudine a riaprire i giornali la mattina, perché altrimenti continueremo a informarci solo attraverso le notizie più forti emotivamente che ci propongono i social e che sono più vicine all'intrattenimento che all'informazione, ecco.
4: Rocco Giurato.
0: Ma assolutamente, come non concordare? Insomma, sì, io mi ricordo vari casi, chiaramente quelli erano dei fake, ed erano anche, insomma, degli anni Ottanta, non so, ricordi le teste di Modigliani, insomma, le butade, insomma. E adesso ormai siamo arrivati, cerchiamo la cronaca dovunque, ecco, e quello è un pericolo, cercare poi la cronaca, il racconto della cronaca instant, se non lo fanno i TG, se non lo fanno i radiogiornali, insomma, è pericoloso, eh.
4: Che cosa vi preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale? Eva Zuccari.
2: A me il consumo passivo, o meglio, se continuiamo a informarci solo attraverso i social, lasciamo che sia l'algoritmo a scegliere che cosa mostrarci. E il problema è che l'algoritmo è programmato per assecondare i nostri interessi. Quindi questo significa due cose: niente più apertura mentale e niente più dialogo con gli altri.
4: Rocco Giurato, una battuta che
0: sintonizziamoci con le emittenti, come adesso Radio 1, e ascoltiamo le notizie, guardiamo i giornali online e leggiamo i giornali di carta, e così non rischiamo.
4: Sì. Il nostro talk termina qui, grazie al cronista cinematografico della Repubblica.it Rocco Giurato e alla caporedattrice del quotidiano digitale Today.it Eva Elisabetta Zuccari. Buon lavoro, alla prossima.
0: Ciao.
4: E Gorà tornerà lunedì prossimo, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e naturalmente su Rai Play Sound. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor, Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio
4: e da Byron, che lo state sentendo. Vi sta salutando. A lunedì.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 15:30 minuti. Andiamo in A22 al momento criticità, 4 km di code, traffico intenso. Siamo tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, code al momento tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, lavori in corso e 2 km di code nel tratto tra Spotorno e il chilometro 45 in direzione di Genova. Ancora in A10 un chilometro di code al momento tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito in direzione di Ventimiglia. Andiamo ora in Autosole sul tratto Milano-Bologna, traffico intenso tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna e in chiusura rimaniamo in Autosole sempre in direzione di Bologna. Vi segnaliamo 4 km di code a causa di un incidente tra Modena Sud e l'allacciamento per la 14. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Sulle strade del Giro.
4: Ben trovati da Piede di Soligo, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia. Ha giunto la sua 18ª tappa, 84 km e mezzo alla conclusione. Prima salita di giornata per i quattro battistrada Jens Alpes in Show Education First, i due del team Polti, Visit Malta, Bais e Mifsud, Manuel Codignoni.
5: Due minuti il loro vantaggio con un'azione che prosegue ostinata e pertinace, ma del resto l'abbiamo vista in questo Giro d'Italia, no? Le fughe, anche quelle all'apparenza più improbabili, possono arrivare, l'abbiamo visto nella frazione di Milano, e allora fanno bene a provarci. La strada in questo momento sale, siamo in prossimità dello scollinamento del primo dei due Gran Premi della montagna di giornata, quello di Fastro, le scale di Primolano se volete chiamarla diciamo così, alla Trentina, alle spalle dei quattro al comando, dietro c'è sempre la Lidl Trek di Giulio Ciccone a fare l'andatura, ma evidentemente il passo non è così matto e disperatissimo, per citare Leopardi, considerato che davanti guadagnano. Cristiano?
4: Come spieghi però l'iniziativa di controllo da parte della formazione di Ciccone, Ghiro?
6: Beh, la lettura è quella che abbiamo detto, vuole cercare di non far andare la fuga troppo lontano e tenerla lì sul minuto e mezzo, due, poi se comincerà a guadagnare di più andrà a due e mezzo, tre, poi chiudere quel buco lì sarà molto difficile e solo con l'aggiunta di qualche altra squadra potrà riuscire il ricongiungimento. Certo è che non si vuole andare a prendere questi quattro troppo presto, perché quando li hai presi poi potrebbe partire un'altra fuga e lì sarà difficile controllare.
4: Anche perché forse tra questi quattro non c'è un corridore insomma che non possa essere ripreso, mi spiego meglio, ci sono corridori bravi corridori ma non campionissimi, oppure corridori pericolosi per questo genere di tracciato, Visconti.
7: Beh, di sicuro non c'è il vincitore di questa tappa, non vogliamo sminuire gli atleti a comando, sono autori di una bellissima prova, ma la gara si deciderà a questo punto sul muro di Cadel Poggio e il lavoro della Lidl Trek mi fa pensare che proprio lì Ciccone si prenderà l'iniziativa e ci proverà, e perché no, possiamo pensare pure che in uno sforzo di 3 minuti e 30 che sono più o meno i minuti che ci vogliono a scalare Cadel Poggio, magari lo stesso Milan possa provare a tenere duro, a perdere il meno possibile e provare a rientrare dopo, perché dopo non sarà subito discesa ma un falso piano può permettere di rientrare.
4: Quindi una doppia possibilità per la Lidl Trek. Manuel?
5: Intanto al Gran Premio della Montagna, scollinato davanti a tutti, Mattia Bais, che è anche il più scalatore dei quattro, diciamo, ha fatto una volata da solo perché nessuno gli è andato dietro e adesso si è messo là davanti a tirare, alle sue spalle c'è Gens, poi seguono Show e Mifsud, il suo compagno di squadra, là davanti proseguono con cambi regolari la loro azione, dietro il passo è regolare, 2:11 il loro vantaggio, fa caldissimo anche quest'oggi, come forse anche più di Parigi considerato la quota, 30 gradi costanti lungo il percorso laddove non siano di più.
4: Infatti vediamo tanti tifosi a torso nudo attendere il passaggio della carovana rosa, passa adesso in prossimità del traguardo del GPM di giornata. Altre possibilità oltre alla Lidl Trek per tentare ovviamente di andare a conquistare il successo parziale, le intravedi, Ghiro?
6: Sì, certo, perché l'analisi di Visconti mi convince, anche perché cade il muro di Cadel Poggio, è talmente stretta, una strada veramente che di un chilometro secco, se tu la prendi davanti è poi difficile che ci sia veramente il superamento di tutti i corridori, quindi sfilarsi in fondo al gruppo, quindi ci possono provare corridori che si

0: Sanno anche viaggiare e andare bene su questi muri. Sicuramente Magnier Eulalio, un altro corridore che sa reggere su questi tratti così impegnativi.
1: E davanti non a caso forse si mette la NSN di Vernon.
2: È di Corbin Strong, è un'altra squadra importante per un finale del genere. E attenzione, ci sarà una lotta incredibile per attaccare il muro di Cadel Poggio davanti, perché come diceva Massimo è una salita molto stretta dove non si possono fare grandi differenze. Circa 3 minuti e 30 di scalata, anche i velocisti che sanno tenere su questi strappi possono sperare di arrivare in volata.
1: Manuel, a te.
3: Prosegue l'azione intanto del gruppo, ignaro di tutti quanti i ragionamenti che vengono fatti alle loro spalle, perché si continua, diciamo, a proseguire nella loro azione cercando di portarla il più avanti possibile. È chiaro che il ritmo regolare imposto là davanti dalle squadre che avete citato andrà ad erodere il vantaggio in una scoperta di quelli davanti. Nelle prime posizioni resta comunque anche la Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard.
1: La maglia rosa, 81 km e 700 metri al traguardo per Jens Schoo, Bais e Mifsud, 2 minuti e 06 di vantaggio sul gruppo che insegue, quello della maglia rosa. Ci risentiamo sulle strade del Giro alle 16.31, linea che può tornare agli studi di Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
5: Sono le 15.36 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Lunedì scorso, 25 maggio, è stata la giornata dell'Africa, l'Africa Day, nell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana nel 1963, appuntamento che è l'occasione per riscoprire il continente al di là degli stereotipi. L'Africa è il continente più giovane del mondo, con un'età media di 19 anni, circa il 60% della popolazione ha meno di 25 anni, è un continente che sta vivendo una profonda trasformazione, al di là appunto degli stereotipi che riducono la complessità di questo luogo a conflitti, povertà ed emergenze umanitarie. Oggi vogliamo raccontarvi un bellissimo progetto dell'Humanitas University che ha coinvolto 30 studenti dell'Ateneo nel programma di formazione Africa Project, Progetto Africa, con esperienze in 3 ospedali africani in Tanzania, Madagascar e Zambia. Esperienze raccontate da una mostra fotografica allestita in occasione appunto del 25 maggio, Suspended Encounters, incontri sospesi, è il titolo. A raccontarci tutto questo la professoressa Stefania Brusa, anestesista, responsabile scientifico del Simulation Center di Humanitas University, tutor degli studenti. Buon pomeriggio.
6: Buongiorno, molto piacere, grazie per l'invito.
5: Grazie a lei, poi ci saranno 2 studenti in collegamento che racconteranno in prima persona le esperienze che hanno vissuto, anzi sono già in collegamento e li saluto subito. Sofia Bignami, ciao Sofia.
7: Buongiorno.
5: E Nicolò Agrami.
7: Buongiorno.
5: Un saluto anche a te, Nicolò.
8: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
5: Grazie a te. Allora partiamo, professoressa Brusa, dal raccontare questo progetto Africa.
6: Allora, questo progetto Africa nasce già dal 2022 sostanzialmente e vede Humanitas University in questo progetto molto interessante in cui si vuole dare l'opportunità ai ragazzi non solo di vedere, diciamo così, situazioni, confrontarsi con università di alto livello, per dire, non so, europee, americane e quant'altro, ma riuscire praticamente a frequentare in ambienti a basse risorse. Un medico deve poter essere tale quando ha un'esperienza a 360 gradi e soprattutto l'opportunità di imparare medicina, o diventare un medico a 360 gradi, affrontando delle situazioni in cui non hai tantissime possibilità diagnostiche come abbiamo chiaramente nei paesi avanzati. Lì si impara da un punto di vista medico sia ad affrontare le difficoltà praticamente solo con la semeiotica, diciamo così, con le nostre mani, i nostri occhi, fare diagnosi, ma chiaramente anche un approccio, diciamo, olistico nell'affrontare chiaramente un mondo a noi un po' distante, e quindi è un'educazione veramente che dà un contributo a cercare di raggiungere, diciamo così, un, cercare di formare dei medici a 360 gradi. Questo è un po'

0: l'obiettivo.
1: Ecco, sono stati coinvolti 30 studenti e studentesse di medicina MedTech, infermieristica di medicina MedTech, che è il corso con il Politecnico di Milano, infermieristica e fisioterapia appunto di Humanitas University. Esatto. Quali sono le esperienze che hanno fatto, come è strutturato questo progetto, quanto tempo sono stati in questi 3 ospedali in Africa?
0: Allora, si fanno generalmente dei turni di circa un mese, nel senso che nel periodo estivo, quando praticamente non abbiamo le sessioni degli esami, vengono inviati gruppi multidisciplinari, quindi anche questa è una cosa molto interessante, perché studenti di medicina si trovano a lavorare insieme in questi ospedali, insieme colleghi infermieri e colleghi fisioterapisti. Proprio nell'ottica dell'interprofessionalità, che ha un obiettivo di sicurezza anche è un qualcosa che sta diventando sempre più importante anche nei nostri ospedali, no? L'imparare insieme al team. E quindi fanno periodi generalmente di circa un mese, e sono sempre tutorati, c'è sempre qualcuno di noi che li accompagna. Questo secondo me è un valore aggiunto, perché chiaramente partono con una preparazione che chiaramente fanno dopo una selezione in università, ma il poter avere un tutor per tutto il periodo insieme a loro chiaramente è una garanzia sia di sicurezza, ma soprattutto di appoggio, diciamo così, e di aiuto nel comprendere queste realtà complesse.
1: Ecco, come sono stati selezionati gli studenti? Si sono offerti loro?
0: Sì, entrambi, sì, sicuramente c'è una motivazione forte personale. Poi chiaramente si guarda chiaramente anche la carriera universitaria, nel senso che devono avere chiaramente già essere abbastanza online, diciamo, con gli esami, e sicuramente viene guardato questo, ma si guarda anche un discorso di attitudine e di possibilità di poter riuscire a permanere in questi ambiti a volte un po' complessi, lontani da noi. E quindi vengono selezionati, e sappiamo anche che queste location generalmente non hanno tantissima ricettività, quindi chiaramente dobbiamo fare delle scelte, perché i posti non sono tantissimi, perché chiaramente, soprattutto per quanto riguarda la parte, diciamo, residenziale.
1: Allora, cominciamo a sentire, ad ascoltare dalla diretta voce dei ragazzi le esperienze che hanno vissuto e che poi hanno raccontato in questa mostra, Incontri Sospesi, con fotografie che hanno fatto direttamente i ragazzi. Allora, Nicolò, 26 anni, ti sei appena laureato a novembre scorso in infermieristica, appunto alla Humanitas University di Rozzano, ora lavori come infermiere a Rozzano, e sei stato lo scorso mese di agosto in Zambia per un mese. Allora, raccontami come è nato appunto il partecipare a questo progetto, e raccontaci un po' la tua esperienza.
2: Ecco, sì, è stata, diciamo, un'esperienza veramente gratificante, e soprattutto mi ha lasciato, diciamo, non solo momenti di riflessione dal punto di vista clinico, in cui, come diceva la dottoressa Brusa, noi usciamo da un'università in cui è un ospedale in cui ad alto utilizzo delle tecnologie ci ha permesso di andare a confrontarci con colleghi di un altro stato, che è molto lontano anche geograficamente da noi, ma culturalmente alla fine molto simile, su come fare l'infermiere in un contesto a basse risorse, ma che comunque, come mi piace a me dire, con un terzo delle nostre risorse fanno il doppio del nostro lavoro, nel senso che riescono veramente a fare un lavoro eccezionale. Mentre invece dal punto di vista umano mi ha lasciato veramente tantissimo, perché attualmente ho ancora rapporti con colleghi dello Zambia, in cui ci sentiamo mensilmente un po' per sapere come si sta, come procedono i vari lavori, e un po' anche è stato bello di sicuro avere dei contatti, lasciare dei contatti dall'altra parte del mondo, e soprattutto anche che le nostre esperienze segnano anche i colleghi che andiamo a trovare in Zambia.
1: Quindi con questo scambio di esperienze, questo scambio umano tra voi italiani e con anche colleghi coetanei davvero con un background molto diverso, soprattutto i rapporti umani, che poi sono quelli

0: che voi avete anche raccontato in questa mostra fotografica. Ci sono immagini dei vostri interventi di cura, immagini in cui state insieme con gli altri medici. Che cosa ti ha toccato di più? Quale di queste immagini ti sei portato dentro, ti sei riportato in Italia?
1: Ma allora, mi è piaciuto tantissimo anche rivedere poi una dottoressa che è venuta dal nostro università, nel nostro ospedale, a fare un tirocinio da noi, e ci è rimasto tanto il segno di questa dottoressa che ci ha preso un po' come famiglia, perché ci siamo conosciuti un mese, anche ci incontravamo nei vari reparti, scambiavamo parole e chiacchiere sui pazienti, e poi ritrovarla qua dopo tre mesi che ci siamo lasciati, ritrovarla qua è stato piacevolissimo, ed è come se veramente ci eravamo lasciati una settimana fa prima. E un po' anche di sicuro la popolazione era molto, cioè ci ha ringraziato molto sul fatto che eravamo lì, e era segno di apprezzamento, cioè lascia i loro sorrisi, le loro grazie, erano un segno di apprezzamento che ci gratificava veramente tanto.
0: E Sofia, 23 anni, prossima alla laurea, la prossima settimana in medicina e chirurgia, tu invece sei stata in Tanzania per un mese, e dopo tra l'altro aver fatto un'esperienza in Finlandia, quindi insomma molto diverso, luoghi molto diversi. Com'è stata la tua esperienza in Tanzania?
2: La mia esperienza in Tanzania è stata meravigliosa, come diceva Nicolò, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista medico mi ha lasciato tantissimo, e sono molto molto grata all'università per avermi dato questa possibilità. Come diceva anche la dottoressa Brusa e anche Nicolò, la medicina lì è molto più essenziale. Noi siamo abituati qui a una realtà molto tecnologica, ad avere ogni possibile risorsa a portata di mano, e invece lì non è così, lì ti devi arrangiare un po' con le cose che hai, i mezzi a tua disposizione, quindi devi tornare un po' alle radici e sulle basi proprio della clinica. Quindi questa è stata una cosa molto molto interessante,
0: che può portare a essere anche creativi.
2: Certo, bisogna un po' a volte avere un po' anche di fantasia e pensare a cose a cui noi per esempio non siamo abituati a pensare. Certe le diagnosi tipiche che si fanno lì sono molto diverse dalle diagnosi tipiche che facciamo qua, per esempio. È una medicina molto diversa, quindi anche da quel punto di vista è stato molto molto interessante per noi. Io l'anno scorso avevo appena finito il mio quinto anno, quindi non ero così, diciamo, non mi sentivo così ferrata, ma mi è stata data la possibilità di imparare tantissimo. I medici cercavano proprio il nostro parere, ci ascoltavano, cercavano il confronto e ci spiegavano come fare tantissime cose. Io ho imparato a fare quasi più lì in un mese che in tre anni di tirocinio, quindi è stata un'esperienza molto molto formativa. E dal punto di vista umano, come ha detto Nicolò, sicuramente con le persone con cui sono partita, noi eravamo in otto, abbiamo stretto un legame unico che si può stringere soltanto quando si viene messi in un contesto simile per un mese. Io conoscevo soltanto tre persone e anche con gli altri ho sviluppato fin da subito un rapporto molto forte, e che penso durerà sempre, perché questo tipo di esperienza ti unisce molto. E la cosa molto bella è che ci siamo sempre aiutati a vicenda. Io non sapevo fare una cosa, benissimo, l'altra persona la sapeva fare, veniva da me e me la spiegava. Io sapevo fare qualcosa che qualcun altro non sapeva fare, il contrario. Quindi è stata un'esperienza molto molto bella.
0: Questa esperienza porta dei cambiamenti anche, insomma, in quello che possono essere i tuoi progetti, la tua visione anche del tuo lavoro, di quello che sarà il tuo lavoro, e di esperienze magari prossime che vorrei fare?
2: Io sicuramente vorrei tornare a fare un periodo in Africa, e infatti l'anno prossimo, io adesso sono proprio lì per laurearmi, e l'anno prossimo dovrei o cominciare la specializzazione, oppure mi piacerebbe prendermi un periodo in cui faccio un po' quello che ho fatto quel mese in Tanzania e lavorare intanto, fare esperienze. E mi ha confuso molto le idee sulla specializzazione che voglio intraprendere in futuro. Io ero partita avendo

0: un'idea molto molto chiara e questo periodo in Africa mi ha un
1: Ha
0: po'
1: mischiato un po'
0: cambiato
1: le carte,
0: idea, ecco.
1: diciamo.
0: Eh sì.
1: Per te Nicolò ha portato dei cambiamenti, in caso quali, questa esperienza?
2: Ma sicuramente mi ha rafforzato la mia idea di voler andare in un contesto africano, ma soprattutto a rafforzare ora l'idea di ritornare e non più solo per un breve mesetto, ma magari anche un periodo più lontano, più lungo. Di sicuro in un futuro dovrò trovare l'occasione di rifare questa esperienza. Mentre dal punto di vista un po' lavorativo mi ha permesso anzi di concludere un po' il mio percorso di tirocinio, nel senso che non avevo mai avuto esperienza di andare a fare l'infermiere di anestesiologia all'interno del nostro ospedale. Lì era una cosa che mi mancava, che non mi piaceva, mi sarebbe piaciuto vederla, sono riuscito a vederlo e sono arrivato un po' alla conclusione che mi ci vedo in un futuro lavorare in quell'ambito ospedaliero e mi ha di sicuro schiarito le mie idee su che infermiere vorrò diventare nel mio futuro.
1: Ecco, Stefania Brusa, abbiamo sentito l'effetto che ha fatto questa esperienza su questi due ragazzi giovani, sia proprio anche in una visione più ampia di quello che potrà essere il loro futuro. Anche questo è l'obiettivo di questo progetto, quindi insomma fare un'esperienza così forte e magari anche mettere in discussione quelle che erano le idee iniziali.
3: Devo dire che a questo punto sentire le loro voci riempie d'orgoglio e diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo, no? Che era un po' quello. Sicuramente sì, il fatto di avere un'esperienza di questo genere apre la mente, su questo è indiscutibile, sia da un punto di vista relazionale, sia da un punto di vista proprio tecnico, no? Scientifico. Andare in quelle località vediamo malattie a cui non siamo più abituati o malattie che da noi oramai sono superate, nel senso. Non si muore più in Europa, grazie al cielo, di malattia reumatica. Lì si vedono bambini che muoiono di malattia reumatica, non c'è la cardiochirurgia, quindi si ammalano con lo streptococco e muoiono di quello. È difficile da accettare, no? Quindi al di là di vedere patologia che non vediamo più qui da noi, purtroppo lì bisogna anche accettare che di quello lì si muore, non c'è modo. E quindi questo va a completare la formazione di uno studente, di un futuro medico. In più ci sono situazioni, tipo io conosco bene la realtà di Cirundo perché sono stata 2 volte e a fianco all'ospedale c'è uno sanatorio che intimamente lavora con questo ospedale, dove ci sono 64 bambine. E spesso, diciamo, nel pomeriggio si aiuta questo gruppo di suore a chiaramente portare un po' di ricreazione, oppure insegnargli a usare il computer, fare educazione, anche questo, no? Quindi, tanto per dire, una realtà di questo genere non si completa solo una competenza tecnica, ma aiuta a migliorare quella parte di human factor che è fondamentale. Quando un ragazzo sarà medico veramente, perché spesso lavoriamo tutti solo sulle competenze tecniche, ma non lavoriamo mai abbastanza sul implementare le capacità di relazione e quelle cosiddette soft skills. Quindi è per quello che prima parlavo di approccio olistico alla nostra professione. E questa è un'esperienza veramente che te lo dà.
1: E infatti i ragazzi hanno sottolineato quell'aspetto umano che li ha toccati
3: Esatto.
1: profondamente, quasi più dell'aspetto
3: Ma esatto.
1: clinico. Quindi insomma anche quella collaborazione che c'è stata, quella fantasia di cui ha parlato Sofia Bignami da tirar fuori in occasione proprio di cose diverse da quelle in cui si sono trovati magari davanti nei tirocini che hanno fatto qua in Italia. Volevo sottolineare che insieme alla mostra Incontri Sospesi c'è un'altra mostra, l'Africa Hall of Fame, che ospita i ritratti di 8 sanitari africani illustri nell'ambito della salute, 4 uomini e 4 donne. C'è per esempio chi fermò la diffusione di Ebola in Nigeria, si parla tanto in questi giorni di Ebola, chi ha avuto un ruolo nell'assistenza per l'HIV. Anche per portare una narrazione diversa, che è vero che sono sistemi e situazioni molto, sistemi sanitari, situazioni molto diverse, logicamente quelle africane dai nostri, però non è un continente che aspetta

0: solo di essere salvato, un continente molto attivo con competenze da ricordare e da sottolineare, professoressa.
1: Ma direi di sì, perché a me personalmente hanno stupito alcune cose, nel senso che il primo anno che sono andata giù nel 2022 non avevo minimamente idea di cosa mi sarei aspettata, no? E sono Chirundu, che è questo ospedale al confine con lo Zimbabwe. In realtà, in modo stupefacente, ho visto un modello organizzativo abbastanza avanzato, incredibilmente, con le poche risorse che hanno, perché comunque nel momento della globalizzazione, dove c'è una connessione internet, alla fine la diffusione delle buone pratiche cliniche o dei modelli organizzativi arriva anche là. E questo è incredibile, no? Quindi adesso non entro nel tecnico, ma modelli organizzativi che stiamo cercando di implementare nei nostri ospedali, là incredibilmente in alcune situazioni sono attive, perché è come se l'idea di strutturare, standardizzare alcuni approcci crea sicurezza, e loro questa cosa l'hanno introiettata. E questo mi aveva molto stupito, ecco. Pensavo di trovare, ecco, poi non hanno i mezzi, no? Hanno i mezzi, i farmaci non ci sono tutti, i device scarseggiano, però fanno con quello che c'è, e anche noi impariamo poi a fare con quello che c'è.
0: Come ha detto Sofia, ho imparato più in quel mese in Tanzania che in tanti anni anche di tirocini. Grazie davvero per averci raccontato questo bellissimo progetto dell'Humanitas University, Progetto Africa. Grazie alla professoressa Stefania Brusa, a Nicolò Agrami e Sofia Bignami, ai quali faccio un grande in bocca al lupo per il loro futuro e per la laurea. Sofia, la prossima settimana. Sono le 15:57, ci fermiamo qui. Ringrazio la redazione di One, Cristiana Affaitati e Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Alessandro Adriani in console. La linea ora va al GR1 delle 16, noi ci ritroviamo lunedì 1 giugno.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
9: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
10: Io.
9: E la multa dell'altro giorno?
10: Io.
9: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
10: Io.
9: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
10: Io!
11: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
12: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ore 16.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Bombardamenti, operazioni terrestri, continua e si espande la massiccia offensiva di Israele sul Libano.
2: Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah, era l'obiettivo dell'attacco israeliano condotto sui quartieri meridionali di Beirut. Non è ancora chiaro se al-Husni sia stato ucciso. Da circa 3 settimane le forze armate dello Stato ebraico non colpivano la capitale libanese, mentre continuano e si espandono le operazioni militari nel sud del Libano. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate israeliane che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito dello Stato ebraico. Oggi, ancora una volta, le forze armate israeliane hanno intimato agli abitanti dei villaggi del sud del Libano di abbandonare le loro case e hanno annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti sul terreno con le milizie filo-iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine, mentre lo Stato ebraico colpisce anche a sud, nella striscia di Gaza. Ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui viveva. Nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra di essi anche dei bambini. Al momento si contano 7 vittime. Enzo Arcieri, GR1.
1: Per affrontare il caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. È quello che indica in una lettera inviata il vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post sui social. Sentiamo come procedono le borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
3: Sì, le borse europee restano deboli, continuano a reagire male alla ripresa degli scontri in Iran e in Medio Oriente. Londra cede 1%, Francoforte e Parigi lo 0,6%, fa eccezione Milano sulla parità sostenuta da bancari, energetici e industriali. A Piazza Affari le migliori del listino sono Leonardo e Avio, che salgono più del 3%. Il settore difesa corre del resto in tutta Europa dopo la linea di credito garantita da Bruxelles a Kiev. Attenzione poi a MPS e Banco BPM dopo le indiscrezioni fra contatti avanzati per una possibile fusione tra le due banche. Intanto il prezzo del petrolio torna a crescere, il Brent europeo sale del 2,2%, oltre i $96 al barile. Nel frattempo l'apertura di Wall Street è in lieve ribasso, Dow Jones e Nasdaq scendono di circa 0,2 punti, nonostante i dati sull'inflazione PCE americani in linea con le attese e quelli sulla crescita del PIL nel primo trimestre inferiori alle attese. Notizie positive per il mercato perché non lasciano presagire prossimi aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed. A voi.
1: Un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa. Sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti, il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino nel processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca nei confronti dell'imprenditrice balneare di Viareggio accusata di aver ucciso il 52enne Nureddin Mezgui. La donna lo ha investito con un SUV l'8 settembre 2024 dopo il furto di una borsa dall'auto. Secondo l'accusa non ha tentato di fermarlo ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Il diritto alla pensione di reversibilità riguarda anche le coppie omosessuali che si sono spostate all'estero prima del 2016, anno in cui è entrata in vigore in Italia la legge sulle unioni civili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando così illegittima la norma per cui finora l'assegno veniva negato nel caso in cui il decesso del partner era avvenuto prima della riforma sulle unioni civili. Tennis, Sinner ha perso il match contro l'argentino Cerundolo al Roland Garros. A un passo dalla vittoria al numero uno del mondo ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo ed è stato battuto al quinto set. E il caldo è un caldo che si fa sentire anche in Veneto nella 18ª tappa del Giro d'Italia, dove c'è per noi Manuel Codignoni.
4: E dici bene perché le temperature sono tutte sempre state oltre i 30 gradi. Un problema per Jonas Vingegaard, la maglia rosa, che si è leggermente attardato ma adesso riconquista la coda del gruppo scortato dal suo fedele scudiero.

0: Victor Campenaerts. Per quello che riguarda invece la situazione di corsa, davanti restano in quattro Gens, Alpecin, Show, Education First e poi Mattia Bais, italiano trentino della Polti Visit Malta, e Mifsud, maltese della Polti Visit Malta. 1:12 il vantaggio nei confronti del gruppo, dove è appena rientrata, come detto, la maglia rosa. Gruppo guidato da tre squadre, anzi, in particolare da Riddle Trek di Giulio Ciccone, ma anche di Jonathan Milan. La UAE di Jonathan Narvaez, maglia ciclamino, la tappa potrebbe essere adatta a lui, ma anche la NSN di Cormin Strong e Ethan Vernon. Si è scalato il primo Gran Premio della montagna di giornata, siamo in attesa del secondo, di quello che deciderà presumibilmente la frazione, il muro di Cadel Poggio, ma bisognerà aspettare ancora un po'. E allora, da Pieve di Soligo, per il momento, con Danilo Ambra, a te.
1: Ed è tutto per questa edizione, linea al pomeriggio di Radio 1.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
11: Giovedì 28 maggio, sono le ore 16 e 8 minuti in questo istante, quando torniamo al microfono con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi
1: e Raffaele Roselli. Buon pomeriggio di Radio 1 a te e a chi ci ascolta, Raffaele.
12: Sì, certo, sempre a chi ci ascolta, quindi ai nostri ascoltatori, perché saremo con voi, con tutti voi all'ascolto in questa mezz'ora, prima di dare la linea all'arrivo di tappa del Giro d'Italia.
11: Allora, apriamo subito con una delle notizie del giorno: Andorra e Gibilterra, isole Cayman e Lussemburgo, Svizzera e Libano, Principato di Monaco e Spagna, oltre che Italia. Ecco, passa per questi paesi la mappa del tesoro mafioso di Matteo Messina Denaro, accumulato con il traffico di droga. Mappa identificata dalla Procura di Palermo, sequestrati 200 milioni di euro. È in linea con noi, e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Pietro Grasso, magistrato, già procuratore nazionale antimafia, presidente del Senato. Umaxi, dentro il processo a Cosa Nostra, il suo ultimo libro dato alle stampe per continuare a dare spazio e sostegno alla legalità. Benvenuto Pietro Grasso con noi.
13: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
11: Ecco, segui i soldi, no? È l'antico metodo investigativo.
13: Questo è stato sempre una delle strategie che hanno dato più frutti, perché si sa benissimo che il fine dell'organizzazione mafiosa e non può che essere quello di fare profitti, e fare profitti ingenti. E questo, una volta tanto, si è riusciti proprio a andare in fondo e a riuscire a sequestrare tutti questi soldi che sono sparsi nelle varie parti del mondo, dell'Europa. Ebbene, e questa è l'azione che più mette in ginocchio Cosa Nostra, è quello di mettere le mani nelle tasche e togliere i soldi. E questi soldi poi hanno trovato delle persone che avevano una fortissima preparazione professionale, perché spostavano il denaro da un posto all'altro proprio per cercare di...

0: di non fare capire l'origine di questo denaro, per schermare la loro azione, con una diversificazione degli investimenti che appunto ha reso difficili le indagini, ma dobbiamo dare applauso alla direzione del settore antimafia diretta appunto da Maurizio De Lucia, dal suo aggiunto Vito Di Giorgio, dalla Guardia di Finanza, da tutti coloro che hanno collaborato per questa importante operazione.
1: Parafrasando il titolo del suo ultimo libro, cioè Dentro il processo a Cosa Nostra, che cosa troviamo? Qual è il volto, qual era il volto ieri della mafia e quello di oggi? Visto che lei è molto presente anche all'interno delle scuole con dei progetti, lei oggi continua a essere un punto di riferimento importante per la legalità. Qual è la prima cosa da imparare per riuscire a capire il volto della mafia?
0: Beh, intanto cercare di riconoscerla oggi è sempre più difficile, perché prima con le sue azioni violente la mafia era abbastanza visibile e oggi è tornata all'antico, all'immersione nella società, cercare di avere i contatti e infiltrarsi con le amministrazioni pubbliche, con certe volte anche con la politica locale, cerca di tornare all'antico, avere quelle relazioni con quell'area grigia che è il supporto vero della mafia, perché tanti mafiosi non hanno le competenze per poter anche mettere a frutto tutti quelli che sono gli ingenti profitti, e quindi si avvalgono spesso di persone che, pur di avere un vantaggio personale, entrano dentro il sistema criminale, nel sistema dell'illegalità. Ecco perché oggi tutti dobbiamo essere disponibili a dire no a Cosa Nostra, a scegliere da che parte stare, no all'illegalità. E questo è il messaggio che io cerco di far veicolare attraverso gli incontri nelle scuole, con i giovani, nelle università, dovunque è possibile, per cercare di far comprendere che la legalità non è qualcosa che si eredita, ma è una scelta quotidiana che bisogna fare giorno per giorno, e scegliere quindi di stare dalla parte della legalità.
2: Ecco, lo diceva lei, Pietro Grasso, ingenti, enormi profitti e diversificazione degli investimenti. Possiamo riflettere su, immaginare quanto sia inquinata l'economia proprio globale dai capitali mafiosi, perché oggi poi non si parla più solo di mafia ma di mafie, no?
0: Certo, si tratta di miliardi e miliardi che fanno impallidire i bilanci degli stati. Il problema, vede, questa operazione è importante perché intanto ha bloccato questi capitali che sarebbero stati immessi magari nell'economia pulita, inquinandola e diversificando, quindi anche danneggiando l'economia degli stati dove venivano impiegati, perché è chiaro che il denaro sporco produce questo terribile effetto da un punto di vista dell'economia.
1: Sempre il parallelismo ieri e oggi, all'interno del suo libro si fa riferimento al 10 febbraio del 1986 dentro l'aula bunker di Palermo, poi c'è questa frase che lei cita: ho visto lo Stato vincere non solo arrestando i mafiosi ma rispettando la legge anche con chi ne era stato il nemico. Una lezione di ieri, una lezione di oggi?
0: Eh sì, perché la dignità di uno Stato si misura quando applica le sue leggi anche nei confronti di persone che meriterebbero altro da un punto di vista di reazioni personali, reazioni emotive. Io capisco il dolore delle vittime della mafia e quello che viene quando, per esempio, c'è un collaboratore che riceve dei benefici, però è essenziale. Anche questa operazione che abbiamo visto è stata possibile grazie alla collaborazione di alcuni ex mafiosi, grazie alle intercettazioni telefoniche, tutto uno strumentario che non bisogna mai indebolire, perché la mafia c'è ancora, esiste, e oggi è ancora più forte proprio perché è sempre più invisibile. Non si pensi di poter smantellare questa legislazione antimafia, che è il fiore all'occhiello del nostro paese, e molti paesi adesso si stanno adeguando. Certo, ci sono anche leggi che per esempio non permettono di portare via dal paese dove vengono sequestrati le somme che noi riusciamo a trovare, però c'è una cooperazione internazionale che è sempre maggiore.
2: E questo è senz'altro fondamentale per una lotta alla mafia che sia globale, come lo sono appunto le mafie. Dottor Pietro Grasso, la ringrazio ancora per essere stato con noi.

0: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: Buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Arriva la musica al pomeriggio di Radio 1, arriva la celebrazione di un 25ennale, perché sono 25 anni che è uscito Perdono, il brano che ha rivelato Tiziano Ferro in Italia inizialmente, ma poi in tutto il mondo. Bene, per questi 25 anni lui è andato a riscrivere, a rimettere in gioco tutto il suo brano, chiamando però a partecipare Lazza, dicendo era la persona giusta.

0: lui è Lazza, ma soprattutto lui è Tiziano Ferro con il 25enne di questo suo primo grandissimo successo che continua ancora a suonare bene, si chiama Perdono ed è il primo brano del pomeriggio di Radio 1.
1: Martedì sera l'inaugurazione a Piazza del Popolo a Roma, una festa per 5.000 studenti e 1.400 docenti, l'apertura della seconda edizione dei nuovi Giochi della Gioventù, 4 giorni di eventi sportivi e non solo, venerdì la cerimonia di premiazione. Ma potremmo dire già un premio assistere a questa comunione, no, tra sport e scuola, e vogliamo raccogliere due testimonianze di due campioni assoluti che sono coinvolti nell'iniziativa. Un benvenuto ad Alessia Filippi, nuotatrice, un titolo mondiale nei 1500 stile libero, benvenuta.
2: Grazie, grazie mille per questo invito.
1: Ecco Alessia, dicevamo non solo eventi sportivi ma laboratori, incontri su temi come la prevenzione, l'inclusione, l'alimentazione. Alessia Filippi, come siete coinvolti? Che entusiasmo respirate?
2: Allora sì, diciamo è un evento molto molto bello, io ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione martedì, quella di cui parlavi tu, ho visto dal vivo i giochi, quindi proprio le gare effettive di ieri e di oggi, sia in piscina perché ho avuto il piacere di tornare da dove sono nata e cresciuta nel Foro Italico di Roma, dove hanno gareggiato tantissimi ragazzi, ma sono stati in campo allo Stadio Olimpico, alla Farnesina, all'Acqua Cetosa, al Tre Fontane e a Tor di Quinto, quindi su 5 site diversi, quindi potete immaginare quanti ragazzi c'erano e io ho visto soltanto sorrisi, non ho visto un ragazzo arrabbiato, quindi ecco, lo sport è veramente inclusione, soprattutto perché poi non dimentichiamo che ci sono anche ragazzi sia normodotati che non normodotati, ma soprattutto ragazzi che fanno sport, quindi che stanno in salute e che ridono, che stanno insieme e socializzano.
3: I giochi della gioventù sono costruiti

0: attorno a degli obiettivi fondamentali, soprattutto ci sono 10 parole chiave: rispetto, passione, impegno, socialità, opportunità, condivisione, correttezza, partecipazione, inclusione, come dicevi tu adesso, e lealtà. Tutto questo significa oggi lo sport, tutto questo sono i valori per le nuove generazioni di sportivi, di giovani?
1: È sempre stato così in realtà. Io ormai vengo da uno sport, insomma, dove ho smesso di nuotare ad altissimi livelli dal 2012, quindi potete immaginare, ecco, facciamo il conto, sono tanti anni e questi sono stati i 10 comandamenti per lo sport, sì. Ecco, sono veramente stati sempre questi, ma più andiamo avanti e più aumentano questi valori, e Sport e Salute ci tiene tantissimo, ecco, a questi messaggi sono fondamentali, soprattutto in un mondo d'oggi dove appena ci giriamo c'è qualcosa che non va, ecco, violenze, veramente giriamo l'angolo e abbiamo la guerra. Noi invece per fortuna non ce l'abbiamo in casa, ma cerchiamo, ecco, sempre di mettere il sorriso sulle labbra facendo sport, stare insieme. Lo sport significa tanto, soprattutto stare in salute e stare insieme. Io ribadisco questo concetto. Poi tanti anni fa, quando io nuotavo, non c'era la possibilità, ecco, di fare la dual career, quindi nuotare e studiare. Io ho studiato con molta difficoltà, adesso c'è molta più attenzione su questa tematica, quindi aiutano i ragazzi che fanno sport ad alto livello o semplicemente fanno sport nel pomeriggio e non mettergli i bastoni fra le ruote. Io mi ricordo quando nuotavo il lunedì non andavo a scuola perché mi interrogavano il lunedì dopo il weekend di gare. Adesso per fortuna c'è molta più attenzione, quindi ci sono anche interrogazioni programmate, c'è un programma, insomma, abbastanza importante.
2: Come dire, c'è un sistema che riesce a sostenere i giovani con un quadro più ampio, completo di educazione, insomma, quindi non solo lo sviluppo sportivo, ma anche l'insegnamento, la cultura. E mi hai rubato anche un po' una domanda che volevo farti, Alessia, perché appunto noi assistiamo tutti i giorni, insomma, in questo pomeriggio di Radio 1, dobbiamo testimoniarle a tante notizie anche negative che arrivano dal mondo giovanile, che spesso viene un po' disegnato come fragile e pieno di problematiche. In qualche misura in questa occasione si vede un po' quella che possiamo definire la meglio gioventù?
1: Allora, io dico sempre che lo sport tira fuori il meglio di ognuno di noi. Io vengo da un quartiere periferico di Roma, da Torbella Monaca, quindi avrei potuto fare altro piuttosto che la sportiva. Magari no, avrei fatto anche una vita normale, però lo sport comunque è stato per me, come per tanti ragazzi, un luogo sicuro dove poter sfogare la rabbia, la frustrazione, magari anche semplicemente di un quartiere dove non ti senti tuo e non ti senti parte magari di un gruppo di persone che abitano sotto casa o che frequentano la tua scuola. Io dico sempre, ecco, che lo sport è veramente un luogo sicuro che può tirar fuori sia emozioni negative e emozioni positive, ma che rimangono circoscritte nell'ambiente sportivo. Ecco, per me era la vasca, quando entravo in vasca tiravo fuori il meglio e il peggio di me, però finito l'allenamento era finito, nel senso, io uscivo col sorriso perché avevo dato tutto.
0: Un consiglio da dare ai giovani di oggi, ai giovani sportivi che partecipano a questi giochi della gioventù?
1: Allora, un consiglio, ma non so se ne hanno bisogno, perché poi vengono descritti a volte come una generazione un po' particolare. In realtà, secondo me, poi ogni generazione ha le sue problematiche, la mia l'ha avute, quella di adesso ne ha altre e così via. Quindi, ecco, magari veramente soltanto di divertirsi e di socializzare, di fare sport per arrivare ad altissimi livelli, perché lo sport ad altissimi livelli è meraviglioso, ma c'è diciamo una piccola possibilità per arrivarci, perché io dico sempre che un atleta che vince medaglie è un puzzle di migliaia di pezzi che si incastrano alla perfezione, e non è detto che si arrivi a quelle medaglie e a quei sogni. Però di avere comunque un sogno. Ieri ho fatto un incontro con 300 ragazzi al Foro Italico, come dicevo all'inizio, la cosa più importante secondo me è avere un sogno, perché il sogno è personale, non è di mamma, non è di papà, non è di zia, di nonna, è tuo, personale, si può modellare in base anche al periodo storico, magari non si realizza in quel momento, ma il tuo sogno è il tuo, dentro al cassetto, e si può sia realizzare che non, ma se non viene realizzato si può modificare.
2: Il sogno dei nuovi giochi della gioventù. Grazie Alessia Filippi per essere stata con noi e soprattutto
1: grazie
2: per essere a Roma con tutti i migliaia di giovani che stanno partecipando ai giochi.

0: Siamo arrivati ai velocissimi saluti, Simona.
1: Il nostro sogno, Claudio, che diventa realtà, perché torniamo domani alle 16:15. Salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami. Sono stata abbastanza veloce.
0: Velocissima. Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
2: Lunghi sogni invece a tutti noi, a voi all'ascolto. Ciao Simona Arrigoni, a domani.
0: Ci salutiamo con The Adventurer, gruppo che arriva da una terra faticosa, sofferta, dolente, come l'Irlanda del Nord. Dagli anni 60 fino alla fine del secolo passato è stata una terra davvero devastata da odi, da bombe, da violenze, da eserciti per le strade. Questo è dedicato proprio a quel periodo. Quel periodo si chiamava Troubles. Questa è la Broken Land, la terra spezzata degli Adventurers. Ci sentiamo domani alle 16:05.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa.

0: casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
2: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, con alla console Daniele Antelmi che cura oggi la parte tecnica. Ultimi intensi giorni alla Corsa Rosa con Jonas Vingegaard, saldo al vertice oggi. Tappa ondulata con partenza da Fai della Paganella in Trentino, arrivo a Pieve di Soligo. Siamo in Veneto, nel Trevigiano per la precisione. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e SMS. La notizia sportiva del giorno purtroppo arriva dal tennis e da Parigi. Un malessere prolungato dovuto forse a un colpo di calore, ha affermato Jannik Sinner durante il suo incontro valido per il secondo turno degli Open di Francia. Tutto questo a un passo dal successo contro il mancino argentino Juan Manuel Cerundolo. L'altoatesino conduceva 2-7-0, 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi bene. Incontro sospeso, logicamente anche il ritorno momentaneo negli spogliatoi per lui per misurare la pressione e quant'altro. Poi l'assenso del medico per il proseguimento della sfida, ma da lì in poi l'incontro in pratica non ha più avuto storia per le evidenti difficoltà anche di movimento da parte di Jannik Sinner, per cui in 5 set 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 dopo 3 ore e mezza di gioco, il successo da parte del sudamericano Juan Manuel Cerundolo, l'argentino. Notizie sportive da Parigi anche in senso buono per i colori italiani, con Fabio Cobolli che ha superato in 3-7 con un triplice 6-4 il cinese Yibing Wu, 26 anni, numero 92 delle classifiche mondiali. Il tutto in 2 ore e 12 minuti di gioco, e nel doppio maschile Bolelli e Vavassori avanzano al secondo turno. Ma è il momento del primo dei nostri collegamenti con la Corsa Rosa sulle strade del Giro, appunto. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
3: Ciao Giovanni, ben trovato a chi ci ascolta da Pieve di Soligo, dove arriverà quest'oggi la tappa numero 18 del Giro d'Italia. Ormai da diversi chilometri in fuga Jens Alpes in Show Education First, Bice e Mifsu del maltese della Team Polti Visit Malta, 39 chilometri al traguardo, 1 minuto e 12 di margine sul gruppo che incombe. Manuel,
4: la loro avanscoperta, ancorché coraggiosa e pertinace, non ha avuto grande spazio da parte del gruppo che continua a controllarli. Hanno avuto un vantaggio massimo di un paio di minuti, adesso siamo intorno ai 70 secondi per i quattro coraggiosi là davanti, gruppo dove però le cose non sono filate via lisce, perché qualche chilometro fa in una zona di rifornimento è finito per terra la maglia bianca Afonso Eulalio, che è rimasto a terra e solo adesso in questo momento sta rientrando in gruppo, aiutato anche da Robert Stannard, un compagno di squadra in seno al team Bahrain Victorious, che è stato fermato. L'automedica gli piazza del ghiaccio spray sulla coscia destra. Eulalio adesso riprende per l'appunto la coda del gruppo, è evidente che però potrebbe accusare non solo in questa tappa, ancorché comunque insidiosa nel finale, ma anche nelle due tappe di domani e dopodomani, dei problemi fisici dovuti a questa botta, e di questo ovviamente dovrà tenere conto il nostro Davide Piganzoli, che lo sta sfidando, se così vogliamo, per la maglia bianca. Tra i due ballano nella classifica generale 2 minuti e 17. Quest'oggi Eulalio è stato bravo e coriaceo a rientrare, ma non è detto che non possa accusare effettivamente qualcosa. Cristiano,
3: tra 2 km e 800 metri ci sarà il traguardo volante di Guia, che concede ovviamente punti per la classifica della maglia ciclamino. 1,12 il margine, troppo poco per sperare. Giovanni Visconti.
5: Troppo poco per sperare, vedremo come andrà questo traguardo con a buono, col punteggio. Ancora un punto a disposizione per il quinto classificato, non credo che né Narvaez né Maniere andranno a sprintare per questo punto, piuttosto Narvaez può provare, visto l'andamento di questa corsa, può provare a fare la tappa, può provare a vincerne un'altra di tappa e a prendere tanti punti che gli consentirebbero di crederci veramente a

0: questa maglia Ciclamino.
1: Anche perché per Magnè sostanzialmente rimarrebbe l'occasione di Roma, a patto ovviamente di arrivarci, perché bisognerebbe arrivare entro il tempo massimo nelle due tappone di venerdì e soprattutto sabato. L'andamento della gara con Ghirotto, vai Ghirò.
2: Sì, una tappa insomma che ha fatto fare della fatica a questi veramente quattro coraggiosi, ha detto bene Manuel, è un aggettivo che merita. Purtroppo ci viene da dire che la spesa non varrà l'impresa, perché abbiamo capito che la Trek vuole puntare a qualcosa. Capiremo se sarà Ciccone, se sarà Milan, perché tutto dipende da quello che sarà l'ultimo strappo. Muri di cada il Poggio, Muro, perché ha le sembianze del Belgio, no? Questa arrampicata di un chilometro secco ma con delle pendenze al 19%, e lì vedremo se ci sarà qualcheduno che potrà osare o vorrà in qualche modo proteggere i propri velocisti. Giovanni ha detto Milan, io faccio il nome di Magnè, di Aular, insomma ce ne sono diversi.
1: Da un lato e dall'altro della strada i vigneti accompagnano l'andamento del quartetto di testa. Manuel.
3: Territori dolci dal punto di vista, come dire, paesaggistico, sono zone molto belle, quelle del Prosecco sostanzialmente, quelle in cui si snoda questa parte di tappa, ma fra poco inizieranno i fuochi d'artificio, se così li vogliamo chiamare, perché il traguardo volante di Guia è comunque in cima anch'esso a uno strappetto. Poi dopo una serie di mangi e bevi in discesa ci sarà anche il chilometro brandizzato, e se lì i fuggitivi saranno stati riassorbiti magari qualcuno potrebbe anche cercare di avvantaggiarsi per rosicchiare qualche secondo. Non penso a Vingegaard, ma penso magari a qualcuno degli altri uomini della classifica generale, considerato che sono tutti quanti abbastanza vicini. Davanti però c'è la leader track per quello che concerne il plotone, che continua a fare l'andatura, gruppo abbastanza allungato in questo tratto di discesa. Diciamo che si sta iniziando già quel movimento di manovra che porta poi al posizionamento di chi vuole giocarsi la tappa, secondo me. Cristiano.
1: Leader track, forse anche NSN hanno messo un po' le cose in chiaro. C'è qualcuno invece che si sta nascondendo lì dietro nel gruppo della maglia rosa?
2: Beh, Narvaez, mi viene in mente un nome che di qua e a questo giro ne ha timbrati tre di cartellini, e la UE stessa può essere anche l'ago della bilancia. Vedremo se avranno veramente ancora voglia di fare un forcing nel finale, ma io veramente quel nome lì lo metterei alla nostra attenzione e di tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Lo sprint tra i due della team Polti Visit Malta, che sta facendo un ottimo giro secondo me, ovviamente considerando le potenzialità della squadra di Basso e Contador.
4: Sì, direi proprio di sì, un bellissimo giro, spesso in più di uno in fuga. Abbiamo riscoperto anche un Crescioli, un ragazzo che tra l'altro vive a pochi chilometri da casa mia, a Lazzeretto, in provincia di Firenze. Sta venendo su bene, molto giovane, ma tutta la squadra in generale si è sempre mossa bene, anche i primi giorni con la maglia di miglior scalatore. Sicuramente un giro che merita un voto positivo.
1: Anche perché insomma ricordiamo sempre la tappa di Milano con il secondo posto di Maestri. Provano adesso a sprintare i due della UAE con Narvaez, che però non trova ostacoli nel suo tentativo di andare a prendersi quel punticino che gli consente un piccolo allungo nella classifica della maglia Ciclamino, che indossa come leader appunto di questa speciale classifica. 35 km e 200 metri al traguardo finale qui a Pieve di Soligo, dove peraltro si è un po' annuvolata la situazione, concedendo un po' di pausa dal caldo, con i quattro davanti Jens, Shaw, Bice e Mifsud, che hanno meno di un minuto di vantaggio sul gruppo che insegue. Torniamo allo studio da Giovanni Scheramuzzino.
5: Grazie, pubblicità.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Sulle strade del Giro.
5: Ore 16:40 minuti. Tremblon de terre, terremoto, questo è il titolo delle pagine dell'Equipe relative all'eliminazione al secondo turno di Jannik Sinner per un colpo di calore che ha debilitato quasi uno stillicidio il numero uno al mondo, superato in 5 partite, a un passo o quasi dal successo, dal mancino argentino Juan Manuel Cerúndolo. Adesso il nostro primo graditissimo e grande ospite per questa edizione di Sulle strade del Giro, buon pomeriggio a Mario Cipollini.
8: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
5: Ed è un piacere avere Mario in grande forma. come

0: quando correva, mi permetto di dire. Solo qualche numero: 42 vittorie di tappa al Giro, questo è un record assoluto, 12 al Tour, 3 alla Vuelta, poi non parliamo delle altre corse. Ecco, tra i tanti successi di tappa tra Italia e Francia, come li ha raccontati la radio l'omaggio a Super Mario in questa clip?
1: Ultimi chilometri, Roberto Collini.
2: Siamo allo sprint finale di questa tappa del Giro, la seconda tappa. Cipollini che cerca di produrre l'allungo decisivo ed è Cipollini che vince davanti a Blyle Evans. Vittoria di Cipollini davanti a Blyle Evans della linea.
3: Settima tappa del Tour de France da Vincennes-sur-Elpe a Thionville. Siamo al momento più delicato.
4: In testa Cipollini e vince alla grande. Cipollini vince. Cipollini davanti a O'Grady, terzo Kirsipo, una vittoria nettissima.
5: Con Bramati e Lombardi anche Cipollini nelle prime posizioni del gruppo.
6: Quelli che spuntano in fondo al rettilineo, a Peccolini cosa ha preso?
2: Cipollini davanti a tutti, Cipollini ha preso decisamente il sopravvento su tutti gli altri ed è primo, ed è nettamente primo Mario Cipollini.
3: Petacchi non perde la ruota di Lombardi, più guardingo per ora Cipollini, mentre parte Mikkelsen sulla destra. Petacchi e Cipollini, c'è questo sprint, questo testa a testa con Cipollini che sembra passare, passa Cipollini, Petacchi in seconda posizione.
0: Allora, Super Mario, tra i tanti innumerevoli successi nelle gare a tappe, parliamo di frazioni nei grandi giri, qual è quello a cui sei legato di più, se c'è?
7: Ma sì, c'è un legame particolare. La prima maglia rosa sull'arrivo di Terni, quando per un velocista era praticamente l'avverarsi di un sogno poter vestire il primato del Giro d'Italia con la mia famiglia, con il mio padre che era a bordo strada, e per cui ho un legame particolarissimo con quel ricordo, naturalmente legato a tutti gli altri, perché insomma vincere al Giro d'Italia ha sempre un qualcosa di speciale, no? Rispetto a tantissime altre gare.
0: Eh sì, poi ti ricordi, hai sentito anche Roberto Collini che conoscevi bene, quindi insomma sì. È stato un modo anche per fare un salto nel passato. Invece un salto nel presente lo facciamo insieme a Super Mario andando dritti sul traguardo di Pieve di Soligo da Cristiano Piccinelli.
8: Diamo un aggiornamento ovviamente della situazione in corsa, perché mancano 33 km al traguardo, con davanti sempre Jens, Show, Bais e Mifsud, un minuto circa il loro vantaggio sul gruppo della maglia rosa. So, perché lo commenta tutte le sere sulla sua pagina Facebook, che Mario sta guardando sicuramente la tappa, almeno credo che sia così, e allora ti chiedo, Mario, se potrebbe anche finire con qualche velocista che prova a sorprendere il gruppo. Ci viene in mente il nome di Milan. Può essere possibile quest'oggi, in questa frazione, con il Cade il Poggio a 9 km dal traguardo?
7: Ma sarebbe bello se così accadesse, perché così Jonathan riuscirebbe in qualche modo a rimettere in pari un Giro d'Italia un po' in ombra. Però non credo, perché la salita di Cade il Poggio, pur essendo molto corta, può creare delle forti differenze. Anzi, posso puntare e immaginare che anche corridori che normalmente non sono interessati a un arrivo del genere, cioè quelli di classifica, possa diventare anche per loro interesse nel fare qualcosa di particolare oggi, perché insomma la scalata di Cal del Poggio, la discesa e l'arrivo a Pieve di Soligo è comunque qualcosa di particolare, che ha con sé una bella, si porta con sé una bella storia.
8: Ecco, anche questo è ovviamente un punto di lettura della tappa di oggi. Manuel Codignoni per Mario Cipollini, vai Manuel.
9: Saluto anch'io Mario Cipollini ovviamente, e concordo con quanto detto da lui riguardo l'opzione Milan, anche perché in precedenza una trainata per la Lidl Trek l'ha fatta Simone Consonni, che di solito è l'ultimo uomo, l'uomo di fiducia proprio di Jonathan Milan, e se lo metti là davanti a tirare anche ancorché per poco, significa che evidentemente non intendi utilizzarlo poi nella fase calda e decisiva. Ma visto che continua il lavoro della Lidl Trek, caro Mario, probabilmente a questo punto il lavoro potrebbe essere per un corridore completamente diverso da Jonathan Milan, ovvero sia Giulio Ciccone. Anche lui ci tiene tanto ad ottenere una vittoria. Può essere un trampolino di lancio il muro del Cade il Poggio, un po' come il Poggio di Sanremo per questa frazione, magari anche per Giulio Ciccone. E lo chiedo a te, che la Sanremo l'hai vinta, tra l'altro.
7: Sì, credo che hai detto in modo corretto. Credo che oggi la Lidl

0: track stia puntando a mettere Giulio nella condizione migliore, visto che in questa ultima settimana e anche prima ha cercato in tutte le maniere di imporsi in una tappa, per un motivo o per l'altro non ci è riuscito. Credo che questo modo di fare, tra virgolette, tentando sempre e quasi tutti i giorni, in qualche modo di sciogliere quelle che sono le energie anche di concentrazione. Io sarei più nel fare un giorno puntando al massimo di me stesso, senza spendere troppe energie tutti i giorni, perché poi rischi di rimanere sempre nel mezzo a tante cose. Comunque oggi è sicuramente un'opportunità per Giulio, speriamo che anche lui riesca in qualche modo a livellare un Giro d'Italia alla quale ha dato tanto, ma forse ha ricevuto quello che, meno di quello che meritava.
1: 29 km al traguardo e 4 davanti, Jens Schoo, Bais e Mifsud hanno un minuto di vantaggio sul gruppo che insegue. Massimo Ghirotto, conosci Mario Cipollini?
2: Lo conosco, e come che lo conosco, anzi io ho visto tante volte la schiena, della verità.
1: Quello senz'altro.
2: Mario, ciao, veramente grazie,
0: ciao,
2: per essere
0: Massimo
2: con noi,
0: e no,
2: ti facciamo veramente tanti auguri per quello che è la tua salute e il tuo bene. Allora noi, guarda, abbiamo avuto ospiti insomma come te, Moser, Saronni, Fondriest, Bettini, avremo Ballan, poi c'è Bugno e poi c'è Mario Cipollini, 7 campioni del mondo che insomma sono ancora in vita. Allora ti faccio una domanda ben precisa: vestire la maglia iridata, che insomma io ho anche partecipato a qualche squadra vincendo con Bugno, vincendo con Fondriest, che cosa vuol dire? Qual è il messaggio che puoi da portare anche a quei ragazzini che ti vedono e ti hanno visto indossarla tempo fa?
0: Tu sai bene di cosa stiamo parlando. Il campionato del mondo, vestire la maglia iridata è qualcosa che va oltre addirittura il sogno, perché l'avverarsi nel momento in cui si avvera una cosa, un traguardo del genere, stiamo parlando di qualcosa di talmente eclatante per se stessi, che ancora oggi per me, quando ci penso, è come fosse passato un giorno. E mi fa molto piacere quando trovi delle persone che naturalmente gratificano una carriera e ti ringraziano per le emozioni, naturalmente come italiani o per altro. È di uso dire campioni del mondo, poi una volta quando si è vinto si è per sempre, no? In qualche modo. Per cui credo che questa grandiosità di questa maglia magica, perché è anche bella da un punto di vista stilistico, no? Questi cinque colori che in qualche modo connotano tutti i continenti che fanno parte di questa terra, e sentirsi in qualche modo il numero uno del pianeta, anche se è per un periodo, ma è qualcosa di talmente trascendentale che ti arricchisce ogni volta che la guardo. Anche da appassionato ciclista, ogni tanto mi metto la maglia che porta i segni del campionato del mondo, e ogni volta che la vesto mi guardo allo specchio, è come accarezzassi un po' la mia anima, il mio cuore nel vederla.
1: E poi forse, non so, aggiungo io, è anche uno dei pochi eventi in cui si corre per la nazione e non per la squadra, no Mario? Perché c'è quello e l'Olimpiadi in sostanza.
0: Giustamente, è la cosa meravigliosa. Per quello che riguarda la mia esperienza, che è stata nel 2002, io ho avuto dei compagni di squadra straordinari, no, ne nomino due, Bettini e Petacchi, due corridori, due campioni che in quel momento lì erano al servizio di un obiettivo. Quell'obiettivo era vincere. In quel momento il commissario tecnico Ballerini, il nostro compianto Franco, in quel momento ha visto di gestire la nazionale in quel modo, e non era che in realtà erano gregari di Mario, erano gregari dell'Italia. Quel momento ha regalato delle cose straordinarie a tutti noi, delle emozioni che credo non dimenticheremo mai. E poi da quell'esperienza, da quell'avventura è nata, se vogliamo, anche una linea differente di quello che era l'unione della nazionale, dove precedentemente erano entrati forse un po' in gioco anche alcune problematiche individuali. Da lì si è capito che bisognava lavorare per una nazionale, e credo che la nazionale quel giorno abbia in qualche modo tracciato una linea, abbia posto una pietra su cui si è costruita una forza che forse prima era un pochino latente.
1: Proviamo un attimo in corsa, 25 km.

0: Chilometri 700 metri al traguardo, la situazione con i quattro lì davanti, Manuel.
1: Quattro lì davanti che però stanno vedendo ridursi progressivamente il loro vantaggio perché c'è stata un'improvvisa accelerazione del gruppo. Adesso Mifsud, Bice, Show e Gens hanno un vantaggio di appena 30 secondi nei confronti del plotone che in precedenza si era anche leggermente spezzato proprio per via del forcing portato in maniera molto efficace dagli uomini della Lidl Trek, da quelli della NSN, ma anche da quelli del team UAE, che evidentemente hanno capito che Narvaez anche quest'oggi ha una gran gamba, e in un tratto, in un attraversamento cittadino, c'è stata anche una leggera frattura nel gruppo che adesso sembra essersi ricomposto, ma è comunque allungatissimo, e soprattutto adesso iniziano quei movimenti di cui parlavamo in precedenza per cercare di mettersi il più davanti possibile, perché fra non molto arriva l'imbocco, fra non molto, fra una decina di chilometri, l'imbocco del famoso muro di Ca del Poggio. Cristiano.
0: Giovanni Visconti per Mario Cipollini, va Giova.
2: Ciao Mario, un piacere sentire che stai bene, spero di ritrovarti presto in bici, perché ora forse ti posso stare dietro, ora hai perso un po' di condizione, quindi sarà più facile.
3: Ciao Giovanni.
2: Ciao Mario. Detto questo, allora io ti voglio parlare di Milano. Sicuramente te avrai visto quella tappa e ti sarai arrabbiato tantissimo perché ok, i quattro davanti sono andati fortissimo e si sono meritati di giocarsi la tappa, di vincere la tappa, però dietro Pochissime opportunità ancora da lì a Roma. Come avresti gestito tu la corsa? È possibile secondo te che non si riesca a chiudere su quattro fuggitivi? È possibile che non si riesca a trovare accordo tra più squadre? C'è chi ne mette tre, chi ne mette uno, chi non ne mette? Come ti saresti comportato?
3: Ma guarda, io avevo comunque una mia linea, una specie di teoria. A me piaceva arrivare con il mio treno all'entrata del circuito e avere tutti quelli che tentavano la fuga molto vicini, cioè intorno ai 40-45 secondi, perché i circuiti sono sempre molto delicati, bisogna avere una giusta interpretazione e possono capitare anche delle cose particolari come abbiamo visto a Milano. In realtà hanno fatto a mio avviso un calcolo, e cioè quel calcolo che porta le macchine, i direttori sportivi, a calcolare un tot a secondo. Cos'è avvenuto secondo me? Che all'interno di un circuito in una grande metropoli come Milano, in realtà era come fossero in una specie di galleria, perché il correre all'interno dei palazzi con delle strade molto scorrevoli, anche praticamente gommate dalle macchine del continuo traffico, coperti dal pubblico, perché all'interno di un circuito abbiamo visto le migliaia di persone che c'erano. In realtà per chi è davanti ha meno impatto con l'aria rispetto a quello che ti porta in aperta campagna l'impatto con l'aria, per cui la differenza di velocità tra quelli che sono davanti e quelli che sono dietro non è così esponenziale come in una gara tra virgolette in mezzo a campi all'aperto. Le velocità si in qualche modo si livellano moltissimo, per cui abbiamo visto che recuperare del tempo ad alte velocità è stato veramente complicato. L'errore secondo me è stato concedergli troppo spazio all'inizio del circuito, e questa secondo il mio modo di vedere è un po' di inesperienza e soltanto dei calcoli matematici e non fatti sul buon senso.
0: Manuel, ricongiungimento tra i quattro fuggitivi e il gruppo Maglia Rosa, te.
1: Ricongiungimento oramai di fatto prossimo, perché il monitoraggio del GPS gli dà 6-7 secondi, ma in realtà sono semplicemente pochi metri davanti. Valscheid e Consonni, i due del team Lidl Trek, stanno profondendo in questo momento il massimo sforzo perché sono interessati al ricongiungimento il prima possibile, e a mio modo di parere così facendo stanno facendo però un favore grande alla UAE, perché abbiamo fatto il nome di Jonathan Narvaez. Fra poco arriva il traguardo volante che assegna dei secondi di vantaggio, e visto che lui poi subito dopo avrà la possibilità di provare a lanciare il proprio attacco nel muro di Ca del Poggio, ecco, secondo me, per carità, loro lavorano per Ciccone evidentemente, ma stanno facendo un grande favore anche a tante altre squadre, una su tutta la UAE, che ha dato un contributo abbastanza misero a questo ricongiungimento fino adesso. Rilancia l'azione adesso Gens, che prova a ripartire da solo, ma si danno il 5 gli altri tre componenti della fuga. Oramai il gruppo è praticamente compatto. Cristiano.
0: 21 km dal traguardo, davanti le squadre dei big, c'è anche l'Ineos di Ganna. Ha qualche speranza oggi il corridore dell'Ineos, secondo te, Mario?

0: Ma non credo, in realtà quando sei un atleta di quella stazza e con quel peso, riuscire a contenere una progressione di atleti che hanno un peso molto inferiore è molto complicato. Poi naturalmente la grandiosità di Pippo potrebbe in qualche modo farci anche sperare, ma non credo. Io penso che sia lì per portare i suoi uomini nella posizione migliore all'imbocco della salita, e spero che la Trek in qualche modo, oltre a fare il forcing, abbia la capacità di avere un uomo che possa pilotare Ciccone per l'imbocco della salita, perché sì, tirare, ricuscire e prendere la fuga, ma poi c'è anche un'altra cosa che è quella determinante: poter imboccare la salita nella condizione migliore senza dover fare sforzi ulteriori per prendere la salita o per recuperare tutto uno spazio perso nei primi metri di salita.
1: Prima di tornare allo studio, ti vorrei chiedere però se ti piace questo giro, cioè ti sta appassionando. Detto che ovviamente Vingegaard conferma di essere il grande favorito e vincerà presumibilmente questo giro, ma la lotta che c'è stata, le tappe che ci sono state, ti sono piaciute?
0: Ma il Giro d'Italia e il ciclismo mi piacciono sempre. Io adoro il ciclismo, ho una passione sfegatata e sono sempre davanti alla televisione. Il Giro d'Italia è una corsa meravigliosa, naturalmente è arrivato un corridore che fa parte di un livello molto più alto rispetto a quelli che sono stati i suoi avversari in corsa. Naturalmente speravamo in qualcosa di più, ma in realtà la condizione di Vingegaard, che poteva essere in qualche modo non così esaltante nella prima fase di questo Giro d'Italia, gli ha permesso di crescere senza esporsi troppo e, tra virgolette, gestendo le sue energie. In questa seconda parte abbiamo visto che c'è un netto divario tra lui e i suoi avversari. Mi faccio la domanda: se non ci fosse stato Vingegaard a questo giro qua, forse sarebbe stato più combattuto o forse più divertente? Questa è una domanda che mi faccio anch'io, ma purtroppo il ciclismo è questo, è dominato dai più forti.
1: Eh sì, in effetti, insomma, è una valutazione, credo, che poi rispecchia anche quelli che sono i gusti personali. C'è chi piace più un giro combattuto magari fino all'ultimo metro, chi gode più delle vittorie esaltanti dei campioni, campionissimi, come nel caso di Jonas Vingegaard o di due anni fa nel caso di Tadej Pogacar. Meno di 20 km intanto al traguardo, con il tentativo di Gens che prosegue ancora 14 secondi di margine sul gruppo della Maglia Rosa. Direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scramozzino.
2: E soprattutto concediamo, dopo averlo ringraziato, Super Mario Cipollini. Grazie Mario.
0: Grazie a voi dell'invito e buon Giro d'Italia a tutti.
2: Buon giro naturalmente, buon ciclismo e buonasera a Ferdinando Tarsitani. È il momento del GR1 delle ore 17, con qualche secondo d'anticipo quest'oggi. Ferdinando, da dove cominciamo?
3: In primo piano c'è una notizia dell'ultima ora, arriva dall'Ucraina, dove è morto un contractor italiano, Alex Pineschi, originario di La Spezia, ha prestato servizio nell'ottavo reggimento alpini dell'esercito italiano, poi ha lavorato nel settore della sicurezza privata. Secondo le prime informazioni non ancora confermate, sarebbe stato ucciso insieme ad altri militari di Kiev dell'unità droni nella zona di Liman lo scorso 23 maggio. Era arrivato in Ucraina ad aprile. Nel 2014 era stato nel Kurdistan iracheno per combattere contro l'ISIS. Poi la crisi in Medio Oriente: Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma si attende il via libera di Trump, lo rende noto il sito Axios. Tuttavia, per ora fra i due paesi ancora attacchi incrociati. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio, mentre gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait. E il premier israeliano Netanyahu ha ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi per il cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Il Consiglio europeo ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti di coloni israeliani estremisti e delle organizzazioni che li sostengono. La misura si colloca nell'ambito delle sanzioni di Bruxelles in tema di diritti umani. Sono responsabili, si legge in una nota, di gravi e sistematiche violazioni nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. È stato chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni, sotto processo a Lucca, è accusata di aver ucciso nel

0: Settembre 2024, il 52enne Nureddin Mezgui, investendolo più volte con un SUV, è caduto a Viareggio dopo che l'uomo le aveva rubato la borsa dall'auto. La perizia psichiatrica ha escluso per la donna il vizio di mente. Poi c'è un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo che ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa, sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti, il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. E poi lo avevi accennato, gli Open di Francia, Sinner crolla sulla terra rossa del Roland Garros, l'Alto Tresino ha perso il match contro l'argentino Cerundolo, il numero uno al mondo era un passo dalla vittoria quando ha accusato un malore probabilmente causato dal caldo, è stato battuto al quinto set, era senza energia, ha detto Sinner, che ha parlato anche di sconfitta, difficile da accettare. Con questo è tutto.
1: E grazie naturalmente a Ferdinando Tarsitani. È il momento di ritornare sulle strade del Giro per questa appassionante radiocronaca dei chilometri conclusivi. Cristiano.
2: Con ancora 16 km e 900 metri al traguardo, Jens resiste lì davanti, ha vinto anche il chilometro che concede buono in termini di secondo, ma il gruppo Magliarosa è lì, non troppo lontano, Manuel Codignoni.
3: E si è formata una situazione particolare, come alla vigilia di una volata negli ultimi chilometri, quando si formano praticamente i treni, lì in quel caso specifico dei velocisti, tutti quanti diciamo in fila indiana, allargati lungo la sede stradale. In questo caso si sta verificando la stessa cosa, ma ovviamente non sono le squadre dei velocisti, ma sono le squadre dei corridori più interessati a cercare di prendere davanti il muro di Cadel Poggio. Ci sono gli uomini della NSN, quelli della squadra della Magliarosa, ovvero sia Jonas Vingegaard della Visma Lisa Bike, quelli del team Ineos, quelli del team Lidl Trek, mentre curiosamente non ci sono uomini del team UAE, ma con Jonas Vingegaard, con Jonathan Narváez, che con la sua bella maglia ciclamino è là davanti a ruota dei migliori, pronto a prendere evidentemente anche lui il momento adatto. A te.
2: Tra poco più di 6 chilometri il muro di Cadel Poggio resiste, però Jens lì davanti, Giovanni Visconti.
4: Sì, saranno le ultime pedalate per lui in testa a questa tappa, e attenzione perché questi 6 chilometri sono molto importanti a livello mentale e anche dispendiosi per gli uomini di classifica, perché è tutto terreno molto veloce fino all'attacco di muro di Cadel Poggio. Tutti vorranno entrare davanti, anche gli uomini di classifica, quindi non è un tratto semplice di gara questo.
2: Strada tortuosa e anche stretta quella che stanno attraversando i protagonisti di questa tappa numero 18 del Giro d'Italia.
5: Sì, tortuosa e stretta, ma soprattutto sarà stretta il muro del Cadel Poggio, perché c'è anche un'altra cosa da dire: la lotta sarà tremenda per gli uomini di classifica e per qualche velocista che vorrà sicuramente prendere là davanti. Poi Giovanni Visconti, c'è un'altra faccenda da dire, che se lì succede che uno mette il piede a terra e per caso qualche corridore di classifica è un po' intruppato nella parte posteriore, lì sono problemi, perché poi recuperare in cima, ci sarà una discesa, ci sarà un tratto di Peruna e saranno poco meno di 10 chilometri, a quel punto lì la cosa si complicherà.
2: È vero, quindi qualche rischio dunque per gli uomini di classifica. Intanto prosegue l'azione di Jens, Giovanni.
4: Sì, no, è diventata una tappa difficile da affrontare anche per gli uomini di classifica, perché se fino a 20 km fa tirava una squadra lì del Trek con l'aiuto anche di altre due squadre, la NSN per esempio, e adesso è diventata difficile, nervosa, tutti vogliono stare davanti, perché ha detto bene Massimo, può succedere anche un intoppo, un piede a terra, una caduta, un guasto meccanico, e quando ti fermi al 20%, sei in salita, sei al 20%, metti piede a terra, anche solo ripartire è già dura, c'è bisogno di qualcuno che ti dia una spinta, perché non riesci quasi ad agganciare il pedale. E in questa lotta finale quindi ci saranno quelli che vogliono cercare di tenere duro in salita, i velocisti, quelli che vogliono scattare, che vogliono provare a vincere la tappa scattando, e gli uomini di classifica, quindi una gara nella gara.
2: Intanto però resiste lì davanti a 13,6 km Jens dell'Alpecin, Manuel,
3: che sta facendo praticamente una cronometro da quando è rimasto da solo. Di tanto in tanto si volta alle sue spalle a controllare il distacco che il è riuscito a mantenere nei confronti del gruppo. Adesso per esempio in questa fase in cui la strada è tortuosa, anche se si volta non vede la balena rosa alle sue spalle, e questo magari potrebbe dargli un pizzico di fiducia in più, considerato che appunto non vede l'incombere del plotone alle sue spalle. Cerca di guadagnare le prime posizioni intanto anche dorsale numero 201 Dylan Groenewegen, uno che non è proprio fortissimo su questo tipo di pendenze, ma come diceva in un precedente collegamento Giovanni Visconti, se tu il muro lo prendi davanti, per quanto puoi perdere, è talmente tanto corto che più di

0: tanto non ti stacchi, no Giovanni?
1: Sì, assolutamente, così c'è da vedere anche che magari le squadre dei velocisti si siano messe d'accordo tra di loro e possano aver creato questo tipo di tattica. Entriamo davanti tutti insieme e facciamo tappo, come si suol dire nel ciclismo. Fare tappo vuol dire chiudere tutte le porte in pratica per non fare attaccare nessuno, e a quel punto, prima che chi vuole attaccare riesca effettivamente a passare, passano già quei 200-300 metri, 400 metri di salita, e quindi già lo sforzo dai 3 minuti e 40, 3:30 che dovrebbero essere potrebbe essere minore, e questo può consentirgli di rientrare.
2: Meno di 2 chilometri al muro di Cade il Poggio, e dietro il ritmo sale con la Ineos a destra, la Visma e la Leader Trek a sinistra. Ghiro,
3: c'è una battaglia tremenda, e poi facciamo anche qualche nome, perché per esempio Ulissi, Bettiol che una tappa l'ha già vinta, Zambanini, Ciccone, stiamo aspettando di capire la Leader Trek dopo aver fatto uno sforzo tremendo e tenere là i fuggitivi a un minuto o poco più, sicuramente avranno questo obiettivo, ma magari se riusciremo a scorgere, magari ce lo dirà Manuel Codignoni, anche un Jonathan Miller, vuol dire che le cose, un doppio gioco per la Leader Trek potrebbe starci.
2: Allora ti hanno chiamato in causa, vai Manuel.
0: In questo momento davanti a tutti ci sono gli uomini della Unibet Rose Rockets, che hanno preso a sorpresa d'improvviso l'iniziativa, sono in tre, anzi in quattro là davanti a fare l'andatura. Da Lidl Trek è lì in seconda battuta, da dire che c'è stato una rotonda che ha creato un po' di parapiglie, adesso arriva il plotone, la falange armata del team Ineos con ben quattro uomini e poi Egan Bernal alle loro spalle, quindi di fatto cinque uomini a mettersi davanti. Sta diventando veramente in questo momento una crono squadre tra vari gruppi, varie falangi separate per cercare di mettersi là davanti, e mancano appena 800 metri all'attacco del muro di Cade il Poggio, e chi sta facendo le spese di questa accelerazione è il povero Gens, che sta per essere ripreso questa volta sì.
2: Stavolta sì, ormai viene fagocitato dal gruppo che incombe a 600 metri dal muro di Cade il Poggio. Ineos per proteggere Aresman, ma anche per Turner?
1: Entrambe le cose. Ben Turner è uno che va molto forte in salita, sa tenere bene su questi strappi e potrebbe essere il velocista giusto per una tappa del genere.
2: Con anche la Unibet che lavora duro al fianco della Lidl Trek, ma vanno forte adesso, Ghiro.
3: Vanno fortissimo, tutti cercano di tenere anche il proprio capitano, e vediamo Kampenaerts là davanti che tiene la maglia rosa Vingegaard protetta. Adesso curva a destra e fra poco inizierà il Cade il Poggio.
2: Si restringe la strada, Manuel Codignoni.
0: E adesso sono tutti o quasi in fila indiana. Ha avuto buon gioco la leader a tenere i propri uomini davanti. Non riesco a vedere però se c'è anche Giulio Ciccone tra gli uomini là davanti, perché secondo me i due che stavano tirando là se lo sono un po' perso, e adesso inizia la salita. C'è anche la Tudor che ha fatto un ottimo movimento di manovra e si è messo là davanti, e adesso tra due ali di folla inizia la scalata. Cristiano,
2: con davanti a tutti Jonathan Milan, Ghiro.
3: Sì, Jonathan Milan ha fatto un'operazione molto intelligente, adesso il gruppo si è aperto, non c'è ancora uno scatto, e quindi se riuscirà a superare questi 500 metri che è la parte più dura della salita, probabilmente riuscirà a scollinare magari nelle 20-30 posizioni, e a quel punto potrà anche pensare alla tappa.
2: Silva anche, l'ex maglia rosa, lo spettacolo del muro di Cade il Poggio, Giovanni.
1: Sì, ed è successo un po' quello che ci aspettavamo, ha attaccato davanti in terza posizione Milan il muro per stoppare ogni tentativo di attacco, ma intanto un attacco c'è ed è quello di Eulalio.
2: Eulalio, prova a partire lui, vai Manuel.
0: Ed era pure finito per terra qualche chilometro fa, questo ragazzo ha veramente sette vite come i gatti. Afonso Eulalio è partito secco sotto lo striscione dei 10 chilometri, adesso sta salendo a quasi 20 all'ora di media su una pendenza del 19%, sta salendo veramente contro una motocicletta, e a gioco facile anche dal fatto che adesso a guidare il gruppo c'è la Visma Lisa Bike con Kampenaerts davanti e con Jonas Vingegaard dietro, che non ha nessuna intenzione di andare a chiudere. Grande azione da parte del portoghese,
2: grande personalità di questo ragazzo, di cui secondo me continueremo a sentir parlare, Ghiro.
3: Ah, sicuramente. Eulalio che in questo momento occupa la quinta posizione a 5 minuti e 40 da Vingegaard, ma può ancora giocarsi quello che potrebbe essere un virtuale podio. Continua la sua azione, si alza sui pedali, tanto pubblico, Cristiano.
2: Eh sì, perché questo insomma è uno dei teatri più iconici del ciclismo non solo italiano. Qua si scrive sempre o quasi la storia.
1: un vero e proprio teatro, uno stadio a cielo aperto, lo ripetiamo sempre, non si paga il biglietto, è bello vedere questi tifosi a bordo strada, tutti educatissimi, non toccano i corridoi, cercano di stare il più lontano possibile, ma torniamo a quello che ha fatto Jonathan Milan, perché è ancora nelle prime 20 posizioni, ha fatto benissimo, ha attaccato la salita davanti, si sta sfilando piano piano, c'è la possibilità di rientrare e c'è la possibilità soprattutto per lui di sprintare oggi.
2: Si alza sui pedali.

0: Afonso Lalio, la maglia bianca. Manuel.
1: Dietro la Visma continua a spingere, è salito nel suo passo Kampenaerts, la strada si restringe ancora e adesso i calabroni gialli stanno riportandosi sulla farfalla bianca là davanti. Afonso Lalio ha più una decina di metri di vantaggio, il portoghese che adesso si siede sui pedali ma sta per essere ripreso, il gruppo lo va a riprendere e adesso rischia di pagare questo fuorigiri. Il portoghese che, lo ripetiamo, a inizio tappa, anzi a metà tappa, era anche finito per terra. Sta per esserci il ricongiungimento e Jonas Vingegaard sembra addirittura voler allungare, si mette davanti proprio lui, Jonas Vingegaard.
0: L'azione del re di questo giro va a superare anche Afonso Lalio. Cosa c'è nella testa di Vingegaard, Giovanni?
2: Sta benissimo alla maglia rosa, anche lui si sta emozionando in questo stadio pieno di persone, quindi decide di passare davanti dal GPM, lui che è detentore della maglia degli scalatori, semplicemente per evitare qualsiasi rischio. Adesso lascerà fare, sicuramente saranno le squadre dei velocisti, anche se il gruppo si è spezzato in questo momento, saranno loro a prendere in mano la situazione.
0: Passa per prima al muro del Ca del Poggio la maglia rosa di Jonas Vingegaard, 9 km adesso al traguardo qui a Pieve di Soligo. Studio
3: pubblicità.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Sulle strade del Giro.
8: 17:12 minuti, la regia di Ombretta Conti, Daniele Antelmi alla console e i nostri inviati sulle strade della Corsa Rosa per questi chilometri finali entusiasmanti. Cristiano.
0: 8 km e mezzo alla conclusione, gruppo compatto messo in fila dalla maglia rosa sul muro di Ca del Poggio, con adesso il tentativo di allungo da parte del dorsale 101, si tratta di Pinarello della NSN. Intanto Acquazzone sul traguardo qui di Pieve di Soligo con dietro alla maglia rosa, vediamo altri corridori importanti ma un gruppo molto ristretto, c'è Milan forse in fondo, Manuel.
1: È così, dovrebbe essere Milan l'ultimo uomo di questo protoncino, è riuscito a tenere, c'è anche Guillermo Silva che è stato molto attivo in queste pendenze che effettivamente, diciamo, funzionano molto bene per lui. Sono rimasti una decina, non molti di più, e adesso davanti l'uomo della NSN che sta guidando questo protoncino, c'è anche Derek G tra l'altro della Lidl Trek, sta facendo un ritmo infernale per impedire agli altri di rientrare, e c'è anche Damiano Caruso, attenzione Damiano Caruso, lesto e furbo è riuscito, no, è nella seconda parte del gruppo, chiedo scusa, Damiano Caruso è nella seconda parte del gruppo a guidare l'inseguimento. Voi
0: con circa 9 secondi ancora da recuperare per il gruppetto dietro a 7 km e mezzo dal traguardo, dunque l'azione che ha portato davanti Jonas Vingegaard facendo guadagnare qualcosa a tutti gli altri, ma siamo in fase di discesa adesso, Giovanni.
2: Sì, diventa difficile l'inseguimento della seconda parte del gruppo perché comincia a piovere anche forte, si fa tutto più difficile, tutto più pericoloso davanti, uomini veloci come Aular, soprattutto Cormi Strong, vediamo il compagno in testa a tirare Pinarello a tutta, e proprio perché c'è Cormi Strong tra i primi
0: c'è anche Gambernale nel gruppetto di testa, 10 secondi rispetto a coloro che inseguono. Ghiro,
9: è un Gambernale che in queste ultime tappe ha dimostrato di essere ritornato quello che abbiamo visto tempo fa, uno che ha vinto il Giro e ha vinto la Vuelta. Scorgiamo dai nostri monitor, Mando, che Jonathan Mila comunque non è tra i primi, è lì davanti che sta cercando di inseguire, e probabilmente una bella azione perché probabilmente ci sarà anche un ricongiungimento, forse gli ultimi 1500-2000 metri. C'è anche Narvaez che ha tutto l'interesse di andare a sprintare per prendersi dei punti.
0: Siamo sulla testa della corsa con Gambernal, con anche Jonas Vingegaard sempre lì davanti, 6 e mezzo al traguardo, Manuel.
1: E adesso c'è già Hindley là davanti che si è messo a tirare, a ruota ai Gambernal, poi Jonas Vingegaard. Jonathan Milan secondo me si è lasciato sfilare da questo gruppettino perché l'avevo visto lì in posizione, poi secondo me si è lasciato sfilare, ci potrebbe essere comunque il ricongiungimento perché i due gruppi non sono lontani, di certo però è stata fatta tanta fatica da parte di tutti quanti e dunque quando si arriverà al traguardo, considerata anche l'insidia della pioggia, diventerà fondamentale anche la lucidità per non sbagliare ma anche per non finire per terra. Cristiano,
0: con il tentativo adesso di avanscoperta nel corridore della 1

0: X 6 km al traguardo, doveva essere una tappa per la fuga. Davanti abbiamo gli uomini di classifica, Giovanni.
1: Sì, perché come dicevamo è diventata una tappa difficile, hanno deciso di controllarla, di provare tutto sul muro. La Lidl Trek anche oggi ha fatto il massimo che poteva. Purtroppo Jonathan Milan si è staccato proprio sull'allungo di Vingegaard, sull'ultimo tratto di Ca del Poggio. Sono vicini, ma non è facile rientrare perché comincia a piovere, e se vediamo gente come Jay Hindley davanti a tirare,

0: È caduto a metà tappa, ha provato lo scatto su Cadel Poggio, è stato ripreso, ha seguito adesso Coulset e si è lanciato a una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa, che però continua ad insistere per Vicace, perché adesso a guidare l'inseguimento c'è proprio la Visma. Ma parlare di gruppo è veramente esagerato, perché sono rimasti una decina di corridori ai meno 5. Il finale è assolutamente apertissimo, con Coulset che rilancia l'azione assieme ad Euralio.
1: E questo facilita ovviamente, rende anzi più complicato, perdoni, il lavoro di coloro che inseguono il gruppo Vingegaard, perché questo allungo aumenta anche il ritmo, Ghiro.
2: Sì, certamente, i due stanno viaggiando veloci, adesso Eulalio si gira per capire quanto spazio hanno, non devono fare tanti conti, devono andare a tutta cercando cambi regolari, braccia sotto al manubrio, penetrazione dell'aria, perché dietro il gruppetto degli inseguitori sono rimasti molto pochi, capiremo poi chi saranno qualcheduno della classifica che è rimasta nella rete dietro.
3: E ora una situazione un po' strana, perché se davanti c'è la Visma che tira con Kuss, dietro c'è la Visma che tira con Piganzoli e Peppi Ganzoli, perché è un uomo di classifica che è rimasto fuori.
1: Con davanti Coulset, Uno Hitz e Eulalio, che ricordiamo ha indossato a lungo la maglia rosa ma che non ha vinto una tappa, anzi è arrivato secondo nella tappa vinta poi di Arrieta. 3-9 al traguardo, Giovanni.
3: Sono rientrati, il gruppo dietro era ormai a 20 metri dal gruppetto inseguitore, quello che insegue questi due corridori, Eulalio e Coulset. Bravissimo Eulalio, dopo la caduta una grinta pazzesca, questo è frutto di quello che ha fatto finora, gli ha dato un grandissimo morale, una grandissima gamba.
1: Ci prova Derek G ad anticipare i suoi compagni del gruppo dei Big, Ghirotto.
2: Si prova e fa bene, forse avrà, sa che c'è Jonathan Mille in quel gruppetto e vedremo insomma se riusciranno a chiudere questo buco. Mancano 3.400 metri all'arrivo, sarà veramente dura e difficile per i due fuggitivi, ma ce la devono mettere tutta.
1: 3,3 km al traguardo davanti a Eulalio e Coulset, adesso strada bagnata per i due battistrada, l'acquazzone che ha colpito proprio sul gong di questa frazione Pieve di Soligno, perché piove, anche se un po' diminuita l'intensità, ma ovviamente l'asfalto adesso è bagnato. Davanti la Sodal nel gruppo che segue i due battistrada, Visco.
3: E a questo punto pensiamo che siano rientrati diversi velocisti, tra questi anche Magnè, e sarebbe bello perché se lo meritano, hanno provato a tenere chiuso la corsa, una corsa che sembrava per una fuga e basta, invece no, non è stato così, si stanno giocando questa tappa, si metteranno a tirare ora insieme alla Riddle Trek e anche la Sudal, e probabilmente potrebbero farcela a giocarsi questa tappa in volata.
1: 2,4 km per Eulalio e Coulset al comando della corsa, con 8 secondi sul gruppo della maglia rosa, stringe i denti il portoghese, lo fa anche il corridore della 1X, ma il loro destino appare segnato.
2: Appare segnato, perché dietro stiamo vedendo la balena bianca, la balena rosa in questo caso, che sta arrivando, li sta tenendo là come punto d'appoggio, ma non devono dare altri secondi di vantaggio, perché 8 secondi, 7 secondi in questo momento non sono tantissimi, ma a volte quando c'è una specie di rilassamento e il gruppo si apre, c'è il vantaggio dei due che vanno a tutta.
1: Arriva anche lì davanti la Netcompany Neos, oltre al Lidl 3 anche la Sodale, insomma Magnè Milan, potrebbe essere questa la sfida.
3: E anche Ben Turner, anche Cormi Strong, anche Olar, ci sono diversi velocisti presenti davanti, attenzione al finale, perché sono andato a percorrerlo a piedi, gli ultimi 200 metri sono impegnativi, c'è una lieve chicane, tra l'altro si arriva da una lieve discesina e ai 150 metri all'arrivo la strada ricomincia a salire al 3-4%, arrivo difficile.
1: 1500 metri ancora da percorrere, con intanto il ricongiungimento ufficiale tra il gruppo e i due battistrada, Eulalio e Coulset, che però non rinunciano al forcing, davanti sempre Sodal, NSN, poi anche l'Astana che prova a risalire, a Malucelli come velocista, ma qui ci può essere anche un tentativo per Ulissi in questo tipo di finale, Ghiro.
2: Assolutamente, i cosiddetti finisseri, magari se ci fosse anche un Filippo Ganna, non l'abbiamo scorto lì nel gruppo dei migliori, ma probabilmente ci può anche stare. Adesso ci vuole gente coraggiosa, gente che sa andare a 60 km all'ora, ma la velocità è talmente alta che probabilmente si arriverà in volata, Cristiano.
1: Con l'NSN che lascia spazio adesso la Movistar per Aular, attenzione però alla curva a sinistra un po' insidiosa con l'allungo del gruppo, ultimi 700 metri per un arrivo in volata, forse pronosticabile, ma alla fine è stato giusto così per il gran lavoro delle squadre dei velocisti, e dunque una sfida possibile ancora tra Jonathan Milan e Paul Magnè.
3: Risale adesso Magnier con Stuyven, è sulla ruota di Stuyven che passa tutti in questo momento, si sposta Pinarello e in seconda posizione Magnier pronto per attaccare il suo sprint.
1: C'è anche Bettiol, la 222 sul dorso per il vincitore a Verbania, curva pericolosa.

0: insidiosa ai 300 metri, curva a destra presa per prima dalla squadra di Polmanier, che viene portato in gloria dalla sua squadra. Attenzione al forcing con Polmanier che si sgancia adesso dall'ultimo treno, prova a risalire sulla corsia da solo, è giorno dal Milan, ultimi metri di questa tappa. Polmanier davanti, cerca invano di ricongiungere con Polmanier che va a vincere. Tris per il francese e maglia Ciclamino sfilata al corridore della formazione. Si tratta di Zambanini in seconda posizione e poi Jonathan Milan.
1: Ha sbagliato purtroppo anche oggi Jonathan Milan. E la curva finale a sinistra andava affrontata assolutamente sulle transenne, cosa che ha fatto alla perfezione Magnier, perché era stato avvisato di questo, e allargando la curva così non ha avuto modo di rimontare il nostro Jonathan Milan.
0: Magnier pilotato in maniera esemplare fino alla fine.
2: Beh, devo dire che Stuyven ha fatto un lavorone, quello che insomma in qualche modo non ha potuto fare nella tappa di Napoli, pur arrivando secondo, il suo capitano è caduto, ma oggi insomma credo che i velocisti se la meritano, ecco, e non va dato nessuna bocciatura neanche a Milan, perché comunque si hanno provato, la sua squadra ha lavorato, e che dire di Zambanini che si è guadagnato un ottimo secondo posto.
0: Secondo Zambanini, terzo Milan, ma Magnier vince 3 sprint su 4. Ed è arrivato terzo a Napoli perché gli sono caduti davanti.
2: Sì, e bisogna dire che oggi forse svanisce il sogno di del corridore della UAE Narváez di conquistare la maglia Ciclamino.
0: E allora ribadiamo l'ordine d'arrivo con la vittoria di Polmanier della Sodalquistep in questa tappa numero 18 del Giro d'Italia, davanti a Zambanini e Milan, Busatto quarto, poi Strong, Silva, Michels, Magli, Loland e Kubis a chiudere le prime 10 posizioni. Non cambierà nulla ovviamente nella classifica generale con la vittoria di Polmanier, l'ennesima in questo Giro d'Italia. Giovanni.
1: È il velocista più forte, niente da dire, niente da fare per nessun altro, hanno corso benissimo nel finale e oggi c'è da fare davvero un applauso al gruppo, perché se a Milano era stata la fuga a beffare il gruppo, oggi è stato il gruppo a beffare la fuga.
0: Volata imperiale di Polmanier che ha vinto nettamente, in tentativo vano di Jonathan Milan fino all'ultimo, ma era già troppo lontano ai 300 metri. Vince Magnier ancora, terza
3: tappa. Siamo
0: con
3: Edoardo Zambanini. Edo, ci è mancato veramente poco.
4: Sì, ci è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
3: Ti ringraziamo perché sta piovendo e ti restituiamo alla tua squadra, grazie a voi.
0: Era giusto sentire insomma l'impressione del secondo in questa tappa, in una tappa che ha 2 su 3 italiani nel podio di frazione. Vince Magnier, torniamo allo studio.
5: Alle 17.24 è il momento della pubblicità.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Fuori giro, il dopo tappa.
5: È il momento dei commenti e ritorniamo quindi a Pieve di Soligo.
0: Con Polmanier che ancora prima del traguardo, ai 20 metri, già si batteva il petto perché aveva capito che la vittoria era inesorabile, sarebbe arrivata la terza per lui in questo Giro d'Italia per il francese della Sodal Quickstep davanti ai nostri Zambanini e Jonathan Milan, quarta posizione per Busatto, altro azzurro, ma Polmanier è davvero devastante quando si tratta di sprint in tutte le maniere, un po' vinto in tutte su tutti i tipi di

0: tracciato, ecco. Oggi era una tappa in cui ci si attendeva una fuga, evidentemente le squadre hanno pensato a qualcosa di diverso, Visconti.
1: Hanno pensato che probabilmente si poteva trovare per strada un'altra possibilità, non lo speravano, ormai si pensava di vedere un altro sprint solo a Roma, e se la sono strameritata. Tra l'altro, se parliamo di Magnè, è già il più forte in assoluto rispetto agli altri velocisti, è il più esplosivo. Se poi ci mettiamo che a tirargli la volata è stato un certo Stuyven, che lo ha lasciato perfettamente dove doveva stare, sulla sinistra della carreggiata, sulle transenne, senza poter far passare più nessuno. Tra l'altro è stato da ostacolo anche per Milan, che cercava di rinvenire, ha dovuto fare la curva larga. Ecco, questo, se 2 più 2 fa 4, si dice no, il ciclismo non è matematica, ma oggi è stato matematico.
0: Con il grande lavoro della Lidl Trek, ancora vano, perché manca a questo punto il sigillo, no, per la formazione di Milan e di Ciccone.
2: Ma sì, Cristiano, cioè è vero, ancora vanno, però non è che ti puoi tirare indietro e non ti puoi non prendere la responsabilità di cercare di portare il tuo velocista principe, uno che ha vinto tappe al Giro, ha vinto tappe al Tour, e quindi stamattina sicuramente i direttori sportivi gli avranno detto, poi quello che è successo, non deve andare via la fuga, cerchiamo di portare Milan in volata. Così è stato. Poi c'è un Magnè che straripate. Tra l'altro, te lo ricordi, no, Cristiano, l'anno scorso questo ragazzo qua era sempre piazzato, non ha mai marcato il cartellino, e qua questo giro ne ha marcate tre.
0: Pioggia battente adesso sul traguardo di Piave di Soligo in questa giornata caratterizzata da tanto caldo. Adesso arriva un po' di refrigerio, ma è arrivata anche soprattutto un'altra vittoria per Paul Magnè. Andiamo a vedere la classifica generale, che non cambia sostanzialmente, nonostante il buon Jonas Vingegaard abbia voluto passare per primo anche sul muro di Calle Poggio, Giovanni.
1: Beh, ha messo le cose in chiaro: quando c'è della salita in testa passo io.
0: E ha scelto ovviamente di essere protagonista anche su una delle, diciamo, non è una salita simbolo, ma un momento iconico del Giro d'Italia ormai da diversi anni. Dunque sempre al comando della generale Jonas Vingegaard, con 4 minuti e 03 su Felix Gall, 4:27 su Timen Aresman. Poi abbiamo Piganzoli ottavo a 7:57, Caruso nono a 8:34, con la maglia azzurra che ovviamente è sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard, allungato anche quest'oggi con il Cade del Poggio. Cambia invece la maglia ciclamino, perché Narvaez ovviamente la perde e finisce dietro nettamente adesso rispetto a Paul Magnè, perché la vittoria di tappa dà un sacco di punti, no, Giovanni?
1: Sì, e credo che debba abbandonare le proprie, il sogno della maglia ciclamino, perché anche vincendo un'altra tappa in fuga i punti non sarebbero 50 come quelli che ci sono a Roma nell'ultima tappa, o come quando si arriva allo sprint. Quindi adesso sono davvero tanti punti di vantaggio, la vedo dura, ma credo che il giro di Narvaez sia già buono così.
0: Beh sì, tre tappe insomma ci si può stare, no?
1: Che ci dici? ci può stare.
0: Giro, tre tappe vanno bene secondo te per dare un bel 7, 8, 10, quanto gli diamo?
2: Ammazza, tre tappe, c'è gente che non ne ha vinta neanche una, di la verità.
0: Quindi in tutta una carriera, dici te, tre tappe in un giro soltanto, non è cosa da poco. Intanto ci sta per raggiungere in postazione un altro campione del mondo, li abbiamo avuti quasi tutti, ci manca praticamente soltanto Bugno, vero?
2: Sì, esatto,
0: fatto i conti.
2: Sì, sì.
0: Abbiamo con noi, tra poco lo stiamo insomma preparando, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ma non solo, perché poi di fatto siamo praticamente a casa tua, più o meno.
3: Sì, buon pomeriggio a tutti, è bello essere qui, sono sulle strade di casa, non sono proprio a casa mia, sono a pochi chilometri da Castelfranco Veneto, però Pieve Soligo è un comune molto legato a me per alcune attività che ho fatto negli anni scorsi e soprattutto perché erano le mie zone di allenamento.
0: Vi siete salvati dalla pioggia, con
4: vi chiedo scusa, vi chiedo scusa, perché siamo con uno degli eroi della giornata, tutta la giornata in fuga, vento in faccia, Mattia Bais. Si partiva da casa tua, dal Trentino, ci avete provato, c'è stato anche accordo, ma oggi il gruppo è stato troppo forte.
5: Sì, pensavo che ci raggiungessero un po' di più di corridori, però vabbè, eravamo solo in quattro, ci abbiamo provato e niente, c'era tanto vento contro, quindi era difficile arrivare all'arrivo.
4: Comunque, come Polti Visit Malta state facendo un giro tutto quanto all'attacco, a volte vi è andata bene, a volte meno bene, ma questo è lo spirito della vostra squadra.
5: Sì, hanno creato una squadra un po' per andare sempre all'attacco, non curando la generale, e ci proviamo ogni giorno e niente, dai, continuiamo così fino a Roma.
4: Tu sei uno degli attaccanti principe, nel 2020 hai vinto il premio della fuga, quest'anno ti abbiamo visto tante volte vento in faccia.
5: Sì, quest'anno sono andato più per puntare a qualche tappa, però dai, domenica scorsa ci siamo arrivati vicini e dai, comunque è un giro buono.
4: Grazie Mattia Bais, a voi.
5: Ciao.
4: Ciao, grazie.
0: Abbiamo sentito uno dei protagonisti di

0: giornata e eravamo qui con Alessandro Ballan. Intanto qui sta venendo davvero giù un nubifragio per questa giornata che è stata calda a lungo, anche quando avete cominciato voi con la pedalata a Medogliano.
1: No, noi siamo stati fortunati oggi, abbiamo pedalato con più di un centinaio di clienti e sotto il sole cocente, devo dire. Bella, perché c'è stata una bellissima sosta a Ca del Poggio, proprio sul muro finale, e poi siamo arrivati qui all'arrivo. Comunque non abbiamo preso una goccia, l'ho presa dopo a guardare l'arrivo, quello sì.
0: Ti è piaciuto questo arrivo e te l'aspettavi? Perché insomma, per molti oggi era una giornata da fuga, invece è stata una giornata da volata.
1: Ma allora, molti pensavano alla fuga, io sinceramente, conoscendo la zona e sapendo che le occasioni per i velocisti sono poche, perché è rimasto solamente Roma, però sono state poche per tutto questo Giro d'Italia, ero convinto che Lidl Trek e altre squadre avessero controllato per poter dirla loro qui a Pieve di Solivo.
0: Ricordiamo ancora una volta la vittoria di Paul Magnier davanti a Zambanini e a Jonathan Milan, quarto Busatto per quanto riguarda ovviamente lo sprint di oggi, per la 18ª tappa, con nulla di cambiato nella classifica generale, dove comanda sempre Jonas Vingegaard. Ghirotto per il nostro ospite.
2: Beh, insomma, un altro campione del mondo qua, insomma, oggi non badiamo a spese, Cristiano.
0: Campione
2: no?
0: Del mondo, campione italiano e Ghirotto.
2: No, vabbè, io sono il più scarso, ovviamente. No, però, allora, Alessandro, cioè, io ti sposto un po' l'argomento, no? Ti faccio una domanda, è un affare di famiglia questo qua, te lo dico subito, no?
1: Immagino.
2: Ecco, immagino, perché tu hai una figliola, Azzurra, che è un nome che... È, come si dice? Nome, com'è quella roba?
0: Nome, credo, ecco, poi chiederemo appunto, a chi sa il latino.
2: Ecco, allora ti chiedo, sto guardando Azzurra, che è dietro di noi, ma ti chiede consigli oppure tu sei un papà che non vuole darne nessuno?
1: No, allora, ne vuole parecchi. All'inizio, diciamo, quando era ragazzina non mi ascoltava, poi ha capito che il papà qualcosa di ciclismo ha masticato negli anni, fortunatamente, e adesso mi chiede, vuol sapere, è anche brava perché ascolta molto.
0: Ecco, Giovanni per il nostro ospite.
3: Ciao Ale, allora intanto devo dire che lui ha impreziosito due dei miei campionati italiani, perché è presente nell'ordine d'arrivo, è un campione del mondo presente nel mio ordine d'arrivo, per me
0: dietro, però si ricorda questo
3: almeno
0: lui.
3: Quella volta
1: quando
3: lì,
1: si parlava di maglie a strisce, in particolare di campionato italiano, Giovanni era imbattibile, quindi va bene così.
3: Vabbè, ma te ne hai vinta una che vale 100 di quegli italiani. Ma detto questo, una domanda un po' provocatoria, no? Campione del mondo, sei l'ultimo italiano campione del mondo, 2008. Ti piace questa cosa? Chiaramente ci speri che venga fuori un giovane italiano. Però cosa si prova ancora a essere? Perché questa è una cosa che viene riconosciuta in giro.
1: Beh, allora Giovanni, la domanda è giusta, me la fanno in tanti, e questo fa capire veramente quanto difficile sia vincere il campionato del mondo, anche perché quando l'ho vinto io 2008 arrivavamo da 3 mondiali consecutivi vinti, Bettini, Ballan, ma anche prima eravamo sempre protagonisti. Adesso attualmente è veramente difficile vedere una nazionale italiana ad alti livelli e soprattutto vederla nel podio, quindi veramente fa capire quanto difficile sia vincere quella gara. E ripeto, io sono italiano, tifo Italia, quindi sarebbe ora, dopo 18 anni, di vedere un altro italiano sul gradino più alto del podio, però non ti nego che mi fa comodo essere l'ultimo, perché mi dà senza ombra di dubbio tanta importanza in più.
3: Sincero.
0: No, certo, ovviamente rimane comunque un grande campione del mondo, nostro Alessandro Ballan. Non so se possiamo collegarci con Manuel Codignoni, se ci sente in questo momento, se è impegnato ovviamente in zona mista. Chiedo lumi ovviamente alla nostra regia, non è al momento in cuffia il nostro Manuel Codignoni, che sta ovviamente cercando di sentire tutti i protagonisti di questa giornata. Allora io vorrei andare un po' più avanti con il nostro Alessandro Ballan. Domani finisce il giro, domani, nel senso che la tappa di domani chiuderà la questione podio, secondo te?
1: Ma allora, diciamo che Vingegaard ha dimostrato di essere il più forte in questo giro, oltre ad essere il più forte è anche la squadra più forte, quindi domani io penso potrà arrivare una fuga, però lui cercherà di andare a incrementare un po' quello che è il suo vantaggio in classifica generale, anche perché non è l'ultima tappa, ci sono ancora le due scalate al Piancavallo, che è sempre una bella salita, quindi io spero tanto che la Visma lasci il nostro italiano che si sta dedicando al 100% per Vingegaard, lasci spazio e possa dire la sua, perché sta dimostrando di avere un'ottima condizione, sto parlando di Piganzoli logicamente, e possa quantomeno provare a vincere una tappa.
0: Però ti faccio una domanda su questo: visto che oggi Vingegaard è voluto passare per primo anche sul muro del Ca del Poggio, visto che nella tappa di domani ci sarà la cima Coppi, c'è il Giao, è il tappone, non è che dice, ma sai che c'è, voglio vincere anche questa?
1: Ma sì, potrebbe essere, c'è in palio anche la

0: Del Gran Premio della Montagna, cioè, ci sono tante ipotesi, tanti scenari che possono essere visti già domani, però io penso che il pensiero più grande per Vingegaard sia la maglia rosa, quindi la vittoria finale nella classifica.
1: E allora Ghiro, un'altra curiosità per il nostro ospite, il campione del mondo Alessandro Ballan, glielo ricordiamo anche noi perché poi il fatto è così, non è che ci possiamo esimere dal fatto che ha quella maglia arcobaleno, arc-en-ciel come dicono i francesi.
2: Grande Cristiano, questa ti è venuta molto bene, arc-en-ciel, lo poteva dire il nostro Codignone. Vabbè, ma io vengo alla classifica, no? C'è lei qua davanti. Allora, va da sé che mai Vingegaard la metti già via? Sì.
0: Ah sì, 4 minuti a 03 su Felix Gall sono parecchi. Potrebbe solamente che incrementare ancora il suo vantaggio.
2: Perfetto, allora Gall, Arasman, Hindley. Di questi qua, chi è che sale sul podio? Cioè, chi è che scende? Faccio la domanda al contrario.
0: Allora, diciamo che Gall si è dato molto da fare in questo giro, poco vantaggio, 24 secondi su Arasman e poco più su Hindley. Io penso che dei tre, Hindley sia quello che più in salita, soprattutto come esperienza sui grandi giri a tappe, soprattutto nella terza settimana, possa uscire. È una bella lotta, diciamo che al di là del primo posto, per il podio c'è una bella battaglia. Io vedo Hindley, come ho detto, Gall al terzo posto e Arasman lo vedrei al quarto.
1: Allora, so che Manuel Codignoni ha sentito Jonathan Milan. Manuel.
3: Esatto, ho sentito Jonathan Milan e direi di ascoltare subito il contributo in maniera tale poi da poter fare una domanda sul pezzo anche ad Alessandro Ballan, che ovviamente saluto.
4: Siete stati bravissimi a gestirla come squadra, a tenere. Cos'è che ti è mancato nel finale?
5: Sono stati veramente bravi a gestire questa tappa qua. Alla fine, sai, con questa salita dopo 20 km era abbastanza, è stata dura, perché potevo andare via un gruppo grande, invece siamo riusciti a gestire bene la fuga, a farne andare via non molti, insomma. E poi ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, cioè, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano. È mancato solamente, cioè, la colpa insomma è mia, perché dovevo essere a rotta di manie l'ultima curva, invece è entrato, non lo so, non mi ricordo che sia entrato davanti, comunque ero una posizione dietro e lui l'ha presa con velocità, gli hanno fatto un lead out perfetto e dovevo essere più avanti, ecco, basta.
1: Riconosce quello che non è andato il nostro Jonathan Milan, Manuel?
3: Lo riconosce. E a proposito di quello che non ha funzionato oggi, ma più in particolare dell'andamento di queste ultime tappe, volevo fare una domanda ad Alessandro Ballan, che saluto con tanto affetto. Abbiamo visto in questo giro tappe che dovevano finire in volata e dove è arrivata la fuga, tappe da fuga dove o è finita in volata o se la sono giocata gli uomini di classifica, ma è una questione di disegno? Oppure secondo te questo ciclismo odierno, ciclismo moderno, è diventato, per via delle velocità che si fanno e delle tattiche sempre più estreme, sempre più unpredictable, sempre più impronosticabile?
0: Devo dire che penso sia più la seconda, con la conformità del percorso non vuol dire tanto, è più che altro i corridori che fanno la gara. E è un giro molto strano, anche se guardiamo i risultati: 4 vittorie per Vingegaard, 3 per Manier, 3 per Narváez. Quindi ci sono tante squadre che sono rimaste veramente tagliate fuori dai giochi, e questo fa sì che lo scenario sia cambiato tappa dopo tappa.
1: Giovanni Scaramuzzino, a te.
6: Grazie. E allora ricordo che la notizia della giornata è inevitabilmente l'uscita di scena al Roland Garros di tennis di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, nonché principale favorito sulla carta per la conquista dell'unico titolo Slam che ancora a questo punto gli manca. L'azzurro era avanti 6-3. 6-2, 5-1 contro Juan Manuel Cerúndolo, il mancino argentino. Ebbene, proprio nel momento decisivo ha accusato un malessere e si è trovato a servire per il match, ma in pratica si è spenta la luce. E allora ascoltiamo proprio le parole di Jannik Sinner.
7: Yeah, so I will be firing my medical team after this,
6: Ho dovuto far ricorso alle cure mediche, all'improvviso non mi sono sentito affatto bene, ma non ero al massimo neppure prima della partita, avevo dormito male, succede, lo sport è così. Era caldo, sì, ma non un caldo terribile, solo che sono rimasto all'improvviso senza energie. È vero anche che ultimamente ho giocato troppo, nessuno è un robot, faremo dei controlli per capirne di più, ma per ora credo mi faccia bene staccare un po', spero di

0: essere pronto per Wimbledon, ma ora è necessario fermarsi e fare il punto della situazione. Così Jannik Sinner è il momento di ritornare a Pieve di Soligo.
1: Tema, resterei in tema ovviamente su Jannik Sinner, ma anche sui problemi legati al caldo, perché li ha affrontati anche il Giro d'Italia nella tappa odierna, non tanto, magari nelle tappe precedenti. Ecco, insomma, si fa fatica, credo, a correre con il caldo, con le temperature coccenti di questi giorni. Insomma, come si sopravvive a una tappa calda?
2: Beh, allora, c'è da dire che questo giro è stato molto particolare per il meteo, perché Sud Italia abbiamo trovato freddo, ma ovvero freddo intenso, abbiamo preso pioggia, parlo al presente perché ho pedalato anch'io e nelle pedalate ho patito il freddo anch'io come i corridori, e da corridori dico che è stato difficile passare da un clima veramente rigido e freddo a un clima così caldo senza un minimo di ambientamento. Quindi io penso che tanti corridori abbiano pagato anche proprio questo cambiamento di clima.
1: Può essere quello che è successo anche a Pellizzari?
2: Ma logicamente sì, è logico che quando fa caldo la tendenza è quella di bere di più, magari un po' di maltodestrine e sali in più ti porta anche ad avere dei problemi gastrinali, quindi interogastrinali, quindi è logico che può essere stato anche questo un problema per Pellizzari.
3: Ale, ti faccio un'altra domanda io, perché mi ha fatto strano un po' sentire l'intervista di Jonathan Milan, si vede che è giù di morale, è triste perché le cose non vanno bene. Oggi io do un voto positivo a Jonathan, ci ha provato, è stato lì fino alla fine. Purtroppo abbiamo capito che quando lui è da solo in finale in volata le cose diventano più difficili. Non è che manca un uomo a Jonathan in finale?
2: Ma allora sì, oggi ti do ragione, io penso che la vittoria al di là delle gambe di Vanier sia stata proprio la posizione. Stuyven ha fatto un lavoro incredibile, l'ultima curva l'ha fatto prendere appunto in seconda posizione, e Jonathan ha perso la ruota, l'ha messo lui stesso. Magari a ruota di Manier avrebbe potuto fare qualcosina in più, anche se conosciamo benissimo l'esplosività di questo giovane ragazzo francese.
1: Un Manier che si gusta la terza medaglia, il terzo successo in questo Giro d'Italia. Ha vinto lui lo sprint di Pieve di Soligo davanti a Zambanini e a Milan. Zambanini che, Ghiro, conferma il grande Giro della Bahrain, perché oggi è stato protagonista Eulalio, che resta in maglia bianca, e poi comunque è andato ancora sul podio nei primi tre un altro atleta della Bahrain come Caruso ieri. Quindi una formazione che magari ha perso un po' di quella forza che aveva qualche anno fa, epoca Nibali, per farci un'idea, però è sempre una squadra che sa trovare qua e là in Portogallo ad esempio nuovi innesti.
4: E va ricordata anche la tappa vinta da Segaert, ti ricordi, Alessandro, con una splendido finisher, uno scatto a 3 chilometri dall'arrivo, te lo ricordi anche te, cose che vediamo raramente di questi ultimi periodi, no?
2: Sì, lì diciamo che ero rimasti una cinquantina di corridori, era l'unico corridore da controllare perché lo conosciamo bene, un ragazzo giovane che però già nella categoria Under 23 ha fatto vedere grandissime cose come esplosività, come cronometro, e l'hanno praticamente lasciato andare. Poi lui logicamente è stato fortissimo, io penso che il Giro della Bahrain sia un giro più che positivo, hanno tenuto tanti giorni la maglia, questa vittoria di tappa, poi sempre piazzati, quindi io penso che sia senza ombra di dubbio un giro bello per loro.
1: Mentre credo sia meno bello, e ne abbiamo un po' parlato, per la Lidl Trek, forse la squadra più delusa anche per potenzialità di quelle che stanno partecipando a questo Giro d'Italia, perché sono arrivate 0 vittorie ovviamente di tappa. Ha vinto anche l'Education First, che rispetto forse anche alla forza, no, della Lidl Trek, ha ottenuto il massimo in questo Giro d'Italia. Cosa ha sbagliato, qualcosa, o cosa è mancato alla Lidl Trek per arrivare a avere almeno un successo di tappa?
2: Ma diciamo che loro hanno impostato un po' il Giro d'Italia con Jonathan Milan, però hanno voluto anche non snobbare la classifica con Derek G e soprattutto con il nostro Giulio Ciccone. Secondo me a loro è mancato, come diceva prima Giovanni Visconti, un uomo in più per Milan, magari un po' più di sicurezza nelle volate, e poi è mancata la fuga per il nostro Giulio Ciccone, perché ricordiamolo, lui si è fatto trovare più di qualche volta in fuga, però dietro la Visma in queste tappe dure però corte ha sempre controllato per la classifica, ma soprattutto per portare Vingegaard la vittoria di tappa.
1: Vince Paul Magnier davanti a Zambanini e Milan. Vingegaard sempre in maglia rosa con 4 minuti sul primo inseguitore. Domani 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna.

0: con arrivo in quota. Ghirotto, domani io stavo a casa, ti...
1: No, io dovevo
0: toccava partire.
1: Mi toccava partire e mi toccava anche fare tanta fatica. Dipende se avevo il capitano da terreno un po' là. La prima salita forse Alessandro la superavo, però no, oltre 5.000 metri di dislivello, ecco. Quindi io poi la sposto a Alessandro perché mi interessa sapere l'opinione di un campione del mondo. Io dico che domani veramente, cioè, sarà una lotta per il secondo, terzo, quarto posto. Cioè, di solito succede questo, almeno all'epoca mia. Cioè il terzo, il quarto insegue il terzo insegue il secondo e il primo si lascerà tranquillo. Non so cosa ne pensi.
2: Ma io penso che nella parte iniziale, i primi 40 chilometri abbastanza facili, ci sarà tutto l'interesse della Visma di mandare via una fuga. Vediamo che chi andrà in fuga, anche perché non ci sono grandi salite, quindi è possibile che ci sia una fuga con corridori non tanto forti per la salita. Vediamo chi avrà la forza e il coraggio di inserirsi all'interno di questa fuga. E poi, hai detto bene, ci sarà un controllo fra Decathlon, Ineos e Red Bull per il piazzamento. La Visma, io penso, starà lì a controllare. 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sono parecchi, magari in finale un allungo di Vingegaard ancora per dare un po' più di sicurezza, ancora un po' più di margine su, per la vittoria finale, ci può stare.
0: Giovanni Visconti, come la vedi domani?
3: Io sto guardando la tappa e...
0: Stavi a caso o partecipavi?
3: Partecipavo anch'io per forza di cose. È dura, perché ha detto bene Alessandro, potrebbe formarsi una fuga, ma magari con gente non adeguata a questo tipo di tappa, quindi alla fine potrebbe tornare ad essere una tappa controllata con un finale che può stuzzicare anche il nostro Piganzoli, perché credo che la squadra voglia fargli un po' un regalo. Anche il fatto, se avete visto bene oggi, noi che abbiamo visto la corsa, l'abbiamo raccontata, in finale c'era davanti Vingegaard con Kuss che tiravano per evitare i rischi e dietro Piganzoli che tirava con un altro compagno. Evidentemente ha il via libera della squadra a fare anche un po' di classifica e secondo me avrebbero piacere anche di fargli vincere una tappa, quindi domani si potrebbe anche trasformare in questo.
1: Cristiano, possiamo ricordare le montagne? Perché
0: devi.
1: Allora, Passo Duran, Coi, Pala Favera, Forcella, Staulanza, Passo Giauche e Cima Coppi, poi Passo Falzarego e si arriverà a Alleghe, Piani di Pezzè. Queste sono le cime da affrontare domani.
0: Conosci la zona, Alessandro?
2: Ma la evitavo, cioè, la facevo anch'io a Giro d'Italia, ero obbligato, però sì, no. Diciamo che lo scenario bello sarebbe vedere una fuga numerosa con dentro il nostro Davide Piganzoli. Sarebbe tutto l'interesse della Visma per far lavorare le altre squadre, soprattutto per far guadagnare in classifica Piganzoli margine e per provare a fargli vincere la tappa. Quindi per me questo sarebbe lo scenario perfetto per la Visma.
0: Anche perché davanti a Piganzoli ci sono Storer, G e Eulalio, lasciando perdere ovviamente i primi quattro, però quelli che sono davanti al corridore della Visma Lise Bike sono atleti alla portata, no? Credo, dal punto di vista delle qualità del nostro Piganzoli. Alessandro, che ne pensi?
2: Ma sì, lui ha l'interesse di cercare di entrare anche nella top 5 di questa classifica, però ripeto, se lui riesce ad entrare su una fuga, costringe le altre squadre per non perdere il posto in classifica a lavorare. Di conseguenza la Visma può stare tranquilla e può gestire le proprie carte nella parte finale di tappa.
0: Guardando Giovanni Visconti e pensando ovviamente all'isola che gli ha dato i natali, mi viene in mente un altro personaggio. Caruso domani che fa?
3: Caruso domani potrebbe essere uno di quei corridori che speriamo di vedere in fuga, anche perché domani, ragazzi, è l'ultima possibilità per la fuga. Dopodomani ci sarà Piancavallo, la doppia scalata a Piancavallo, e lì sarà Vingegaard a fare il padre padrone. Quindi domani speriamo proprio di vederlo, perché potrebbe ancora scalare posizioni in classifica, soprattutto provare a vincere una tappa.
0: Che credo sarebbe anche il coronamento, no, di una carriera lunga che peraltro gli ha dato soddisfazioni soprattutto nella fase conclusiva, no? Perché qualche anno fa è arrivato secondo, insomma manca evidentemente, gli manca anche un modo per chiudere, no? Un passo d'addio degno di questo nome. Ghiro, che ne pensi?
1: No, la storia di Caruso è straordinaria, perché da semplice gregario quasi sconosciuto, nell'arco del tempo, della maturazione, cioè 38 anni stiamo parlando, è diventato un capitano, no, Alessandro? Quindi sarebbe, è da prendere da esempio e portarlo nelle scuole, come fai anche tu, Alessandro, e dire: guardate, i sogni a volte si avverano, io ne sono il testimone.
0: Che ne pensi del tuo ex collega Damiano Caruso?
2: Beh, intanto voglio ricordare che è uno dei pochi che è ancora in gruppo all'epoca in cui correvo io. Quindi questo fa
0: e l'altro chi è? Uno dei pochi? No, gli altri chi
2: ma
0: sono?
2: Sono rimasti in pochi. Qui in gruppo c'è Larry Verbasse della Tudor, che era tra l'altro.
4: Chiedo scusa ad Alessandro Ballan perché siamo con il vincitore di giornata. We are with the hero.

0: The day, Paul Meunier, today I think it was absolute masterclass in a stage like this.
1: Yeah, the team did a masterclass day. Yeah, I dropped on the first climb. I was really not in a good day with the heat, and then we came back to the bench in the valley, and then we knew UAE will try to control to win the stage and keep the Chiclamino, but with the team we tried to get the confidence back. They give me a lot of motivation, and on this climb I gave my best, and the team did a really nice job to make it to a sprint. And again, thanks to the whole team, and thanks to Jasper for the amazing lead out.
0: And what about the sprint, the final sprint?
1: Yeah, it was getting a bit slippery, so it was really important to stay in the front. And then I think 600 or 700 meters to go, Jasper passed me, and nobody could overtake, and I could speed up in the last 200 meters. So amazing finish.
0: Do you think that this Mayo Ciclamen, this Ciclamino jersey, is now sealed for the Giro?
1: I think it was really not. I was really not confident this morning when I saw that UAE were controlling the stage. But now with the victory, I can be more confident, and I hope I can do again a really good stage in Rome.
0: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Paul Meunier partendo dalla fine. Gli ho chiesto se pensa con questa vittoria che la maglia Ciclamino sia oramai al sicuro. Ha detto: questa mattina non mi sentivo tanto bene, ma adesso con questa vittoria senza dubbio sono messo molto meglio. Ci ha raccontato poi lo sprint, ha ringraziato molto Jasper, il suo compagno di squadra, Jasper Stuyven, per il grande lavoro che ha fatto. In particolare ha detto: era molto scivoloso, era importante stare davanti. Quando lui mi si è messo davanti, io ho preso la sua ruota, ho capito che nessuno mi avrebbe poi passato perché ha fatto un'azione meravigliosa. E poi ci ha raccontato della tappa dove si è staccato di fatto sulla prima salita proprio perché non si sentiva molto bene, ma la squadra lo ha convinto a tenere duro e a rientrare perché ha detto: è una tappa che in realtà noi possiamo cercare di controllare per arrivare ad uno sprint. Ha dato il suo massimo sul muro di Ca del Poggio, è riuscito a non perdere più di tanto, e poi ancora grazie alla squadra per averlo riportato sotto. A voi la linea.
2: E allora abbiamo sentito anche Paul Meunier, lo ricordiamo, ha vinto la tappa numero 18 del Giro d'Italia davanti a Zambarini e Milan, nulla cambia in generale, sempre con Vingegaard in rosa davanti a il corridore austriaco della Decathlon, ovvero Felix Gall, e poi a Tim Naresman, ottavo Piganzoli, nono Damiano Caruso, stavamo dicendo uno dei pochi ancora in attività di quando correvi tu, Alessandro.
3: Sì, sì, ho fatto questa battuta, però è vero, è un gran corridore, è nato come gregario, si è trovato anche i ruoli di capitano, portando a casa anche un ottimo secondo posto in Giro d'Italia. È un corridore che ha dato tantissimo al ciclismo italiano, nonostante alla fine non abbia mai vinto qualcosa di veramente eccelso.
2: Però ha fatto ovviamente grandi cose, soprattutto qualche anno fa, ottenendo anche un podio al Giro d'Italia. Ci auguriamo che possa essere tra i protagonisti domani. Alessandro, siamo ormai in chiusura, ma prima di salutarti fammi un nome, chi vince la tappa domani, e prendete nota.
3: Dai, io dico Davide Piganzoli, ho parlato bene fino adesso, sono italiano, sarebbe bello vederlo vincere domani.
2: Giro? Piganzoli non lo puoi dire perché te l'ha bruciato ballando.
4: Allora dico uno strano, Vingegaard.
2: Che coraggio, Ghiro.
5: Io ne dico uno difficilissimo perché purtroppo non è stato bene, però se ha resettato e ritrova la grinta e va in fuga, vince Pellizzari.
4: Attenzione.
2: Ci credi?
4: No.
2: Ci speri più che altro?
5: Ci spero. Crederci in questo momento non è così semplice, ma ci spero tanto.
2: E vedremo effettivamente cosa succederà domani nella tappa che abbiamo provato a raccontare e a, insomma, che sarà forse il tappone di questo Giro d'Italia. Ci auguriamo con il sereno, forse qualche temporale qua là ci può stare, anche perché siamo in montagna e il tempo è per antonomasia variabile, con la vittoria di Meunier davanti a Zambarini e Milan per quanto riguarda la tappa numero 18, l'arrivo a Pieve di Soligo. Grazie intanto Alessandro Bannacchi, che è stato con noi. Grazie Alessandro, ti aspettiamo presto. È il momento anche di ringraziare tutta la nostra squadra. Vi ricordo però prima le imperdibili pagelle dei nostri Visconti e Ghirotto sulla nostra pagina di Facebook di Radio 1 Rai intorno alle 18.40, 18.45. Dicevamo, è il momento di ringraziare la nostra squadra, ma da partire da Monaco Dignone, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto. Scritto. Cristiano Piccirelli, la piccola e affettata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo domani per il tappone. A te Giovanni.
6: Grazie, è zona di ottimi vini quella del Trevigiano, ma anche di grandi tappe del Giro, come ad esempio avvenuto nel 2015, fra l'altro il giorno prima a Jesolo. Maxi caduta a poco più di 3 km dal traguardo, coinvolto Contador.

0: che perse il simbolo del primato a favore di Fabio Aru. Il giorno dopo, però, nella lunghissima crono di Valdobbiadene, quasi 60 chilometri, per lo spagnolo è arrivata pronta la rivincita.
1: La situazione è questa, cristallizzata, Kirienka sempre al comando, lo spagnolo Sanchez Gil staccato di 12 secondi, il tedesco Patrick Gresch con un ritardo di 23 secondi all'arrivo, ma quello che conta sono i tempi intermedi.
0: Quindi Moto 1 su Contador a caccia della maglia rosa, ma quello che ci interessa adesso è sapere se Aru è passato al rilevamento numero 2, era già in ritardo sensibile, qual è la situazione Girò.
2: E allora noi abbiamo atteso Fabio Aru e vi diciamo il tempo di Fabio Aru è di 48 e 23 secondi al chilometro 35 di gara, quindi Fabio Aru sta pagando un minuto e 45 di distacco.
0: Tutti ci sporgiamo per vedere le pedalate conclusive di Alberto Contador con Emanuele Dotto, che subito appena tagliato il traguardo ci darà il tempo e soprattutto la dimensione di questa che sembra un'impresa. Sprinta e taglia il traguardo Emanuele.
1: 1:18 e 06 il tempo straordinario di Contador.
0: 17 e 57 minuti, arriviamo quasi al termine, un pomeriggio in cui è stato Jannik Sinner a far parlare di sé per questo colpo di calore e non solo, lo abbiamo ascoltato poco fa in inglese, sentiamolo adesso qualche secondo in italiano.
3: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energie. Però sai, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
0: L'Alto Atesino conduceva 2-7-0, 5-1 sull'argentino Juan Manuel Cerundolo. Lì si è letteralmente spenta la luce. Passa il turno invece Flavio Cobolli. Per ciò che riguarda il calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. Risoluzione consensuale del contratto. Pallacanestro invece, Romeo Sacchetti annuncia il suo ritiro da allenatore. Una splendida, lunghissima carriera per lui. Bene, siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con naturalmente anche tanti ospiti e tante voci. Alla console coordinato il tutto tecnicamente da Daniele Antelmi, da Giovanni Scaramuzzino. Il più cordiale grazie per essere stati con noi e adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Carmelo Lazzaro. In apertura di giornale, la morte di un contractor italiano nel Donbass. Alex Pineschi, 42 anni, combatteva con le forze ucraine dopo aver già operato in Siria e Kurdistan.
3: Dopo una carriera militare in Italia nel Corpo degli Alpini, nel 2014 si era arruolato con i Peshmerga curdi nella lotta contro l'ISIS. Da quell'esperienza aveva scritto un libro. Rientrato dall'Iraq, Pineschi aveva continuato a lavorare nel settore della sicurezza privata. Teneva dei corsi di tiro e pubblicava su questo argomento dei video sui suoi canali.
4: Non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non vuoi uccidere o distruggere.
3: Ad aprile era andato a combattere in Ucraina. La morte è del 23 maggio durante un'operazione d'assalto con le forze speciali, oggi la conferma ufficiale dalle autorità locali. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Spezzino, 42 anni, Pineschi sarebbe caduto sotto il fuoco russo mentre era impegnato in un'operazione ad alto rischio nella zona di Liman con l'unità speciale dell'esercito ucraino specializzata in droni a cui si era unito. Claudio Vigolo, GR1.
2: Medio Oriente, secondo il sito Axios, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, ma si attende il via libera di Donald Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare. Tra i punti principali del memorandum, la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, l'impegno di Teheran a non tentare di

0: dotarsi di armi nucleari, lo scongelamento dei fondi iraniani. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait. Israele torna a colpire Beirut, continua l'offensiva nel sud del Libano, nel mirino nuovamente Gaza, ha ucciso un comandante locale di Hamas, tra le vittime dell'attacco anche civili e bambini. 7 le vittime e Netanyahu torna a parlare della situazione nella striscia.
1: Il 60% della striscia di Gaza, il mio obiettivo è arrivare al 70%, l'indicazione di Netanyahu alle forze armate israeliane. L'annuncio in una conferenza stampa il primo ministro dello Stato ebraico, i termini dell'accordo pattuito quasi 8 mesi fa, mediato dal presidente Trump, il ritiro delle forze israeliane e il disarmo di Hamas si smarriscono in un futuro imprevedibile e remoto. Dobbiamo sfruttare la nostra forza in molte direzioni, continua Netanyahu. Stiamo tenendo alle strette Hamas. Dobbiamo fare pressione su Hezbollah, insiste. Nelle stesse ore in cui le forze armate israeliane espandono le operazioni militari nel sud del Libano, fanteria e unità corazzate dello Stato ebraico operano a nord del fiume Litani ormai da giorni. Raid dell'aviazione colpiscono il sud del paese fino a Tiro, dove l'IDF ha intimato ai civili di lasciare la città e ha annunciato di aver lanciato una campagna aerea contro le infrastrutture di Hezbollah e gli attacchi per la prima volta da 3 settimane investono la capitale Beirut. Un'operazione mirata concepita per eliminare Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine. Al momento si contano 14 vittime uccise negli ultimi bombardamenti israeliani. Enzo Arcieri, GR1.
0: Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nella nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone si chiede di valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti dell'indagato. Sciopero generale domani di 24 ore di tutti i settori, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà, salari bassi, ma anche contro le spese militari e il genocidio in Palestina. Possibili disagi nel trasporto pubblico locale, aerei e treni. Il comparto ferroviario si ferma già dalle 21 di stasera. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'hamburger che da simbolo del fast food è diventato tra i panini più pop e amati in tutto il mondo. Anche nel nostro paese, dove gli ordini, secondo quanto rivela la piattaforma Deliveroo, sono in costante crescita, in vetta alle preferenze degli italiani, il classico cheeseburger. Tennis al Roland Garros, giornata storta per Sinner, eliminato al secondo turno a causa di un malore nel confronto con Cerundolo. L'azzurro, avanti di 2 set, ha perso energie fino alla sconfitta al 5° set, spiegando di aver accusato un improvviso crollo fisico nel corso del 3° parziale. Una sconfitta difficile da accettare, il commento del numero 1 al mondo. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è il rosso e il nero, il prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Il rosso e il nero.
3: Non so se oggi Francesco Storace sarà capace di parlare perché è stato dal dentista, vedremo.
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
5: Immagino che Vladimir Luxuria sia stato dal linguista, quindi potrà parlare.
3: Ah, tutto bene, che hai fatto dal dentista? Che hai fatto?
5: Dolore terribile.
3: Il ponte hai fatto, il ponte.
5: L'unico ponte che si fa in Italia.
3: Ponte sullo stretto. Ah, siamo Luxuria e Storace con Rosso e Nero fino alle 19 e addirittura voi potete contattarci.
5: Sì, c'è un numero, il 335-699-2949.
3: Oggi parleremo della crisi di Rosso e Nero. Ah no, della crisi del centrosinistra. Anzi, mettiamo un punto interrogativo. Crisi del centrosinistra? Punto interrogativo? Ah, o no?
5: Si riprendono subito.
3: Chissà subito. Cosa ne pensa Storace, lo capiremo dal suo editoriale nero.
5: La festa è già finita, pare di capire e sentire quel che si dicono nel campo largo, almeno secondo il Corriere della Sera di oggi. Venezia ha fatto impazzire la sinistra che era salita in massa a preconizzare il voto anti-Meloni. Il centrodestra ha vinto, ovviamente scegliendo un candidato di valore, non do il dato politico,

0: Ora però si vorrà a sinistra il problema delle primarie, farle o non farle. Bettini ha detto ad esempio di non farle se resta questa legge elettorale. Come scegliere tra Conte e la Schlein? E se spunta di nuovo Silvia Salis? Insomma, il nuovo dibattito si riapre a sinistra per la gioia della destra, che oggettivamente è l'unica coalizione che pare in grado di schierare leader, programmi, contenuti comuni, anche se c'è ancora l'incognita Vannacci. Mm. Il perimetro delle alleanze sarà diverso comunque, a meno di sorprese, perché ci si prepara un Meloni contro tutti e restare fuori dalle coalizioni sarà una scommessa contro il voto utile più insidioso che mai. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
1: Io trovo che sia tanto esagerato paragonare la batosta che il centrodestra ha preso al referendum con l'esito della prima tranche delle elezioni amministrative, non fosse altro per i numeri: 6 milioni alle amministrative, 30 milioni al referendum. Vero è che si era puntato su Venezia, anche da un punto di vista proprio politico, nazionale. Però Venezia, adesso rimanendo sulle elezioni, sulle comunali, a destra era e a destra rimane UDC. Diversamente da Reggio Calabria, dove il cambiamento c'è stato, ha vinto un candidato di Forza Italia, però anche la sinistra ha strappato Pistoia alla destra. E poi ci saranno i ballottaggi, attenti a non cantare vittoria troppo presto, poi sai, ognuno ha la sua croce, le sue beghe, vero nel campo largo, le primarie, ma anche in questo governo, tra generali nostalgici, spostavoti, leghisti, filorussi, eccetera, eccetera.
0: Allora, prima dell'ospite e agli ascoltatori vorrei dire: non mandate messaggi vocali perché non abbiamo davvero il tempo di leggerli.
1: Ah, di ascoltarli soprattutto.
0: Sì, sì, esatto, sì, ascoltarli, sì, ho sbagliato. Michi da Barletta pronostica che appena fatta la legge elettorale si va a votare. Se indovino pago la cena a Sturace e Luxuria e mi vesto da romanista, ma vedremo.
1: Abbiamo il condirettore del quotidiano La Verità, Massimo De Manzoni, benvenuto.
2: Buon pomeriggio, sono qui.
0: Buonasera direttore. La domanda è quasi scontata. Il tema è quello della trasformazione del test su Venezia in una spallata, ma le nuvole referendarie sono già scomparse dall'orizzonte della politica?
2: No, le nuvole referendarie non sono scomparse, rimane però l'antico vizio della sinistra di dare interpretazioni nazionali alle elezioni locali o al voto referendario, quello resta. Le nuvole referendarie non sono scomparse dalla vita di questo paese, perché il referendum era importante, è stato stravolto in qualcosa di diverso da quello che era. Era importante per la riforma della giustizia, non per altri motivi, e quello è il grande vulnus. Non riformeremo più la giustizia per altri 10 anni in questo
0: anche
2: paese.
0: Anche di più, mi sa.
2: E Dio sa se ce n'è bisogno invece di una riforma della giustizia. Per cui le nuvole, altro che nuvole, le cicatrici di quel referendum non scompariranno per moltissimo tempo, ma sul piano politico è quello che dicevo, non si traduce in una bocciatura del governo o in una rimontata della sinistra. Beh, era un voto referendario.
1: Se quindi non rimonta la sinistra e la destra sta bene, perché accanirsi per una nuova legge elettorale su misura, come se il Parlamento fosse alta sartoria? Cioè, con questa legge attuale hanno vinto e sono stati stabilmente al governo, perché cambiarla con tutta sta fretta?
2: Allora, non è che la destra stia bene, la sinistra stia, tutti e due gli schieramenti hanno i loro problemi, e premetto che io sono contrarissimo alle riforme delle leggi elettorali in fine legislatura, si fanno all'inizio della legislatura, bisogna farle all'inizio, non ci si può accorgere all'ultimo anno, all'ultimo miglio, che con questa legge elettorale si rischia il pareggio, e che è la verità pura. L'altra volta non è successo, non è avvenuto il pareggio perché i 5 Stelle e il PD non hanno trovato l'intesa e hanno perso tutti i collegi uninominali. Ma se invece trovavano l'intesa, già allora sarebbe stato un papocchio. Ma questo lo sapevamo tutti il giorno dopo le elezioni. Quindi la legge elettorale andava cambiata allora.

0: purtroppo è un vizio antico della politica italiana cambiare le leggi elettorali l'ultimo anno, e non sempre porta bene a chi le cambia, tra le altre cose. Detto questo, che questa legge elettorale non vada bene per la governabilità è un dato di fatto, insomma.
1: Un altro ascoltatore ci chiede il perché non mandiamo i messaggi vocali e cita Radio Anch'io, ma sono format diversi, lo voglio dire a Salvatore della provincia di Milano. Comunque tanti messaggi stanno arrivando. A De Manzoni faccio un'altra domanda. Bettini, il guru del Partito Democratico, dice di non volere più le primarie. Secondo te come lo sceglieranno il leader della sinistra?
0: Ah, quello è un bel rebus, perché le primarie saranno un po' impiccati, diciamo così, solo che le primarie piacciono quando sono finte, quando sono vere creano dei grossi problemi. E non lo so come lo sceglieranno, perché se passa la legge elettorale, tra l'altro, dovranno sceglierlo prima del voto, e questo rischia di essere un gigantesco problema. Le primarie da un certo punto di vista gli risolvono, bisogna fare le primarie per sceglierselo. Dopo hanno tutti i difetti di questo mondo le primarie, che sono noti, cioè creano divisioni, creano fratture, e quindi non sempre sono il toccasana, però non vedo altra soluzione se passa quella legge elettorale che prevede l'indicazione del leader sulla scheda.
2: Vorrei avere un suo commento su questa divisione all'interno della maggioranza sull'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea.
0: Allora, io sono contrarissimo all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea per una montagna di ragioni, alcune delle quali le posso elencare rapidamente. Non ci sono i parametri, cioè fanno le pulci per lo 0,1 a noi, fanno le pulci per tantissime altre cose, le hanno fatte fino all'altro ieri all'Ungheria. Qui stiamo parlando di uno dei paesi più corrotti d'Europa, è un paese sostanzialmente in rovina, al quale abbiamo già dato complessivamente oltre 90 miliardi e altri 90 gli stiamo per dare. È un paese gigantesco.
1: Così come Unione Europea?
0: Sì, è un paese gigantesco che quindi assorbirebbe anche dal punto di vista dei sussidi ed è un paese agricolo che assorbirebbe un sacco di fondi destinati agli altri paesi, quindi drenerebbe risorse che già sono limitate. E ripeto, non ha i parametri. Se le regole devono valere per tutti, devono valere per tutti. Non è che perché l'Ucraina ci sono paesi che sono in coda da anni e anni, hanno fatto i compiti a casa, come si suol dire, e hanno le carte in regola e non entrano, in Ucraina che è completamente fuori parametri, la facciamo entrare. A me sembra una follia. So che nella maggioranza ci sono queste divisioni, io dico la mia, per quanto mi riguarda, le risolveranno. Non è un problema che però si affaccia a livello europeo, questo, non solo in Italia.
1: Quindi qui casca l'asino. Vannacci sarà in coalizione a destra?
2: Non è l'asino Vannacci, vero?
1: No, no.
0: è una bella domanda. Senza Vannacci si rischia di perdere, con Vannacci il problema politico è sotto gli occhi di tutti, con Forza Italia da una parte e Vannacci dall'altra si fa fatica. Dipenderà molto molto dai risultati elettorali e dalla capacità della Meloni, che ne ha, di tenere insieme le cose, ovviamente. Certo, senza Vannacci, allo stato attuale, se dobbiamo fidarsi dei sondaggi, ma io suggerisco di non fidarsi dei sondaggi, ormai
2: abbiamo visto,
0: non ne azzeccano più una, se dobbiamo ragionare sui sondaggi, certo, senza Vannacci si rischia di perdere.
2: E senza Forza Italia?
0: E senza Forza Italia anche sul piano dei numeri. Dopodiché Forza Italia cosa fa? Fa il nuovo centro con Renzi e Calenda?
2: Renzi e Calenda insieme, guarda, magari litigano di meno rispetto a me e Storace, chissà. Vabbè, grazie di essere stato con noi e buon lavoro, Massimo De Manzoni della Verità, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Prima di ascoltare la nostra prossima ospite, un brano di Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento.

0: Mette allegria questo brano, vedo che è spuntato il sorriso anche a Francesco Storace con la sua nuova dentatura. Mi hai fatto le faccette?
1: Non è una dentiera, no. Non è una dentiera.
0: Ho fatto le faccette come fanno tanti, che sembrano le mattonelle del bagno, certo. Buon vento, Giovanotti Alfa, abbiamo la nostra seconda ospite dal
1: che
0: Fatto Quotidiano.
1: Buon vento, il saluto ai cani anche quando se ne vanno.
0: Ai cani?
1: Cioè? Quando se ne vanno, buon vento.
0: Buon vento. Salutiamo il Fatto Quotidiano, Ilaria Proietti.
2: Buonasera signori.
0: Ben ritrovata. Grazie.
2: Eccoci.
0: Allora, io ho detto nel mio editoriale che insomma è un po' esagerato paragonare il referendum sulla giustizia, il risultato, sono andati 30 milioni di persone a votare rispetto ai 6 milioni, diciamo, delle amministrative, poi si è molto puntato su Venezia. Ecco, forse è stato uno sbaglio trasformare il test su Venezia in una spallata al governo?
2: Ma nel senso, ovviamente, che l'obiettivo della maggioranza fosse preservare Venezia è stato evidente anche dalla conta degli innumerevoli ministri che sono andati a sfilare a Venezia. Quindi, diciamo, io non so se il cosiddetto campo largo abbia puntato su Venezia, sicuro ci ha puntato la maggioranza di governo, perché, ripeto, se tu nell'arco di un mese e soprattutto negli ultimi giorni registri che ci sono in laguna 6-7 ministri in meno di una settimana, capite bene che...
0: Però la Schlein ha fatto la campagna finale, è andata alla chiusura del...
2: C'aveva un parlamentare del PD candidato sindaco, mi sembra abbastanza fisiologico. Detto tutto questo, diciamo, sul candidato, persona per bene, come peraltro l'altro candidato poi risultato vincitore, il tema è che è un candidato che non ha evidentemente scaldato il cuore degli elettori.
1: Ascolta Ilaria, però su questo dobbiamo chiarirci su una cosa. A proposito, ho fatto una gaffe incredibile.
0: Dove?
1: Me lo ricorda Nicola da Treviso.
0: Un'altra?
1: Nicola Mazzariolo, ringrazio. Ho confuso Buonvento e Buonponte quando il cane se ne va.
0: Può succedere.
1: Allora, Ilaria, da giorni però il Fatto attacca il PD. Sembra quasi che siate gli alabardieri, quelli che vogliono rompere alleanza.
2: Ma in realtà il Fatto fa le pulci a tutti, e quindi questa è la garanzia che se noi abbiamo una notizia, a chiunque si riferisca, noi la pubblichiamo. Ora, il
1: e poi
2: PD,
1: parliamo degli editoriali, parliamo editoriali parlo degli editoriali di Travaglio.
2: Ma
1: insomma,
2: anche l'editoriale, diciamo, non è un attacco, lo vedo come un'analisi del fatto che se tu riproponi agli elettori delle cose su cui gli elettori ti hanno smentito, abbandonato, diciamo, non è che se tu continui così poi cambia qualcosa. Quindi, diciamo, penso che sia anche da questo punto di vista diretto non solo al PD a cambiare atteggiamento, perché in fondo la politica che è autoriferita, cioè che se la canta e se la suona da sola senza fare i conti con gli elettori, che prima o dopo l'appuntamento elettorale viene, è destinata a fallire. Ora, che sia il PD con i suoi ben noti tic o altri, diciamo, poco cambia. Il punto politico è questo.

0: Nel senso che quando diciamo, c'è dell'auto anche autolesionismo, per non parlare del correntismo
1: Ti
0: esasperato.
1: riferisci a De Luca a Salerno?
0: De Luca a Salerno, in realtà il PD gliel'ha tolto il simbolo, gliel'ha tolto il figlio al padre, perché il figlio è il segretario che il PD ha individuato per la regione Campania, che si è trovata in questa circostanza di dover togliere il simbolo al padre, ecco.
1: Scontri generazionali.
0: Credo non solo quelli, diciamo.
1: Senta, campeggia ormai su tutte, sul cartaceo, sui quotidiani online, la nuova legge elettorale. Cioè, in tante nazioni quella legge elettorale c'è, quella resta. Da noi invece tutte le volte si cambia la legge elettorale. Per quanto dovremo sentire parlare di nuova legge elettorale? Perché questo ovviamente è il problema di cui tutti gli italiani si preoccupano.
0: Ma ovviamente questa non è la priorità degli italiani, è la priorità senz'altro della maggioranza di governo che diciamo, nella legge elettorale vede l'atto conclusivo della legislatura, quindi diciamo, non mi stupisce che in questo momento abbia impresso, subito dopo il voto alle amministrative, abbia impresso una forte accelerazione al dossier legge elettorale, perché sono le regole che varranno per le prossime politiche. Allora è
1: Mi sa.
0: evidente che la tempistica anche sospetta con cui si mette mano alla pistola della legge elettorale, vuol dire che la
1: Vabbè.
0: legislatura fatta questa è
1: Ne
0: finita.
1: parleremo. Grazie Ilaria Proietti del Fatto Quotidiano.
2: Buona
1: Buona serata,
2: serata, buona
0: grazie. Grazie a
2: serata.
0: voi, grazie.
1: Sono curiosa di ascoltare la voce misteriosa che dovete indovinare. Aprite bene le orecchie e prestate attenzione.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? No, non lo posso dire perché altrimenti che gioco sarebbe? Però lasciatemi dare un aiutino. Una poesia in napoletano, tipo a consegne e Totò, a notte quando sola se ne trase e da consegna a luna panottata, da dice rinda orecchia, io vago a casa, ti raccomando a tutte innamorate. Ciao!
1: Ma
2: È
1: che
2: un
1: bella la
2: aiutone!
1: poesia!
2: È un aiutone
1: Allora, intanto
2: questo!
1: dalla padronanza della lingua napoletana si capisce che comunque è di Napoli.
2: No, c'è una somma di artisti.
1: C'è una grande somma di artisti. Meno male che non è presente qui in questo momento il nostro autore notaio. Allora, vogliamo dare il numero, vogliamo oggi sfidarvi?
2: 335, allora 335 699 2949.
1: Allora, voglio dire, al primo che indovina avrà una cena pagata da Francesco Storace, proprio di tasca sua.
2: Non
1: Quindi
2: c'è dubbio.
1: scrivete. No, mi sa che non devo dire così. Allora, adesso ci sono le informazioni. Se siete nel Lazio, sentirete ciò che accade nel Lazio. Se siete in Lombardia, ascolterete ciò che accade in Lombardia sul traffico. E poi ritorniamo qui, Storace e Luxuria, con la seconda parte. Hai capito?
4: Un mondo da sentire.
5: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti. Sulla A24 la Roma-Teramo si rallenta per la grandine tra il grande raccordo anulare e la barriera in Roma Est. Le altre notizie sulla 7, code per un veicolo in avaria tra Genova e Bolzaneto e la 12. Sulla 4, code per 5 km per incidente tra Fiorenza e la tangenziale nord di Milano. Ancora sulla Brescia-Padova, code per 3 km per incidente tra Verona Est e Verona Sud, code per 4 km per incidente tra Lucca e Altopascio, sulla 11 la Firenze-Pisa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

Radio 1, un mondo da sentire. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Una donna di 32 anni minacciata di morte e costretta a subire violenze sessuali di gruppo in uno stabile abbandonato di Roma, nel blitz della polizia arrestate 5 persone. Nuovo incidente mortale nel Lazio: nello scontro fra due auto durante un violento nubifragio in provincia di Frosinone ha perso la vita una persona. Dalla mezzanotte nuovo sciopero generale indetto dai sindacati di base a rischio trasporto pubblico locale, treni e aerei. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per la terza edizione del Giornale Radio del Lazio. In apertura ancora alla vicenda della donna di 32 anni costretta per 3 giorni a subire uno stupro di gruppo. È accaduto a Roma in un edificio abbandonato in zona Tor Cervara.
2: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
3: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava in zona centrale, zona della stazione, con una scusa viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un mezzo, un furgoncino dove erano altre 2 persone, in qualche modo viene indotta a salire e dopodiché si ritroverà nello stabile di via Tallone.
2: Fuggita, lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di via Cesare Tallone, zona Tor Cervara, preda dell'abbandono da anni, un blitz imponente. Ancora Roberto Pititto.
3: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
2: Gli arresti sono stati convalidati, le indagini proseguono per cercare eventuali complici. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
1: Tragedia nel pomeriggio a Sant'Egidio.

0: lì a Fiume Rapido, in provincia di Frosinone, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di una persona. Lo scontro si è verificato nella frazione Olivella durante un intenso nubifragio che stava colpendo la zona e che avrebbe reso particolarmente difficile le condizioni di guida. Secondo le prime informazioni, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato particolarmente violento e uno dei due conducenti è morto sul colpo. Aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove un uomo di 52 anni ha colpito un infermiere e tre addetti alla sicurezza dopo essersi esasperato per i tempi di attesa. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Quattro feriti hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Nuovo sciopero generale a partire dalla mezzanotte di oggi, indetto dai sindacati di base SGB, USICIT e SICOBAS. La protesta nasce per dire no all'economia di guerra, per la questione palestinese, la sicurezza sul lavoro e contro le limitazioni allo stesso diritto di sciopero. I disagi maggiori a Roma riguarderanno i trasporti. ATAC e Cotral garantiranno i servizi fino alle 8:29 del mattino e dalle 17 alle 20. Braccia incrociate per 4 ore anche dai vigili del fuoco, per 24 ore del settore autostrade. Per conoscere treni e voli garantiti si devono consultare i siti di Trenitalia ed ENAC. E ora per l'ultimo sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
1: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Pisana, via Aurelia Antica, sulla circonvallazione trionfale, in via Mattia Battistini, in via del Foro Italico, in via Cassia e via Flaminia, in via Nomentana e in via Fucini. Forte traffico anche su parte di via Tiburtina, in via dello Scalo di San Lorenzo, in via Pinciana, in via Tuscolana, in zona Cinecittà, su alcuni tratti di via Appia Pignatelli, lungo il viadotto della Magliana e sul raccordo anulare tra lo svincolo per l'autostrada verso Napoli e via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Passo avanti per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La giunta regionale del Lazio ha approvato la convenzione con il commissario di governo e Roma Capitale per accelerare l'iter autorizzativo del progetto. Il provvedimento servirà ad avviare la conferenza dei servizi e a definire le procedure legate alla valutazione di impatto ambientale del futuro impianto giallorosso. La convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032. E sono le 18:34 minuti e 28 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia. Alle 19:35 su Rai 3, il telegiornale del Lazio, e per tutte le informazioni vi ricordiamo anche il nostro sito rai.it/tgr/Lazio. Da Danilo Fumietto, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Ci siamo. Torna Play Memories.
6: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Con Marco Liorni, Play Memories. 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo.
13: Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
14: Il rosso e il nero.
15: Qui Radio 1.

0: qui Roma, qui Rosso e Nero, qui Luxuria e Storace, qui il nostro ospite misterioso, riascoltiamo la voce.
1: Ciao Vladimir, ciao Francesco, sto per arrivare su Radio 1, a tra poco, ciao.
2: E complimenti per la poesia, in molti hanno risposto positivamente anche a questa voce. Poi, se permetti, c'è Luisa che ci ha chiesto notizie sui 200 milioni di euro sequestrati del boss Messina Denaro. Ah. Dice, ma quei soldi dove vanno a finire? La sanità, la scuola, eccetera? Ci risponde Rai News 24, si rafforzerà la sicurezza nelle stazioni, c'è il titolo adesso che sta andando, sta scorrendo. Sì.
0: Bene, bene, magari
2: è una prima ultima ora.
0: È una prima ultima ora. Una penultima ora, potremmo dire.
2: E adesso c'è.
0: Vabbè, abbiamo c'è il piacere di avere con noi Sebastiano Somma. Grazie soprattutto della poesia bellissima che ci hai.
2: E poi non solo noi abbiamo questo piacere, perché gli ascoltatori che hanno indovinato sono tanti. Complimenti.
0: Complimenti,
3: grazie,
0: davvero.
3: Grazie, buonasera a voi.
0: Buonasera, bene, ciao, guarda, da molto d'accordo. Caro Sebastiano.
2: Ma se ti chiamano Sebastiano Ottano?
3: No, casomai Nino.
0: Nino. Allora Nino.
3: Da piccolo ero Nino, per la mia famiglia, ancora per i miei. Nino, no, il napoletano, Nino. Da, sai, Troisi, Massimiliano, Ugo. No. Quella scuola lì, insomma, Nino.
0: Per fare prima, no?
3: Educati. Sì, perché noi a Napoli ci stanchiamo facilmente.
0: Sebastiano
3: è lungo.
0: Nino, veloce, veloce.
3: Nino.
0: Prima ancora di parlare di cinema, di teatro, di questa tua bella carriera.
3: Non parlare,
0: ne parliamo, però io, dato che magari c'è qualche giovane in questo momento si è sintonizzato, se io gli dico dico a un giovane fotoromanzo, un giovane non sa proprio che cos'è. Dato che tu hai fatto dei fotoromanzi, ci spieghi che cosa sono? Spiega a un diciottenne che ci ascolta, c'è un regista, una sceneggiatura, come funziona il fotoromanzo?
3: Beh, lo dice la parola stessa, fotoromanzo in foto, no? Fotoromanzo, erano dei romanzi, sono ancora, perché c'è ancora una nicchia, penso poca roba, ma per anni è stato intanto il primo e unico fenomeno nato in Italia ed esportato nel mondo. Quindi
0: è nato in Italia il fotoromanzo?
3: Sì, il fotoromanzo è nato in Italia ed è stato esportato poi in tutto il mondo, pensa. Quindi è stato il primo e unico fenomeno che nasce come spettacolo, come forma di spettacolo, nasce in Italia e viene poi esportato in tutto il mondo.
2: Vi sentivate vitelloni?
3: Vitellini, casomai, senza esagerare, insomma, anche perché eravamo ragazzini a fare queste cose, eravamo tutti ragazzini, però c'era poi chi si metteva in posa, appunto, e c'è chi invece maniacale, un po' fuori di testa come me, che ci credeva fortemente, quindi leggevo le sceneggiature, perché la prassi voleva questa, e tu leggessi la sceneggiatura, il regista poi ti chiamasse, ti raccontasse del personaggio, così come avviene un po' al cinema o in teatro. E poi la cosa simpatica è che ti chiedeva il regista di portarti una sfizza di abiti tuoi personali, per cui l'abbigliamento era tutto nostro personale, che dovevi portarti con valigioni così, perché poi venivano associati alle situazioni che durante la giornata o durante quella settimana di lavorazione venivano impiegato quell'abito a seconda di quello che dovevi fare, se dovevi stare a una festa smoking, se dovevi andare a fare un bagno, costume da bagno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi venivano assemblate tutte queste informazioni, poi andavi sul set dove c'era un fotografo, degli addetti tecnici intorno a te, il fotografo, il regista con il copione in mano, che ti raccontava di nuovo la storia e ti diceva al dettaglio qual era la battuta che dovevi esprimere solo con gli occhi e che tu cercavi di sostenerla anche con la parte finale a voce della battuta. Il fotografo catturava questo momento finale e poi il montaggio avveniva a parte, venivano montate, scelte le foto migliori e poi si mettevano le famose vignette sopra, disegnate le famose vignette e si raccontavano storie. Ci sono stati grandi divi del passato, come voi sapete sicuramente, che hanno fatto questi dai Mike Buongiorno a tante star di un tempo, anche la Sofia Loren con Cine Illustrato, insomma c'è stato un periodo in cui veramente il fotoromanzo era amato e raccontato in tutte le salse. È amato,
0: giovani, non sapete cosa vi siete persi.
3: Erano comunque storie d'amore, giovani erano storie d'amore.
2: Adesso io almeno sto a girare pagina. Vai. Hai un portafortuna, ho sentito su un video, appartenuto a Totò.
0: No.
2: È superstizione o ammirazione?
0: E poi che cos'è questo portafortuna? Che è il cornicello? Chi è? Cos'è?
3: No, sarebbe troppo scontato. No, è un portafortuna che per me è un portafortuna, ma non è il classico portafortuna. È la caramella, hai presente quella che si mette all'occhio

0: il nobile che si mette all'occhio
1: l'occhialino,
2: il monocolo,
0: il monocolo, esatto, la detta caramella, che è appartenuta a Totò. Siccome io ho avuto il piacere di lavorare e di avere un'amicizia soprattutto con la famiglia De Curtis, in primis Liliana De Curtis, ahimè che non c'è più, assieme abbiamo fatto tante cose carine a livello anche degli spazi piccoli teatrali, insieme a un'altra attrice straordinaria, si chiamava Marina Rufo, abbiamo fatto delle cose molto la conoscevi, abbiamo fatto delle cose molto belle in giro per Roma soprattutto, ma non solo, dove raccontavamo appunto la poesia di Totò, spesso facevamo assieme la livella, e Liliana un giorno mi regalò questa caramella, questo monocolo appunto, e disse: portalo con te sempre, perché questo ti porterà fortuna, per me è, quindi è il mio portafortuna.
2: E poi si sa che nel nostro mondo siamo un po' scaramanci, poi sei pure napoletano, tra l'altro tu sei cresciuto a Napoli dove ti sei nutrito di cultura teatrale napoletana, quali sono i tuoi maestri?
0: Annibale Ruccello, Aldo Giuffrè, Rosalia Maggio, la Pupella Maggio, lo stesso Edoardo, ma io non ho avuto la fortuna però di lavorare con Aldo Giuffrè, appunto. Ho citato Annibale Ruccello perché io sono nato a Château-sur-la-Mer, a Castellammare di Stabia.
2: Château-sur-la-Mer!
0: A Castellammare di Stabia, dove è nato il grande drammaturgo giovane, purtroppo
2: morto prematuramente,
0: giovane.
2: Con un incidente. Bravo. Sì, sì.
0: Esattamente.
3: Senti, curiosando sì? su di te, ma è vero che scegli solo ruoli che ti emozionano?
0: Beh sì, sarebbe poco, mi sembra una cosa anche naturale dopo tanti anni che faccio questo lavoro. Ovviamente adesso diciamo che innanzitutto la fortuna è quella di poter tanto scegliere le cose e non accertare per forza di cosa, no? Quella già nel nostro ambiente è già una grande fortuna.
3: E per questo te l'ho chiesto.
0: E poi sì, è vero che scelgo quello che mi emoziona, tant'è ad esempio se posso fare riferimento a quest'ultimo lavoro che ho fatto in partecipazione a Rai 1, che è già andato in onda tra l'altro, è Rai 1, quindi... Roberta Valente, notaio in Sorrento, io mi sono scelto di fare un personaggio piccolo, un cameo, ma che mi emozionava nella lettura e per fortuna ha emozionato me e anche il pubblico soprattutto, che mi ferma costantemente per strada per ringraziarmi per quella nota di fragilità che ho raccontato in quel personaggio, che è uno che ha perso la memoria, vive in un RSA e che ama il mare, no? Quindi è napoletano come me, quindi mi sono divertito molto anche dal mio dialetto naturale, ma soprattutto mi sono divertito a raccontare la fragilità di queste persone che vivono un po' dimenticate dal mondo in questa RSA, dove invece poi ci sono delle storie straordinarie.
2: È vero.
0: Ho la fortuna di scegliere le cose, tanto ripeto, ribadisco la parola fortuna, di scegliere delle cose e faccio quello in cui credo di fare.
2: Senti, tu quante donne che saranno innamorate di te guardandoti nei fotoromanzi, però devo dire eri abbastanza bruttina come preside Trinciabue nel musical Matilda o quel brufolone, quel neo. Come interpretare il ruolo di una donna, tra l'altro cattiva, che maltratta gli studenti?
0: Però ti posso garantire che quando uscivo fuori i bambini volevano fare la foto con me, quindi innanzitutto mi rincuorava molto questa cosa. Beh, è stata una bella scommessa, per fortuna vinta con Massimo Romeo Pipola, al Sistina, raccontare Matilda, raccontare questo personaggio, la preside Trinciabue, chi non conosce la storia di Matilde e la preside cattivissima Trinciabue, che storicamente in teatro è sempre stato fatto un travestì, al cinema fu fatto da Emma Thompson. Comunque mi sono divertito da morire, 3 ore e mezza con un costume di scena abbastanza ingombrante, pesante,
2: era enorme,
0: avevo una 25 di seno e una 25 di sedere, insomma, quindi
2: mamma,
0: molto...
2: senza neanche andare dal chirurgo plastico, pensa
3: ascolta, ho davanti a me una foto in bianco e nero, tu vai. E Sal Da Vinci che giocate a calcio.
0: Davvero, questa mi manca, però lo sai.
3: La trovi anche sui social, la trovi.
0: Sai che non l'avevo, non ce l'ho. Anzi,
3: ma è vero, questo è quello l'episodio.
0: Io non mi ricordo aver giocato con Sal, anche se però conosco Sal.
3: Sta su tutti i social, guarda.
0: Ma pensa, io non l'ho mai vista, però comunque conosco Sal e lo conoscevo quando ero bambino e abitavo a Napoli. Io da bambino mi ricordo queste figure di questo Mario e Sal Da Vinci, perché lui cantava insieme al papà, che era un neomelodico dell'epoca, Mario. E loro in coppia lavoravano, quindi Sal non ha fatto la gavetta, ma 100
2: sì,
0: miliardi di cose oltre la gavetta.
2: Se l'è meritato.
0: Da bambino che viaggia in lungo. E poi è un ragazzo di grande umanità e grande semplicità, anche ti posso garantire. Però non mi ricordo di questa
2: cosa. Caro
0: Francesco, ti posso dire che ho giocato con Maradona. Questo te lo posso mettere.
2: Capito?
0: Certo
2: capito. In carta,
3: ho trovato la foto sbagliata.
2: In carta,
0: no, la foto è carina, però non me la ricordo.
3: La trovi su X.

0: Cioè,
1: va bene.
0: Non posso non citare il Teatro Patologico, questa associazione sì. che porta in scena spettacoli con ragazzi affetti da diverse disabilità, e tu lo sostieni.
1: Come no, da tanti anni sono amico di Dario D'Ambrosi, che è il direttore che ha fondato il Teatro Patologico, da, nato questa amicizia da un incontro così casuale, un caffè vicino alla zona dove c'è il Teatro Patologico, che è Roma Nord, sulla Cassia, e ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato, io sono andato a curiosare quello che facevano questi ragazzi, sono diventato amico fortemente di questi ragazzi, e assieme abbiamo fatto anche delle cose di teatro, insomma, sempre amichevolmente, come amico,
0: che
1: come
0: spettacoli volontario, sono?
1: Sono spettacoli interessantissimi. Io ho fatto la Medea addirittura, siamo andati addirittura in Giappone a fare la Medea. I protagonisti erano i ragazzi diversamente abili, poi c'erano alcuni attori professionisti, Almerica Schiavo, il sottoscritto, mia moglie, anche mia figlia ha partecipato a questa cosa.
0: Bello, una cosa...
1: E abbiamo girato un po' il mondo e loro continuano a fare tipo il Pinocchio, l'Odissea, fanno tante cose straordinarie, ma davvero straordinarie.
0: Il teatro fa
1: amico.
0: Bene, il teatro fa il teatro davvero fa bene.
2: E la figlia loro... lavora a mare fuori.
0: Esatto.
1: Ti posso aggiungere solo una cosa al Teatro Patologico, che la fortuna di questi ragazzi, di tutti, le persone che hanno voglia di avvicinarsi al teatro terapia, è quello non di abbattere completamente ogni forma di malattia, ma di ridurre, se non altro, l'apporto di medicinare, ridurlo tantissimo, perché i ragazzi sono vivaci e vivi e prendono dal teatro le emozioni dell'arte, può fare dei miracoli.
0: Guarda,
1: vai.
0: Sono sicura che da casa e dalle macchine stanno applaudendo, ma io abbiamo parlato di San Da Vinci.
1: Mia figlia, mi chiedevi
0: esatto.
1: di mia figlia.
0: Allora, però noi ti salutiamo con Nino D'Angelo. Abbiamo parlato di San Da Vinci, ma ti salutiamo con Nino
2: sì.
0: D'Angelo.
2: Si chiama Nino, come lui.
0: Tra i primi ruoli appunto. Cinematografici tuoi c'è stata la partecipazione al film cult di Nino D'Angelo, Nuggenza e una maglietta, che noi ascoltiamo salutandoti. Grazie,
2: ciao,
0: Sebastiano.
2: Ciao, Nino.
0: Grazie.
1: Buona vita a voi tutti. Ciao.
0: Grazie.

0: Questa faccia, quel silicone, no, acqua e sapone, no, acqua e silicone, no, vabbè. Dunque, siamo arrivati ai podi.
1: No,
0: sei pronto?
1: C'è un messaggio che ti riguarda, che lo sto ricercando.
0: Bello o brutto?
1: Beh, dice che tu sei bravissimo e bellissimo, e io brutto e cattivo. Adriano si chiama.
0: Ma vabbè, non è mio parente.
1: Vai,
0: non
1: col
0: è
1: podio
0: vero,
1: rosso.
0: Non è vero. Al terzo posto ci metto il Papa Leone XIV, che è accorso in aiuto di un uomo svenuto per il caldo, oltre a Sinner, quello che gli succede, mentre era in fila per stringere la mano al pontefice dopo un'udienza generale in piazza San Pietro. Sta venendo in mente pure il povero Sinner, pieno di sudore. Pure. Allora, al secondo posto, non so se ce l'abbiamo, allora aspetta, mettiamo Trump, che smentisce Teheran sulla bozza di un'intesa che a sua volta aveva smentito Trump. Ecco, ve la ricordate la canzone di Gaia, questa qui? Ecco, la sostituiamo come smentisci tu, smentisci tu. Hai capito? Facciamo così. E al primo posto ci metto la Camera dei Deputati, che ha posto una targa alla memoria di Giacomo Matteotti. Lo scranno 14 non sarà mai più assegnato. Da qui Matteotti denunciò 102 anni fa i crimini del fascismo e questo fu ucciso. Applausi alla sua memoria. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto ricordo appunto le indagini che non finiscono mai su Matteo Messina Denaro. A Palermo è stato scovato un tesoretto da 200 milioni.

0: questo è un periodo in cui un po' di tesoretti vengono scovati, eh?
1: Al secondo posto gli scioperi che ricominciano domani a partire dai trasporti, sai, è venerdì. E al primo posto la Premier Meloni che continua a lottare contro Bruxelles perché dice più spesa per famiglie e imprese e non solo per la difesa. Ora c'è un tweet.
0: Ripeti se hai il coraggio di ripetere.
1: Tweet
0: cosa
1: di
0: c'è?
1: Vladimir Luxuri.
0: Non c'è un tweet, c'è questo.
2: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va a Fratelli d'Italia del Trentino per i messaggi contro gli ebrei, tipo peggio degli ebrei non so cosa possa esserci, nella loro chat di WhatsApp. Oh, ma come? Ma non erano i propalla a essere antisemiti? Ma... Vizi e virtù di un attonito Francesco Storace.
1: La virtù è pretendere sicurezza dopo l'omicidio di marca sudamericana alla Certosa di Milano. Il vizio è prendersela col governo quando non si vogliono votare nemmeno i decreti sicurezza, cara sinistra.
0: E io sai dove ti porto? Io ti voglio portare un po' al mare. Tu andrai al mare quest'estate?
1: Non vedo l'ora. Non
0: dove
1: vedo
0: vai?
1: L'ora.
0: Dove vai?
1: Me ne vado nella mia, di mia moglie, Capo d'Orlando, che amo più di ogni altra cosa al mondo.
0: Ah, e che costume indossi generalmente tu quando vai al mare?
1: Ho fatto la prova costume e adesso lo devo ricomprare perché sono troppo dimagrito.
0: Ah, ma intero?
1: Intero.
0: Non due pezzi.
1: Intero, non due pezzi.
0: Vamos alla playa!
1: Devo sopportare tutto.

0: Bellissima.
1: Per carità. Allora, intanto una bellissima prova di onestà, lo dice Roland Garros. Anche se però, insomma, un po' anche perfido, perché dice, a proposito del malore di Sinner, faceva caldo ma era sopportabile. Non stavo morendo dal caldo, una sconfitta, no, questa è proprio Sinner, una sconfitta difficile da accettare vista la mia posizione, ma è così. E quindi questa, insomma, ai Roland Garros è il torneo,
0: esatto.
1: E oggi sto proprio...
0: No, ma sai cosa, che già aveva avuto un malore Sinner anche precedentemente, un po' preoccupante.
1: Però poi... è onesto nel dire certe cose, in realtà ho perso, non è che però... solamente il caldo, si poteva sopportare. Oggi ammazza quante gaffe ho fatto.
0: Erano a Parigi, erano 33 gradi.
1: Cioè, io spero che oggi l'amministratore non
0: la Gioconda sta col ventaglio che se la sventola, che se la sente calda. Allora... dobbiamo concludere così, ovviamente, con la poesia. Salutiamo? Salutiamo?
1: Salutiamo. Quasi tutti.
0: Salutiamo Moreno Amantini?
1: Come l'autore? No, l'unico da salutare.
0: E Massimiliano Lenzi, no? L'altro autore?
1: Sì,
0: scusa, Duccio Pasqua che ci propone la musica.
1: Beh, a lui oggi ci ha proposto musica che a me piace da morire, quel Vamos alla Playa.
0: Ti è piaciuto,
1: era di gioventù.
0: E poi il regista, visto com'è attento Ludovico Suppa,
1: Troppo.
0: E poi alla parte tecnica, preciso, un svizzero, Alessandro Adriani, non trovi?
1: Ma perché stai facendo così tardi?
0: Perché così si fa, vabbè.
1: Il tempo che manca?
0: Non manca tempo.
1: Intanto io sto parlando con la mia famiglia proprio per le vacanze.
0: Ah, vedi?
1: Ma quando partiamo, quando non partiamo?
0: Ma proprio i fatti vostri, non era una trasmissione televisiva?
1: E l'abbiamo portata in radio.
0: Vabbè.
1: Grazie a tutti e buona serata.
0: Grazie, buon rientro, buona cena. Viva la vita.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran e i media americani, accordo raggiunto. Trump ha chiesto qualche giorno per valutare. Netanyahu all'esercito, occupare il 70% di Gaza. Attacco israeliano a Beirut. Ucraina, ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ligure, ex alpino, dal 2022 al fianco di Kiev. Caro energia, Giorgia Meloni all'Europa, non possiamo dire che i soldi ci sono solo per la difesa. La Premier rivendica il piano casa e le scelte sull'immigrazione clandestina. Messina denaro, trovato il tesoro del boss. Sequestrati beni per oltre 200 milioni fra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano. Tre arresti. Garlasco, la procura di Pavia dispone la consulenza psichiatrica per Sempio, valutare le sue capacità di intendere e di volere. Nella bolla del caldo, da nord a sud temperature roventi, sollievo solo dalla settimana prossima e per chi cerca il fresco in piazza, al via la stagione del cinema all'aperto. Roland Garros, shock Sinner, a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, accusa un malore e perde al quinto set, avanza al terzo turno Flavio Cobolli. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le trattative tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo il sito Axios, l'intesa è stata raggiunta.
4: L'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì e successivamente sottoposto all'esame della leadership iraniana, che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Lo rivela il giornalista di Axios Barak Ravid alla CNN, precisando che il documento è stato poi portato a Trump. Il presidente americano però ha fatto sapere al suo team negoziale di avere bisogno di qualche

0: qualche giorno per valutarlo, smentendo di fatto che l'intesa fosse già stata raggiunta. Tre sarebbero i punti principali dell'accordo: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Washington, per aumentare la pressione sull'Iran, annuncia restrizioni per le compagnie aeree di Teheran e il segretario al tesoro americano Bessent avverte sanzioni all'Oman se chiede pedaggi con l'Iran a Hormuz. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto quattro droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait con missili e droni. La guida suprema iraniana, Khamenei, intanto ha lanciato un messaggio alla nazione: per compensare le sconfitte militari, il nemico cerca di metterci in ginocchio. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Sul fronte israeliano, il premier Netanyahu ordina di espandere l'occupazione nella striscia di Gaza e prosegue l'offensiva in Libano, attaccata anche Beirut. La corrispondente da Gerusalemme.
2: L'aviazione israeliana è tornata a colpire Beirut, la periferia sud della capitale. Centrato in pieno un appartamento, l'obiettivo un comandante della divisione missilistica di Hezbollah. Ancora non si sa se sia stato effettivamente ucciso, ma le vittime ci sono state, almeno 14 morti, tra di loro ci sono anche dei bambini. Erano tre settimane che Beirut non veniva colpita. Era la linea rossa indicata dal presidente Trump al premier Netanyahu, una linea rossa ancora una volta superata. L'intero sud del Libano intanto è zona militare da ieri. I bombardamenti stanno colpendo ininterrottamente le aree di Tiro, Nabatie e Sidone. Per tanti che si sono messi in fuga non c'è stato il tempo per allontanarsi e così una famiglia oggi è stata colpita mentre fuggiva dalla città di Tiro. L'esercito israeliano molto lentamente cerca di avanzare poi sul terreno, ma qui tutto diventa più difficile perché la presenza di Hezbollah porta a scontri diretti con i militari. A Gaza, intanto, Israele continua con i suoi omicidi mirati, come quello di ieri sera che ha colpito un comandante locale di Hamas, e Netanyahu dichiara: ora controlliamo il 60% della striscia, ma ho dato indicazioni di arrivare al 70%. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Sull'escalation in Libano è intervenuto il capo della Farnesina Antonio Tajani a margine del vertice dei ministri degli esteri europei a Cipro. Sentiamo un passaggio.
3: Bisogna ridurre gli attacchi sia da parte israeliana, oggi è stato l'attacco a Beirut, sia da parte di Hezbollah. Noi siamo preoccupati soprattutto per i villaggi del sud, tant'è che abbiamo anche deciso di finanziare queste realtà con i fondi della cooperazione. Poi ci sono i nostri militari dell'UNIFIL, noi dobbiamo aiutare il governo legittimo libanese a rinforzare proprie forze armate, ma nello stesso tempo Israele deve comprendere che non si può andare a bombardare dove ci sono popolazioni civili.
1: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, dove è stato ucciso un 42enne italiano, Alex Pineschi, ex militare al fianco delle forze di Kiev, come contractor.
4: La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Alex Pineschi è morto in battaglia il 23 maggio. Dopo aver prestato servizio dell'ottavo reggimento alpini, Pineschi aveva addestrato i peshmerga curdi a combattere l'ISIS, primo volontario italiano impegnato nel conflitto contro lo Stato islamico. A rientro aveva scritto un libro su questa esperienza, seguito da altri due. Era stato indagato dalla procura della Spezia perché sospettato di essere un mercenario. Procedimento poi concluso con l'archiviazione dopo che era stato riconosciuto il suo ruolo di volontario. Pineschi aveva poi lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo dei corsi di tiro e pubblicando video sui suoi canali.
5: Si parla tanto di guerra ibrida, si parla di guerra dei droni, si parla di guerra elettronica, quando ci dimentichiamo che la guerra la fanno i soldati, la guerra la fa il piombo che incontra la carne.
4: Ad aprile era partito per l'Ucraina, dove aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Claudio Vigolo, GR1.
1: Le conseguenze delle crisi internazionali, a cominciare dal caro energia, al centro dell'agenda della Premier Giorgia Meloni.
6: C'è un dialogo aperto con l'Europa sulla flessibilità che l'Italia si aspetta per difendere famiglie e imprese dal caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente. Giorgia Meloni lo ribadisce in un'intervista a Canale 5 e fissa un principio.
7: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
6: La Presidente del Consiglio ricorda i provvedimenti già approvati, assicura puntualità nei prossimi contro il caro carburanti, ribadisce il ritorno al nucleare, abbandonarlo dice è stato un errore che abbiamo pagato. Poi rivendica il piano casa, le scelte contro l'immigrazione clandestina, con l'80% in meno di sbarchi rispetto al 2023. Ammette che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione. Poi avverte.
8: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
6: Giorgia Meloni spera in un ampio consenso sulla legge in Parlamento contro il separatismo islamico, ma vede il tentativo di fidelizzare il voto degli immigrati, spiega nelle opposizioni. Ma loro, ironizza la Premier, sui pronostici non sono fortissimi. Ci davano per spacciati in

0: 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Carla Macrellino, GR1.
1: E a proposito di caro energia, il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha scritto ai ministri dei paesi UE responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. I fondi di coesione non sono un bancomat, la replica della presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto. Ascoltiamo Fitto.
2: La Commissione sta lavorando, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia, e su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente, mentre ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa.
1: E su caro energia e legge elettorale è incentrato il confronto politico.
3: Il centrodestra fa eco alla premier nel chiedere a Bruxelles più flessibilità contro il caro energia. Per Fratelli d'Italia priorità è difendere il potere d'acquisto degli italiani. Per Forza Italia è necessario ridurre la pressione fiscale e migliorare i salari. La Lega rilancia sul patto di stabilità, andremo avanti anche senza le deroghe dell'Europa. Stefano Candiani.
4: L'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia e abbassare i costi delle nostre famiglie e delle nostre imprese.
3: Dall'opposizione arriva la risposta al presidente del Senato La Russa, che aveva sondato i capigruppo riguardo alla disponibilità a ragionare sulla legge elettorale in aula il 26 giugno. Il rischio è di avere un testo blindato, dicono i rappresentanti del centro-sinistra. La legge elettorale del centro-destra è un antifurto per far scappare gli elettori, sostiene il Dem Francesco Boccia. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, sarà difficile collaborare con la maggioranza. Poi sull'Europa.
5: Meloni finge di far la voce grossa contro l'Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici. Ma è tutta una commedia, perché peraltro è lei che ha sottoscritto il patto di stabilità.
3: Torna sulla legge elettorale Bonelli, AVS, il Melonellum è incostituzionale. Alessandro Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:09 minuti, anticipiamo la pagina sportiva. Roland Garros amaro per Jannik Sinner, il numero uno del mondo, avanti di 2-7 contro Cerundolo, accusa un malore e cede.
6: Un'agonia di quasi due ore è iniziata proprio quando stava portando il match contro l'argentino Cerundolo verso il naturale comodo epilogo in vantaggio di 2-7, ampiamente avanti, 5-1 nel terzo, insomma ad un passo della vittoria, quando inizia il calvario fisico per Jannik. La sensazione che il corpo non risponda più, i punti sono tutti dell'argentino, l'intervento del giudice arbitro per sincerarsi delle condizioni dell'azzurro, che nel break medico concesso rivela al fisioterapista di avere conati di vomito. Alla ripresa il set se lo aggiudica in rimonta 7-5 Cerundolo, e anche dopo il rientro dagli spogliatoi, al termine di una pausa di quasi 10 minuti, è un Sinner depotenziato e irriconoscibile che sceglie di non ritirarsi sperando in una ripresa. Lascia il quarto set 6-1, è lo stesso risultato anche del quinto e decisivo. Tante partite di fila, il gran caldo che Sinner mette in realtà poi in secondo piano, crollo fisico quasi inevitabile.
7: Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi, tante cose messe insieme. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot. Speriamo di essere pronti per Wimbledon.
6: Stop dopo 30 vittorie di fila. Ultimo trofeo mancante rimandato. La certezza è che l'unico capace di piegare Jannik non sia un suo rivale, ma il suo stesso corpo. Diego Carmignani, GR1.
1: Il caldo, abbiamo sentito, è stata una delle cause del crollo di Sinner a Parigi. Temperature torride non solo sui campi del Roland Garros, ma anche su gran parte dell'Europa e in Italia. I primi bollini rossi.
8: Un'ondata di calore precoce e particolarmente intensa sta colpendo l'Italia. Al nord le temperature superano di 8-9 gradi la media stagionale, mentre il resto della penisola registra comunque valori elevati. E oggi sono arrivati i primi 5 bollini rossi: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Per tutelare i lavoratori esposti, nei cantieri sono già scattate le pause obbligatorie nelle ore più calde della giornata. Un parziale sollievo potrebbe però arrivare dai temporali previsti sui rilievi, che porteranno un modesto abbassamento delle temperature. Daniele Mocio, tenente colonnello dell'aeronautica militare.
9: Temporali, parliamo delle zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro. Da un punto di vista delle temperature scendono di qualche grado, intorno ai 32 di massima per quel che riguarda il nord, scendiamo intorno ai 30 di massima per quel che riguarda il centro, poi tra sabato e domenica tornano ad aumentare di qualche grado. Per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della prossima settimana.
8: Mauro Zanda, GR1.
1: Siamo alla cronaca. cronaca, ville ai Caraibi e conti nei paradisi fiscali per 200 milioni di euro. Dopo anni di indagini

0: Gini, la procura di Palermo ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro.
1: La mafia, come una holding, un'azienda che si muove nel mercato globale investendo nell'eolico e nel turismo. Erano decenni che gli inquirenti cercavano almeno una parte del tesoro di Cosa Nostra, ma questo non si trovava sottoterra in un bunker, era invece in una serie di scatole cinesi, in società fantasma attraverso cui riciclare i proventi del traffico di droga. Movimenti di denaro sospetti in Andorra, una segnalazione dalle banche in Lussemburgo. È così che è partita l'inchiesta della procura di Palermo. Quei movimenti erano fatti sull'immensa fortuna che aveva lasciato Matteo Messina Denaro, e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
2: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
1: E seguendo il denaro che si è arrivati al prestanome del boss Giacomo Tamburello, arrestato insieme alla moglie e al figlio, a Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto veniva investito a Londra, Dublino, nelle isole Cayman, in Libano, Spagna, Gibilterra. Un tesoro da milioni di euro che dimostra, dice il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, come le organizzazioni criminali siano ormai transnazionali.
3: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
1: Giuseppe Lisi, GR1.
0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Caso Garlasco, dubbi sulla stabilità mentale di Andrea Sempio. La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica.
4: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia, a sorpresa, non ne chiede il rinvio a giudizio, ma dispone nuovi accertamenti, possibili in quanto i termini per le indagini preliminari scadranno solo il prossimo 28 settembre. In particolare, il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. Quest'ultima, se riscontrata, difficilmente potrebbe portare una richiesta di custodia cautelare in carcere, considerato che sono trascorsi 19 anni dall'omicidio. Per Liborio Catagliotti, uno dei difensori di Sempio, si tratta di un segno di debolezza, sorprendente in quanto tempistica. Non solo, la procura ha incaricato i propri consulenti di redigere una sorta di controesame delle 5 consulenze tecniche depositate nei giorni scorsi dai consulenti della difesa, che vanno da quella psicologica alle analisi forensi, alla ricostruzione tecnica tra impronte, audio, fino ai dati medico-legali. Verifiche, scrive la procura, disposte per esaminarne la fondatezza sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica. Alberto Ambrogi, GR1.
0: Guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati è indagata dalla procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive. Contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. L'economia a maggio migliora la fiducia dei consumatori mentre cala quella delle imprese, il quadro che emerge dalle ultime stime dell'Istat.
5: L'Istituto di Statistica sottolinea come a sostenere il miglioramento sono soprattutto le valutazioni sulla situazione economica personale sul futuro. In crescita tutti gli indicatori. Il clima economico passa da 82,7 a 86,2, quello futuro da 82,5 a 87,2, mentre il clima personale sale a 96 e quello corrente a 98 punti. Segnali opposti arrivano invece dal mondo produttivo. L'indicatore composito della fiducia delle imprese scende di un punto da 95,1 a 94,1. Il calo è trainato soprattutto dai servizi di mercato e dalle costruzioni, dove peggiorano giudizi e aspettative, mentre la manifattura resta stabile. In controtendenza invece il commercio al dettaglio, dove la fiducia cresce leggermente grazie a un miglioramento delle vendite. Nel complesso, sottolinea l'Istat, l'economia mostra maggiore ottimismo tra le famiglie, ma segnali di cautela tra le imprese in un contesto ancora segnato da incertezze. Lorenzo Opice, GR1.
0: YouTube accelera sulla trasparenza digitale, più riconoscibili i contenuti creati con l'intelligenza artificiale.
6: Spiegare meglio agli utenti se un video è reale oppure generato o modificato con l'intelligenza artificiale è la novità che sarà introdotta nella piattaforma YouTube. Tra i cambiamenti più significativi, un'apposita etichetta molto più evidente su ogni video. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
7: Le etichette dei contenuti generati tramite intelligenza artificiale sono più visibili, in alcuni casi vengono mostrate con chiarezza nelle descrizioni, in altri vengono addirittura sovrapposti in sovraimpressione sui video.
6: Altra novità riguarda i creator dei video.
7: Fino a qualche giorno fa erano gli stessi creatori dei contenuti a dover dichiarare

0: di aver utilizzato intelligenza artificiale. Oggi invece è la stessa YouTube che controlla i contenuti attribuendo le etichette quando vede che questi contenuti sono artificiali.
1: Rendere i contenuti più chiari e trasparenti agli utenti è una richiesta che arriva dall'Unione Europea.
0: La legge europea sull'intelligenza artificiale impone soprattutto agli operatori grandi di dichiarare con chiarezza quando i contenuti sono generati attraverso l'intelligenza artificiale.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il beato Rosario Livatino, patrono dei

0: Non è l'esemplarità e l'attualità del messaggio. La richiesta sarà ora trasmessa alla Santa Sede. Domani sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro salari bassi, precarietà e carovita. Rischio trasporti, treni fermi già dalle 21 di questa sera. Da mezzanotte a rischio anche il trasporto aereo. Film Sotto le stelle, riparte l'estate delle arene. A Roma torna da stasera Cinema in Piazza, la rassegna con film, registi e attori in tre luoghi simbolo della capitale.
1: C'è anche Thom Yorke tra gli ospiti del Cinema in Piazza, che continua a chiamarsi così pur coinvolgendo ormai altri due spazi fuori dal centro storico di Roma. Nato 12 anni fa come arena gratuita nel cuore di Trastevere, oggi con un programma multiforme tra retrospettive da Petri a Rohrwacher, omaggi, presentazioni, Yorke la farà per i figli degli uomini di Cuarón, ma Jen Campion, Ian McKellen, Josh O'Connor presenteranno De Sica, Pasolini, Tati. Verdone presenterà Una giornata particolare di Scola. Oliver Stone verrà per Ogni maledetta domenica, la Rain per il suo Jackie. Il finale sarà con Léa Seydoux, la diva francese avrà Carta bianca e per riscoprire il genio di David Lynch, maratona della prima stagione di Twin Peaks.
2: Buonasera e benvenuti a Portobello.
1: Stasera e domani si fa notte con Portobello, presentato in piazza da Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni e le attrici della serie Nastro d'argento dell'anno, Miriam Mauti, GR1.
0: E torniamo a parlare di YouTube. Nasce il canale ufficiale di Ron, raccoglierà tutti i videoclip che hanno segnato il suo percorso artistico.
3: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era.
0: Ad inaugurarlo il video della nuova canzone Vite Parallele che state ascoltando, inedito che arriva dopo l'album Sono un figlio del 2022. Il brano è stato composto nelle pause del lungo tour al Centro Esatto della Musica e Ron ci ha lavorato con i musicisti con cui si esibisce in tutta Italia.
3: Spegni.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino e Daniele Antelmi. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Non mancate alla terza edizione della Cybsec Expo. La mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La

0: Trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybsec-expo.it.
1: GR1 Sport.
2: In studio Alessio Maldini, tennis, Roland Garros. Torniamo sulla clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, crollato per un malore a un passo dalla vittoria contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Un messaggio di incoraggiamento è arrivato dal presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Sinner valgono più del risultato. Intanto avanza al terzo turno Flavio Cobolli, triplo 6-4 al cinese Hu. In corso il match tra Luciano Darderi e l'argentino Comesagna. I due giocatori stanno un set pari, mentre Darderi ha vinto il primo game del terzo set. Più tardi gli incontri tra Arnaldi e il greco Tsitsipas e tra Berrettini e il francese Ritarnech. Nel doppio esordio con vittoria di Bolelli e Vavassori. Calcio, Massimiliano Allegri è sempre più vicino a Napoli, pronto a un contratto biennale. Il tecnico livornese ha superato la concorrenza di Vincenzo Tagliano, che nel frattempo si è separato dal Bologna. E il 5 giugno sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario del campionato 2026-2027. La prima giornata si giocherà nel weekend del 23 agosto. Giro d'Italia si è conclusa in volata alla 18ª tappa, arrivata a Pieve di Soligo.
3: Questo Giro d'Italia ci stupisce ogni giorno. Guardi l'altimetria il giorno prima, fai i tuoi ragionamenti, pensi volata e arriva la fuga. Pensi fuga e se la giocano i big. Pensi giornata da attaccanti e invece finisce in volata, come oggi a Pieve di Soligo. Tappa disegnata per coraggiosi, si pensava. Invece il gruppo controlla, i big restano lì, davanti, e alla fine se la giocano le ruote veloci. Vince Magnè, sprint perfetto, battendo Zambanini e Jonathan a Milan. Stati d'animo opposto per i due. Ecco il trentino della Bahrain.
4: Si è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo qualche un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
3: E il friulano della Lidl Trek, ancora a secco.
5: I ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, cioè, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano.
3: Col successo nella tappa del muro di Ca' del Poggio, Magnè sigilla la maglia ciclamino. Alla fine invece tra i big solo scaramucce, ma da domani lo showdown con gli ultimi due tapponi di questo giro. Pieve di Soligo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: Moto Mondiale, domani scatta il weekend del Gran Premio d'Italia e al Mugello ci sarà il ritorno di Marc Marquez, che ha avuto il via libera dei medici dopo gli interventi chirurgici subiti.
6: Mi encantaría responderte sì, vamos, la remontada, però
7: vorrei poterti dire sì, ora rimonto in campionato, ma non sono nelle condizioni di fare nessuna rimonta, sono nella remontata del mio fisico. Al momento, se pensassi al campionato, l'unica cosa che farei è mettere in pericolo il mio corpo. Ovviamente quando entri in pista c'è sempre rischio, ma devo essere molto cosciente di dove sono e di dove voglio arrivare.
6: Però tengo che essere molto cosciente di dove sto e dove quiero llegar.
2: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Programma Suzuki 10 e Low.

0: Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna, code a tratti segnalate tra Piacenza sud e Terre di Canossa in direzione di Bologna. Sempre in direzione di Bologna, code a tratti ci sono tra Parma e l'allacciamento con la A22. Tempi di percorrenza rispettivamente 1 ora e 10 minuti, 30 minuti. Sulla 10 ci sono code a tratti per lavori in corso tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. Sulla Roma-Napoli code per 2 km per un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la diramazione per Capodichino e lo svincolo con il centro direzionale in direzione di Napoli. Ancora sulla 2, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo con Gioia Tauro, siamo in Calabria. Infine, code per un veicolo in avaria, da poco si stanno formando tra Busalla e Genova Bolzaneto sulla 7, la Milano-Genova. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.
8: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
9: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
10: Il premier mette a punto in queste ore.
11: The president did what he always went.
12: The Afghan government says they're not surprised.
13: Zapping. Le 19:30 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Allora ci occuperemo di molti temi, avremo molti ospiti con noi, un breve riassunto di come si svolgerà questa puntata. In apertura Riccardo Molinari della Lega, capogruppo della Lega alla Camera, con lui molti temi da trattare. A partire, insomma, da come si immagina questo anno che separa l'Italia, il governo, dal prossimo appuntamento elettorale e delle elezioni politiche del 2027, come sono andate le elezioni amministrative, come avere a che fare con il generale Vannacci, come avere a che fare con l'Europa con cui sembra in questo momento si attraversi un periodo di gelo, di tiepidezza forse, ma comunque di si vedono insomma riaffiorare forme di euroscetticismo, non soltanto dalla Lega, che insomma ci ha abbastanza abituato a questo tipo di posizioni, ma anche da Confindustria, dal governo. Insomma, l'Europa diventa un po' il capro espiatorio in mezzo alle difficoltà. Capiremo questo e molte altre cose con la nostra conversazione con Maurizio Molinari. Poi sarà con noi Enrico Giovannini, ve lo ricordate, è stato anche ministro, adesso è ordinario di statistica economica a Tor Vergata e il fondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Con lui parleremo soprattutto del PNRR, che sta arrivando alla sua tappa finale a giugno del 2026, cercheremo di capire a che cosa è servito, se lo abbiamo saputo utilizzare bene, dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto bene, perché è molto importante capire se l'Italia è capace di spendere le risorse, i soldi di cui dispone. Sono stati quasi 200 miliardi, li abbiamo avuti in una gittata di 5 anni, e capire se li abbiamo spesi bene e la lezione che possiamo trarre da come li abbiamo spesi ci aiuta anche nel dibattito di oggi, in cui diciamo molti vorrebbero indebitarsi ancora di più.

0: più, no? Quando si dice solidarietà agli italiani, flessibilità, aiuti alle imprese e alle famiglie, si dice più debito, ma si può anche fare se si capisce poi con i soldi che si prendono a prestito cosa si sa fare, cosa si può fare. E ecco, la lezione del PNRR è una lezione interessante e sarà interessante nei prossimi settimane e mesi avere più punti di vista su come è andata l'avventura italiana con il PNRR. Noi oggi cominciamo con Enrico Giovannini. Poi abbiamo un ospite con cui sono molto contento di parlare, si chiama Artem Chapeye, è uno scrittore, un romanziere ucraino che a pochi giorni dall'invasione russa dell'Ucraina, 24 febbraio, anzi gli ucraini lo chiamano semplicemente il 24, decise di arruolarsi. Aveva una moglie, due figli piccoli, poteva anche fare una scelta diversa, poteva espatriare con moglie e figli, oppure poteva tenersi lontano dalle trincee, fare il suo lavoro di giornalista, di scrittore, invece decise di arruolarsi. Adesso è ancora effettivo nell'esercito ucraino, ha scritto un libro che si chiama La gente normale non va in giro armata, ma anche il sottotitolo è interessante, dovrebbe essere qualcosa da far leggere molto qui in Italia, pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso. Parleremo con lui, ospite a Zapping, il libro è edito da Altre Cose 2026. Poi avremo con noi Andrea Gilli, docente di studi strategici alla Università Sant'Andrew in Scozia. Beh, la NATO, lo avete visto, comincia a fare i conti sul serio rispetto all'abbandono o al progressivo distanziamento, degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti dal canto loro cominciano a dare forma alle loro minacce, ai loro avvisi di volersi disimpegnare dall'Alleanza Atlantica. Trump gioca un po' con le truppe, prima dice ne ritiro 5.000, poi ci ripensa, il caso della Polonia ne manda 4.000 in più, ma al di là degli umori trampiani che ormai sappiamo essere molto volubili e volatili, la macchina militare americana, il Pentagono, sta prendendo le misure su quello che si deve fare per ridurre la presenza americana soprattutto in Europa, in termini di missili, in termini di armamenti, di sottomarini, di testate nucleari. Insomma, gli Stati Uniti hanno intenzione di ridurre molto la capacità di deterrenza delle sue forze militari in Europa, cosa che farà probabilmente molto piacere al Cremlino. Ne parleremo con Andrea Gilli. Poi sarà con noi Alessandro Marrone, che è responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali, perché anche oggi è il caso un po' di fare il punto sul conflitto, sulla guerra fredda per ora, anzi non è neppure tanto fredda, tra ieri e oggi sono ripresi i combattimenti in qualche modo, comunque sul conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Le notizie ci dicono che il Teheran ha approvato una bozza di negoziato e che questo ora è sotto l'esame di Donald Trump, il quale ha chiesto qualche giorno in più per decidere, per stabilire se è soddisfacente o meno. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno colpito alcune postazioni militari iraniane, gli iraniani hanno risposto mandando un missile contro il Kuwait, insomma il cessate il fuoco somiglia sempre di più ad una guerra guerreggiata. Ne parleremo con Alessandro Marrone. Chiuderemo con Ebola. Matteo Giusti, giornalista esperto di Africa, di ritorno dalla Nigeria, è stato anche in Congo 3 volte in questi ultimi tempi, dove si è sviluppata l'epidemia che le autorità locali hanno dichiarato formalmente di non essere in grado di contenere. Insomma, è sfuggita di mano questo outbreak di Ebola in questa occasione, e si tratta di capire perché e quali potranno essere le conseguenze. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: L'Europa ai governi contro il caro energia, a usare i fondi di coesione, no delle regioni, sono soldi nostri, Meloni non si può spendere solo per la difesa, opposizioni, si taglia la spesa sociale. Axios, accordo USA-Iran, negoziato sul nucleare, riapertura di Hormuz, atteso il sì di Trump, Libano, Israele bombarda Beirut, Netanyahu occupare il 70% di Gaza. Sequestrato il tesoro di Matteo Messina, denaro, 200 milioni tra ville, società, auto di lusso, conti in tutto il mondo, arrestati prestanome, gli investigatori, è solo l'inizio.

0: Garlasco, la procura dispone nuove perizie e una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, valutare i disturbi della personalità ed eventuale pericolosità sociale dell'indagato. Indagata Michela Brambilla, ex ministra di Berlusconi e parlamentare di Noi Moderati, l'accusa, fatture false da 1,5 milioni per il programma dalla parte degli animali. Sinner crolla al terzo set, va negli spogliatoi per un malore, poi torna in campo e perde contro Cerundolo. Ero senza energie, non avevo dormito, sconfitta difficile da accettare.
1: 19:38 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega Montecitorio. Buonasera, bentornato.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora, la prima notizia del TG3 era dedicata all'Europa, era dedicata a quello che l'Italia sta chiedendo, sta pensando, diciamo, dell'Europa e delle difficoltà anche, diciamo, economico-finanziarie che il paese incontra e che mi pare in questo periodo trovano nell'Europa un po' un capro espiatorio. Serpeggia nel dibattito pubblico un po' di euroscetticismo, o mi sbaglio, Presidente?
2: Ma guardi, più che capro espiatorio, credo c'è la presa di consapevolezza anche di settori che hanno sempre in qualche modo difeso strenuamente l'europeismo, penso alla Confindustria, presa di coscienza del fatto che oggi l'Europa pone una serie di regole e di vincoli che stanno creando grandi problemi all'industria italiana e europea, alla nostra economia. Quindi non è, diciamo, additare l'Europa come capro espiatorio, è prendere atto della realtà. Se pensiamo ad esempio che adesso noi stiamo chiedendo da settimane la possibilità di deroga al patto di stabilità per poter intervenire con risorse italiane, quindi senza chiedere nulla all'Europa, con risorse del nostro bilancio.
1: Con debito poter... perché è quello che preoccupa l'Europa, che i mercati, come dire, guardino al maggiore debito a cui l'Italia vuole ricorrere in maniera che poi possa provocare problemi. Quindi hanno qualche preoccupazione, non soltanto...
2: Sì. No, ha ragione, però infatti il motivo per cui non lo stiamo facendo unilateralmente, ma vogliamo l'autorizzazione dell'Europa, è proprio per non spaventare i mercati, perché non si capisce come mai questa facoltà sia stata data dall'Europa per gli armamenti e per la difesa, in un momento in cui la seconda manifattura europea, cioè l'Italia, ha una necessità che riguarda l'energia e i costi dell'energia, perché la nostra situazione è peculiare rispetto a quella degli altri paesi, la stessa flessibilità a noi non venga garantita per la nostra
1: esigenza. È peculiare
2: un
1: po' anche per colpa nostra, però non è che sia peculiare per colpa dell'Europa, no?
2: Beh, guardi, dipende. Peculiare per colpa nostra, perché sicuramente nei decenni abbiamo rinunciato al nucleare, abbiamo fatto delle scelte sbagliate per quanto riguarda l'energia.
1: Non abbiamo spinto quanto avremmo potuto sulle rinnovabili.
2: Ma guardi, su questo non sono così convinto. Secondo me abbiamo spinto fin troppo. Solo che raccontare agli italiani che noi possiamo reggere la seconda manifattura d'Europa, la seconda potenza industriale d'Europa, solo con rinnovabili è una bugia. Nel senso che del fossile
1: abbiamo sempre bisogno. No, solo nessuno l'ha mai detto. Deve far parte di un mix, ovviamente.
2: Sì, sì. Ma in rinnovabili ne abbiamo veramente tante anche in Italia, però quando prendiamo ad esempio paesi come la Spagna, non sono modelli replicabili, perché la Spagna non è un territorio come il nostro, cioè la Spagna, che ha molto più rinnovabile di noi, è anche un grande deserto con la popolazione concentrata in poche grandi città, e se noi volessimo avere lo stesso numero di rinnovabili della Spagna dovremmo pensare a coltivare la pianura padana a pannelli solari, cosa che non è fattibile. Quindi sicuramente le rinnovabili vanno bene, ma non prendiamo ad esempio paesi che hanno situazioni completamente diverse dalle nostre, o la Finlandia, per dire. Finlandia sono grandi pianure, grandi distese, c'è meno sole che da noi, però certamente non hanno anche la richiesta di energia per l'industria che abbiamo noi altri. Quindi il fossile sarà sempre necessario. Dov'è che ha le colpe l'Europa? L'Europa le colpe ce l'ha col Green Deal, cosa che anche Confindustria è stata detta in maniera molto chiara, perché gli ETS, cioè il fatto di dover far pagare la produzione delle materie prime, non solo la produzione dei beni in Europa, con questo aggravio di costi per i fattori ambientali, ci mette in una posizione di svantaggio rispetto ai nostri concorrenti di altri paesi del mondo, che producono in maniera meno sostenibile sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista ecologico. O pensiamo proprio alle politiche del Green Deal, tali per cui, voglio dire, acciaio, cemento, tutto quello che è industria pesante, di fatto abbiamo reso impossibile farlo in Europa e stiamo avvantaggiando altri paesi, per non parlare poi dell'automotive.
1: Torniamo un momento alla questione dei conti. Lei prima ha detto anche noi abbiamo, diciamo, teniamo d'occhio i mercati e per questo non abbiamo ancora fatto quello che dovremmo, stiamo aspettando di discutere con l'Europa per un via libera. Però io leggo molte dichiarazioni anche di esponenti leghisti che dicono: facciamo da soli, sforiamo senza scostamento di bilancio, e poi sarà, l'Europa costretti. Poi accetterà il fatto compiuto, no? Questo mi pare che sia un po', state valutando questa ipotesi di decidere da soli.
2: La stiamo

0: valutando, sì, perché noi, io voglio dire una cosa, grazie a un ministro della Lega, Giorgetti, noi siamo riusciti a recuperare come paese sui mercati una grandissima credibilità, tra l'altro smontando un dogma, cioè l'idea che arrivavano i leghisti al centrodestra al governo e quindi i mercati avrebbero punito l'Italia, saremmo stati poco credibili. Non è così, abbiamo migliorato il nostro rating, abbiamo abbassato nettamente lo spread, abbiamo abbassato l'inflazione e siamo quasi usciti dalla procedura di infrazione, e l'abbiamo fatto senza aumentare le tasse, senza tagliare la spesa sociale. Quindi questo è il punto di partenza. Noi vorremmo mantenere questa credibilità, ovviamente, motivo per cui stiamo dialogando con l'Europa. Però capiamo bene che nel momento in cui non abbiamo più la possibilità di far fronte all'aumento dei costi, dovremmo per forza fare uno sforamento se non veniamo autorizzati, perché diversamente non ci sarebbe più un'economia da salvare. Cioè, se noi non potessimo intervenire per aiutare gli autotrasportatori come abbiamo fatto, per abbassare il costo dei carburanti alla pompa, per abbassare le bollette del gas, per aiutare le imprese, è evidente che sarebbe un sistema che avrebbe un contraccolpo molto maggiore rispetto al contraccolpo che avremmo facendo più debito e perdendo un po' di credibilità sul mercato. Però noi vogliamo concordarla con l'Europa. Questa cosa.
1: L'Europa ha detto oggi: usate i fondi di coesione. È un suggerimento che prenderete in considerazione?
0: Ma insomma, noi valuteremo tutte le possibilità che l'Europa ci dà. I fondi di coesione avrebbero, diciamo, un altro scopo, nel senso che i fondi di coesione sono peraltro tra i pochi fondi su cui le regioni hanno voce in capitolo per fare, diciamo, degli interventi a livello territoriale, e lei capisce che se lo chiede a me, che sono un autonomista regionalista convinto, togliere anche quelle poche risorse che arrivano da gestire a livello di autonomie regionali mi sembrerebbe non il massimo. Però insomma, tutte le proposte verranno valutate, perché il problema esiste.
1: Senta, una valutazione sul risultato elettorale di domenica scorsa: la Lega non deve aver sorriso molto, mi pare.
0: Ma come governo e come centrodestra sicuramente sorridiamo, perché la remuntada tanto annunciata dalla sinistra non c'è stata. L'effetto referendum, insomma, si è spento nel giro di pochi mesi. Tutti davano per scontato che nelle due città più importanti, quindi Venezia e Reggio Calabria, ci sarebbe stata una vittoria della sinistra, e così non è stato. Anzi, c'è una vittoria al primo turno del centrodestra. E c'è anche in questo momento al ballottaggio la città di Lecco, che è una città di sinistra che potrebbe girare verso il centrodestra. Quindi diciamo che sicuramente il tonfo del centrodestra non c'è stato. Se poi lei mi anzi non c'è stata neanche la remontata della sinistra. Se poi mi parla delle percentuali, certamente c'è un dato da tenere in considerazione, che è quello che emerge, che con l'abbassarsi dell'affluenza, che ormai purtroppo è un dato costante, e questo non è una bella notizia, però questo è. Vale il civismo, diciamo, prende sempre più peso alle elezioni amministrative, quindi i partiti sono tutti, diciamo, molto ridimensionati rispetto a quelle che sono le medie nazionali. Quindi questo è un dato sicuramente da analizzare, e che cambia anche la dinamica elettorale nei comuni.
1: Senta, se non mi sbaglio, dalle cose che ho letto anche recentemente, lei è stato uno degli esponenti della Lega forse più scettici, se non addirittura critici, rispetto al generale Vannacci. Oggi le cose, per come si sono messe, forse le davano abbastanza ragione, non mi sbaglio?
0: Diciamo che è sempre brutto dire mi avessero ascoltato, però insomma sì, io l'ho sempre detto che non era il caso di caricarsi il generale Vannacci, ma più che altro perché è antitetico coi valori della Lega che conosco io. La Lega non è un partito di estrema destra, la Lega non ha nostalgie per il fascismo, la Lega non inneggia la decima massa, anzi, come Bossi ha sempre detto, la Lega è un partito antifascista, è un partito democratico.
1: Lo diceva anche D'Alema, no? Che era una costola della sinistra, si ricorda?
0: Essere antifascisti non vuol dire essere di sinistra, però attenzione, ricordiamoci che la resistenza
1: era una battuta.
0: Anche tanti liberali
1: era una battuta.
0: Esatto. Quindi la Lega è quella roba lì, è un partito autonomista territoriale. Le idee di Vannacci nulla hanno a che fare con la storia della Lega, quindi sicuramente io penso sia stato, non fosse giusto caricarselo. Detto questo, le scelte del segretario vanno rispettate, e capisco anche perché l'ha fatto, perché pensava di poter incanalare in un percorso, diciamo, democratico all'interno della Lega quella forza propulsiva che Vannacci ha avuto in quel momento, però purtroppo così non è stato. E da una parte io sono contento che però sia uscito, perché questo serve a fare una divisione netta fra cosa siamo noi e cosa è Vannacci. Siamo due cose diverse.
1: Ecco, però mi scusi, quando poi si tratterà di formare la coalizione del 2027, forse sì, il centrodestra sarà costretto a ricaricarselo un'altra volta, o mi sbaglio?
0: Non credo, perché vede, Vannacci formalmente ha fatto il suo partito dicendo che non poteva votare il sostegno dell'Italia all'Ucraina e non poteva votare la politica estera del governo Meloni. La politica estera è una cosa seria, è una cosa importante. Quindi, visto che Vannacci ha fatto un partito in antitesi con le politiche di questo governo di centrodestra, mi sembrerebbe strano che cambiasse idea.

0: potesse essere cambiasse idea e tornasse nel centrodestra. Lui ha fatto un partito apposta per dare contro al governo Meloni, e aggiungo, lui è il miglior alleato e il miglior strumento di Schlein e Conte, quindi i suoi alleati naturali sarebbero più Schlein e Conte, visto che il suo scopo è quello di attaccare il centrodestra e cercare di far perdere il centrodestra.
1: Però quando si faranno i conti, si capirà che quella, la percentuale ipotetica che Vannacci può raccogliere potrebbe decidere della vittoria o meno del centrodestra, forse no, pensiero più...
0: Non credo, perché ne ho visti tanti sondaggi pompare uno all'altro partito, e chi sta fuori dagli schieramenti tradizionali, centrodestra e centrosinistra, al netto di quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, al netto di quel precedente, ma era una cosa molto diversa, chi fa la sinistra della sinistra, la destra della destra, quando poi c'è da andare a scegliere per chi, da chi farsi governare, penso che gli italiani votino con la testa, quindi sappiano bene che dare un voto a un partito che sta fuori dalla coalizione equivale darlo alla sinistra, e quindi che sapranno scegliere ragionando bene.
1: Senta, lei diceva un attimo fa la politica estera è una cosa seria, Vannacci ha una posizione sulla politica estera sicuramente incompatibile anche con la maggioranza, però vedo per esempio che sulla questione della missione dell'Ucraina nell'Unione Europea ci sono punti di vista diversi anche nella maggioranza. Vero. Tajani sarebbe molto favorevole, la Lega molto contraria, a quanto capisco, i Fratelli d'Italia cercano di mediare, ecco, questo è forse il ritratto del momento.
0: Sì, ha ragione, però questa è una partita diversa, cioè un conto è quello di sostenere un paese aggredito da un'aggressione militare criminale, e quindi cosa che la Lega ha sempre fatto, pur dicendo dobbiamo lavorare per trovare una mediazione, per finire la guerra il prima possibile, eccetera, ma gli aiuti all'Ucraina li abbiamo sempre votati, quella è la sostanza. Poi pensare che il modo migliore di aiutare l'Ucraina oggi sia quello di far entrare nell'Unione Europea, beh, noi pensiamo di no. Uno, perché pensiamo che dare questo messaggio non faccia altro che allontanare ancora di più la pace, quindi la fine del conflitto, perché come sappiamo la Russia ha sempre preteso, chiesto che l'Ucraina restasse, diciamo, uno stato neutrale in mezzo ai due blocchi, diciamo, e quindi parlare adesso di annessione non mi sembra una scelta tatticamente molto intelligente se vogliamo la fine della guerra. Punto secondo, c'è un problema di procedure dell'Unione Europea, cioè ci sono degli standard, diciamo, di democraticità di legalità dei vari paesi, che ci sono paesi come l'Albania ad esempio che ci hanno messo anni a rispettare, infatti stanno per entrare nell'Unione Europea dopo grandi riforme. L'Ucraina, questo non lo dico io ma lo dicono delle sentenze anche italiane, è molto indietro su questo percorso, è un paese a cui a volte non abbiamo garantito l'estradizione di cittadini ucraini perché le condizioni carcerarie in Ucraina non sono compatibili con i nostri standard di diritto. Questo lo ripeto, non lo dico io, lo dicono delle sentenze italiane, quindi parlare oggi di un ingresso dell'Ucraina è prematuro. Terzo punto, non meno importante, noi già abbiamo, penso all'agricoltura, dei problemi enormi con i contributi agli agricoltori da quando abbiamo allargato ad est l'Unione. Inoltre la von der Leyen ha annunciato che vuole tagliare circa 80 miliardi di fondi PAC, quindi fondi che vanno agli agricoltori. Dona notizia, l'Ucraina è chiamata il granaio del mondo, o quantomeno il granaio d'Europa, quindi se avessimo una superficie agricola come quella che va a assorbire ulteriormente i già pochi fondi agricoli che ci sono, vorrebbe dire che noi chiudiamo la serranda alle nostre aziende agricole, e quindi penso che questo sia un ragionamento serio, che non vuol dire essere contro l'Ucraina e non vuol dire che dobbiamo sostenere e difendere l'Ucraina in questa guerra, ma l'ingresso nell'Unione Europea è un'altra cosa.
1: In meno di un minuto, ma le dice le due cose, quello che vuole, che secondo lei il governo deve fare da qui alle prossime elezioni?
0: Beh, sicuramente completare il percorso dell'autonomia differenziata, questo è fondamentale per quanto ci riguarda. Credo che dobbiamo dare nella prossima legge di bilancio qualche ulteriore segnale dal punto di vista sociale, nel senso che noi abbiamo già tagliato le tasse sui salari più bassi, abbiamo cercato di incrementare le buste paga. Penso che anche sul tema delle pensioni i cittadini qualcosa si aspettino, perché comunque nel nostro programma c'era il superamento della Fornero, questo non sarà possibile farlo nell'immediato, ma qualche segnale dobbiamo darlo, quindi su quello dovremo lavorare. E poi insomma c'è anche il grande tema della sicurezza, dove si è fatto molto perché con i vari decreti, con l'implementazione delle forze dell'ordine si è fatto tanto, ma insomma penso che anche su quell'aspetto lì qualche sforzo in più vada fatto.
1: Grazie molto a Riccardo Molinari, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie.
1: Riccardo Molinari, capogruppo della Lega Montecitorio, ospite a Zappin, 19:52 minuti. Andiamo avanti salutando Enrico Giovannini, il professore Enrico Giovannini, ordinario di statistica all'Università Tor Vergata a Roma e fondatore e direttore scientifico.

0: di ASBIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buonasera professore e bentornato a Zapping.
1: Buonasera a lei e grazie dell'invito.
0: Allora, discutevamo prima con Riccardo Molinari e facevo notare che siamo in una fase un po' particolare in cui sembra riemergere nel dibattito pubblico, non soltanto in area di governo, in area maggioranza, ma anche tra le forze imprenditoriali, una sorta di euroscetticismo, o comunque dell'idea che ci sia un alibi europeo che spiega un po' tutte le difficoltà italiane. Lei come la vede su questo?
1: Ma in realtà l'Europa, lo ricordavano ieri e anche oggi i ministri che si sono incontrati a Milano per celebrare tutti i risultati del PNRR, ha dato al nostro paese un contributo straordinario, lo dico anche da ex ministro del governo Draghi, gran parte degli investimenti ferroviari, idrici e tanti altri che si stanno facendo sono grazie a Next Generation EU. Non c'è dubbio che l'Europa ha, con la Commissione von der Leyen 1, lanciato un grande piano che normalmente si chiama Green Deal, che sì, era ambientalista per modo di dire, ma era un grande piano di riconversione industriale, di rilancio in un mondo che, se vuole avere un futuro, deve andare verso la sostenibilità, e quindi l'idea era: venderemo al resto del mondo i nostri prodotti, i nostri servizi. Purtroppo la struttura dei poteri, la divisione dei poteri tra Europa, diciamo così, Unione Europea e paesi, fa sì che la politica industriale è di competenza nazionale, la politica sociale è di competenza nazionale, eccetera, e dunque c'è tuttora un disallineamento tra una serie di obiettivi e le decisioni concrete che vengono prese. Basti pensare ai rapporti di Draghi e Letta, l'ostacolo sono i paesi membri e il diritto di veto che di fatto...
0: Però per esempio ieri, l'altro ieri si è notata una perfetta sintonia tra la Presidente del Consiglio Giorgio Meloni e il Presidente di Confindustria Orsini sul fatto che l'Europa sia un gigante burocratico, che sia diciamo iperregolatorio, che frena i paesi nella loro voglia di sviluppo, di andare avanti, mille regole, mille lacciuoli, insomma è la burocrazia europea, l'eurocrazia, quella che è la zavorra vera dei paesi europei?
1: Ma certamente si può sempre semplificare, migliorare, velocizzare, ma io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che le decisioni le prendono i governi, perché i regolamenti, le direttive vengono sì negoziate tra Commissione Europea, Parlamento e Consiglio, dove sono appunto i governi rappresentati, ma alla fine sono i governi, e anzi proprio negli articoli che sono usciti anche in questi giorni dopo le affermazioni che sono state fatte all'Assemblea di Confindustria, hanno segnalato che spesso sono i paesi membri che aggiungono rispetto alle proposte della Commissione Europea lacci e lacciuoli per difendere magari le proprie produzioni nazionali, e questo è il grande ostacolo per cui chi conosce bene le questioni europee continua a ripetere: o facciamo il salto verso una maggiore integrazione e un abbattimento di queste barriere anche interne, oppure continueremo a prendercela con Bruxelles, quando in realtà gli ostacoli, ripeto, i rapporti di Draghi e Letta sono molto chiari da questo punto di vista, li mettono i paesi membri.
0: Lei prima citava il Green Deal, ed è proprio il Green Deal a essere ormai da tempo nell'obiettivo polemico di molte forze politiche, della maggioranza, del governo, ma adesso vedo anche appunto di Confindustria, quando dicono: beh, il Green Deal, per esempio, con tutta la questione degli ETS, che sono sostanzialmente una tassa sulle produzioni europee che producono emissioni climalteranti, mettono l'industria europea in svantaggio rispetto ad altri, ad altri blocchi industriali che questa tassa non la devono pagare. Quindi ecco, il Green Deal è una follia green, si dice, no?
1: In realtà non è proprio così, nel senso che il sistema ETS, così come altri sistemi, sono dei sistemi fiscali i cui proventi vanno ai paesi. L'Italia, per esempio, ha ricevuto molti miliardi che avrebbero dovuto essere usati per investire in energie rinnovabili oppure altri strumenti, per esempio l'economia circolare. Peccato che ne abbiamo usati

0: solo il 10%, e con il resto abbiamo ridotto il deficit pubblico, obiettivo ovviamente importante, ma bisogna dire fino in fondo come stanno le cose, oppure i fondi che abbiamo ricevuto per aiutare le imprese, le famiglie, proprio a fare la transizione ecologica, al di là di quelli che abbiamo ricevuto col PNRR, e non li abbiamo usati, o li abbiamo usati per esempio per l'ILVA piuttosto che per gli imprenditori agricoli, e poi ci lamentiamo appunto che queste decisioni le ha prese l'Europa. No, in realtà le abbiamo prese noi. Ma il punto fondamentale, Loquenzi, è che i dati ormai dimostrano chiaramente, e sono dati dell'Istat, dell'Unioncamere, eccetera, che le imprese italiane che hanno preso seriamente la sostenibilità e dunque la transizione ecologica, ma non solo, guadagnano produttività, guadagnano competitività. Le do solo due dati. Le imprese che hanno nel 2016-2018 investito in sostenibilità in modo serio, nel triennio successivo, quindi non dopo chissà quanti anni, hanno aumentato il loro valore aggiunto del 16% in più rispetto alle imprese manifatturiere che non hanno investito in sostenibilità, a parità di tutte le altre condizioni. Dati Unioncamere, le imprese cosiddette high ESG, cioè quelle che hanno preso seriamente i criteri environment, social governance, che guidano appunto le scelte delle imprese, hanno performance nettamente superiori alle altre, e la stessa cosa vale sull'internazionalizzazione. Quindi è vero che ci sono dei settori che soffrono più di altri, ma l'idea che investire in sostenibilità sia un costo non è coerente con i dati ufficiali che vengono pubblicati.
1: Lei prima citava il PNRR, ne abbiamo parlato spesso, molto qui a Zapping, siamo arrivati praticamente alla fine. Mi chiedo se siamo o saremo in grado di avere dati sufficienti e affidabili per a un certo punto riuscire a fare una valutazione seria, vera, circostanziata di come l'abbiamo speso, di quali risultati abbiamo ottenuto, di dove abbiamo fatto bene, di dove abbiamo fatto male, perché penso che sia molto importante arrivare a questo risultato. Sarà possibile?
0: Perché l'Italia è l'unico paese che si è dotato di un database in cui le centinaia di migliaia di progetti sono tutti monitorati, valutati. E ieri proprio incontrando nell'evento che citavo, a cui sono stato invitato proprio perché ASVIS ha fatto una valutazione del PNRR a livello regionale molto interessante secondo il governo, per questo mi hanno invitato, parlavo con i direttori generali della Commissione Europea che si lamentano del fatto che gli altri paesi non hanno dei dati così dettagliati come l'Italia. Chiaramente sono dati che magari arrivano un po' in ritardo, che non sono completi, ma quello che lei dice è molto importante perché, lo sappiamo, abbiamo posizioni estreme, non dico ideologiche, anche nell'accademia, su chi dice dovevamo fare grandi progetti e chi invece dice no, la vita dei cittadini passa attraverso anche apparentemente piccole cose. Per la prima volta abbiamo un tasso di abbandono scolastico più basso della media europea. Questo non si può riflettere subito sul PIL, no? Sul prodotto interno lordo, ma magari lo vedremo nei prossimi test internazionali sulla qualità degli studenti. Ecco, bisogna da questo punto di vista avere un approccio molto aperto e magari qualcuno dovrà così ricredersi, sia di quelli che dicono che è stato fatto bene, sia di quelli che è stato
1: però
0: fatto male.
1: Però c'è un dato che forse dovremmo esaminare. Io ricordo che si disse all'epoca, quando l'Italia entrò nel progetto PNRR, che quello avrebbe dato una spinta alla crescita del paese per portarlo fino a una crescita del 3,5-3,6%. E che
0: no, veramente.
1: E in realtà poi ci troviamo con una crescita del 0,5-0,4.
0: Ma questo è appunto un punto da chiarire. Quello che le stime indicavano è che noi ci saremmo trovati nel 2026 come livello del PIL a circa il 3,6% in più di quello in assenza del piano. Non che il tasso di crescita sarebbe salito al 3,6.
1: Quindi saremmo a meno 3 senza il PNRR.
0: saremo a meno 3 rispetto a un'ipotesi senza PNRR.

0: in termini di livello, non di crescita, mentre lo 0,5%, che è bassissimo, è di crescita.
1: Certo.
0: Allora, questi sono equivoci che è opportuno, così, di cui è opportuno sgombrare il campo e invece concentrarsi sulle cose che veramente sono state fatte, non fatte, perché non tutto il PNRR è andato nella direzione giusta. Bisogna però, ed è questo il messaggio che io ho lanciato anche ieri, imparare la lezione perché ci arriveranno decine di miliardi dei fondi europei 2028-2034, abbiamo ancora decine di miliardi dei fondi europei 2020-2027, a proposito del fatto che l'Europa è matrigna, e se noi spendiamo tutti questi fondi in modo non finalizzato a completare i progetti, a migliorare la qualità di vita delle persone, magari nei comuni, a completare il risanamento delle scuole, eccetera, allora sì, non avremo imparato nulla, perché, ripeto, ci arrivano dall'Europa, oltre che dai fondi nazionali, decine e decine di miliardi che se non venissero valutate ex ante ed ex post, come abbiamo imparato a fare col PNRR, questo sì sarebbe decisamente colpevole.
1: Professor Giovannini, grazie, la devo salutare, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Sono le 20 e 4 minuti, ci fermiamo per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del Basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il Basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni del...

0: l'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Zapping.
2: Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping, grazie per essere ancora all'ascolto della nostra puntata di oggi, soprattutto adesso che siamo in grado di dare il benvenuto e di salutare Artem Chapey, scrittore, giornalista ucraino, autore di un libro molto bello che davvero vi raccomando, anche se non vi farà piacere del tutto leggerlo, perché è un libro che tocca direttamente le nostre coscienze, le coscienze di coloro che guardano la guerra in Ucraina al sicuro, nelle loro case, nelle loro città, ed è un libro che però va letto, edito da Altre Cose. Quest'anno il libro è La gente normale non va in giro armata, e il sottotitolo dice anche questo molto: pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso. Artem, buonasera, grazie per essere con noi.
3: Good evening. It is a great honor for me.
4: Buonasera, è un grande onore per me. Grazie per il sostegno e la solidarietà nei confronti dell'Ucraina.
2: Vorrei farti la prima domanda, e so che è una domanda che ti irriterà, perché molti te la fanno, ma ce la facciamo anche noi da un punto di vista completamente diverso. Che cosa se sei stanco della guerra, che cosa significa per uno che la guerra la deve fare essere stanchi?
3: Actually, I wrote about it in the book itself.
4: Io ne ho scritto anche nel libro stesso. Purtroppo per noi, che siamo stanchi o meno, noi combattiamo per il nostro diritto di esistere. Come scrivo in questo libro, ad esempio, i miei figli sono stati costretti a diventare profughi per 2 anni. Ma grazie alle centinaia di migliaia di soldati ucraini che hanno respinto l'invasione russa da Kiev, adesso possiamo tornare a vivere nelle nostre case. Immaginate tutte le persone che non sono state in grado, che non hanno potuto fuggire, come i poveri, come gli anziani, come i nostri genitori. Insomma, noi sì, siamo stanchi, siamo esausti, ma vogliamo continuare a esistere ed esistere nella nostra patria, non sparsi in tutto il mondo.
2: Ci sono un sacco di posizioni, di miti, di falsi miti che circolano in Italia, in Europa, sul conto degli ucraini, dell'Ucraina, di questa guerra. Vorrei citartene qualcuno e capire che ne pensi. Il primo, uno dei più radicati, il più difficile da contrastare, che gira continuamente nelle trasmissioni televisive e sui giornali, è quello che dice: questa non è una guerra dell'Ucraina contro la Russia, l'Ucraina è soltanto un proxy, uno strumento che l'America e la NATO utilizzano per fare guerra alla Russia. L'Ucraina è una pedina, non c'entra niente, anzi gli ucraini non vorrebbero nemmeno fare la guerra, ma sono costretti a farla dall'Occidente. Che ne pensate di una cosa del genere?
3: How do you think the West would force us to fight?
4: Cioè, l'Occidente ci costringe a combattere? Questa è una domanda. E perché pensate che la Russia ha invaso l'Ucraina e non la NATO, come viene detto? Secondo noi, non soltanto secondo me, ma secondo gli ucraini, la Russia ha combattuto l'Ucraina perché non può consentire alla sua ex colonia, perché faceva parte dell'impero russo che è stato colonizzato per secoli, la Russia non poteva permettere a una sua colonia di avere maggior successo della Russia stessa, perché questo danneggia l'autoritarianismo russo, e l'Ucraina non è stato il primo paese attaccato dalla Russia. Forse non lo ricorderete, ma la Russia ha attaccato anche la Georgia prima, e la Russia ha annesso anche parte dell'Ucraina nel 2014. Insomma, questa cosa va avanti e per noi fa parte della politica imperialistica russa. Sono d'accordo sul fatto che forse una volta c'era, o forse c'erano degli standard imperialistici nell'Occidente, ma questo è un impero imperialistico che vuole essere la Russia, o a un colonizzatore. Questo è un ossimoro. Se la gente crede a queste cose, provi a leggere 1984 di Orwell, quando parla di propaganda.
3: the homage to Catalonia.

0: Omaggio alla Catalogna, quando lui scrive sempre Orwell, quando ne scrive parecchio di questo.
1: Quando in Italia qualcuno dice che bisogna continuare ad aiutare l'Ucraina, mandare più armi, impegnarsi di più nella sua difesa, spesso il fronte pacifista qui in Italia, ma anche in Europa, dice: ma siete matti, l'Ucraina non potrà mai vincere, più gli diamo armi e più la guerra andrà avanti, i poveri ucraini moriranno a migliaia, decine di migliaia, dobbiamo smettere di dargli armi per arrivare alla diplomazia, per stringere una tregua, per firmare un patto di pace, più li armiamo e più ne moriranno. Questa è un'altra posizione tipica dei pacifisti italiani.
0: Come scrivo nel libro, anch'io ero un pacifista. Io ancora credo e rispetto il pacifismo ancora, ma adesso questo è un extra pacifismo, cioè decidere per le vittime di non combattere contro l'oppressore. È come dire alle vittime di uno stupro, a una donna: ma rilassati, presto finirà. Ma non è così. Se veniamo conquistati dalla Russia, che Dio non voglia, sarebbe un qualcosa di molto simile a quello che successe in Cina con gli Uyghurs, perché nessuno ne parla più di loro, sono stati distrutti, è stato un genocidio. Oppure, se vogliamo fare un esempio, un altro esempio dove ci sono spaccature tra le popolazioni, diventeremo come i palestinesi, come i cittadini di Gaza, che non rispondono e noi li chiamiamo terroristi. Io sono molto arrabbiato nei confronti di queste posizioni e, prima di tutto, come quelli che dicono che noi siamo i proxy, voi state togliendo agli ucraini la vostra agenzia. Noi magari saremo imperfetti, magari abbiamo i nostri problemi, come l'Italia, noi a volte possiamo essere... ci può essere la corruzione, possiamo avere delle imperfezioni, possiamo fare i nostri sbagli, ma tutte queste di posizioni di pacifismo astratto, dicendo che gli ucraini che combattono per qualcun altro sono costretti, è come spiegare un modo, spiegare come milioni di persone ci tengono fuori da questa equazione. Io nel libro lo spiego tutto questo. Io sono, ero e sono ancora di sinistra. Io sono un traduttore ucraino di Gandhi, Mahatma Gandhi. E io sono ancora convinto che la diplomazia sia preferibile, ma quando non è possibile, non è possibile. Se non dai agli ucraini il sostegno, non te, ma in generale, noi verremo conquistati e gente come me che hanno partecipato a questa battaglia saranno torturati, poi sbattuti in prigione in Siberia. Allora, alla fine, a causa della propaganda russa, direte che eravamo noi terroristi, oppure eravamo nazisti o propaganda di questo tipo. Voi state vedendo un impero molto forte che sta attaccando una sua ex colonia, perché leggendo la storia l'Ucraina è stata colonizzata. Chiedete ai sondaggi che cosa pensano, ai popoli baltici che cosa pensano. Gran parte di loro ci appoggiano. O la Finlandia, che ha combattuto contro Stalin prima della Seconda Guerra Mondiale. Noi siamo in una posizione analoga adesso. Comunque, questo lo spiego nel libro. Quando stavo andando in guerra, mi aspettavo che sarebbe stato un qualcosa come i finlandesi contro l'Unione Sovietica di Stalin, dove probabilmente avremmo perso un po' di territorio, ma alla fine avremmo vinto rapidamente. Purtroppo questa cosa sta andando avanti da un sacco di tempo e sono convinto che la ragione principale di tutto questo sia che Putin capisce che ogni volta che la Russia perde c'è scompiglio interno. Quando la Russia perde contro il Giappone c'è la rivoluzione del 1905, quando perde nella prima guerra mondiale c'è la rivoluzione. Quando viene ucciso lo zar, i bolscevichi. E quando perde la Russia contro l'Afghanistan, c'è la caduta dell'Unione Sovietica. Quando la Russia perde contro l'Ucraina, oppure non riesce a dominare

In area l'Ucraina sicuramente ci sarà uno scompiglio interno e questo Putin lo sa. Putin è in una posizione molto debole, per questo motivo invece di combattere sul campo di battaglia comincia a terrorire i civili. Noi dobbiamo arrenderci, dobbiamo consentirgli di venire qui a terrorizzarci da vicino con l'FSB, i servizi segreti. Noi sappiamo che le prigioni russe

0: sono finiti in prigione, vengono presentati come terroristi. E questo succederebbe anche agli ucraini. Quindi vi prego, se non volete aiutarci, non impeditelo a noi. E non cominciare a dare la colpa alle vittime. Io sono a sinistra, sono ancora credo nel pacifismo, ma è facile credere nel pacifismo a nome di qualcun altro. Ma quando non sei tu quello che viene minacciato di distruzione, quando non sono i tuoi figli che sono minacciati di essere rieducati a diventare russi, come nel libro di Orwell.
1: Una parte molto interessante, molto vivida del libro è quella in cui tu racconti la scelta davanti alla quale ti sei trovato, appunto come uomo di sinistra, come uomo pacifista, femminista, con una moglie, due figli piccoli, e decidere se era meglio magari lasciare il paese e vivere con la tua famiglia oppure arruolarti. Quali sono stati, come è nata la decisione di scegliere di combattere per l'Ucraina e di trasformare la tua famiglia in profughi in Germania?
0: Posso fare riferimento alla più famosa canzone italiana. Le prime parole di Bella Ciao letteralmente dicono: mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Questo è letteralmente quello che è successo a me. Alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022 mi sono svegliato e ho trovato l'invasore sul mio uscio. Tutto l'edificio tremava per le esplosioni, i carri armati, i russi stavano già avanzando. E quindi, ascoltando Bella Ciao, capite quello che è successo. Bella Ciao è una delle canzoni più famose in Ucraina nel 2022. È stata tradotta in ucraino, alcune parole sono state cambiate. È stata rinominata la Furia Ucraina, Ukrainian Fury. E questo spiega tutto. Cioè, riascoltate Bella Ciao e capite quello che è successo.
1: In questi giorni si parla molto dell'ammettere o no l'Ucraina nell'Unione Europea. Anche nel governo italiano ci sono posizioni discordanti, il governo è diviso su questo. È un punto che agli ucraini interessa, l'accelerazione, la possibilità di entrare subito nell'Unione Europea.
0: Certo, gran parte degli ucraini sono concordi nell'aderire il più rapidamente possibile all'Unione Europea, mentre per la NATO era diverso prima dell'attacco di Putin. Con l'Unione Europea noi abbiamo sempre voluto far parte dell'Unione Europea. E noi pensiamo di essere più democratici di alcuni paesi dell'Unione Europea. Magari siamo più poveri, ma ci sono paesi poveri anche nell'Unione Europea. Quindi, naturalmente sì, noi vogliamo aderire all'Unione Europea il più rapidamente possibile e questo potrebbe aiutare anche la nostra sicurezza in una certa misura. Al momento io voglio aggiungere una cosa, sembra che l'Ucraina stia proteggendo tutta l'Unione Europea e forse in paesi come l'Italia, la Grecia o la Spagna che sono lontani dall'Ucraina non lo capiscono, ma i vicini della Russia lo capiscono molto bene. I paesi baltici che sono disposti ad aiutarci, i paesi nordici perché sono vicini della Russia nel fronte artico e spero che altri popoli lo capiscano. Gli ucraini adesso sono costretti a proteggere tutta l'Europa dall'avanzata della dittatura o dell'autoritarianismo.
1: Grazie davvero ad Artem Chapey e grazie ancora. Il suo libro La gente normale non va in giro armata, edito da Altre Cose, leggetelo perché è molto molto interessante e istruttivo. Grazie ancora.
2: Thank you so much for the invitation.
0: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Sono le 20:23 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata. Saluto Andrea Gilli, docente di studi strategici alla Università St. Andrew in Scozia. Buonasera Gilli, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, per un po' di tempo, per un po' di settimane si è parlato della NATO e della possibilità che gli Stati Uniti riducessero il loro impegno in Europa, e se ne è parlato soprattutto per le

0: per le posizioni, per le dichiarazioni di Trump, che a un certo punto voleva punire la Germania togliendo 5.000 soldati, poi voleva punire la Polonia togliendone 4.000, poi invece la voleva premiare dandogliene altri 5.000. Insomma, tutto era un po' concentrato sull'atteggiamento ondivago di Trump. Però da un po' di giorni a questa parte mi pare di capire che anche la macchina militare americana, il Pentagono, stia cominciando a fare dei conti veri, a prendere le misure su cosa significa ridurre la presenza americana in Europa. Secondo lei come si configurerà questo ritiro?
1: Guardi, se non mi sbaglio, l'ultima volta che siamo stati insieme abbiamo parlato di questo tema e avevo accennato a questo documento che ogni amministrazione entrante deve produrre entro il primo anno, che si chiama Global Posture Review, la rivisitazione della postura globale americana, e che, se non erro, per la prima volta, quando questo documento è obbligatorio, il governo americano ha deciso di tenere classificato, quindi non è pubblico. E allora, quando ci siamo sentiti, dicevo che, a mio modo di vedere, probabilmente questo documento già preannunciava, prevedeva dei tagli che Trump ha deciso semplicemente di tenere nel cassetto per poi tirar fuori nel momento più opportuno. E le minacce all'Italia, alla Spagna, alla Germania di un mesetto fa andavano in quella direzione, ma adesso stiamo vedendo la manifestazione plastica di questo documento, che difatti, come anche l'amministrazione durante le elezioni, allora erano semplicemente candidati, aveva annunciato, volevano ridurre la presenza dei militare in Europa, che, se guardiamo cosa dicono i giornali, dovrebbe comprendere due elementi: un ritiro di forze di stanze in Europa e una diminuzione della disponibilità di forze che gli Stati Uniti sarebbero disposti a mettere, a portare in Europa nel caso di una crisi. Quindi meno militari adesso, o comunque a breve, e poi anche meno capacità militari da utilizzare in Europa nel caso di una crisi. E si parla di bombardieri strategici, di sottomarini, di portaerei, di squadroni, di aerei da combattimento.
0: Che verrebbero via via ritirati già dalle loro dislocazioni attuali o non verrebbero messi a disposizione in futuro?
1: Questo è da capire esattamente. Come lei probabilmente sa, i militari fanno delle turnazioni di rotazione, quindi è possibile che può essere una brigata, può essere una portaerei, deve fare il suo giro e torna a casa per il turno di riposo, semplicemente non ce ne sia una che contemporaneamente è già arrivata e ne prende il posto. Immagino che dovrebbe avvenire in questo modo. Più complessa è la questione di quelle forze che sono messe a disposizione dell'Europa, ma che stanno a distanza negli Stati Uniti, come i bombardieri strategici, che questi stanno sempre là, ma sono messi come un nostro ombrello che funziona sempre. E il problema lì è che noi di bombardieri strategici non ne abbiamo e non ne possiamo costruire.
0: Sembra che Trump, con le sue decisioni, voglia semplicemente realizzare la sua definizione della NATO come una tigre di carta, cioè vuole far vedere agli europei, ai paesi europei, diciamo, nella NATO, che senza l'America l'alleanza è una tigre di carta. Ci riuscirà?
1: Sì, questa è un'interpretazione. C'è anche, secondo me, un'interpretazione un po' più benevola, se vogliamo, che può essere: l'Europa è benestante, è una delle zone più ricche al mondo, ha una popolazione più grande di quella degli Stati Uniti e può assolutamente permettersi una difesa per quantomeno confrontarsi con la Russia. E io ve ne do atto, perché tolgo dei pezzi, e se io tolgo dei pezzi voi spendete di più in difesa, e quindi è la prova provata che, se volete, potete spendere. Quindi penso che si vada in questa direzione. Il tema complesso, secondo me, è uno l'effetto sui vari paesi, perché è ovvio che queste manovre hanno effetti diversi sulla Polonia o sull'Estonia rispetto al Portogallo, e l'altro aspetto un po' importante è anche come cambieranno le relazioni transatlantiche. Detto in maniera differente, cerchiamo di costruire tutto il possibile di più in Europa, perché oramai è evidente che gli Stati Uniti non sono più affidabili, oppure compriamo ancora più armi dagli Stati Uniti, cercando così di tenere più vivo il cordone transatlantico.
0: A patto che poi ce le consegnino, perché magari le compriamo e poi ci dicono che devono mandarle in Medio Oriente.
1: Cioè, c'è anche questo rischio sui

0: missili da crociera, c'è questo problema che non siamo in grado di produrli in tempi adeguati e siamo in fila aspettando che gli stabilimenti americani ce li possano consegnare, ma ci vogliono degli anni. Comunque ci vuole meno anni per comprarli dagli Stati Uniti che produrli da noi in casa.
1: Ho visto che alcuni paesi, in particolare la Germania, ma non solo, hanno detto: ma noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità, siamo pronti a colmare i vuoti lasciati dall'eventuale ritiro americano e a difendere l'Europa dalla minaccia principale che è appunto quella russa. Parlo della Germania, ma anche della Polonia, dei paesi del nord, dei paesi baltici, dell'Olanda. E così si può fare, cioè questa alleanza, questo setting può risolvere un po' le questioni di cui stiamo parlando? La Germania può mettersi a fare la capofila di un serio salto di qualità delle capacità difensive europee?
0: Per certi versi sì, cioè, do qualche numero così ci capiamo. Fino al 10 anni fa, nel 2014, tutta l'Europa insieme spendeva in difesa 180 miliardi di euro l'anno, tutta l'Europa, tutta l'Unione Europea. Alla vigilia della guerra eravamo sui 220-240 miliardi di euro, adesso siamo quasi a 400 tutti i paesi europei. Se la Germania mantiene gli impegni presi, quello del 500%, del 5%, la sola Germania spenderà fra qualche anno, 2030, 500 miliardi di euro l'anno in difesa, la sola Germania. Cioè, quindi farà il doppio di quello che tutta l'Europa faceva pochi anni fa. Allora è ovvio che da un punto di vista finanziario c'è effettivamente un margine importante, soprattutto paesi con un debito relativamente basso come quello tedesco, bassissimo come per esempio la Danimarca che è un debito, un paese piccolo ma un debito del 24%. Quindi spazio fiscale in alcuni paesi, alcuni di questi sono i paesi frugali
1: Certo.
0: che abbiamo imparato durante le crisi dell'euro, hanno molto spazio. Il problema è militare e industriale, nel senso che i politici, lo vediamo tutti i giorni, sanno spendere molto bene i nostri soldi. Cosa differente è fare degli impianti produttivi che richiedono anni, se non in alcuni casi decenni. Ma anche quando poi abbiamo questi impianti produttivi, saranno poi dei militari. Bisogna reclutarli, tenerli, addestrarli, motivarli e questa è una sfida non indifferente perché in Europa in primo luogo abbiamo una crisi demografica importante e questo è il primo punto. In secondo luogo c'è un problema comunque identitario, nel senso che un conto è combattere ognuno per il proprio paese e quindi siamo legati ai colori nazionali, un altro conto è combattere per l'Europa che non ha un'identità così forte, all'interno c'è la questione demografica del declino del numero di persone, quindi il numero di giovani che possono entrare nelle forze armate si restringe e c'è un mercato del lavoro che è abbastanza competitivo e quindi ci sono più opzioni. Quindi riuscire effettivamente da soli a fare tutto non è facilissimo. Ovviamente la speranza è che la Russia nel frattempo tiri le cuoia militarmente, quindi non ne sia più una minaccia.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Andrea Gilli come sempre, grazie davvero, buonasera e buon lavoro.
0: Altrettanto, grazie.
1: Allora sono le 20:32, una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. martedì 2 giugno.

0: dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
1: Zapping. Le 20 e 33 minuti, di nuovo buonasera, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa ed esperto di difesa e sicurezza dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, ci aiuta un po' a decifrare quello che sta succedendo sul fronte del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, mettiamoci dentro anche Israele. Si sente parlare di un accordo, di un deal, come lo chiama Trump, che gli iraniani avrebbero anche approvato, che adesso è sottoposto all'analisi di Trump. Contemporaneamente però America e Iran si scambiano colpi di missili. Gli Stati Uniti hanno bombardato il porto di Bandar Abbas, gli iraniani hanno risposto con un missile contro il Kuwait, quindi non si capisce qual è in questo momento il sentiero che si sta seguendo. Regge il coprifuoco, cessate il fuoco e va avanti il negoziato, o siamo sul punto di veder ripartire la guerra guerreggiata?
2: Allora, la situazione è molto incerta, sia perché l'amministrazione Trump vuole mantenere l'incertezza perché pensa che l'avvantaggio dei negoziati, sia perché fino all'amministrazione Trump ha cambiato più volte obiettivo finale e strategia e tattica, quindi è anche abbastanza confusa. Però potrebbe essere un punto in cui si raggiunge non un accordo complessivo, ma un accordo sul negoziare veramente un accordo. Cioè un accordo su alcune precondizioni, su un perimetro di un campo da gioco.
1: Darsi quei famosi 60 giorni, no? 60 giorni di veri negoziati.
2: Esatto, tra l'altro 60 giorni che sono un periodo in cui, se veramente si riapre senza condizioni, senza pedaggi, senza restrizioni o discriminazioni o stretto di Hormuz, e gli armatori riguadagnano fiducia, questo potrebbe dare respiro ai prezzi dell'energia per l'elettorato americano, che è una cosa a cui punta Trump, ma anche per la popolazione iraniana, che comunque soffre il controblocco americano, ed è una cosa a cui puntano anche gli leadership iraniana. Quindi potrebbe avviare una de-escalation, però appunto prendiamola come un accordo sul negoziare seriamente un accordo, non come un punto d'arrivo, se si realizzasse ora.
1: Ecco, questa idea che il transito nello stretto di Hormuz torni esattamente come era precedentemente alla guerra, è un'ipotesi che la convince, o gli iraniani troveranno il modo, otterranno in qualche modo di continuare a tenerlo magari aperto, ma con una sorta di controllo di qualche tipo?
2: Allora, è veramente paradossale che 4 mesi fa l'ipotesi che l'Iran potesse tenere in ostaggio Hormuz era uno scenario, quindi era studiata, diciamo, dagli esperti militari, però era un'ipotesi, e gli argomenti contrari erano forti. Cioè, ma ti pare che gli Stati Uniti lo permetterebbero, piuttosto distruggerebbero l'Iran? Dopo 3-4 mesi di conflitto, questa non è più un'ipotesi, è una leva che gli iraniani hanno usato, ha avuto un'efficacia sui prezzi energetici e quindi sulla spinta domestica americana a trovare un compromesso, ed è una leva che potranno usare di nuovo, perché agli iraniani bastava sopravvivere ai bombardamenti americani, non vincere, ma sopravvivere abbastanza a rendere troppo costoso per gli Stati Uniti continuare questo conflitto. Sembra che finora ce la facciano, e quindi in realtà oggi l'Iran ha più leva negoziale su Hormuz di prima, tanto che si negozia qualcosa che prima era scontato, cioè che il passaggio in Hormuz fosse in acque internazionali libere da qualsiasi interferenza. Sarebbe molto grave se in qualche modo l'Iran avesse un controllo su quello che prima era e deve tornare a essere una linea di comunicazione marittima a disposizione di tutto il mondo.
1: Quello che dice peraltro sembra essere in parte confermato dal fatto che a quanto pare ci sono dei negoziati, dei contatti tra l'Iran e l'Oman per dividersi il controllo dello stretto, al punto che Trump ha minacciato addirittura di bombardare l'Oman, che tra l'altro è un paese alleato degli Stati Uniti, se questa cosa andasse in porto, se fosse vera. Però è già significativo che Iran e Oman, che sono, diciamo, le due sponde dello stretto, intanto si preparino a mettersi d'accordo su un'eventuale modalità condivisa di gestione.
2: Questo, diciamo, va preso molto con le pinze, perché l'orientamento prevalente nei paesi del Golfo, quindi Emirati Arabi, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, eccetera, è un ritorno.

0: ritorno allo status quo ante, cioè non vogliono che questo conflitto ponga l'Iran in una posizione di ulteriore vantaggio su Hormuz rispetto a prima, perché sarebbe un precedente gravissimo che potrebbe aprire la porta a ulteriori rivendicazioni e gli stessi paesi del Golfo non si sentirebbero garantiti solo da una posizione dell'Oman un po' più forte. Diciamo, la linea prevalente è quelle sono acque internazionali in cui il passaggio è libero, senza discriminazioni, senza pedaggi e senza minacce. E credo sia qualcosa a cui, diciamo, vari portatori di interesse, sia nel Golfo sia negli Stati Uniti, tengono. E questo al di là di come Trump potrà cercare di vendere internamente con la sua propaganda, narrazione che dir si voglia, un accordo come una vittoria, quando comunque non è una vittoria, al massimo è un pareggio, ma diciamo comunque non è una vittoria.
1: Un'altra cosa interessante che sta accadendo, su cui volevo il suo parere, mi pare che Trump stia legando questa fase negoziale all'accettazione da parte dei paesi arabi del Golfo degli accordi di Abramo. Cioè gli dice: io sto qui che sto ridisegnando la situazione in Medio Oriente, tutti quei paesi che fino adesso sono rimasti lontani, scettici, a cominciare dal Pakistan, ma da molti altri, se vogliono che io mi impegni davvero nella pacificazione, nella fine di questa guerra e nella firma di un trattato, dovete aderire agli accordi di Abramo. Qual è il senso di questo?
0: Allora, bisogna riconoscere che la prima amministrazione Trump, nel negoziare gli accordi di Abramo, colse un importante risultato, cioè l'avvio di una normalizzazione, non solo di normalizzazione, ma di rapporti cooperativi tra Israele e un'avanguardia di paesi del Golfo, ma anche del Nord Africa, pensiamo al Marocco, che poteva aprire la strada a un rapporto più cooperativo anche con altri paesi della regione. Quello gli va dato atto, diciamo, a prescindere da quello che è successo
1: Certo.
0: dopo. Però quello che è successo dopo genera una tale incertezza sulle reali intenzioni americane, sulla coerenza nel tempo di queste intenzioni, sulla solidità di una strategia e della sua attuazione. Per cui è chiaro che gli Stati Uniti possono fare molte pressioni sui paesi del Golfo, però hanno perso anche molta credibilità nel modo in cui hanno avviato questa guerra, nel modo in cui l'hanno gestita, nel modo in cui non hanno protetto a sufficienza i paesi del Golfo che hanno dovuto rivolgersi all'Ucraina per avere capacità antidrone, sia in termini di tecnologia sia in termini di know-how. Quindi, secondo me, c'è meno fiducia in tutto il mondo, incluso in Medio Oriente, su una rassicurazione da parte dell'amministrazione Trump per il medio periodo. E quindi, diciamo, ai paesi arabi farebbe gioco riattivare e ampliare gli accordi di Abramo anche in chiave di contenimento all'Iran. Ma lì c'è un altro elemento, che anche leadership Netanyahu si è dimostrata abbastanza aggressiva e abbastanza poco affidabile, non a livello amministrazione Trump, ma comunque ha messo in forte difficoltà i paesi del Golfo nel mantenere accordi di Abramo. Quindi loro vorrebbero che anche leadership israeliana accettasse dei limiti a quello che può fare o non può fare il Libano, a Gaza e altrove. E in questo bisogna dire che Hamas, con l'attacco del 7 ottobre, ha ottenuto quello che voleva,
1: Ecco,
0: cioè una polarizzazione e un'escalation nel Medio Oriente.
1: veniamo prima di chiudere proprio a quello che sta facendo adesso Israele in Libano, con cui aveva siglato una tregua, più o meno nella stessa fase in cui Trump aveva accettato una tregua con l'Iran. Si erano avviate delle trattative con il governo libanese, tra il governo libanese e quello israeliano, per cercare di trovare un accordo su come gestire la minaccia di Hezbollah, però anche gli israeliani adesso hanno ripreso a bombardare, hanno bombardato Tiro, stanno bombardando Beirut e diciamo, i libanesi, il popolo libanese sta pagando un prezzo altissimo per la questione Hezbollah. C'è, secondo lei, un modo? Qual è la soluzione di questa situazione? Israele può essere in grado di disarmare, di ridurre all'impotenza Hezbollah, o la guerra con Libano, in nome di questo, andrà avanti ancora per molto, o addirittura per sempre?
0: Israele non può estirpare Hezbollah, non può sradicarla, non può annullarla, perché è tale il consenso, il radicamento, l'ecosistema costruito in decenni da Hezbollah in quella parte del Libano. Il 7 ottobre, bisogna sempre ricordarlo, quell'attacco di Hamas ha creato uno shock in Israele che poteva prendere varie direzioni, quindi non c'è un automatismo storico, poteva prendere varie direzioni. Quella scelta dalla leadership Netanyahu è di un'agenda massimalista in cui si vuole distruggere il più possibile il nemico, non per arrivare a una posizione di forza dalla quale negoziare una pace abbastanza duratura, che è quello che tanti governi israeliani hanno fatto dopo la guerra del Kippur, dopo la guerra di

0: giorni con interlocutori che potranno essere l'Egitto piuttosto che altri. Quindi negoziare posizioni di forza. L'agenda massimalista della leadership Netanyahu, perlomeno a parole, è quella della distruzione del nemico. E in questo senso ogni tregua, magari un po' forzata dall'amministrazione Trump, perché faceva gioco all'amministrazione Trump su altri fronti, è stata vissuta da Israele non come il punto d'arrivo, ma come una limitazione rispetto alla volontà di continuare a colpire un avversario che a sua volta, quando poteva, continuava a colpire Israele per innescare questa dinamica, perché anche Hezbollah vuole polarizzare
1: Certo.
0: e vuole che Israele colpisca il Libano in modo da continuare a reclutare e a, diciamo, porsi come il vero difensore dei libanesi in alternativa al governo di Beirut. Quindi purtroppo questa dinamica di conflitto, secondo me, tende a continuare. Certamente, se Trump giudicasse questo accordo di 60 giorni con l'Iran abbastanza importante per sé, avrebbe modo sicuramente di limitare Israele anche in Libano, se Trump lo volesse.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero a Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
0: Prego, buon lavoro.
1: Allora, sono le 20:44 minuti, abbiamo i titoli del TG2, poi chiudiamo la puntata con Matteo Giusti, parleremo di Ebola.
2: Meloni, non si può dire ai cittadini che si spende solo per la difesa. Fitto ai paesi dell'Unione, usare fondi di coesione per l'energia, botta e risposta con le regioni europee. Maggioranza, bene iniziativa Fitto, necessaria flessibilità di Bruxelles, opposizione, governo in confusione, prima firma, poi protesta e dibattito sull'ingresso dell'Ucraina in Europa. Iran, c'è una bozza di accordo tra i punti, un cessate fuoco di 60 giorni alla riapertura di Hormuz. Trump chiede tempo per valutarlo, intanto proseguono gli attacchi. Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euro, tre gli arresti, il governo, i soldi saranno usati per la sicurezza delle stazioni. Caso Garlasco, la procura di Pavia dispone la consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per valutare la capacità di intendere e di volere la pericolosità sociale. Sinner, battuto da Cerundolo a Parigi, il numero uno al mondo era un passo dalla vittoria, poi si sente male. Il campione racconta: ero senza energie, sconfitta difficile da accettare. Dopo la vittoria a Sanremo e il successo di pubblico, Sal Da Vinci presenta il suo album Per sempre sì. Al TG2 racconta: la gavetta è stato tutto, ha avuto alti e bassi, ma il dolore è una possibilità. L'artista sarà in tour da luglio.
1: Le 20:46 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Matteo Giusti, giornalista esperto di Africa, con cui parliamo dell'epidemia di Ebola che è esplosa soprattutto in Congo, ma anche nei paesi vicini, e che le stesse autorità hanno dichiarato di non essere in grado, almeno finora, di tenere sotto controllo. Buonasera Matteo, bentornato a Zapping. Allora, raccontaci che succede.
3: Beh, intanto è sempre un piacere essere da voi. Beh, diciamo che non è la prima volta che il Congo si trova ad affrontare l'Ebola, che nasce proprio in Congo, prende il nome dal fiume Ebola per il primo caso del 1976. Ha avuto diversi focolai nell'arco di questi 50 anni, ma adesso la situazione è totalmente fuori controllo, perché è scoppiata in due province dell'estremo oriente congolese, sul confine con l'Uganda e in parte con il Ruanda, che si chiamano Ituri e Kivu, e soprattutto il Kivu, il 75% del Kivu, non è sotto controllo del governo centrale, ma è in mano a una milizia ribelle che si chiama M23, che è pagata, finanziata e organizzata dal vicino Ruanda. La stessa zona ugandese, invece, che è parzialmente sotto il controllo di Kinshasa, qui imperversa una milizia che si chiamano ADF e sono degli islamisti affiliati allo Stato islamico. In una situazione del genere, in cui lo Stato centrale non c'è, non ci sono le strade, addirittura sono stati dei ritardi nel diagnosticare anche il primo caso di Ebola, perché il laboratorio della capitale provinciale dell'Ituri, che si chiama Bunia, non aveva i reagenti e hanno dovuto mandare tutto nella capitale Kinshasa, che dista 2000 km. È stato tutto complicato. Il governo congolese ha già chiesto aiuto e sta nascendo una task force nella vicina Uganda, che sembra aver preso un po' in mano la situazione.
1: Ma anche l'Uganda è colpita da molti casi, mi pare.
3: Sì, l'Uganda è preoccupata, e io ho parlato anche con il ministro della salute ugandese. Hanno già chiuso il confine, hanno una situazione sanitaria leggermente migliore di quella del Congo, ma insomma non in grado di assorbire i numeri.

0: Perché pensa alla differenza. Il governo congolese, o meglio, il Ministero della Sanità congolese parla di 17 deceduti, quando in realtà le organizzazioni dicono che sono già 238, e anche il numero dei contagiati sospetti, il governo congolese non ha un numero ufficiale, sono oltre 1000 e ci sono 4500 persone a contatto diretto con i contagiati che non si sa dove siano, perché la gente si sposta sfollando perché si combatte, e si combatte al di qua e al di là del confine, sia con l'Uganda che con il Ruanda. Anche se il presidente Museveni ha già fatto un accordo con gli Stati Uniti che dovrebbero mandare una task force medica, ma farà base in Kenya.
1: Tra l'altro leggevo che ci sono delle situazioni anche abbastanza paradossali. Le famiglie rubano i cadaveri dei loro congiunti morti di Ebola per portarli nei villaggi e, diciamo, seppellirli secondo i loro rituali. Questo fa sì che ogni volta molte più persone entrano in contatto con un potenziale contagio.
0: Purtroppo le tradizioni animiste ancestrali nelle zone più remote rimangono fortissime. La gente non si cura perché prima passa sempre dallo stregone, dallo sciamano locale, utilizzano la medicina tradizionale, quindi arrivano negli ospedali, quando ci arrivano e quando ci sono gli ospedali, già in condizioni drammatiche e gravissime. Questi cadaveri sono un ricettacolo di Ebola da portare ovunque, ed il problema è che queste persone si spostano per centinaia e centinaia di chilometri. Per non parlare del fatto che in queste province del Congo ci sono quattro enormi campi profughi dove si vive in 10 dentro una tenda e dove è impossibile isolare i sospetti. Quindi la situazione è totalmente fuori controllo, ma non è, come ha detto il ministro della salute ugandese, non è un problema regionale, è un problema continentale che potrebbe esplodere.
1: E che cosa si sta facendo per impedire che questo accada? L'Organizzazione Mondiale della Sanità si sta muovendo? Che cosa si può fare?
0: Le Nazioni Unite si sono mosse insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono riuniti a Kampala con i ministri della salute, di Uganda, Ruanda, Congo e Sud Sudan, perché il Sud Sudan è un altro stato particolarmente fragile che potrebbe essere coinvolto. Hanno già reperito fondi per circa 200 milioni. Il Congo dice che ce ne vuole il doppio, perché poi in Congo finiscono chissà dove una parte dei soldi, e stanno arrivando i medici. Medici Senza Frontiere, Save the Children, si stanno muovendo in autonomia e loro sono già sul territorio e stanno cercando di raggiungere la zona. Il problema è che le zone non hanno strade e si combatte perché ci sono milizie, ribelli che continuano a strapparsi città e villaggi, e le capitali del Kivu Nord e Kivu Sud, che hanno gli aeroporti, sono in mano ai ribelli che non permettono l'utilizzo di aerei. Quindi si arriva soltanto a 200 km con l'aereo e tocca farlo sulla strada, e un trasporto lunghissimo e lentissimo.
1: Ma quando si trova un malato di Ebola, che cosa si può fare? Perché è già difficile curarlo, diciamo, alle nostre latitudini, ma immagino che lì sia quasi impossibile. Tra l'altro, questo ceppo, mi pare di aver letto, non ha vaccino e non ha cure.
0: Questo è un ceppo scoperto nel 2007, quindi relativamente recente, particolarmente aggressivo, che ha un po' più del 50% di probabilità di mortalità in un altro paese congolese, endemico di questa zona. Non ci sono vaccini ufficiali, è difficilissimo curarlo. In più, aggiungiamo che parliamo di una popolazione particolarmente malnutrita e denutrita, che quindi è facilmente attaccabile, e il 15% dei deceduti ha meno di 5 anni. Diciamo che quando raggiungono un ospedale organizzato, uno dei pochi ospedali organizzati, in realtà hanno dei medici molto specializzati, quindi riescono a fare qualcosa, ma il problema è arrivarci, e soprattutto numericamente non è possibile sostenere dei numeri così alti.
1: Ma rispetto, diciamo, fuori dal continente africano, ci sono già delle misure diciamo, di chiusura dei confini, di contenimento, di controlli degli aeroporti, o è ancora troppo presto per preoccupazioni di questo genere?
0: Beh, hanno iniziato, il Canada ha messo una quarantena di 90 giorni per chi arriva dalle zone sospette come il Congo, l'Uganda e anche il Ruanda. Altre nazioni stanno cercando di mettere una serie di controlli particolari per gli spostamenti, e chiunque torni dall'Africa finisce in osservazione, come è capitato in Italia. Diciamo che al momento non c'è un fortissimo rischio di contagio, ma con le persone che

0: si spostano con numeri non chiari, con governi che non sanno dare questi numeri né contenere, io direi che il rischio è per tutti. E vedo Medio Oriente e Europa più a rischio perché hanno molti più contatti anche per le diaspore con cittadini di queste nazioni.
1: Tra l'altro leggevo una notizia piuttosto strana. Trump avrebbe deciso che i cittadini americani che dovessero ammalarsi di Ebola verrebbero trasferiti in una sorta di lazzaretto in Kenya. Non so se avevi visto questa cosa.
0: È tutto vero, sono già arrivati, stanno iniziando a controllarlo. Poi ha promesso che sarà una specie di cronicario di ospedale per tutti, ma prima per gli americani che vivono in tutto il continente africano.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Matteo Giusti, grazie davvero, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Allora, Matteo Giusti, giornalista esperto di Africa, ci ha dato qualche ultima notizia sulla diffusione del virus Ebola in alcuni paesi africani, in particolare, come avete sentito, il Congo. Finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, Elena Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista, grazie a Marco De Mico che ha garantito l'interpretariato con Artem Ciapeglia questa sera, ringrazio la parte tecnica Alessandro Campanella e Andrea Di Marco, e vi lascio adesso con Ascolto si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io.
10: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
11: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
12: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ascolta, si fa sera.
14: Al microfono Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto.
15: Maria, Vergine Madre Sposa, è anche la donna che nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ci viene presentata come la testimone della speranza che non delude, di quella vittoria finale di Dio che segue certamente ad una lotta, ad una battaglia, ad una gonna. Questa lotta è presentata nell'Apocalisse, soprattutto al capitolo 12, con l'attacco che il dragone, il serpente antico, come viene chiamato, il diavolo, scatena contro Maria, contro questa donna. La donna fugge nel deserto, dove Dio le ha preparato un rifugio, mentre si sviluppa la lotta fra Michele e i suoi angeli contro il dragone che, sconfitto e precipitato sulla terra, si avventa contro di lei, ma non avrà vittoria. Che significato ha questa battaglia escatologica? Che senso hanno le due figure contrapposte della donna e del drago? Lo sfondo veterotestamentario ci aiuta a comprendere. Si avverte l'eco di Genesi 3, il testo che annuncia l'inimicizia perenne fra la donna e il serpente, ma si avverte anche il contesto dell'Esodo, il tema del deserto, le ali d'aquila date alla donna per volare verso di esso. In altre parole, la figura della donna evoca la nuova Gerusalemme.

0: Gerusalemme, la madre del popolo messianico, che è il popolo eletto ed è la Chiesa. Questo ci fa guardare a Maria con la fiducia di figli che guardano la madre. Per il credente, Maria non è solo il modello della fede, ma anche colei che intercede per noi, che presenta a Dio la nostra invocazione e la nostra supplica. Ecco perché la più antica preghiera mariana, che rimonta al III secolo, il Subtum Presidium, recita così: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Lungi dal distrarci dall'amore di Dio, dalla centralità di Cristo, Maria ci fa vivere questo totale abbandono al Signore Gesù nella fiducia che Lui, Redentore dell'uomo, ascolterà la sua preghiera e la nostra.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Stati Uniti, Iran, secondo i media americani sarebbe stato raggiunto un accordo per la fine del conflitto, linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
4: Secondo il giornalista del sito Axios Barak Ravid, manca solo il via libera finale del presidente Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran già due giorni fa, che prevede naturalmente una proroga per il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare negoziati sul nucleare di Teheran, secondo Axios, che cita due funzionari statunitensi. L'intesa prevede anche la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Trump si sarebbe preso un paio di giorni per valutare l'intesa. Ieri, nella riunione di governo, ha detto: non siamo ancora soddisfatti dei negoziati, ma lo saremo, ma allo stesso tempo ha anche minacciato: potremmo dover finire il lavoro. La linea torna a voi.
3: E poco fa da fonte iraniana che cita appunto una fonte vicina al team negoziale si fa sapere che il testo di un potenziale memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti non è ancora stato finalizzato né confermato. La fonte ha dichiarato che Teheran non ha informato il mediatore pakistano che il testo è completo e informerà sia il mediatore che l'opinione pubblica una volta finalizzato. Israele intensifica l'offensiva su Gaza mentre Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. Raid anche in Libano, colpiti Beirut e il sud del paese con almeno 14 vittime civili. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, dove è stato ucciso un contractor italiano volontario al fianco di Kiev dal 2022, era di origini liguri.
5: Aveva 42 anni Alex Pineschi. Spezzino è morto insieme ad altri combattenti sul campo di battaglia in Ucraina, secondo quanto riportato dall'associazione di volontari Memorial. L'incidente sarebbe avvenuto il 23 maggio a Lyman, una cittadina di 3.000 abitanti non lontano da Donetsk, nel Donbass, una delle aree orientali russofone contese da Putin. Pineschi era un contractor italiano, un soldato a contratto che lavorava per le forze armate ucraine. Aveva in precedenza prestato servizio nell'ottavo reggimento alpini dell'esercito. Secondo le fonti locali, avrebbe fatto parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. Era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Per Pineschi non era la prima azione di guerra, era già stato in teatri come Siria e Kurdistan, ma lui stesso non considerava la sola esperienza sul campo come sufficiente. Alcuni veterani si sono adattati, si sono evoluti, hanno studiato. Così aveva spiegato in un post sui social network solo pochi giorni fa. Molte online le foto e i video che lo ritraggono in tenuta mimetica. Da Genova per il GR1, Ilaria Linetti.

0: Una donna di 40 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Ne Guarda di Milano dopo essere stata trovata in casa a Melegnano a terra con gravi ferite e in pericolo di vita. A dare l'allarme ed allertare i soccorsi alcuni familiari di rientro dal lavoro. Nell'abitazione sono in corso i rilievi scientifici dei carabinieri. E a Roma una colombiana di 32 anni è stata adescata e poi sequestrata per 3 giorni in uno stabile abbandonato alla periferia est, dove è stata stordita con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetuti abusi. Fermati 5 uomini per violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di vulnerabilità della vittima. Emessi 11 provvedimenti di espulsione per gli immigrati irregolari che vivevano all'interno dell'edificio. Sentiamo Roberto Pittitti, dirigente squadra mobile di Roma.
1: Una volta ricostruita la dolorosa vicenda, si è ritenuto l'intesa con la Procura della Repubblica di Roma di operare un immediato controllo all'interno dello stabile dove la ragazza era stata abusata. All'interno abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari di area prevalentemente centro Nord Africa, fra cui vi erano anche i 5 autori della violenza sessuale.
0: Domani sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro salari bassi, precarietà e caro vita, rischio sanità e servizi della scuola. Disagi anche per chi deve viaggiare. Comincia proprio in questi minuti lo stop dei treni, voli a terra dalla mezzanotte. Tennis a Roland Garros, giornata storta per Sinner, eliminato al secondo turno a causa di un malore nel confronto con Cerundolo. L'azzurro, avanti di 2 set, ha perso energie fino alla sconfitta al 5° set, spiegando di aver accusato un improvviso crollo fisico nel corso del 3° parziale. Una sconfitta difficile da accettare, il commento del numero 1 del mondo. La linea ora a Zona Cesarini, il prossimo GR alle 22.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
8: Zona Cesarini.
9: 21.07, buonasera, ben ritrovati da parte di Francesco Albanese e soprattutto da parte di Zona Cesarini. 2 ore fino alle 23 vi terremo compagnia con tutti i temi sportivi di giornata. Mettetevi comodi perché l'agenda è particolarmente fitta e densa in questo giovedì 28 maggio 2026. Naturalmente non potremo non parlare della giornata nera, nerissima per Jannik Sinner in quel di Parigi. Il numero uno al mondo, come sapete, lo avete ascoltato anche dal giornale radio, è uscito al secondo turno nel Grande Slam, nel torneo dello Slam di Parigi a Roland Garros, quando tutto sembrava fatto proprio per Jannik, che comodamente contro il più giovane dei Cerundolo conduceva 2-0 e 5-1 nella terza partita. Improvvisamente si è spenta la luce, un malore, e quindi Sinner ha resistito in campo anche nel quarto e nel 5° set con grande spirito di cavalleria, ma necessariamente ha dovuto cedere il passo al proprio avversario argentino. Quindi termina anzitempo il torneo di Parigi per Sinner, che nelle speranze, negli auguri di tutti, in primis dello stesso Sinner, insomma, ci si augurava che potesse arrivare all'atto finale e finalmente alzare quella coppa che in Italia manca da 50 anni, così come era accaduto per gli internazionali d'Italia ormai soltanto qualche settimana fa. Si pregustava un bis che

Invece quest'anno non ci sarà lo stesso Sinner, ha parlato, ma avremo modo di sviscerare il perché e il per come è arrivata questa eliminazione. Poi naturalmente ci concentreremo sul Giro d'Italia, c'è stata oggi la 18ª tappa con arrivo a Pieve di Soligo, sembrava una tappa destinata agli specialisti delle scalate in montagna, invece si è arrivati in volata con Vingegaard sempre più leader della Corsa Rosa. Ormai manca davvero pochissimo al traguardo domenica di Roma, quando si concluderà la corsa in rosa. Spazio agli scacchi con un'interessante iniziativa in quel di Marostica, ma questo ve lo racconteremo più in là, più avanti nel corso della trasmissione, perché lì è stato inaugurato il primo museo italiano dedicato proprio al cosiddetto nobile gioco. Allora andremo a vedere e andremo a sentire di che cosa si tratta. Ma naturalmente non possiamo non trattare l'argomento calcistico, il calciomercato senza dubbio, sono ore febbrili sull'asse Napoli-Milano-Bologna, la triangolazione sembra essersi conclusa e dunque Max Allegri, salvo smentite ufficiali dell'ultimissimo minuto, sarà lui a dirigere il Napoli per le prossime due stagioni, è in procinto infatti di firmare un contratto biennale con Aurelio De Laurentiis e dunque con il club partenopeo, ha battuto sul photo finish la concorrenza di Vincenzo Italiano, ex ormai allenatore del Bologna, perché proprio Italiano oggi ha anche ufficializzato il divorzio con quella che ormai possiamo considerare la sua ex squadra. Anche di questo parleremo, ma in tema calcistico domani c'è un importante anniversario, 41 anni fa la tragedia dell'Eselpe.

21 e 12 minuti, torniamo in diretta con Zona Cesarini. Ve lo stavamo raccontando prima di questo intermezzo musicale. Domani, 29 maggio, ricorre un anniversario tragico, vale a dire l'eccidio dell'Esel in occasione della finale dei Coppa dei Campioni, all'epoca si chiamava così, tra Juventus e Liverpool, allo stadio Esel di Bruxelles. Un bilancio tragico, 39 vittime, 200 i feriti. A quelli fatti ha dedicato un libro che poi è diventato un podcast, ma anche uno spettacolo teatrale. Chi quel giorno era alle

0: Insomma, ne ha fatto quasi una missione anche lavorativa al collega Emilio Targia, che saluto e ringrazio per essere questa sera qui con noi a Zona Cesarini. Buonasera Emilio.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a chi ci ascolta.
0: Domani, dicevamo, ricorre il 41esimo anniversario. Direi di introdurre la nostra conversazione, Emilio Targia, ascoltando una clip che ci riporta alla memoria a quei concitati momenti.
2: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR2, presenta da Bruxelles la radiocronaca dell'incontro di calcio Juventus-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni. Radiocronista Enrico Ameri.
3: Gentili ascoltatori, buonasera dallo stadio Eiselle di Bruxelles. Pensavamo di iniziare raccontandovi subito di questa grossa finale, di questa grande finale fra due squadre, quella del Liverpool e quella della Juventus. Pensavamo di iniziare questa nostra radiocronaca dandovi le formazioni delle squadre, parlandovi della festa di folla, di pubblico, della festa dello sport di questa sera, di Bruxelles, capitale del calcio europeo e mondiale nello stesso tempo. Ebbene, cari amici, dobbiamo cominciare questa nostra radiocronaca invece vergognandoci profondamente per quello che abbiamo visto oggi. Sugli spalti di questo stadio abbiamo visto scene tragiche, abbiamo visto la polizia presa a sassate dai tifosi inglesi, tifosi ai quali non dovrebbe essere più consentito di andare in trasferta.
0: La cronaca asciutta di Enrico Ameri. Siamo in collegamento con Emilio Targia, collega che alla tragedia dell'Eisel ha dedicato, dicevamo, prima un libro, ma poi anche un podcast e uno spettacolo teatrale che domani, peraltro, sarà messo in scena a Torino al Docks 88 in via Valprato, dentro l'Eisel Prove di Memoria. Emilio Targia, tu eri lì. Quell'evento come ha cambiato la tua vita? Perché eri un giovane ragazzo, un ragazzo degli anni Ottanta che improvvisamente a 20 anni si è ritrovato in una storia decisamente più grande di lui.
1: Sì, anche meno di 20 anni. Innanzitutto mi ha fatto capire abbastanza presto che siamo davvero tutti appesi a un filo, perché io avevo i biglietti in un primo tempo per quel settore, il settore Z, il settore dell'aggressione delle cariche degli hooligans, mentre per una serie di circostanze veramente molto fortunate alla fine Francesco Morini, che allora era il dirigente e accompagnatore della Juventus, il team manager, storico giocatore della Juventus, riuscì a rimediarmi, per meccanismi che non sto nemmeno a dirvi, due biglietti, diciamo, per il settore fortunato, quello del tifo juventino, la curva opposta. Quindi quello che faccio lo faccio anche per una sorta di debito che ho creato con la sorte, perché ero lì e sono qui per raccontarlo. Fosse stato in curva Z magari mi salvavo, ma magari no. E quindi, visto che poi ho fatto il giornalista, insomma, mi sembrava veramente da vigliacchi non provare a attingere ai cassetti. Tra l'altro, un po' così, in maniera casuale, mi ero portato una piccola telecamera Super 8, che era un regalo di compleanno di mio padre, e un registratore a cassette per i più giovani, e noi usavamo le cassette. E poi tu spiegherai di cosa si tratta. Sembra preistoria, e quindi io mi sono portato a casa i rumori, i suoni di quello stadio, che la mente aveva anche un po' cancellato, le immagini in Super 8. Abbiamo fatto anche, le abbiamo usate anche per un documentario che è andato in onda su Rai 2 l'anno scorso, e quindi dopo un po' di anni, devo dire non subito, ho deciso che era giusto, insomma, infilare nell'inchiostro prima, con questo libro che si chiama Quella notte all'Eisel, che è semplicemente un diario molto molto, insomma, anche personale, ma non c'era bisogno di romanzare alcunché, talmente forti erano gli eventi. E poi, però, avendo questo materiale insieme a Mondadori Studios, abbiamo deciso che forse era necessario anche provare a sfruttare un po' la multimedialità di questi tempi. Allora abbiamo costruito questo podcast che si chiama Dentro l'Eisel, per far entrare dentro l'Eisel chi nell'Eisel per fortuna sua non c'era, ma che volesse magari capire un po' di più di quello che è successo, perché purtroppo è successo anche dopo qualcosa che non è piaciuto affatto e mi ha spinto a scrivere, a lavorare su queste cose, perché la memoria è stata un po' manomessa, talvolta vilipesa, tutto si è ridotto purtroppo da parte di tifoserie avversarie a insulti, la coppa sporca di sangue. Ecco, ricordiamo sempre che lì morirono 39 cittadini europei, c'erano inglesi, c'erano irlandesi, c'erano due simpatizzanti dell'Inter, c'erano tifosi neutrali, quindi non si può ridurre a Juventus e basta. Quello è chiaro che colpì in particolar modo la Juventus, ma morirono 39 assassinati, 39 cittadini europei.
0: E che, tra l'altro, come anche preannunciava Ameri, sarebbe poi costata, tra le altre cose, anche l'esclusione dalle coppe europee alla partecipazione delle squadre inglesi per 5 anni. In Commissione Cultura e Sport del Senato è stato votato il disegno di legge sull'istituzione proprio del 29 maggio come giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Eisel. Ma torno a Emilio Targia, testimone diretto.

0: diretto testimone oculare. Ecco, in quei momenti cosa prevaleva in te? Incredulità, sgomento? Qual era lo stato d'animo che ti attraversava principalmente?
1: Faccio solo un asterisco, grazie a Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia che insieme ad altri è riuscito a portare avanti questo percorso.

0: proprio sull'AISE, partendo dal mio libro. Quindi queste cose ci tenevo perché non sempre le istituzioni sono attente, in questo caso lo sono state. Come ci sentivamo? Provo a raccontarlo nel libro, ci ho messo un po' per capirlo. Eravamo come sospesi, eravamo dentro un tempo sospeso perché lì nessuno ci diceva nulla, lo stadio era assediato, era un clima, insomma, un clima militare, militarizzato, sfrecciavano dei Puma, degli aerei militari sopra di noi, elicotteri, cavalli, cioè, era uno scenario abbastanza apocalittico. È anche un po' surreale e a tratti grottesco perché tutte queste forze si mobilitavano solo molto dopo. Quindi eravamo, diciamo, sgomenti, impauriti e piuttosto spaesati, specialmente i ragazzi come me, perché non avevamo via d'uscita, non potevamo uscire perché eravamo bloccati dietro, non potevamo entrare nella pista atletica perché era circondata da militari e dalla gendarmerie, totalmente inefficiente. E quindi la parola che prevaleva era in un tempo sospeso. Vedemmo la partita perché, insomma, era una specie di intermezzo per poi farci uscire in maniera più ordinata, ma la vedemmo come attraverso un vetro, ecco, diciamo in una sorta di davvero di tempo sospeso e di incoscienza.
1: Mi ricollego alla parola inefficiente che hai appena utilizzato, Emilio Targia. Ecco, ma questa dell'Esel, la tragedia dell'Esel, è anche una storia di impunità? Hanno pagato tutti i responsabili di quanto accaduto quel giorno a Bruxelles?
0: Allora, purtroppo no, perché la responsabilità penale, come sappiamo, è soggettiva e lui ci fu un branco che si mosse in maniera quasi militare, che si muoveva e poi tornava indietro. Si muoveva e, come vedeva la gente che scappava, insisteva nello spingerla oltre. Ci furono poche condanne, pochissime condanne, non c'erano ovviamente telecamere 4K che oggi sono negli stadi, quindi pochissime condanne per pochissimi inglesi. Il borgomastro di Bruxelles, nonostante credo fosse sollecitato da Andreotti in Italia, non si dimise. Il ministro dell'interno Nothomb non si dimise, anzi in Belgio questa cosa viene oggi percepita ancora come un fastidio, ve lo garantisco per esperienza personale, purtroppo. È una macchia sulla quale nessuno ha mai chiesto scusa e ovviamente l'UEFA da quel giorno poi, anche per merito di Andrea, di Otello Lorentini, il papà di un medico che perse la vita, anche il nonno del presidente attuale delle vittime, Andrea lavorò moltissimo per intentare causa all'UEFA e alla fine, dopo l'AISE, l'UEFA divenne responsabile degli eventi che organizzava. In quel caso, sul biglietto, sembra incredibile oggi, ma fu così. Io ce l'ho ancora. Il biglietto c'è scritto, tra l'altro, in tutte le lingue, meno che in italiano: c'è scritto che l'UEFA declinava ogni responsabilità per quel che poteva accadere all'interno dello stadio. Sembra una cosa lunare, eppure accadde davvero.
1: 39 morti, lo ricordiamo, oltre 600 feriti. Emilio Targia, da quel giorno in avanti credo che la tua vita non possa essere stata più la stessa, e questo che è accaduto a Bruxelles, quanto poi ha anche inciso sulla tua scelta poi di fare del giornalismo la tua professione?
0: L'avevo già deciso perché appunto ero andato lì con un registratorino, come si fa quando si è, insomma, ragazzini, cercando di fare interviste, eccetera. Poi non avrei mai pensato che quelle interviste, che sarebbero, insomma, nella mia speranza, in quelle di tutti noi, potevano raccontare una festa, sarebbero diventati poi un'altra cosa, un podcast per raccontare una strage di 39 persone, di 660 feriti, e poi ci sono anche le ferite morali, quelle che allo stadio non sono più andati, noi li sentiamo nel podcast dentro l'AISEL. Insomma, credo che ancora oggi ci sia davvero bisogno di memoria, ma non in senso retorico, cioè la memoria è uno strumento. Senza memoria credo che saremmo davvero tutti luci spente. È stata troppo spesso vilipesa questa memoria, c'è anche scarsa attenzione per chi continua a ululare negli stadi insulti verso le vittime dell'AISEL. Mi sembra che il giudice sportivo lì sia sempre un po' di manica troppo morbida, invece credo che quei cori siano equiparabili agli insulti di stampo razzista o religioso. Ecco, su questo bisogna fare qualche passo avanti. Io volevo poi ringraziare, poi ovviamente se hai altre domande sono qui, anche gli amici di quelli di Via Filadelfia, che sono un'associazione che fa spesso beneficenza, si è inventata questa cosa del numero 39 sulla morte Antonelliana proiettato, e che domani scopriranno anche un monumento alle 18 in largo vittime dell'AISEL a Torino, alle 18 un monumento voluto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. Un lungo percorso, ma alla fine, insomma, si è arrivati a questo monumento. L'anno scorso ovviamente venne inaugurato quello invece della Juventus, con un percorso artistico curato da Luca Beatrice. Lì nel lungodore Argentina, proprio vittime dell'AISEL alle 18, ci sarà questa cosa, e poi invece
1: Alle
0: ai
1: 21.
0: docks commerciali un luogo meraviglioso, bellissimo, di archeologia industriale, faremo questo monologo, ci sarà il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, ci sarà un fisarmonicista di grande

0: valore come Gianluca Casadei, già con Celestini e con Paolini, e cercheremo con la parola, con le immagini e con una fisarmonica molto garbata dalle 21, l'ingresso è libero ai docks di Via Valprato fino all'esaurimento posti, libero e gratuito ovviamente. Cercheremo di provare a fare manutenzione di memoria, che per noi è una parola d'ordine.
1: Ecco, soprattutto per le giovani generazioni, come si spiega Emilio Targia a un ventenne, all'Emilio Targia di allora, che oggi insomma è un tuo coetaneo? Ecco, come si spiega quanto accaduto, considerato poi che la comunicazione di fatto in tempo reale non esisteva, quindi si era isolati completamente dal mondo esterno? Quali chiavi narrative hai voluto utilizzare?
0: Hai ragione, eravamo totalmente isolati, come racconto nel libro. Io appresi dei morti da un signore anziano che aveva una radiolina, viva le radioline, a pile, e che ascoltava un GR del Belgio traducendo ci disse: guardate che GR stanno dicendo di 11 morti. Allora da lì si cominciò a spargere la voce. Ancora una volta vedete la radio, no? Il salvagente, l'ancora di salvezza. Io ci lavoro in radio come te, quindi
1: Se
0: mi piace ricordarlo.
1: riporta bene i suoi anni da
0: La
1: radio, diciamo.
0: circostanza, beh, siamo l'unico, insomma, mezzo che resiste a tutte le intemperie e intemperie delle multimedialità. E quindi non potevamo comunicare in nessun modo. Anche per questo, insomma, no, era veramente una sorta di incubo. Come si racconta? Si racconta, secondo me, provando a far entrare appunto dentro quei meccanismi i ragazzi che spesso hanno una capacità di concentrazione un po' bassa. E però noi giriamo anche per le scuole con lo spettacolo, con il racconto, con la multimedialità dell'AISL, e devo dire che invece insomma, è successo a Monza in un liceo, anzi in un istituto tecnico, c'erano addirittura quasi 500 persone, che quasi nessuno ha acceso il telefonino mentre noi raccontavamo questa storia. Quindi credo che bisogna solo, come dire, tracciare un po' la strada. Poi non è vero che sono sempre disattenti, bisogna lavorare un po' con più lentezza, e sono sicuro che insomma quei ragazzi, tutti quelli che proveranno ad ascoltare questa storia, poi insomma capiranno un po' di più il valore dello sport, il valore della possibilità in una comunità, tra l'altro, di persone di tutti i tipi, di tutte le regioni, ecco, che basta davvero poco, basta una scintilla per rovinare la festa, anche se, questo devo dirlo, in quel caso accade quello che accade con il Vajont, cioè non ci fu una responsabilità, ce ne furono cinque o sei stratificate. Se avessimo tolto un solo anello a quella catena di responsabilità, di incoscienze, di superficialità, non sarebbe successo nulla. Però se ci mettiamo l'incoscienza e l'incompetenza dell'UEFA, e ci mettiamo la totale preparazione della Gendarmerie del Belgio, ci mettiamo l'incapacità di gestire la biglietteria da parte del Belgio, che poi si mise a vendere i biglietti per un settore neutro in maniera indiscriminata, se ci mettiamo la mancanza di vigilanza agli ingressi, se ci mettiamo tutte queste cose, non c'è una sola colpa. Ovviamente la colpa principale è quella degli hooligans, che anziché festeggiare una partita di calcio meravigliosa in Mondovisione, si preoccupano di più di guadagnare 4 metri a colpi di bulloni, sassi e bottigliate. Quindi diciamo che non c'è una responsabilità, ma ce ne sono tante. Questo accade spesso, è accaduto anche con il Vajont.
1: Dentro l'Esella Teatro, prove di memoria, domani, lo ricordo, al Docks 88 di Torino in via Valprato. Grazie ad Emilio Targia.
0: Grazie a te e grazie a voi per l'attenzione. Buona radio.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 4 è in atto un temporale tra Rho e lo svincolo per Pero. Coda tratti per un temporale anche tra Binasco e Bereguardo. Sulla statale 42 del Tonale, rallentamenti per lavori tra Cividate e Breno. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un chilometro tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno per lavori in corso. Sulla E45 rallentamenti per un altro incidente all'incrocio con San Damiano e in una situazione di traffico regolare. Sulle strade del nostro paese concludiamo con la segnalazione di vento forte tra Caianello e Capua. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Zona Cesarini.
4: E allora torniamo in diretta 21:32 minuti, questa è sempre Zona Cesarini. Diamo uno sguardo a quanto sta accadendo a Roland Garros. Tra poco approfondimento sul tennis e in particolare sulla crisi che ha colto Jannik Sinner, che lo ha costretto a lasciare soltanto al secondo turno quello che senz'altro era il suo obiettivo numero uno in questa stagione sportiva, la vittoria proprio a Parigi. Sta giocando Darderi contro l'argentino Comesana, si sta disputando il quinto set. Comesana è in vantaggio nel quinto set per l'appunto per 5-3. Sta giocando anche Arnaldi contro Tsitsipas. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6, conduce 4-3 nella seconda partita. In campo anche il romano Berrettini, che ha vinto contro il francese Rinderknecht il primo set per 6-4 e adesso conduce nel secondo set per 2-0. Ma tutto questo sarà oggetto di approfondimento tra qualche minuto. Vi ricordo il numero per mettervi in contatto con noi via SMS, il 335-699-2949, assolutamente valido anche per inviare i vostri messaggi WhatsApp e magari interloquire a distanza anche col nostro prossimo ospite, che poi tanto ospite non è perché qui è di casa a Radio 1 Rai. Lo saluto, ciao Giovanni Galli, buonasera e ben ritrovato.
5: Sì, ciao, buonasera, buonasera a tutti.
4: Naturalmente, per approfondire i temi calcistici di giornata, e ne abbiamo insomma di cose di cui parlare, Giovanni, a cominciare naturalmente dal capitolo allenatori, a cominciare da Max Allegri, insomma è l'uomo del giorno, non c'è ancora l'ufficialità ma ormai tutto lascia prevedere che sia lui il prossimo allenatore del Napoli, dopo che per qualche giorno, qualche ora sembrava che De Laurentiis volesse indirizzarsi verso Vincenzo Italiano, che pure oggi ha lasciato il Bologna, invece sembra davvero fatto il matrimonio con Allegri, che firmerà un biennale. Allora, come giudichi tutta questa vicenda, Giovanni?
5: Sinceramente è un grande enigma perché magari su certe... Su

0: certi club si è iniziato un percorso tecnico, una certa filosofia di calcio, e poi dopo magari si fanno delle scelte su degli allenatori che interpretano e vedono il calcio in una maniera diversa. Questo secondo me sarà il grande enigma: chi riuscirà ad incidere per primo, no, sui propri giocatori sarà quello che avrà maggiori vantaggi. Faccio ad esempio vedere Sarri all'Atalanta, no? Tanto per farne uno, i concetti di Sarri sono completamente diversi da quelli che erano quelli di Gasperini e poi Juric e Paladino, assolutamente completamente diversi. Dobbiamo vedere quanto, in quanto tempo riuscirà a incidere e a portare la sua nuova filosofia, quella di Conte di Spalletti prima e con quello che è adesso con Max Allegri, sono filosofie diverse. Per cui bisognerà capire appunto quanto Allegri riuscirà a tirar fuori da questa squadra, magari forse anche liberandola, no? Perché fino ad oggi hanno avuto a Napoli due allenatori, uno Spalletti e l'altro Conte, che pretendevano molto di giocate prestabilite, no? Giocate che provate e riprovate negli allenamenti, e magari invece Max dà più libertà, no, al singolo, all'interpretazione del singolo nella partita. Per cui insomma sono tutte...
1: però scusa se ti interrompo, resto su sì. Questo perché è un punto interessante, ma una società che è, come dire, indecisa tra Allegri e Italiano, non ti sembra che possa avere le idee non tanto chiare, o sono giochi di mercato che ci stanno in questi momenti così concitati?
0: Allora, io ho grande rispetto per De Laurentiis per quanto ha fatto al Napoli, perché veramente è riuscito in questi 10 anni, appunto 15 anni, quant'è che è presidente, a fare dei numeri straordinari a livello economico e soprattutto a livello sportivo. Però delle volte, secondo me, o fa il passo più lungo della gamba o magari gli torna fuori quel suo, che non so, all'interno deve avere questa ambizione di voler essere anche un allenatore, di voler essere anche un direttore sportivo. Dico questo perché dopo la partenza di Spalletti, vi ricordate l'arrivo di Garcia, dove lui faceva il direttore sportivo, faceva l'allenatore, e quel campionato lì arrivarono decimi, e immediatamente alla fine di quel campionato si rese conto dell'errore che aveva fatto, mea culpa, prese Conte e gli dette le chiavi dello spogliatoio. Oggi già quella intervista, conferenza stampa che hanno fatto insieme, già lì insomma si capiva alcune cose. Non vorrei che commettesse ancora un'altra volta l'errore di ripresentarsi, no, con i gradi di direttore sportivo o di affiancare l'allenatore. Ecco, sarebbe un errore clamoroso, perché Napoli ha una squadra importante, una squadra forte che è stata costruita da lui nel tempo, ecco, ma lui la deve mantenere. Non deve fare l'errore che ha fatto 3 anni fa.
1: A questo punto Vincenzo Italiano ci sarà rimasto male, perché insomma sembrava già col piede sul treno direzione Napoli, è rimasto in stazione, o insomma sono cose che possono capitare, come che pensi che sia accaduto?
0: Questo non lo so. Io ho grande stima di Italiano, perché è un allenatore che comunque a Firenze, ad esempio, quando arrivò prese una squadra depressa che arrivava da anni, no, dove lottava per non retrocedere, e gli fece fare 3 finali, no, in 2 anni, per cui sicuramente la rese protagonista. È andata a Bologna prendendo l'eredità di Motta e comunque vincendo una Coppa Italia, e quest'anno ha fatto un buon percorso nell'Europa, e per cui secondo me è un allenatore molto valido, un allenatore che incide molto nella squadra. La squadra caratterialmente assorbe, ecco, quello che è il carattere del suo allenatore, per cui io credo che sia un allenatore vincente. Forse caratterialmente ancora deve plasmarsi, ma come tecnico io ho grande stima in Vincenzo Italiano.
1: Nel frattempo do una notizia a Giovanni Galli, e così anche a tutti gli ascoltatori, ma sono sicuro che Giovanni sarà con un occhio anche puntato sugli schermi televisivi per seguire la finale del campionato primavera tra la sua

0: Fiorentina e il Parma, siamo sullo 0-0 e siamo al sesto del secondo tempo. Si gioca, lo ricordiamo, a Firenze in gara secca. Ma torno a un altro dei tuoi primi amori calcistici, il ciclo vincente dello straordinario Milan di Berlusconi vide l'inizio con un certo Giovanni Galli in porta. Oggi diciamo che l'atmosfera è particolarmente cambiata rispetto a quegli anni d'oro. Ecco, sei stato d'accordo con il repulisti avviato da Cardinale, dal Fondo Redbird, dopo all'indomani dell'eliminazione per mano del Cagliari, se così vogliamo definirla, col fatto che il Milan non parteciperà alla prossima Champions League?
1: Allora, io sinceramente leggo tanto su quello che è successo al Milan, ma il Milan aveva dei professionisti bravi. Che cosa sia successo fra Ibrahimovic e Allegri, io non lo sappiamo. Sinceramente, nel momento in cui è arrivata questa decisione di Cardinale, io credo che non ci debbano essere né vincitori né sconfitti. Non so qual è la posizione di Ibrahimovic con Cardinale, per cui rimanendo Ibrahimovic e mandando via tutto il resto, secondo me si è fatto, no, come dire, una divisione netta tra chi ha vinto e chi ha perso, e questo credo che non sia giusto, perché credo che tutti abbiano lavorato per portare il Milan in Champions. Purtroppo il derby di ritorno è stato uno spartiacque, perché fino a quel momento il Milan era protagonista in campionato, da quel momento in poi è uscito dal campionato, tant'è che è uscito anche dalla competizione alla quale ambiva maggiormente.
0: Ecco, per Gianni, cui... ma per certi versi, visto che oggi è il giorno del blackout di Sinner, ecco, sembra che al Milan sia capitato una sorta di colpo di calore, perché sì, improvvisamente sì, da una potenziale lotta per lo scudetto la luce si è spenta e non si è più riacceso.
1: Sì, purtroppo quella vittoria probabilmente o ha illuso qualcuno, ha dato magari un po' di presunzione, poi nel momento in cui perdi la prima partita dice vabbè, tanto vinco domenica prossima, e poi perdi anche quella successiva, e poi cominci a perdere le tue certezze, e poi perdi fiducia in te stesso e perdi fiducia nel compagno, e non c'è niente da fare. Quando succede una roba del genere è difficile frenare, no? Una valanga, e lì è stata purtroppo una valanga che dal derby in avanti ha spazzato via tutto, e questo con grande dispiacere, perché sinceramente fino a quel momento sembrava che il Milan fosse quasi, forse l'unica antagonista all'Inter. In quel momento lì,
0: passami la battuta. Quindi stasera, diciamo, il Napoli dovrebbe avere il suo nuovo allenatore, e dunque Max Allegri, e Giovanni Galli, abbiamo anche un nuovo CT, Antonio Conte, andando per esclusione, è così?
1: Conte è un allenatore che incide molto nelle squadre, però credo che dopo la partita con la Bosnia, quando è stato fatto anche lì, no? Voglio dire, pulizia, diciamo, è andato via il presidente, è andato via il team manager, è andato via l'allenatore, sono andati via tutti. Beh, credo che non si può il giorno successivo alle dimissioni di Gravina, di Buffon e di Gattuso fare altri nomi in sostituzione, perché secondo me non è quella la soluzione. La soluzione è il programma, il progetto del nuovo presidente federale, di quello che il presidente federale riuscirà ad ottenere dalla Lega Calcio, quello che il nuovo presidente federale riuscirà a ottenere dal governo, quello che riuscirà ad ottenere perché come successe, questa secondo me è la frase che noi tutti italiani dovremmo metterci in testa. Il presidente della federazione tedesca, dopo il fallimento del 2006, chiamò tutti i club e li mise intorno a un tavolo e gli disse: qual è la squadra più importante di Germania? Logico, il Bayern dice: noi abbiamo vinto 40 scudetti, il Bayern Leverkusen, noi abbiamo vinto la Coppa UEFA, quell'altro, no, forse non avete capito. Qual è la squadra più importante di Germania? Nessuno rispondeva e lui ha detto: la nazionale. Sì. Allora, se questo tornerà a essere prioritario, noi probabilmente questo, però sai, capito, sono tante le componenti, ripeto, governo, federazione, Lega Calcio.

0: E noi saremo qui insieme a te, Giovanni Galli, per seguire. Tra l'altro, vediamo anche queste due amichevoli che arrivano contro Lussemburgo e Grecia, con l'Italia sperimentale di giovanissimi, con Silvio Baldini in panchina. Impegni che andranno onorati perché c'è un ranking di mezzo. Grazie a Giovanni Galli, a presto qui su Rai Radio 1.
1: Grazie a voi, buonanotte, grazie.

0: Un altro pezzetto d'Italia lascia prima del previsto Parigi, dopo l'exploit di Roma, Luciano Dardi deve arrendersi all'argentino Comesana che si è imposto al quinto set per 6-4. Stanno invece giocando Arnaldi e Berrettini. Arnaldi vince il primo set 7-6 e adesso sta perdendo nella seconda partita per 6-5 contro il greco Tsitsipas, mentre Berrettini in vantaggio un 7-0 perché ha vinto 6-4 il primo set, conduce 4-1 nel secondo set. Ma senza girarci troppo intorno, la notizia del giorno in ambito tennistico italiano e mondiale, e non stiamo esagerando, arriva senz'altro da Sinner e dalla sua eliminazione per mano del più giovane dei Cerundolo a causa del malore che di fatto ha spento la luce quando ormai sembrava tutto fatto proprio per il numero uno al mondo. Vinceva 2-7-0, 5-1 nella terza partita, improvvisamente un malore non gli ha permesso di fatto di continuare la partita, anche se poi la stessa è stata condotta fino al termine, ma non poteva ormai più lottare. Di tutto questo parliamo con Corrado Barazzutti, che ringraziamo di essere qui collegato a Zona Cesarini. Buonasera Barazzutti.
1: Buonasera a tutti.
0: Frase fatta, non ha bisogno di presentazioni, uno dei quattro moschettieri azzurri, Coppa Davis del 76, ma insomma non vado a leggere tutto il curriculum, altrimenti terminiamo prima del previsto del tempo a nostra disposizione. Barazzutti, la domanda è dritta, ma che cosa è successo a Sinner questo pomeriggio a Parigi?
1: Beh, io posso provare a capire quello che è successo, perché chiaramente quello che si è visto in televisione, insomma, quindi non è che sappiamo esattamente cosa ha avuto Sinner. All'inizio sembrava, cioè all'inizio quando sono iniziati i problemi, sembrava che avesse, non so, un inizio di crampi, perché si massaggiava la gamba, poi camminava.

0: allenava quasi un pochino con la gamba rigida, poi dopo sembrava addirittura per mia esperienza, perché è successo anche a me in Coppa Davis una volta giocando a Cervia, che era una temperatura altissima, un colpo di sole, no? Che porta proprio a vomiti, porta a vomito, a giramenti di testa, a debolezza, insomma, dalla quale è difficile riprendersi. Però sembrava, insomma, voglio dire, un insieme di cose viste da fuori, viste dalle immagini della televisione, per cui certamente è un tipo di malore, strano, perché viene dopo un'ora e mezza, un'ora e 45 di tennis. È vero che faceva caldo, però insomma, voglio dire, i tennisti sono abituati a sforzi notevoli, quindi sono allenati soprattutto per sopportare stress molto forti fisici. In America d'estate si gioca a temperature molto alte, in Australia si gioca a temperature molto alte, per cui insomma devo dire che onestamente non so.
1: Barazzutti, facciamoci aiutare. Facciamoci aiutare dal diretto interessato, da Sinner, che così nel post gara ha motivato quanto accaduto.
2: Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il mio corpo e tutto, però credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo. Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, oggi è andata così e poi vediamo. Proprio oggi è strano perché non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede, però oggi non potevo far di più, onestamente. È andata così, ci sono ancora tanti italiani qua dentro, quindi speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
1: Ecco, questo era il pensiero di Sinner a fine partita. Corrado Barazzutti ci ha regalato qualche parola chiave, qualche password per interpretare meglio quanto può essere accaduto.
0: In realtà, quando
1: dice ho giocato tanto, lo dice lui, ho giocato tanto.
0: Certo, ha giocato tanto, lui è numero uno del mondo.
1: Allora le chiedo, Barazzutti, ha giocato troppo?
0: Io non credo onestamente che sia dovuto al fatto che abbia giocato tanto prima di arrivare a Parigi. Poi sul programma, lui ha i suoi allenatori che sono persone molto qualificate, esperte e che quindi fanno i programmi e quindi sanno quello che devono fare, anche se magari io prima di Parigi, non potendo escludere Roma, perché Roma è il torneo degli italiani, quindi sarebbe dovuto venire secondo me in maniera obbligatoria, magari poteva rinunciare a Madrid, ma se non l'ha fatto evidentemente ci saranno state delle buone ragioni. Ma detto questo, non credo che questo problema che abbia avuto sia legato al fatto che ha giocato troppo prima, che ha giocato poco prima. È qualcosa che è successo in quel momento, è successo dopo un'ora e 45 con una partita facile, proprio che stava andando via in maniera molto semplice. Non riesco a capire come non sia riuscito a trovare 5 minuti, 3 minuti di energie per finire un game, insomma, che quindi è portare a casa la partita. C'è stato proprio un calo.
1: Era completamente svuotato.
0: Ora forse sarebbe è sicuramente il caso, come dice lui, di fare degli accertamenti, di andare a vedere quello che è successo. Poi ripeto,

0: sembravano dei crampi all'inizio, poi dopo c'era il vomito. È una situazione così, a vederla, molto molto confusa. Certamente deve fare degli accertamenti per andare a vedere cosa è successo al suo fisico in quel preciso momento.
1: Anche questo, perché insomma, è una crisi che arriva dopo altre che magari hanno matrice e natura differente, quindi è bene fare tutti gli accertamenti del caso. Barazzotti, le chiedo, ma Jannik Sinner è stato un po' maltrattato a Parigi, insomma numero uno al mondo, messo a giocare in un orario non proprio, diciamo così, mite, potevano avere un occhio di riguardo in più gli organizzatori dello Slam per Sinner?
0: Ma un occhio di riguardo, voglio dire, considerando quello che è successo? Sì. No, io non credo, insomma, voglio dire, in questo caso, cioè, stiamo parlando di un atleta formidabile, del numero uno del mondo, che non credo abbia il problema di giocare, o gli organizzatori si pongono il problema di farlo giocare, voglio dire, magari a un'ora più calda piuttosto che a un'ora un pochino più fresca. Anche lui ha detto, mi pare su una polemica che c'è stata da parte di un giornale spagnolo, dove diceva è stato salvato dall'organizzazione perché è stato messo alla sera, mi pare che la polemica fosse questa, e lui ha detto, ma perché, io sono pronto a giocare anche al pomeriggio. Per cui, insomma, non credo che, insomma, voglio dire, con il senno di poi, dopo guardando, pensando che magari lui avesse dei problemi, certo, magari gli organizzatori avrebbero, se avessero saputo che non stava bene, l'avrebbero messo a un'ora più fresca. Però, voglio dire, non è immaginabile, o non era immaginabile, pensare che Jannik, dopo un'ora e 45 di una partita molto semplice, non lottata,
1: un'esibizione
0: non è stata faticosa sotto tutti i punti di vista, avesse un crollo di questo genere, che secondo me ha bisogno assolutamente di accertamenti, perché non è una cosa normale.
1: Fuori Alcaraz, che nemmeno ha partecipato, lo ricordiamo, a Parigi per i noti problemi al polso. Sinner eliminato al secondo turno, adesso che Parigi ci aspetta, Barazzutti?
0: Adesso c'è un rischio reale che Djokovic vada a conquistare questo slam, perché uno non poteva più, non era immaginabile che Djokovic, perché Djokovic si dice, no, che sta rincorrendo questo, adesso non mi ricordo il numero, che numero di slam, voglio dire, quanti ne ha vinti, non so se, adesso voglio dire, non li ho contati tutti, non me lo ricordo, però adesso c'è veramente questa possibilità che Djokovic a 39 anni possa rischiare di vincere uno slam.
1: Sarebbe il 25esimo, lo ricordiamo.
0: Il 25esimo. E dietro diciamo Djokovic, a questo punto ce ne sono tantissimi di giocatori che possono vincere. È diventato, come dire, un torneo dove adesso dietro Sinner, che è stato eliminato, possono vincere in molti, insomma.
1: Insomma, credo che possiamo concludere questa nostra chiacchierata, Corrado Barazzutti, con il messaggio che ci è arrivato al 335-699-2949 di Fulvio da Pordenone, che ci dice: non servono esperti spaziali per capire che a Sinner è successo e si è dimostrato un essere semplicemente umano, non sono robot, lo ha sottolineato anche lui. Insomma, forse ci sta ancora più simpatico dopo questa sera, lo sentiamo ancora più vicino.
0: Ma sì, assolutamente, come ha detto lui, voglio dire, può succedere, no? Può succedere, lui è un essere umano normale, un atleta che lavora tutti i giorni, ma alla fine, voglio dire, un grandissimo campione, uno dei più forti giocatori di tutti i tempi, però pur sempre un essere umano che può avere degli incidenti di percorso come questi di Parigi. Ecco,
1: quindi, ad avercene di campioni di questa statura. Grazie a Corrado Barazzutti, torneremo senz'altro a parlare di Sinner, ma più in generale

0: Il grande momento del tennis italiano, un augurio di buona serata, arrivederci a Corrado Barazzutti e risentirci.
1: Grazie.
0: Ora c'è il GR1, a dopo con Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cesaroni in prima posizione, Cesaroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Ore 22.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1.
9: Una buona serata da Carmelo Lazzaro. La trattativa Stati Uniti-Iran, secondo il sito Axios, hanno trovato un accordo, ma manca il via libera di Trump, che chiede tempo per valutarlo. E ora anche da Teheran arriva una retromarcia sull'intesa che sembrava raggiunta.
10: Ora è l'agenzia iraniana Tasnim a smentire Axios, che aveva detto l'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì, ma manca il via libera di Trump, che si è preso due giorni per valutarlo. Axios aveva anche indicato i tre punti principali dell'intesa: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Adesso Tasnim cita una fonte vicina al team negoziale iraniano per dire che il memorandum d'intesa non è stato ancora né definito né confermato. Non solo, ma l'accordo raggiunto dai negoziatori iraniani e americani, citato da Axios, comprenderebbe anche la fine del conflitto in Libano, a quanto riporta l'emittente israeliana Channel 12, che ha anticipato i termini dell'intesa, ribadendo anche il ritiro delle truppe americane dalle zone circostanti l'Iran. Il presidente Pezeshkian, intanto, ha ribadito che Teheran non vuole armi nucleari, ma non tratterà in condizioni umilianti. Marco Barbonaglia, GR1.
9: Israele intensifica l'offensiva su Gaza, mentre Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. Raid anche in Libano, colpiti Beirut e il sud del paese, con almeno 14 vittime civili. Sequestrato il tesoro che il boss della mafia Matteo Messina Denaro aveva accumulato dal narcotraffico. Soddisfazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giorgetti. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia, si legge in una nota. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Tre le persone arrestate, tutte coinvolte nel business della gestione dei soldi provenienti dal traffico di stupefacenti.
11: È di 200 milioni di euro il patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza a Tamburello alla ex moglie Maria Antonina Bruno e al figlio Luca. Tutti e tre sono stati arrestati con l'accusa di autoriciclaggio. Dalle indagini per i magistrati emerge la disponibilità alle richieste di Messina Denaro. Sentiamo il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
12: Abbiamo qui recuperato una conversazione intercettata diversi anni fa in cui si parlava proprio di una parte di questi soldi che serviva a finanziare un'attività, in quel caso medica, di quello che all'epoca era il latitante Messina Denaro.
11: Un'operazione all'ernia nel 2016, la conferma nella cartella clinica di Andrea Bonafede, l'alias di Messina Denaro. Dai pizzini di Messina Denaro emergono altri finanziatori, come un tale Parmigiano che avrebbe dovuto prestare 40.000 euro al latitante. Per questo De Lucia non ha dubbi.
12: Esistono altri importanti capitali di una cosa nostra che in questo momento noi abbiamo attenzionato sotto il profilo della famiglia trapanese, ma già per la sola famiglia trapanese noi sappiamo e stiamo cercando le prove che altri denari sono nella loro disponibilità.
11: Giorgio Ruta, GR1.
9: Caso Garlasco, la procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. Falsi incidenti stradali e certificati fasulli, 6 arresti in Puglia, numerosi gli indagati.
13: I carabinieri redigevano falsi verbali di incidenti stradali, i medici firmavano certificati di infortuni mai avvenuti. minuti gli avvocati seguivano le pratiche di liquidazione degli indennizi da parte delle assicurazioni. Un

0: sistema collaudato che secondo la procura di Trani avrebbe falsificato almeno 12 incidenti realizzando un giro d'affari da 100.000 euro. Con queste accuse i carabinieri della compagnia di Andria hanno arrestato l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Canosa di Puglia, Pasquale Doronzo, 58 anni, già in congedo da febbraio. Con lui anche l'appuntato Pierluigi Di Palo, 44 anni. In carcere sono finiti anche gli avvocati di Cerignola, Giuseppe Gobbi e Nicola De Santis, e il medico Michele Marcandrea, in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola. Ai domiciliari invece un medico del lavoro ottantenne. 32 in tutto gli indagati tra falsi testimoni e vittime dei sinistri. Per il GR1 Francesca Russi.
1: Tennis, Roland Garros, amaro per Jannik Sinner, eliminato al secondo turno, il numero uno del mondo, avanti di 2-7 contro l'argentino Cerundolo. Accusa un malore e cede al quinto set. Le parole dell'azzurro in conferenza stampa.
2: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia. Però sai, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
1: E fra le cause del crollo di Sinner anche il grande caldo che interessa la Francia e buona parte dell'Europa. In Italia oggi 5 città da bollino rosso: Roma, Firenze, Bologna, Torino e Brescia. L'allerta scende da domani, complice qualche acquazzone. Per un po' di sollievo bisognerà però aspettare la seconda metà della prossima settimana. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
3: Zona Cesarini.
4: Ben ritrovati da Francesco Albanese qui in diretta dagli studi di Saxa Rubra in Roma per Zona Cesarini, grazie alla collaborazione tecnica di Alessandro Campanella, la regia di Ombretta Conti, in redazione c'è Tony Tisi. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i risultati che stanno maturando in quel del Roland Garros. Arnaldi sta conducendo per 2-1 nel terzo set nei confronti di Tsitsipas, un set pari con il greco. Il primo l'ha vinto Arnaldi 7-6, il secondo 7-5 è andato invece a Tsitsipas. Va meglio Berrettini, che conduce con un doppio 6-4 nei confronti del francese Rinderknecht. Tra poco inizierà il terzo set. Cobolli, ricordiamo che quest'oggi aveva sconfitto il cinese Wu per un triplice, con un triplice 6-4 della sconfitta di Sinner contro Cerundolo. Abbiamo detto di tutto e di più. Intanto si è sbloccata la finale del campionato primavera di calcio, ricordiamo che si sta giocando Fiorentina-Parma. I Viola 5 minuti fa sono passati in vantaggio grazie a un rigore realizzato da Braschi. Mancano 10 minuti al termine dei tempi regolamentari. Il Parma di Corrent sta provando a rimettere in piedi una situazione che la vede per adesso soccombere. Dovesse finire in parità al 90esimo, si andrà direttamente ai calci di rigore, ma per il momento sono i Viola in vantaggio per una rete a 0.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, e i romantici che amano il calcio certamente staranno anche sbirciando, perlomeno ascoltando i nostri aggiornamenti su quello che accade a Firenze. Si sta disputando la finale del campionato primavera, siamo al minuto numero 84 e c'è stato il raddoppio della Fiorentina grazie a Cuadio. Prima aveva segnato sempre nel secondo tempo Braschi, adesso il gol di Cuadio che di fatto mette una seria ipoteca proprio per i viola verso il titolo nazionale. Dunque parliamo di calcio giovanile, di sogni, di quello che poi potrebbe essere una carriera, un futuro, o comunque la possibilità davvero di fare la cosa che più piace magari da quando si è piccoli, cioè correre appresso a un pallone. A tutto questo ha dedicato un libro Giulio Mola, che intanto lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi collegato questa sera a Zona Cesarini. Buonasera Giulio.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, buonasera.
0: Leggo il titolo del tuo libro: Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Qui c'è una parafrasi di un noto libro del grande scrittore uruguaiano e giornalista Edoardo Galeano, appunto Splendori e miserie del calcio. Giulio Mola, cosa ti ha spinto, insomma, a mettere nero su bianco un vero e proprio dossier, forse potremmo definirlo così, sul mondo del calcio giovanile in Italia?
1: Sì, intanto è un libro la cui prefazione è stata fatta da Antonio Di Gennaro, che a calcio ha giocato, che adesso oltre a fare il commentatore fa soprattutto anche il responsabile di una scuola calcio, quindi parlando anche con lui di tante cose, ma il libro è il resoconto di un percorso e di quel che succede in quel sottobosco che è il calcio giovanile, che va visto molto da vicino perché a noi appare anni luce distante. Come ci sono entrato? Ci sono entrato per motivi personali, familiari, seguendo il percorso calcistico di mio figlio sin da quando aveva 6 anni, quindi Pulcini, poi gli esordienti, giovanissimi, quindi da quello che è il calcio dei sogni, dal calcio dell'autoarbitraggio, del calcio in cui ci si deve solo divertire e non si passa il pallone, per poi arrivare pian piano all'agonistica, quando il calcio comincia ad avere importanza per i risultati, per le classifiche, quando ci sono le prime delusioni, le prime panchine, ma anche le prime soddisfazioni. Può sembrare qualcosa, un mondo bello, un mondo felice, in realtà non è così, perché ci sono varie componenti che fanno parte di questo mondo, che sono i genitori, che sono i dirigenti, sono gli allenatori, che sono soprattutto, purtroppo, ahimè, i maneggioni, quelli che io chiamo i venditori di sogni, quelli che i sogni te li fanno pagare, quelli che ti promettono il posto in una squadra chiedendoti soldi. Ecco, queste sono cose che magari alla fine restano così nascoste. Io le ho viste, le ho percepite.

0: Le ho anche denunciate da papà, ma soprattutto da giornalista. E questo libro vuole essere anche un messaggio a certi genitori e a tanti ragazzi e ragazze di inseguire i propri sogni, ai genitori di non cadere in determinate trappole.
1: Siamo in collegamento con Giulio Mola, autore di Piccoli calciatori, grandi sogni. Allora, leggo proprio un passaggio di uno dei capitoli del libro che hai scritto, che comincia proprio con "Se i sogni sono desideri". Quando sei lì, seduto sui gradoni, assisti all'allenamento, vedi, osservi, difficilmente ti annoi e poi ascolti di tutto, soprattutto se i calciatori in miniatura hanno un'età compresa fra i 6 e i 10 anni. E viene spontaneo appuntarsi ogni frase perché messe tutte insieme vanno a comporre un meraviglioso e divertente mosaico del mondo del calcio. Però c'è anche il divertimento, Giulio.
0: Assolutamente, perché gli anni, i primi anni, cioè quelli in cui i bambini giocano con i primi calci, piccoli amici o i pulcini.
1: Scusa se ti interrompo, ma insomma, il Parma ha accorciato le distanze nella finale del campionato primavera, quindi siamo 2-1 per la Fiorentina, mancano 3 minuti, vedremo come finirà. Prego, prosegui pure.
0: Certo, e quindi è la parte più bella, vedere i bambini che parlano, che si confrontano, che dicono le cose come gli adulti, che magari quando fanno un gol imitano le gesta degli adulti, ma dicono anche delle cose divertenti in allenamento. Ecco, ascoltarli, sentirli, osservarli credo che sia la cosa più bella per un genitore, e io mi sono sempre divertito mettendomi dietro la rete, cioè non in tribuna necessariamente sugli spalti, ma dietro quella rete dove guardi il calcio con un'ottica diversa, con lo sguardo di un bambino, con un sorriso, con un gesto di disappunto, anche con un gesto di fair play, perché soprattutto i più piccoli sanno fare delle cose meravigliose. Qualche anno fa la federazione ha deciso di premiare i bambini per i gesti di fair play con la green card, che è qualcosa di bello quando un bambino decide di fare un gesto. Ce ne sono i gesti. Vedere un bambino che va verso la porta e poi si ferma perché un avversario cade e piange è un gesto meraviglioso. Vedere un bambino che tira fuori un calcio di rigore appositamente perché il mister gli dice guarda non è a fallo è una cosa che è molto importante, che è educativo soprattutto per noi adulti. Quindi,
1: però come dicevi c'è anche il lato oscuro, e secondo te in percentuale i guai del calcio maggiore made in Italy, che insomma sono diciamo così esplosi con la nuova mancata qualificazione al mondiale, quanto originano dal mondo che tu hai studiato e messo nero su bianco?
0: Purtroppo i numeri ci dicono che molti ragazzi che giocano a pallone, anzi molti ex bambini, si fermano già a 12-13 anni quando c'è il passaggio dalla preagonistica all'agonistica, e si fermano anche perché costretti a fermarsi, perché scartati senza motivazioni, perché deve giocare il raccomandato, perché deve giocare il figlio dello sponsor, perché deve giocare qualcuno che magari non merita. La meritocrazia non ha sempre il primo posto, quando invece dovrebbe essere considerata maggiormente, però poi ci sono altri ragazzi che continuano. Purtroppo quando i ragazzi abbandonano a 17 anni allora capisci perché non c'è quello step, perché nell'Italia non arrivano i talenti, perché i nostri ragazzi smettono, perché molti decidono di andare all'estero. Io credo che si debba avere fiducia. C'è un capitolo in cui io parlo di Lamine Yamal che 3 anni fa faceva i tornei di calcio in primavera con squadre italiane dilettantistiche e che poi ha fatto all'improvviso il salto e si è ritrovato a giocare col Barcellona.
1: Abbiamo perso Giulio Mola, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento.
0: Ecco,
1: prego, stavi
0: finendo.
1: Eccomi.
0: Dicevo, ci vorrebbe veramente maggior considerazione per i nostri ragazzi, farli crescere e non trattarli come merce di scambio o solo mercanteggiare anche con i giovani, perché questo è un altro grosso problema.
1: Ecco, i soldi in tutta questa vicenda che ruolo hanno?
0: Purtroppo finiscono per danneggiare da più punti di vista. Finiscono per danneggiare le famiglie quando i genitori decidono di comprare un sogno, affidarsi ai maneggioni o ai falsi procuratori, sperando di avere il posto in qualche squadra, ma finiscono pure quando i dirigenti cominciano a trattare i ragazzini come se fosse il mercato delle vacche, e non è possibile che a 15-16 anni ci possano essere trattative di mercato per i bambini, scambi, bambini che vorrebbero solo giocare. Questa è una cosa che non può andare e su cui credo che la federazione debba intervenire in maniera decisa.
1: Quanta parte anche di responsabilità si può attribuire alle famiglie che, non ce lo nascondiamo, spesso pensano di avere

0: in casa il nuovo Totti, il nuovo Del Piero, il nuovo Baggio, perché comunque è mio figlio e so quanto vale.
1: Guarda, hai detto la frase più ricorrente che sento, che ho sentito per anni in tutti i posti, in tutti i campi di gioco. Non perché mio figlio, ma merita di giocare, merita di andare lì, merita di essere titolare. No, non perché mio figlio, io dico, aggiungo, dovrebbe solo divertirsi. E i genitori, io non ho demonizzato, non voglio demonizzare i genitori, ho incontrato tante tipologie di genitori sugli spalti, alcune anche divertenti, ironiche,

0: i numeri dicono che uno su 5.000 arriva nei campionati professionistici e uno su 8.000 arriva a giocare in Serie A. Questo prendendo i bambini che frequentano le scuole calcio. Quindi motivo per cui il bambino, il ragazzo deve divertirsi. E se non arriva dove il genitore vorrebbe che arrivasse, non può essere questo un dramma esistenziale.
1: Da dove dobbiamo ripartire allora, Giulio Molo?
0: Ripartire da quello che è il calcio di noi ragazzi. Io sono nato nel 68, per noi quando si giocava a pallone non c'erano le scuole calcio, c'erano i giardini, c'erano gli oratori, c'era la strada, il calcio di strada, quello dove le porte erano due zainetti, dove si giocava con un pallone che non era certamente il pallone di cuoio di ultima generazione, con le scarpe che erano scarpe che dovevano essere consumate sino all'ultimo, non come oggi dove il genitore compra le scarpe a 250 euro. Al figlio. Bisogna ripartire dal calcio del divertimento, da quel pallone che rotola e dal diritto di sognare, e questo diritto nessuno può levarlo a un bambino, deve essere solamente un bambino, un ragazzo, quando decidere di smettere perché ha capito che non si diverte più.
1: Tra i momenti che metti a fuoco nel tuo libro, Giulio Mola, c'è il calcio dei grandi, lo accennavi poco fa, il passaggio dalla preagonistica all'agonistica, siamo un po' più chiari magari per chi non è così addentro, sostanzialmente quando un ragazzo arriva a frequentare la terza media e si comincia a giocare a 11, si lascia il calcio a 9 e si passa a giocare a 11. Ecco, quello che momento è nella crescita agonistica e sportiva del ragazzo?
0: È un momento importante, intanto perché fin quando giochi con i pulcini, gli esordienti si gioca in 9 contro 9, non c'è un arbitro federale, c'è un dirigente che arbitra e hai il diritto di giocare almeno un tempo. Ok, quando si passa nell'agonistica inizia un calcio diverso, il calcio dove viene il risultato prima di tutto, devo dire, e questo non sempre è un bene. E dove si gioca 11 contro 11, dove tu puoi iniziare anche in panchina e potresti anche non entrare. E succede questo per 2, 3, 4, 5 partite. E quindi ci deve essere anche un approccio molto particolare da parte di chi gestisce, dell'allenatore, che in realtà per me è un allenatore, ma è soprattutto un educatore. Un istruttore. Il ragazzo è giusto che si diverta e soprattutto, e questo è un concetto che hanno ripetuto anche i grandi allenatori, Prandelli, Capello e tanti altri, viva la fantasia, facciamoli giocare liberi. Io sento ogni tanto anche fra i bambini fai il 3-2-1, ma
1: insomma a volte la famosa frase passa la palla non necessariamente è un bene.
0: Esatto.
1: Non reprimiamo i talenti. Io ringrazio Giulio Mola, il suo Piccoli calciatori grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile, edito da Diarcos. A presto e buon lavoro e un saluto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi,
0: buona serata.
1: Grazie a Giulio Mola, restiamo collegati soltanto per darvi in diretta il finale della partita tra Fiorentina e Parma, finale del campionato primavera di calcio. Ha vinto la Fiorentina 2-1. Il Parma ci ha provato sino all'ultimo istante, aveva accorciato le distanze con Mikolajewski, ma i gol di Braschi prima su rigore e di Quadio consegnano il tricolore alla Fiorentina di Galloppa, che l'anno scorso invece era stata sconfitta in finale dall'Inter, dunque titolo che va ai viola.

0: A Willa No, Whitney Houston nel mondo scoprì lo straordinario talento di un artista che ci ha lasciato troppo presto. Era il lontano 1985, sicuramente in quell'anno già pedalava, e come se pedalava, Massimo Ghirotto. Allora parliamo di ciclismo. Buonasera Massimo e ben ritrovato qui a Zona Cesarini.
1: Buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Ti ricordi sono il tuo 85, dove eri, che facevi?
1: Guarda, se devo dire la verità non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri, quindi se mi dai un aiutino magari
0: sei
1: mi fa un piacere.
0: Sei troppo stanco, giustamente, perché oggi avete vissuto, e uso il plurale perché insieme a Giovanni Visconti, Cristiano Piccinelli, Emanuele Codignoni state raccontando davvero in maniera impareggiabile il Giro d'Italia che è arrivato a Pieve di Soligo, una tappa, la 18ª, che doveva riservare, diciamo così, soddisfazioni per gli scalatori, e invece così non è stato, ha vinto in volata Magnè.
1: Sì, diciamo che stamattina le previsioni erano una fuga, no? Quei coraggiosi, ultima prova per quei corridori che volevano osare di più del previsto, e pareva che fosse così, perché Baez, Mifsud, Jens e Shaw, questi quattro corridori ci hanno provato tanti chilometri di fuga, e poi nella parte finale, o perlomeno da metà tappa in poi, si è messa davanti la Lidl Trek di Jonathan Milan per controllare questa fuga. Li hanno sempre tenuti lì un minuto e mezzo, non di più, e poi prima di affrontare il muro di Cadel Poggio, un chilometro tremendo con picchi anche al 19-20%, c'è stato il ricongiungimento, e da lì è ripartita la seconda tappa, anche se era molto breve per andare all'arrivo, dove si pensava che qualche scalatore, piuttosto che Vingegaard, questa gente qua, andasse a prendersi il largo. Invece in realtà a pochi chilometri all'arrivo c'è stato il ricongiungimento e c'è stato un arrivo di gruppo un po' ristretto, perché qualche velocità si è anche pure staccato, però i migliori erano tutti là davanti, e a timbrare il cartellino per la terza volta in questo Giro d'Italia è stato il francese Magnè. Zambanini, italiano, un ottimo secondo posto. Jonathan Milan, purtroppo dobbiamo registrare che è arrivato terzo. Ora la domanda è arrivato terzo per colpa sua? Cosa c'è che non funziona? La squadra lo ha sostenuto? Sì, la squadra lo ha sostenuto, hanno fatto tutto che lo dovevano fare, evidentemente Milan non gli gira bene.

0: questo giro, scusate il gioco di parole. Adesso rimane solo l'ultima tappa, che è quella di domenica a Roma, dove ci sarà la passerella finale. Però attenzione Francesco, perché bisogna arrivarci a Roma, perché domani e dopodomani ci sono due tappe tremende.
1: Non è finita, quindi guai a dare per chiuso un giro che insomma anche in passato ci ha sempre abituato anche a ribaltamenti dell'ultimo minuto. Però fotografando attualmente la situazione, naturalmente come dicevi tu, c'è Vingegaard sempre in maglia rosa, il leader della Team Visma, alle sue spalle l'austriaco Galla che ha 4 minuti e 3 secondi di ritardo. Ancora più attardato c'è l'olandese Arensman 4:27. La vittoria di Magnet, di fatto questo possiamo dirlo, consegna al francese la maglia ciclamino, o anche qui dobbiamo sospendere il giudizio?
0: No, credo che con oggi anche qua si è chiarita la questione. Credo che insomma la maglia ciclamino non gli possa sfuggire. Certo, c'è Narvaez che continua in qualche modo a rosicargli dei punti, ma insomma se oggi Narvaez guadagnava qualcosa forse c'era una possibilità. Con oggi credo che i conti Magnet li abbia proprio chiusi definitivamente.
1: L'arrivo in provincia di Treviso attraverso anche le terre del Prosecco è stato come al solito molto emozionante, con una grande partecipazione popolare. Ecco, queste sono immagini che davvero si segue il giro, si segue il ciclismo per giornate come queste, Massimo Ghirotto.
0: Ma sì, allora c'è da dire che il ciclismo, il Giro d'Italia, come hai detto, è uno sport popolare dove non si paga il biglietto per guardarlo, basta andare fuori dal balcone oppure mettersi sulla strada e si gode uno spettacolo che ha una storia di 109 anni, perché questo è il giro numero 109. Però è da sempre, e io insomma un po' di Giri d'Italia li ho fatti, anche quando si parte dal sud e si arriva al nord, viceversa, il calore della gente è qualcosa sempre di straordinario, che per i corridori, per la maglia rosa, lo anche dichiarato, il giro mi sta regalando emozioni che non avevo provato prima. Insomma, è una cartolina che va in tutto il mondo.
1: Al di là dei soliti noti, c'è secondo te qualche corridore che insomma si sta particolarmente mettendo in luce in questa corsa? Insomma, penso anche a Eulalio, che oggi ancora una volta ha dato dimostrazione comunque di una grande forza anche mentale oltre che fisica.
0: Ma hai fatto un nome di quelli che contano, Francesco, perché Eulalio, questo portoghese un po' sconosciuto, sta facendo vedere qualcosa di straordinario. Ha portato per 9 giorni la maglia rosa, cosa che insomma non capitava da anni, perché a mia memoria l'ultimo che aveva portato la maglia rosa è stato Acacio da Silva, che tra l'altro è stato anche un mio compagno di squadra. Ma oggi, con personalità, nonostante a un certo momento abbia patito anche una caduta, si è rialzato e sul muro del Cadel Poggio è anche partito per cercare di andare a arrivare insomma anche da solo. Poi in realtà abbiamo capito che i corridori, la maglia, cioè i velocisti non hanno lasciato spazio. Però se mi permetti vorrei anche fare un altro nome, che comunque nonostante abbia raccolto poco o niente ci ha sempre provato e ci sta riprovando, e secondo me domani lo rivedremo, che è Giulio Ciccone. La soddisfazione di aver portato un giorno la maglia rosa l'ha avuta, purtroppo non sta pagando diciamo gli sforzi che fa, perché non riesce a vincere una tappa. È comunque secondo in classifica come leader del Gran Premio della Montagna, cioè ce l'ha Vingegaard in realtà, ma lui essendo secondo, avendo la maglia rosa, la porta
1: indossa,
0: secondo,
1: certo,
0: che è la indossa Ciccone. Domani, se riuscirà a trovare la fuga giusta e guadagnare dei punti, magari chissà che non possa anche poterla vincere. Secondo me un pensiero lo sta facendo.
1: E allora salutiamoci proprio con l'argomento di domani. 151 km, tappa 19, ce la vuoi descrivere?
0: Sì, certo. Si parte a Feltre, si arriva ad Alleghe, sopra Alleghe, a Piane di Pezzè. I primi 50 km sono sostanzialmente di pianura, e poi attenzione, gli ultimi 100 km sono quelli terribili. C'è da scalare 5.000 metri di dislivello, passando per Passo Durham, Forcella Staulanza, Passo Giau, il temutissimo Passo Giau, 2.236 metri, che è anche cima Coppi del Giro d'Italia, Passo del Falzarego, poi ci sono 20 km di discesa, 4-5 km di falsopiano per arrivare sopra a Piani di Pezzè, che è una salita di 5 km con una pendenza media del 9,6%, con picchi al 15%. Insomma, Francesco, dove osano le aquile vedremo domani.
1: E noi naturalmente insieme a Massimo Ghirotto e a tutta la squadra di Radio 1, dalle 14.30 ogni mezz'ora e poi dalle 16.30 fino al termine della tappa saremo qui incollati ad ascoltare il vostro racconto. Grazie a Massimo Ghirotto e buon Giro d'Italia.
0: Grazie, ringrazio anche Jacopo Teodoro per la collaborazione tecnica.

0: bisogno.
1: Era Cosmo, ogni giorno, ogni notte vi aggiorniamo qui su Rai Radio 1 su quanto sta accadendo nel mondo dello sport, in questo caso del tennis, perché a Parigi Roland Garros ha detto della delusione per l'eliminazione di Sinner, però abbiamo altre cartucce come italiani da giocarsi e se le sta giocando bene Arnaldi, che conduce 2-7-1 nei confronti di Tsitsipas. Ha vinto il primo 7-6, Arnaldi ha perso il secondo 7-5, si è imposto nel terzo per 6-3. Vedremo come andrà avanti questa sfida, così come quella tra Berrettini e Rinderknecht, doppio 6-4 per Berrettini, che adesso conduce anche 4-3 nel terzo set contro il tennista di casa, per l'appunto Rinderknecht. Aprendo questa puntata di Zona Cesarini, vi avevamo promesso che uno spazio lo avremmo dedicato al mondo degli scacchi, perché non più tardi di una decina di giorni fa, per essere precisi il 16 maggio a Marostica, in provincia di Vicenza, che già ha una radicata tradizione legata al cosiddetto nobile gioco, è stato inaugurato il museo, il primo museo italiano dedicato proprio agli scacchi. Si chiama Museo Giovanni Longo. Noi Giovanni Longo ce l'abbiamo collegato al telefono. Buonasera, grazie di essere qui con noi, Longo.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Si aggiunge alla nostra chiacchierata un altro esperto di scacchi, chi conosce il mondo delle 64 caselle certamente si sarà imbattuto nei trattati, negli scritti e quant'altro, negli studi di Adolivio Capece, collega giornalista. Saluto anche Adolivio Capece, buonasera.
3: Buonasera, eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Insomma, allora, partiamo da Giovanni Longo, che è un po' la mente, l'ispiratore di questa, vogliamo dirla, follia. Come nasce, insomma, questa idea di realizzare un museo dedicato agli scacchi? Brevemente sintetizzo, insomma, Giovanni Longo è un grande collezionista, e quindi che cosa è successo?
2: È successo che, oltre alla passione per il gioco, mi è venuta anche quella per il collezionismo. E piano piano, iniziando tanti anni fa, prima con qualche viaggio, poi qualche amico che mi portava qualche scacchiera, poi il mondo delle aste mi ha aperto un mondo praticamente nuovo, perché oggi è estremamente, oggi ormai è 20 anni che

0: è molto facile acquistare le aste di tutto il mondo. E così un po' alla volta questa simpatica follia, come la chiamo io, mi ha portato ad avere questa collezione. Poi un amico mi dice, vabbè, ma adesso la tua collezione stai crescendo negli anni, e dice, cosa ne fai? Dico, francamente non lo so. Dice, apri un museo. Mi si è aperto un mondo. E dove lo aprivo questo museo? Io che voglio bene agli scacchi, ho pensato a Marostica, perché è famosa per la partita a scacchi che quest'anno tra l'altro si ridisputerà nel mese di settembre, nei primi due fine settimana. E quindi mi sono messo in contatto col sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che ha visto la mia collezione, l'ha reputata interessante, e così è nata questa idea di realizzare il museo, e ce l'abbiamo fatta.
1: Ad Olivio Capece, quanto è importante per un movimento a volte un po', diciamo così, sotterraneo come quello degli scacchi, avere invece così un luogo istituzionale dove si dice oggi vado a vedere il Museo degli Scacchi come punto di incontro, ma anche come punto di partenza per tante altre situazioni?
2: Beh, direi che è molto molto importante, anche se però gli scacchi in Italia sono visti così un po' come siamo uno sport ufficialmente, Federazione Sportiva del CONI eccetera, ma gli scacchi non è che, però questo fatto di aver messo insieme le scacchiere, gli scacchi, pezzi degli scacchi è una cosa veramente, oserei dire, unica, anche perché quello che pochi considerano è il valore economico di tutto questo. Se il buon amico, l'amico Giovanni Longo avesse, anziché fatto l'omaggio a Marostica, avesse deciso di vendere i suoi pezzi uno per uno ai collectors sparsi per il mondo, avrebbe raggranellato una cifra non indifferente. E forse questo è un aspetto che pochi hanno afferrato, perché in Italia di un pezzo, una serie di una scacchiera, ma all'estero ci sono dei collectors che sono disposti a pagare decine di migliaia di dollari o di euro, secondo di dove sono, e pur di avere il pezzo, un pezzo che magari manca alla loro collezione. E nel museo di museo aperto adesso a Marostica ci sono delle cose, oserei dire, uniche.
1: Ecco, allora interpelliamo. Ah, prego, volevi.
2: Ecco, per esempio, Giovanni potrà raccontarci di un bastone da passeggio dentro al quale, che in realtà contiene i pezzi degli scacchi e la scacchiera. Un'altra cosa molto importante sono quelli che sono stati i pezzi di Leonardo da Vinci. Non che ci siano realmente i pezzi fatti da Leonardo da Vinci a fine 400, ma dal libro che Leonardo da Vinci assieme a Faruca Pacioli ha donato a Isabella d'Este, che è stato ritrovato dopo 500 anni in cui si pensava fosse scomparso, è stato ritrovato a Gorizia, purtroppo scomparso l'architetto Franco Rocco ha ricavato questi pezzi, li ha ricostruiti, e adesso possiamo anche dire di avere i pezzi di Leonardo da Vinci, che sono un unicum, perché evidentemente sono tutte cose bellissime, tutte cose curiose. Per cui, ad esempio, andando a vedere i pezzi nei vari continenti, si scopre che va tenuto. Ecco, facciamo un piccolo parentesi: gli scacchi nascono in Persia, cioè l'attuale Iran, intorno al 600, scacchi a due, intorno al 650 d.C., e poi da lì gli arabi che conquistano la Persia, eccetera, lì distribuiscono in tutto il mondo. Quando questi pezzi, quando il gioco degli scacchi è, diciamo, nato a due, innanzitutto non c'era la figura della donna, che è nata poi, ad esempio, in Europa, dove c'era il re e la regina, quindi era normale che a fianco del re ci fosse la regina, ma poi c'erano le truppe su elefante, e ovviamente in Europa e anche in altri continenti gli elefanti non è che ci fossero. Allora, e poi i cosiddetti carri da guerra, che erano praticamente dei carri per trasportare le masserizie, e in alcuni continenti dove il trasbordo era nautico, diciamo così, avveniva sui fiumi, sui laghi, eccetera, quelli che per noi è la torre degli scacchi, in realtà sono state delle barche, delle navi.
1: E insomma, quindi sentiamo, certo, Olivio Capece, sentiamo quanta
2: storia.
1: Ecco,
2: un'evoluzione, prego. Ma Longo potrà spiegarvelo
1: sì,
2: meglio.
1: Sì, infatti adesso andiamo da Giovanni Longo, al quale però domando, ma privarsi di questi pezzi unici, quanto è stato doloroso, quanto è stato...

0: difficile.
1: Non è stato doloroso, perché ad Olivio, che è un amico di tanti anni, mi conosce benissimo, sa benissimo che ogni volta che una collezione viene venduta alle aste, fa contenti certamente centinaia di collezionisti, ma è un patrimonio culturale che si disperde proprio per i motivi che ha detto ad Olivio. Se si hanno degli scacchi del 700 e dell'800, ma arriviamo anche ai giorni nostri, questa è una peculiarità del museo di Marostica, cioè confrontandosi con gli altri grandi musei del mondo, gli altri grandi musei del mondo hanno dei pezzi del 700 e dell'800, dei primi del 900 fantastici, realizzati da intagliatori cinesi, indiani, cose effettivamente bellissime. Però poi si fermano a un certo punto e non continuano. Sembra che gli scacchi si siano fermati ad essere degli scacchi ornamentali. Io invece nella mia collezione ho sempre voluto dare uno sguardo anche all'attuale, al contemporaneo, forse anche perché appassionato di arte moderna. E quindi mi è stato facile pensare che la mia collezione, anziché averla sopra la testa nella mansarda, dove tra l'altro potevo esporre solamente pochi pezzi, 6 pezzi che ha citato ad Olivio e non i 32 che compongono l'intera serie, non mi è stato difficile.
0: La risposta dei visitatori in questi primissimi giorni di apertura qual è?
1: È stata ottima, è stata veramente ottima. Mi hanno telefonato chi mi conosce, ma anche altri. Poi ho contatti con l'ufficio cultura del comune di Marostico, ovviamente. E nonostante non ci sia stata ancora una divulgazione particolare, insomma, grazie anche a questa trasmissione che permette di presentare, ma è stata ottima, anche perché il museo si compone di 4 sale. Di tutti i continenti, è un museo inclusivo, perché è estremamente importante dare l'opportunità anche agli ipovedenti o chi non ha la possibilità di ascoltare o chi è in carrozzina di vedere queste bellezze.
0: Ad Olivio Capece, ma perché arriva soltanto oggi un museo di tal fatta in Italia con questo?
2: Perché ci voleva uno come Giovanni Longo che cedesse la sua collezione a qualcuno disposto a farne un museo. Ma una cosa simpatica è che Giovanni ha messo anche dei pezzi fatti da personaggi importanti del mondo dell'arte, eccetera, moderni. Ecco, la domanda è: ma queste persone, questi artisti che hanno fatto gli scacchi moderni, sanno giocare a scacchi? Sapevano giocare a scacchi? Vorrei chiederlo a Giovanni Longo.
0: Se la domanda rivolge a me, prego.
1: È che io ho conosciuto, ad esempio, 2 grandi artisti, uno purtroppo ci ha lasciati 20 anni fa, che era Enrico Bai, che ha fatto una scacchiera bellissima, 3 metri per 3 metri, con le sculture alte fino a 75-80 centimetri, che mi ha detto che li aveva realizzati in omaggio a Duchamp, che però lui non era capace di giocare a scacchi, tanto è vero che ha fatto 32 pezzi, uno diverso dall'altro. Ma anche Marcello Morandini, grande designer, tuttora vivente, è in tutte le collezioni del mondo, ha fatto grandi piazze come architetto, c'è la Fondazione Morandini, mi ha confessato che non era capace di giocare a scacchi, ed ero io con un amico che cito volentieri, Claudio Mori, un altro giornalista, che siamo andati a intervistarlo, e lui, guardando la sua scacchiera e tutti i pezzi ad un certo punto, perché l'ha fatta per Rosenthal, questo è importante, è in porcellana, e lui ad un certo punto si è soffermato sulla scacchiera dicendo: sì, il pezzo che veramente mi piace di più di questa serie di pezzi è la scacchiera. E noi ci siamo guardati, io e Claudio Mori, perché ci è sembrata una cosa incredibile. Ma anche Gio Pomodoro ha fatto un gioco bellissimo, tra l'altro ha una particolarità, perché era un industriale legnanese che ha avuto negli anni 60 un'intuizione fantastica, ha commissionato a Gio Pomodoro una scacchiera. Gio Pomodoro non era capace di giocare scacchi, ha fatto lo stesso degli scacchi con la scacchiera di contrario, ecco perché abbiamo capito che non era capace di giocare scacchi. E cosa ha fatto questo industriale? Ha regalato prima ai pedoni un Natale ai migliori clienti, l'anno successivo lettori cavalli e alfieri, l'anno successivo il re e la regina, e solo dopo 4 anni ha regalato la scacchiera.
0: E allora, visto che ad Olivio Capece c'è anche stuzzicato, non a Marostica, ma insomma sappiamo che anche il pittore e scultore Franz Borghese, ottimo scacchista, certo, comunque buono, ma ha fatto sia quadri che sculture, anche
1: molti quadri, molti quadri,
0: era una grande

0: Passione. Io ringrazio.
1: Se posso intervenire.
0: Sì, siamo in chiusura, Dolivio, prego.
1: Anche Catalan ha fatto un gioco di scacchi in cui i personaggi sono da Limbo Kid a Maria Teresa di Calcutta, così via. Quindi una scacchiera con le... Però una cosa ecco interessante, alcuni artisti fanno gli scacchi e anche la scacchiera, ma la maggioranza invece ha fatto solo i pezzi, e la scacchiera è nata così, è stata presa da scacchiere già esistenti, eccetera. Cioè sono pochi gli artisti che hanno abbinato la scacchiera ai pezzi degli scacchi.
0: Grazie ad Olivio Capece, giornalista e cultore della materia scacchistica. Ringrazio anche Giovanni Longo, l'invito naturalmente ad andare a visitare a Marostica il Museo Nazionale degli Scacchi Giovanni Longo. Ho però in chiusura per Longo una curiosità, ma non è che noi tutto questo lo dobbiamo a una moglie che non ne poteva più di scacchiere per casa e ha detto fatti il tuo museo?
2: Il vero problema dei collezionisti è effettivamente delle mogli. Mia moglie è molto accondiscendente, non si è mai opposta, anche perché abbiamo sempre fatto delle scaccoteche, un termine che ho inventato io, che non disturbassero il resto del locale, insomma. Tant'è vero che quando qualche amico dei miei figli veniva e dormiva a casa nostra, diceva: ma qui siamo in un museo, che bello. Ma non era opprimente la presenza degli scacchi, era assolutamente coordinata con il resto degli arredi.
0: Grazie a Giovanni Longo, rinnovo il ringraziamento anche ad Olivio Capece, insomma andiamo a Marostica ad ammirare questa unicità.

22:55 minuti, allora torniamo in diretta per queste ultime parti, quest'ultima parte di Zona Cesarini, perché dobbiamo dare ancora degli aggiornamenti che riguardano il tennis. Buone notizie perché Berrettini sconfigge in 3 set Rinderknecht, il francese, con un triplice 6-4, e dunque accede al terzo turno del Roland Garros, dove incontrerà Comesana, l'argentino Comesana, che ha già sconfitto al quinto set Dardelli. Sta ancora invece combattendo Arnaldi contro Tsitsipas. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 7-5, ha vinto il terzo 6-3, adesso nel quarto set è Tsitsipas in vantaggio per 2-1. Una serata ricca e densa di sport, quella che vi abbiamo raccontato, tra l'altro anche commentando in diretta la vittoria del campionato primavera di calcio della Fiorentina nei confronti del Parma, 2-1 finale per la squadra allenata da Daniele Gallop.

0: Ancora aggiornamenti dal tennis. Arnaldi 2-2 al quarto set, l'italiano conduce 2-7-1 nei confronti di Tsitsipas. Vi abbiamo invece detto che Berrettini ha battuto il francese Rinderknecht e dunque arriva almeno lui al terzo turno del Roland Garros, dove c'è anche Flavio Cobolle, dove invece, come sapete, non è arrivato Jannik Sinner per il malore che lo ha colto quest'oggi nella sfida contro Cerundolo, che di fatto lo ha estromesso dalla partita, che è comunque stata portata coraggiosamente al termine dallo stesso numero uno al mondo. Noi ci stiamo per salutare, Zona Cesarini torna domani a partire però dalle 20, cambiamo orario perché a quell'ora comincia la finale di ritorno del playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro, ma ci sarà anche gara 1 di basket, semifinali scudetto in campo Brescia Olimpia Milano. Grazie a voi per l'attenzione da parte di Francesco Albanese, un buon proseguimento di serata qui su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Stati Uniti, Iran, fonti della Casa Bianca hanno confermato il raggiungimento di un accordo rilanciato dal sito Axios su un memorandum di intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul nucleare, intesa sulla quale il presidente Trump non ha ancora concesso l'ok definitivo, riservandosi qualche giorno di riflessione. Da Teheran, una fonte vicina ai negoziati ha però dichiarato in serata che il documento non è ancora definitivo e che quando lo sarà la Repubblica Islamica lo annuncerà al team negoziale e all'opinione pubblica. Media iraniani legati al regime hanno riferito di un'esplosione questa sera nello stretto di Hormuz, apparentemente causata, affermano, da uno scontro di difesa aerea contro velivoli ostili. E continuano i raid di Israele sul Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in serata che nell'attacco israeliano nel sud del paese sono stati uccisi una donna e due bambini. Israele intensifica anche l'offensiva su Gaza, mentre il premier Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. La cronaca, una turista sequestrata e violentata a Roma per 3 giorni, fermate 5 persone.
4: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
5: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava nella zona della stazione con una scusa. Viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un furgoncino dove erano altre 2 persone e in qualche modo viene indotta a salire e dopodiché si ritroverà nello stabile di Via Tallone.
4: Fuggita, lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di Via Cesare Tallone, zona Torcervara, preda dell'abbandono da anni. Ancora Roberto Pititto.
5: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
2: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo è sempre più emergenza Ebola, fra aumento dei contagi e salti agli ospedali. Il corrispondente.
6: La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica collisione di epidemia e guerre. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, spiegando che i conflitti armati stanno aggravando una crisi sanitaria che rischia ormai di coinvolgere almeno 10 paesi africani. Alla vigilia della visita nell'epicentro della nuova epidemia di Ebola, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato nell'est del paese. Non possiamo fermare il virus mentre continuano guerra e violenze, ha scritto. In Uganda i casi confermati sono saliti a 7, compresi operatori sanitari contagiati a Kampala. Per questo il ministro della sanità ugandese ha annunciato la chiusura dei confini con il Congo. A rendere l'emergenza ancora più difficile sono le tensioni sociali esplose attorno ai funerali delle vittime. Negli ultimi giorni almeno 3 cliniche e centri sanitari sono stati assaltati o incendiati dopo il divieto imposto dalle autorità di celebrare funerali tradizionali. Durante gli attacchi al almeno 18 pazienti sono fuggiti dai centri di isolamento. Il focolaio è causato dal bundibugio virus, una variante rara dell'Ebola. Ricercatori di Oxford lavorano a un vaccino sperimentale che però non sarà pronto prima di alcuni mesi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
3: Intelligenza artificiale. L'azienda dei fratelli Amodei Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che la porta a una valutazione di 965 miliardi di dollari, superando per la prima volta la rivale OpenAI. Il finanziamento arriva mentre Anthropic è impegnata in una controversia legale con il Pentagono, citato in giudizio dopo che quest'ultimo aveva classificato l'azienda come un rischio per la catena di approvvigionamento, mossa che Anthropic ha definito una ritorsione incostituzionale per il suo rifiuto di concedere all'esercito un accesso illimitato ai suoi modelli di AI. Ed è tutto, la linea ora al mix delle 23, il prossimo GR a mezzanotte.

0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice spara, spara, ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento, fa per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Ed è in quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo.
2: Il 28 maggio del 1980 a Milano un comando di terroristi uccide Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, 33 anni, sposato con due bambini piccoli. Quella che vi raccontiamo oggi è la sua storia, ma è anche la storia di una morte annunciata, di un omicidio di cui tutti sapevano tutto e che forse si poteva evitare. Ma questa è anche la storia di un'assenza, l'assenza di un padre che sua figlia, Benedetta, non ha fatto in tempo a conoscere.
3: La sua assenza, la sua morte hanno accompagnato tutta la prima parte della mia vita. Ho un calco vuoto della sua esistenza e questo è sempre stato estremamente doloroso per me.
4: Presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.
5: Walter Tobagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo da posizioni di estremo coraggio.
3: Mi sono trovata con un'eredità formidabile.
2: Ma chi è Walter Tobagi? E perché viene ucciso barbaramente in quel maggio dell'80? Quali sono le sue origini?
6: Arrivato alla soglia del terzo liceo, durante le vacanze estive, Walter Tobagi bussa alla porta del quotidiano socialista L'Avanti. Il capo cronista di allora è Ugo Intini.
7: Un giorno di quell'estate il vice direttore dell'Avanti me lo portò e mi disse: questo è un ragazzo che vuol fare il giornalista, viene dalla Zanzara, il giornale del liceo Parini, che aveva avuto una vicenda giudiziaria perché si era occupato di sesso ed era stato incriminato per questo, orrore a sentirsi. E io lo ospitai all'Avanti tutta l'estate e lui cominciò a lavorare lì, molto bravo.
2: L'Italia in quegli anni, siamo nei primi anni 70, e l'Italia del 68 di Piazza Fontana, poi della nascita del terrorismo. Il giovane cronista brucia le tappe, dopo l'esperienza all'Avanti passa all'Avvenire e poi al Corriere d'Informazione, poi nel 76 arriva al Corriere della Sera. Tobagi ha solo 29 anni. Proprio per il Corriere della Sera comincia a occuparsi degli episodi più clamorosi del terrorismo. E al lavoro di cronista Tobagi aggiunge l'impegno negli organi di rappresentanza dei giornalisti lombardi. Nell'autunno del 78 Massimo Fini, Walter Tobagi, Franco Abruzzo, tutti e tre di area socialista, conquistano la maggioranza nel direttivo del sindacato dei giornalisti, alleandosi con gli esponenti di destra. E Tobagi viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.
8: L'interrogativo è: quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia? C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione? Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della libertà, della verità come strumento che crea libertà.
9: A me pare che ci sia un pericolo, tutto sommato, di dire è democratico il giornale che scrive le cose che mi piacciono. Mi pare che vada recuperato il senso di un'informazione di questo tipo.
2: Intanto però l'escalation della lotta armata non dà tregua finché, come era inevitabile, a cadere per mano dei terroristi è proprio un sindacalista. È il 24 gennaio del 79 quando a Genova le Brigate Rosse uccidono Guido Rossa, un operaio dell'Italsider che ha denunciato un suo compagno di lavoro sorpreso a distribuire dei volantini dei terroristi in fabbrica. Poi cinque giorni dopo a Milano a cadere sotto i colpi dei terroristi di prima linea è il giudice Emilio Alessandrini. Così Walter Tobagi sul Corriere della Sera del 25 gennaio del 79 sulla morte di Guido Rossa.
10: L'uccisione di Genova era prevista a tavolino. Il povero Guido Rossa è diventato il capro espiatorio per i brigatisti che cercavano un personaggio da colpire. Se la sono presa con lui per lanciare un avvertimento, ricostruire un muro di omertà all'interno delle fabbriche. I brigatisti genovesi

0: hanno fama di imprendibili. Con un'azione così spietata mirano a ribadire la loro supremazia anche all'interno delle Brigate Rosse.
1: Ma quelli sono giorni terribili. 24 ore dopo la morte di Alessandrini, nel mirino dei terroristi c'è proprio lui, Walter Tobagi. Il 30 gennaio del 79, in una borsa, viene trovata una scheda dettagliatissima che parla di lui. Da quel momento Tobagi è un uomo segnato che deve imparare a convivere con la paura, come raccontano i suoi colleghi Antonio Ferrari e Marco Volpati.
2: Con Walter a volte abbiamo discusso del problema delle minacce e Walter era quello che ne aveva ricevute di più. Ma le poche volte che se ne parlava, Walter reagiva in una maniera molto, molto fredda, molto, molto professionale, direi. E dice, purtroppo anche noi siamo in prima linea come tutti, come i poliziotti, come i magistrati. Un giornalista che firma sul giornale più o meno tutti i giorni, beh, è chiaro che può essere un obiettivo.
3: Non ha accettato una scorta che pure avrebbe potuto avere, insomma ha ritenuto che il suo dovere fosse quello di continuare. Lui poi da profondo credente diceva agli amici che lui confidava nella provvidenza.
1: Nonostante le minacce, Tobagi rifiuta la scorta e continua a fare il suo mestiere di cronista. Il 79 si chiude con un bilancio terribile. Le formazioni terroristiche hanno fatto 24 morti, due al mese, mentre gli attentati sono stati 659, quasi due al giorno. Il 1980 è ancora peggio. Ad aprire l'anno sono gli omicidi, tra gli altri, dei giudici Bachelet, Giacumbi, Minervini e Galli. Di fronte a questa escalation senza fine, lo Stato si organizza e tenta di reagire. È la notte del 28 marzo dell'80 quando a Genova i carabinieri fanno irruzione in un covo di brigatisti in via Fracchia.
4: Quattro presunti brigatisti rossi sono stati uccisi a Genova in un conflitto a fuoco con i carabinieri. L'operazione poco dopo le 4 nella zona di Oregina. Un nucleo è entrato nell'appartamento ed ha sorpreso i quattro. I carabinieri hanno risposto al fuoco. I quattro occupanti dell'appartamento, tre uomini e una donna, sono deceduti.
1: Il 20 aprile dell'80 in prima pagina il Corriere della Sera pubblica l'ultimo articolo di Walter Tobagi sul terrorismo. Non sono samurai invincibili, dice.
0: Il tentativo di conquistare l'egemonia delle fabbriche è fallito. I terroristi risultano isolati dal grosso della classe operaia. L'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata. Sono emerse falle e debolezze.
1: Dopo via Fracchia, Tobagi ha deciso di non occuparsi più di lotta armata. A preoccuparlo non è solo però il terrorismo. Da qualche tempo, infatti, il giornalista è in disaccordo con la linea editoriale del Corriere della Sera. E soprattutto a preoccuparlo è la nuova scalata ai vertici della proprietà del Corriere, come ricorda il suo collega Renzo Magosso.
5: Combinammo circa 20 tra convegni e riunioni pubbliche in cui raccontavamo della scalata al Corriere della Sera da parte di un gruppo che certamente non ci convinceva, che era quello del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, e se anche non era ancora stata scoperta la loggia P2, sapevamo di Licio Gelli, anche da numerose interviste fatte anche al Corriere della Sera, sapevamo che esisteva questa loggia P2, eravamo seriamente preoccupati per la libertà di stampa e soprattutto per questa mani sul Corriere che certamente non andavano bene ai giornalisti. Tobagi vivo dava molto fastidio certamente a questo gruppo di potere perché era una spina nel fianco, non perdeva occasione per raccontare che la libertà di stampa passava anche da una libertà di editoria che in quel momento stava per essere seriamente minacciata.
1: Un giornalista scomodo dunque, uno spirito libero. Per Tobagi l'atmosfera dentro il Corriere della Sera si è fatta pesantissima. E la sera del 27 maggio, poche ore prima di morire, in un corridoio del Corriere della Sera, Tobagi si confida con un suo vecchio compagno, Vittorio Zucconi, anche lui in quel momento giornalista del Corriere.
6: Due giorni prima che lui fosse ammazzato, io ero a Milano, al Corriere. Lavoravo anch'io per il Corriere all'epoca, ci eravamo ritrovati nello stesso giornale. Però io stavo a Mosca, ero stato mandato a Mosca come corrispondente e ci eravamo incontrati in quello che al Corriere si chiama il corridoio dei passi perduti ed eravamo lì a chiacchierare aspettando che il direttore Franco Di Bella ci chiamasse. E allora ci scambiamo due parole con Walter e gli dissi: caro Walter, guarda, sono proprio depresso, devo partire per quella schifezza di Mosca, tu non hai idea che porcheria.

0: sia Mosca. Era la Mosca del 1980, ancora di Brezhnev, socialismo reale, l'invasione dell'Afghanistan. E Walter mi guardò e disse: no, ti sbagli, non hai idea tu di che cosa sia Milano oggi e l'Italia.
1: Martedì 27 maggio dell'80 è sera, al Circolo della Stampa c'è un dibattito sul terrorismo e informazione e anche Tobagi prende la parola.
2: È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione.
1: Dopo il dibattito, Tobagi torna a casa accompagnato in auto dal suo collega Massimo Fini.
3: Io sono l'ultima persona, a parte la moglie, che ha visto Tobagi prima di morire, perché lo accompagnai, ci eravamo trovati al Circolo della Stampa e siccome abitavamo vicini, poi io avevo la macchina, lui no, perché non amava guidare Tobagi, e lo accompagnai a casa. E mi ricordo che fermammo a parlare sotto casa sua, piovigginava, erano le 2:30 di notte circa, un'oretta, e lui mi disse che aveva abbandonato da un mese le inchieste sul terrorismo perché si sentiva in pericolo, insomma, Mi ricordo che in quel momento pensai che eravamo abbastanza incoscienti a stare lì fermi in macchina sotto... Comunque mi viene l'istinto di guardare fuori, non lo feci per non spaventarlo e spaventarmi. E mi ricordo che poi se ne va e apre... Questa è l'ultima immagine, no? Lui che apre il portone.
4: Ho alcuni ricordi molto nitidi. E...
5: agonizza e muore nel giro di pochi minuti sotto gli occhi di sua moglie e di sua figlia.
4: La sua assenza, la sua morte hanno accompagnato tutta la prima parte della mia vita.
6: Walter Tobagi, 33 anni, giornalista del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione dei giornalisti della Lombardia, assassinato...
7: È toccato a me, al telegiornale della Lombardia, perché lo conducevo in quel momento, dare questa notizia.
5: Davanti al corpo di Tobagi, coperto con due tovaglie nel ristorante, piangono decine e decine di persone, parenti, colleghi, amici.
8: Quando ti ammazzano una persona che ha lavorato con te, che tu stimavi e che, così, magari pensando anche che sarebbe potuto anche toccare a te. Poi il dolore, il pensiero della famiglia, il pensiero di tutte queste cose, ma insomma io gli ebbi un crollo piuttosto pesante. Ecco.
4: Una cosa che apprezzo molto è stato che mia madre non ci ha mai nascosto nulla, ci ha reso partecipi, ovviamente nella misura in cui era possibile, della situazione, e lei è sempre stata disponibile e felice di parlare di mio papà. Poi ovviamente al dolore ognuno reagisce a proprio modo e fa delle scelte diverse e si è molto soli anche quando si vive lo stesso lutto.
1: Walter Tobagi ha solo 33 anni, cade colpito a morte in una pozzanghera da via Salaino a Milano. Sono le 11:10 di mercoledì 28 maggio dell'80. Il giorno stesso, fedeli al tragico rituale della lotta armata, gli assassini rivendicano l'omicidio. La firma è quella di una nuova sigla, la Brigata 28 marzo.
9: A soli 10 giorni dall'omicidio di Walter Tobagi, gli inquirenti sono già sulla pista giusta. La magistratura ordina una serie di intercettazioni telefoniche. Tra gli indagati spicca il nome di Marco Barbone e della sua fidanzata, Caterina Rosenzweig. 8 luglio 1980. La commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro convoca Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale parla anche dell'omicidio Tobagi. Gli investigatori, dice, sono sulla pista giusta.
1: Il 19 settembre dell'80 i carabinieri arrestano Marco Barbone in licenza dal servizio militare ad Albenga. Il giorno dopo il giovane chiede di poter incontrare il generale Dalla Chiesa.
9: A Dalla Chiesa Barbone dice subito di voler collaborare. Nel giro di una notte Barbone confessa l'omicidio Tobagi e diventa a tutti gli effetti un pentito.
1: Il 7 ottobre dell'80, grazie alla rivelazione di Barbone, i carabinieri arrestano tutti i componenti della Brigata 28 marzo. Mario Marano, l'altro esecutore materiale del

0: Delitto Tobagi e poi Paolo Morandini, Daniele Laus, Manfredi De Stefano, Francesco Giordano. Così Armando Spataro, all'epoca sostituto procuratore nel Tribunale di Milano.
1: Sul piano delle dichiarazioni, Barbone è apparso, per la sua precisione assoluta,

0: Infatti sapevano addirittura i nomi di chi stava progettando il suo omicidio. Il primo a fare questa rivelazione sconcertante nell'83 è Bettino Craxi, all'epoca presidente del Consiglio. Così il giornalista Ugo Intini, il procuratore Armando Spataro.
1: Craxi era presidente del Consiglio in quel momento, mi chiamò e mi dette un foglio di carta, un semplice foglio, senza intestazione, che era un'informativa dei carabinieri, in cui si diceva che Tobagi sarebbe stato colpito nei dintorni di Via Solari, dove in effetti fu colpito, dove lui abitava, dagli stessi che avevano preparato un progetto di sequestro nei suoi confronti, poi fallito. Era una notizia straordinaria, sconvolgente.
2: I carabinieri non si trovano di fronte, come qualcuno strumentalmente affermò, Craxi all'epoca e magari qualcun altro oggi, ad una notizia del tipo: la brigata 28 marzo o Marco Barbone sta per o progetta di uccidere Tobagi. Assolutamente no. Ebbero una fonte confidenziale relativa a un progetto a loro già noto, risalente all'inizio del 79 e poi convalidato da altro rinvenimento di materiale, riguardante un progetto, dunque quello dei reparti comunisti d'attacco, ormai morto e sepolto, perché morto e sepolto era il gruppo che lo aveva curato, i reparti comunisti d'attacco. Quindi non c'è più attualità in quella notizia.
0: Nel tempo nuove testimonianze hanno chiarito meglio il retroscena di quell'incredibile vicenda. Tutto ha inizio nel dicembre del 79, 6 mesi prima dell'omicidio di Tobagi. I carabinieri di Milano sono riusciti a stabilire un contatto con un terrorista di sinistra, Rocco Ricciardi. A tenere questo contatto con il brigatista è un sottufficiale dell'arma dei carabinieri. Nome in codice di questo sottufficiale: Ciondolo. E lui a raccogliere le confidenze del cosiddetto postino, il nome di copertura di Ricciardi, la sua fonte. Questa informativa arriva anche al capo dell'antiterrorismo, Roberto Arlati.
3: Ciondolo redige una relazione di servizio datata 13 dicembre 1979, in cui fa, sulla base delle informazioni di Rocco Ricciardi, dice: c'è in preparazione qualcosa di grave nei confronti di Tizio, Caio, e in questo caso Caio era Walter Tobagi.
0: Ma ascoltiamo Renzo Magosso, autore di un libro sul caso Tobagi, su quale è stato il percorso di questa relazione.
4: Ciondolo a quel punto lì non ha scelta, deve andare da Umberto Lavaventura, che allora è capitano e che è rimasto al nucleo antiterrorismo, e gli dice: capitano, io ho nomi, cognomi, indirizzi, fotografie di questi personaggi. E il capitano Bonaventura dice: guarda, i nomi li hai già fatti, benissimo, foglietto lo metti in tasca. Se vuoi fai un'informativa, non firmarla perché non firmiamo niente, in cui dici che, come mi hai detto, cioè che in via Solari vogliono fare questo attentato e vogliono ammazzare Walter Tobagi. Ciondolo protesta per 4 o 5 mesi perché nessuno avvisa Walter Tobagi di questa cosa e lui dice: lo vogliono ammazzare. Quando l'ha ammazzato Walter Tobagi, come per miracolo, ci sono una serie di richieste di intercettazioni telefoniche, ma non 30, 40, 50, a 7 persone, bingo, proprio quelli che arresteranno 3 mesi dopo.
0: Questa relazione redatta dal sottufficiale Ciondolo rispunta nel 2005. Sono 2 pagine in cui, riportando le rivelazioni della fonte Il Postino, si fa chiaramente il nome di Tobagi. Riassumiamo il contenuto in questa informativa.
5: A pagina 1 si legge: Il Postino ritiene che vi sia in programma un attentato o un rapimento di Walter Tobagi. A pagina 2 si indica la zona in cui il gruppo sta operando: Piazza Napoli, via Amendola, via Solari. È l'area dove abitava Tobagi. Più volte nell'informativa si legge: il gruppo sta operando. Dunque, un tempo presente, senza ulteriori specifiche. Poi però c'è scritto testualmente: il Tobagi è un vecchio obiettivo delle formazioni comuniste combattenti. E qui forse sta l'origine del tragico equivoco. Quella definizione di Tobagi come vecchio obiettivo dell'FCC può avere infatti indotto a credere che fosse un progetto criminoso ormai abbandonato. Anche perché il capo delle formazioni, Corrado Alunni, era stato arrestato a Milano il 13 settembre del 78.
0: Dunque, un equivoco potrebbe aver impedito alle forze dello Stato di salvare Tobagi. Ma in questa vicenda c'è ancora un ultimo atto: è il processo contro gli uomini della Brigata 28 marzo, che si apre a Milano il 1 marzo dell'83.
6: La figura è senza dubbio più rappresentativa, anche per

0: la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter. Al generale della Chiesa comunicai la mia decisione di dire tutto quello che sapevo, di cercare di fermare questa macchina di morte che era presente e che coinvolgeva tanti come me stesso.
1: Ma neppure le confessioni degli assassini riescono a fare piena luce su questo delitto. Proprio durante il processo si parla del volantino di rivendicazione dell'omicidio, un volantino troppo preciso, troppo dettagliato sui meccanismi interni al Corriere della Sera per poter essere stato scritto da una banda di terroristi così giovani. Questo è il ricordo di Bettino Craxi nelle ore immediatamente successive alla morte di Tobagi, quando già spuntavano i primi sospetti.
2: Quella mattina io ero a Roma, mi precipitai nel pomeriggio a Milano, mi ricordo andai al Corriere della Sera, entrai nella stanza del direttore, il direttore chiuse la porta dietro di sé e mi disse: sono qui dentro, intendendo dire che erano lì dentro gli assassini o i mandanti degli assassini.
3: Noi abbiamo fatto indagini, intercettazioni telefoniche a carico di giornalisti esponenti del mondo sindacale, violenti, tra virgolette, avversari nel mondo sindacale di Tobagi. Sono state vagliate anche quelle ipotesi e si sono rivelate infondate.
1: Quello del volantino, dunque, così preciso e dettagliato, è un mistero che resterà sempre senza risposta. Per l'omicidio di Walter Tobagi, Marco Barbone ha scontato poco più di 2 anni di prigione. Questo del resto prevedeva la legge sui pentiti, che è entrata in vigore nel maggio dell'82, una legge che d'altra parte ha contribuito naturalmente moltissimo alla caccia e alla distruzione delle Brigate Rosse. Ciononostante, le immagini della liberazione in aula di Marco Barbone, reo confesso, restano molto difficili da accettare. Per la figlia di Tobagi, Benedetta, come per sua madre, per suo fratello, naturalmente resta solo un dolore indicibile, che si rinnova nella richiesta di perdono da parte di uno degli assassini di Tobagi.
4: Tra i membri della 28 marzo, il palo al momento dell'assassinio, Francesco Giordano, invece ha cercato con una reale intenzione di comunicare a mia madre, per cui c'è stato un rapporto epistolare con questo ex terrorista che ha scelto di restare in carcere, ha fatto una scelta molto forte. Lui ha chiesto di incontrarci e di venire a casa perché voleva incontrare anche i figli, e mia madre ha accettato. Io avevo 16 anni. In tutta sincerità devo dire che è stato un momento enormemente difficile, enormemente doloroso, perché comunque per lui era un... Io immagino che sia una specie di purificazione andare a chiedere perdono. Quello che io ho vissuto è stato avvertire con incredibile intensità un dolore che mi ha accompagnato sempre, perché non è neanche questione di vendetta, o è proprio questione che la morte lascia un vuoto che inghiotte tutto.
1: Il mix del 23 torna martedì. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte torna un po' di nuvolosità sul Piemonte, con isolati rovesci sulla parte meridionale della regione. Prevalenza di sereno sul resto del paese. Per domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve

0: pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a Giovanni De Palma, il nostro tecnico di Rai Radio 1 di oggi, che rende i nostri programmi felicemente tridimensionali. Grazie per chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1 e grazie anche per chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, ma grazie soprattutto perché ci è venuto a trovare Joe Evan. Grazie Joe.
4: Ciao, grazie a voi.
3: Allora, io non saprei come condensare ogni tuo periodo artistico che mette assieme libri, tour. Partiamo dalla cosa più facile, ovvero questo tour musicale, comico e spirituale extraterrestre. Il 12 giugno a Roma, il 25 giugno a Milano, poi Bologna, Verona, Collegno, a Torino, a Taranto, e diciamo così, c'è anche il 25-26 luglio ad Assisi Evan Land, che è arrivato al suo quinto passo ed è il Festival Internazionale del Mondo Interiore. C'è un libro che è stato pubblicato da Feltrinelli da qualche mese, a marzo,
4: sì,
3: mi sembra,
4: poco fa, sì.
3: Ecco, e c'è soprattutto l'idea che non ti si possa chiudere in un unico mezzo di comunicazione o mezzo d'arte, insomma. Sei un artista che sogna, ma gli artisti che sognano viene sempre in mente che poi non realizzano cose, no? C'è l'idea dell'artista, il sognatore.
4: Quelli invece, che restano un po'.
3: Sì,
4: lì.
3: Che rimangono inespressi. Invece, da questo extraterrestre a tutto quello che gira intorno da sempre, ecco, a questo tuo lavoro di divulgazione, insomma, di empatia anche con chi ti frequenta, non ti fermi mai e soprattutto fai cose concrete, perché un libro è una cosa concreta, un pezzo che ascolteremo tra poco è una cosa concreta, è il festival è una cosa concreta, cioè, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo c'è una parte che è più
4: meno concreta,
3: metafisica, sì, metafisica, sì, sì. E metà spirituale, ecco.
4: Sì. Ma in realtà mi divido proprio in faccio mezz'anno e mezz'anno. Mi prendo quei sei mesi di vuoto, quei sei mesi di viaggio. Comunque ho parte ormai della mia vita si svolge anche in Sud America, in America Latina, quindi sto là e provo a toccare foglio e chitarra meno possibile per creare questa fase di purificazione e anche detox artistica, no? Non è solo alimentare, la detox è proprio anche cercare di non avere stimoli, di abbattere il desiderio di e poi negli altri sei mesi interrogo un po' quel vuoto che mi è rimasto per vedere anche, no? Di dove sono arrivato, come sono arrivato e poi sì, ovviamente quando prendi tanto vuoto poi devi fare e fai un po' di arte, diventano tante arti e non solo una, perché si straborda un pochino.
3: Allora io aprirei la porta a Mabene, che racconta che tutto fa un po' bene invece che tutto fa un po' male, nel senso che alla fine siamo fatti anche di delle cose che ci fanno soffrire o che ci feriscono, sì. Perché ci possono fare un passaggio, cioè un noto comediologo

0: che diceva: io aspetto un fallimento per poter fallire di nuovo e fallire ancora e andare avanti in questo modo, no? Non è un paradosso, ma intanto ascoltiamo va bene e poi ne riparliamo con Gioeva.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chiavo

0: sì. Allora, Gio, ma bene. Sì. Ecco, accogliere quello che alle volte tendiamo invece ad allontanare, no? Un dolore, anche un lutto, anche una cosa terribile.
1: Sì, ma bene, è una libera interpretazione acrobatica del dolore. Cioè, dare ai dolori, all'urto che ci capita addosso nella vita, quindi la tragedia, trasmutarla comunque in una opera di benevolenza, cioè di insegnamento, di silenzio, di accoglienza, tutto quello che permette comunque alla tragedia di poter arrivarci in una forma di insegnamento, no? Io ci ho fatto veramente pace con il dolore, cioè sai che quando entri un po' in una ricerca spirituale ti ostini a illuminarti, a superare le sofferenze, a essere felice per sempre, invece quella della felice per sempre è una pubblicità terribile, cioè è terribile, bisogna proprio anzi investire sulla saggezza di saper dominare le nostre emozioni anche quando sono tragedie.
0: Ecco, a proposito di emozioni, a proposito di questo pezzo, ma anche invece del libro che hai pubblicato da poco, La gioia è un duro lavoro, anche qua lo vorrei legare a quelle che saranno anche le date di Extraterrestre, dove appunto La gioia è un duro lavoro, siamo sommersi dalle cose superflue, sì. È difficile trovare un modo per concentrarsi su quello che è davvero l'essenza, no?
1: Sì, La gioia in duro lavoro è extraterrestre, che proprio terrestre viene proprio dal verbo tenere, no? Extraterrestre, cioè abbiamo troppe cose, questo significa il titolo, eh? Cioè tutte le cose che abbiamo di extra. Calca il tempo in cui viviamo, che è fatto esclusivamente di stimoli, cioè ormai.

0: tutto ti dice comprami, perché tutto è in vendita e quindi tutto deve essere uno stimolo di, o di acquisto o di partecipazione o di verbo diventare o di verbo seguire, e quindi noi ci mettiamo a investire i tempi su acquisti, sul consumismo, sull'inseguimento di un desiderio, un sogno, un lavoro, una professione, una scuola, dimenticandoci poi in realtà le nostre costituzioni interiori, no? Cioè no, noi non sappiamo più stare senza niente.
1: Sì.
0: È una fatica grossa non saper stare senza
1: credo
0: niente.
1: Che sia molto molto difficile. Tu in tutto questo usi anche il calambur, appunto, extraterrestre ed altri giochi di parole, nel senso che una parte poi di questo tour è anche legato appunto al funambolismo che c'è nel prendere un termine, sì, e capovolgerlo magari, sì, il suo significato.
0: Trovare, mi piace proprio mi piace andare lontano, ma per frequentare luoghi comuni. Mi piace proprio questa idea di andare dove gli altri non vanno per poi sedersi sulla panchina di tutti. E il luogo comune mi piace perché ti propone sempre delle prospettive simpatiche, no? Cioè, l'anno scorso a teatro era La fine del mondo, che era tutto lavoro sull'affinità. Ecco, e tu dici spesso è la fine del mondo, e poi dici aspetta, ma se fosse la fine del mondo, allora scopri che l'affinità è l'inizio del mondo, quindi hai nuove proposte, così l'extraterrestre, no? Hai l'idea di extraterrestre, quindi di colui che viene da fuori, e invece oggi è colui che viene da fuori e colui che ha troppe cose, cioè che quindi ha dimenticato l'essenza, quindi extraterrestre. Quindi mi piace,
1: sì,
0: divertirmi
1: è il fascino, insomma, è il fascino della parola, che io capisco, perché la parola racchiude in sé moltissime cose, è un suono, un significato, appunto, basta togliere una lettera,
0: sì,
1: e si va a
0: ribaltare
1: in una dimensione incredibile. Posso anche aggiungere in tutto questo che poi nel libro si sottolinea che non siamo sognatori, ma queste sono anche cose concrete, no? Allontanarsi dalle cose è un atto specifico, essere uno sciamano è un atto specifico, ecco, sono tutte cose che si fanno anche proprio matericamente, non so come dire.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, sono proprio pratiche, ecco. Sono proprio pratiche, e oggi come oggi intraprenderlo è strutturato da una buona forte scelta di rinuncia, devi rinunciare a tante cose, e fa ridere perché la società ti insegna l'opposto adesso, no? Più hai, più sei ricco, più ti puoi permettere e più puoi scalare questo ceto sociale. In realtà la ricchezza nel campo animismo sciamanico è proprio quella di rinunciare quasi a tutto, no? San Francesco, no? Che è oppure Cristo quando dice siate poveri di spirito, cioè proprio la ricchezza, cioè la vera luce, la coscienza più alta, ce l'hai quando tu ti spogli da tutto e riesci a farne a meno, perché quel fare più, cioè avere il telefono, comunque il telefono è una protesi. La moto è una protesi della velocità,
1: sì,
0: se non ne hai bisogno significa che dentro di te, quindi non sei mutile di quello strumento.
1: Ma tu riesci a fare questo tipo di sacrifici? Cioè tu parti da lontano, parti addirittura, sì, dalla bicicletta, insomma, nel decennio precedente, quindi hai fatto tutto un percorso, no? E sei riuscito a sacrificare cose?
0: Beh, io oggi colleziono delle rinunce che sono divertenti, che comunque mi estraniano molto da, cioè il fatto di non bere per niente alcol, di non fumare per niente, di non mangiare per niente tutte le farine, gli zuccheri, cioè già questo mi esclude tanta convivialità, no? Mm. Cioè se tu togli il fatto che io non ceni, no? Se in Italia togli la cena, togli tanta parte di socialità, tanta relazione, tanto, no? E quindi sì, devi investire su altri legami. Io ho tolto un po' di cose, non tutto, però è divertente.
1: Va bene, adesso ci sono mesi, una parola su Evanland, cosa succede quest'anno?
0: Quest'anno succede, ormai succede che è diventato chiaramente un parcheggio di anima. cioè sai che puoi andare in questo posto e puoi permetterti veramente di essere deboluccio, esile, fragile, perché nessuno ti attaccherà mai, cioè è proprio un posto dove tu sei inattaccato, ed è bello perché quando noi sappiamo che gli altri non ci attaccano possiamo permetterci

0: permetterci di crescere, no? Noi non possiamo crescere se siamo in attacco, mordo e fuggi, no?
1: Cioè, sì, sì.
0: Si dice. E quindi ecco, lì puoi non fuggire.
1: E puoi restare.
0: E puoi restare,
1: puoi restare.
0: Sì.
1: Insomma, siamo un luogo di accoglienza, sì. Evanland. Allora io vorrei unire questa nostra chiacchierata con un brano dove non c'è un gioco di parole, perché si chiama davvero Extraterrestre, però chi l'ha scritto si è ispirato a una canzone dei Birds, che si chiama Mr. Spaceman. Lui è Eugenio Finardi, arriva con la sua voce altissima, è figlio di una cantante lirica, ha una doppia nazionalità, e qui si immagina con l'extraterrestre possa portarci via. Anche qua c'è un procedimento dalle nostre brutture, quindi in realtà è una cosa illusoria, dicevamo prima anche con Joe Evan, perché poi torniamo a essere noi stessi dopo questo volo che si fa con l'extraterrestre di turno. Ma questa è una canzone che ha segnato veramente un periodo importante della vita del sottoscritto e della musica in Italia, quindi l'accostiamo al terrestre invece. Ma voi cosa terrestre? Ecco, di Joe Evan. Grazie Joe, grazie
0: ciao,
1: tantissimo.
0: Grazie di cuore, ciao.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

Messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

ruba di tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

Extraterrestre, Eugenio Finardi, un brano importante della musica italiana. Eugenio Finardi, come sapete, è ancora in attività e sta benissimo. Tutto parte però rispetto a questo pezzo, secondo chi vi parla, da uno dei brani più interessanti di una band che il sottoscritto ama moltissimo, ovvero i Birds, la loro Mr. Spaceman.

l'uomo dello spazio che porta via il protagonista di questa canzone, è lo stesso che poi dialoga anche con Eugenio Finardi, un disco epocale secondo chi vi parla, Fifth Dimension, la quinta dimensione dei Birds. Siamo negli anni 60, anzi nel loro cuore, e tutto è incorniciato da un brano ancora più alto che si chiama 8 Miles High.

0: sulle note di 8 Mile Zag. Noi ci salutiamo, ma ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti-Iran, accordo vicino ma a Hormuz continuano i combattimenti. Netanyahu ordina nuovi raid in Libano e punta al 70% di Gaza. Finisce nel Donbass la guerra di Alex Pineschi, ucciso il contractor italiano che aveva combattuto in Siria e Kurdistan prima di arruolarsi con Kiev. Giorgia Meloni incalza

0: L'Europa non solo difesa, servono fondi anche per il caro energia. La Premier rivendica le misure su casa e immigrazione clandestina. Il tesoro nascosto di Messina, denaro, ville e conti per un valore di 200 milioni di euro. Il governo saranno usati per aumentare la sicurezza. Il caldo mette KO Sinner a Roland Garros, l'azzurro perde al quinto set complici le alte temperature e in Italia è già bollino rosso in 5 città. Inarrestabile Sal Da Vinci, da oggi il nuovo album e il singolo Poesia, al via il 9 luglio il tour in 40 città. Calcio, De Laurentiis ha scelto Allegri, nuovo allenatore del Napoli, firmerà un biennale. Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente in primo piano, raid e tensioni nel Golfo Persico, dove in serata ci sono stati nuovi combattimenti. Dagli Stati Uniti arrivano altre sanzioni sul petrolio iraniano, ma filtrano indiscrezioni su una possibile intesa. La corrispondente da New York.
1: Manca solo il via libera di Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran, che proroga il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran. Lo rivela il giornalista di Axios, Barak Ravid. L'accordo raggiunto martedì sarebbe stato sottoposto alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmare, e poi a Trump, che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios, prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito, previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump, lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al tesoro Bessent. Intanto a Washington si incontreranno oggi il ministro degli esteri pakistano e il segretario di Stato Marco Rubio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: L'Iran frena sulle indiscrezioni di Axios, mentre, come accennato, arrivano notizie di nuovi scontri nel Golfo Persico. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: La TV di Stato iraniana annuncia, citando un funzionario locale, che un aereo americano è stato abbattuto nei pressi del porto di Bushehr, nel Golfo Persico. Al momento non ci sono conferme da parte degli Stati Uniti. L'esercito americano ha però diffuso un video che mostra aerei da combattimento decollare dalla porta aerei Lincoln nel Mar Arabico. Tutto questo dopo che i media iraniani avevano diffuso la notizia di esplosioni nell'area, precisando che la contraerea era entrata in azione contro attacchi dell'aviazione statunitense. Le forze armate di Teheran in precedenza avevano sparato colpi di avvertimento contro 4 imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato da media iraniani. L'agenzia di Teheran, Tasnim, aveva intanto smentito la ricostruzione di Axios, sottolineando che il memorandum d'intesa non è stato ancora né definito né confermato. Non solo, ma l'accordo raggiunto dai negoziatori iraniani e americani, citato da Axios, comprenderebbe anche la fine del conflitto in Libano e il ritiro delle truppe americane dall'area circostante. L'Iran, è quanto riporta l'emittente israeliana Channel 12, il presidente Pezeshkian ha ribadito che l'Iran non vuole armi nucleari, ma non tratterà in condizioni umilianti.
0: E a proposito di Libano, Israele colpisce Beirut per la prima volta dopo 3 settimane. Secondo il Ministero della Salute locale, nell'attacco sono morti una donna e 2 bambini, almeno 23 le vittime nei raid. Netanyahu rilancia anche l'offensiva su Gaza con l'obiettivo dichiarato di controllarne il 70%. E sull'escalation in Libano le parole del ministro Tajani a margine del Consiglio Esteri Europeo a Cipro.
3: Bisogna ridurre gli attacchi sia da parte israeliana sia da parte di Hezbollah. Noi siamo preoccupati soprattutto per i villaggi del sud, tant'è che abbiamo anche deciso di finanziare queste realtà con i fondi della cooperazione. Poi ci sono i nostri militari dell'UNIFIL, noi dobbiamo aiutare il governo legittimo libanese a rinforzare le proprie forze armate, ma nello stesso tempo Israele deve comprendere che non si può andare a bombardare dove ci sono popolazione civile.
0: Sul fronte della guerra in Ucraina, nuovo allarme aereo a Kiev. In diverse regioni del paese segnalati missili balistici provenienti da est, e nel Donbass confermata l'uccisione di un contractor italiano.
4: È morto sul fronte russo-ucraino Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nella zona di Liman, nell'oblast di Donetsk. Ex alpino dell'ottavo reggimento, dopo il servizio nell'esercito italiano, aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Durante questa esperienza, su cui poi avrebbe scritto due libri, era stato intervistato per il programma Rai Nemo.
5: Perché non continuare a servire il nostro paese?
6: Io volevo essere ancora più operativo, volevo essere ancora...

0: ancora più, cercavo qualcosa di differente.
1: Vuoi andare in guerra?
0: Sì.
2: Dopo il rientro in Italia aveva lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo corsi di tiro e pubblicando contenuti sui suoi canali. Sul suo passato la Procura della Spezia aveva aperto un'indagine per presunto mercenariato, poi archiviata. I commilitoni fanno sapere che oggi si terrà una cerimonia funebre in Ucraina. Non ancora nota la data di rientro della salma in Italia. Claudio Vigolo, GR1.
3: Rai Radio 1, mezzanotte, 6 minuti, crisi internazionali, caro energia e deroghe al patto di stabilità, i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
4: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente, prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
5: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
4: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda i diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione clandestina con l'80% in meno degli sbarchi rispetto al 2023 e qui puntualizza che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione e avverte.
6: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
4: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgia Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi sui pronostici. Carla Macrellino, GR1.
3: Sulle deroghe ai vincoli di bilancio è tornato anche il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
7: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta, che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
8: Questo cambia qualcosa rispetto alla richiesta italiana per maggiore flessibilità sul patto di stabilità?
7: No, nel senso che la nostra proposta è una proposta che si inserisce nella deroga già prevista per la difesa. Riteniamo che sia una proposta ragionevole.
8: C'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
7: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
3: Misure contro il caro energia e legge elettorale sono i temi al centro del confronto politico.
9: Tutto il centrodestra fa eco alle parole di Giorgia Meloni e chiede a Bruxelles più flessibilità per combattere il caro energia. Per Fratelli d'Italia la priorità è tutelare famiglie e imprese. Altro punto dicono riconvertire i fondi non spesi del PNRR. Anche da Forza Italia si chiede più elasticità per quanto riguarda le spese legate al costo dell'energia. Senza deroghe procederemo da soli, ribadisce la Lega. Dialogare con Bruxelles, la linea di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
10: La proposta di Fitto di poter utilizzare i fondi di coesione per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia è una proposta pragmatica e concreta.
9: Parla di un governo incapace, di una Meloni che racconta un paese che non esiste, il Partito Democratico, che poi risperisce al mittente le prove di dialogo appoggiate dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa sul tema legge elettorale. Marco Saracino.
11: Mentre Giorgia Meloni prova a cambiare la legge elettorale con un blitz, le priorità degli italiani sono altre. Per questo il Partito Democratico continuerà a battersi per far crescere salari, aiutare le imprese.
9: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, sarà difficile collaborare con la maggioranza. Poi ricorda, è la Premier che ha firmato il patto di stabilità. Le sue priorità, prosegue, sono le spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
3: Dalla Premier Meloni e dal Ministro Giorgetti anche la soddisfazione per il maxi sequestro del patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Dopo anni di indagini recuperati ben oltre 200 milioni di euro, tre gli arresti. Le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia, soprattutto nelle stazioni ferroviarie.
12: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione è arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che 3 anni fa la Procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
13: Quando riusciamo a rispettare il principio del

0: follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
1: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire in decine di aziende sparse per il mondo, i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
2: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
1: Giuseppe Lisi, GR1.
3: Ancora cronaca con il caso Garlasco, disposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nel servizio alla voce di Liborio Catagliotti, il legale del 38enne.
4: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia a sorpresa dispone nuovi accertamenti. In particolare il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. La procura in un comunicato chiarisce che la decisione di chiedere una valutazione tecnico-scientifica è per assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata sulla vicenda. Per i difensori di Sempio si tratta di un segno di debolezza della procura.
5: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova, si cerchi di trovare l'assassino ideale.
4: Non solo, la procura di Pavia ha incaricato i propri consulenti di redigere una sorta di controesame delle 5 consulenze tecniche depositate nei giorni scorsi dai consulenti della difesa. Verifiche, scrive la procura, disposte per esaminarne la fondatezza sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica.
6: Alberto Ambrogi, GR1.
3: È iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia, rischio bus e metro, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23:59. Garantite le fasce di garanzia. Roland Garros amaro per Jannik Sinner, il numero uno del mondo, avanti di 2 set contro Cerundolo, cede dopo un malore.
7: Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, tosto perché oggi non ho visto la via d'uscita, onestamente.
8: Una sequenza di 30 vittorie di fila, partita dopo partita, trofeo dopo trofeo, mancava solo il Roland Garros alla collezione. Lo stop capita proprio sul più bello, con una canicola anomala a cui Sinner non vuole dare tanto peso. Molteplici i fattori di questo malessere, tra cui una stanchezza fuori dal normale, la notte insonne, la beffa e il cortocircuito arrivato col match ormai in tasca. A un game dalla qualificazione ecco il tracollo, l'intervento del fisioterapista, i conati di vomito e il lungo break dopo aver subito la rimonta da Cerundolo nel terzo set. Di nuovo in campo, ma per arrivare a 2 ore di pura agonia a non spingere nella speranza di un recupero fisico nel quinto set. Il corpo però non risponde più. A testa alta l'alieno torna umano. È il caso di schiacciare il tasto pausa nella stagione dei record.
7: Sicuramente faremo dei controlli. Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo e speriamo di essere pronti per Wimbledon. Per essere pronto lì dobbiamo recuperare, poi vediamo.
6: Diego Carmignani, GR1.
3: Fra le cause del crollo di Sinner, il caldo, e a farne le spese sugli spalti non è stato solo il numero uno del mondo. Il corrispondente da Parigi.
9: Il Roland Garros più caldo di tutti i tempi non si ferma nonostante l'afa. Gli atleti scendono in campo sapendo che oltre all'avversario devono affrontare temperature stabilmente sopra i 30 gradi dall'inizio del torneo, ma anche il pubblico non si arrende. Di questa edizione resterà la sofferenza dell'immenso Sinner, ma anche la fatica di Jakub Mensik, tennista ceco che vince al tie break, poi crolla spossato dal caldo e verrà portato negli spogliatoi in barella. Tutta la Francia intanto fa i conti con la canicule eccezionale. Parigi e 14 dipartimenti sono in allarme arancione per un'ondata di calore definita storica, quando all'estate mancano più di 3 settimane. Il record si registra nel sud del paese, dove si sfiorano i 39 gradi. Il governo Le Cornu promette assistenza continua, ma chiede a tutti, cittadini e turisti, la massima prudenza, limitando drasticamente le attività nelle ore più calde. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Ed è caldo record anche in Italia, dove è appena terminata una giornata da bollino rosso in 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Oggi l'allerta scende con il solo bollino arancione per Genova. Qualche sollievo arriverà dai temporali, ma le temperature resteranno roventi almeno fino alla seconda metà della prossima settimana. La popstar britannica Dua

0: Lipa ha scelto la Sicilia per celebrare le nozze anticipate di 3 mesi.
1: Palermo nel mio cuore, aveva scritto sul suo profilo social lo scorso anno, e proprio nella città siciliana la pop star britannica Dua Lipa convolerà a nozze con l'attore Callum Turner. Il sì sarà pronunciato il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria. Palermo è in fermento per i festeggiamenti che dureranno 3 giorni, coinvolgendo diversi luoghi della città. Quartier generale delle nozze sarà Villa Igiea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo, dove sono stati prenotati 2 piani per l'intero weekend. Altri eventi si svolgeranno nella Galleria d'Arte Moderna. L'abito di nozze della pop star, secondo indiscrezioni, è stato cucito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E partirà il 9 luglio da Locarno il tour estivo di Sal da Vinci, che a ottobre e novembre sarà nei teatri. Oltre 40 date in Italia e 3 concerti speciali a settembre a Napoli per celebrare 50 anni di carriera. Il vincitore di Sanremo ha appena pubblicato anche il nuovo album. Noi l'abbiamo incontrato.
2: Ci saranno giorni in cui ti aspetterò.
3: Non poteva non intitolarsi Per sempre sì il nuovo album di Sal da Vinci, come il brano tormentone di Sanremo, delle piattaforme digitali e dei social. 14 tracce tra canzoni d'amore e memorie familiari, come il brano dedicato al papà, Mario da Vinci.
4: Una canzone nata nel 2015 quando lui è andato via. Mi rifiutavo di cantarla all'epoca, di inserirla in un album, perché non riuscivo anzi aumentava il dolore. E poi spesso la vita, o meglio il cielo, ci dà la possibilità di calmare questo dolore, di trasformarlo in altro.
3: Nel brano Somigli a me, duetta con il figlio Francesco, in Dimmelo canta con Serena Brancale.
4: Una ragazza che viene come me dal basso, comunque ha fatto tanta gavetta, e anche per lei è arrivata la realizzazione del suo sogno, del grande pubblico. E i duetti non vanno costruiti a tavolino per fare mordi e fuggi, l'usa e getta.
3: E per l'estate il ritmo latino del singolo Poesia.
4: Sono riuscito a parlare così in questa canzone perché il cuore ha una sua memoria che racconta le donne, questo essere speciale che fa continuare l'umanità.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E ancora musica con il nuovo singolo di Noemi.
5: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto.
0: Si intitola Tu cosa fai stasera ed esce proprio alla vigilia del tour estivo al Via Domani da Potenza. Un lungo viaggio live nei successi della cantante, che proseguirà fino alle 2 date evento di dicembre, il 14 a Milano e il 22 all'Auditorium, Parco della Musica di Roma.
5: Ce ne siamo accorti che era già metà luglio.
0: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratigli, regia Massimiliano Savino e Marco Mascia. Tra poco il GR1 Sport. Da tutti noi l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: Bentrovati da Manuela Collazzo. Di Sinner abbiamo detto nella prima parte del giornale, il suo crollo al Roland Garros fa clamore non solo in Italia. Oltre a Sinner è fuori Dardari, battuto al quinto set da Comesagna. Molto bene invece gli altri 3 azzurri, Berrettini che in 3 set, triplo 6-4, ha eliminato il francese Rinderknecht, Arnaldi che in 4 set ha battuto Tsitsipas e Cobolli che ha superato il cinese Wu. Calcio, il fermento sulle panchine di ala, scelta del Napoli, sarà Allegri il nuovo allenatore, avrebbe vinto il ballottaggio con Italiano che nel frattempo si è congedato dal Bologna, ma sembra che De Laurentiis gli abbia preferito quello che è un suo vecchio pallino, Allegri appunto, per il quale è pronto un biennale ma prima dovrà risolvere con il Milan. A Lecce finisce un'era, quella targata Corvino. 6 anni dopo il suo ritorno, fatto di una promozione e 4 salvezze consecutive conquistate, lo storico direttore sportivo ha deciso di prendersi una pausa. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, un trionfo che mancava da 43 anni, al Viola Park sconfitto il Parma 2-1. Siamo al ciclismo, Giro d'Italia, la 18ª tappa si conclude allo sprint.
8: Il muro di Cadel Poggio anima la tappa, ideale anfiteatro naturale della passione per la bici che da queste parti è religione. Il gruppo risponde presente, corsa controllata, nessuno spazio alle fughe, i big lì davanti a controllarsi, ma anche le ruote veloci tengono sullo strappo, forse insospettabilmente, e alla fine a Pieve di Soligo se la giocano proprio loro. E vince di nuovo il francese Meignet, vince, sprint perfetto, battendo Zambanini e Jonathan Milan. Stati d'animo opposto per i due, ecco il trentino della Bahrain. Second

0: mondo.
1: Ci è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo qualche un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
0: E il friulano della Lidl Trek, ancora a secco, terzo.
2: I ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, cioè, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano.
0: Con questo successo Magnè sigilla la maglia ciclamino. Alla fine, tra i big, solo

0: Inizia lo showdown con gli ultimi due tapponi di questo Giro d'Italia. Feltre con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: Moto Mondiale comincia un weekend sempre atteso, quello al Mugello, Gran Premio che segna il ritorno in pista di Marquez dopo l'infortunio, venerdì come sempre dedicato a libere e prequalifiche. Ascoltiamo Marquez, anzi no, andiamo avanti con il basket, si ritira un grande della nostra pallacanestro, ex giocatore, poi tecnico, Meo Sacchetti, è stato anche CT dell'Italia, a 72 anni ha annunciato via social, smetto di allenare. Mezzanotte 22, ci fermiamo, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, e mezzanotte 22 minuti sulla 1 la Firenze-Roma. Il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra la diramazione Roma Nord e Guidonia. Ci sono code all'interno di questo tratto chiuso. Sulla 6 è in corso un temporale violento tra Altare e l'allacciamento con la 10. Temporale anche all'altezza di Quincinetto sulla 5 e ci sono straripamenti sempre per un temporale, sta piovendo davvero intensamente al nord-ovest tra la 7 e Genova Voltri. Sulla 4 rallentamenti per un incidente avvenuto tra Capriate e Dalmine, sulla 14 code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ricordiamo infine lo sciopero dei mezzi pubblici e dei treni per oggi. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
4: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie a Tommaso Margiotta, il nostro tecnico di oggi, coloro, i tecnici di Radio 1 che rendono i nostri programmi felicemente tridimensionali, ma soprattutto grazie, merci beaucoup, perché ci è venuta a trovare Fatoumata Diawara, benvenuta intanto.
5: Merci
4: beaucoup, è qui per raccontarci in anteprima di un album che sta uscendo, che uscirà tra non molto, diverse canzoni, ne parleremo, ma prima ancora di parlarne, se Fatoumata è d'accordo, ascoltiamo un frammento di questo disco che si chiama Massa, e questa è una delle canzoni. Sono canzoni come sempre nello stile di Diawara che hanno un respiro ampio, che attraversa la nostra zona, il rock, il pop, soprattutto la sua zona d'origine e anche un po' la nostra, insomma, sono secondo me canzoni pop di altissimo profilo, tante parole, ma lasciamo che sia la musica a parlare. Con noi qui dal vivo c'è Fatoumata Diawara.

0: Fala, intanto grazie,
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: complimenti, grazie a Fatoumata Diawara. Questo brano, Fala vuol dire orfano nella nostra
1: Vero.
0: lingua, è una parte di questo nuovo disco che sta per uscire, esce tra una settimana, si chiama Massa. Aggiungo che viene presentato all'Estate Fiesolana il 30 giugno, il 18 luglio a Fanno Jazz by the Sea, il 15 settembre a Roma Europa Festival. Fatoumata Diawara è una donna, è un'artista libera che attraversa anche il nostro orizzonte. Ha collaborato con molte voci e artisti del pop e nello stesso tempo ha la radice della sua terra, il Mali, connessa con una musica contemporanea. Se vuole, Fatoumata, possiamo partire proprio da chi si sente orfano, no? Perché questo brano si chiama Orfano. E forse dedicato anche a tutti quelli che si sentono nella nostra vita fuori posto, giudicati, maltrattati. Ecco, possiamo essere un po' tutti orfani in realtà.
1: È vero, all'inizio la canzone è dedicata a uno dei miei fratelli che avete un problema molto serioso e lui non ha il suo padre e madre, tutti e due sono morti. Mi ha chiamato una notte e lui è totalmente disperato. Scrivo una canzone per lei perché io vivo in Europa, non vivo in Europa, ma vuol dire che mio lavoro in Europa, non sono tanto in Mali. E questa distanza mi ha fatto soffrire tanto e ha pensato di scrivere una canzone per tutti i bambini che vivono senza i loro parenti. Questo potrebbe essere bambini che sono nelle situazioni di guerra, anche quelli, perché il nostro mondo oggi creiamo tutti i giorni orfelina in tutto il mondo,
0: Orfani, sì.
1: orfelina in tutto il mondo. So, le canzoni come tipo vorrei essere la mamma per consolare tutti i bambini che hanno bisogno dei parenti nel mondo.
0: Non
1: Guarda.
0: sentitevi soli, può anche voler dire, no? Non siete soli in realtà in questo mondo. Perché credo che nel suo percorso artistico, Fatoumata, ci sia questa idea che la musica sia un embrace, un abbraccio, un modo per raccontare la forza, perché la musica può essere anche la musica di guerra, può essere una musica aggressiva. La scelta di questa musica, che è una musica anche legata alle radici sue, è quella invece dell'abbraccio, della speranza, forse.
1: Della speranza, perché a me piace non rappresentare l'Africa in tutto il mondo e per quello che fai tanto festival e quando vai in festival prova a parlare dell'Africa di una maniera un po' più positiva anche perché ogni tanto tipo, le persone pensano che l'Africa è solo che dei problemi di guerra e di famine. L'Africa non è solo questi, no? C'è anche in maniera di vestire una cultura culinaria
0: Sì, una cultura culinaria molto va.
1: culinaria
0: Sì.
1: molto vasta e che Africa è vasta
0: C'è
1: anche,
0: anche
1: non
0: un
1: è solo
0: po'.
1: una country, è un
0: È un
1: continente.
0: continente. C'è anche un po' di joie de vivre in Africa. Esiste un po' di gioia di vivere, no?
1: Ma è molto positivo.
0: Molto positivo.
1: Abbiamo tanti problemi, ma sono le persone più positive al mondo. Sai che la musica è una maniera per me per ricordare il mondo che l'Africa è anche positivo, voilà. Questa positività è importante da confermare di valorizzare in tutto il mondo.
0: E poi l'Africa per noi occidentali europei è un punto di partenza, insomma, il blues, il jazz, lei adesso partecipa
1: Specialmente in
0: in
1: Mali,
0: Mali,
1: il deserto.
0: sì.

0: È un modo in realtà per avvicinare posti completamente diversi e tutti noi partiamo dal blues. Il rock che lei frequenta
1: Jazz,
0: parte proprio dal
1: reggae,
0: blues, da queste
1: tutti.
0: cose. Quindi l'Africa si conferma l'origine di molte delle cose che abbiamo anche noi
1: Normalmente,
0: europei.
1: dovrei essere così. E per quello che io non sento il bisogno di cantare in altre lingue, perché
0: Giustamente.
1: dovrebbero esistere le persone che sono insicure di parlare di questa origine della musica blues.
0: Sì,
1: Capisci, voilà.
0: sì, sì.
1: E per quello che entro durante i concerti, c'è tante influenze della musica rock, pop, e diverso dall'album. Sì,
0: Sì.
1: io mi lascio andare con tutte le influenze, jazz, reggae. Ti trovano tutto on stage quando io fai gli spettacoli.
0: So che lei ha una chitarra, una Gibson Epiphone, che è addirittura firmata da lei, no?
1: Sì.
0: È una bella soddisfazione anche, credo.
1: Molto, molto. Specialmente per una donna africana è molto speciale. È la prima volta che Epiphone fai una chitarra il nome di un'africana. So, per me è un messaggio per ricordare che c'è l'esperienza, come dire,
0: Sì.
1: l'espoir,
0: L'esperanza e anche
1: l'esperanza
0: la
1: per
0: possibilità
1: la
0: di riscattare.
1: futura generazione, dire che è also importante di supportare musica folk, musica che sono also che si fa suonare,
0: Sì.
1: non solo machine. La
0: Sì.
1: pop è bene, ma è meglio della diversità.
0: Ma
1: Una musica un po' più larga, non tutti fare insieme le cose insieme uguali,
0: Infatti la musica come un'idea collettiva, no? Fa parte un po' della sua, a parte che la Momile
1: La
0: continua,
1: Momalisi,
0: a essere un
1: una
0: progetto
1: collezione, sì.
0: in cui lei è contenta di tornare, perché la musica è importante nel momento in cui rappresenta un po' tutti noi, non solo
1: Sì.
0: l'artista da singolo, ha questa
1: A me
0: idea.
1: piace molto collaborare con altri artisti perché è tipo come una scuola per me. È per quello che vai ogni tanto con Gorillaz,
0: Eh sì, da
1: sempre
0: Monaro.
1: fai partire la famiglia di Gorillaz,
0: Sì.
1: vai in tournée in America, in tutto il mondo. So, è importante per me. Per me la musica è fatta per partaggiare,
0: Persiste, per fare una, sì, per stare
1: una
0: là insieme,
1: connection,
0: una connessione. Le chiedo ancora, qual è la sua relazione adesso con l'intelligenza artificiale? Si può usare? Fa
1: mi fa
0: paura?
1: paura
0: Sì.
1: questa futura, mi fa molto paura, molto.
0: Molta paura.
1: Ebbene,
0: Perché è il contrario di quello che ci siamo detti.
1: esatto, è perfetto, è una musica che vuoi, che vuoi, come dire, come
0: Sì? Vuole
1: defiare
0: defia?
1: la natura,
0: Sì, vuole
1: la
0: defia?
1: contro natura,
0: Sì, è contro la natura. Sì,
1: è
0: sfida la natura.
1: pericoloso
0: È sfida la
1: questo.
0: natura, sì.
1: Perché la perfezione per me è il Signore che l'hai, gli umani non possono. E quando la macchina vuoi essere come il Dio, mi
0: Come
1: fa
0: Dio
1: paura.
0: fa paura, sì,
1: Vuol dire
0: capisco.
1: che vendrà un conflitto di spiritualità
0: Sì,
1: molto,
0: arriverà un conflitto di
1: molto
0: spiritualità,
1: per
0: quindi
1: tutto il
0: è molto
1: mondo,
0: pericolosa.
1: affetterà tutto il mondo.
0: Ok.
1: Perché la musica ha anche una linea spirituale,
0: Certo,
1: molto. È
0: ha
1: la
0: ragione.
1: voce del Signore. È il contrario della guerra, perché unifica il mondo quando fai la musica.
0: Unisce il
1: Posso
0: mondo, sì.
1: cantare davanti a milioni di persone e loro ti ascoltano. È importante quello
0: È
1: che suona
0: importante,
1: per loro.
0: sì, c'è una ritualità nella musica collettiva, come diceva
1: Se in
0: giustamente.
1: futuro noi ascoltiamo solo non gli spiriti degli umani, ma gli spiriti delle machine,
0: Sì,
1: loro possono fare quello che
0: davvero.
1: vuoi in futuro.
0: Allora, condividiamo con voi questa cosa che ha detto Fatoumata Diawara. Massa è un disco che esce, è vasto come questa canzone, è un abbraccio, poi la musica del Mali, la musica, l'abbiamo anche noi, la musica tradizione, la musica delle nostre radici ha una cosa importante, la sincerità. Sincerità significa non raccontare storie vere o storie false, ma condividere un vero
1: Sì,
0: sentimento e farne parte.
1: semplici, sì.
0: È questo.
1: Sì,
0: E that's it.
1: l'amore e il
0: È
1: partage.
0: le partage, insomma, e fare anche parte di qualcosa. Merci beaucoup.
1: Merci, merci infinimo.
0: Noi ringraziamo ancora Fatoumata Diawara, questa è la musica che oggi gira intorno.

Non potevamo fare a meno oggi di raccontare un disco che è uscito da pochi minuti. Si chiama The Boys of Dungeon Lane, è firmato da Paul McCartney, lo abbiamo anticipato con un pugno di singoli nelle ultime settimane. Proprio ieri Paul, anzi ieri l'altro per dirla giusta, ha raccontato anche su TikTok quelle che sono le inclinazioni di questo album, che avevamo già un po' anticipato pure noi: il vuoto, il senso, se non di perdita, di nostalgia, però nostalgia attiva rispetto al passato. Quattro ragazzi di Liverpool non è la prima

volta che ci si rifà a una dungeon lane, a un posto in cui Paul, John, ma anche George e Ringo crescono da ragazzi con delle aspirazioni che sono comunque più piccole di quello che poi succederà a loro, perché la storia dei Beatles è quella di quattro ragazzi che vivono di musica al di là di qualsiasi immaginazione. Anche la storia di grandissimi talenti creativi, ed è una storia che viene condensata pure in questo disco, che viene fuori con grandissima energia. Questo vorrei sottolineare di un album del genere, per cui le canzoni che ascolteremo in questo nostro speciale, che è in pratica quasi un'anteprima, sono un po' più sul versante del rock, grazie all'incontro tra Paul e Andrew Watt, che si è incaricato di impaginare queste canzoni. As You Lie There ha proprio questo senso, un senso diretto e entusiasmante, e viene anche registrata in poco tempo. Ci dovrebbe essere un batterista, ha raccontato Paul, gli ha detto Andrew mentre stavano registrando questa canzone, per un pezzo del genere. E allora Paul lo cerca e alla fine si convince che, un po' glielo suggerisce anche Andrew, che può fare praticamente tutto da solo. L'effetto è questo. As You Lie There, più che un pezzo passatista di Paul McCartney, è un pezzo diretto con una forza espressiva che alle volte è stata solo sua.

Un altro frammento, diciamo così, a buon voltaggio, è la seconda traccia di The Boys of Dungeon Lane, si chiama Lost Horizon, è saltata fuori, racconta Paul, quando il nostro amatissimo, ora purtroppo scomparso, direttore di studio Eddie Klein, stava catalogando alcune mie vecchie cassette e mi ha chiesto se ricordassi questa Lost Horizon. Io ho risposto di no, ma quando mi sono messo a sentirla ho capito che si poteva in qualche modo farci su un lavoro. Infatti l'abbiamo rifatta fedele alla versione su cassetta che mi aveva dato Eddie, solo con un suono più moderno di cui appunto si è incaricato Andrew Watt. Vi anticipo che questo disco che vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine è un disco in cui il tono muscolare della musica e anche la voce, che sicuramente non è la voce dei suoi 20, 30, ma nemmeno dei suoi

50 anni di Paul McCartney, rimane in qualche modo fedele a se stessa. Certo, ci sono poi dei momenti, come dicevamo, più sfumati, ci sono dei momenti in cui le storie che le canzoni raccontano sono legate a doppio filo alla memoria. E per dirla con Paul, molti dischi dei Beatles sono stati fatti in un certo modo che oggi non si potrebbe replicare in quel modo. Per esempio, il caso di We Two.

With You, Paul McCartney l'ha definita solo una piccola canzone d'amore. Eppure, in questo suo essere una canzone piccola o grande, decidete voi, d'amore, c'è l'essenza di una parte di questo lavoro, un'essenza che poi si spiega ancora meglio con l'ultimo pezzo per oggi che vi proponiamo di questo disco, un disco The Boys of Dungeon Lane, di cui parleremo ancora, e che non è un passo falso, non è nemmeno deludente, anzi, è entrare dentro la porta principale dei ricordi di Paul McCartney, ma anche entrare dentro la sua musica. Questo brano l'abbiamo sentito anche come singolo, si chiama Home to Us, e ovviamente c'è di mezzo pure Ringo che vi vorrei ricordare, Ringo Starr ha appena pubblicato un disco prodotto da T-Bone Burnett, che insieme al disco precedente, anche quello prodotto da T-Bone Burnett, ha raggiunto uno dei suoi momenti creativamente apicali come musicista che scrive e canta e suona, diciamo così, in solitudine, o meglio con l'aiuto di alcuni suoi amici. Questa Home to Us si spiega da sola, per cui non possiamo che entrare dentro le pieghe di questa canzone.

Pensavamo di salutarci con Home to Us, ma abbiamo invece ancora lo spazio per un ulteriore saluto, che anche qua è un altro frammento che non abbiamo ancora sentito. Lo ascoltiamo per la prima volta e siamo anche un po' emozionati di questo disco di Paul McCartney, che non è un disco di nostalgia, è un disco slanciato sì in parte verso il suo passato, ma soprattutto contemporaneo. Never Know viene presentata da Paul McCartney con poche parole. Dice: quando ero a Los Angeles mi è sempre piaciuta l'idea di Laurel Canyon e di quella scena, i giorni di Johnny Mitchell, tutta quella combriccola, gli Eagles e gente del genere che passano il tempo a suonare la chitarra in maniera spensierata. E quella era la vibe che ha dato il via a Never Know, che è una canzone che racconta di un posto, Laurel Canyon. Siamo in una valle in cui Lady of the Canyon, Johnny Mitchell, ha scritto delle canzoni indimenticabili, e questo pezzo è un tributo un po' anche a lei.

Never Know, il nuovo disco di Paul McCartney è tra noi, The Boys of Dungeon Lane. Se il dio della musica esiste, sicuramente Paul McCartney ne è una rappresentazione vivente. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1, la Gionvignola a tutti, una radiosa nottata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ore 1.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il vicepresidente americano Vance conferma l'esistenza di un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, ma chiarisce che Trump non è ancora pronto a firmarlo. Ci stiamo confrontando su un paio di punti, ha aggiunto Vance, ma abbiamo fatto molti progressi in tal senso. Nelle ore precedenti diverse fonti hanno parlato di un accordo raggiunto, ma entrambi i paesi non hanno confermato. L'intesa prevederebbe l'estensione del cessate il fuoco, i negoziati sul nucleare e l'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto continuano i combattimenti. La difesa aerea iraniana afferma di aver distrutto un aereo ostile. Washington afferma che nessun aereo americano è stato abbattuto. Continuano i raid israeliani in Libano.

Aviv colpisce Beirut non avveniva da 3 settimane. Almeno 23 le vittime degli attacchi della giornata. Netanyahu rilancia anche l'offensiva su Gaza con l'obiettivo dichiarato di controllarne il 70%. Nella striscia 3 morti palestinesi per un attacco di Israele con droni. Sul fronte della guerra russo-ucraina è morto un contractor italiano, si tratta di Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia, era in Ucraina da circa 4 anni, sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nel Donetsk, dopo il servizio nell'esercito italiano aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS, non è ancora nota la data di rientro della salma in Italia. La cronaca è il tesoro del boss della mafia Matteo Messina Denaro, morto nel 2023. Dopo un'inchiesta durata 3 anni, la procura di Palermo è riuscita a scovarlo. Si tratta di oltre 200 milioni di euro tra società e investimenti, tra Londra, Dublino, Isole Cayman, Libano, Spagna e Gibilterra. Tutto posto sotto sequestro. È iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base, treni fermi dalle 21 di ieri per 24 ore, trasporto aereo fino alla mezzanotte di oggi, garantite le fasce di garanzie diverse per città sul trasporto locale, previsti cortei in giornata. Sport, tennis, Roland Garros a Parigi, Sinner esce, l'azzurro accusa un malore, perde con l'argentino Serundolo, fuori anche Darderi, passano il turno Cobolli, Arnaldi, Berrettini e il team del doppio maschile Bavassori, Bolelli. Ciclismo, il Giro d'Italia, la 18ª tappa, Val francese Magné, in maglia rosa il danese Vingegaard. Oggi la gara da Feltre ad Allé, che era l'ultima notizia. Linea la notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Ermal Meta, Calma Metafisica.

iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi invece è ancora sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxarubra stabiliamo un contatto con tutti voi e avremo da dire tante cose e tante altre. Le aspetto dai miei ospiti, spunti per raccontarci, per raccontarvi. Mia compagnia Alma Manera è in compagnia di Radio 1, ma iniziamo con le curiosità della notte. Quali sono le abitudini notturne dei grandi leader? Non tutti seguono la classica routine mattutina. Alcuni dei più grandi innovatori hanno costruito il loro impero sfidando gli schemi, riposando poco o al contrario lavorando fino a tardi per quadrare i conti di aziende milionarie, miliardarie. Ma ecco alcune curiosità e le bizzarre abitudini dei geni e dei leader. Nikola Tesla, pioniere dell'ingegneria elettrica, riposava appena 2 ore a notte. Invece Bill Gates e Steve Jobs dormivano sul pavimento dei corridoi dei college per accaparrarsi i posti migliori ed essere sicuri di poter seguire le lezioni. Non è vero che svegliarsi all'alba sia un requisito obbligatorio per il successo. Molti manager e miliardari non amano la sveglia alle 4 del mattino, ma basano la propria ricchezza sulle decisioni strategiche che prendono nel corso dell'intera giornata. Torniamo con la musica della notte di Radio 1, Luzanne, Love Bites Back.

E torniamo a parlare delle curiosità. La National Sleep Foundation raccomanda un riposo compreso tra le 7 e le 9 ore per gli adulti, ma il mondo imprenditoriale viaggia su ritmi differenti.

0: Tornando a Bill Gates, che è un sostenitore del riposo, la lancetta si ferma a circa 7 ore di sonno. Invece Barack Obama si mantiene su un tetto massimo di 6 ore. La scienza e le analisi economiche dimostrano che il mondo degli affari dipende da un buon riposo. Secondo alcune ricerche condotte da Gallup, celebre società di analisi e consulenza manageriale americana, la scarsa qualità del sonno genera perdite di produttività ed è un fattore chiave che incide negativamente sull'economia globale. E per parlare di impresa, ma non solo di impresa, di tutte le sue attività, ovviamente legate al mondo certo imprenditoriale ma anche delle istituzioni, ho qui con noi un nostro amico che ci torna a trovare, Mino Di Noi, presidente di AEP. Benvenuto.
1: Grazie a te Alma, buona serata a tutti e buonanotte.
0: Cos'è AEP?
1: È una confederazione
0: AEP
1: di...
0: AEP.
1: AEP. È una confederazione di associazioni europee di professioniste e imprese. Sono imprese, microimprese per la maggior parte, sono circa 160.000 intersettoriali, 50.000 professionisti, anche qui intersettoriali, ma particolarmente rappresentanti di quel mondo che non fa parte di nessun ordine. Quindi soprattutto sono professionisti nella trasformazione post-Covid della professione, quindi nuove nicchie.
0: Quindi professionisti, liberi professionisti e partite imprese,
1: IVA. Partite IVA.
0: Quanti iscritti ci sono?
1: Sì, noi raggruppiamo 45 associazioni che rappresentano 160.000 imprese e 50.000 professionisti in tutte le province e tutte le regioni d'Italia.
0: Quindi AEP è persone, idee, fatti da realizzare.
1: Sono famiglie.
0: E famiglie.
1: Perché molti di loro, essendo micro e piccole imprese, sono a gestione familiare, per cui sono quel
0: made in
1: Italy.
0: Che poi sono la forza imprenditoriale italiana.
1: Sono il 90% dell'indotto economico del nostro paese.
0: 90%.
1: Sì.
0: E quali sono gli obiettivi principali di AEP?
1: Da una parte è dare rappresentanza a loro, aiutarli nel far sentire la loro voce nelle istituzioni. Poi creare quei servizi sulla contrattazione collettiva, sulla formazione, ma soprattutto aiutarli a non restare da soli rispetto anche alle normative, rispetto alle azioni legislative, ma anche a fare impresa, quindi a stare al loro fianco.
0: E invece quali sono i servizi che AEP rende a chi è associato?
1: Sì, oltre alla contrattazione collettiva, come dicevo poco fa, c'è tutto un sistema di supporto sull'europrogettazione, la finanza agevolata, l'accesso al credito, export e internazionalizzazione. E poi puntiamo molto sulla competenza con la nostra Academy, quindi sulla formazione.
0: Quanto è importante nel mercato la presenza delle PMI?
1: È fondamentale, anche perché loro portano spesso quella tradizione, quella passione, quell'impresa che è l'eccellenza poi del nostro territorio. È il sistema dell'eccellenza del Made in Italy, per cui la presenza è importante, ma soprattutto la loro efficacia e la capacità di incidere sulle iniziative di sviluppo economico locale.
0: Possiamo spiegare che cosa sono magari per un radioascoltatore che non sa che cosa sono le PMI?
1: Le piccole e medie imprese sono quelle realtà che vanno o da 0 a 15 dipendenti o a un massimo di 50 dipendenti, che hanno fatturati non eccessivi ma fondamentali per aiutare delle famiglie, soprattutto in alcuni territori e su alcuni prodotti, su alcune eccellenze locali.
0: Quanto è importante nel mercato l'intuizione o il mercato va da solo?
1: Abbiamo bisogno dell'intuizione, perché quello significa anche, è un valore aggiunto nel leggere dove va il mercato e cosa fa il mercato, e soprattutto ci aiuta nel posizionamento all'interno del mercato estero anche in questa fase di grande difficoltà con le crisi che stiamo vivendo. Per cui l'intuizione accanto all'innovazione rappresentano gli elementi fondamentali per posizionarsi.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Umberto Tozzi, Tu, e poi di nuovo qui in studio con Mino Di Noi.

0: eccoci in studio, come sempre il presidente di AEPI, Mino Di Noi, ma voglio parlare anche, voltiamo un attimo pagina, sì, perché poi torniamo a parlare di AEPI, perché c'è tanto da dire. Ruoli istituzionali, tantissimi quelli che ha ricoperto Mino Di Noi in questo particolare momento storico. Il Palazzo delle Esposizioni, sì, è, diciamo, un luogo dove veramente tu stai portando la tua competenza, ma anche la tua passione.
1: Sì, è un luogo in cui, insieme agli altri membri del CDA, stiamo creando quelle condizioni di fare cultura. L'esperienza individuale è un valore
0: aggiunto. Palazzo delle Esposizioni a Roma.
1: Sì, Palazzo delle Esposizioni a Roma, ma anche il macro, perché parliamo, certo, dell'azienda speciale Pala Expo del Comune di Roma, per cui c'è anche l'arte moderna, certo, del macro, oltre all'ex mattatoio con la Pelanda. Quindi è un luogo dove creare delle condizioni perché la cultura possa ridiventare centrale nell'opinione pubblica. Noi abbiamo un laboratorio didattico che aiuta anche, diciamo, attraverso un percorso con le scuole, ai bambini, fa conoscere, aiutarli a crescere anche nel mondo della cultura. Cioè non è solo andare a visitare una mostra, ma percepire le sensazioni, le emozioni che un quadro, una fotografia, un disegno artistico può determinare e suscitare nell'individuo, e soprattutto le nuove generazioni. Quindi anche la singola competenza di ognuno di noi, io fortunatamente ho avuto la possibilità di conoscere il sistema istituzionale all'interno, quindi anche con altre cariche istituzionali, oggi nel Palazzo delle Esposizioni, sinceramente rafforzo la passione, perché la cultura è nella sua centralità un valore aggiunto anche al nostro essere uomini, essere donne, a essere comunità, per cui ridare centralità nel tempio della cultura a Roma come Palazzo d'Esposizione è veramente una bella sfida, una bella emozione, anche con grande spirito di servizio.
0: In questo momento, però,

0: Proprio nei giorni scorsi è stata inaugurata una nuova mostra. Attualmente c'è quella dedicata a Schifano, a Tirelli e a un grande artista della musica, Edoardo Bennato, che ha avuto un bel successo, sta avendo un bel successo.
1: Sì, è anche una bella scoperta. Noi siamo abituati al maestro Bennato, a Edoardo, a vederlo come il cantautore dall'anima rock. Invece è un artista completo e impegnato. Cioè, nel suo percorso, la

0: Quindi lui, attraverso la sua capacità di essere completo, cioè a mettere insieme la pittura, perché poi ricordiamo, Bennato, non tutti lo sanno, è anche un laureato in architettura, per cui
1: certo,
0: profondo conoscitore anche dell'arte, ma nello stesso tempo quindi utilizzare...
1: Sa disegnare.
0: Tant'è vero che lui ha disegnato anche delle sue copertine, la Torre di Babele, per una per tutte, perché poi non la ricordiamo, anche perché quel quadro l'ha donato anche a Papa Francesco. Quindi conoscere Edoardo Bennato attraverso questo suo percorso che ha maturato prima in sé e poi lo mette a disposizione anche degli altri, ecco, quella mostra determina questo e sta creando le condizioni affinché il pubblico sia molto, diciamo, molto presente. Stiamo assistendo a, utilizzerei un termine, con meraviglia, perché non ci si aspetta, perché per quello diciamo prima, perché uno vede il Tempio dell'Arte, vede, ecco, in questo caso Schifano, allora un cantautore però completo, come dicevamo prima, tu non lo vedi, non pensi che possa avere, diciamo, quel successo in una struttura del genere, e invece no. Anzi, fa da traino anche per gli altri, quindi vuol dire che c'è fame di cultura,
1: certo,
0: in tutte le sue diversità.
1: Ma infatti la vittoria è proprio unire le sette belle arti insieme,
0: certo.
1: E devo dire, con eventi come quello che avete organizzato per Edoardo Bennato, colpite nel segno, perché si coniuga l'arte visiva con la musica e anche la testimonianza di un artista che ha viaggiato nel tempo e che riesce ad aprire un luogo di cultura come Palazzo di Esposizioni, aprirlo a un pubblico anche diverso da quello abituale, no? Come hai detto tu, nel senso, io ero presente all'inaugurazione della mostra, non c'erano solo gli appassionati d'arte ma anche dei curiosi e la base, il fandom di Edoardo Bennato.
0: Poi c'è anche le generazioni, c'era un insieme
1: diverse
0: di generazioni,
1: sì.
0: quindi quando parlavamo dell'artista completo tocca alle generazioni, per cui poi era un messaggio che arrivava a tutti.
1: E a proposito di musica, torna la musica della notte di Radio 1 con i Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: torniamo in studio, c'è sempre con me Mino Di Noi, e faccio subito una domanda a Mino tornando al fatto che è il presidente di un'associazione importante, AEPI. AEPI si occupa non solo di piccole e medie imprese, ma si occupa anche di terzo settore e quindi anche di volontariato, di solidarietà.
1: Il sociale, il volontariato ormai è anche impresa sociale, quindi nella trasformazione della riforma che c'è stata sul terzo settore adesso il sociale diventa anche importante dal punto di vista economico, non solo di volontariato. Quindi noi al nostro interno stiamo sviluppando, attraverso il segmento sport ma anche volontariato e sociale, tutta un'area dedicata al terzo settore, creando supporto in questa trasformazione, perché comunque ci sono delle norme burocratiche, fiscali, e spesso le associazioni non sono abituate, diciamo, a sviluppare.
0: Infatti c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista, è come se fossero diventate delle piccole società.
1: Sì, sono delle piccole imprese vere e proprie, quindi infatti parliamo di imprese sociali. Quindi
0: hanno una sigla? No. Queste associazioni.
1: No, perché ognuno di loro poi, diciamo, in base alla propria ragione sociale ha una sua competenza.
0: No, sono diventate, fanno parte di una nuova classificazione di associazioni, no? Quelle del terzo settore.
1: Sì, all'interno del RUNSO, oppure RUNSO. Diciamo su base regionale. Sì. Quindi diciamo poi c'è la rete. Noi infatti, come dicevo prima, siamo dal volontariato o dalla protezione civile con alcune associazioni fino ad arrivare a quello dello sport, perché raggruppano molte realtà territoriali, non sono solo le palestre, sono poi iniziative culturali e sociali sul territorio. Quindi il supporto fiscale in questa fase di cambiamento diventa fondamentale, ma soprattutto dare anche centralità rispetto alle iniziative che noi come confederazione, ma tutto il mondo della rappresentanza, deve mettere in campo, perché comunque oggi il terzo settore fa parte integrante dell'indotto economico.
0: Cioè la società civile che spesso si sostituisce alle istituzioni.
1: Sì. Nello stesso tempo, però bisogna mettere anche un po' d'ordine, perché spesso sul volontariato abbiamo assistito anche a degli eccessi che di volontariato non hanno nulla, ma certo, era solo un modo per aggirare la norma. Quindi adesso mette anche ordine su questo e dà forte dignità a chi realmente è impegnato nel sociale. Anzi, bisogna promuovere, aiutare e accompagnare le realtà che si immettono nel mondo delle imprese sociali, perché non è solo un servizio, è quasi una vocazione pura.
0: Come questa che raccontiamo questa notte. Infatti, Mino, ho collegata con me Valentina Surace, referente segreteria e addetta all'area formazione, orientamento e animazione territoriale del Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari ETS di Reggio Calabria. Benvenuta alla notte di Radio 1, Valentina.
2: Buonanotte a tutti.
0: Si è conclusa da poco la 15ª edizione di Scatti di Valore. Cos'è stato fatto, Valentina?
2: Presento il progetto, un po' lo Scatti di Valore è un progetto nato 15 anni fa da un'idea proprio del Centro di Servizi al Volontariato di Reggio Calabria ed è seguito ormai da 15

0: anni con tanto cuore dalla mia collega Maria Grazia Manti,
1: che salutiamo.
0: Nasce un po' per promuovere tra i ragazzi i valori fondanti del volontariato. Ormai siamo arrivati alla sua 15ª edizione, perché ogni anno riesce a catturare, proprio come si fa, ecco, con uno scatto appunto, e a restituire alla comunità un mondo veramente, dico io, fatto di una straordinaria meraviglia. Questo viene fatto, ecco, dopo esserci messi in ascolto dei ragazzi, avere creato delle occasioni in modo da fargli vivere delle esperienze concrete di volontariato nel proprio territorio.
1: Come mai avete scelto la fotografia?
0: Sì, è un po' più vasto il progetto, perché si divide in diverse fasi.
1: Sì.
0: Riguarda i ragazzi delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado. Quest'anno hanno aderito 10 scuole della città metropolitana di Reggio Calabria. Inizia con una fase di laboratorio, un laboratorio di sensibilizzazione, in cui cerchiamo in un modo molto leggero di far tirare fuori ai ragazzi, di farci dire quali sono i loro valori, ed escono fuori veramente delle cose inaspettate, devo dire.
1: Quindi non solo attraverso la fotografia.
0: No, la fotografia viene dopo, ecco.
1: Sì.
0: Quindi iniziamo a fargli capire e a fargli venire fuori questi valori, perché a volte ce li hanno, ma non
1: sono sopiti,
0: esatto, non riescono ad esternarli neanche loro. Quindi successivamente, insomma, dopo questo momento noi raccogliamo questi valori, che poi andranno ad essere una poesia collettiva, quindi un'unica voce di tutti questi ragazzi, quindi una poesia che racconti i loro valori. Quest'anno siamo entrati in 71 classi.
1: Che valore ha oggi il mondo del volontariato, Valentina Surace?
0: Non saprei definire, non saprei dare veramente un valore. Io direi semplicemente tanto, tanto cuore. Il volontariato racchiude tutta una serie di valori che veramente non so quanto tempo ci vorrebbe per raccontarli.
1: Quanto è importante invece la formazione, quella che fate voi?
0: Sì, no, la formazione è veramente tanto importante. Ad esempio, proprio in questo progetto, quello che poi viene fuori dopo i laboratori, noi chiediamo ai ragazzi chi si vuole mettere in gioco e fare un'esperienza concreta di volontariato, quindi un piccolo tirocinio per fargli capire e scoprire i valori fondanti del volontariato.
1: Vorrei approfittare qui della presenza di Mino Di Noi, che ha una competenza specifica su questo. Il rapporto che c'è tra volontariato e impresa, c'è anche un aspetto economico.
2: Sì. In questa trasformazione ormai è da considerare le associazioni di volontariato delle imprese sociali, per cui c'è tutta la normativa fiscale che trasforma anche in questo contesto, per cui diventa fondamentale avere un approccio da imprenditori, che non è un'affermazione che spinge volontariato a fare business, no, è nella capacità di avere un approccio anche strutturale, organizzativo, come volontariato dal punto di vista imprenditoriale, perché comunque è cambiata la funzione. Questo permette anche di essere più competitivi in un contesto molto più ampio, e in questo caso le imprese sociali possono essere anche quel valore aggiunto sul partenariato pubblico-privato, perché molte attività che riguardano il sociale, che riguardano il volontariato a livello locale, possono interagire anche con gli enti locali a fine proprio di promuovere iniziative che possono anche essere finanziate con fondi europei, con progettazioni varie, a fine di poter creare anche occupazione. Quindi quando parliamo di impresa sociale, di volontariato che si evolve non solo dal punto di vista formale e, diciamo, enorme, e da considerarlo anche come un'opportunità economica ma anche occupazionale.
1: Valentina, allora questo progetto sarà di nuovo realizzato prossimamente, o avete altre idee? Perché questo è un format originale.
0: No, ormai sì,
1: vostro. Ormai Scatti di Valore è un format vostro che avete ideato voi e avete sostenuto con grande forza voi.
0: Con grande forza, veramente con tanto amore, perché ci crediamo veramente. Da poco si è svolto l'evento finale, il 15 maggio, in cui erano presenti oltre 350 persone tra studenti, docenti e volontari. Insomma, tutti i protagonisti di quest'anno da ottobre.
1: Un grande momento di aggregazione sociale.
0: Sì. Diventa, noi chiamiamo raduno, diventa una festa per i ragazzi. Le scuole ci aspettano ogni anno, ormai ci sono scuole che ci confermano da 15 anni, e io lo vedo veramente come uno scrigno di bellezza, emozioni, delicatezza, e anche, perché noi, anche di fragilità, perché i ragazzi vivono in una società in cui che li rende comunque fragili, ma molto molto profondi, e hanno tanto da dirci e da insegnarci. Insomma, mi permetto di dire, diversamente dallo stereotipo un po' cucitogli addosso, secondo cui i ragazzi di oggi, insomma, sono privi di valori, sì, troppo legati ai social, va bene.

0: però diciamo dovremmo anche noi offrirgli degli strumenti per dimostrarci ecco il contrario, come avviene appunto con scatti di valore.
1: Allora complimenti, complimenti a te, complimenti a Valentina Surace, complimenti al Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari ETS. Grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1, Valentina.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie per quello che fate. Ciao.

0: Rieccoci in studio, con me sempre Mino Di Noi. Ma Mino, andiamo ora a scrutare, a scoprire cosa è successo il 28 maggio, cioè la giornata che ci stiamo lasciando alle spalle nelle epoche passate. Nel 1918 nasce la prima Repubblica di Armenia. Nel 1955 Maria Callas canta la Traviata al Teatro La Scala di Milano. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. Nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. E, come dire, torniamo invece a parlare di impresa con Mino Di Noi e la sua AEP. Ma AEP quando nasce e perché questa esigenza?
1: È nata 8 anni fa, poi è cresciuta velocemente, ma nasce dalla necessità di fare sistema.

0: c'erano delle 8 allora associazioni, oggi come dicevo prima sono 45, che hanno manifestato l'esigenza di avere una voce unica, fare sistema fra di loro nella rappresentanza, perché molti di loro erano realtà locali, per cui non avevano una centralità neanche su Roma rispetto all'interlocuzione istituzionale, quindi far arrivare la loro voce, raccogliere anche le esperienze degli altri con una presenza logistica anche diversa, per cui conoscere anche il paese e il mondo dei settori anche diversificato. Quindi nasce da questa spinta e oggi ha la vocazione, ma anche è al servizio di quella voce a cui abbiamo fatto riferimento prima, che è quella dei nostri imprenditori, dei nostri professionisti che si sentono soli.
1: Se ci fosse un imprenditore all'ascolto in questo momento, un libero professionista, una partita IVA, come si fa ad associare a EPI?
0: Allora, per poter aderire alla confederazione noi raggruppiamo le associazioni, quindi possono contattare tranquillamente la confederazione tramite il nostro sito o scrivendo a segreteria@confederazioneaepi.it. Poi saremo noi a, in base alla propria provenienza, se sono un libero professionista e che tipologia, o un'associazione di quale settore lo è, lo inseriamo in una delle nostre associazioni in modo tale che possa essere eseguito nel proprio sistema. Dopodiché la confederazione, diciamo, è parte integrante di quell'adesione, per cui la confederazione poi raccoglie un po' tutti.
1: Quindi insomma si può aderire,
0: certo,
1: attraverso il sito.
0: Può chiamare il sito, ci sarà una segreteria che risponde tranquillamente, quindi anche perché, cosa che sta accadendo ultimamente, anche associazioni o singoli imprenditori ci stanno contattando e questo ci fa piacere, quindi vuol dire che sta arrivando il messaggio.
1: Torna la musica della notte di Radio 1, Giorgia, Corpi Celesti, e poi di nuovo qui con me, Mino Di Noi, fra poco.

0: presidente di AEPI, è però con noi dall'altro capo del mondo, non lo posso dire perché sei vicino, non sei lontano da noi, Don Marco Palmerani, il nostro amico della notte.
1: Buonanotte Alma e buonanotte a tutti i radioascoltatori e al tuo ospite.
0: Don Marco, che ci dici a proposito di impresa? Impresa economica, impresa culturale, impresa sociale?
1: L'impresa è molto importante perché l'uomo vive se si impegna, se lavora, se si dà da fare. Ad esempio l'ultima enciclica di Papa, la prima enciclica di Papa Leone, ci parla proprio di dare valore all'uomo, alle sue capacità mentali e anche alle sue capacità fisiche, quindi l'intelligenza artificiale può allontanare l'uomo dal concreto, invece l'impresa, lo stare insieme, lavorare insieme, usare il proprio corpo, le mani, il cervello, ci permette di poter vivere in modo più degno la nostra esistenza umana.
0: Quanto è importante oggi fare impresa sociale?
1: Oggi è importantissimo perché bisogna che le persone si riaggregano insieme, lavorino insieme, stiano insieme, si confrontino, parlino, anche discutano, no? Però lo stare insieme è importante. Oggi questa cultura del computer ci sta isolando e invece l'impresa permette a tante persone di incontrarsi, confrontarsi, capirsi, relazionarsi.
0: Don Marco, io ti voglio chiedere un'ultima riflessione prima di lasciarci.
1: Ecco, l'ultima riflessione, mi parlavi di cultura, e quella cultura ci fa capire che l'uomo non vive di solo bisogni primari, ma anche bisogno di altro, ha bisogno della bellezza, dei colori, di una realtà più dinamica, più viva, non è solo alimentazione.
0: Possiamo approfondire il concetto di bellezza, bellezza non solo estetica.
1: Ma la bellezza è tutto ciò che eleva l'uomo, tutto ciò che manifesta la grandiosità dell'essere umano, perché non siamo solo animali fisiologici ma siamo anche animali spirituali. Ad esempio Platone parlava dell'iperuranio, che c'è una realtà così bella, così alta, così luminosa, che l'uomo vive sulla terra prospettando questa idea dell'iperuranio, che poi è il pensiero del cristianesimo, Gesù che parla del nuovo regno.
0: Grazie Don Marco, buonanotte, grazie di cuore.
1: Vi auguro una buonanotte a tutti.
0: Grazie, grazie mille.
1: E aggregatevi, state insieme, non isolatevi.
0: Come Mino, insomma, è piena testimonianza di aggregazione. Don Marco,
1: sì,
0: un abbraccio ideale.
1: Aggregazione. Buonanotte a
0: buonanotte,
1: tutti.
0: Grazie di cuore. E Mino, cosa succede domani?
2: Domani terremo una conferenza stampa per parlare di fisco, perché il fisco è,
0: ahimè,
2: diciamo, anzi, per chi ci sta ascoltando in questo momento
0: è interessante.
2: È interessante anche perché molte sono partite IVA e combattono ogni giorno con i numeri, quindi con le tasse, con le difficoltà. Oggi parlare di fisco è parlare di concordato, parlare di pace fiscale, di rottamazione. E stiamo attenti che non è che è un inno all'evasione parlare di fisco, perché quando le imprese dicono riapriamo la rottamazione, abbiamo bisogno di aumentare, diciamo, le rate, cercare di avere delle riduzioni, sembra che ci sia sempre qualcuno dall'altra parte che punti il dito dicendo ah, voi siete evasori. No, attenzione, le microimprese, e torniamo a quel 90%, spesso sono parzialmente evasori perché c'è stato un errore o hanno avuto una oggettiva difficoltà a pagare una rata, quindi per cui tu per una rata saltata metti in ginocchio una famiglia, e sono tante famiglie.
0: Posso farti una domanda?
2: Sì.
0: Che può essere di interesse.
2: Questo mi riscaldo perché
0: sì,
2: sono partita IVA anch'io, per cui
0: anche io, insomma, anche noi, anche di Brundo, siamo tutte partite IVA. Ma quando si salta la famosa rata della rottamazione, è vero che si perdono tutte le altre?
2: Sì, infatti il tema è quello. Noi chiediamo la riapertura.
0: Ma non è giusto.
2: No, non è giusto. E poi il problema è che c'è chi lo cavalca culturalmente.
0: E chi continua a pagare non se ne accorge che per un giorno non l'ha pagata? Che cosa succede?
2: Succede che poi, diciamo, sarà chiamato, comunque sia, continua a versare, sarà detratto da quello che accadrà dopo. Quindi si ritorna alla somma originaria, gli viene detratta, ma dovrai pagare l'intera somma. Quindi noi chiediamo la apertura dei termini, l'inserimento comunque di un intervento mirato, un emendamento su la quater.
0: Cioè se uno in ospedale salta una rata perde tutto il resto.
2: Certo, per una dimenticanza, per una oggettiva difficoltà quel mese, perché non ha avuto un'entrata, ha avuto una spesa in più, per cui diciamo uno ufficialmente.
0: Cioè si può fare con chi ha lo stipendio fisso un ragionamento del genere? Ma, e neanche.
2: Allora questo è un fatto proprio di uguaglianza, intervenire e mettere tutti nelle condizioni di poter produrre e di poter lavorare. Parlavamo di dignità prima. Questa è dignità al lavoratore, cioè mettono le condizioni di poter lavorare.

0: lavorare, anche perché spesso le piccole imprese che lavorano poi col pubblico, questa roba qui gli crea va in blacklist, per cui non può più lavorare. E attenzione, tante volte per chi lavora con la pubblica amministrazione accade perché è in ritardo la pubblica amministrazione nel pagamento, dopodiché io avrò un danno, corre il rischio di avere difficoltà con le banche, con l'anticipo di fattura, tutta una serie di cose, e non potrò più lavorare. Quindi il paese non può non preoccuparsi di questo, deve intervenire.
1: Penso alle imprese culturali che attendono la delibera per avere i soldi da un ente locale, ad esempio un'amministrazione, e quindi non hanno gli introiti.
0: No, ma ti faccio un esempio anche personale. Noi come Confederazione abbiamo attinto a un finanziamento, sono passati 11 mesi e 15 giorni, ancora non abbiamo avuto rendicontato, presentato, e quando non ci sono più i fondi,
1: la
0: perché vengono assegnati ad altro,
1: chiedere,
0: poi devi ritornare.
1: Chiedere la semplificazione è importante.
0: La semplificazione la semplificazione poi è la madre di tutte le battaglie. La semplificazione amministrativa aiuta anche a semplificare intanto l'interlocutore, poi la norma, e dare una certezza anche a chi sta dall'altra parte del tavolo, quindi l'utente, a sapere con chi parla, come parla e come leggere, perché spesso noi non tutti sanno leggere le carte, quindi corrono il rischio che in questo mare magnum di norme, di documentazione, perché noi parliamo di digitalizzazione ma siamo alle prese con migliaia di scartoffie, come le definirebbe qualcuno, che ci porta intanto a perdere tempo, e il tempo per chi fa impresa è non capacità di essere competitivo perché si assente nella produzione. In tante altre cose, quindi il fisco diventa determinante. Quindi noi chiediamo la riapertura della quater, reinserendo quelli che fino a 3 cartelle non pagate possa riaccedere al beneficio, di rivedere il concordato che è stato fallimentare rispetto alle imprese, senza essere etichettati come evasori. Noi vogliamo metterci in regola, vogliamo lavorare.
1: Per sapere se si è in regola con i pagamenti, il nostro radioascoltore, i nostri ascoltatori, come si fa a saperlo?
0: Ci sono 3 passaggi: o chiedere al commercialista, che è il delegato, di andare sul sito dell'agenzia dell'entrata, o andare direttamente sull'agenzia delle entrate, e in tanti culturalmente, perché non conoscono il sistema, hanno difficoltà, oppure prendere appuntamento all'agenzia d'entrata, ritagliarsi 4-5 ore tra attesa e questo, e quindi togliere il lavoro. E il libero professionista che non timbra, togliere 3-4 ore e andare a fare la fila, e poi sperando di averlo risolto, perché poi va all'agenzia d'entrata e dice no, e riscossioni, no, dopodiché devi andare al comune perché sei imotario o altro, devi andare all'altra, cioè tutto questo è perdita di tempo. E per chi produce, la perdita di tempo è fondamentale.
1: I CAF possono aiutare?
0: Anche i CAF possono, perché sono abilitati
1: nell'accesso. Anche AEP può aiutare
0: sì, quello è un servizio che noi diamo tranquillamente, certo, tramite la nostra rete dei tributaristi o con i CAF all'interno, quello è un servizio che noi facciamo. Però il tema qui è intervenire sulla norma. Cioè è un problema.
1: E domani se ne parlerà.
0: Noi ne parliamo, facciamo una conferenza stampa con la nostra sede a via Uffici del Vicario 43 a Roma alle 10:30.
1: Quindi
0: interverranno con noi 3 esponenti politici, proprio perché diversificandoli, opposizione, maggioranza e centro equidistante, proprio perché chiediamo al Parlamento. Qui non è un problema di colore politico,
1: certo,
0: è un problema anche di responsabilità
1: nei confronti dei cittadini.
0: Non facciamo chiudere, perché già siamo in una forte crisi, già dobbiamo far fronte con le bollette, con caro energia, dobbiamo far fronte a un export che è rallentato perché comunque ci hanno piegato con i dazi e i mercati stentano a volare, il problema dell'energia, tutto questo, arriva anche il fisco. Allora facciamo un'altra cosa, andiamo subito a chiedere il contributo di sussidiarietà e ritorniamo indietro di 50 anni.
1: Grazie, grazie a Mino Di Noi, grazie.
0: Grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie al mio regista Di Brundo. Ma che cosa succede domani, il 29 maggio, la giornata nazionale del ricordo della memoria, in realtà in memoria delle vittime dello stadio di Heysel e di Bruxelles. Al Teatro India di Roma, Filippo Nigro in Il Presidente, uno spettacolo che esplora il tema del potere e delle sue implicazioni morali e personali. Al Teatro Alfieri di Torino, Lupin il musical. Al Teatro Ivo Chiesa di Genova, Roberta Bruzzone in Amami da morire. Teatro Politeama Rossetti di Trieste, Stefano Bollani in Piano Solo. Si festeggia San Paolo Paolo VI, il Papa Paolo VI, è il compleanno di Rupert Everett, Fabio Ghezzi, Piero Sansonetti. Ringrazio ancora una volta il mio regista di Brundo, il nostro Andrea Cacciadrano, responsabile musicale, il nostro tecnico del suono, linea al GR1. Ringrazio ancora il mio ospite Mino Di Noi, grazie, perché abbiamo approfondito diversi temi interessanti per i nostri radioascoltatori. Torna la musica, ma

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, il confronto tra Stati Uniti e Iran e fronti della Casa Bianca hanno confermato il raggiungimento di un accordo rilanciato dal sito Axios su un memorandum di intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco ed avviare i negoziati sul nucleare. Manca ancora però l'ok da parte di Trump, mentre Teheran frena. A Hormuz invece continuano i combattimenti e Netanyahu ordina nuovi raid in Libano e punta al 70% di Gaza.
3: Manca solo il via libera di Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran, che proroga il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran. Lo rivela il giornalista di Axios, Barak Ravid. L'accordo raggiunto martedì sarebbe stato sottoposto alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmare, e poi a Trump, che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios, prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump. Lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al Tesoro Bessent. Intanto